0: Andata così, ma può rigettare. Abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
1: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPA preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che resiste, ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso, anche più tardi, anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso. E noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde, quando non c'è da mangiare,
0: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
1: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio, quando anche nel bosco nascono questi funghi. E quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
1: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le assaggiate, giustamente.
0: Sì.
1: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
1: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
1: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
1: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
0: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
1: Pensando, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante. È tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua, più o meno, sempre come il Bocco?
1: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo... Adesso ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria, che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella

0: sua parte ovviamente centrale, vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi, l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua.
0: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella da l'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate, quando abbiamo avuto 35-40 gradi, direi che è un'escursione più da farla notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora, dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maissana, o anche
1: però
0: da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
1: esatto, prima era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano fumo.
0: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
1: Quanto
0: dove
1: sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande. E
1: ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba, e qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete, ed è comparsa poi il prato carsico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati, chiaramente anche

0: qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono delle famiglie anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono, si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto, 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo, c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica, che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure, del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto adesso dove siamo noi in particolare. Poi ce n'è uno che invece è più profondo, okay. E un altro
1: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
0: sotto c'è l'acqua con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua
0: sotto
1: lo stesso.
0: C'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde e rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma
1: allora,
0: ero impegnato nella comunicazione.
1: Buco.
0: Il buco, quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro. Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore... che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua.
0: Luce, trovato acqua.
1: Quindi vuol dire che ha altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: E il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto magari deposita del materiale, e allora vediamo che bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura. Di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve

0: poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Ok, eccola, guarda.
0: Ok.
1: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li, poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
1: Ah, okay.
0: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri.
1: Per orizzontale.
0: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui...
1: Quanto è ogni 10, ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
1: non hai gli stivali, ma...
0: però comunque... diciamo, questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene, bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.
0: Non è per agevolare nessuna, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
1: Come quel lago che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
0: Adesso, però ho capito quello che intendi.
1: Esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
0: Ok.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio del weekend calcistico delle squadre professionistiche in Liguria. Ne parleremo stasera con Giuseppe Viscardi.
1: Buonasera, grazie, bentrovati, ciao a
0: tutti. Domenico Ravenna.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni Filippone.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti. Finalmente, lo possiamo dire, finalmente, che Genoa, finalmente.
0: Eravate tutti così sull'orlo di una crisi di nervi, invece vedi, De Rossi bisogna dargli tempo, è un grande allenatore.
4: Qua ha fatto bene la società che non ha retto alle pressioni mediatiche dei tifosi nell'esonerare De Rossi dopo la pessima prestazione che era stata fatta 3 settimane fa a Parma con la squadra contestata, Messias che era andato a parlare con i tifosi. Vedi come cambiano le cose a distanza di 3 settimane, dove la società dà fiducia al mister, il mister crea una squadra compatta, sicuramente ha rivoluzionato la squadra perché quel modulo, quei giocatori in campo non stava rendendo, modulo giusto, la difesa 4 e soprattutto quando metti la qualità in campo con Messias, Traoré e Sharawi, arrivano gol, azioni, la svolta è servita, ma soprattutto i tiri in porta per fortuna si concretizzano e vanno in rete.
0: Un Genoa tutto diverso, Carlo Danani, buonasera, ben trovato.
5: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, io non so i voti, ma ho visto Osmaic, che io insomma non faccio mistero di non essere espertissimo di quei giocatori che magari non conoscevi prima e arrivano e fanno cose eccezionali. Devo dire che è entrato benissimo in entrambi i gol del Genoa, quel colpo di tacco che ha diciamo tenuto viva una palla che poteva finire male ha portato all'1-0, dopo poi insomma un po' di pasticci, ma alla fine la palla è arrivata di nuovo Osmaic che ha trovato il gol del vantaggio e poi anche il cross per il 2-0. Insomma, un giocatore che è già idolo, scriviamo nel nostro titolo, ed è giusto così.
5: È un giocatore che ha impattato a grandissima nel campionato italiano, c'è da dire che è arrivato così a fari spenti, perché dicevano ma chi era questo che arriva dalla Serie B inglese, qualche altro ben pensante ha detto ma come, gioca 3 anni in Inghilterra e non approda in Premier, evidentemente al Genoa è andata bene così. C'è il retroscena che ha detto molto precisamente ieri Daniele De Rossi. Osmaic ha detto

0: candidamente era la nostra terza, quarta scelta per quel ruolo. È andata bene che non sono scattate le operazioni che precedevano quei nomi lì, e dunque bene per il Genoa. C'è da dire che al di là del grande impatto, questo ragazzo dimostra di avere tantissima fame, quella fame che mi auguro possa sgorgare finalmente anche in tutto lo spogliatoio del Genoa, perché fino a questo momento, caro Matteo, non è stato proprio così.
1: Però allora questo Diego Lopez non era così male, eh? Mettiamoci subito un po' di una puntina, Carlo e poi Gabriele.
0: No, non era così male, anche perché arrivava con un certo pedigree e con certe aspettative. Ora evidentemente nelle segrete stanze deve essere successo qualcosa, diciamo, di un po' più sopra le righe, se poi il rapporto con una figura chiave in un organigramma dura appena 10 mesi. Insomma, dispiace, perché poi alla fine con meno frenesia e un po' di più di pazienza si potrebbero ottenere risultati migliori. C'è da dire che questi sono i tempi del calcio moderno e ovviamente tutti noi non possiamo che inchinarci.
1: E tu, Gabriele, che dici? Hai detto la dirigenza, la proprietà non ha ceduto alle pressioni della piazza che invocava, almeno in parte, poi non credo che sia giusto dire tutta, però insomma una parte invocava l'esonero di De Rossi, ha però ceduto all'esonero e alla sostituzione di Diego Lopez, che appunto forse è stato giudicato un po' frettolosamente.
2: Probabilmente ci sono state delle operazioni di mercato che non sono state condivise con la proprietà, grosse spese, mi riferisco magari a gennaio scorso a Morin, quasi 10 milioni di euro, altre spese con altri giocatori che sono arrivati da altre piazze, qualcuno è arrivato sicuramente infortunato, ci si aspettava magari qualcosa di più, qualche operazione magari poteva essere concretizzata subito quest'estate, mi riferisco magari a qualche centrocampista, l'attaccante per fortuna poi è arrivato poi Smajic sul finale di mercato, probabilmente le parti non sono andate d'accordo e si è deciso di concludere il rapporto col direttore Lopez e aprirlo, perché è notizia di questa mattina, il nuovo direttore sportivo del Genoa sarà Stefano Melissano, ex direttore sportivo dello Spezia, la carica di Diego Lopez sarà sostituita da Modestò, ex Sassuolo e Juventus, quindi due nuove figure, due nuove cariche che dovranno far ripartire il Genoa e ricostruire magari già per il prossimo mercato di gennaio. Però la società ha fatto bene a mantenere De Rossi, perché comunque si è sempre stata la garanzia della società. L'anno scorso ha conquistato una straordinaria salvezza, bastavano fare due cose: cambiare modulo e mettere la qualità in campo, ma soprattutto avere coraggio di lasciare in panchina quei giocatori che non stavano rendendo al massimo. Mi riferisco a Baldanzi, mi riferisco anche a Vitigna e Marcandali, che ieri poi è entrato nel secondo tempo in sostituzione di Ottoa. Bene il mister. Adesso però non bisogna fermarsi, bisogna continuare su questo model con questa intensità, perché sabato ci sarà una gara molto delicata, difficile a Roma, contro la Roma che sarà orfana non solo di Svilar ma anche di Malen, che oggi è stato vittima di un cartellino rosso, espulsione diretta. Gasperini impazzito perché non si aspettava un cartellino rosso, però sarà comunque una squadra ostica da affrontare, perché è la seconda squadra più forte del campionato.
1: Già, come credo abbia detto anche lo stesso De Rossi, sì, quando ha parlato della Roma. Comunque di Modestò e Melissano parleremo dopo in un altro blocco che dedicheremo al Genoa, e ci concentreremo anche sul futuro, sulle prossime partite e quindi anche sulle prospettive di questo nuovo duo dirigenziale. Però Carlo, certamente De Rossi ha vissuto una partita importantissima ieri. Possiamo vedere qualcuna delle sue dichiarazioni nel dopogara. Un De Rossi che si era sentito uno straccio, aveva detto, nelle ultime settimane. Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia, il tatto. Dopo Parma tutti fuori avevano deciso che dovevo essere esonerato, invece 5 partite sono poche per chi ha l'idea di passarne insieme 38. È la rivincita di Daniele De Rossi, Carlo?
0: È assolutamente la rivincita di Daniele De Rossi, è anche una sottolineatura che lo spogliatoio è con lui, e abbiamo avuto una dimostrazione pratica neanche un anno fa con una squadra che al mercoledì viene presa a pallonate dalla Cremonese, che poi retrocederà in Serie B, di fronte poi invece a distanza di soli 4 giorni un Genoa redivivo che va a dettare legge in casa del Sassuolo. Ebbene, c'è

0: erano alcune avvisaglie che contro la Fiorentina potesse finire così. Non è successo, è andata totalmente diversamente. Chi ha avuto la fortuna di vedere la partita con la Fiorentina e chi ha avuto la fortuna di vederla allo stadio avrà avuto bisogno soltanto di 3-4 minuti per capire che il Genoa che ha affrontato la Fiorentina era un Genoa lontanissimo parente di quello del 20 di settembre a Parma. Alla fine mi dovete spiegare come mai, passando miracolosamente con una difesa a 3 a difesa a 4, vengano miracolati e resuscitati ben 11 giocatori. La Fiorentina è stata presa a pallonate, faceva fatica addirittura a uscire dalla sua metà campo. Secondo me è un discorso al di là degli uomini, di condizione, perché questa squadra è nettamente più in condizione rispetto a 3 settimane fa, e soprattutto c'è stata una presa di coscienza. La squadra ha deciso di salvare Daniele De Rossi, cosa che l'anno scorso la stessa squadra che perde con la Cremonese e poi stravince con il Sassuolo aveva deciso di condannare all'esonero Patrick Vieira.
1: Questo succede. Ti convince Domenico il passaggio della difesa 4? Peraltro De Rossi è stato cauto su questo cambio di modulo, cioè non ha detto è il nostro nuovo modo di giocare, ha detto vedremo, potrà essere riproposto ma andrà adattato agli avversari. Perché secondo te non è così convinto? Eppure il cambiamento, dice giustamente Carlo, non può essere la difesa 4 che resuscita 11 giocatori,
2: no.
1: Però il modo di giocare diverso può aiutare quei giocatori che non si sentivano valorizzati, che invece magari così trovano la loro collocazione migliore.
3: Sì, credo che l'incertezza, il fatto di passare da una difesa 3 a una difesa 4 non sia stata un'operazione automatica, semplicissima, sia dovuta al fatto che siamo reduci da un campionato, quello dell'anno scorso, dove la difesa 3 aveva fortemente brillato, era forse il reparto migliore della squadra. I tre diciamo moschettieri, Marcandaglia da una parte, che peraltro ha iniziato, che io credo che alla luce di questa decisione ci sia anche il cattivo stato di forma di Marcandaglia, che ha fatto venire meno un terzo di quella difesa 3 che si era coperta sicuramente di gloria agonistica.
4: Sì, io aggiungo anche questo: la difesa a 4 ha migliorato anche il centrocampo, perché
3: certo,
4: Esharawi ha avuto licenza soltanto di offendere e non difendere. Io ricordo la partita con Frosinone che addirittura l'avevamo visto marcare Fini, quindi Esharawi poteva offendere perché dietro aveva il colosso Vasquez che non ha sbagliato nulla, eccetto quella sfortunata deviazione che gli ha costato pell'autogol, che ha permesso poi alla Fiorentina di ripartire. Ma soprattutto a centrocampo hai avuto un regista vero, Traoré, che ha illuminato il gioco, e per fortuna siamo ritornati a vedere il Frendup pimpante, che non doveva
2: posso
4: fare il regista. Finalmente
2: tecnico.
4: Un gran centrocampo, un grande attacco.
1: Ah, intanto no, però ti metto subito in difficoltà, perché la telecamera non indugiava su di te, ma quando Carlo diceva che secondo lui è la squadra che ha deciso di essere al fianco all'allenatore, non mi sembravi convinto.
2: Due interventi. No, non sono convinto tuttora, perché la scorsa settimana parlavamo delle dichiarazioni di mister De Rossi che diceva la società può prendere le proprie decisioni, e ha ragione se mi mandava, perché un punto in 5 partite, però ricordatevi che lo zoccolo duro ha fatto una distinzione, lo zoccolo duro ancora dalla mia parte, quindi c'era qualcuno contro. Ora io non penso che sei lo zoccolo duro dalla tua parte, magari sono quelli che hai fatto giocare e hai messo fuori quelli che ti armavano contro, ma non è lo spogliatoio, è lo zoccolo duro che ha fatto sì che magari questa domenica il Genoa abbia vinto.
1: Questa è la prima parte. Poi su questo facciamo
2: la seconda parte. Io ho sentito dire la difesa 4, la difesa 3, prima di tutto un modulo di gioco, poi si sviluppa poi durante il gioco. Ma voi credete che una difesa 3 abbia meno copertura di una difesa 4?
1: Ce
2: n'è di più, perché hai due braccetti,
1: perché
2: che si diventa 5. Esatto,
1: certo.
2: Esatto, questo è da puntualizzare, perché uno dice difesa 3 siamo più leggeri,
3: no,
2: hai due braccetti che se loro fanno il lavoro,
1: due,
2: il lavoro di a fase di possesso e non possesso, in fase di non possesso si diventa 5.
3: Diventano quasi
2: si diventa 5, quei 3 si diventa 5, quello. No, volevo solo chiarire questo, perché sembra che coi 4 ci siamo
3: l'espressione
2: difesi meglio. No, è la caratteristica del giocatore che va espresso poi in campo.
1: Difendi strutturalmente
3: una volta tanto
1: un giocatore in meno, poi non è vero, perché poi non è calcio balilla, dipende come
2: poi il modulo si sviluppa anche dov'è la palla, come siamo messi. Cioè non è che uno è il calcio balilla, che sono sempre così.
3: No, poi gli uomini hanno dimostrato in questa edizione 4, hanno dimostrato anche una certa disponibilità

0: sia tecnica che tattica a ricoprire questi ruoli. Forse l'unico che deve un po' riprendere questo tipo di posizione è Vasquez.
1: Sì.
0: Vasquez ormai era un giocatore da difesa 3, un braccetto della difesa 3. Messo, però c'è anche il rovescio della medaglia positivo, che funge da copertura ulteriore all'esterno di centrocampo,
2: sì,
0: che alle spalle si trova un difensore, uno che
3: non c'è dubbio. Ma
2: soprattutto finalmente abbiamo visto un Traoré dal primo minuto, un El Shaarawy dal primo minuto, con la qualità che è durata in campo 60-65 minuti. Per la Fiorentina non c'è stata partita, poi è chiaro che il Genoa non poteva continuare a giocare così a mille, ha fatto un secondo tempo di cuore, sacrificio, ma ha voluto in maniera prestante andare a vincere quella partita perché era fondamentale conquistare i tre punti.
3: Carlo, se la diagnosi di Giovanni Filippone è corretta, comunque resta un problema da risolvere. Vuol dire che una parte dello spogliatoio va convinta che la scelta De Rossi è quella giusta, che le idee dell'allenatore sono giuste, non solo perché ha giocato la partita con la Fiorentina, ma per tutti.
4: Caro Matteo, come tu mi insegni, a questo mondo vince la democrazia e quindi la maggioranza quantomeno è dalla parte di De Rossi. Io penso che alla fine sia anche un discorso di sfumature. Intanto è un piacere veder giocare per più di un'ora a calcio in condizione degli ottimi giocatori i tre tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias. Lo è ancora di più, permettimi, vederli con la maglia rosso-blu. E poi al di là di tutti i bei discorsi che si fanno, alla fine devi essere anche bravo e fortunato a far girare il vento dalla tua parte, e mi spiego meglio. Ieri alla prima occasione il Genoa passa in vantaggio e si mette la partita in discesa. A metà della ripresa, gran tiro di Indur, palla sul palo, palla su Beilov, palla in calcio d'angolo. 9 volte su 10, quando c'è il palo e la tocca il portiere, finisce in autogol. Ricordo che con il Frosinone al 7° minuto il tanto criticato Baldanzi fece un gol regolare che poi gli fu annullato. Evidentemente siamo molto bravi a dare giudizi tranchant, ma poi le fortune e le sfortune dei giocatori passano anche attraverso queste cose.
3: Non c'è dubbio.
1: Un tiro sbagliato.
3: Va bene, Carlo, ti ringrazio. Non so se ti rivedremo dopo nel quarto blocco oppure no. Puoi sempre decidere di sì se la cosa ti può far piacere.
4: Permettimi, Matteo, di fare una sottolineatura, di segnalare un grande risultato da parte della primavera del Genoa, che quest'oggi ha battuto la Juventus con il punteggio di 3-1. Grande trascinatore Robinho Junior, un risultato che senz'altro fa curriculum.
3: Eh sì, e poi comunque da lì si può costruire il Genoa del domani, no? Le squadre del domani arrivano dall'Accademia, e il Genoa, appunto, se fa buoni risultati in quel settore, è sicuramente una buona notizia. Grazie Carlo, ci fermiamo un istante,
4: ciao,
3: tra poco apriamo il capitolo molto meno sorridente della Sampdoria.

0: E la pagina della Sampdoria non può che ricominciare da qui, una sconfitta pesantissima sul campo dell'Avellino, 3 gol in mezz'ora.
1: 4 gol in 29 minuti.
0: Sì, 4 gol.
1: Vabbè, 11esimo, 21esimo, 24esimo e 29esimo. Okay. Quindi nemmeno i dilettanti penso che prendano 4 gol in 29.
0: Com'è possibile?
1: È possibile perché
0: rispetto
1: ora...
0: anche alla partita col Catanzaro che ora noi abbiamo una grande colpa, noi in generale giornalisti ma anche i tifosi, no? Che un risultato cambia completamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: allora
1: l'opinione.
0: Con Catanzaro sembrava che la Sampdoria fosse diventata Real Madrid, in realtà il Catanzaro perde anche oggi mi pare 4-1 col Mantova.
2: Sì, sì, mister in gorgone allora, rischio esonero.
1: Con Catanzaro hai fatto almeno la prestazione sotto l'aspetto
0: mentale
1: e fisico, anche se loro poi ti hanno apparecchiato il risultato alla fine perché hanno apparecchiato tavolo e noi abbiamo mangiato, perché, parliamoci chiaro, sì. Il gol se lo sono fatti loro. Parlare del nulla è dire poco, ieri, venerdì cioè

0: una, partiamo dalla società, società assente, squadra assente in campo. L'unico che penso che abbia pochissime, non colpe, ma responsabilità è l'allenatore, anche perché un po' la sfortuna che ti ritrovi a avere due giocatori su cui puntavi, Viti e Sinani, che adesso hanno già finito il campionato. Dei giocatori che hai preso, dei giocatori che magari sulla carta possono essere validi per la categoria, per poter fare un campionato e riuscire ad andare nelle prime otto. Però hai preso dei giocatori che avevano una inattività di 9-10 mesi e prima che entrano in forma qua andiamo a febbraio. In più qualcuno si infortuna anche durante il percorso della Coppa Italia. E il mister si gira, chi vede? Vede di nuovo nessuno.
1: È arrivato
0: in
1: con più, aveva tre centrocampisti.
0: Esatto, in più esposto.
1: Cioè, c'era
0: esatto,
1: un quarto con
0: esatto,
1: un ragazzo però.
0: L'unica responsabilità, non dico colpa perché anche lui ha dovuto fare quello che poteva con chi aveva, l'unica responsabilità che Vercharen non puoi metterlo in un ruolo non suo, e l'ho anche dichiarato, ho dovuto adattarlo. No, puoi adattare un De Paoli a fare un altro ruolo, perché intanto non fa una grossa differenza anche nel suo ruolo, quindi è Vercharen che devi metterlo nel suo ruolo, devi metterlo dietro alle punte, che può creare la superiorità numerica,
1: è uno dei pochissimi
0: questo,
1: che dà
0: però,
1: veramente il tuo
0: però,
1: pallone,
0: sì,
1: no?
0: Esatto, è l'unico, lui è Insigne, che infatti Insigne ha fatto un gol che, se va già bene che è stato egoista, che non l'ha passata, perché se passava quella palla per farsela ritornare non segnavamo più. Un gol così può farlo solo lui, sì. Questa è la differenza, e mi auguro che non si stufi a dicembre di stare in questa pseudo squadra, perché
1: sì, che magari non si abbatta.
0: Siamo veramente ridotti
1: Giuseppe,
0: male.
1: La Federclub è uscita oggi con un comunicato durissimo, ha parlato del 90,2% delle trasferte degli ultimi 3 anni senza vittorie, e poi se l'è presa la Federclub in modo particolare col fatto che tutto il gotha, diciamo, della dirigenza sampdoriana non fosse presente né ad Avellino né a Genova, ma fosse a Singapore, tra l'altro, a vedere il Gran Premio di Formula 1. Ora, fonti vicine alla Samp parlano in realtà di un CDA che è andato in scena a Singapore in queste ore, e quindi che sì, sono andati a vedere il Gran Premio,
2: hanno colto l'occasione.
1: Però è chiaro che non funziona così. La Sampdoria è a Genova, l'altra sera era ad Avellino. Anche il fatto che sia sempre il povero Corradi a dover prendersi le pernacchie di tutti e a giustificare le sconfitte, forse in questo caso Fredberg o Branco sarebbero stati utili anche a dare la loro visione. Poi non cambia niente, la gente si arrabbia
2: no,
1: lo stesso.
2: Però io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, cioè al di là delle responsabilità, io non sono del tutto convinto, come dice l'amico Giovanni, che Corradi sia esente da colpe. Parlo specificamente della partita di Avellino e della sua gestione, però è anche vero che questo ragazzo è da solo a gestire la responsabilità ambientale del pre e del post partita, che vada bene o che vada male, perché l'assenza di una dirigenza a spalleggiarlo, soprattutto dopo una prestazione obiettivamente inattesa nella sua bruttezza, cioè brutta ci poteva
1: oltre
2: anche stare, ma
1: brutto,
2: inattesa a questi livelli volumetrici, cioè se fosse finito a 8-1 non sarebbe stato niente da dire, no?
0: Certo.
2: E voglio dire, alla fine Corradi si è trovato da solo a dover raccontare sia la parte tecnica, sia sostenere anche l'aspetto, come dire, comunicativo, ambientale nei confronti della stampa, della tifoseria, dopo una prestazione di questo tipo. A microfoni spenti parlavamo di altre situazioni societarie in cui certi presidenti amavano farsi vedere nei momenti migliori e scomparivano improvvisamente nei momenti peggiori. Io credo che si stia vivendo qualche cosa del genere. Già è una proprietà liquida quella della Sampdoria, nel senso che sì, e non fluido, parlo da un punto di vista finanziario, ma parlo dal punto di vista della presenza, perché concretamente non c'è mai una figura apicale che si sottoponga a un fuoco di fila di domande da parte o dei tifosi oppure degli addetti ai lavori. Se poi tutto questo ricade sulle spalle dell'allenatore, che dovrebbe avere per conto mio altri problemi da risolvere, problemi di carattere gestionale dello spogliatoio, tanti ce l'abbiamo visto anche prima parlando di De Rossi, l'impressione è che ci sia intanto un certo scollamento tra la testa, tra quindi il gruppo dirigente e dico l'impressione perché potrebbe anche non essere vero, per quello che ne sappiamo.

0: noi, tant'è vero che sembra che appunto sia in corso un consiglio di amministrazione che potrebbe portare a valutazioni di tipo diverso.
1: Sì, cioè più che altro subentro, sì. Si dice, però non è confermato da nessuno, però è un po' che se ne parla della possibilità che Tei diventi
0: presidente, ma certo.
1: Entri nel CDA, o meglio diventi presidente del CDA.
0: Ma non solo, si sarà anche, io credo, parlato dell'aspetto tecnico, quindi del fatto di confermare o meno la fiducia all'allenatore.

0: numerose assenze, in particolare aveva un centrocampo
1: contatissimo,
0: sì, estremamente anche mal assortito. Però è anche vero che forzare il giocatore completamente fuori posizione, oppure non leggere le capacità dell'avversario che ti ha messo in difficoltà con un determinato tipo di
1: uno
0: gioco,
1: uno contro uno sempre
0: pensi, no? Cioè, allora voglio dire, non è un caso che un giocatore come Russo, sto parlando di un giocatore tecnico e veloce, ma di un buon mestierante da serie cadetta, non da un giocatore da Manchester United, che però te lo hanno messo proprio dalla parte di Gartenmann, tecnicamente ha un motivo, cioè vuol dire che Nesta ha studiato bene la Sampdoria e ha detto gioco in questo modo.
2: Vedi Giuseppe, ci sono anche tanti errori, io li chiamo orrori, che sono sempre gli stessi che commettono i giocatori della Samp, gravi errori nella copertura, negli otto gol, Garma sta facendo dei disastri, errori non soltanto i difensori, anche del portiere, non esente da colpe, e ci mette anche il mister che ieri ha fatto venerdì ha fatto esordire Caramò, che se non erro non giocava dall'11 gennaio quando era ancora in Portogallo, quindi ben dopo 10 mesi lo fa esordire con una pessima prestazione e fa entrare Begic, che comunque sia sempre stato quel giocatore che ti garantiva quella qualità, quello sprint, i gol e assist.
0: Però Gabriele, io ti dico anche questo, Begic è arrivato alla fine della settimana dopo quasi circa due settimane con la nazionale slovena fuori, stesso problema tra l'altro di Makumbu, gente che ha viaggiato tanto per sostanzialmente fare poco, perché Begic ha giocato chicchiato, Makumbu praticamente no, hanno fatto 2 settimane di vacanza mentre gli altri si allenavano. Ci sta che lui abbia visto meglio Caramò in questi 15-20 giorni di allenamento continuativo. La cosa che secondo me pochi sottolineano da un punto di vista tattico, da un punto di vista dell'impiego, da un punto di vista della copertura, è che dalla parte di Gartenmann oggi il laterale è Di Pardo. Di Pardo gode di buonissima stampa, giustamente per certi versi, perché è stato uno dei migliori protagonisti della stagione scorsa, non c'è nulla da dire, da quando è arrivato lui e soprattutto con Lombardo in panchina, il suo giocare a destra nella difesa a 4 ha fatto svoltare una squadra che in 6 partite con Lombardo ha fatto 3 clean sheet, come si ama dire oggi, che ha un suo perché. Il problema è che Di Pardo, terzino vero, tende a debordare molto dal suo ruolo in questa stagione, gioca particolarmente alto, lui che sarebbe veloce scopre Gartenmann, che invece dei 2 difensori centrali è quello vicino e veloce non è, per dire, per assurdo Cicconi, che come terzino è adattato perché è un laterale di centrocampo, nel centrocampo a 5, non è un terzino, è un giocatore un po' più avanzato, però dato che lo sa di non essere capace, è molto più disciplinato e rispetta molto più le consegne. Di Pardo è più anarchico, ma da quella parte il giocatore in velocità, Ruocco del Mantova, Russo dell'Avellino, quello del Catanzaro della settimana scorsa, di 3 settimane fa,
2: Iemmello,
0: no, quello che giocava a sinistra, poi mi verrà in mente, comunque di nuovo sono giocatori che ti hanno creato difficoltà da quel lato.
3: Sì.
0: Io Corradi, che studio l'Avellino, non devo consentire questa roba, perché poi che Gartenmann sia in difficoltà e faccia errori di marcatura su Russo, d'accordo, molto bene, però figuratevi la scena, è come mettere Karim Abdul-Jabbar 2,20 a marcare Maradona.
1: E sì, è una questione, però, sì, una questione,
3: io faccio una disquisizione,
1: diciamo, tattica, di scelte tattiche,
3: ecco,
1: e abbinamento dei giocatori agli avversari.
3: È giusto tutto quello che hai detto se guardiamo una certa filosofia, ma quando io ho un difensore esterno nella difesa 4 che spinge, quando si gioca con la difesa 4 si hanno le 2 catene di destra e di sinistra, che sono l'esterno basso, l'esterno alto e il centrocampista alla mezzala. Quando uno attacca, uno dei due, il più vicino alla fase difensiva, deve dare copertura, cioè se tu mi usi per spingere è normale che uno dei due davanti devono dar copertura.
1: Però
3: non è sempre colpa di chi spinge, poi
0: però hai preso 3 gol simili nella dinamica da quella parte lì,
3: ma è la fase difensiva.
1: Però io adesso vi leggo delle dichiarazioni di Alessandro Nesta. Ora, quando si è, diciamo, l'allenatore avversario, di solito si tende a farsi gli affari propri per non entrare. Ora è vero che Nesta è un campione del mondo, è uno che insomma gli piace anche parlare, però la dichiarazione è questa: non potremo fare tutte le gare in questo modo, perché incontreremo avversari che ci presseranno meglio, in modo diverso e con un'altra intensità.
3: Esatto.
1: Cioè, praticamente
3: la Sampdoria ha camminato
1: oggi, noi vinciamo 4-1, ma
3: non è

0: che incontriamo sempre la Sampdoria.
1: Perché tanto
0: non incontriamo sempre la Sampdoria.
2: È stata ad Avellino poca cosa. Secondo me la Sampdoria, insisto, non è così poca cosa quest'anno, per dire, rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che si è visto ad Avellino.
3: Però Giuseppe continua.
2: Semplicemente il Verscharen, per esempio, terzo di centrocampo a sinistra, cioè mezzala interno con Macumburi,
0: ma non è il suo ruolo.
2: Hai tolto un giocatore di qualità da dove
0: che creava superiorità saltando l'uomo.
2: Poi quando l'hai capito, hai messo la difesa a tre con Ferrari, Gartenman nel secondo tempo, hai continuato a subire, non come nel primo tempo, e probabilmente l'Avellino non spingeva più, ormai i buoi erano scappati, però l'impressione era che ci fosse un po' più di equilibrio, perlomeno per i primi 20-25 minuti, perché poi i cambi che ha fatto Corradi, per esempio quando ha tolto Lauritsen per far entrare ha fatto entrare Begic e Tutino, prima ha messo Tutino per dire a fianco un'altra punta a Lauritsen, poi Lauritsen l'ha tolto, Lauritsen era l'unico che su palloni alti riusciva a tenerne qualcuno, secondo me ha detto e ha passato anche questo messaggio, per conto mio sbagliato e anche di questo un po' lo incolpo, la partita è finita, cerco di salvare le gambe di quelli che possono fare la differenza.
4: Scusa, però, Matteo, una chiosa
0: Insigne anche allora,
4: se mi consente
0: gambe.
4: Prego, se mi è consentito, una chiosa per onesta a favore della sua onestà intellettuale. È un rarissimo caso in cui un allenatore, anche a posteriori, riconosce che la squadra che ha affrontato è debole.
1: Non l'ho mai sentito.
4: In genere, anche se tu giochi con la propria stacchi, dice beh, però la propria stacchi ci ha messo in difficoltà.
0: Certo.
4: Perché? Per in qualche modo per esaltare il tuo risultato. In questo caso è stato disarmante. E purtroppo forse il giudizio più impietoso nei confronti della partita della Sampdoria è venuto proprio dall'allenatore.
1: Sì, evidentemente l'ha vista così male che non ha potuto fare a meno di tenere calmo l'ambiente.
2: Ma la cosa preoccupante, tra l'altro, è che questa squadra, che non era partita male, cioè le prime dalla Coppa Italia con la Cremonese fino alla partita al primo tempo di Mantova, questa squadra con un po' di più e un po' di meno, però tutto sommato ha fatto meno punti di quelli che avrebbe meritato di fare e tutto sommato il campo lo teneva dignitosamente. Ha avuto un sussulto contro il Catanzaro, ma l'impressione è che dal secondo tempo di Mantova in poi abbia avuto invece un'involuzione forte. Tra l'altro invece in corrispondenza con il recupero di alcuni almeno dei giocatori che erano infortunati.
1: Ci torneremo anche sulla Sampdoria. Tra poco apriamo anche il capitolo Entella e anche le Liguri della C, che hanno portato a casa vittorie pesanti, peraltro con lo stesso risultato. Lo Spezia ha battuto il Gubbio 2-0 e il Vado ha battuto il Perugia in trasferta, gara complicata e dunque ottima vittoria, con lo stesso 2-0. A tra poco.
4: Vendemmia Umbra.
1: Alla grande.

0: Di nuovo in diretta per parlare dell'Entella che nel campionato di Serie B sta facendo la formichina, la sta facendo bene, anche se Marco Bianchi, ben trovato. Onestamente, buonasera. Quando pareggi al minuto 96, se non sbaglio, anche grazie a un, diciamo, un comportamento non del tutto coerente con il suo mestiere del portiere della squadra avversaria, comunque resta una grande gioia, perché ovviamente si porta a casa un risultato prezioso, però qualche dubbio, qualche preoccupazione resta, o sbaglio?
1: Assolutamente, non eravamo molti gli ottimisti a quel momento della partita, anche perché poi pochi istanti prima, avrete sicuramente letto, c'era stata un'azione contestata in area nostra dove Felipe aveva fatto una trattenuta ai danni di un giocatore avversario, peraltro cominciata fuori area, poi da lì è nata tutta la diatriba fra arbitro, giocatori e staff della Juve Stabia. Fatto sta che questo rigore non l'ha dato, ha dato addirittura l'ammonizione per simulazione e sul rovesciamento di fronte c'è stato il gol del pareggio, quindi immaginate lo stato d'animo di questi giocatori, di questa squadra, di questo staff. Al di là di questo, l'Entella ha fatto un ottimo primo tempo nel quale ha giocato solo lei, nel senso che la Juve Stabia non ha mai calciato in porta nel corso dei primi 45 minuti, ha avuto due

0: tre belle occasioni non concretizzate veramente per poco, e parlo di occasioni nell'area piccola, non occasioni diciamo così blande. E poi nella ripresa invece questo gol che è arrivato in seguito a un infortunio, perché Tiritiel è scivolato mentre recuperava la posizione, c'è stato un retropassaggio un po' avventato, lui è scivolato, ha aperto la strada a Sibilli, che in coppia con Di Nardo ha fatto questo, ha costruito questo gol con la difesa chiaramente appunto scoperta, come dicevamo, e stiamo parlando di due giocatori che la Serie B l'hanno masticata parecchio in questi ultimi anni. Credo che Di Nardo addirittura, se non sbaglio, fosse anche nel mirino della Sampdoria, fosse tra i papabili quantomeno centravanti, e per quello che ho visto ieri ti garantisco che è veramente un gran bel centravanti, al di là che poi ha fatto gol appunto su questo episodio. Pertanto da lì è cambiato tutto, da lì Lentella ha accusato clamorosamente il colpo, non è riuscita a riorganizzarsi così come era stato nel primo tempo, ha fatto fatica ad arrivare nell'area di rigore in maniera pericolosa, finché poi grazie anche ai cambi soprattutto nel finale c'è stato questa svolta, si è cercato anche con un po' di abnegazione che non manca mai alla squadra di Cappella, si è cercato di mettere, come si dice, l'anima oltre l'ostacolo, e alla fine questo pallone messo in mezzo da Mezzoni, devo dire la verità, che è stato, al di là poi dell'errore come hai sottolineato tu giustamente del portiere della Juve Stabia, Corona ancora una volta è stato bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a segnare un altro gol pesante, perché è il secondo in tempo di recupero che segna e che porta un pareggio prezioso nella saccoccia dell'Entella.
1: Ecco, diamo un'occhiata alla classifica della Serie B, non l'abbiamo vista.
2: Dobbiamo
1: prima.
2: Proprio guardare.
1: Lo so, sì. Prima vedi, quando c'era la Sampdoria evitavo diciamo di mostrarla, però visto che l'Entella nello stesso campionato posso farne meno. Naturalmente non è che cambia tanto,
2: no.
1: Non è che cambia tanto, perché comunque l'Entella di punti ne ha 6, la Sampdoria di punti ne ha 4,
2: ma due punti alla fine possono essere importanti.
1: Possono essere importanti, però sì. Insomma, se la Sampdoria resterà ancora lì tutto l'anno, Giuseppe, allora sarà da definirla l'ennesima tragedia sportiva di questa squadra, quindi speriamo.
3: Temo peraltro che la Juve Stabia di punti ne abbia cioè tecnicamente 4, ma essendo stati tolti altri 2, credo che sia in questo momento ultima da sola.
4: Sì, senza i punti di penalità la Samp sarebbe penultima, la Juve Stabia correttamente sarebbe ultima.
1: Lo è, però lo è, perché infatti la Juve Stabia ha 2 punti. Vabbè, questo è un errore della nostra grafica, ma comunque grazie per, come dire, per segnalarlo, ma sì, appunto la Sampdoria è terz'ultima, ma
3: non cambiano le cose.
1: Insieme alla Carrarese che ha 4 punti.
4: Che oggi ha vinto la Carrarese. Esordio positivo di mister Paiuca.
5: 2-0.
1: Comunque insomma, penso
0: ha vinto
1: che
0: anche il Modena questa sera in rimonta e ha battuto niente meno che il Verona al 95esimo. Anche il Modena stava perdendo 2-1 fino a pochi minuti della fine, è riuscito a ribaltarlo nel finale, e anche questo la dice lunga sui valori di questo campionato. Il Verona, che è una squadra nero retrocessa, che si trova a far fatica contro una formazione appunto come il Modena, che adesso si trova addirittura a 13 punti in classifica a ridosso delle prime della classe. Quindi la Serie B è un campionato molto ma molto complesso. La Juve Stabia di ieri, al netto, come ti dicevo, di due protagonisti come Sibilli e come Di Nardo, è una buona squadra, ben messa in campo, con buoni giocatori, e poi voglio dire, l'avete vista a Marassi, quindi non scopriamo nulla, ed è una squadra secondo me che comunque potrebbe venire fuori dal lotto delle formazioni che lotteranno per la salvezza, al netto di questi due punti che non credo poi alla lunga possano gravare più di tanto, ecco. E il problema magari può essere quello societario, visto che nell'ultima settimana purtroppo per loro ci sono state altre vicende ex campo,
1: sì, esatto,
0: che hanno portato
1: cambio. Sì. Non mi stupirei se alla fine del campionato fossero molti di più, perché sembra una squadra in grande difficoltà. Comunque complimenti all'Entella di Cappella, un pareggio sofferto ma utile per la classifica. Tra poco andiamo anche in Serie C come promesso. Grazie Marco Bianchi, restate
0: grazie qui. A voi, buona serata.

0: Allora, come detto, andiamo a valutare anche ciò che accade in Serie C. Ben trovato Luca Vaccaro dalla Spezia. Ciao Luca.
1: Ciao Matteo, buonasera, buonasera. Chiedo aiuto alla regia perché purtroppo non vi

0: vedo, vi sento ma non vi vedo.
1: Oh, guarda, non è che non ti perdi granché.
0: Saluto. Ah, vabbè, siamo tutti, quindi non sei infradito.
2: Mi puoi garantire dall'alto lo Spezia, dai.
0: Sì. Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Allora, senti, che cosa dobbiamo dire di questo Spezia? Perché va bene, è ovvio che c'è sempre un po' di scaramanzia, però insomma 25 punti per questa squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive, sì, e un pareggio alla prima, tra l'altro, sì, quindi poi ha vinto sempre, ha vinto anche in Coppa Italia. Domenica prossima si gioca a Ravenna. E chiaro che ora tutto può succedere, ci mancherebbe, Ravenna è anche una buona squadra, così, però come erano buoni anche il Pescara e la Reggiana. Se lo Spezia dovesse vincere a Ravenna sarebbe promosso a ottobre, cioè che campionato sta facendo lo Spezia secondo te? Oppure insomma non bisogna volare troppo, perché se andiamo a vedere la storia anche di altre squadre che avevano cominciato benissimo il campionato, poi però non hanno vinto alla fine, tu che cosa pensi?
0: Ma è che hai detto praticamente tutto tu, perché il dato che è quello dei 25 punti racimolati dei 27 disponibili credo che sia alquanto eloquente e faccia capire la dimensione e il tipo di campionato che questo Spezia sta facendo. È uno Spezia formato rullo compressore, lo abbiamo anche definito così, perché veramente sembra non avere nessuno in grado di fermarlo. Poi è chiaro che è presto, perché sono trascorse solo poche giornate e il campionato, sappiamo, è lungo, è composto ed è fatto da mille fattori, c'è sempre l'incognita che può cambiare, può svoltare, può farti svoltare anche negativamente la stagione da un attimo all'altro, bisogna dirlo, ovviamente tenendo i piedi per terra, però questo è uno Spezia candidato assoluto alla promozione in questa categoria, in questo campionato, perché è uno Spezia che sta dominando, è uno Spezia che soprattutto sta crescendo, ed è questa credo la nota maggiormente positiva, perché anche la partita con il Gubbio, che lo Spezia ha vinto 2-0 e poteva finire con un punteggio sicuramente più rotondo, ha dimostrato come questa squadra sia migliorata ulteriormente anche in un fondamentale che forse in alcuni tratti era venuto meno, quello della gestione della partita. Lo Spezia ha risolto la pratica ieri in 35-38 minuti e poi è andata tranquillamente in gestione, è stata capace di sbloccare subito una partita che poteva essere insidiosa, perché arrivavi da due gare vinte in trasferta con Pescara e Reggiana, arrivavi da tutti i festeggiamenti per i 120 anni che sicuramente hanno portato via tensione mentale, quantomeno dall'ambiente. Questa squadra è entrata in campo e dopo 3 minuti era già in vantaggio. Questo fa capire che lavoro stia facendo Turati, che lavoro stiano facendo questi ragazzi, che veramente stanno meritando e stanno legittimando fin qui il primo posto in classifica, bisogna assolutamente dire così.
1: Tra l'altro io non sono uno scommettitore, ma se lo fossi avrei scommesso parecchio denaro sulla sconfitta dello Spezia contro il Gubbio. Sai perché? Perché a me quella roba della festa per i 120 anni fatta la sera stessa di una partita l'ho trovata molto pericolosa, c'era troppo entusiasmo, la squadra aveva fatto shooting fotografici nei giorni precedenti con le maglie storiche, insomma mi sembrava un'area un po' pericolosa per giocare una partita invece importante di campionato. Niente del genere, la squadra ha schiacciato l'avversario senza pietà.
0: Ma come dire, la paura l'avevano tutti e l'aveva anche mister Turati, che poi nel post partita lo ha detto, io avevo tanta paura di questa partita per tutto quello che era il contorno che portava a questa gara, ma la risposta l'ha data Sganzerla dopo 4 minuti, perché uno Spezia che entra in campo e dopo 3 minuti crea la prima occasione nitida per andare a rete, sugli sviluppi poi del calcio d'angolo guadagnato riesce a trovare il vantaggio, ti fa capire che la squadra in settimana, al di là dei festeggiamenti che sono stati bellissimi, sono stati fantastici, tra l'altro hanno inaugurato la White Road allo stadio Picco, che vi invito ad andare a vedere perché è qualcosa di bellissimo, ripercorrere tutta la storia dello Spezia Calcio dal 1906 ad oggi, in più anche la maglia celebrativa, le cene durante la settimana, ci sono stati tanti impegni che potevano far sì che ci fosse sicuramente un po' di paura, anche legittima possiamo dire, però come detto una squadra che entra in campo con quella fame, con quella voglia, che sblocca questa partita dopo soli 4 minuti ti dà la risposta. risposta più grande. Vuol dire che questa squadra viaggia veramente a ritmi incredibili e adesso bisogna capire, come hai detto tu, chi può fermarla. C'è il Ravenna, una partita sicuramente tosta contro un'altra grande candidata al titolo. Ravenna adesso al momento è 5 punti dietro lo Spezia, vincendo riaprirebbe i giochi, in caso contrario, in caso di vittoria dello Spezia o

0: anche un pareggio, lo Spezia manterrebbe un vantaggio che al momento appare veramente veramente solido per il tipo di prestazioni che questa squadra sta fornendo. Se ci fosse un girone unico, lo Spezia sarebbe comunque primo, parlo di girone A, girone B e girone C, e questo la dice lunga su, come dicevo prima, sul campionato che questa squadra sta facendo. Come detto, però, piedi per terra, perché la strada è lunga, la squadra è giovane, l'allenatore è giovane, quindi c'è ancora tanto percorso da fare prima di arrivare a dare dei giudizi definitivi. Però ecco, la prima cosa che possiamo dire è che il lavoro fatto dal duo composto da Turati e Angelozzi fin qui sta dando dei frutti che probabilmente neanche il più, come dire, ottimista dei tifosi avrebbe mai.
1: Nessuno potrebbe, anche perché non succede quasi mai. Gabriele Lepri, tu che sei uno storico del calcio, ho fatto una piccola analisi legata alla Serie A, no? Per avere dei dati abbastanza certi. Dal 94, cioè da quando ci sono i tre punti, due volte in Serie A una squadra aveva 27 punti dopo 9 partite. Una volta la Juventus nel 2005-2006 e ha vinto il campionato, una volta la Roma nel 2013-2014 e il campionato l'ha perso per Coppa della Samp, tra l'altro, quel campionato, perché la Samp andò a vincere
2: 2009-2010.
1: Esatto. No, in realtà l'ho già fatto questo errore, era il 13-14, quindi non l'ha perso dopo, per Coppa della Samp, ma comunque l'ha perso lo stesso. 25 punti, che è comunque un altro grande numero di punti dopo 9 partite, l'ha fatto la Juventus una volta e ha vinto il campionato, l'ha fatto il Napoli, anzi la Juventus l'ha fatto due volte e entrambe le volte la Juve ha vinto il campionato, segno che non basta partire bene, devi avere anche le credenziali giuste. Invece il Napoli l'ha fatto due volte a 25 punti, una volta arrivato secondo, una volta arrivato terzo. Quindi insomma, bisogna stare sempre attenti, perché appunto, forse Luca, per chiudere con te, la cosa che ci chiarirà che cos'è veramente lo Spezia sarà la gestione della prima eventuale sconfitta, no? Quello sarà il momento, perché per ora è tutta una specie di follia collettiva in cui la squadra va in campo, vince, le vince tutte, vince trasferta a casa, non c'è differenza. Quando arriverà il primo contraccolpo negativo, lì bisognerà capire come la squadra sarà capace di ripartire.
0: Sicuramente quello è un tassello da tenere in considerazione, da tenere a mente, vedremo anche in quel caso lì, sperando che arrivi ovviamente più tardi possibile, come reagirà lo Spezia di Turati. Un'altra questione da affrontare potrebbe essere anche quella della tenuta atletica di questa squadra, che sta viaggiando veramente ai mille all'ora. Se sicuramente ci sarà questa opportunità, anche questa possibilità di avere un calo fisico magari più avanti, bisognerà vedere anche lì lo Spezia, che magari non andrà più ai mille all'ora, andrà ai 800, ai 700, come riuscirà a gestire questo calo di rendimento che è fisiologico in tutte le squadre. Però al momento, ecco, non pensiamoci, sono tutte cose che speriamo di poterne parlare più avanti possibile, quando magari lo Spezia avrà già consolidato il primato. Però ecco, per ora godiamoci, come detto, uno Spezia che sta andando veramente forte e sta, come detto, legittimando un primo posto in maniera veramente tanto inaspettata quanto incredibile, perché hai detto anche tu, appunto, hai fatto dei riferimenti storici. Io, se non sbaglio, ricordo anche una Roma negli anni in cui si contendeva lo scudetto con la Juventus, che partì, se non sbaglio, con 10 vittorie di fila, ecco, partì con un bottino.
2: Sì, c'era Borriello veramente nella Roma.
0: Sì, sì, sì, era la Roma di Gervinho, se non ricordo male. Ecco, comunque sono poche quelle squadre che possono vantare una partenza di questo tipo. Lo Spezia lo ha fatto e i tifosi si stropicciano gli occhi. Tra l'altro, permettetemi velocemente una piccola chiosa, perché ho incontrato questa sera una tifosa che era estasiata, si chiama Chiara, mi ha detto: pensa che ieri era il compleanno dello Spezia, oggi è il mio, e quindi faccio anche gli auguri a questa giovane tifosa Chiara, che si sta stropicciando gli occhi come tutti gli altri tifosi dello Spezia, perché una squadra a giocare così bene in pochi forse l'hanno vista. Io, per esempio, uno Spezia che gioca così credo di non averlo mai visto.
2: Ci sono record su record, alla miglior difesa del campionato insieme a Ravenna con 4 gol subiti, e insieme a Brescia e Lecco ad oggi sono le squadre in Lega Pro che non hanno ancora perso. Quindi secondo me lo Spezia, soltanto la squadra stessa di Turati può perdere questo campionato, ma secondo me può ambire anche a vincere qualsiasi record quest'anno.
1: Gioca molto bene, no? C'è anche questo aspetto, è molto bella da vedere, come giustamente ricordava Luca. Grazie Luca Vaccaro dalla Spezia, con Gabriele Lepri, che si dimostra un conoscitore sopraffino di qualunque cosa.
3: Ma andiamo a qualche quiz.
1: La temperatura media delle partite del Vado in questo campionato, sappiamo definirla?
2: Sono temperature belle alte, perché la cura Riolfo funziona. Tre partite, ha vinto

0: 2-0, seconda vittoria di fila, ma soprattutto la difesa del Vado adesso è veramente ermetica. 0 gol subiti, ha vinto oggi 2-0 a Perugia. C'è anche da dire che il Perugia ha giocato un 10 dal sesto minuto perché è stato espulso Papasov, tra l'altro con il VAR richiamato proprio dal panchina del Vado stesso, perché c'era stato un fallo ad ultimo uomo commesso dal difensore del Perugia. Il direttore di gara è andato a rivedere l'azione e giustamente ha confermato l'espulsione del giocatore del Perugia. E poi il Vado nella ripresa col gol di Cernigoi e col gol di Candiani comunque ha compiuto veramente una straordinaria partita, perché è riuscito comunque a dominare di qualità, quantità, perché il Perugia, nonostante l'inferiorità numerica, è venuto fuori e nel finale ha anche sbagliato un calcio di rigore con Canotto, ex Regina, che l'ha tirato fuori. Ed è un Vado che adesso sogna, perché con 11 punti, guardavo prima la classifica, ha agganciato il treno playoff. C'è anche da dire che adesso il Vado avrà due gare importanti per cercare di ambire, di consolidare, ma soprattutto sono scontri diretti, perché affronterà prima la San Benedettese e poi lo Stiamare di De Rossi, e poi avrà partite molto dure, difficili, perché affronterà poi in ordine Grosseto, Ravenna e Spezia. Quindi più la squadra di Rioffo riuscirà a mettere fino a cascina adesso, tanto sarà di guadagnato. Però se vediamo questo Vado, lo vedremo anche con le top squadre che ho citato prima, perché no, sognare non costa nulla. Complimenti però al Vado di Rioffo, perché nessuno dopo le di Pastorino avrebbe scommesso su un Vado a 11 punti neanche a metà ottobre.
1: Tra l'altro, per come no, è nata questa stagione, i problemi allo stadio, un grande ritorno tra i professionisti, no Giovanni? Era considerata una stagione complicatissima.
2: Complicatissima, non a questi livelli. Comunque, per me è un piacere che una Ligure vada avanti positivamente questo campionato.
1: Non c'è dubbio.
3: Tra l'altro io conosco uno dello staff del Vado, il quale, pur riconoscendo questa primizia per una squadra di periferia, una squadra di Riviera che ha una tradizione storica importante, il Vado, però ormai si perde nella nebbia dei tempi. Però mi diceva: abbiamo anche un po' il problema del pubblico, non abbiamo pubblico, cioè rispetto alle corazzate della Serie C, noi abbiamo una realtà proprio dal punto di vista demografico talmente risicata, certo. Che non possiamo neanche, c'è entusiasmo, ma un entusiasmo in scala minore.
4: Quindi, senza contare che poi sei costretto a giocare non a casa tua, dall'altra parte della Riviera. Insomma.
3: Mi viene un po' in mente il campionato di 3 anni fa del Sesti Levante, il primo della C, che era costretto per gran parte, anzi forse tutto il campionato ha giocato fuori,
0: ma si è anche salvato
3: e si è salvato egregiamente. Quando ha potuto disporre di un campo attrezzato e del pubblico che ti può stare col fiato sul collo,
0: ti dirò di più. Nel Vado adesso Rioffo sta facendo giocare un ragazzo molto bravo, classe 2007, si chiama Filippo Rosa, che lo scorso weekend ha segnato gol decisivo contro Forlì e oggi ha fatto l'assist decisiva a Cernigo. Proviene dalla primavera del Vicenza, se ne parla molto molto bene. Alto, un esterno atipico perché è alto quasi 2 metri, ma spinge, è veramente un gran bellissimo giocatore.
1: Bene, bene, bene, complimenti al Vado, ci fermiamo, tra poco torniamo in diretta, restate lì.

0: Buonasera, ben trovato Andrea Lazzara. Ciao Andrea.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, sparare sulla Croce Rossa, oggettivamente.
1: Sì.
0: Solo che sulla Croce Rossa ci si sente in colpa a sparare, sulla Sampdoria oggettivamente...
2: Bisognerebbe trovarla prima.
0: Dovrebbero... Certo, ci vogliono diciamo, armamenti da lunghissima gittata per andare
2: cannocchiali,
0: fino
2: proprio
0: a notturni. Fino a Singapore. Però,
1: sì. Sì, per due ragioni. Allora, innanzitutto servono molte munizioni perché sono anni che purtroppo dobbiamo sparare. E ne faremo volentieri a meno. E secondo, servono armi a lunga gittata perché credo che sia abbastanza offensivo che della proprietà sostanzialmente ci fosse giusto il minimo sindacale ad Avellino e fossero a vedersi il Gran Premio di Singapore, che poi debbano parlare anche di cose legate alla Sampdoria, a me non interessa francamente. Avrei voluto una parola di scusa ad esempio per i 700 che se ne sono andati in venerdì, quindi un giorno lavorativo, a fare 700 km.

0: chilometri per andare a vedere questo scempio al Partenio, non una parola verso i tifosi, e questa è stata una brutta cosa. Dal punto di vista tecnico, qualche riflessione anche su come è stata costruita la squadra, perché l'abbiamo detto tante volte, c'è la parola legata agli svincolati che è l'elemento più significativo, perché è una squadra composta in massima parte da giocatori svincolati, gli investimenti in termini di cartellini sono stati ridotti all'osso. Allora ci sono svincolati e svincolati, ci sono gli svincolati che non trovano un accordo, che arrivano a rattellare, diciamolo in genovese, con le società perché vogliono più soldi, e finiscono lì nel limbo degli svincolati, oppure sono quelli che le società lasciano andare perché evidentemente o le prestazioni non sono adeguate o sanno che c'è qualche magagna fisica, e temo che la Sampdoria vada ad attingere quasi sempre da questi da questo tipo di serbatoio di giocatori, perché non si spiegherebbe la sequenza impressionante di stop di elementi che arrivano qui anche con nomi e con storie calcistiche rispettabili, ma che qui dopo una settimana si fermano per un acciacco muscolare che poi diventa un problema più serio, che poi richiede l'intervento, che poi però richiede il periodo di riatletizzazione, e sappiamo più termini, diciamo così, terapeutici che tecnici in questa squadra. Tutto questo condito anche da una valutazione sul mister, che è inevitabile. Io credo che Corradi abbia anche qualche buona idea, sia una brava persona, assolutamente nessuno lo mette in dubbio. Faccio una riflessione: se a 50 anni arrivi ad allenare una squadra, una prima squadra, dopo che sei stato tanti anni ad allenare nelle giovanili delle nazionali, dove il tuo unico obiettivo è far crescere umanamente e anche tecnicamente dei ragazzi, mentre qua hai la pressione di una piazza importante dove devi fare risultato, beh, sono due sport diversi.
1: Quindi... tra l'altro, Giovanni, quello che colpisce è proprio sempre questa predilezione per l'azzardo, perché poi magari a volte lo trovi quello bravo, però se è sempre l'azzardo.
2: Diciamo che se parliamo di competenze come allenatore, penso che non abbia da imparare da nessuno, nel senso, un uomo di 50 anni che sì che ha vissuto sempre nelle giovanili, ma a livello di nazionali, quindi competenze e conoscenze le ha. Quello che gli manca, come diceva giusto, non ha esperienza di guidare una prima squadra che ha un obiettivo importante, cercare di essere promossa in Serie A, quindi magari gli manca quello, però anche il materiale messo a disposizione, come dicevamo, non è quello che è confacente alla situazione. Giocatori svincolati ma inattivi da tempo non possono essere subito messi in campo, e quindi hai delle difficoltà poi a far giocare la squadra
1: subito, perché... però siamo a metà ottobre,
2: sì,
1: quindi non è tanto
2: ci
1: subito.
2: Sono giocatori che sono rientrati adesso e sono a mezzo servizio, giocatori come ho detto prima che sono entrati e si sono fatti già male, due l'abbiamo persi definitivamente. Io non voglio prendere le difese dal mister per il mister, però lui ha delle responsabilità, ma le colpe per me sono a livello ittico, come dico io, che il pesce puzza sempre dalla testa. È questo il fatto.
3: Credo comunque che anche da un punto di vista della gestione tecnica degli svincolati, quest'anno, a differenza per esempio dello scorso anno, buona parte della rosa che adesso vediamo tra campo e panchina, la preparazione estiva l'ha fatta, alcuni sono arrivati dopo, ma lo zoccolo duro, tanto caro a De Rossi, in questo caso trasferiamolo sulla sponda blu cerchiata, ha fondamentalmente fatto tutta la preparazione. Nelle prime amichevoli, Lauritsen, dico per dire, c'era, Sinan, c'era, hanno fatto ritiro, Insigne c'era, alcuni di questi poi hanno avuto dei contraccolpi in quel momento lì, in certi casi forse si poteva anche aspettare, per esempio nel caso di Meyer, che era abbastanza aduso a questo tipo di incidenti, ma non l'anno scorso, dove ha giocato circa 40 partite. Mentre per dire Lauritsen e soprattutto Sinani hanno avuto problemi abbastanza, come dire, estemporanei, quindi però è certo che se ti esponi con una parte che rischia, anche la parte che non rischia, per dire Viti, è gente che però devi mettere in conto che poi qualcuno si faccia male. Certo, tre crociati dall'inizio della stagione, se non è un record, quello,
2: per un allenatore però è importante, è basilare poi avere una squadra base, perché tutti gli allenatori hanno gli 11 in testa, poi

0: per una squalifica, un infortunio, puoi far subentrare, sai, un cambio dello stesso livello, però quando ti mancano continuamente in ruoli diversi tantissimi giocatori, puoi ricompattare la squadra, cioè, la squadra poi ha bisogno anche di automatismi.
1: Sicuramente, quindi, Giovanni, giusto Giuseppe, Giovanni, a mio modo di vedere la dirigenza ha sbagliato in due reparti che non può permettersi di sbagliare. Il portiere, tu hai impiegato due mesi per prendere il portiere, non hai preso il Mirre sulla piazza, con tutto rispetto hai preso Vindal che era fermo da febbraio, davanti hai preso Loriz, non ha mai giocato nel campionato italiano, ad oggi non ha ancora segnato, è vero che è stato un fortunato, ha fatto degli assist importanti, il centravanti però l'hai toppato con 4 milioni di euro, la Juve Stabia, ne parlava prima il nostro collega da Chiavari, segna solo lui, 5 gol fatti, 4 sono di Di Nardo, vuol dire che tu non avevi 4 milioni di euro per prendere Di Nardo o prendere Russo dall'Avellino o altri giocatori, per cui due ruoli l'hai completamente toppati, e meno male che ti aggrappa Insigne che ti fa dei gol capolavoro, meno male che c'è lui, perché altrimenti sarebbe ultima ancora di più di quanto non l'ha adesso la
2: squadra. Io su Lauritsen continuo a esercitare il beneficio del dubbio, perché sono convinto che possa fare meglio. È entrato a Mantova, poi ha giocato dal primo minuto col Catanzaro, questa era la seconda partita che faceva dal primo minuto, per quello che si era visto anche nel precampionato, per conto mio un poi giocatore che può,
1: però ti manca un vice, ti manca un vice Loriksen,
2: può
1: lunga vita Loriksen,
2: no, per la carità, ti manca
3: un altro modo di giocare,
2: che ha un altro modo di giocare. Attenzione al buon Lorenzo Mezzotero, a proposito di primavera, autore di una tripletta, primavera in questo momento seconda in classifica grazie anche ai gol di Lorenzo Mezzotero, nazionale non capisco perché dell'Azerbaigian, under 21, che comunque è un giocatore, è un ragazzo bravo, un 2008, strutturato, non dico che possa fare il vice Lauritsen domani, ma sicuramente è uno di quelli da tenere in prospettiva, però per conto mio l'errore grave è stato che ha delle difficoltà fisiche,
0: un punto interrogativo,
2: perché io purtroppo sono molto vecchio da questo punto di vista, vecchio dentro, più degli anni che ho, e per me il portiere si compra in Italia sempre.
1: Soprattutto
4: c'è un aspetto sulla scelta del tecnico che poi secondo me dice molto su come è stata costruita la squadra, perché se ti vai a proporre a dei nomi come potevano essere Pecchi o lo stesso Possanzini, che poi c'è stata la storia dello staff, non lo staff, però ti dicono tutti grazie non fumo, e prendi un tecnico che non ha mai fatto una panchina in Serie B, probabilmente credo che in fondo ci sia anche l'idea qui non possiamo fare quello che vorremmo e che sarebbe logico fare. Tra l'altro vedevo che adesso a Catanzaro potrebbe saltare Gorgone, si fa il nome di Mignani, che è un tecnico, un buon mestierante da Serie B, che è quello che per squadre come ai noi, la Sampdoria, che si trovano in situazioni difficili, Catanzaro è messo come la Samp, è quello che serve. Tra l'altro guardavo quel dato che ormai è diventato insomma abituale consultare, lo diciamo in italiano, i gol attesi, l'expected goal, la Sampdoria ha fatto 0,61 con l'Avellino, un valore bassissimo, cioè praticamente non dava nessuna possibilità di segnare. Questo dà la cifra secondo me anche di come sia stata una disfatta totale, ancora di più di quello che abbiamo visto. E ripeto, a me ha fatto male che non ci fosse nessuno della società che andasse lì a dire scusate, perché come forse avete detto
3: Americo Branco era lì, nel senso ora
4: poteva dire qualcosa lui, dire qualcosa lui,
0: la società è sempre a sé.
4: In questo caso poteva dire qualcosa lui, scusa, cosa ci sta a fare? Giustamente si era lamentato dopo la partita di Palermo per la mancata espulsione di Palumbo, e in questo caso poteva dire chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, soprattutto per quelli che sono arrivati allo stadio Partenio, perché ripeto, di venerdì sera farsi 700 chilometri vuol dire che si sono presi un giorno di ferie, hanno speso un sacco di soldi e si sono fatti un fegato così, se permettete, insomma, diciamo che domenica sera vincere è il minimo sindacale, ecco, mettiamola così.
3: Va bene, mi scuso con Andrea Beneggiamo che mi pesca sempre, che mi soffio il naso, ma Beneggiamo, sdoganiamola questa cosa, ho la febbre, quindi cioè, o mi soffio il naso o è impossibile andare alle 22:30.

0: vita non ci arriverò mai, quindi
1: tornando sul fatto del mister Corradi, sì, se si sceglie un mister così la società doveva scegliere una filosofia dei giovani, magari prendere under 21, sì, under 20, under 21 che lui ha allenato e portarli magari qui, non tutti, però un mix di giovani, no, con, certo, qualche, con qualche
0: poteva essere quella, visto che li conosceva
2: possono per i giovani, se tu hai preso tanti giocatori svincolati vuol dire che le potenzialità economiche non ce l'avevi, quindi hai preso questa tipologia di giocatori.
0: No, ma infatti questo è sicuramente un problema. Comunque, caro Gabriele Lepri, cioè la citazione di Viscardi, cioè oggettivamente spegni le tue velleità di esperto, che Lorenzo Mezzotero e anche la citazione dell'Azerbaigian, cioè sono cose di un livello più alto, cioè a quello che hai dimostrato tu stasera, quindi te lo dico,
2: mamma mia,
0: per me vince Viscardi, cioè è oggettivamente
3: Gabriele, poi dopo la trasmissione
0: comunque te lo spiego io perché la nazionale dell'Azerbaigian, no, in realtà né, lui, né padre né madre sono azeri, ma lui, il papà è un ingegnere che lavora nella, italiano di Genova, che lavora nella società, lavorava nella società petrolifera dell'Azerbaigian, quindi lui è cresciuto un po' di anni in Azerbaigian e quindi ha un sacco d'amici lì, sente la sua seconda casa e quindi l'hanno chiamato e c'è andato,
3: e c'è andato. E ha fatto bene,
0: se
3: anche
0: l'Italia
3: perché qua
0: si sveglia, magari gli può fare, perché fino alla nazionale maggiore può cambiare.
3: Direi di sì, perché però l'abbiamo visto anche con Romano, per esempio, sì, recentemente.
2: Anche Inacio, che è incerto con la nazionalità italiana o brasiliana, se non erro.
0: Adesso
4: cerca di
2: recuperiamo.
0: Anche scacca bicchieri non era male.
4: Sai che io ideologicamente sono più vicino a te, ma questa volta la qualità
0: alla lunga è venuta fuori con un colpo da campione. Va bene, ciao Andrea Lazzara.
5: Buona serata a tutti.
3: Ciao Andrea.
0: Andrà meglio. Ci fermiamo un istante, tra poco chiudiamo tornando a parlare del Genoa.

0: Vabbè, allora chiudiamo col Genoa, tornando direi sulla scelta di esonerare da un lato Diego Lopez, il chief officer, football officer, cioè ormai abbiamo questi nomi stranieri, va bene, insomma, e quindi ok, diciamo, il capo dell'area tecnica del Genoa, al suo posto è arrivato Modestò, che ha una certa esperienza, e poi come direttore sportivo Stefano Melissano. Ora naturalmente io non voglio dire nulla sul fatto che lo scorso anno Melissano è quello che ha costruito la squadra che ha fatto retrocedere lo Spezia, diciamo, con ignominia, però magari è stata una, come dire, un incidente di un percorso che potrà ricominciare invece in modo migliore al Genoa.
1: Ma io me lo auguro, anche perché se non era anche Melissano era nella dirigenza dello Spezia quando dalla Serie A è retrocessa dalla Serie B. Però a Lecce ha fatto bene, a Firenze ha fatto bene, mettiamo da parte quello che è successo l'anno scorso a Spezia, perché le colpe poi sono state un po' di tutti, certo. Adesso deve ripartire, un altro club, potenzialità diverse, c'è anche Modesto che ha lavorato anche con club di prestigio. Io mi auguro veramente che da queste due figure, dove se non era stato fatto un contratto fino al 2028, quindi se tu fai un contratto lungo vuol dire che finalmente c'è un progetto, ma mi auguro che venga portata avanti il più a lungo possibile e non che in due anni cambi due direttori sportivi. Sono due figure, qui il Genoa, la dirigenza, dovrà appoggiarsi per cercare di far sì che questa squadra possa essere rinforzata con uomini giusti a partire già dal mercato invernale, perché ancora qualcosina per migliorare la squadra la devi fare, e soprattutto anche poi in vista della prossima stagione.
2: Però Gabriele, a me lascia perplesso francamente questa duplice nomina. Io avrei preferito una nomina unica.
0: Ormai nel calcio
2: mio, però a queste coppie che sì, è vero che c'è una sfera di competenze per l'uno e una sfera di competenze per l'altro. Però nel calcio è un po' come nelle presidenze delle squadre, quando ci sono due soci, non sono le famose società,
3: si
2: pestano i piedi, l'abbiamo visto in passato, si è cercato di fare due soci più o meno paritari e non si riesce. Qua sono

0: sono dipendenti della società, tra virgolette, quindi il discorso è diverso. Però ecco, non vorrei, al di là del curriculum, e poi se mi consenti una battuta, con Modesto, la francese, lo dico all'italiano, Modesto, avrei preferito Mesto.
1: Tra l'altro Modesto è molto molto vicino anche alla scuderia di Beppe Riso, che sappiamo essere uno dei più potenti e bravi procuratori italiani, per cui magari molti giocatori mi aspetto che possano arrivare forti anche in ottica Genoa. Ci vogliono i soldi, ma anche in passato sono arrivati anche giocatori di Beppe Riso.
2: Già i soldi valgono in modo relativo, perché ci saranno sicuramente degli scontenti da piazzare. Direi, Domenico, che il fatto che subentrino adesso darà loro modo di fare delle valutazioni e poi di puntare su alcuni giocatori in quelli che sono i ruoli che riterranno scoperti.
0: Sì, io credo, ecco, senza prefigurare scenari di mercato, che forse adesso sono anche un po' prematuri, però io credo che nella squadra si possa creare anche una sorta di chiamiamolo tra virgolette accantonamento di alcuni giocatori, che potrebbero alla lunga essere anche dei casi un po' spinosi. Cito tre nomi: Baldanzi, Vitigna, Colombo. Perché si è visto che il modulo tattico, che sembra salvifico per la resurrezione del Genotale, prevede che questi tre giocatori al momento siano messi un po' in disparte. Ormai si gioca col centro, con la punta unica, e la punta unica è il montenegrino. Baldanzi, da un messias in stato di grazia, mi sembra che sia messo un po' in disparte, e Vitigna, francamente, per l'ultimo quarto d'ora con qualche sgropata va bene, ma francamente non mi pare che abbia diritto di cittadinanza.
1: No, anche ieri quando ha giocato, ovviamente non si è ricoperto di gloria, ha perso dei brutti palloni,
0: è il solito
1: uomo che vediamo qua davanti, mostruoso, perché incarna veramente il pubblico da stadio, a Gradinata Nord, mostruoso, è sempre grinta, personalità, attacco su ogni pallone, la profondità, è un giocatore da Genoa che mancava da troppi anni, proprio un giocatore così decisivo quando messo in campo. Io vado indietro 8 anni fa, Piontek. Pronti via, subito gol, Osmaic 5 partite, 3 gol, Piontek iniziò con una media uguale e purtroppo a gennaio venne ceduto al Milan. Mi auguro che Osmaic si crei, possa rimanere al Genoa il più lungo possibile.
0: Tra l'altro Gabriele, bisogna dare
1: che segna
0: atto.
1: Siamo tutti contenti, però le segne di mercato sappiamo quanto sono importanti.
0: Dall'altro viene dalla Serie B inglese, che tutto sommato credo che abbia poco da invidiare alla Serie A italiana.
2: Assolutamente.
0: Prima.
2: Anzi.
0: Ecco, quindi questa nomina della serie lo metterei da parte, e poi direi che sta stupendo anche dal punto di vista di una buona tecnica che questo giocatore possiede, e anche di una certa lungimiranza tattica, perché sa anche dialogare e trovarsi nel momento giusto per poi offrire un eventuale assist, come è successo domenica al compagno, sabato al compagno, e quindi è venuto un po' come una sorta di Hulk calcistico, rude, forte, fisico, agonistico. In realtà ha anche un suo bagaglio tecnico che non sarà di primissima qualità, che però mi consente,
1: è un giocatore da Genoa, attacca la profondità, ma io seguo anche il campionato inglese, la Serie B, nel Preston in 3 anni in 100 partite aveva segnato 25 gol, quindi alla media di un gol ogni 3 partite, e la Serie B inglese, come ieri ha detto De Rossi, non bisogna metterli in secondo piano, perché è quasi paragonata alla nostra Serie A, con tutto il rispetto, è un campionato di livello,
0: lo stesso Ostigar,
2: ma gli investimenti della B inglese sono più o meno quelli della Serie italiana. Purtroppo per noi,
3: Io credo che seguivo il vostro ragionamento. Io credo che la bravura di De Rossi dovrà essere quella di fare in modo che da qui a quando si riapriranno le porte del mercato, questi potenziali scontenti non diventino tali, perché se lo diventano rischiano di creare dei problemi all'interno dello spogliatoio, e quindi a diventare delle mine vaganti. Se lui sarà in grado di coinvolgerli, anche perché sappiamo bene che alcuni di questi giocatori in stato di grazia non hanno una condizione fisica duratura, continuativa, tale da dire mi offri delle garanzie per 15 partite consecutive. Inoltre Osmaic attualmente è l'unico attaccante vero in rosa, quindi Colombo, con caratteristiche diverse, una volta recuperato dall'infortunio dovrà comunque essere rimotivato a sufficienza da poter essere sempre impiegabile per qualunque motivo. Lo stesso discorso per Baldanzi con Messias. Vitigna un caso a parte, perché è già praticamente la terza stagione, non tutte complete, in cui non sta dimostrando di essere il giocatore

0: giocatore che tanti pensavano che potesse essere, non che fosse, ma che potesse.
1: Soprattutto
0: essere.
1: Hai speso 18 milioni di euro tre mercati fa, se non erro gennaio 2024, per cui non puoi farci una plusvalenza. Ma De Rossi è stato bravo e intelligente ieri, che ha detto: avrei voluto far giocare anche altre persone, altri giocatori che erano in panchina, ma non l'ho fatti giocare perché la partita era diversa per il mio ragionamento che stavo facendo per cercare di portarla a casa. Quindi lui è molto bravo a tenere il gruppo, ma mi soffermo perché c'è un altro giocatore che, a mio avviso, ma l'ha fatto capire anche De Rossi, prenderà lo spazio centrocampo, che è Viaffe. Quando è entrato ieri abbiamo visto un giocatore, nonostante la sua giovane età, che non ha mai giocato in Serie A, è esordito ieri, si è dimostrato cattivo sportivamente parlando, senza paura, attacca la profondità, si è visto un bel giocatore, un bel giovane su cui secondo me vedremo presto il suo nome tra i titolari.
2: Bene, comunque, insomma, anche su Colombo vorrei invitarvi alla calma, nel senso che non è se guardiamo i numeri di Osmaic e i numeri di Colombo, tra l'altro Osmaic è un 99, Colombo un 2002, quindi insomma non sono così diversi. Sì, ma i numeri, Osmaic in realtà nella Championship inglese ha fatto 8 o 9 gol a seconda del campionato, nella stagione regolare, si giocano anche più partite, insomma oggettivamente...
1: Faccio questo ragionamento: l'anno scorso Colombo in un'intera stagione, partiamo da novembre, da quando è arrivato De Rossi, da novembre a maggio ha messo a segno 7 gol. Osmaic in neanche un mese e mezzo ha già fatto già 3 gol,
2: sì, però
1: e siamo a metà della metà del campionato di andata.
2: Sono numeri superiori alla sua media, quindi o è esploso finalmente, però a 27 sì. anni, oppure è un caso, perché 5 sì. partite sono poche, sì. cioè, no,
3: Matteo,
2: ce ne vogliono 34 per capire, sì. 38 per capire.
3: Sai Matteo, dalla sua sai cos'è, dal punto di vista psicologico, non tanto diciamo tecnico sportivo, ha che è un giocatore che trascina molto di più il pubblico, cioè entra in empatia col pubblico,
2: sta anche molto,
3: c'è
2: bene,
3: questa sorta di corrispondenza, cioè,
4: la
3: di amorosa
4: prima punta,
3: sì. è la prima punta. Colombo è giocatore meno, forse meno da questo punto, ecco, seconda punta è anche meno attrattivo,
2: magari
3: si
2: possono giocare insieme,
4: potrebbero anche giocare
3: sì,
4: insieme,
3: sì, sì, probabilmente.
1: Rossi l'aveva detto a inizio stagione, possono giocare insieme, hanno caratteristiche diverse, Colombo più accentratore, manovriere, e Osmaic c'è più attaccante da profondità.
2: Uno apre gli spazi, l'altro fa gol, magari potrebbe essere
1: però ti direi, non tocchiamo quello che abbiamo visto che ha funzionato ieri. Abbiamo visto che questo giocatore, come la nostra grafica, è mostruoso,
2: test,
1: messo davanti, da solo,
2: test,
1: in area di rigore, lasciamo così quello che funziona ad oggi.
2: Scusa, 4-3-1-2 con Vitigna dietro Colombo e Osmaic, perché no? Vitigna ha, secondo me, quella caratteristica.
4: La
2: difensiva devi farla a centrocampo.
4: Lo so, però gli attaccanti sono i primi difensori.
1: Io ci metterei più Traoré, magari, se dobbiamo mettere un giocatore più vicino.
2: Però,
1: o anche Messias, mi auguro che il suo fisico possa reggere fino a maggio, così, perché è un giocatore straordinario, per 60 minuti è il giocatore più forte. Però, De Rossi ieri a fine primo tempo ha detto: lo volevo cambiare, però Junior mi ha detto no, ti faccio ancora 10 minuti di livello, e ha fatto 10 minuti di livello.
3: Però Gabriele, Traoré ieri si è rivelato una piacevole sorpresa a fianco a Frendrup,
1: regista.
3: Esatto, siccome è una lacuna in attesa di Amorim, che rimane un po', come dire, tutto da verificare,
2: certo.
3: Ecco, questo ruolo inedito per Traoré, svolto ieri anche con una certa, non solo solerzia, ma anche con una certa autorevolezza, fa pensare che non sia una soluzione estemporanea.
0: Poi dovreste toccare comunque il modulo, che mi sembra aver capito è fondamentalmente piaciuto a tutti, cioè per mettere una seconda punta con un trequartista dietro, dovresti toccare l'equilibrio che hai appena una volta raggiunto.
4: La partita cade, come si dice, a fagiolo, perché incontrano una squadra organizzatissima sotto l'aspetto tattico, quindi quello è un buon test per il Genoa, per vedere se ripetono.
2: È anche un test molto difficile,
4: siccome stiamo parlando che adesso tutto bene, la prima punta che si muove bene,
2: vediamo.
4: Devi avere un test con una squadra,
0: però
4: che
0: per
4: ripeto,
0: assurdo, se per, cioè nessuno
4: come,
0: ti potrebbe dire hai perso contro la Roma, però nel senso, potrebbe essere la partita giusta nella quale dire o consolido o cambio.
2: Provo a fare un salto di
1: l'anno
2: qualità.
1: Scorso avevi perso male a dicembre, è stata l'unica partita sotto la gestione De Rossi dove praticamente non eri sceso in campo a Roma, si erano creati i primi malumori che poi De Rossi nelle successive partite ha saputo svoltare. Io mi auguro che contro la Roma, fortissima, anche senza Svilar e Malen, che è squalificato, sarà una partita dura, però se vediamo questo Genoa

0: visto ieri potrà mettere in difficoltà la Roma.
1: Tempo scaduto, grazie mille a tutti, grazie Gabriele Lepri, grazie a Giovanni Filippone, grazie a Domenico Ravenna, grazie a Giuseppe Viscardi, grazie ad Andrea Beneggiamo e Mario Boccuni. Ci vediamo domani con il calcio, il nostro Cesari con Calcio e Pepe domani alle 13. Ciao a tutti.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo, a 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'è costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
1: Oh.
2: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
2: Sono 666 piante.
1: Questa
2: parte sopra non è mia.
1: Ah.

0: Non è sua la parte sopra?
1: No, la parte sopra.
0: Tutto
1: la parte,
0: sotto?
1: Tutto sotto, la parte sotto l'ho comprato, sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligura di Levante, e leggendo poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano questa, l'effetto della musica.

0: Che invece la vigna di Mozart, anche lì, anche perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto da qualche, no, ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiuta la vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati,
0: molto
1: di
0: inquadrati,
1: solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostra. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua, un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto.
1: Lei
0: però,
1: l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo
0: la magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: come Antonino. No, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su,
0: le
1: invece
0: porto
1: che
0: su.
1: Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo.
1: Okay.
0: E comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato mettere, perché ci sono dei puntelli, delle cose, uh-huh, in pianura, le metti per terra,
1: sì,
0: invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
1: Discarto, come?
0: È discarto.
1: Quindi
0: come
1: lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite, così le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca, oppure sono, come dire,

0: cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro che però serve. La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che...
1: Tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei stia qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche, sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché...
1: È un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
0: No, ai primi tempi, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Che era ancora più faticoso.
0: E poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche...
1: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è, quando apre il frantoio vado.
1: Okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino,
0: vado?
1: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come finita. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
0: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
0: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... Io le lascio sempre per terra le olive,

0: perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Meno possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay.
0: Nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore
1: infatti.
0: Al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati,
0: sì.
1: Quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere.
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente.
1: Mm.
0: Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio è... ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio vergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive le soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12 kg e mezzo.
1: Okay.
0: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine...
1: Ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita

0: da Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carlo sempre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sede da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un'ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e anete a pescò un cuolo a Tunisi. E lì segue in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. In stati di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescava a sci, ai va in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che non stava a sciuscire Luisa di Taborca, che gli altri più piccini per contenere. E allora il re Carlo Emanuele III di Savoia l'aveva messo a disposizione di tabarchini che non stava a Taborca, Luisa de Sampé, in Sardegna, che fino a lui li ha stata disabitata. Quindi nel 1738 un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de Sampé e avevano fondato Carloforte, così si chiama Carloforte proprio il nonno del re Carlo Emanuele. Noi abbiamo mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, hanno ospitato, però gli altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amore che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
3: Piani a Proloco a fare due tre blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscinti quell'attuale Salis, ma anche Bucce, quelli che aprivano. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino. Una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello, in senso senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carlo Forte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di

0: date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
1: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie. I bambini stessi, sin da piccoli, imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
0: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Canasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: Buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014, siamo una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimettere. E so che lavorate.
1: Stesso. Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo
0: anche di bungalow.
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa per

0: che un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino. Meno male che aveva i riflessi pronti, perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto. Ma sì, è normale.
1: È il cane del pastore.
0: Ah, abituato, ok, allora abituato. È sul pezzo.
1: Non ha problemi. Come dicevo, abbiamo delle camere private qua con bagno privato. Se no, abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione. Un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8. Se no, abbiamo il campeggio. Il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Uppega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete, soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno
0: che riesce a tenere per certo.
1: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no, dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quella che potrebbe, a quello che potrebbe essere il valore raggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni. Poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
1: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni, e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, no? Che ci si riempisse la bocca. Esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: forza.
1: Sì, sì, sì.
0: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze, i prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino, e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
0: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico. Qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi

0: È un territorio particolarmente bello, interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
1: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
0: Sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, c'è anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
1: Quanti residenti ci sono qui?
0: E adesso sono circa 8 residenti.
1: Quante case?
0: Anche in inverno.
1: Quante case?
0: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Vabbè, quindi facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
0: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
1: Cioè. Beh, però è una piccola comunità che si muove.
0: Sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
1: Ecco, un valore aggiunto, un motivo. Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se gli va bene così oppure no. Magari sì, no?
0: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
1: Quando vedete qualcuno, dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla locanda?
0: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
1: Ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace. Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
1: perché
0: è rimasta...
1: ce ne sono 5.
0: È rimasto tale quale, è soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi, quindi insomma tanta roba. Il mulino, questo mulino di Upega, ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
1: E andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude, ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente, che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto, e le campagne tutto intorno a Upega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri.

0: Liguria secco, come invece in Liguria, nella vicina.
1: Siamo ancora in Liguria, comunque.
0: No, in Piemonte.
1: Ah, okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, è vero, perché siamo a cavallo, è vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo,
0: e quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
1: più grezzo,
0: ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci perché non è pubblicizzato, comunque non questo... Insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. E, abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: lo sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano
0: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi 2 ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
0: anche dal Benga più o
1: dal
0: meno,
1: Benga,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì,
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti, sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del bosco, perché è veramente veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: A questo punto,
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, rapido. Tanto vuol dire, le case ci sono. L'entusiasmo vostro, c'è, cioè, sì, 8 sì, residenti, sì. Quindi va benissimo.
0: Sì, sì, abbiamo la Proloco molto attiva. In estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto, il nostro, certo, patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie. Grazie.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche in questo territorio?
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque, perché è infestante diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
2: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età.

0: chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo, ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di ipa, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo, essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatoio, stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra, interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì, stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire ad avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per

0: fare la birra, noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono raggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solte di intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: E quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
0: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, e però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio del weekend calcistico delle squadre professionistiche in Liguria. Ne parleremo stasera con Giuseppe Viscardi.
1: Buonasera, bentrovati, ciao a
0: tutti. Domenico Ravenna.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni Filippone.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti. Finalmente, lo possiamo dire, finalmente, che Genoa, finalmente.

0: Eravate tutti così sull'orlo di una crisi di nervi, invece vedi, De Rossi bisogna dargli tempo, è un grande allenatore.
1: Qua ha fatto bene alla società che non ha retto alle pressioni mediatiche dei tifosi nell'esonerare De Rossi dopo la pessima prestazione che era stata fatta 3 settimane fa a Parma con la squadra contestata, Messias che era andato a parlare con i tifosi. Vedi come cambiano le cose a distanza di 3 settimane, dove la società dà fiducia al mister, il mister crea una squadra compatta, sicuramente ha rivoluzionato la squadra perché quel modulo, quei giocatori in campo non stava rendendo, modulo giusto, la difesa 4 e soprattutto quando metti la qualità in campo con Messias, Traoré e Sharawi arrivano gol, azioni, la svolta è servita, ma soprattutto i tiri in porta per fortuna si concretizzano e vanno in rete.
0: Un Genoa tutto diverso, Carlo Danani, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, io non so i voti, ma ho visto Osmaic, che io insomma non faccio mistero di non essere espertissimo di quei giocatori che magari non conoscevi prima e arrivano e fanno cose eccezionali. Devo dire che è entrato benissimo in entrambi i gol del Genoa, quel colpo di tacco che ha diciamo tenuto viva una palla che poteva finire male ha portato all'1-0, dopo poi insomma, un po' di pasticci, ma alla fine la palla è arrivata di nuovo Osmaic che ha trovato il gol del vantaggio. E poi anche il cross per il 2-0, insomma un giocatore che è già idolo, scriviamo nel nostro titolo, ed è giusto così.
2: È un giocatore che ha impattato alla grandissima nel campionato italiano, c'è da dire che è arrivato così a fari spenti, perché dicevano ma chi era questo che arriva dalla Serie B inglese, qualche altro ben pensante ha detto ma come, gioca 3 anni in Inghilterra e non approda in Premier, evidentemente al Genoa è andata bene così. C'è il retroscena che ha detto molto precisamente ieri Daniele De Rossi, Osmaic ha detto candidamente era la nostra terza, quarta scelta per quel ruolo, è andata bene che non sono scattate le operazioni che precedevano quei nomi lì, e dunque bene per il Genoa. C'è da dire che al di là del grande impatto questo ragazzo dimostra di avere tantissima fame, quella fame che mi auguro possa sgorgare finalmente anche in tutto lo spogliatoio del Genoa, perché fino a questo momento, caro Matteo, non è stato proprio così.
0: Però allora questo Diego Lopez non era così male, eh? Mettiamoci subito un po' di una puntina, Carlo e poi Gabriele.
2: No, non era così male, anche perché arrivava con un certo pedigree e con certe aspettative. Ora evidentemente nelle segrete stanze deve essere successo qualcosa, diciamo, di un po' più sopra le righe, se poi il rapporto con una figura chiave in un organigramma dura appena 10 mesi. Insomma, dispiace, perché poi alla fine con meno frenesia e un po' di più di pazienza si potrebbero ottenere risultati migliori. C'è da dire che questi sono i tempi del calcio moderno e ovviamente tutti noi non possiamo che inchinarci.
0: E tu Gabriele che dici? Hai detto la dirigenza, la proprietà non ha ceduto alle pressioni della piazza che invocava almeno in parte, poi non credo che sia giusto dire tutta, però insomma una parte invocava l'esonero di De Rossi, ha però ceduto all'esonero e alla sostituzione di Diego Lopez, che appunto forse è stato giudicato un po' frettolosamente.
1: Probabilmente ci sono state delle operazioni di mercato che non sono state condivise con la proprietà, grosse spese, mi riferisco magari a gennaio scorso a Morin, quasi 10 milioni di euro, altre spese con altri giocatori che sono arrivati da altre piazze, qualcuno è arrivato sicuramente infortunato, ci si aspettava magari qualcosa di più, qualche operazione magari poteva essere concretizzata subito quest'estate, mi riferisco magari a qualche centrocampista, l'attaccante, per fortuna poi è arrivato poi Smaic sul finale di mercato, probabilmente le parti non sono andate d'accordo e si è deciso di concludere il rapporto col direttore Lopez e aprirlo, perché è notizia di questa mattina, il nuovo direttore sportivo del Genoa sarà Stefano Melissano, ex direttore sportivo dello Spezia, la carica di Diego Lopez sarà sostituita da Modestò, ex Sassuolo e Juventus, quindi due nuove figure, due nuove cariche che dovranno far ripartire il Genoa e ricostruire magari già per il prossimo mercato di gennaio. Però la società ha fatto bene a mantenere De Rossi, perché comunque si è sempre stata la garanzia della società. L'anno scorso ha conquistato una straordinaria salvezza. Bastavano fare due cose: cambiare modulo e mettere la qualità in campo, ma soprattutto avere coraggio di lasciare in panchina quei giocatori che non stavano rendendo al massimo. Mi riferisco a Baldanzi,

mi riferisco anche a Vitigna e Marcandali che ieri poi è entrato nel secondo tempo in sostituzione di Ottoa. Bene, bene il mister, adesso però non bisogna fermarsi, bisogna continuare su questo modello con questa intensità, perché sabato ci sarà una gara molto delicata, difficile.

0: adesso, però sarà comunque una squadra ostica da affrontare perché è la seconda squadra più forte del campionato.
1: Già, come credo abbia detto anche lo stesso De Rossi, sì, quando ha parlato della Roma. Comunque di Modestò e Melissano parleremo dopo in un altro blocco che dedicheremo al Genoa, e ci concentreremo anche sul futuro, sulle prossime partite e quindi anche sulle prospettive di questo nuovo duo dirigenziale. Però Carlo, certamente De Rossi ha vissuto una partita importantissima ieri. Possiamo vedere qualcuna delle sue dichiarazioni nel dopogara. Un De Rossi che si era sentito uno straccio, aveva detto, nelle ultime settimane. Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia, il tatto. Dopo Parma tutti fuori avevano deciso che dovevo essere esonerato, invece 5 partite sono poche per chi ha l'idea di passarne insieme 38. È la rivincita di Daniele De Rossi, Carlo?
2: È assolutamente la rivincita di Daniele De Rossi, è anche una sottolineatura che lo spogliatoio è con lui, e abbiamo avuto una dimostrazione pratica neanche un anno fa con una squadra che al mercoledì viene presa a pallonate dalla Cremonese, che poi retrocederà in Serie B, di fronte poi invece a distanza di soli 4 giorni un Genoa redivivo che va a dettare legge in casa del Sassuolo. Ebbene, c'erano alcune avvisaglie che contro la Fiorentina potesse finire così. Non è successo, è andata totalmente diversamente. Chi ha avuto la fortuna di vedere la partita con la Fiorentina e chi ha avuto la fortuna di vederla allo stadio avrà avuto bisogno soltanto di 3-4 minuti per capire che il Genoa che ha affrontato la Fiorentina era un Genoa lontanissimo parente di quello del 20 di settembre a Parma. Alla fine mi dovete spiegare come mai, passando miracolosamente con una difesa a 3 a difesa a 4, vengano miracolati e resuscitati ben 11 giocatori. La Fiorentina è stata presa a pallonate, faceva fatica addirittura a uscire dalla sua metà campo. Secondo me è un discorso al di là degli uomini, di continuità, perché questa squadra è nettamente più in condizione rispetto a 3 settimane fa, e soprattutto c'è stata una presa di coscienza. La squadra ha deciso di salvare Daniele De Rossi, cosa che l'anno scorso la stessa squadra che perde con la Cremonese e poi stravince con il Sassuolo aveva deciso di condannare all'esonero Patrick Vieira.
1: Questo succede. Ti convince Domenico il passaggio della difesa 4? Peraltro De Rossi è stato cauto su questo cambio di modulo, cioè non ha detto è il nostro nuovo modo di giocare, ha detto vedremo, potrà essere riproposto ma andrà adattato agli avversari. Perché secondo te non è così convinto? Eppure il cambiamento, ora dice giustamente Carlo, non può essere la difesa 4 che resuscita 11 giocatori,
3: no.
1: Però il modo di giocare diverso può aiutare quei giocatori che non si sentivano valorizzati, che invece magari così trovano la loro collocazione migliore.
4: Credo che l'incertezza, il fatto di passare da una difesa 3 a una difesa 4 non sia stata un'operazione automatica, semplicissima, sia dovuta al fatto che siamo reduci da un campionato, quello dell'anno scorso, dove la difesa 3 aveva fortemente brillato, era forse il reparto migliore della squadra. I tre diciamo moschettieri, Marcandaglia da una parte, che peraltro ha iniziato, che io credo che alla luce di questa decisione ci sia anche il cattivo stato di forma di Marcandaglia, che ha fatto venire meno un terzo di quella difesa 3 che si era coperta sicuramente di gloria agonistica.
0: Io aggiungo anche questo: la difesa a 4 ha migliorato anche il centrocampo, perché
4: certo,
0: Esciaralli ha avuto licenza soltanto di offendere e non difendere. Io ricordo la partita con Frosinone che addirittura l'avevamo visto marcare Fini, quindi Esciaralli poteva offendere perché dietro aveva il colosso Vasque che non ha sbagliato nulla, eccetto quella sfortunata deviazione che gli ha costato per l'autogol, che ha permesso poi alla Fiorentina di ripartire. Ma soprattutto a centrocampo hai avuto un regista vero, Traoré, che ha illuminato il gioco, e per fortuna siamo ritornati a vedere il Friendup pimpante, che non doveva
3: posso
0: più fare il regista. Finalmente un gran centrocampo, un grande attacco.
1: Intanto no, però ti metto subito in difficoltà, perché la telecamera non indugiava su di te, ma quando Carlo diceva che secondo lui è la squadra che ha deciso di essere al fianco all'allenatore, non mi sembravi convinto.
3: Non sono convinto tuttora, perché la scorsa settimana

0: parlavamo delle dichiarazioni di mister De Rossi che diceva la società può prendere le proprie decisioni e ha ragione se mi mandava perché un punto in cinque partite, però ricordatevi che lo zoccolo duro ha fatto una distinzione, lo zoccolo duro ancora dalla mia parte, quindi c'era qualcuno contro. Ora io non penso che sei lo zoccolo duro dalla tua parte, magari sono quelli che hai fatto giocare e hai messo fuori quelli che ti armavano contro, ma non è lo spogliatoio, è lo zoccolo duro che ha fatto sì che magari questa domenica il Genoa abbia vinto.
1: Questa è la prima parte, poi su questo facciamo
0: la seconda parte. Io ho sentito dire la difesa 4, la difesa 3, prima di tutto un modulo di gioco, poi si sviluppa poi durante il gioco, ma voi credete che una difesa 3 abbia meno copertura di una difesa 4?
1: Non ce n'è di più,
0: ce n'è di più perché hai due braccetti, perché che si diventa 5, esatto, cioè. Esatto, questo è da puntualizzare, perché uno dice difesa 3 siamo più leggeri,
2: no, fatto numerico.
0: Hai due braccetti che se loro fanno il lavoro, di fase di possesso e non possesso, in fase di non possesso si diventa 5, quei tre si diventa 5, quello. No, volevo solo chiarire questo, perché sembra che quei quattro ci siamo divisi. No, è la caratteristica del giocatore che va espressa poi in campo.
1: Difendi strutturalmente tanto in meno, poi non è vero, perché poi non è calcio balilla, dipende come
0: No, ma poi il modulo si sviluppa anche dov'è la palla, come siamo messi. Cioè non è che uno è il calcio balilla che sono sempre più.
2: No, poi gli uomini hanno dimostrato in questa edizione 4, hanno dimostrato anche una certa disponibilità sia tecnica che tattica a ricoprire questi ruoli. Forse l'unico che deve un po' riprendere questo tipo di posizione è Vasquez. Vasquez ormai era un giocatore da difesa 3, un braccetto della difesa 3 messo, però c'è anche il rovescio della medaglia positivo, che funge da copertura ulteriore all'esterno di centrocampo,
3: che
2: alle spalle si trova un difensore, uno che
3: non c'è dubbio. Soprattutto finalmente abbiamo visto un Traoré dal primo minuto, un El Shaarawy dal primo minuto, con la qualità che ha durato in campo 60-65 minuti per la Fiorentina. Non c'è stata partita, poi è chiaro che il Genoa non poteva continuare a giocare così a mille, ha fatto un secondo tempo di cuore, sacrificio, ma ha voluto in maniera pressante andare a vincere quella partita perché era fondamentale conquistare i tre punti.
1: Carlo, se la diagnosi di Giovanni Filippone è corretta, comunque resta un problema da risolvere. Vuol dire che una parte dello spogliatoio va convinta che la scelta De Rossi è quella giusta, che le idee dell'allenatore sono giuste, non solo perché ha giocato la partita con la Fiorentina, ma per tutti.
4: Caro Matteo, come tu mi insegni, a questo mondo vince la democrazia e quindi la maggioranza quantomeno è dalla parte di De Rossi. Io penso che alla fine sia anche un discorso di sfumature. Intanto è un piacere veder giocare per più di un'ora a calcio in condizione degli ottimi giocatori i tre tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias. Lo è ancora di più, permettimi, vederli con la maglia rosso-blu. E poi al di là di tutti i bei discorsi che si fanno, alla fine devi essere anche bravo e fortunato a far girare il vento dalla tua parte, e mi spiego meglio. Ieri alla prima occasione il Genoa passa in vantaggio e si mette la partita in discesa. A metà della ripresa, gran tiro di Indur, palla sul palo, palla su Beilov, palla in calcio d'angolo. 9 volte su 10, quando c'è il palo e la tocca il portiere, finisce in autogol. Ricordo che con il Frosinone al 7° minuto il tanto criticato Baldanzi fece un gol regolare che poi gli fu annullato. Evidentemente siamo molto bravi a dare giudizi tranchant, ma poi le fortune e le sfortune dei giocatori passano anche attraverso queste cose.
1: Non c'è dubbio.
0: Un tiro sbagliato.
1: Va bene, Carlo, ti ringrazio. Non so se ti rivedremo dopo nel quarto blocco oppure no. Puoi sempre decidere di sì se la cosa ti può far piacere.
4: Permettimi, Matteo, di fare una sottolineatura, di segnalare un grande risultato da parte della primavera del Genoa, che quest'oggi ha battuto la Juventus con il punteggio di 3-1. Grande trascinatore Robinho Junior, un risultato che senz'altro fa curriculum.
1: E poi comunque da lì si può costruire il Genoa del domani, no? Le squadre del domani arrivano dall'Accademia, e il Genoa, appunto, se fa buoni risultati in quel settore, è sicuramente una buona notizia. Grazie Carlo, ci fermiamo un istante.
4: Ciao,
1: tra poco apriamo il capitolo molto meno sorridente della Sampdoria.

0: la pagina della Sampdoria non può che ricominciare da qui, una sconfitta pesantissima sul campo dell'Avellino, 3 gol in mezz'ora.
1: 4 gol in 29 minuti.
0: Sì, 4 gol.
1: 29.
0: Sì.
1: Allora, 11esimo, 21esimo, 24esimo e 29esimo.
0: Okay.
1: Quindi nemmeno i dilettanti penso che prendano 4 gol in 29 minuti.
0: Com'è possibile?
1: È possibile perché
0: rispetto
1: ora...
0: anche alla partita col Catanzaro che... Ora noi abbiamo una grande colpa, noi in generale giornalisti ma anche i tifosi, no? Che un risultato cambia completamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora
1: l'opinione.
0: Con Catanzaro sembrava che la Sampdoria fosse diventata Real Madrid, in realtà il Catanzaro perde anche oggi mi pare 4-1 col Mantova.
2: Sì, sì, mister in gorgone, allora, rischio esonero.
1: Col Catanzaro hai fatto almeno la prestazione sotto l'aspetto
0: mentale
1: e fisico, anche se loro poi ti hanno apparecchiato il risultato alla fine, perché hanno apparecchiato tavolo e noi abbiamo mangiato, parliamoci chiaro, il gol se lo sono fatti loro. Parlare del nulla è dire poco, ieri, venerdì, cioè una, partiamo dalla società assente, squadra assente in campo. L'unico che penso che abbia pochissime, non colpe, ma responsabilità è l'allenatore, anche perché un po' la sfortuna che ti ritrovi a avere due giocatori su cui puntavi, Viti e Sinani, che adesso hanno già finito il campionato. Hai preso dei giocatori che magari sulla carta possono essere validi per la categoria, per poter fare un campionato e riuscire ad andare nelle prime otto. Però hai preso dei giocatori che avevano una inattività di 9-10 mesi e prima che entrano in forma qua andiamo a febbraio. In più qualcuno si infortuna anche durante il percorso della Coppa Italia. E il mister si gira, chi vede di nuovo nessuno.
0: È arrivato
1: in più,
0: aveva 3 centrocampisti.
1: Esatto, in più Esposito,
0: cioè, c'era un quarto con un ragazzo però.
1: L'unica responsabilità, non dico colpa perché anche lui ha dovuto fare quello che poteva con chi aveva. L'unica responsabilità è che Verscharen non puoi metterlo in un ruolo non suo, e l'ho anche dichiarato. Ho dovuto adattarlo. No, puoi adattare un De Paoli a fare un altro ruolo, perché intanto non fa una grossa differenza anche nel suo ruolo. Quindi è Verscharen che devi mettere nel suo ruolo, devi mettere dietro le punte, che può creare la superiorità numerica.
0: È uno dei pochissimi che dà
1: però,
0: veramente il tuo pallone.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, è l'unico, lui è Insigne, che infatti Insigne ha fatto un gol che, se va già bene che è stato egoista, che non l'ha passata, perché se passava quella palla per farsela ritornare non segnavamo più. Un gol così può farlo solo lui.
0: Sì.
1: Questa è la differenza, e mi auguro che non si stufi a dicembre di stare in questa pseudo squadra, perché
0: che magari non si abbatta.
1: Siamo veramente ridotti male.
0: La Federclub è uscita oggi con un comunicato durissimo, ha parlato del 90,2% delle trasferte degli ultimi 3 anni senza vittorie, e poi se l'è presa la Federclub in modo particolare col fatto che tutto il gotha, diciamo, della dirigenza sampdoriana non fosse presente né ad Avellino né a Genova, ma fosse a Singapore, tra l'altro, a vedere il Gran Premio di Formula 1. Ora, fonti vicine alla Samp parlano in realtà di un CDA che è andato in scena a Singapore in queste ore, e quindi che sì, sono andati a vedere il Gran Premio,
3: hanno colto l'occasione.
0: Però è chiaro che non funziona così. La Sampdoria è a Genova, l'altra sera era ad Avellino. Anche il fatto che sia sempre il povero Corradi a dover prendersi le pernacchie di tutti e a giustificare le sconfitte, forse in questo caso Fredberg o Branco sarebbero stati utili anche a dare la loro visione, poi non cambia niente, la gente si arrabbia lo stesso. Però
3: io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, cioè al di là delle responsabilità, io non sono del tutto convinto, come dice l'amico Giovanni, che Corradi sia esente da colpe, parlo specificamente della partita di Avellino e della sua gestione, però è anche vero che questo ragazzo è da solo a gestire la responsabilità ambientale del pre e del post partita, che vada bene o che vada male, perché l'assenza di una dirigenza a spalleggiarlo, soprattutto dopo una prestazione obiettivamente inattesa nella sua bruttezza, cioè brutta ci poteva
0: oltre
3: anche stare, ma

0: inattesa in questi, a questi livelli volumetrici. Cioè, se fosse finito a 8-1 non sarebbe stato niente da dire, no?
1: Certo.
0: E voglio dire, alla fine Corradi si è trovato da solo a dover raccontare sia la parte tecnica, sia a sostenere anche l'aspetto, come dire, comunicativo, ambientale nei confronti della stampa, della tifoseria, dopo una prestazione di questo tipo. A microfoni spenti parlavamo di altre situazioni societarie in cui certi presidenti amavano farsi vedere nei momenti migliori e scomparivano improvvisamente nei momenti peggiori. Io credo che si stia vivendo qualche cosa del genere. Già è una proprietà liquida quella della Sampdoria, nel senso che e non parlo da un punto di vista finanziario, ma parlo dal punto di vista della presenza, perché concretamente non c'è mai una figura apicale che si sottoponga a un fuoco di fila di domande da parte o dei tifosi oppure degli addetti ai lavori. Se poi tutto questo ricade sulle spalle dell'allenatore, che dovrebbe avere, per conto mio, altri problemi da risolvere, problemi di carattere gestionale dello spogliatoio, tanti ce l'abbiamo visto anche prima parlando di De Rossi, l'impressione è che ci sia intanto un certo scollamento tra la testa, tra quindi il gruppo dirigente e dico l'impressione perché potrebbe anche non essere vero, per quello che ne sappiamo noi, tant'è vero che sembra che appunto sia in corso un consiglio di amministrazione che potrebbe portare a valutazioni di tipo diverso.
2: Sì, cioè più che altro subentro, si dice, però non è confermato da nessuno, però è un po' che se ne parla della possibilità che Tei diventi
0: presidente, ma certo,
2: entri nel CDA, o meglio diventi presidente del CDA.
0: Ma non solo, sarà anche, io credo, parlato dell'aspetto tecnico, quindi del fatto di confermare o meno la fiducia all'allenatore, cosa che per conto mio va fatta, perché per quanto io sia abbastanza critico nella gestione della partita di Avellino, perché è vero che aveva l'alibi di numerose assenze, in particolare aveva un centrocampo
2: contatissimo,
0: estremamente anche mal assortito, però è anche vero che forzare il giocatore completamente fuori posizione oppure non leggere le capacità dell'avversario che ti ha messo in difficoltà con un determinato tipo di
2: uno
0: gioco,
2: uno contro uno sempre
0: no? Allora voglio dire, non è un caso che un giocatore come Russo, sto parlando di un giocatore tecnico e veloce ma di un buon mestierante da serie cadetta, non da un giocatore da Manchester United, che però te lo hanno messo proprio dalla parte di Gartenmann, tecnicamente ha un motivo, cioè vuol dire che Nesta ha studiato bene la Sampdoria e ha detto gioco in questo modo.
3: Vedi Giuseppe, ci sono anche tanti errori, li chiamo orrori, che sono sempre gli stessi che commettono i giocatori della Samp, gravi errori nella copertura, negli 8 gol, Garma sta facendo dei disastri, errori non soltanto i difensori, anche del portiere non esente da colpe, e ci mette anche il mister che ieri ha fatto venerdì ha fatto esordire Caramò, che se non erro non giocava dall'11 gennaio quando era ancora in Portogallo, quindi ben dopo 10 mesi lo fa esordire con una pessima prestazione e fa entrare Begic, che comunque sia sempre stato quel giocatore che ti garantiva quella qualità, quello sprint, i gol e assist.
0: Però Gabriele, io ti dico anche questo, Begic è arrivato alla fine della settimana dopo quasi circa due settimane con la nazionale slovena fuori, stesso problema tra l'altro di Makumbu, gente che ha viaggiato tanto per sostanzialmente fare poco, perché Begic ha giocato chicchiato, Makumbu praticamente no, hanno fatto 2 settimane di vacanza mentre gli altri si allenavano. Ci sta che lui abbia visto meglio Caramò in questi 15-20 giorni di allenamento continuativo. La cosa che secondo me pochi sottolineano da un punto di vista tattico, da un punto di vista dell'impiego, da un punto di vista della copertura, è che dalla parte di Gartenmann oggi il laterale è Di Pardo. Di Pardo gode di buonissima stampa, giustamente per certi versi, perché è stato uno dei migliori protagonisti della stagione scorsa, non c'è nulla da dire, da quando è arrivato lui e soprattutto con Lombardo in panchina, il suo giocare a destra nella difesa a 4 ha fatto svoltare una squadra che in 6 partite con Lombardo ha fatto 3 clean sheet, come si ama dire oggi, che ha un suo perché. Il problema è che Di Pardo, terzino vero, tende a debordare molto dal suo ruolo in questa stagione, gioca particolarmente alto, lui che sarebbe veloce scopre Gartenmann, che invece dei due difensori difensori centrali e quello vicino, e veloce non è, per dire, per assurdo, Cicconi

0: come terzino è adattato, perché è un laterale di centrocampo, nel centrocampo a 5, non è un terzino, è un giocatore un po' più avanzato, però dato che lo sa di non essere capace, è molto più disciplinato e rispetta molto più le consegne. Di Pardo è più anarchico, ma da quella parte il giocatore in velocità, Ruocco del Mantova, Russo dell'Avellino, quello del Catanzaro della settimana scorsa, di tre settimane fa,
1: Iannello,
0: no, quello che giocava a sinistra, poi mi verrà in mente. Comunque, di nuovo, sono giocatori che ti hanno creato difficoltà da quel lato.
2: Sì.
0: Io con Radi, che studio l'Avellino, non devo consentire questa roba, perché poi che Gartenmann sia in difficoltà e faccia errori di marcatura su Russo, d'accordo, molto bene, però figuratevi la scena, è come mettere Karim Abdul-Jabbar 2,20 a marcare Maradona.
2: E sì, è una questione, no,
3: sì,
2: una questione,
3: io faccio una disquisizione,
2: diciamo, tattica, di scelte tattiche,
3: ecco,
2: e abbinamento di giocatori
3: tec-
2: agli avversari.
3: È giusto tutto quello che hai detto se guardiamo una certa filosofia, ma quando io ho un difensore esterno nella difesa 4 che spinge, quando si gioca con la difesa 4 si hanno le due catene di destra e di sinistra, che sono l'esterno basso, l'esterno alto e il centrocampista alla mezzala. Quando uno attacca, uno dei due, il più vicino alla fase difensiva, deve dare copertura. Cioè, se tu mi usi per spingere, è normale che uno dei due davanti devono dar copertura.
2: Però
3: non è sempre colpa di chi spinge,
0: no,
3: poi.
0: No, no, però hai preso tre gol simili nella dinamica,
3: ma
0: da quella parte
3: lì, fase difensiva.
2: No,
3: non
2: però chiude, io adesso vi leggo delle dichiarazioni di Alessandro Nesta. Ora, quando si è, diciamo, l'allenatore avversario, di solito si tende a farsi gli affari propri per non entrare. Ora, è vero che Nesta è un campione del mondo, è uno che, insomma, gli piace anche parlare, però la dichiarazione è questa: non potremo fare tutte le gare in questo modo, perché incontreremo avversari che ci presseranno meglio, in modo diverso e con un'altra intensità.
3: Esatto.
2: Cioè, praticamente
3: la Sampdoria ha camminato.
2: Oggi noi vinciamo 4-1, ma
3: non è che incontriamo sempre la Sampdoria,
2: perché tanto
3: non incontriamo sempre la Sampdoria.
0: È stata ad Avellino poca cosa. Secondo me la Sampdoria, insisto, non è così poca cosa quest'anno, per dire, rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che si è visto ad Avellino.
1: Però Giuseppe continua,
0: semplicemente il Verscharen, per esempio, terzo di centrocampo a sinistra, cioè mezzala interno con
3: Macumburi,
0: ma
3: non è il suo ruolo.
0: Hai tolto un giocatore di qualità da dove
3: che
0: potrebbe fare
3: saltando l'uomo.
0: Poi, quando l'hai capito, hai messo la difesa a 3 con Ferrari, Gartenmann nel secondo tempo, hai continuato a subire, non come nel primo tempo, e probabilmente l'Avellino non spingeva più, ormai i buoi erano scappati, però l'impressione era che ci fosse un po' più di equilibrio, perlomeno per i primi 20-25 minuti, perché poi i cambi che ha fatto Corradi, per esempio quando ha tolto Lauritsen per far entrare ha fatto entrare Begic e Tutino, prima ha messo Tutino per dire a fianco un'altra punta a Lauritsen, poi Lauritsen l'ha tolto, Lauritsen era l'unico che su palloni alti riusciva a tenerne qualcuno, secondo me ha detto e ha passato anche questo messaggio, per conto mio sbagliato e anche di questo un po' lo incolpo, la partita è finita, cerco di salvare le gambe di quelli che possono fare la differenza.
4: Scusa,
3: però,
4: Matteo, una chiosa
3: insigne anche allora,
4: se mi consente.
3: Gambe.
2: Prego,
4: se mi è consentito, una chiosa pronesta a favore della sua onestà intellettuale. È un rarissimo caso in cui un allenatore, anche a posteriori, riconosce che la squadra che ha affrontato è debole.
2: Sì,
4: non l'ho mai sentito.
2: Corretto.
4: In genere, anche se tu giochi con la propria stacchi, dice: beh, però la propria stacchi ci ha messo in difficoltà.
3: Certo.
4: Perché? In qualche modo per esaltare il tuo risultato. In questo caso è stato disarmante. E purtroppo forse il giudizio più impietoso nei confronti della partita della Sampdoria è venuto proprio dall'allenatore.
2: Sì, sì, evidentemente l'ha vista così male che non ha potuto fare a meno di tenere calmo l'ambiente.
0: Ma la cosa preoccupante, tra l'altro, è che questa squadra, che non era partita male, cioè le prime, dalla Coppa Italia con la Cremonese fino alla partita al primo tempo di Mantova, questa squadra con un po' di più e un po' di meno, però tutto sommato ha fatto meno punti di quelli che avrebbe meritato di fare e tutto sommato il campo lo teneva dignitosamente. Ha avuto un sussulto contro il Catanzaro, ma l'impressione è che dal secondo tempo di Mantova in poi abbia avuto invece un'involuzione forte. Tra l'altro, invece, in corrispondenza con il recupero di

0: di alcuni almeno dei giocatori che erano infortunati.
1: Ci torneremo anche sulla Sampdoria, tra poco apriamo anche il capitolo Entella e anche le Liguri della C, che hanno portato a casa vittorie pesanti, peraltro con lo stesso risultato. Lo Spezia ha battuto il Gubbio 2-0 e il Vado ha battuto il Perugia in trasferta, gara complicata e dunque ottima vittoria, con lo stesso 2-0. A tra poco.
2: Vendemmia umbra.
1: Alla grande.

0: Di nuovo in diretta per parlare dell'Entella che nel campionato di Serie B sta facendo la formichina, la sta facendo bene, anche se Marco Bianchi, ben trovato. Onestamente, buonasera. Quando pareggi al minuto 96, se non sbaglio, anche grazie a un, diciamo, un comportamento non del tutto coerente con il suo mestiere del portiere della squadra avversaria, comunque resta una grande gioia, perché ovviamente si porta a casa un risultato prezioso, però qualche dubbio, qualche preoccupazione resta, o sbaglio?
1: Assolutamente, non eravamo molti gli ottimisti a quel momento della partita, anche perché poi pochi istanti prima, avrete sicuramente letto, c'era stata un'azione contestata in area nostra dove Felipe aveva fatto una trattenuta ai danni di un giocatore avversario, peraltro cominciata fuori area, poi da lì è nata tutta la diatriba fra arbitro, giocatori e staff della Juve Stabia. Fatto sta che questo rigore non l'ha dato, ha dato addirittura l'ammonizione per simulazione e sul rovesciamento di fronte c'è stato il gol del pareggio, quindi immaginate lo stato d'animo di questi giocatori, di questa squadra, di questo staff. Al di là di questo, l'Entella ha fatto un ottimo primo tempo nel quale ha giocato solo lei, nel senso che la Juve Stabia non ha mai calciato in porta nel corso dei primi 45 minuti, ha avuto due o tre belle occasioni non concretizzate veramente per poco, e parlo di occasioni nell'area piccola, non occasioni diciamo così blande, e poi nella ripresa invece questo gol che è arrivato in seguito a un infortunio perché Tiritiello è scivolato mentre recuperava la posizione, c'è stato un retropassaggio un po' avventato, lui è scivolato, ha aperto la strada a Sibilli che in coppia con Di Nardo ha costruito questo gol con la difesa chiaramente appunto scoperta, come dicevamo, e stiamo parlando di due giocatori che la Serie B l'hanno masticata parecchio in questi ultimi anni. Credo che Di Nardo addirittura, se non sbaglio, fosse anche nel mirino della Sampdoria, fosse tra i papabili quantomeno centravanti, e per quello che ho visto ieri ti garantisco che è veramente un gran bel centravanti, al di là che poi ha fatto gol appunto su questo episodio. Pertanto da lì è cambiato tutto, da lì l'Entella ha accusato clamorosamente il colpo, non è riuscita a riorganizzarsi così come era stato nel primo tempo, ha fatto fatica ad arrivare nell'area di rigore in maniera pericolosa, finché poi grazie anche ai cambi, soprattutto nel finale, c'è stato questa svolta, si è cercato anche con un po' di abnegazione che non manca mai alla squadra di Cappella, si è cercato di mettere, come si dice, l'anima oltre l'ostacolo, e alla fine questo pallone messo in mezzo da Mezzoni, devo dire la verità, che è stato, al di là poi dell'errore come hai sottolineato tu giustamente del portiere della Juve Stabia, Corona ancora una volta è stato bravo a farsi trovare al posto giusto, nel momento giusto, e a segnare un altro gol pesante, perché è il secondo in tempo di recupero che segna e che porta un pareggio prezioso nella saccoccia dell'Entella.
0: Ecco, diamo un'occhiata alla classifica della Serie B, non l'abbiamo vista.
2: Dobbiamo
0: prima.
2: Proprio guardarla.
0: Lo so, sì. Prima vedi, quando c'era la Sampdoria evitavo diciamo di mostrarla, però visto che l'Entella è nello stesso campionato posso farne meno. Naturalmente non è che cambia tanto,
2: No.
0: Non è che cambia tanto, perché comunque l'Entella di punti ne ha 6, la Sampdoria di punti ne ha 4,
2: ma due punti alla fine possono essere importanti,
0: però sì. Insomma, se la Sampdoria resterà ancora lì tutto l'anno, Giuseppe, allora sarà da definirla l'ennesima tragedia sportiva di questa squadra. Quindi speriamo.
3: Temo peraltro che la Juve Stabia di punti ne abbia cioè tecnicamente 4, ma essendo stati tolti altri 2, sì. Credo che sia in questo momento ultima da sola,
4: sì, senza i punti di penalità la Samp sarebbe penultima,
0: esatto.
4: La Juve Stabia correttamente,
0: esatto.
4: sarebbe ultima.
0: Lo è, però lo è, perché infatti la Juve Stabia ha 2 punti. Vabbè, questo è un errore della nostra grafica,
3: ma
0: comunque grazie per segnalarlo, ma sì, appunto la Sampdoria è terzultima, ma
4: non

0: cambiano le cose.
1: Insieme alla Carrarese che è a 4 punti.
2: Che oggi ha vinto la Carrarese. Esordio positivo di mister Paiuca.
3: 2-0.
1: E comunque, insomma, penso
4: ha vinto
1: che
4: anche il Modena questa sera in rimonta e ha battuto niente meno che il Verona. Al 95esimo anche il Modena stava perdendo 2-1 fino a pochi minuti della fine. È riuscito a ribaltarlo nel finale e anche questo la dice lunga sui valori di questo campionato. Il Verona, che è una squadra neo-retrocessa, che si trova a far fatica contro una formazione appunto come il Modena, che adesso si trova addirittura a 13 punti in classifica a ridosso delle prime della classe. Quindi la Serie B è un campionato molto ma molto complesso. La Juve Stabia di ieri, al netto, come ti dicevo, di due protagonisti come Sibilia e come Di Nardo, è una buona squadra, ben messa in campo, con buoni giocatori. E poi, voglio dire, l'avete vista a Marassi, quindi non scopriamo nulla, ed è una squadra secondo me che comunque potrebbe venire fuori dal lotto delle formazioni che lotteranno per la salvezza, al netto di questi due punti che non credo poi alla lunga possano gravare più di tanto, ecco. E il problema magari può essere quello societario, visto che nell'ultima settimana purtroppo per loro ci sono state altre vicende ex campo,
1: sì, esatto,
4: che hanno portato
1: siamo a due punti,
4: al cambio.
1: Sì. Non mi stupirei se alla fine del campionato fossero molti di più, perché sembra una squadra in grande difficoltà. Comunque complimenti all'Entella di Cappella, un pareggio sofferto ma utile per la classifica. Tra poco andiamo anche in Serie C come promesso. Grazie Marco Bianchi, restate
4: grazie qui. A voi, buona serata.

0: Allora, come detto, andiamo a valutare anche ciò che accade in Serie C. Ben trovato Luca Vaccaro dalla Spezia. Ciao Luca.
1: Ciao Matteo, buonasera, buonasera. Chiedo aiuto alla regia perché purtroppo non vi vedo. Vi sento ma non vi vedo.
0: Oh, guarda, non è che non ti perdi granché.
1: Saluto. Ah, va bene. Tutti... Quindi non sei infradito.
2: Mi puoi garantire dall'alto lo Spezia, dai.
1: Sì. Sì, assolutamente.
0: Assolutamente. Allora, senti, che cosa dobbiamo dire di questo Spezia? Perché va bene, è ovvio che c'è sempre un po' di scaramanzia, però insomma 25 punti per questa squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive, sì, e un pareggio alla prima, tra l'altro, sì, quindi poi ha vinto sempre, ha vinto anche in Coppa Italia. Domenica prossima si gioca a Ravenna. E chiaro che ora tutto può succedere, ci mancherebbe, Ravenna è anche una buona squadra, così, però come erano buone anche il Pescara e la Reggiana, se lo Spezia dovesse vincere a Ravenna sarebbe promosso a ottobre. Cioè, che campionato sta facendo lo Spezia secondo te? Oppure insomma non bisogna volare troppo, perché se andiamo a vedere la storia anche di altre squadre che avevano cominciato benissimo il campionato, poi però non hanno vinto alla fine, tu che cosa pensi?
1: Ma è che hai detto praticamente tutto tu, perché il dato che è quello dei 25 punti racimolati dei 27 disponibili credo che sia alquanto eloquente e faccia capire la dimensione e il tipo di campionato che questo Spezia sta facendo. È uno Spezia formato rullo compressore, lo abbiamo anche definito così, perché veramente sembra non avere nessuno in grado di fermarlo. Poi è chiaro che è presto, perché sono trascorse solo poche giornate e il campionato, sappiamo, è lungo, è composto ed è fatto da mille fattori, c'è sempre l'incognita che può cambiare, può svoltare, può farti svoltare anche negativamente la stagione da un attimo all'altro, bisogna dirlo ovviamente tenendo i piedi per terra, però questo è uno Spezia candidato assoluto alla promozione in questa categoria, in questo campionato, perché è uno Spezia che sta dominando, è uno Spezia che soprattutto sta crescendo, ed è questa credo la nota maggiormente positiva, perché anche la partita con il Gubbio, che lo Spezia ha vinto 2-0 e poteva finire con un punteggio sicuramente più rotondo, ha dimostrato come questa squadra sia migliorata ulteriormente anche in un fondamentale che forse in alcuni tratti era venuto meno, quello della gestione della partita. Lo Spezia ha risolto la pratica ieri in 35-38 minuti e poi è andata tranquillamente in gestione, è stata capace di sbloccare subito una partita che poteva essere insidiosa, perché arrivavi da due gare vinte in trasferta con Pescara e Reggiana, arrivavi da tutti i festeggiamenti per i 120 anni che sicuramente hanno portato via tensione mentale quantomeno dall'ambiente. Questa squadra è entrata in campo e dopo 3 minuti era già in vantaggio. Questo fa capire che lavoro stia facendo Turati, che lavoro stiano facendo questi ragazzi.

0: ragazzi che veramente stanno meritando e stanno legittimando fin qui il primo posto in classifica, bisogna assolutamente dire così.
1: Tra l'altro io non sono uno scommettitore, ma se lo fossi avrei scommesso parecchio denaro sulla sconfitta dello Spezia contro il Gubbio. Sai perché? Perché a me quella roba della festa per i 120 anni fatta la sera stessa di una partita l'ho trovata molto pericolosa, c'era troppo entusiasmo, la squadra aveva fatto shooting fotografici nei giorni precedenti con le maglie storiche, insomma mi sembrava una aria un po' pericolosa per giocare una partita invece importante di campionato. Niente del genere, la squadra ha schiacciato l'avversario senza pietà.
0: Ma come dire, la paura l'avevano tutti e l'aveva anche mister Turati, che poi nel post partita lo ha detto, io avevo tanta paura di questa partita per tutto quello che era il contorno che portava a questa gara, ma la risposta l'ha data Sganzerla dopo 4 minuti, perché uno Spezia che entra in campo e dopo 3 minuti crea la prima occasione nitida per andare a rete, sui sviluppi poi del calcio d'angolo guadagnato riesce a trovare il vantaggio, ti fa capire che la squadra in settimana, al di là dei festeggiamenti che sono stati bellissimi, sono stati fantastici, tra l'altro hanno inaugurato la White Road allo stadio Picco, che vi invito ad andare a vedere perché è qualcosa di bellissimo, ripercorrere tutta la storia dello Spezia Calcio dal 1906 ad oggi, in più anche la maglia celebrativa, le cene durante la settimana. Ci sono stati tanti impegni che potevano far sì che ci fosse sicuramente un po' di paura, anche legittima possiamo dire, però come detto, una squadra che entra in campo con quella fame, con quella voglia, che sblocca questa partita dopo soli 4 minuti, ti dà la risposta più grande, vuol dire che questa squadra viaggia veramente a ritmi incredibili e adesso bisogna capire, come hai detto tu, chi può fermarla. C'è il Ravenna, una partita sicuramente tosta contro un'altra grande candidata al titolo. Ravenna adesso al momento è 5 punti dietro lo Spezia, vincendo riaprirebbe i giochi, in caso contrario, in caso di vittoria dello Spezia o anche un pareggio, lo Spezia manterrebbe un vantaggio che al momento appare veramente veramente solido per il tipo di prestazioni che questa squadra sta fornendo. Se ci fosse un girone unico lo Spezia sarebbe comunque primo, parlo di girone A, girone B e girone C, e questo la dice lunga su, come dicevo prima, sul campionato che questa squadra sta facendo. Come detto però, piedi per terra, perché la strada è lunga, la squadra è giovane, l'allenatore è giovane, quindi c'è ancora tanto percorso da fare prima di arrivare a dare dei giudizi definitivi. Però ecco, la prima cosa che possiamo dire è che il lavoro fatto dal duo composto da Turati e Angelozzi fin qui sta dando dei frutti che probabilmente neanche il più, come dire, ottimista dei tifosi avrebbe mai.
1: Nessuno poteva, anche perché non succede quasi mai. Gabriele Lepri, tu che sei uno storico del calcio, ho fatto una piccola analisi legata alla Serie A, no? Per avere dei dati abbastanza certi. Dal 94, cioè da quando ci sono i 3 punti, 2 volte in Serie A una squadra aveva 27 punti dopo 9 partite. Una volta la Juventus nel 2005-2006 e ha vinto il campionato, una volta la Roma nel 2013-2014 e il campionato l'ha perso per Coppa della Samp, tra l'altro, quel Pazzine. Campionato perché sì. La Samp andò a vincere
2: 2009-2010
1: esatto, no, in realtà l'ho già fatto questo errore, era il 13-14, quindi non l'ha perso per Coppa della Samp, ma comunque l'ha perso lo stesso. 25 punti, che è comunque un altro grande numero di punti dopo 9 partite, l'ha fatto la Juventus una volta e ha vinto il campionato, l'ha fatto il Napoli, anzi la Juventus l'ha fatto 2 volte e entrambe le volte la Juve ha vinto il campionato, segno che non basta partire bene, devi avere anche le credenziali giuste. Invece il Napoli l'ha fatto 2 volte a 25 punti, una volta arrivato secondo, una volta arrivato terzo, quindi insomma bisogna stare sempre attenti, perché appunto forse, Luca, per chiudere con te, la cosa che ci chiarirà che cos'è veramente lo Spezia sarà la gestione della prima eventuale sconfitta, no? Quello sarà il momento, perché per ora è tutta una specie di follia collettiva in cui la squadra va in campo, vince, le vince tutte, vince trasferta a casa, non c'è differenza. Quando arriverà il primo contraccolpo negativo, lì bisognerà capire come la squadra sarà capace di ripartire.
0: Sicuramente quello è un tassello da tenere in considerazione, da tenere a mente. Vedremo anche in quel caso lì, sperando che arrivi ovviamente più tardi possibile, come reagirà lo Spezia di Turati. Un'altra questione da affrontare potrebbe essere anche quella della tenuta atletica di questa squadra, che sta viaggiando veramente ai mille all'ora. Se sicuramente ecco, ci sarà questa opportunità, anche questa possibilità di avere un calo fisico magari più avanti, bisognerà vedere anche lì lo Spezia.

0: che magari non andrà più ai 1000 all'ora, andrà agli 800, ai 700, come riuscirà a gestire questo calo di rendimento che è fisiologico in tutte le squadre? Però al momento, ecco, non pensiamoci, sono tutte cose che speriamo di poterne parlare più avanti possibile, quando magari lo Spezia avrà già consolidato il primato. Però ecco, per ora godiamoci, come detto, uno Spezia che sta andando veramente forte e sta, come detto, legittimando un primo posto in maniera veramente tanto inaspettata quanto incredibile, perché hai detto anche tu, appunto, hai fatto dei riferimenti storici. Io, se non sbaglio, ricordo anche una Roma negli anni in cui si contendeva lo scudetto con la Juventus, che partì, se non sbaglio, con 10 vittorie di fila, ecco, partì con un bottino.
1: Sì, c'era Borriello
0: veramente
1: nella Roma,
0: sì,
1: d'attacco.
0: Sì, sì, era la Roma di Gervinho, se non ricordo male. Ecco, comunque sono poche quelle squadre che possono vantare una partenza di questo tipo. Lo Spezia lo ha fatto e i tifosi si stropicciano gli occhi. Tra l'altro, permettetemi velocemente una piccola chiosa, perché ho incontrato questa sera una tifosa che era estasiata, si chiama Chiara, mi ha detto: pensa che ieri era il compleanno dello Spezia, oggi è il mio, e quindi faccio anche gli auguri a questa giovane tifosa Chiara, che si sta stropicciando gli occhi come tutti gli altri tifosi dello Spezia, perché una squadra a giocare così bene in pochi forse l'hanno vista. Io, per esempio, uno Spezia che gioca così credo di non averlo mai visto.
1: Anche perché ci sono record su record: alla miglior difesa del campionato insieme a Ravenna con 4 gol subiti, e insieme a Brescia e Lecco ad oggi sono le squadre in Lega Pro che non hanno ancora perso. Quindi secondo me lo Spezia, soltanto la squadra stessa di Turati può perdere questo campionato, ma secondo me può ambire anche a vincere qualsiasi record quest'anno.
2: Sì,
0: vediamo.
2: Anche perché gioca molto bene, no? C'è anche questo aspetto, è molto bella da vedere, come giustamente ricordava Luca. Grazie Luca Vaccaro dalla Spezia, con Gabriele Lepri, che si dimostra un conoscitore sopraffino di qualunque cosa.
3: Ma andiamo a qualche quiz.
2: La temperatura media delle partite del Vado in questo campionato, sappiamo definirla?
1: Sono temperature belle alte, perché la cura Riolfo funziona. Tre partite, ha vinto 2-0, seconda vittoria di fila, ma soprattutto la difesa del Vado adesso è veramente ermetica. 0 gol subiti, ha vinto oggi 2-0 a Perugia. C'è anche da dire che il Perugia ha giocato un 10 dal sesto minuto, perché è stato espulso Papasov, tra l'altro con il VAR richiamato proprio dal panchina del Vado stesso, perché c'era stato un fallo ad ultimo uomo commesso dal difensore del Perugia. Il direttore di gara è andato a rivedere l'azione e giustamente ha confermato l'espulsione del giocatore del Perugia. E poi il Vado nella ripresa, col gol di Cernigoi e col gol di Candiani, comunque ha compiuto veramente una straordinaria partita, perché è riuscito comunque a dominare di qualità, quantità, perché il Perugia, nonostante l'inferiorità numerica, è venuto fuori, e nel finale ha anche sbagliato un calcio di rigore con Canotto, ex Regina, che l'ha tirato fuori. Ed è un Vado che adesso sogna, perché con 11 punti, guardavo prima la classifica, ha agganciato il treno playoff. C'è anche da dire che adesso il Vado avrà due gare importanti per cercare di consolare, ma soprattutto sono sconti diretti, perché affronterà prima la San Benedettese e poi lo Stiamare di De Rossi, e poi avrà partite molto dure, difficili, perché affronterà poi in ordine Grosseto, Ravenna e Spezia. Quindi più la squadra di Riolfo riuscirà a mettere fino a cascina adesso, tanto sarà di guadagnato. Però se vediamo questo Vado, lo vedremo anche con le top squadre che ho citato prima, perché no, sognare non costa nulla. Complimenti però al Vado di Riolfo, perché nessuno dopo l'esonero di Pastorino avrebbe scommesso su un Vado a 11 punti neanche a metà ottobre.
2: Tra l'altro, per come no, è nata questa stagione, i problemi allo stadio, un grande ritorno tra i professionisti, no Giovanni? Era considerata una stagione complicatissima.
4: Complicatissima, non a questi livelli. Comunque, per me è un piacere che una Ligure vada avanti positivamente questo campionato.
2: Non c'è dubbio.
5: Tra l'altro io conosco uno dello staff del Vado, il quale, pur riconoscendo questa primizia per una squadra di periferia, una squadra di Riviera che ha una tradizione storica importante, il Vado, però ormai si perde nella nebbia dei tempi. Però mi diceva: abbiamo anche un po' il problema del pubblico, non abbiamo pubblico, cioè rispetto alle corazzate della Serie C, noi abbiamo una realtà proprio dal punto di vista demografico talmente risicata, certo, che non possiamo neanche, c'è entusiasmo, ma un entusiasmo, come dire, in scala minore.
6: Sì, quindi senza contare che poi sei costretto a giocare non a casa, devi anche portarli dall'altra parte della Riviera. Insomma,
5: mi viene un po' in mente il campionato di 3 anni fa del Sesti Levante, il primo della C, sì, che era costretto per gran parte a

0: Anzi, forse tutto il campionato ha giocato fuori.
1: Ha giocato fuori, ma si è anche salvato.
0: Si è salvato egregiamente. Sì, poi, certo, quando ha potuto disporre di un campo attrezzato e del pubblico che ti può stare col fiato sul collo,
1: ti dirò di più. Nel vado adesso, Riofo sta facendo giocare un ragazzo molto bravo, classe 2007, si chiama Filippo Rosa, che lo scorso weekend ha segnato gol decisivo contro Forlì e oggi ha fatto l'assist decisiva a Cernigoi, proviene dalla primavera del Vicenza, se ne parla molto molto bene. Altro un esterna tipo, perché è alto quasi 2 metri, ma spinge, è veramente un gran bellissimo giocatore.
2: Bene, bene, bene, complimenti al Vado, ci fermiamo, tra poco torniamo in diretta, restate lì.

0: Buonasera, ben trovato Andrea Lazzara. Ciao Andrea.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, sparare sulla Croce Rossa, oggettivamente.
1: Sì.
0: Solo che sulla Croce Rossa ci si sente in colpa a sparare, sulla Sampdoria oggettivamente...
2: Bisognerebbe trovarla prima.
0: Dovrebbero... Certo, ci vogliono diciamo, armamenti da lunghissima gittata per andare
2: cannocchiali
0: fino
2: proprio
0: a
2: notturni.
0: Fino a Singapore. Però,
1: sì.
0: Diciamo.
1: Sì, per due ragioni. Allora, innanzitutto servono molte munizioni perché sono anni che purtroppo dobbiamo sparare. E ne faremo volentieri a meno. E secondo, servono armi a lunga gittata perché credo che sia abbastanza offensivo che della proprietà sostanzialmente ci fosse giusto il minimo sindacale ad Avellino e fossero a vedersi il Gran Premio di Singapore. Che poi debbano parlare anche di cose legate alla Sampdoria, a me non interessa francamente. Avrei voluto una parola di scusa ad esempio per i 700 che se ne sono andati in venerdì, quindi un giorno lavorativo, a fare 700 chilometri per andare a vedere questo scempio al Partenio, non una parola verso i tifosi, e questa è stata una brutta cosa. Dal punto di vista tecnico, qualche riflessione anche su come è stata costruita la squadra, perché l'abbiamo detto tante volte, c'è la parola legata agli svincolati che è l'elemento più significativo, perché è una squadra composta in massima parte da giocatori svincolati, gli investimenti in termini di cartellini sono stati ridotti all'osso. Allora ci sono svincolati e svincolati, ci sono gli svincolati che non trovano un accordo, che arrivano a rattellare, diciamolo in genovese, con le società perché vogliono più soldi, e finiscono lì nel limbo degli svincolati, oppure sono quelli che le società lasciano andare perché evidentemente o le prestazioni non sono adeguate o sanno che c'è qualche magagna fisica, e temo che la Sampdoria vada ad attingere quasi sempre da questi da questo tipo di serbatoio di giocatori, perché non si spiegherebbe la sequenza impressionante di stop di elementi che arrivano qui anche con nomi e con storie calcistiche rispettabili, ma che qui dopo una settimana si fermano per un acciacco muscolare che poi diventa un problema più serio, che poi richiede l'intervento, che poi però richiede il periodo di riatletizzazione, e sappiamo più termini, diciamo così, terapeutici che tecnici in questa squadra. Tutto questo condito anche da una valutazione sul mister, che è inevitabile. Io credo che Corradi abbia anche qualche buona idea, sia una brava persona, assolutamente nessuno lo mette in dubbio. Faccio una riflessione: se a 50 anni arrivi ad allenare una squadra, una prima squadra, dopo che sei stato tanti anni ad allenare nelle giovanili delle nazionali, dove il tuo unico obiettivo è far crescere umanamente e anche tecnicamente dei ragazzi, mentre qua hai la pressione di una piazza importante dove devi fare risultato, beh, sono due sport diversi.
0: Quindi... tra l'altro, Giovanni, quello che colpisce è proprio sempre questa predilezione per l'azzardo, perché poi magari a volte lo trovi quello bravo, però è sempre l'azzardo.
2: Sì. Diciamo che se parliamo di competenze come allenatore, penso che non abbia da imparare da nessuno, nel senso, un uomo di 50 anni che sì che ha vissuto sempre nelle giovanili, ma a livello di nazionali, quindi competenze e conoscenze le ha. Quello che gli manca, come diceva giusto, non ha esperienza di guidare una prima squadra che ha un obiettivo importante, cercare di essere promossa in Serie A.

0: quindi magari gli manca quello, però anche il materiale messo a disposizione, come dicevamo, non è quello che è confacente alla situazione. Giocatori svincolati ma inattivi da tempo non possono essere subito messi in campo, e quindi hai delle difficoltà poi a far giocare la squadra
1: subito, perché... però siamo a metà ottobre,
0: sì,
1: quindi non è tanto
0: ci
1: subito.
0: Sono giocatori che sono rientrati adesso e sono a mezzo servizio, giocatori come ho detto prima che sono entrati e si sono fatti già male, due l'abbiamo persi definitivamente. Io non voglio prendere le difese dal mister per il mister, però lui ha delle responsabilità, ma le colpe per me sono a livello ittico, come dico io, che il pesce puzza sempre dalla testa. È questo il fatto.
2: Credo comunque che anche da un punto di vista della gestione tecnica degli svincolati, quest'anno, a differenza per esempio dello scorso anno, buona parte della rosa che adesso vediamo tra campo e panchina, la preparazione estiva l'ha fatta, alcuni sono arrivati dopo,
0: sì.
2: Ma lo zoccolo duro, tanto caro a De Rossi, in questo caso trasferiamolo sulla sponda blu cerchiata, ha fondamentalmente fatto tutta la preparazione. Nelle prime amichevoli, Lauritsen, dico per dire, c'era, Sinani c'era, hanno fatto ritiro, Insigne c'era. Alcuni di questi poi hanno avuto dei contraccolpi in quel momento lì, in certi casi forse lo si poteva anche aspettare, per esempio nel caso di Meyer, che era abbastanza aduso a questo tipo di incidenti, ma non l'anno scorso, dove ha giocato circa 40 partite. Mentre per dire Lauritsen e soprattutto Sinani hanno avuto problemi abbastanza, come dire, estemporanei, quindi però è certo che se ti esponi con una parte che rischia, anche la parte che non rischia, per dire Viti, è gente che però devi mettere in conto che poi qualcuno si faccia male. Certo, tre crociati dall'inizio della stagione, se non è un record, quello,
0: per un allenatore però è importante, è basilare poi avere una squadra base, perché tutti gli allenatori hanno gli 11 in testa, poi per una squalifica, un infortunio, puoi far subentrare, sai, un cambio dello stesso livello, però quando ti mancano continuamente in ruoli diversi tantissimi giocatori, poi ricompattare la squadra, cioè, la squadra poi ha bisogno anche di automatismi
3: sicuramente,
0: quindi,
3: Giovanni, giusto Giuseppe, Giovanni, a mio modo di vedere la dirigenza ha sbagliato in due reparti che non può permettersi di sbagliare. Il portiere, tu hai impiegato due mesi per prendere il portiere, non hai preso il Mirre sulla piazza. Con tutto rispetto, hai preso Vindal che era fermo da febbraio. Davanti hai preso Loriz, non ha mai giocato nel campionato italiano. Ad oggi non ha ancora segnato, è vero che è stato un fortunato, ha fatto degli assist importanti. Il centravanti però l'hai toppato con 4 milioni di euro. La Juve Stabia, ne parlava prima il nostro collega da Chiavari, segna solo lui. 5 gol fatti, 4 sono di Di Nardo. Vuoi dire che tu non avevi 4 milioni di euro per prendere Di Nardo o prendere Russo da Lavino o altri giocatori? Per cui due ruoli l'hai completamente toppati, e meno male che ti aggrappa Insigne che ti fa dei gol capolavoro, meno male che c'è lui, perché altrimenti sarebbe ultima ancora di più di quanto non l'ha adesso la squadra.
2: Io su Lauritsen continuo a esercitare il beneficio del dubbio, perché sono convinto che possa fare meglio. È entrato a Mantova, poi ha giocato dal primo minuto col Catanzaro, questa era la seconda partita che faceva dal primo minuto, per quello che si era visto anche nel precampionato. Per conto mio, un
3: poi
2: giocatore che
3: però ti manca un vice, no. Loriksen,
2: può
3: lunga vita Loriksen,
2: no, per la carità, ti manca
1: un altro modo di giocare,
2: che ha un altro modo di giocare. Attenzione al buon Lorenzo Mezzotero, a proposito di primavera, autore di una tripletta, primavera in questo momento seconda in classifica grazie anche ai gol di Lorenzo Mezzotero, nazionale non capisco perché dell'Azerbaigian, under 21, che comunque è un giocatore, è un ragazzo bravo, un 2008 strutturato, non dico che possa fare il vice Lauritsen domani, ma sicuramente uno di quelli da tenere in prospettiva. Però per conto mio l'errore grave è stato quello invece di prendere un portiere che ha delle difficoltà fisiche, perché io purtroppo sono molto vecchio da questo punto di vista, vecchio dentro, più degli anni che ho, e per me il portiere si compra in Italia sempre.
3: Soprattutto
4: comunque,
3: chi ha fatto la serie
4: comunque cadetta. C'è un aspetto sulla scelta del tecnico che poi secondo me dice molto su come è stata costruita la squadra, perché se ti vai a proporre a dei nomi come potevano essere Pecchi o lo stesso Possanzini, che poi c'è stata la storia dello staff, non lo staff, però ti dicono tutti grazie non fumo, e prendi un tecnico che non ha

0: mai fatto una panchina in Serie B, probabilmente credo che in fondo ci sia anche l'idea: qui non possiamo fare quello che vorremmo e che sarebbe logico fare. Tra l'altro vedevo che adesso a Catanzaro potrebbe saltare Gorgone, si fa il nome di Mignani, che è un tecnico, un buon mestierante da Serie B, che è quello che per squadre come ai noi, la Sampdoria, che si trovano in situazioni difficili, Catanzaro è messo come la Samp, è quello che serve. Tra l'altro guardavo quel dato che ormai è diventato insomma, abituale consultare, lo diciamo in italiano, i gol attesi, l'expected goal. La Sampdoria ha fatto 0,61 con l'Avellino, un valore bassissimo, cioè praticamente non dava nessuna possibilità di segnare. Questo dà la cifra, secondo me, anche di come sia stata una disfatta totale, ancora di più di quello che abbiamo visto. E ripeto, a me ha fatto male che non ci fosse nessuno della società che andasse lì a dire scusate, perché come forse avete detto
1: Americo Branco era lì, nel senso, ora
0: poteva dire qualcosa lui, poteva dire qualcosa lui,
2: la società è sempre
0: in questo caso poteva dire qualcosa lui, scusa, cosa ci sta a fare? Giustamente si era lamentato dopo la partita di Palermo per la mancata espulsione di Palumbo, e in questo caso poteva dire chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, soprattutto per quelli che sono arrivati allo stadio Partenio, perché ripeto, di venerdì sera farsi 700 chilometri vuol dire che si sono presi un giorno di ferie, hanno speso un sacco di soldi e si sono fatti un fegato così, se permettete, insomma, sì. Diciamo che domenica sera vincere è il minimo sindacale, ecco, mettiamola così.
1: Va bene, mi scuso con Andrea Beneggiamo che mi pesca sempre, che mi soffio il naso, ma Beneggiamo, sdoganiamola questa cosa. Ho la febbre, quindi cioè, o mi soffio il naso o è impossibile andare alle 22.30, non ci arriverò mai. Quindi
2: tornando sul fatto del mister Corradi, sì. Se si sceglie un mister così, la società doveva scegliere una filosofia dei giovani, magari prendere under 21, sì. Under 20, under 21 che lui ha allenato e portarli magari qui, non tutti, però un mix di giovani, no, con, certo, qualche, con qualche
1: poteva essere quella, visto che li conosceva
3: possono per i giovani, se tu hai preso tanti giocatori svincolati vuol dire che le potenzialità economiche non ce l'avevi, quindi hai preso questa tipologia di giocatori.
1: No, infatti questo è sicuramente un problema. Comunque, caro Gabriele Lepri, cioè la citazione di Viscardi, cioè oggettivamente spegni le tue velleità di esperto, che Lorenzo Mezzotero e anche la citazione dell'Azerbaigian, cioè sono cose di un livello più alto, cioè a quello che hai dimostrato tu stasera, quindi te lo dico,
3: mamma mia,
1: per me vince Viscardi, cioè oggettivamente
4: Gabriele, poi dopo la trasmissione
1: comunque te lo spiego io perché la nazionale dell'Azerbaigian, no, in realtà né lui, né padre né madre sono azeri, ma lui, il papà è un ingegnere che lavora italiano di Genova, che lavora nella società, lavorava nella società petrolifera dell'Azerbaigian, quindi lui è cresciuto un po' di anni in Azerbaigian e quindi ha un sacco d'amici lì, sente la sua seconda casa e quindi l'hanno chiamato e ci è andato.
4: E ha fatto bene,
1: se
4: anche
1: l'Italia
4: perché qua
1: si sveglia, magari gli può fare, perché fino alla nazionale maggiore può cambiare,
4: direi di sì, perché però l'abbiamo visto anche con Romano per esempio, sì, recentemente,
3: anche Inacio, che è incerto con la nazionalità italiana o brasiliana, se non erro,
1: adesso
5: cerca di
3: recuperiamo,
1: anche scacca bicchieri non era male,
5: sai che io ideologicamente sono più vicino a te, ma questa volta la qualità
1: sconfitta alla lunga è venuta fuori con un colpo da campione. Va bene, ciao Andrea Lazzara.
0: Buona serata a tutti.
4: Ciao Andrea.
1: Andrà meglio. Ci fermiamo un istante, tra poco chiudiamo tornando a parlare del Genoa.

Vabbè, allora chiudiamo col Genoa, tornando direi sulla scelta di esonerare da un lato Diego Lopez, il chief officer, football officer, cioè ormai abbiamo questi nomi stranieri, va bene, insomma, e quindi ok, diciamo, il capo dell'area tecnica del Genoa, al suo posto è arrivato Modestò, che ha una certa esperienza, e poi come direttore sportivo Stefano Melissano. Ora naturalmente io non voglio dire nulla sul fatto che lo scorso anno

0: piangere.
1: Ma io me lo auguro, anche perché se non era anche Melissano era nella dirigenza dello Spezia quando dalla Serie A è retrocessa dalla Serie B. Però a Lecce ha fatto bene, a Firenze ha fatto bene. Mettiamo da parte quello che è successo l'anno scorso a Spezia, perché le colpe poi sono state un po' di tutti. Certo. Adesso deve ripartire un altro club, potenzialità diverse. C'è anche Modesto che ha lavorato anche con club di prestigio. Io mi auguro veramente che da queste due figure, dove se non era stato fatto un contratto fino al 2028, quindi se tu fai un contratto lungo vuol dire che finalmente c'è un progetto, ma mi auguro che venga portato avanti il più a lungo possibile e non che in due anni cambi due direttori sportivi. Sono due figure, qui il Genoa, la dirigenza, dovrà appoggiarsi per cercare di far sì che questa squadra possa essere rinforzata con uomini giusti a partire già dal mercato invernale, perché ancora qualcosina per migliorare la squadra la devi fare, e soprattutto anche poi in vista della prossima stagione.
0: Però Gabriele, a me lascia perplesso francamente questa duplice nomina. Io avrei preferito una nomina unica.
2: Ormai nel calcio
0: io però a queste coppie che sì, è vero che c'è una sfera di competenze per l'uno e una sfera di competenze per l'altro. Però nel calcio è un po' come nelle presidenze delle squadre, quando ci sono due soci, non sono le famose società,
3: si
0: pestano i piedi, l'abbiamo visto in passato, si è cercato di fare due soci più o meno paritari e non si riesce. Qua sono dipendenti dalla società, tra virgolette, quindi il discorso è diverso. Però ecco, non vorrei, al di là del curriculum, e poi se mi consenti una battuta, con Modestò, la francese, lo dico all'italiano, Modestro, avrei preferito Mesto.
1: Tra l'altro Modesto è molto molto vicino anche alla scuderia di Beppe Riso, che sappiamo essere uno dei più potenti e bravi procuratori italiani, per cui magari molti giocatori mi aspetto che possano arrivare forti anche in ottica Genoa. Ci vogliono i soldi, ma anche in passato sono arrivati anche giocatori di Beppe Riso.
2: Già i soldi valgono in modo relativo, perché ci saranno sicuramente degli scontenti da piazzare. Direi, Domenico, che il fatto che subentrino adesso darà loro modo di fare delle valutazioni e poi di puntare su alcuni giocatori in quelli che sono i ruoli che riterranno scoperti.
0: Sì, io credo, ecco, senza prefigurare scenari di mercato, che forse adesso sono anche un po' prematuri, però io credo che nella squadra si possa creare anche una sorta di, chiamiamolo tra virgolette, accantonamento di alcuni giocatori che potrebbero alla lunga essere anche dei casi un po' spinosi. Cito tre nomi: Baldanzi, Vitigna, Colombo. Perché si è visto che il modulo tattico, che sembra salvifico per la resurrezione del Genotale, prevede che questi tre giocatori al momento siano messi un po' in disparte. Ormai si gioca col centro, con la punta unica, e la punta unica è il montenegrino. Baldanzi, da un Messias in stato di grazia, mi sembra che sia messo un po' in disparte, e Vitigna, francamente, per l'ultimo quarto d'ora con qualche sgruppata va bene, ma francamente non mi pare che abbia diritto di cittadinanza.
1: No, anche ieri quando ha giocato, ovviamente non si è ricoperto di gloria, ha perso dei brutti palloni.
0: È il solito
1: uomo che vediamo qua davanti, mostruoso, perché incarna veramente il pubblico da stadio, a Gradinata Nord, mostruoso, è sempre grinta, personalità, attacco su ogni pallone, la profondità, è un giocatore da Genoa che mancava da troppi anni, proprio un giocatore così decisivo, quando messo in campo. Io vado indietro 8 anni fa, Piontek. Pronti via, subito gol, Osmaic 5 partite, 3 gol, Piontek iniziò con una media uguale e purtroppo a gennaio venne ceduto al Milan. Mi auguro che Osmaic si crei, possa rimanere al Genoa il più lunga possibile.
0: Tra l'altro Gabriele, bisogna dare
1: che segna
0: atto.
1: Siamo tutti contenti, però le segne di mercato sappiamo quanto sono importanti.
0: Dall'altro viene dalla Serie B inglese, che tutto sommato credo che abbia poco da invidiare alla Serie A italiana.
2: Assolutamente.
0: Primo.
2: Anzi.
0: Ecco, quindi questa nomina della serie lo metterei da parte, e poi direi che sta stupendo anche dal punto di vista di una buona tecnica che questo giocatore possiede, e anche di una certa lungimiranza tattica, perché sa anche dialogare e trovarsi nel momento giusto per poi offrire un eventuale assist, come è successo domenica al compagno, sabato al compagno, e quindi è venuto un po' come una sorta di Hulk calcistico, no? Rude, forte, fisico, agonistico. In realtà ha anche un suo bagaglio tecnico che non sarà di primissima qualità, che però mi consente,
1: è un giocatore da Genoa, attacca la profondità, ma io seguo anche il campionato inglese, la Serie B, nel Preston in 3 anni in 100 partite aveva segnato 25 gol, quindi alla

0: di un gol ogni tre partite, e la Serie B inglese, come ieri ha detto De Rossi, non bisogna mettere in secondo piano, sì, perché esatto, è quasi paragonata alla nostra Serie A, con tutto il rispetto, per quel campionato di livello.
1: Lo stesso Ostigar,
2: certo, ma gli investimenti della B inglese sono più o meno quelli della Serie italiana, esatto. Purtroppo per noi, diciamo.
3: Io credo che seguivo il vostro ragionamento, io credo che la bravura di De Rossi dovrà essere quella di fare in modo che da qui a quando si riapriranno le porte del mercato, questi potenziali scontenti non diventino tali, perché se lo diventano rischiano di creare dei problemi all'interno, certo, dello spogliatoio, certo, e quindi a diventare delle mine vaganti. Se lui sarà in grado di coinvolgerli, anche perché sappiamo bene che alcuni di questi giocatori in stato di grazia non hanno una condizione fisica duratura, continuativa, tale da dire mi offri delle garanzie per 15 partite consecutive. Inoltre Osmaic attualmente è l'unico attaccante vero in rosa, quindi Colombo, con caratteristiche diverse, una volta recuperato dall'infortunio dovrà comunque essere rimotivato a sufficienza da poter essere sempre impiegabile per qualunque motivo. Lo stesso discorso per Baldanzi con Messias. Vitigna un caso a parte, perché è già praticamente la terza stagione, non tutte complete, in cui non sta dimostrando di essere il giocatore che tanti pensavano che potesse essere, non che fosse, ma che potesse
0: soprattutto
3: essere.
0: Hai speso 18 milioni di euro tre mercati fa, se non erro gennaio 2024, per cui non puoi farci una plusvalenza. Ma De Rossi è stato bravo e intelligente ieri, che ha detto avrei voluto far giocare anche altre persone, altri giocatori che erano in panchina, ma non l'ho fatti giocare perché la partita era diversa per il mio ragionamento che stavo facendo per cercare di portarla a casa. Quindi lui è molto bravo a tenere il gruppo, ma mi soffermo perché c'è un altro giocatore che, a mio avviso, ma l'ha fatto capire anche De Rossi, prenderà lo spazio centrocampo, che è Viaffe. Quando è entrato ieri abbiamo visto un giocatore, nonostante la sua giovane età, che non ha mai giocato in Serie A, è esordito ieri, si è dimostrato cattivo sportivamente parlando, senza paura, attacca alla profondità, si è visto un bel giocatore, un bel giovane su cui secondo me vedremo presto il suo nome tra i titolari.
2: Bene, comunque insomma anche su Colombo vorrei invitarvi alla calma, nel senso che non è se guardiamo i numeri di Osmaic e i numeri di Colombo, tra l'altro Osmaic è un 99, Colombo un 2002, quindi insomma non sono così diversi. Sì, ma i numeri Osmaic in realtà nella Championship inglese ha fatto 8 o 9 gol a seconda del campionato, nella stagione regolare, si giocano anche più partite, insomma oggettivamente
0: faccio questo ragionamento. L'anno scorso Colombo in un'intera stagione, partiamo da novembre, da quando è arrivato De Rossi, da novembre a maggio ha messo a segno 7 gol. Osmaic in neanche un mese e mezzo ha già fatto già 3 gol,
2: sì, però
0: e siamo a metà della metà del campionato di andata.
2: Sono numeri superiori alla sua media, quindi o è esploso finalmente, però a 27 anni, oppure è un caso, perché 5 partite sono poche,
1: Matteo,
2: ce ne vogliono 34 per capire, 38 per capire.
1: Sai Matteo, dalla sua sai cos'è dal punto di vista psicologico, non tanto diciamo tecnico sportivo, ha che è un giocatore che trascina molto di più,
2: è un pubblico,
1: cioè entra in empatia col pubblico,
2: sta anche molto,
1: c'è
2: bene,
1: questa sorta di corrispondenza, cioè,
4: la
1: di amorosa
4: prima punta,
1: prima punta. Colombo è giocatore meno, forse meno da questo punto, ecco, seconda punta è anche meno attrattivo,
2: magari
1: si sbatte,
2: possono giocare insieme,
4: potrebbero anche giocare
1: insieme, probabilmente.
0: De Rossi l'aveva detto a inizio stagione, possono giocare insieme, hanno caratteristiche diverse, Colombo più accentratore, manoviere, e Osmaic c'è più attaccante da profondità.
2: Uno apre gli spazi, l'altro fa gol, magari potrebbe essere
0: però ti direi, non tocchiamo quello che abbiamo visto che ha funzionato ieri. Abbiamo visto che questo giocatore, come la nostra grafica, è mostruoso,
2: test,
0: messo davanti, da solo,
2: test,
0: in area di rigore, lasciamo così quello che funziona ad oggi.
2: 4-3-1-2 con Vitigna dietro Colombo e Osmaic, perché no? Vitigna ha, secondo me, quella caratteristica. La difensiva devi farla a centrocampo.
4: Lo so, però gli attaccanti sono i primi difensori.
0: Io ci metterei più Traoré, magari, se dobbiamo mettere un giocatore più vicino.
2: Sì,
0: o anche Messias, mi auguro che la sua, il suo fisico possa reggere fino a maggio, così, perché è un giocatore straordinario, per 60 minuti è il giocatore più forte. Però, De Rossi ieri a fine primo tempo ha detto lo volevo cambiare, però Junior mi ha detto no, ti faccio ancora 10 minuti di livello, e ha fatto 10 minuti di livello.
1: Però Gabriele, Traoré ieri si è rivelato una piacevole sorpresa a fianco a Frendrup.
0: Regista, regista.
1: Esatto, siccome è una lacuna,

0: in attesa di Amorim, che rimane un po', come dire, tutto da verificare. Certo. Ecco, questo ruolo inedito per Traoré, svolto ieri anche con una certa, non solo solerzia, ma anche con una certa autorevolezza, fa pensare che non sia una soluzione estemporanea.
1: Poi dovreste toccare comunque il modulo che mi sembra di aver capito è fondamentalmente piaciuto a tutti, cioè per mettere una seconda punta con un trequartista dietro, dovresti toccare l'equilibrio che hai appena una volta raggiunto.
2: Cade, come si dice, a fagiolo perché incontrano una squadra organizzatissima sotto l'aspetto tattico, quindi quella, quello è un buon test per il Genoa, per vedere se
3: è ripetono, anche un test molto difficile
2: siccome stiamo parlando che adesso tutto bene, la prima punta che si muove bene,
3: vediamo.
2: Devi avere un test con una squadra,
1: però
2: che
1: per assurdo cioè se quella partita lì la perdi, nessuno
2: come, però,
1: ti potrebbe dire hai perso contro la Roma.
2: Vedere come.
1: No, vero, però nel senso potrebbe essere la partita giusta nella quale dire o consolido o cambio.
3: Provo a fare un salto di
4: l'anno scorso avevi perso male a dicembre, è stata l'unica partita sotto la gestione De Rossi dove praticamente non eri sceso in campo a Roma, si erano creati i primi malumori che poi De Rossi nelle successive partite per fortuna ha saputo ha saputo svoltare. Io mi auguro che contro la Roma, fortissima anche senza Svilar e Malen che ha squalificato, sarà una partita dura, però se vediamo questo Genoa visto ieri potrà mettere in difficoltà la Roma.
3: Tempo scaduto, grazie mille a tutti, grazie Gabriele Lepri, grazie Giovanni Filippone, grazie Domenico Ravenna, grazie Giuseppe Viscardi, grazie ad Andrea Beneggiamo e Mario Boccuni. Ci vediamo domani con il calcio, il nostro Cesari con Calcio e Pepe domani alle 13. Ciao a tutti.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiate.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio del weekend calcistico delle squadre professionistiche in Liguria. Ne parleremo stasera con Giuseppe Viscardi.
1: Buonasera, grazie, bentrovati, ciao a
0: tutti. Domenico Ravenna.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni Filippone.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti. Finalmente, lo possiamo dire, finalmente, che Genoa, finalmente.
0: Eravate tutti così sull'orlo di una crisi di nervi, invece vedi, De Rossi bisogna dargli tempo, è un grande allenatore.
4: Qua ha fatto bene la società che non ha retto alle pressioni mediatiche dei tifosi nell'esonerare De Rossi dopo la pessima prestazione che era stata fatta 3 settimane fa a Parma con la squadra contestata, Messias che era andato a parlare con i tifosi. Vedi come cambiano le cose a distanza di 3 settimane, dove la società dà fiducia al mister, il mister crea una squadra compatta, sicuramente ha rivoluzionato la squadra perché quel modulo, quei giocatori in campo non stava rendendo, modulo giusto, la difesa 4 e soprattutto quando metti la qualità in campo con Messias, Traoré e Sharawi arrivano gol, azioni, la svolta è servita, ma soprattutto i tiri in porta per fortuna si concretizzano e vanno in rete.
0: Un Genoa tutto diverso, Carlo Danani, buonasera, ben trovato.
5: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, io non so i voti, ma ho visto Osmaic, che io insomma non faccio mistero di non essere espertissimo di quei giocatori che magari non conoscevi prima e arrivano e fanno cose eccezionali. Devo dire che è entrato benissimo in entrambi i gol del Genoa, quel colpo di tacco che ha diciamo tenuto viva una palla che poteva finire male, ha portato all'1-0, dopo poi insomma un po' di pasticci, ma alla fine la palla è arrivata di nuovo a Osmaic che ha trovato il gol del vantaggio. E poi anche il cross per il 2-0, insomma un giocatore che è già idolo, scriviamo nel nostro titolo, ed è giusto così.
5: Un giocatore che ha impattato a grandissima nel campionato italiano, c'è da dire che è arrivato così a fari spenti, perché dicevano ma chi era questo che arriva dalla Serie B inglese, qualche altro ben pensante ha detto ma come, gioca 3 anni in Inghilterra e non approda in Premier. Evidentemente al Genoa è andata bene così, c'è il retroscena che ha detto molto precisamente ieri Daniele De Rossi. Osmaic ha detto candidamente la nostra terza, quarta scelta per quel ruolo, è andata bene che non sono scattate le operazioni che precedevano quei nomi lì, e dunque bene per il Genoa. C'è da dire che al di là del grande impatto, questo ragazzo dimostra di avere tantissima fame, quella fame che mi auguro possa sgorgare finalmente anche in tutto lo spogliatoio del Genoa, perché fino a questo momento, caro Matteo, non è stato proprio così.
0: Però allora questo Diego Lopez non era così male, mettiamoci subito un po' di una puntina, Carlo e poi Gabriele.
5: No, non era così male, anche perché arrivava con un certo pedigree e con certe aspettative. Ora evidentemente nelle segrete stanze deve essere successo qualcosa, diciamo, di un po' più sopra le righe, se poi il rapporto con una figura chiave in un organigramma dura appena 10 mesi. Insomma, dispiace, perché poi alla fine con meno frenesia e un po' di più di pazienza si potrebbero ottenere risultati migliori. C'è da dire che questi sono i tempi del calcio moderno e ovviamente tutti noi non possiamo che inchinarci.
0: E tu Gabriele che dici? Hai detto la dirigenza, la proprietà non ha ceduto alle pressioni della piazza che invocava, almeno in parte, poi non credo che sia giusto dire tutta, però insomma una parte invocava l'esonero di De Rossi, ha però ceduto all'esonero e alla sostituzione di Diego Lopez, che appunto forse è stato giudicato un po' frettolosamente.
4: Probabilmente ci sono state delle operazioni di mercato che non sono state condivise con la proprietà, grosse spese, mi riferisco magari a gennaio scorso a Morin, quasi 10 milioni di euro, altre spese con altri giocatori che sono arrivati da altre piazze, qualcuno è arrivato sicuramente infortunato, ci si aspettava magari qualcosa di più, qualche operazione magari poteva essere concretizzata subito quest'estate, mi riferisco magari a qualche centrocampista, l'attaccante per fortuna poi è arrivato poi Smaic sul finale di mercato, probabilmente le parti non sono andate d'accordo e si è deciso di concludere il rapporto col direttore.

0: direttore Lopez e aprilo, perché è notizia di questa mattina. E il nuovo direttore sportivo del Genoa sarà Stefano Melisano, ex direttore sportivo dello Spezia. La carica di Diego Lopez sarà sostituita da Modestò, ex Sassuolo e Juventus, quindi due nuove figure, due nuove cariche che dovranno far ripartire il Genoa e ricostruire magari già per il prossimo mercato di gennaio. Però la società ha fatto bene a mantenere De Rossi, perché comunque si è sempre stata la garanzia della società. L'anno scorso ha conquistato una straordinaria salvezza, bastavano fare due cose: cambiare modulo e mettere la qualità in campo, ma soprattutto avere coraggio di lasciare in panchina quei giocatori che non stavano rendendo al massimo. Mi riferisco a Baldanzi, mi riferisco anche a Vitigna e Marcandali, che ieri poi è entrato nel secondo tempo in sostituzione di Ottoa. Bene il mister, adesso però non bisogna fermarsi, bisogna continuare su questo modulo con questa intensità, perché sabato ci sarà una gara molto delicata, difficile, a Roma, contro la Roma. Roma che sarà orfana non solo di Svilar ma anche di Malen, che oggi è stato vittima di un cartellino rosso, espulsione diretta. Gasperini impazzito, perché non si aspettava un cartellino rosso, però sarà comunque una squadra ostica da affrontare, perché è la seconda squadra più forte del campionato.
1: Come credo abbia detto anche lo stesso De Rossi quando ha parlato della Roma. Comunque di Modestò e Melisano parleremo dopo in un altro blocco che dedicheremo al Genoa, e ci concentreremo anche sul futuro, sulle prossime partite e quindi anche sulle prospettive di questo nuovo duo dirigenziale. Però Carlo, certamente De Rossi ha vissuto una partita importantissima ieri. Possiamo vedere qualcuna delle sue dichiarazioni nel dopogara. Un De Rossi che si era sentito uno straccio, aveva detto, nelle ultime settimane. Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia, il tatto. Dopo Parma tutti fuori avevano deciso che dovevo essere esonerato, invece 5 partite sono poche per chi ha l'idea di passarne insieme 38. È la rivincita di Daniele De Rossi, Carlo?
2: È assolutamente la rivincita di Daniele De Rossi, è anche una sottolineatura che lo spogliatoio è con lui, e abbiamo avuto una dimostrazione pratica neanche un anno fa con una squadra che al mercoledì viene presa a pallonate dalla Cremonese, che poi retrocederà in Serie B, di fronte poi invece a distanza di soli 4 giorni un Genoa redivivo che va a dettare legge in casa del Sassuolo. Ebbene, c'erano alcune avvisaglie che contro la Fiorentina potesse finire così. Non è successo, è andata totalmente diversamente. Chi ha avuto la fortuna di vedere la partita con la Fiorentina e chi ha avuto la fortuna di vederla allo stadio avrà avuto bisogno soltanto di 3-4 minuti per capire che il Genoa che ha affrontato la Fiorentina era un Genoa lontanissimo parente di quello del 20 di settembre a Parma. Alla fine mi dovete spiegare come mai, passando miracolosamente con una difesa a 3 a difesa a 4, vengano miracolati e resuscitati ben 11 giocatori. La Fiorentina è stata presa a pallonate, faceva fatica addirittura a uscire dalla sua metà campo. Secondo me è un discorso al di là degli uomini, di perché questa squadra è nettamente più in condizione rispetto a 3 settimane fa, e soprattutto c'è stata una presa di coscienza. La squadra ha deciso di salvare Daniele De Rossi, cosa che l'anno scorso la stessa squadra che perde con la Cremonese e poi stravince con il Sassuolo aveva deciso di condannare all'esonero Patrick Vieira.
1: Questo succede. Ti convince Domenico il passaggio dalla difesa a 4? Peraltro De Rossi è stato cauto su questo cambio di modulo, cioè non ha detto è il nostro nuovo modo di giocare, ha detto vedremo, potrà essere riproposto ma andrà adattato agli avversari. Perché secondo te non è così convinto? Eppure il cambiamento, dice giustamente Carlo, non può essere la difesa 4 che resuscita 11 giocatori,
3: no.
1: Però il modo di giocare diverso può aiutare quei giocatori che non si sentivano valorizzati, che invece magari così trovano la loro collocazione migliore.
4: Credo che l'incertezza, il fatto di passare da una difesa 3 a una difesa 4 non sia stata un'operazione automatica, semplicissima, sia dovuta al fatto che siamo reduci da un campionato, quello dell'anno scorso, dove la difesa 3 aveva fortemente brillato, era forse il reparto migliore della squadra. E

0: I tre diciamo moschettieri, Marcandaglia da una parte, che peraltro ha iniziato, che io credo che alla luce di questa decisione ci sia anche il cattivo stato di forma di Marcandaglia, che ha fatto venire meno un terzo di quella difesa 3 che si era coperta sicuramente di gloria agonistica.
1: Sì, io ti aggiungo anche questo: la difesa a 4 ha migliorato anche il centrocampo, perché
0: certo,
1: Esharawi ha avuto licenza soltanto di offendere e non di difendere. Io ricordo la partita con Frosinone che addirittura l'avevamo visto marcare Fini, quindi Esharawi poteva offendere perché dietro aveva il colosso Vasquez, che non ha sbagliato nulla eccetto quella sfortunata deviazione che gli ha costato per l'autogol, che ha permesso poi alla Fiorentina di ripartire. Ma soprattutto a centrocampo hai avuto un regista vero, Traoré, che ha illuminato il gioco, e per fortuna siamo ritornati a vedere il friendup pimpante, che non doveva
2: posso
1: fare il regista. Hai visto finalmente un gran centrocampo, un grande attacco.
3: Ah, intanto no, però ti metto subito in difficoltà, perché la telecamera non indugiava su di te, ma quando Carlo diceva che secondo lui è la squadra che ha deciso di essere al fianco all'allenatore, non mi sembravi convinto.
2: Non sono convinto tuttora, perché la scorsa settimana parlavamo delle dichiarazioni di mister De Rossi, che diceva la società può prendere le proprie decisioni, e ha ragione se mi mandava, perché un punto in 5 partite, però ricordatevi che lo zoccolo duro ha fatto una distinzione, lo zoccolo duro ancora dalla mia parte, quindi c'era qualcuno contro. Ora, io non penso che sei lo zoccolo duro dalla tua parte, magari sono quelli che hai fatto giocare e hai messo fuori quelli che ti armavano contro, ma non è lo spogliatoio, è lo zoccolo duro che ha fatto sì che magari questa domenica il Genoa abbia vinto.
3: Questa è la prima parte. Poi su questo facciamo
2: la seconda parte. Io ho sentito dire la difesa 4, la difesa 3, prima di tutto un modulo di gioco, poi si sviluppa poi durante il gioco. Ma voi credete che una difesa 3 abbia meno copertura di una difesa 4?
3: Ce n'è di più
2: perché hai due braccetti, che si diventa 5. Esatto,
3: certo.
2: Esatto, questo è da puntualizzare, perché uno dice difesa 3 siamo più leggeri,
0: no, fatto numerico.
2: Hai due braccetti che se loro fanno il lavoro,
3: due,
2: il lavoro di fase di possesso e non possesso, in fase di non possesso si diventa 5.
0: Diventano quasi 3,
2: si diventa 5, quei 3 si diventa 5, certo. Quello. No, volevo solo chiarire
0: sembra, ma è vero, la gente
2: sembra che coi 4 ci siamo divisi.
0: No,
2: è la caratteristica del giocatore che va espressa poi in campo.
3: Difendi strutturalmente
0: una volta tanto
3: in meno, poi
0: certo,
3: non è vero,
0: certo,
3: perché poi non è calcio balilla, dipende come
2: il modulo si sviluppa anche dov'è la palla, come siamo messi. Cioè non è che uno è il calcio balilla che sono sempre fisici.
0: No, poi gli uomini hanno dimostrato in questa edizione 4, hanno dimostrato anche una certa disponibilità sia tecnica che tattica a ricoprire questi ruoli. Forse l'unico che deve un po' riprendere questo tipo di posizione è Vasquez.
2: Sì.
0: Vasquez ormai era un giocatore da difesa 3, un braccetto della difesa 3. C'è anche il rovescio della medaglia positivo, che funge da copertura ulteriore all'esterno di centrocampo,
1: che alle spalle
0: si trova un difensore, uno che
3: non c'è dubbio.
1: Soprattutto finalmente abbiamo visto un Traoré dal primo minuto, un Esharawi dal primo minuto, con la qualità che ha durato in campo 60-65 minuti. Per la Fiorentina non c'è stata partita, poi è chiaro che il Genoa non poteva continuare a giocare così a mille, ha fatto un secondo tempo di cuore, sacrificio, ma ha voluto in maniera prestante andare a vincere quella partita, perché era fondamentale conquistare i 3 punti.
3: Carlo, se la diagnosi di Giovanni Filippone è corretta, comunque resta un problema da risolvere, vuol dire che una parte dello spogliatoio va convinta che la scelta De Rossi è quella giusta, che le idee dell'allenatore sono giuste, non solo perché ha giocato la partita con la Fiorentina, ma per tutti.
4: Caro Matteo, come tu mi insegni, a questo mondo vince la democrazia e quindi la maggioranza quantomeno è dalla parte di De Rossi. Io penso che alla fine sia anche un discorso di sfumature. Intanto è un piacere veder giocare per più di un'ora a calcio in condizione degli ottimi giocatori i 3 tenori, ossia Esharawi, Traoré e Messias. Lo è ancora di più, permettimi, vederli con la maglia rosso-blu. E poi al di là di tutti i bei discorsi che si fanno, alla fine devi essere anche bravo e fortunato a far girare il vento dalla tua parte, e mi spiego meglio. Ieri alla prima occasione il Genoa passa in vantaggio e si mette la partita in discesa. a metà della ripresa, gran tiro di Indur, palla sul palo, palla su Bejlov, palla in calcio d'angolo, 9 volte

0: su 10 quando c'è il palo e la tocca il portiere finisce in autogol. Ricordo che con il Frosinone al settimo minuto il tanto criticato Baldanzi fece un gol regolare che poi gli fu annullato. Evidentemente siamo molto bravi a dare giudizi tranchant, ma poi le fortune e le sfortune dei giocatori passano anche attraverso queste cose.
1: Non c'è dubbio.
2: Un tiro sbagliato.
1: Va bene Carlo, ti ringrazio, non so se ti rivedremo dopo nel quarto blocco oppure no, puoi sempre decidere di sì se la cosa ti può far piacere.
0: Permettimi Matteo di fare una sottolineatura, di segnalare un grande risultato da parte della Primavera del Genoa che quest'oggi ha battuto la Juventus con il punteggio di 3-1, grande trascinatore Robinho Junior, un risultato che senz'altro fa curriculum.
1: Sì, e poi comunque da lì si può costruire il Genoa del domani, no? Le squadre del domani arrivano dall'Accademia e il Genoa appunto, se fa buoni risultati in quel settore, è sicuramente una buona notizia. Grazie Carlo, ci fermiamo un istante.
0: Ciao,
1: tra poco apriamo il capitolo molto meno sorridente della Sampdoria.

0: E la pagina della Sampdoria non può che ricominciare da qui, una sconfitta pesantissima sul campo dell'Avellino, 3 gol in mezz'ora.
1: 4 gol in 29 minuti.
0: Sì, 4 gol. 29.
1: Allora, undicesimo, ventunesimo, ventiquattresimo e ventinovesimo. Okay. Quindi nemmeno i dilettanti penso che prendano 4 gol in 29
0: minuti. Com'è possibile?
1: È possibile perché
0: rispetto
1: ora...
0: anche alla partita col Catanzaro che... Ora noi abbiamo una grande colpa, noi in generale giornalisti ma anche i tifosi, no? Che un risultato cambia completamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: allora
1: l'opinione.
0: Col Catanzaro sembrava che la Sampdoria fosse diventata Real Madrid, in realtà il Catanzaro perde anche oggi mi pare 4-1 col Mantova.
2: Sì, mister Gorgone rischia esonero.
1: Col Catanzaro hai fatto almeno la prestazione sotto l'aspetto
0: mentale
1: e fisico, anche se loro poi ti hanno apparecchiato il risultato alla fine, perché hanno apparecchiato tavolo e noi abbiamo mangiato, perché, parliamoci chiaro, sì. Il gol se lo sono fatti loro. Parlare del nulla è dire poco, ieri, venerdì, cioè una, partiamo dalla società assente, squadra assente in campo. L'unico che penso che abbia pochissime, non colpe, ma responsabilità è l'allenatore, anche perché un po' la sfortuna che ti ritrovi a avere due giocatori su cui puntavi, Viti e Sinani, che adesso hanno già finito il campionato. Dei giocatori che hai preso, dei giocatori che magari sulla carta possono essere validi per la categoria, per poter fare un campionato e riuscire ad andare nelle prime 8. Però hai preso dei giocatori che avevano una inattività di 9-10 mesi e prima che entrano in forma qua andiamo a febbraio. In più qualcuno si infortuna anche durante il percorso della Coppa Italia. E il mister si gira, chi vede di nuovo nessuno.
0: È arrivato
1: in
0: con
1: più,
0: aveva tre centrocampisti.
1: Esatto, in più
0: esposto. Cioè, c'era
1: esatto,
0: un quarto con
1: esatto,
0: ragazzo però.
1: L'unica responsabilità, non dico colpa perché anche lui ha dovuto fare quello che poteva con chi aveva, l'unica responsabilità che Vercharen non puoi metterlo in un ruolo non suo, e l'ho anche dichiarato, ho dovuto adattarlo. No, puoi adattare un De Paoli a fare un altro ruolo, perché intanto non fa una grossa differenza anche nel suo ruolo, quindi è Vercharen che devi metterlo nel suo ruolo, devi metterlo dietro alle punte,
0: anche perché
1: che può creare la superiorità numerica,
0: è uno dei pochissimi
1: questo,
0: che dà veramente il tuo pallone,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, è l'unico, lui e Insigne, che infatti Insigne ha fatto un gol che, se va già bene che è stato egoista che non l'ha passata, perché se passava quella palla per farsela ritornare non segnavamo più. Un gol così può farlo solo lui,
0: sì.
1: Questa è la differenza, e mi auguro che non si stufi a dicembre di stare in questa pseudo squadra, perché
0: che magari non si abbatta,
1: siamo veramente ridotti.
0: Giuseppe,
1: male
0: la Federclub è uscita oggi con un comunicato durissimo, ha parlato del 90,2% delle trasferte degli ultimi 3 anni senza vittorie, e poi se l'è presa la Federclub in modo particolare col fatto che tutto il gotha, diciamo, della dirigenza sampdoriana non fosse presente né ad Avellino né a Genova, ma fosse a Singapore, tra l'altro, a vedere il Gran Premio di Formula 1. Ora, fonti vicine alla Samp parlano in realtà di un CDA che è andato in scena a Singapore in queste ore, e quindi che sì, sono andati a vedere il Gran Premio.
3: Hanno

0: colto l'occasione. Però è chiaro che non funziona così. La Sampdoria è a Genova, l'altra sera era ad Avellino. Anche il fatto che sia sempre il povero Corradi a dover prendersi le pernacchie di tutti e a giustificare le sconfitte, forse in questo caso Fredberg o Branco sarebbero stati utili anche a dare la loro visione. Poi non cambia niente, la gente si arrabbia lo stesso. Però
1: io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, cioè al di là delle responsabilità, io non sono del tutto convinto, come dice l'amico Giovanni, che Corradi sia esente da colpe. Parlo specificamente della partita di Avellino e della sua gestione, però è anche vero che questo ragazzo è da solo a gestire la responsabilità ambientale del pre e del post partita, che vada bene o che vada male, perché l'assenza di una dirigenza a spalleggiarlo, soprattutto dopo una prestazione obiettivamente inattesa nella sua bruttezza, cioè brutta ci poteva
0: oltre
1: anche stare, ma inattesa a questi livelli volumetrici, cioè se fosse finito a 8-1 non sarebbe stato niente da dire, no?
2: Certo.
1: Voglio dire, alla fine Corradi si è trovato da solo a dover raccontare sia la parte tecnica, sia a sostenere anche l'aspetto, come dire, comunicativo, ambientale nei confronti della stampa, della tifoseria, dopo una prestazione di questo tipo. A microfoni spenti parlavamo di altre situazioni societarie in cui certi presidenti amavano farsi vedere nei momenti migliori e scomparivano improvvisamente nei momenti peggiori. Io credo che si stia vivendo qualche cosa del genere. Già è una proprietà liquida quella della Sampdoria, nel senso che sì, e non fluido, parlo da un punto di vista finanziario, ma parlo dal punto di vista della presenza, perché concretamente non c'è mai una figura apicale che si sottoponga a un fuoco di fila di domande da parte o dei tifosi oppure degli addetti ai lavori. Se poi tutto questo ricade sulle spalle dell'allenatore, che dovrebbe avere per conto mio altri problemi da risolvere, problemi di carattere gestionale dello spogliatoio, tanti ce l'abbiamo visto anche prima parlando di De Rossi, l'impressione è che ci sia intanto un certo scollamento tra la testa, tra quindi il gruppo dirigente e dico l'impressione perché potrebbe anche non essere vero, per quello che ne sappiamo noi, tant'è vero che sembra che appunto sia in corso un consiglio di amministrazione che potrebbe portare a valutazioni di tipo diverso.
0: Sì, cioè più che altro subentro, sì, si dice, però non è confermato da nessuno, però è un po' che se ne parla della possibilità che Tei diventi
1: presidente, ma certo,
0: entri nel CDA, o meglio diventi presidente del CDA.
1: Ma non solo, si sarà anche, io credo, parlato dell'aspetto tecnico, quindi del fatto di confermare o meno la fiducia all'allenatore, cosa che per conto mio va fatta, perché per quanto io sia abbastanza critico nella gestione della partita di Avellino, perché è vero che aveva l'alibi di numerose assenze, in particolare aveva un centrocampo
0: contatissimo,
1: sì, estremamente anche mal assortito, però è anche vero che forzare il giocatore completamente fuori posizione oppure non leggere le capacità dell'avversario che ti ha messo in difficoltà con un determinato tipo di
0: uno
1: gioco,
0: uno contro uno sempre
1: no? Allora voglio dire, non è un caso che un giocatore come Russo, sto parlando di un giocatore tecnico e veloce ma di un buon mestierante da serie cadetta, non da un giocatore da Manchester United, che però te lo hanno messo proprio dalla parte di Gartenmann, tecnicamente ha un motivo, cioè vuol dire che Nesta ha studiato bene la Sampdoria e ha detto gioco in questo modo.
3: Vedi Giuseppe, ci sono anche tanti errori, li chiamo orrori, che sono sempre gli stessi che commettono i giocatori della Samp, gravi errori nella copertura, negli 8 gol, Garma sta facendo dei disastri, errori non soltanto i difensori, anche del portiere, non esente da colpe, e ci mette anche il mister che ieri, venerdì ha fatto esordire Caramò, che se non erro non giocava dall'11 gennaio quando era ancora in Portogallo, quindi ben dopo 10 mesi lo fa esordire con una pessima prestazione e fa entrare Begic, che comunque sia sempre stato quel giocatore che ti garantiva quella qualità, quello sprint, i gol e assist.
1: Però Gabriele, io ti dico anche questo, Begic è arrivato alla fine della settimana dopo quasi circa due settimane con la nazionale.

0: nazionale slovena fuori. Stesso problema tra l'altro di Makumbu, gente che ha viaggiato tanto per sostanzialmente fare poco, perché Begic ha giochicchiato, Makumbu praticamente no, hanno fatto 2 settimane di vacanza mentre gli altri si allenavano. Ci sta che lui abbia visto meglio Karamo in questi 15-20 giorni di allenamento continuativo. La cosa che secondo me pochi sottolineano da un punto di vista tattico, da un punto di vista dell'impiego, da un punto di vista della copertura, è che dalla parte di Gartenmann oggi il laterale è Di Pardo. Di Pardo gode di buonissima stampa, giustamente per certi versi, perché è stato uno dei migliori protagonisti della stagione scorsa. Non c'è nulla da dire, da quando è arrivato lui e soprattutto con Lombardo in panchina, il suo giocare a destra nella difesa a 4 ha fatto svoltare una squadra che in 6 partite con Lombardo ha fatto 3 clean sheet, come si ama dire oggi, che ha un suo perché. Il problema è che Di Pardo, terzino vero, tende a debordare molto dal suo ruolo in questa stagione, gioca particolarmente alto. Lui, che sarebbe veloce, scopre Gartenmann, che invece dei 2 difensori centrali è quello vicino e veloce non è. Per dire, per assurdo, Cicconi, che come terzino è adattato perché è un laterale di centrocampo, nel centrocampo a 5, non è un terzino, è un giocatore un po' più avanzato, però dato che lo sa di non essere capace, è molto più disciplinato e rispetta molto più le consegne. Di Pardo è più anarchico, ma da quella parte il giocatore in velocità, Ruocco del Mantova, Russo dell'Avellino, quello del Catanzaro della settimana scorsa, di 3 settimane fa,
1: Iannello,
0: no, quello che giocava a sinistra, poi mi verrà in mente. Comunque, di nuovo, sono giocatori che ti hanno creato difficoltà da quel lato.
2: Sì.
0: Io Corradi, che studio l'Avellino, non devo consentire questa roba, perché poi che Gartenmann sia in difficoltà e faccia errori di marcatura su Russo, d'accordo, molto bene, però figuratevi la scena, è come mettere Karim Abdul-Jabbar 2,20 metri a marcare Maradona.
3: E sì, è una questione, però, sì, una questione,
2: io faccio una disquisizione,
3: diciamo, tattica, di scelte tattiche,
2: ecco,
3: di abbinamento degli avversari.
2: È giusto tutto quello che hai detto se guardiamo una certa filosofia, ma quando io ho un difensore esterno nella difesa 4 che spinge, quando si gioca con la difesa 4 si hanno le 2 catene di destra e di sinistra, che sono l'esterno basso, l'esterno alto e il centrocampista alla mezzala. Quando uno attacca, uno dei due, il più vicino alla fase difensiva, deve dare copertura. Cioè, se tu mi usi per spingere, è normale che uno dei due davanti devono dar copertura.
3: Però
2: non è sempre colpa di chi spinge, poi.
3: No, però
0: hai preso 3 gol simili nella dinamica da quella parte lì.
2: Ma è la fase difensiva.
3: Dichiarazioni di Alessandro Nesta. Ora, quando si è, diciamo, l'allenatore avversario, di solito si tende a farsi gli affari propri per non entrare. Ora, è vero che Nesta è un campione del mondo, è uno che insomma gli piace anche parlare, però la dichiarazione è questa: non potremo fare tutte le gare in questo modo, perché incontreremo avversari che ci presseranno meglio in modo diverso e con un'altra intensità.
2: Esatto.
3: Cioè, praticamente
2: la Sampdoria ha
3: detto,
2: camminato
3: oggi, noi vinciamo 4-1, ma
2: non è che incontriamo sempre la Sampdoria,
3: perché tanto
2: non incontriamo sempre la Sampdoria.
0: È stata ad Avellino poca cosa. Secondo me la Sampdoria, insisto, non è così poca cosa quest'anno, per dire, rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che si è visto ad Avellino.
1: Però Giuseppe continua,
0: semplicemente il Verscharen, per esempio, terzo di centrocampo a sinistra, cioè mezzala interno con Makumbu,
2: ma non è il suo ruolo.
0: Hai tolto un giocatore di qualità da dove
2: che
0: potrebbe
2: creava superiorità saltando l'uomo.
0: Poi, quando l'hai capito, hai messo la difesa a 3 con Ferrari, Gartenmann nel secondo tempo, hai continuato a subire, non come nel primo tempo, e probabilmente l'Avellino non spingeva più, ormai i buoi erano scappati, però l'impressione era che ci fosse un po' più di equilibrio, perlomeno per i primi 20-25 minuti, perché poi i cambi che ha fatto Corradi, per esempio quando ha tolto Lauritsen per far entrare Begic e Tutino, prima ha messo Tutino per dire a fianco un'altra punta a Lauritsen, poi Lauritsen l'ha tolto, Lauritsen era l'unico che su palloni alti riusciva a tenerne qualcuno, secondo me ha detto e ha passato anche questo messaggio, per conto mio sbagliato e anche di questo un po' lo incolpo: la partita è finita, cerco di salvare le gambe di quelli che possono fare la differenza.
4: Scusa, Matteo, una chiosa
2: insigne anche allora,
4: se mi ha consentito.
2: Gambe.
3: Prego,
4: se mi ha consentito, una chiosa per onesta a favore della sua onestà intellettuale. È un rarissimo caso.

0: cui un allenatore anche a posteriori riconosce che la squadra che ha affrontato è debole.
1: Sì,
0: non l'ho
1: sì,
0: mai sentito. Corretto. In genere, anche se tu giochi con la propria stacchi, dice beh, però la propria stacchi sì. ci ha messo in difficoltà.
2: Certo.
0: Perché? Per in qualche modo per esaltare il tuo risultato. In questo caso è stato disarmante.
3: Non...
0: E purtroppo forse il giudizio più impietoso nei confronti della partita della Sampdoria è venuto proprio dall'allenatore.
1: Sì, evidentemente l'ha vista così male che non ha potuto fare a meno di tenere calmo l'ambiente.
2: Ma la cosa preoccupante, tra l'altro, è che questa squadra, che non era partita male, cioè le prime... dalla Coppa Italia con la Cremonese fino alla partita al primo tempo di Mantova, questa squadra con un po' di più e un po' di meno, però tutto sommato ha fatto meno punti di quelli che avrebbe meritato di fare e tutto sommato il campo lo teneva dignitosamente. Ha avuto un sussulto contro il Catanzaro, ma l'impressione è che dal secondo tempo di Mantova in poi abbia avuto invece un'involuzione forte. Tra l'altro invece in corrispondenza con il recupero di alcuni almeno dei giocatori che erano infortunati.
1: Ci torneremo anche sulla Sampdoria. Tra poco apriamo anche il capitolo Entella e anche le Liguri della C, che hanno portato a casa vittorie pesanti, peraltro con lo stesso risultato. Lo Spezia ha battuto il Gubbio 2-0 e il Vado ha battuto il Perugia in trasferta, gara complicata e dunque ottima vittoria, con lo stesso 2-0. A tra poco.
0: Vendemmia Umbra.
1: Alla grande.

0: Di nuovo in diretta per parlare dell'Entella che nel campionato di Serie B sta facendo la formichina, la sta facendo bene, anche se Marco Bianchi, ben trovato. Onestamente, buonasera. Quando pareggi al minuto 96, se non sbaglio, anche grazie a un comportamento non del tutto coerente con il suo mestiere del portiere della squadra avversaria, comunque resta una grande gioia, perché ovviamente si porta a casa un risultato prezioso, però qualche dubbio, qualche preoccupazione resta, o sbaglio?
1: Assolutamente, non eravamo molti gli ottimisti a quel momento della partita, anche perché poi pochi istanti prima, avrete sicuramente letto, c'era stata un'azione contestata in area nostra dove Felipe aveva fatto una trattenuta ai danni di un giocatore avversario, peraltro cominciata fuori area, poi da lì è nata tutta la diatriba fra arbitro, giocatori e staff della Juve Stabia. Fatto sta che questo rigore non l'ha dato, ha dato addirittura l'ammonizione per simulazione e sul rovesciamento di fronte c'è stato il gol del pareggio, quindi immaginate lo stato d'animo di questi giocatori, di questa squadra, di questo staff. Al di là di questo, l'Entella ha fatto un ottimo primo tempo nel quale ha giocato solo lei, nel senso che la Juve Stabia non ha mai calciato in porta nel corso dei primi 45 minuti, ha avuto due o tre belle occasioni non concretizzate veramente per poco, e parlo di occasioni nell'area piccola, non occasioni diciamo così blande, e poi nella ripresa invece questo gol che è arrivato in seguito a un infortunio perché Tiritiello è scivolato mentre recuperava la posizione, c'è stato un retropassaggio un po' avventato, lui è scivolato, ha aperto la strada a Sibilli che in coppia con Di Nardo ha costruito questo gol con la difesa chiaramente appunto scoperta, come dicevamo, e stiamo parlando di due giocatori che la Serie B l'hanno masticata parecchio in questi ultimi anni. Credo che Di Nardo addirittura, se non sbaglio, fosse anche nel mirino della Sampdoria, fosse tra i papabili quantomeno centravanti, e per quello che ho visto ieri ti garantisco che è veramente un gran bel centravanti, al di là che poi ha fatto gol appunto su questo episodio. Pertanto da lì è cambiato tutto, da lì l'Entella ha accusato clamorosamente il colpo, non è riuscita a riorganizzarsi così come era stato nel primo tempo, ha fatto fatica ad arrivare nell'area di rigore in maniera pericolosa, finché poi grazie anche ai cambi soprattutto nel finale c'è stato questa svolta, si è cercato anche con un po' di abnegazione che non manca mai alla squadra di Cappella, si è cercato di mettere, come si dice, l'anima oltre l'ostacolo, e alla fine questo pallone messo in mezzo da Mezzoni, devo dire la verità, che è stato, al di là poi dell'errore come hai sottolineato tu giustamente del portiere della Juve Stabia, corona ancora una volta

0: è stato bravo a farsi trovare al posto giusto, nel momento giusto, e a segnare un altro gol pesante, perché è il secondo in tempo di recupero che segna e che porta un pareggio prezioso nella saccoccia dell'Entella.
1: Ecco, diamo un'occhiata alla classifica della Serie B, non l'abbiamo vista.
2: Dobbiamo
1: prima.
2: Proprio guardare.
1: Lo so, prima vedi, quando c'era la Sampdoria evitavo di mostrarla, però visto che l'Entella è nello stesso campionato posso farne meno. Naturalmente non è che cambia tanto,
2: No.
1: Non è che cambia tanto, perché comunque l'Entella di punti ne ha 6, la Sampdoria di punti ne ha 4,
2: ma due punti alla fine possono essere importanti.
1: Possono essere importanti, però sì. Insomma, se la Sampdoria resterà ancora lì tutto l'anno, Giuseppe, allora sarà da definirla l'ennesima tragedia sportiva di questa squadra. Quindi speriamo.
3: Temo peraltro che la Juve Stabia di punti ne abbia cioè tecnicamente 4, ma essendo stati tolti altri 2, credo che sia in questo momento ultima da sola.
4: Sì, in penalità la Samp sarebbe penultima, la Juve Stabia correttamente sarebbe,
1: no, ma lo
4: sarebbe
1: è,
4: ultima.
1: Esatto, lo è, però lo è, perché infatti la Juve Stabia ha 2 punti. Vabbè, questo è un errore della nostra grafica,
3: ma
1: comunque grazie per segnalarlo, ma sì, appunto la Sampdoria è terzultima, ma
3: non cambiano le cose,
1: insieme alla Carrarese che ha 4 punti.
4: Che oggi ha vinto la Carrarese, esordio positivo di mister Pajuca,
5: 2-0.
1: E comunque insomma, penso
0: ha vinto
1: che
0: anche il Modena questa sera in rimonta e ha battuto niente meno che il Verona al 95esimo. Anche il Modena stava perdendo 2-1 fino a pochi minuti della fine, è riuscito a ribaltarlo nel finale, e anche questo la dice lunga sui valori di questo campionato. Il Verona, che è una squadra nero retrocessa, che si trova a far fatica contro una formazione appunto come il Modena, che adesso si trova addirittura a 13 punti in classifica a ridosso delle prime della classe. Quindi la Serie B è un campionato molto ma molto complesso. La Juve Stabia di ieri, al netto, come ti dicevo, di due protagonisti come Sibilia e come Di Nardo, è una buona squadra, ben messa in campo, con buoni giocatori, e poi voglio dire, l'avete vista a Marassi, quindi non scopriamo nulla, ed è una squadra secondo me che comunque potrebbe venire fuori dal lotto delle formazioni che lotteranno per la salvezza, al netto di questi 2 punti che non credo poi alla lunga possano gravare più di tanto, ecco. E il problema magari può essere quello societario, visto che nell'ultima settimana purtroppo per loro ci sono state altre vicende ex campo,
1: sì, esatto,
0: che hanno portato.
1: Siamo a 2 punti,
0: cambio.
1: Sì. Non mi stupirei se alla fine del campionato fossero molti di più, perché sembra una squadra in grande difficoltà. Comunque complimenti all'Entella di Cappella, un pareggio sofferto ma utile per la classifica. Tra poco andiamo anche in Serie C come promesso. Grazie Marco Bianchi, restate
0: grazie qui. A voi, buona serata.

0: Allora, come detto, andiamo a valutare anche ciò che accade in Serie C. Ben trovato Luca Vaccaro dalla Spezia. Ciao Luca.
1: Ciao Matteo, buonasera, buonasera. Chiedo aiuto alla regia perché purtroppo non vi vedo. Vi sento ma non vi vedo.
0: Oh, guarda, non è che non ti perdi granché.
1: Saluto. Ah, va bene. Quindi non sei infradito.
2: Mi puoi garantire dall'alto lo Spezia, dai.
1: Sì. Sì, assolutamente.
0: Allora,
1: assolutamente.
0: Senti, che cosa dobbiamo dire di questo Spezia? Perché va bene, è ovvio che c'è sempre un po' di scaramanzia, però insomma 25 punti per questa squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive, sì, e un pareggio alla prima, tra l'altro, sì, quindi poi ha vinto sempre, ha vinto anche in Coppa Italia. Domenica prossima si gioca a Ravenna. E chiaro che ora, tutto può succedere, ci mancherebbe, Ravenna è anche una buona squadra, così, però come erano buoni anche il Pescara e la Reggiana, se lo Spezia dovesse vincere a Ravenna sarebbe promosso a ottobre. Cioè, che campionato sta facendo lo Spezia secondo te? Oppure insomma non bisogna volare troppo, perché se andiamo a vedere la storia anche di altre squadre che avevano cominciato benissimo il campionato, poi però non hanno vinto alla fine, tu che cosa pensi?
1: Ma è che hai detto praticamente tutto tu, perché il dato che è quello dei 25 punti racimolati dei 27 disponibili credo che sia alquanto eloquente e faccia capire la dimensione e il tipo di campionato che questo Spezia sta facendo. È uno Spezia formato rullo compressore, lo abbiamo anche definito così, perché veramente sembra non avere nessuno in grado di fermarlo. Poi è

0: Chiaro che è presto perché sono trascorse solo poche giornate e il campionato, sappiamo, è lungo, è composto ed è fatto da mille fattori. C'è sempre l'incognita che può cambiare, può svoltare, può farti svoltare anche negativamente la stagione da un attimo all'altro. Bisogna dirlo ovviamente tenendo i piedi per terra, però questo è uno Spezia candidato assoluto alla promozione in questa categoria, in questo campionato, perché è uno Spezia che sta dominando, è uno Spezia che soprattutto sta crescendo, ed è questa credo la nota maggiormente positiva, perché anche la partita con il Gubbio, che lo Spezia ha vinto 2-0 e poteva finire con un punteggio sicuramente più rotondo, ha dimostrato come questa squadra sia migliorata ulteriormente anche in un fondamentale che forse in alcuni tratti era venuto meno, quello della gestione della partita. Lo Spezia ha risolto la pratica ieri in 35-38 minuti e poi è andata tranquillamente in gestione, è stata capace di sbloccare subito una partita che poteva essere insidiosa, perché arrivavi da due gare vinte in trasferta con Pescara e Reggiana, arrivavi da tutti i festeggiamenti per i 120 anni che sicuramente hanno portato via tensione mentale quantomeno dall'ambiente. Questa squadra è entrata in campo e dopo 3 minuti era già in vantaggio. Questo fa capire che lavoro stia facendo Turati, che lavoro stiano facendo questi ragazzi, che veramente stanno meritando e stanno legittimando fin qui il primo posto in classifica. Bisogna assolutamente dire così.
1: Tra l'altro, io non sono uno scommettitore, ma se lo fossi avrei scommesso parecchio denaro sulla sconfitta dello Spezia contro il Gubbio. Sai perché? Perché a me quella roba della festa per i 120 anni fatta la sera stessa di una partita l'ho trovata molto pericolosa. C'era troppo entusiasmo, la squadra aveva fatto shooting fotografici nei giorni precedenti con le maglie storiche, insomma mi sembrava un'area un po' pericolosa per giocare una partita invece importante di campionato. Niente del genere, la squadra ha schiacciato l'avversario senza pietà.
0: Ma come dire, la paura l'avevano tutti e l'aveva anche mister Turati, che poi nel post partita lo ha detto, io avevo tanta paura di questa partita per tutto quello che era il contorno che portava a questa gara, ma la risposta l'ha data Sganzerla dopo 4 minuti, perché uno Spezia che entra in campo e dopo 3 minuti crea la prima occasione nitida per andare a rete, sugli sviluppi poi del calcio d'angolo guadagnato riesce a trovare il vantaggio, ti fa capire che la squadra in settimana, al di là dei festeggiamenti che sono stati bellissimi, sono stati fantastici, tra l'altro hanno inaugurato la White Road allo Stadio Picco, che vi invito ad andare a vedere perché è qualcosa di bellissimo, ripercorrere tutta la storia dello Spezia Calcio dal 1906 ad oggi, in più anche la maglia celebrativa, le cene durante la settimana. Ci sono stati tanti impegni che potevano far sì che ci fosse sicuramente un po' di paura, anche legittima possiamo dire, però come detto, una squadra che entra in campo con quella fame, con quella voglia, che sblocca questa partita dopo soli 4 minuti ti dà la risposta più grande. Vuol dire che questa squadra viaggia veramente a ritmi incredibili e adesso bisogna capire, come hai detto tu, chi può fermarla. C'è il Ravenna, una partita sicuramente tosta contro un'altra grande candidata al titolo. Ravenna adesso al momento è 5 punti dietro lo Spezia, vincendo riaprirebbe i giochi, in caso contrario, in caso di vittoria dello Spezia o anche un pareggio, lo Spezia manterrebbe un vantaggio che al momento appare veramente veramente solido per il tipo di prestazioni che questa squadra sta fornendo. Se ci fosse un girone unico lo Spezia sarebbe comunque primo, parlo di girone A, girone B e girone C, e questo la dice lunga su, come dicevo prima, sul campionato che questa squadra sta facendo. Come detto però, piedi per terra, perché la strada è lunga, la squadra è giovane, l'allenatore è giovane, quindi c'è ancora tanto percorso da fare prima di arrivare a dare dei giudizi definitivi. Però ecco, la prima cosa che possiamo dire è che il lavoro fatto dal duo composto da Turati e Angelozzi fin qui sta dando dei frutti che probabilmente neanche il più, come dire, ottimista dei tifosi
1: non succede quasi mai. Gabriele Lepri, tu che sei uno storico del calcio, ho fatto una piccola analisi legata alla Serie A, no? Per avere dei dati abbastanza certi. Dal 94, cioè da quando ci sono i 3 punti, 2 volte in Serie A una squadra aveva 27 punti dopo 9 partite, una volta la Juventus nel 2005-2006 e ha vinto il campionato, una volta la Roma nel 2013-2014 e il campionato L'ha perso per Coppa della Samp, tra l'altro, quel campionato, perché sì. La Samp andò a vincere
2: 2009-2010.
1: Esatto, no, in realtà l'ho già fatto questo errore, era il 13-14, quindi non l'ha perso per Coppa della Samp, ma comunque l'ha perso lo stesso. 25 punti, che è comunque un altro grande numero di punti dopo 9 partite, l'ha fatto la Juventus una volta.

e ha vinto il campionato, l'ha fatto il Napoli, anzi la Juventus l'ha fatto due volte e entrambe le volte la Juve ha vinto il campionato, segno che non basta partire bene, devi avere anche le credenziali giuste. Invece il Napoli l'ha fatto due volte a 25 punti, una volta arrivato secondo, una volta arrivato terzo.

0: casa, non c'è differenza. Quando arriverà il primo contraccolpo negativo, lì bisognerà capire come la squadra sarà capace di ripartire.
1: Sicuramente quello è un tassello da tenere in considerazione, da tenere a mente. Vedremo anche in quel caso lì, sperando che arrivi ovviamente più tardi possibile, come reagirà lo Spezia di Turati. Un'altra questione da affrontare potrebbe essere anche quella della tenuta atletica di questa squadra, che sta viaggiando veramente ai mille all'ora.
2: Se infortuni,
1: sicuramente, certo, ecco, ci sarà questa opportunità, anche questa possibilità di avere un calo fisico magari più avanti. Bisognerà vedere anche lì lo Spezia, che magari non andrà più ai mille all'ora, andrà agli 800, ai 700, come riuscirà a gestire questo calo di rendimento, che è fisiologico in tutte le squadre. Però al momento, ecco, non pensiamoci, sono tutte cose che speriamo di poterne parlare più avanti possibile, quando magari lo Spezia avrà già consolidato il primato. Però ecco, per ora godiamoci, come detto, uno Spezia che sta andando veramente forte e sta, come detto, legittimando un primo posto in maniera veramente tanto inaspettata quanto incredibile, perché hai detto anche tu, appunto, hai fatto dei riferimenti storici. Io, se non sbaglio, ricordo anche una Roma negli anni in cui si contendeva lo scudetto con la Juventus, che partì, se non sbaglio, con 10 vittorie di fila. Ecco, partì con un bottino.
3: Sì, c'era Borriello
1: veramente
3: nella Roma.
1: Sì, sì, sì, era la Roma di Gervinho, se non ricordo male. Ah, ecco, comunque sono poche quelle squadre che possono vantare una partenza di questo tipo. Lo Spezia lo ha fatto e i tifosi si stropicciano gli occhi. Tra l'altro, permettetemi velocemente una piccola chiosa, perché ho incontrato questa sera una tifosa che era estasiata, si chiama Chiara, mi ha detto: pensa che ieri era il compleanno dello Spezia, oggi è il mio, e quindi faccio anche gli auguri a questa giovane tifosa Chiara, che si sta stropicciando gli occhi come tutti gli altri tifosi dello Spezia, perché una squadra a giocare così bene in pochi forse l'hanno vista. Io, per esempio, uno Spezia che gioca così credo di non averlo mai visto.
3: Anche perché ci sono record su record: alla miglior difesa del campionato insieme a Ravenna con 4 gol subiti, e insieme a Brescia e Lecco ad oggi sono le squadre in Lega Pro che non hanno ancora perso. Quindi secondo me lo Spezia, soltanto la squadra stessa di Turati può perdere questo campionato, ma secondo me può ambire anche a vincere qualsiasi record quest'anno.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Anche perché gioca molto bene, no? C'è anche questo aspetto, è molto bella da vedere, come giustamente ricordava Luca. Grazie Luca Vaccaro dalla Spezia, con Gabriele Lepri, che si dimostra un conoscitore sopraffino di qualunque cosa.
2: Ma andiamo a qualche quiz.
0: La temperatura media delle partite del Vado in questo campionato, sappiamo definirla?
3: Sono temperature belle alte, perché la cura Riolfo funziona. Tre partite, ha vinto 2-0, seconda vittoria di fila, ma soprattutto la difesa del Vado adesso è veramente ermetica. 0 gol subiti, ha vinto oggi 2-0 a Perugia. C'è anche da dire che il Perugia ha giocato un 10 dal sesto minuto, perché è stato espulso Papasov, tra l'altro con il VAR richiamato proprio dal panchina del Vado stesso, perché c'era stato un fallo ad ultimo uomo commesso dal difensore del Perugia. Il direttore di gara è andato a rivedere l'azione e giustamente ha confermato l'espulsione del giocatore del Perugia. E poi il Vado nella ripresa, col gol di Cernigoi e col gol di Candiani, comunque ha compiuto veramente una straordinaria partita, perché è riuscito comunque a dominare di qualità, quantità, perché il Perugia, nonostante l'inferiorità numerica, è venuto fuori, e nel finale ha anche sbagliato un calcio di rigore con Canotto, ex Regina, che l'ha tirato fuori. Ed è un Vado che adesso sogna, perché con 11 punti, guardavo prima la classifica, ha agganciato il treno playoff. C'è anche da dire che adesso il Vado avrà due gare importanti per cercare di ambire, di consolare, ma soprattutto sono scontri diretti, perché affronterà prima la San Benedettese e poi lo Stiamare di De Rossi, e poi avrà partite molto dure, difficili, perché affronterà poi in ordine Grosseto, Ravenna e Spezia. Quindi più la squadra di Riolfo riuscirà a mettere fino a cascina adesso, tanto sarà di guadagnato. Però se vediamo questo Vado, lo vedremo anche con le top squadre che ho citato prima, perché no, sognare non costa nulla. Complimenti però al Vado di Riolfo, perché nessuno dopo l'esonero di Pastorino avrebbe scommesso su un Vado a 11 punti neanche a metà ottobre.
0: Tra l'altro, per come no, è nata questa stagione, il problema allo stadio, un grande ritorno tra i professionisti, no Giovanni? Era considerata una stagione complicatissima.
2: Complicatissima, non a questi livelli. Comunque, per me è un piacere che una Ligure vada avanti positivamente questo campionato.
0: Non c'è dubbio.
4: Tra l'altro io conosco uno dello staff del Vado, il quale, pur riconoscendo questa primizia per una squadra di periferia, una squadra di Riviera che ha una tradizione storica importante, il Vado, però ormai si perde nella nebbia dei tempi. Però mi diceva: abbiamo anche un

0: un problema del pubblico, non abbiamo pubblico, cioè rispetto alle corazzate della Serie C, noi abbiamo una realtà proprio dal punto di vista demografico talmente risicata,
1: certo,
0: che non possiamo neanche, c'è entusiasmo, ma un entusiasmo, come dire, in scala minore.
2: Sì, quindi, senza contare che poi sei costretto a giocare non a casa, tu dall'altra parte della riviera, insomma.
0: Mi viene un po' in mente il campionato di 3 anni fa del Sesti Levante, il primo della C, che era costretto per gran parte, anzi forse tutto il campionato ha giocato fuori,
3: ma si è anche salvato
0: e si è salvato egregiamente,
1: sì,
0: poi quando ha potuto disporre di un campo attrezzato e del pubblico che ti può stare col fiato sul collo,
3: ti dirò di più. Nel Vado adesso io sto facendo giocare un ragazzo molto bravo, classe 2007, si chiama Filippo Rosa, che lo scorso weekend ha segnato gol decisivo contro Forlì e oggi ha fatto l'assist decisiva. Cernigoi proviene dalla Primavera del Vicenza, se ne parla molto molto bene, alto, un esterno atipico perché è alto quasi 2 metri, ma spinge, è veramente un gran bellissimo giocatore.
1: Bene, complimenti al Vado, ci fermiamo, tra poco torniamo in diretta, restate lì.

0: Buonasera, ben trovato Andrea Lazzara. Ciao Andrea.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, sparare sulla Croce Rossa, oggettivamente.
1: Sì.
0: Solo che sulla Croce Rossa ci si sente in colpa a sparare, sulla Sampdoria oggettivamente...
2: Bisognerebbe trovarla prima.
0: Certo, ci vogliono diciamo, armamenti da lunghissima gittata per andare
2: cannocchiali,
0: a partire
2: fino
0: a Singapore. Però,
1: sì. Sì, per due ragioni. Allora, innanzitutto servono molte munizioni, perché sono anni che purtroppo dobbiamo sparare e ne faremo volentieri a meno. Secondo, servono armi a lunga gittata, perché credo che sia abbastanza offensivo che della proprietà sostanzialmente ci fosse giusto il minimo sindacale ad Avellino e fossero a vedersi il Gran Premio di Singapore. Che poi debbano parlare anche di cose legate alla Sampdoria a me non interessa, francamente. Avrei voluto una parola di scusa, ad esempio, per i 700 che se ne sono andati in venerdì, quindi un giorno lavorativo, a fare 700 chilometri per andare a vedere questo scempio al Partenio, non una parola verso i tifosi, e questa è stata una brutta cosa. Dal punto di vista tecnico, qualche riflessione anche su come è stata costruita la squadra, perché l'abbiamo detto tante volte, c'è la parola legata agli svincolati che è l'elemento più significativo, perché è una squadra composta in massima parte da giocatori svincolati. Gli investimenti in termini di cartellini sono stati ridotti all'osso. Allora, ci sono svincolati e svincolati. Ci sono gli svincolati che non trovano un accordo, che arrivano a rattellare, diciamolo in genovese, con le società perché vogliono più soldi, e finiscono lì nel limbo degli svincolati. Oppure sono quelli che le società lasciano andare perché evidentemente o le prestazioni non sono adeguate o sanno che c'è qualche magagna fisica, e temo che la Sampdoria vada ad attingere quasi sempre da questi da questo tipo di serbatoio di giocatori, perché non si spiegherebbe la sequenza impressionante di stop di elementi che arrivano qui anche con nomi e con storie calcistiche rispettabili, ma che qui dopo una settimana si fermano per un acciacco muscolare che poi diventa un problema più serio, che poi richiede l'intervento, che poi però richiede il periodo di riatletizzazione, e sappiamo più termini, diciamo così, terapeutici che tecnici in questa squadra. Tutto questo condito anche da una valutazione sul mister, che è inevitabile. Io credo che Corradi abbia anche qualche buona idea, sia una brava persona, assolutamente nessuno lo mette in dubbio. Faccio una riflessione: se a 50 anni arrivi ad allenare una squadra, una prima squadra, dopo che sei stato tanti anni ad allenare nelle giovanili delle nazionali, dove il tuo unico obiettivo è far crescere umanamente e anche tecnicamente dei ragazzi, mentre qua hai la pressione di una piazza importante dove devi fare risultato, beh, sono due sport diversi.
0: Quindi... tra l'altro, Giovanni, quello che colpisce è proprio sempre questa

0: predilezione per l'azzardo, perché poi magari a volte sì, lo trovi quello bravo,
1: provare a vedere,
0: che però se è sempre l'azzardo sì.
1: Diciamo che se parliamo di competenze come allenatore, penso che non abbia da imparare da nessuno, nel senso, un uomo di 50 anni che sì che ha vissuto sempre nelle giovanili, ma a livello di nazionali, quindi competenze e conoscenze le ha. Quello che gli manca, come diceva giusto, non ha esperienza di guidare una prima squadra che ha un obiettivo importante, cercare di essere promossa in Serie A, quindi magari gli manca quello, però anche il materiale messo a disposizione, come dicevamo, non è quello che è confacente alla situazione. Giocatori svincolati ma inattivi da tempo non possono essere subito messi in campo, e quindi hai delle difficoltà poi a far giocare la squadra
0: subito, perché... però siamo a metà ottobre,
1: sì,
0: quindi non è tanto
1: subito. Ci sono giocatori che sono rientrati adesso e sono a mezzo servizio, giocatori come ho detto prima che sono entrati e si sono fatti già male, due l'abbiamo persi definitivamente. Io non voglio prendere le difese dal mister per il mister, però lui ha delle responsabilità, ma le colpe per me sono a livello ittico, come dico io, che il pesce puzza sempre dalla testa. È questo il fatto.
2: Credo comunque che anche da un punto di vista della gestione tecnica degli svincolati, quest'anno, a differenza per esempio dello scorso anno, buona parte della rosa che adesso vediamo tra campo e panchina, la preparazione estiva l'ha fatta, alcuni sono arrivati dopo,
1: sì,
2: ma lo zoccolo duro, tanto caro a De Rossi, in questo caso trasferiamolo sulla sponda blu cerchiata, ha fondamentalmente fatto tutta la preparazione. Nelle prime amichevoli, Lauritsen, dico per dire, c'era, Sinani c'era, hanno fatto ritiri, Insigne c'era. Alcuni di questi poi hanno avuto dei contraccolpi in quel momento lì, in certi casi forse si poteva anche aspettare, per esempio sì, nel sì, caso di Meyer, che era abbastanza aduso a questo tipo di incidenti, ma non l'anno scorso, dove ha giocato circa 40 sì, partite. Sì. Mentre per dire Lauritsen e soprattutto Sinani hanno avuto problemi abbastanza, come dire, estemporanei, quindi sì, però è certo che se ti esponi con una parte che rischia, anche la parte che non rischia, per dire Viti, è gente che però devi mettere in conto che poi qualcuno si faccia male, sì, certo, tre crociati dall'inizio sì, della stagione, certo, se non è un record, quello,
1: per un allenatore però è importante, è basilare poi avere una squadra base, perché tutti gli allenatori hanno gli 11 in testa, poi per una squalifica, un infortunio, puoi far subentrare, sai, un cambio dello stesso livello, però quando ti mancano continuamente in ruoli diversi tantissimi giocatori, poi ricompattare la squadra, cioè, la squadra poi ha bisogno anche di automatismi
3: sicuramente, quindi, Giovanni, giusto Giuseppe, Giovanni. A mio modo di vedere la dirigenza ha sbagliato in due reparti che non può permettersi di sbagliare. Il portiere, tu hai impiegato due sì, mesi per prendere il portiere, non hai preso il Mirre sulla piazza. Con tutto rispetto, hai preso Vindal che era fermo da febbraio. Davanti hai preso Loriz, non ha mai giocato nel campionato italiano. Ad oggi non ha ancora segnato. È vero che è stato un fortunato, ha fatto degli assist importanti. Il centravanti però l'hai toppato con 4 milioni di euro. La Juve Stabia, ne parlava prima il nostro collega da Chiavari, segna solo lui. 5 gol fatti, 4 sono di Dinardo. Vuoi dire che tu non avevi 4 milioni di euro per prendere Dinardo o prendere Russo dall'Avellino o altri giocatori? Per cui due ruoli l'hai completamente toppati, e meno male che ti aggrappa Insigne che ti fa dei gol capolavoro, meno male che c'è lui, perché altrimenti sarebbe ultima ancora di più di quanto non l'ha adesso la
2: sì, io su Lauritsen continuo a esercitare il beneficio del dubbio, perché sono convinto che possa fare meglio. È entrato a Mantova, poi ha giocato dal primo minuto col Catanzaro, questa era la seconda partita che faceva dal primo minuto, per quello che si era visto anche nel precampionato. Per conto mio, un
3: poi
2: giocatore che
3: però ti manca un vice, genere, ti manca un vice Lauritsen,
2: può
3: lunga vita Lauritsen,
2: no, per la carità, Dugino, ti manca
0: un altro modo di giocare,
2: che ha un altro modo di giocare. Attenzione al buon Lorenzo Mezzotero, a proposito di primavera, autore di una tripletta, primavera in questo momento seconda in classifica grazie anche ai gol di Lorenzo Mezzotero, nazionale non capisco perché dell'Azerbaigian, under 21, che comunque è un giocatore, è un ragazzo bravo, un 2008 strutturato, non dico che possa fare il vice Lauritsen domani, ma sicuramente è uno di quelli da tenere in prospettiva. Però per conto mio l'errore grave è stato quello invece di prendere un portiere che ha delle difficoltà fisiche,
1: un punto interrogativo,
2: perché io purtroppo sono molto vecchio

0: vecchio da questo punto di vista, vecchio dentro, più degli anni che ho, e per me il portiere si compra in Italia sempre.
1: Soprattutto
2: c'è un aspetto sulla scelta del tecnico che poi secondo me dice molto su come è stata costruita la squadra, perché se ti vai a proporre a dei nomi come potevano essere Pecchi o lo stesso Possanzini, che poi c'è stata la storia dello staff, non lo staff, però ti dicono tutti grazie non fumo, e prendi un tecnico che non ha mai fatto una panchina in Serie B, probabilmente credo che in fondo ci sia anche l'idea qui non possiamo fare quello che vorremmo e che sarebbe logico fare. Tra l'altro vedevo che adesso a Catanzaro potrebbe saltare Gorgone, si fa il nome di Mignani, che è un tecnico, un buon mestierante da Serie B, che è quello che per squadre come ai noi, la Sampdoria, che si trovano in situazioni difficili, Catanzaro è messo come la Samp, è quello che serve. Tra l'altro guardavo quel dato che ormai è diventato abituale consultare, lo diciamo in italiano, i gol attesi, l'expected goal. La Sampdoria ha fatto 0,61 con l'Avellino, un valore bassissimo, cioè praticamente non ha nessuna possibilità di segnare. Questo dà la cifra, secondo me, anche di come sia stata una disfatta totale, ancora di più di quello che abbiamo visto. E ripeto, a me ha fatto male che non ci fosse nessuno della società che andasse lì a dire scusate, perché come forse avete detto
3: Americo Branco era lì, nel senso ora
2: poteva dire qualcosa lui,
4: la società è sempre
2: in questo caso poteva dire qualcosa lui, cosa ci sta a fare? Giustamente si era lamentato dopo la partita di Palermo per la mancata espulsione di Palumbo, e in questo caso poteva dire chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, soprattutto per quelli che sono arrivati allo stadio Partenio, perché ripeto, di venerdì sera farsi 700 chilometri vuol dire che si sono presi un giorno di ferie, hanno speso un sacco di soldi e si sono fatti un fegato così, se permettete, insomma, diciamo che domenica sera vincere è il minimo sindacale, ecco, mettiamola così.
3: Va bene, mi scuso con Andrea Beneggiamo che mi pesca sempre, che mi soffio il naso, ma Beneggiamo, sdoganiamola questa cosa, ho la febbre, quindi cioè, o mi soffio il naso o è impossibile andare alle 22.30, non ci arriverò mai, quindi...
4: Tornando sul fatto del mister Corradi, sì. Se si sceglie un mister così, la società doveva scegliere una filosofia dei giovani, magari prendere under 21, sì. Under 20, under 21 che lui ha allenato, e portarli magari qui, non tutti, però un mix di giovani, no, con certo, qualche
3: poteva essere quella, visto che li conosceva
1: possono per i giovani, se tu hai preso tanti giocatori svincolati vuol dire che le potenzialità economiche non ce l'avevi, quindi hai preso questa tipologia di giocatori.
3: No, ma infatti questo è sicuramente un problema. Comunque, caro Gabriele Lepri, cioè la citazione di Viscardi, cioè oggettivamente spegni le tue velleità di esperto, che Lorenzo Mezzotero e anche la citazione dell'Azerbaigian, cioè sono cose di un livello più alto rispetto a quello che hai dimostrato tu stasera, quindi te lo dico.
1: Mamma mia.
3: Per me vince Viscardi, cioè è oggettivamente
0: Gabriele, poi dopo la trasmissione
3: comunque te lo spiego io perché la nazionale dell'Azerbaigian, no, in realtà né padre né madre sono azeri, ma lui, il papà è un ingegnere che lavora italiano di genere, che lavora nella società, lavorava nella società petrolifera dell'Azerbaigian, quindi lui è cresciuto un po' di anni in Azerbaigian e quindi ha un sacco d'amici lì, sente la sua seconda casa e quindi l'hanno chiamato,
0: è andato e ha fatto bene,
3: se
0: anche
3: l'Italia
0: perché qua
3: si sveglia magari gli può fare, perché fino alla nazionale maggiore può cambiare,
0: direi di sì, perché però l'abbiamo visto anche con Romano per esempio, sì, recentemente, sì.
1: Anche Niasio, che è incerto con la nazionalità italiana o brasiliana, se non erro,
3: adesso
5: cerca di
1: recuperiamo
3: anche Scaccabicchieri, non era male,
5: sai che io ideologicamente sono più vicino a te, ma questa volta la qualità,
3: la qualità alla lunga è venuta fuori con un colpo da campione. Va bene, ciao Andrea Lazzara.
2: Buona serata a tutti.
0: Ciao Andrea.
3: Andrà meglio. Ci fermiamo un istante, tra poco chiudiamo tornando a parlare del Genoa.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Vabbè, allora chiudiamo col Genoa tornando, direi, sulla scelta di esonerare da un lato Diego Lopez, il chief officer, football officer, cioè ormai abbiamo questi nomi stranieri, va bene, insomma, e quindi ok, diciamo, il capo dell'area tecnica del Genoa. Al suo posto è arrivato Modestò, che ha una certa esperienza, e poi come direttore sportivo Stefano Melissano. Ora, naturalmente io non voglio dire nulla sul fatto che lo scorso anno Melissano è quello che ha costruito la squadra che ha fatto retrocedere lo Spezia, diciamo, con ignominia, però magari è stata una, come dire, un incidente di un percorso che potrà ricominciare invece in modo migliore al Genoa.
1: Ma io me lo auguro, anche perché se non era anche Melissano era nella dirigenza dello Spezia quando dalla Serie A retrocessa dalla Serie B. Però a Lecce ha fatto bene, a Firenze ha fatto bene. Mettiamo da parte quello che è successo l'anno scorso a Spezia, perché le colpe poi sono state un po' di tutti. Certo. Adesso deve ripartire un altro club, potenzialità diverse. C'è anche Modesto che ha lavorato anche con club di prestigio. Io mi auguro veramente che da queste due figure, dove se non era stato fatto un contratto fino al 2028, quindi se tu fai un contratto lungo vuol dire che finalmente c'è un progetto, ma mi auguro che venga portato avanti il più a lungo possibile e non che in due anni cambi due direttori sportivi. Sono due figure qui il Genoa, la dirigenza, dovrà appoggiarsi per cercare di far sì che questa squadra possa essere rinforzata con uomini giusti a partire già dal mercato invernale, perché ancora qualcosina per migliorare la squadra la devi fare, e soprattutto anche poi in vista della prossima stagione.
2: Però Gabriele, a me lascia perplesso francamente questa duplice nomina. Io avrei preferito una nomina unica.
0: Ormai nel calcio
2: io però a queste coppie che sì, è vero che c'è una sfera di competenze per l'uno e una sfera di competenze per l'altro. Però nel calcio è un po' come nelle presidenze delle squadre, quando ci sono due soci, non sono le famose società, si pestano i piedi, l'abbiamo visto in passato, si è cercato di fare due soci più o meno paritari e non si riesce. Qua sono dipendenti dalla società, tra virgolette, quindi il discorso è diverso. Però ecco, non vorrei, al di là del curriculum, e poi se mi consenti una battuta, con Modestò, la francese, lo dico all'italiano, Modestro, avrei preferito Mesto.
1: Tra l'altro Modesto è molto molto vicino anche alla scuderia di Beppe Riso, che sappiamo essere uno dei più potenti e bravi procuratori italiani, per cui magari molti giocatori mi aspetto che possano arrivare forti anche in ottica Genoa. Ci vogliono i soldi, ma anche in passato sono arrivati anche giocatori di Beppe Riso.
0: Già i soldi valgono in modo relativo, perché ci saranno sicuramente degli scontenti da piazzare. Direi, Domenico, che il fatto che subentrino adesso darà loro modo di fare delle valutazioni e poi di diciamo puntare su alcuni giocatori in quelli che sono i ruoli che riterranno scoperti.
2: Sì, io credo, ecco, senza prefigurare scenari di mercato, che forse adesso sono anche un po' prematuri, però io credo che sì, nella squadra si possa creare anche una sorta di, chiamiamolo tra virgolette, accantonamento di alcuni giocatori che potrebbero alla lunga essere anche dei casi un po' spinosi. Fatto, fa,

0: cito tre nomi: Baldanzi, Vitigna, Colombo. Perché si è visto che il modulo tattico, che sembra salvifico per la resurrezione di Genotale, prevede che questi tre giocatori al momento siano messi un po' in disparte. Ormai si gioca col centro, con la punta unica, e la punta unica è il montenegrino. Baldanzi, da un Messias in stato di grazia, mi sembra che sia messo un po' in disparte, e Vitigna, francamente, per l'ultimo quarto d'ora con qualche sgropata va bene, ma francamente non mi pare che abbia diritto di cittadinanza.
1: No, anche ieri quando ha giocato, ovviamente non si è ricoperto i gloria, ha perso dei brutti palloni,
0: è il solito
1: uomo che vediamo qua davanti, mostruoso, perché incarna veramente il pubblico da stadio, Gradinata Nord, mostruoso, è sempre grinta, personalità, attacco su ogni pallone, la profondità, è un giocatore da Genoa che mancava da troppi anni, proprio un giocatore così decisivo quando messo in campo. Io vado indietro 8 anni fa, Piontek. Pronti via, subito gol, ormai c'è 5 partite, 3 gol, Piontek iniziò con una media uguale e purtroppo a gennaio venne ceduto al Milan. Mi auguro che ormai si crei, no? Possa rimanere al Genoa il più lunga possibile.
0: Tra l'altro Gabriele, bisogna dare
1: atto. Segna, siamo tutti contenti, però le segne di mercato sappiamo quanto sono importanti.
0: Sì, dall'altro viene dalla Serie B inglese, che tutto sommato credo che abbia poco da invidiare alla Serie A italiana.
2: Assolutamente.
0: Primo.
2: Anzi.
0: Ecco, quindi questa nomina della serie lo metterei da parte, e poi direi che sta stupendo anche dal punto di vista di una buona tecnica che questo giocatore possiede, e anche di una certa lungimiranza tattica, perché sa anche dialogare e trovarsi nel momento giusto per poi offrire un eventuale assist, come è successo domenica al compagno, sabato al compagno, e quindi è venuto un po' come una sorta di Hulk calcistico, no? Rude, forte, fisico, agonistico. In realtà ha anche un suo bagaglio tecnico che non sarà di primissima qualità, che però mi consente,
1: è un giocatore da Genoa, attacca la profondità, ma io seguo anche il campionato inglese, la Serie B, nel Preston in 3 anni, in 100 partite aveva segnato 25 gol, quindi la media di un gol ogni 3 partite, e la Serie B inglese, come ieri ha detto De Rossi, non bisogna mettere in secondo piano, perché è quasi paragonata alla nostra Serie A, con tutto rispetto, è un campionato di livello,
0: lo stesso Ostigar,
2: ma gli investimenti della B inglese sono più o meno quelli della Serie italiana.
0: Esatto.
2: Purtroppo per noi, diciamo.
3: Io credo che seguivo il vostro ragionamento. Io credo che la bravura di De Rossi dovrà essere quella di fare in modo che da qui a quando si riapriranno le porte del mercato, questi potenziali scontenti non diventino tali, perché se lo diventano rischiano di creare dei problemi all'interno dello spogliatoio, e quindi a diventare delle mine vaganti. Se lui sarà in grado di coinvolgerli, anche perché sappiamo bene che alcuni di questi giocatori in stato di grazia non hanno una condizione fisica duratura, continuativa, tale da dire mi offri delle garanzie per 15 partite consecutive. Inoltre Osmaić attualmente è l'unico attaccante vero in rosa, quindi Colombo, con caratteristiche diverse, una volta recuperato dall'infortunio dovrà comunque essere rimotivato a sufficienza da poter essere sempre impiegabile per qualunque motivo. Lo stesso discorso per Baldanzi con Messias. Vitigna è un caso a parte, perché è già praticamente la terza stagione, non tutte complete, in cui non sta dimostrando di essere il giocatore che tanti pensavano che potesse essere, non che fosse, ma che potesse.
1: Soprattutto hai speso 18 milioni di euro tre mercati fa, se non erro gennaio 2024, per cui non puoi farci una plusvalenza. Ma De Rossi è stato bravo e intelligente ieri, che ha detto: avrei voluto far giocare anche altre persone, altri giocatori che erano in panchina, ma non l'ho fatti giocare perché la partita era diversa per il mio ragionamento che stavo facendo per cercare di portarla a casa. Quindi lui è molto bravo a tenere il gruppo, ma mi soffermo perché c'è un altro giocatore che, a mio avviso, ma l'ha fatto capire anche De Rossi, prenderà lo spazio a centrocampo, che è Viaffe. Quando è entrato ieri abbiamo visto un giocatore, nonostante la sua giovane età, che non ha mai giocato in Serie A, ha esordito ieri, si è dimostrato cattivo sportivamente parlando, senza paura, attacca alla profondità, si è visto un bel giocatore, un bel giovane su cui secondo me vedremo presto il suo nome tra i titolari.
2: Bene, comunque insomma anche su Colombo vorrei invitarvi alla calma, nel senso che non è se guardiamo i numeri di Osmaić, i numeri di Colombo, tra l'altro Osmaić è un 99, Colombo un 2002, quindi insomma non sono

0: così diversi, sì, ma i numeri, Smajić in realtà nella Championship inglese ha fatto 8 o 9 gol a seconda del campionato, nella stagione regolare,
1: sì, esatto.
0: Si giocano anche più partite, insomma, oggettivamente...
1: Faccio questo ragionamento, l'anno scorso Colombo in un'intera stagione, partiamo da novembre, da quando è arrivato De Rossi, da novembre a maggio ha messo a segno 7 gol, Osmajić in neanche un mese e mezzo ha già fatto 3 gol,
0: sì, però
1: e siamo a metà del campionato di andata.
0: Sono numeri superiori alla sua media, quindi o esplode finalmente, però a 27 sì. anni, oppure è un caso, perché 5 sì. partite sono poche, sì. cioè, no,
2: Matteo,
0: ce ne vogliono 34 per capire, sì. 38 per capire.
2: Sai Matteo, dalla sua sai cos'è, dal punto di vista psicologico, non tanto diciamo tecnico sportivo, ha che è un giocatore che trascina molto di più,
3: è un umile,
2: cioè entra in empatia col pubblico,
0: sta anche molto,
2: c'è questa sorta di corrispondenza,
3: cioè,
2: di amorosa
3: prima punta,
2: sì. è la prima punta. Colombo è un giocatore meno, forse meno da questo punto. Ecco, seconda punta è anche meno attrattivo.
0: Magari
2: si
0: possono giocare insieme.
3: Potrebbero anche giocare
2: sì,
3: insieme.
2: Sì, sì, probabilmente.
1: Rossi l'aveva detto a inizio stagione: possono giocare insieme, hanno caratteristiche diverse. Colombo più accentratore, manovriere, e Osmajić c'è più attaccante da profondità.
0: Uno apre gli spazi, l'altro fa gol, magari potrebbe essere.
1: Però ti direi: non tocchiamo quello che abbiamo visto che ha funzionato ieri. Abbiamo visto che questo giocatore, come la nostra grafica, è mostruoso, messo davanti.
3: Il primo
1: da solo
3: test,
1: in area di rigore, lasciamo così quello che funziona ad oggi.
0: 4-3-1-2 con Vitigna dietro Colombo e Osmajić, perché no? Vitigna ha secondo me quella caratteristica,
3: la
0: difensiva devi farla a centrocampo.
3: Lo so, però gli attaccanti sono i primi difensori.
1: Io ci metterei più Traoré, magari, se dobbiamo mettere un giocatore più vicino,
0: Messias.
1: Mi auguro che il suo fisico possa reggere fino a maggio, così, perché è un giocatore straordinario. Per 60 minuti è il giocatore più forte. De Rossi ieri a fine primo tempo ha detto: lo volevo cambiare, però Junior mi ha detto no, ti faccio ancora 10 minuti di livello, e ha fatto 10 minuti di livello.
2: Però Gabriele, Traoré ieri si è rivelato una piacevole sorpresa a fianco a Frendrup.
1: Regista.
2: Esatto, siccome è una lacuna in attesa di Amorim, che rimane un po', come dire, tutto da verificare, ecco, questo ruolo inedito per Traoré, svolto ieri anche con una certa, non solo solerzia, ma anche con una certa autorevolezza, fa pensare che non sia una soluzione estemporanea.
4: Poi dovreste toccare comunque il modulo, che mi sembra di aver capito è fondamentalmente piaciuto a tutti, cioè per mettere una seconda punta con un trequartista dietro, dovresti toccare l'equilibrio che hai appena una volta raggiunto.
3: Cade, come si dice, a fagiolo, perché incontrano una squadra organizzatissima sotto l'aspetto tattico, quindi quello è un buon test per il Genoa, per vedere se
0: ripetono. È anche un test molto difficile,
3: siccome stiamo parlando che adesso tutto bene, la prima punta che si muove bene,
0: vediamo.
3: Devi avere un test con una squadra,
4: però
3: che
4: per assurdo, se quella partita lì la perdi, nessuno
3: come,
4: ti potrebbe dire hai perso contro la Roma. Nel senso, potrebbe essere la partita giusta nella quale dire o consolido o cambio.
0: A fare un salto di
1: l'anno scorso avevi perso male a dicembre, è stata l'unica partita sotto la gestione De Rossi dove praticamente non eri sceso in campo a Roma, si erano creati i primi malumori che poi De Rossi nelle successive partite ha saputo svoltare. Io mi auguro che contro la Roma, fortissima, anche senza Svilar e Mal che è squalificato, sarà una partita dura. Però se vediamo questo Genoa visto ieri, potrà mettere in difficoltà la Roma.
0: Tempo scaduto, grazie mille a tutti, grazie Gabriele Lepri, grazie Giovanni Filippone, grazie Domenico Ravenna, grazie Giuseppe Viscardi, grazie ad Andrea Beneggiamo e Mario Boccuni. Ci vediamo domani con il calcio, il nostro Cesari con Calcio e Pepe domani alle 13. Ciao a tutti.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci. Vai da Conad, non puoi non andare.

0: veloci. Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!
3: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
4: Buongiorno!
3: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
5: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
3: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDWALL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente.
0: Quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano nell'industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutti del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo? Proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo.
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire,

0: Con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il terzo valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi purtroppo, e speriamo col terzo valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente Ligure è interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo, insomma, sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono, insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no?
1: Ah.
0: Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova.
1: Veramente?
0: Immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare, nave, lì a destra.
0: Esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella, quindi, lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri il, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità sistema, cioè

0: ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi diciamo, come dire, già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per, sì, per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo, non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, peraltro, diciamo, rappresentavo Confindustria e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per SAR, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato, quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché il piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi, e portualità. Quindi parlavamo prima di camion. Il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che la allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì. E a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
0: certo,
1: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
0: diciamo che
1: scena,
0: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
1: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente.
0: Certo.
1: Assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico straordinario.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice
0: e poi
1: molto infelice.
0: Muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci

0: che parlano di un suicidio,
1: di un possibile suicidio, sì.
0: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia, sia Visconti che Pasolini.
1: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che sì, mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Rittmann, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco, in un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori, cantava nella sua lingua. E quindi c'era questa
0: si
1: mescolanza,
0: capivano, diciamo.
1: Si capivano forse nel nome della musica.
0: Certo.
1: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
0: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
1: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco,
0: no,
1: quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
0: era un bel caratterino,
1: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
0: grandissimi
1: cantanti.
0: E se non si andava a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
1: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena, dagli anni 20 fino a dopo la guerra, è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
0: Vediamo le immagini.
1: Eccola. Il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
0: Stupendo.
1: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
0: con la bottiglia davanti,
1: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
0: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
1: Quella traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della

0: macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
1: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
0: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, da 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo.

0: e spiegate da dei tecnici.
1: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
2: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
0: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, il tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Buongiorno, buon primo mattino in questo lunedì 12 di ottobre. Da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale, sale la tensione intorno al futuro di ex Ilva, Acciaierie d'Italia, assemblea dei lavoratori iniziata quest'oggi alle 7, poi la partenza del corteo. Ci colleghiamo subito in diretta con Andrea Popolano che si trova a Cornigliano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno a tutti. Una manifestazione, giornata di sciopero e protesta da parte dei lavoratori dell'ex Ilva. Come potete vedere, il corteo di fatto dallo stabilimento di Cornigliano è appena partito. In questo momento è arrivato anche il sindaco di Genova, Silvia Salis. Abbiamo visto in precedenza, durante l'assemblea, la presenza del presidente di Regione Marco Gucci. Ora ovviamente la sindaca parla con Armando Palombo, il RSU della FIOM CGL, che ovviamente organizzano insieme a tutti gli altri lavoratori e tutti gli altri sindacati questa giornata di sciopero e proteste. Il messaggio che è arrivato chiaro è quello di interrompere quella che è stata la lettera di Acciaierie d'Italia, che chiede fondamentalmente, o meglio annuncia, che gli impianti del nord, compreso quello di Genova Cornigliano, chiuderanno almeno in via temporanea a partire, o meglio entro il 15 novembre. La richiesta è quella di recuperare i coils, ovvero il materiale da lavorare a Cornigliano, da qualsiasi altra parte. Come potete vedere, il corteo è appena partito, arriverà in prefettura in centro a Genova. A te.
0: Grazie Andrea Popolano. Sono previsti possibili disagi al traffico a Genova quest'oggi, sia per il corteo, lo vedete nelle nostre immagini in diretta da Cornigliano, la partenza del corteo verso il centro. Tra poco scopriremo anche qual è l'itinerario di questo corteo, ma oggi iniziano anche i lavori in Corso Italia legati allo scolmatore del Bisagno. L'area di cantiere causerà lavori lungo la carreggiata lato mare tra via Piave e viale Nazario Sauro. Ci sono i sondaggi di Primo Canale nelle notizie principali del giorno di quest'oggi. L'ultimo, quello che verrà svelato quest'oggi, parlerà di quanto incida Futuro Nazionale sugli equilibri elettorali della nostra regione. Sveleremo i risultati nel corso della giornata. Poi una notizia importante di sanità di questo lunedì: da oggi al via la campagna anti-influenzale in Liguria, vaccinazione disponibile e gratuita per gli adulti over 60, per i bambini dai 6 mesi di età e per le categorie a rischio. Genova celebrerà Cristoforo Colombo. Oggi è il 12 di ottobre, oggi la cerimonia colombiana inizia con la deposizione, come ogni anno, della corona alla Casa di Colombo, poi l'evento a Palazzo Ducale in cui verranno anche ricordati i Liguri nel mondo. E poi su Primo Canale inizia e debutta questa sera Primo di Sera, ogni giorno dalle 18.30, dopo il nostro primo giornale, i fatti oltre le notizie. Intanto continuiamo a vedere le immagini in diretta del corteo appena partito. Dovremo avere anche la polizia locale che così ci aggiorna sulla situazione del traffico a Genova, anche sul potenziale percorso di questo corteo.

0: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Il traffico in via di intensificazione, come di consueto a quest'ora, soprattutto in direzione del centro cittadino. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Vezzani, dove sono in corso i rilievi relativi all'incidente stradale, e ricordiamo che in mattinata è appunto prevista la partenza di un corteo con partenza da San Giovanni d'Acri, che attraversando le delegazioni di Cornigliano e San Piero d'Arena raggiungerà il centro cittadino in direzione di Piazza Corvetto. Ricordiamo anche che dalle ore 9.30 è prevista la chiusura per lavori del tratto di Corso Italia direzione Levante, compreso tra via Piave e via Nazario Sauro, con deviazione della viabilità in via Piave e via Rosselli. Tale chiusura perdurerà fino al giorno 19 ottobre compreso. Per il momento non abbiamo altri aggiornamenti, ci sentiamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci sentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Intanto vedete da un lato dello schermo la strada sopraelevata Aldo Moro, illuminata peraltro da una bellissima alba quest'oggi. A sinistra dello schermo, diretta live da Cornigliano, le immagini di Andrea Popolano, il corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, che dopo l'assemblea iniziata questa mattina alle 7 sono partiti in corteo, un corteo che inizia a muoversi solo ora, dalle 7 di mattina, presente il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, tanti parlamentari, la sindaca di Genova Silvia Salis, ovviamente tutti i sindacati riuniti. Ecco queste le immagini, lo sciopero per la chiusura provvisoria ma annunciata la settimana scorsa degli stabilimenti, di tutte le attività degli stabilimenti di Taranto e poi quelli a noi più vicini, Genova Cornigliano e poi anche lo stabilimento di Novi Ligure. Intanto continuiamo appunto a vedere le immagini in diretta. Ci aggiorniamo anche sul traffico, un flash con Elisa Ricci. Buongiorno, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, eccoci insieme anche questa mattina. Allora noi ci andiamo proprio a aggiornare sulla situazione del traffico sulle nostre autostrade della Liguria e partiamo allora dalla tratta genovese. Al momento tre segnalazioni, la prima in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e poi la seconda segnalazione sempre in A7 direzione Milano, abbiamo una coda tra bivio A7 e A12, Genova Livorno e Genova Bolzaneto, sempre per il traffico intenso. E allora ci aggiorniamo con l'ultima segnalazione proprio sulla tratta genovese, e è in A10 direzione Genova. Abbiamo una coda tra bivio A10 A26 Trafori e bivio A10 A7 Milano Genova per il traffico intenso. Ma parliamo anche della 10, quindi della tratta di Ponente, perché al momento abbiamo un chilometro di coda, questo tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia, è proprio a causa dei lavori. E l'ultima segnalazione la vediamo oggi in A12, quindi la tratta di Levante, e abbiamo appunto del traffico intenso, questo tra gli svincoli dell'interconnessione A15 Cisa e stazione della Spezia in direzione La Spezia, e sempre a causa del traffico intenso. Quindi questo è momento il quadro generale che riguarda proprio le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa, queste sono le immagini delle autostrade, ma avete visto sempre anche le immagini che arrivano da Genova Cornigliano, il corteo partito dopo l'assemblea dei lavoratori ex Ilva, lavoratori di Acciaierie d'Italia, dopo la notizia della chiusura delle lavorazioni, delle attività sia a Taranto sia a Genova sia a Novi Ligure. Vedete le immagini in diretta. Abbiamo sentito qualche minuto prima dell'inizio del corteo, quando i lavoratori si trovavano in assemblea davanti alla fabbrica, anche la voce del governatore di Regione Liguria Marco Bucci, intervistato dal nostro Andrea Popolano. Allora chiedo alla regia se possiamo andare a sentire il governatore Bucci.
3: Giornata di sciopero e mobilitazione per quanto riguarda l'ex Ilva, la vicinanza anche da parte del Presidente della Regione per un'avvertenza che preoccupa tanti i lavoratori.
4: Sì, noi siamo molto preoccupati, noi vogliamo che la fabbrica continui a lavorare, ci sono delle soluzioni tecniche tipo ad esempio comprare i coils da altre parti che sono disponibili, il prodotto che viene fatto qui a Cornigliano è un prodotto di altissima qualità e quindi non c'è nessun motivo per cui non debba continuare. Noi come amministrazione pubblica faremo tutto il nostro dovere affinché il governo e i commissari possano prendere la decisione giusta, che vuol dire

0: continuare a lavorare.
1: Che preoccupa la situazione di Taranto e di conseguenza tutto quello che può essere poi il futuro di Genova, l'ipotesi ovvero di comprare i COIS da altre parti, però è una strada che sembra difficile.
0: No, io direi di no, lo fa tutto il mondo, quindi non vedo per quale motivo non possiamo farlo noi.
1: L'altro tema è che ovviamente si parla di 1000 lavoratori a Genova, da capire poi le prossime tappe per quanto riguarda le tappe giudiziarie. Legate a Taranto ci sono delle date, ovviamente bisogna vedere il ricorso e capire.
0: Ma certamente, noi non commentiamo le manovre giudiziarie, assolutamente no, però in funzione di quelle dobbiamo fare dei piani di lavoro, questo è quello che stiamo chiedendo, un piano di lavoro per continuare a lavorare e a produrre qui a Cornigliano.
2: Avete sentito la voce del governatore di Regione Liguria Marco Bucci, intanto il corteo si sta muovendo e poi a breve capiremo anche qual è l'itinerario di questo corteo con Andrea Popolano, se ci fosse Andrea per un flash, altrimenti lo facciamo tra pochissimo, ci siamo. Andrea, buongiorno a te, si ha conoscenza del percorso, sì, dell'itinerario di questo corteo?
3: Allora, ancora il percorso esatto non lo sappiamo, il dato certo è che stiamo salendo in direzione della Guido Rossa, quindi i manifestanti, i lavoratori dell'ex Ilva stanno andando proprio in direzione del blocco per quanto riguarda questa fase iniziale della manifestazione sulla Guido Rossa, del traffico da questo punto di vista, ovviamente a gestire la viabilità gli agenti della polizia locale che porteranno avanti le diverse chiusure a seconda del tragitto. L'obiettivo poi è arrivare in prefettura in centro a Genova, da segnalare, come abbiamo detto anche prima, la presenza di tanti parlamentari liguri per dimostrare quella che è la vicinanza nei confronti dei lavoratori. A te.
2: Grazie Andrea Popolano, intanto si cammina appunto per salire sulla Guido Rossa. Io direi facciamo una piccola pausa e subito dopo poi torniamo al corteo dei lavoratori ex Ilva per capire come si sta muovendo.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato lunedì sulla Liguria. Da segnalare però una vivace ventilazione che soffierà ancora sul Mar Ligure, che infatti risulterà mosso. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime anche gradevoli, picchi infatti di 24 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti in prevalenza soleggiata, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Anche su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì, qui da segnalare una vivace ventilazione con Mar Ligure infatti mosso. Anche sul Tigullio sarà una giornata per lo più stabile e con temperature massime che sfioreranno i 24-25 gradi. Sullo Spezzino si farà sentire un po' di vento, per il resto poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole. Nel corso della giornata di martedì aumenteranno le nubi sul ponente Ligure, ma con il basso rischio di precipitazioni, meglio sul Levante con ampi spazi soleggiati, venti inoltre in attenuazione con Mar Ligure poco mosso e temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
6: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
5: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche

0: Primo mattino, bentornati, sono le 8:15 di questo lunedì 12 ottobre, un lunedì speciale perché sono in sciopero i lavoratori di Ex Ilva, Acciaierie d'Italia, 24 ore di sciopero che è stato proclamato, un'assemblea iniziata quest'oggi alle ore 7 di mattina che poi è sfociata nella decisione di un corteo, il corteo era atteso che sta percorrendo, vedete le nostre immagini in diretta, la Guido Rossa in direzione ponente, attenzione come leggete dalla nostra ultim'ora, la Guido Rossa che è chiusa al traffico in direzione ponente. Vado da Aurora Bottino per le notizie di giornata. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Eva, notizie che riguardano anche sul nostro sito la situazione Ex Ilva, la situazione del traffico, trovate tutti gli aggiornamenti nel nostro articolo di apertura. Continuiamo poi con i sondaggi, si parla dell'ex generale Roberto Vannacci, per il 62% Vannacci non cambierà gli equilibri politici in Liguria. Questa sera alle 21 durante il programma politico verranno svelati i dati sui partiti. Continuiamo con la sanità, da oggi infatti al via la campagna anti-influenzale, si parla di vaccini gratuiti per gli over 60 e le categorie a rischio oltre ai bambini sotto ai 6 anni, chiaramente vaccini che diventeranno poi gratuiti per tutti, ci sono però delle priorità, in questo caso da oggi saranno per queste categorie. Continuiamo con la situazione delle zanzare, abbiamo parlato tanto in queste settimane del West Nile, il virus che arriva dall'Uganda tramite le zanzare. Allora le zanzare diventano così un pericolo e anche una preoccupazione. Ieri l'articolo che parla del cimitero di Staglieno invaso dalle zanzare. Questa sera debutta alle 18:30, primo di sera, ogni giorno infatti. Oltre le notizie, per chiudere, una scossa di terremoto ieri nel Savonese, un magnitudo di 2,5 con epicentro a Rialto. E poi nel pomeriggio e continueranno anche per tutta la settimana le manifestazioni per Cristoforo Colombo, ieri il corteo che ha attraversato le vie del centro di Genova dalla Casa di Colombo fino al Porto Antico. A te.
0: Grazie Aurora Bottino, vedete continuiamo a tenere sempre le immagini in diretta da Cornigliano, siamo sulla Guido Rossa, vedete in corteo sfilare la sindaca di Genova Silvia Salis tra i lavoratori in testa al corteo e tanti altri rappresentanti della politica, tutti i giornalisti naturalmente insieme a noi che stanno raccontando in diretta quello che sta accadendo. E andiamo a sentire, direi regia, la voce di Armando Palombo, raccolta da Andrea Popolano qualche minuto prima della partenza del corteo alla fine dell'assemblea. Armando Palombo, RSU FIOM CGL di Ex Ilva, sentiamo.
2: Le istituzioni vicine a noi, il comune e la regione in questo caso, siamo contenti perché anche loro hanno capito, credo, che chiudere un impianto come quello di Genova è un delitto. E quella lettera mandata dai commissari in maniera, non aggiungo commenti perché sarebbero brutti, dove si prevede una chiusura del sito di Genova, di Novi, di Racconigi, di Paderno, di Milano, di Porto Marghera, che niente hanno a che fare con la legge Seveso, è veramente incommentabile. Però io mesi fa annunciai che se Taranto affonda non vogliamo affondare con loro, non era rivolto ovviamente ai lavoratori, però qui sta affondando e là noi dobbiamo trovare il piano B, e il piano B è che arrivino dei rotoli. Chi gestisce questa azienda ha avuto 10 mesi di tempo.
3: Devono fare, perché qua ci sono le vite delle persone.
4: Novi e Genova da soli possono farcela, possono andare avanti a prescindere da quello che

0: Novi, Genova, Racconigi, Padiano Dugnano, Porto Marghera, Milano, 2000 persone devono subire un processo di cassa senza fine, senza progetto, quando c'è il mercato, il prodotto,
1: c'è una motivazione industriale per fare questo modo con questi stabilimenti quando il mercato richiede. Basterebbe un rapporto internazionale, però solamente questo tema non esisterebbe, quindi è chiaro che va congelata una parte, diciamo, di quello che è stato scritto riguardo a questi stabilimenti, perché non può valere lo stesso discorso per tutti gli stabilimenti d'Italia, perché hanno dinamiche completamente diverse. Qua a Genova stiamo rivendicando questo.
2: Grazie.
3: Stiamo vedendo, abbiamo sentito in diretta la voce della sindaca di Genova Silvia Salis, che è in corteo con i lavoratori ex Ilva, i lavoratori di Acciaierie d'Italia, che hanno percorso, sono usciti dal cantiere, hanno percorso, poi sono saliti sulla Guido Rossa in direzione Ponente e ora stanno scendendo nel piccolo tunnel che porta verso Piazza Savio nel centro di Genova Cornigliano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Vedete, hanno proprio appena finito il tunnel e stanno attraversando la strada. Attenzione, lo leggete nella nostra ultima ora, così vi aggiorniamo anche con le nostre grafiche di quelle che sono le vie chiuse al traffico. In questo momento naturalmente il traffico è bloccato dalla fine di via Cornigliano verso la stazione ferroviaria. Vedete anche l'appoggio e gli striscioni degli altri lavoratori, peraltro anch'essi coinvolti adesso in una crisi e impossibili licenziamenti, come quelli di Ericsson, che sono stati ritirati la settimana scorsa dopo la riunione con il ministro Urso. Al 131 i licenziamenti che erano previsti, ma ancora appunto si deve dibattere e capire quale sarà poi il futuro della branca dell'azienda Ericsson, l'azienda svedese presente a Genova che si occupa di ottica, in cui queste 131 persone erano, anzi sono impiegate, e che poi comunque verrà dismessa. Dunque questo è un altro dei fronti sul tema lavoro che sta affrontando la città di Genova insieme a quello di ex Ilva. Lo ricordiamo, la notizia è arrivata la settimana scorsa della chiusura a partire dal prossimo 15 di novembre delle attività, delle lavorazioni nel cantiere, nella fabbrica di Cornigliano di ex Ilva, così come in quella di Novi Ligure, in quella di Taranto naturalmente, perché da lì partiva, e adesso dunque la protesta dei lavoratori annunciata già la settimana scorsa e che da oggi è diventata realtà. Lo sciopero è previsto per 24 ore, l'assemblea si è tenuta questa mattina all'alba alle ore 7 davanti ai cancelli di Genova Cornigliano, e adesso il corteo si è mosso e si sta muovendo verso il centro della città. Non ne conosciamo ancora il percorso, ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Andrea Popolano. A te, Andrea.
4: Eh sì, perché come hai raccontato perfettamente tu, abbiamo visto anche quella che è la solidarietà degli altri lavoratori della Ericsson. Il corteo è uscito quindi dalla Guido Rossa, è arrivato in Piazza Savio e quindi in via Cornigliano. Adesso c'è una fase di riorganizzazione per quanto riguarda lo stesso corteo, con tutto il compattamento dei lavoratori. Poi ovviamente i manifestanti partiranno in direzione della prefettura. Il percorso dovrebbe essere un po' quello classico, quindi passare poi tra le vie di San Pier d'Arena fino alle gallerie del centro. Come potete vedere, stanno arrivando anche i mezzi di lavoro che sfileranno in corteo in questa giornata di protesta. Ricordiamo ovviamente il messaggio che è arrivato chiaro e unitario da tutta Genova, istituzioni comprese, quello di non chiudere l'impianto, la fabbrica di Genova Cornigliano, e trovare qualsiasi modalità utile per portare dei coils, portare il materiale da lavoro a Genova, al di là di quella che è la situazione di Taranto. A te.
3: Grazie ad Andrea Popolano da Piazza Savio a Cornigliano. E adesso teniamo sempre ferme le immagini da via Cornigliano, dal corteo, così continuiamo ad aggiornarci sul loro percorso, ma è abbastanza chiaro, adesso percorreranno via Cornigliano in direzione Levante, la destinazione è quella della prefettura di Genova, così come ci ha raccontato Andrea Popolano. Ci aggiorniamo come sempre anche sulla situazione del

0: Meteo con Arpal. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capacci di Arpal.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Un lunedì, insomma, noi siamo dietro al traffico, Cristina, e soprattutto allo sciopero dei lavoratori di Ex Ilva, ma insieme ci aggiorniamo anche su questa settimana che sta iniziando, come sempre.
1: Sì, proprio così, una mattinata ancora con condizioni ancora di variabilità, perché nonostante il sole sia presente sulla nostra regione ci sono ancora appunto delle condizioni di variabilità con delle nuvole all'orizzonte, perché l'anticiclone delle Azzorre affacciato sulla Francia ha lasciato scivolare sulla nostra regione aria ancora instabile. Nei giorni successivi, cioè dalla giornata di oggi, diciamo per gran parte della settimana, è prevista una decisa rimonta dell'anticiclone che diciamo protenderà fino a raggiungere poi la Scandinavia e ci porta al ritorno del sole, che sembra destinato a splendere incontrastato almeno fino alla giornata di venerdì. Quindi insomma godiamoci ancora queste giornate di sole, nonostante questa mattinata sia cominciata con qualche nuvole ancora sulla regione, soprattutto a Levante. Il rapido dissolvimento ci lascia un cielo sereno con qualche addensamento residuo nella giornata di oggi sul centro Levante, ma che alla fine della mattinata sarà ormai completamente dissolto. Venti che sono da nord moderati, localmente anche forti, un mare mosso, molto mosso, diciamo in calo poi durante la serata, e temperature che sono un pochino più alte grazie al soleggiamento. Domani, come dicevo, cielo sereno, un cielo sereno che durerà, come dicevamo, ancora fino a venerdì, quindi una settimana all'insegna del bel tempo e una giornata appunto caratterizzata da temperature che, come dicevo, col soleggiamento aumenteranno un pochino. Nella notte le temperature sono scese sotto le classici 20 gradi, la notte tropicale 17 gradi quasi incontrastati su tutto diciamo i capoluoghi, Genova, Savona e Imperia, un po' più fresco La Spezia con 15 gradi e 8, temperature che sono scese anche all'interno con 6 gradi registrati a Poggio Fearza nella notte, ricordiamo, un'altezza di 1800 metri, ma temperature che stanno tornando lentamente diciamo nei valori delle medie del periodo.
0: Questa è la situazione per questa settimana. Come andrà poi, andando a fare un pochino di, insomma, di visione del lungo della settimana?
1: E come dicevo, allora ci aspettiamo un sole fino a venerdì, probabilmente un po' più brutta nella giornata di sabato, qualche nuvola in più, può essere anche qualche pioggia, ma ora è davvero troppo presto per dare le previsioni del weekend, intanto godiamoci questi giorni della settimana, insomma, segnati dal bel tempo, dal sole e da temperature piacevoli.
0: Assolutamente sì, grazie a Cristina Capacci di Arpal, ci sentiamo nei prossimi giorni, buona settimana.
1: Buona settimana a voi, buona giornata.
0: Sono le 8.30, tenendo sempre ferme le immagini in diretta del corteo che si sta muovendo verso il centro della città, direzione Prefettura di Genova dei lavoratori di Ex Ilva. Noi ci fermiamo solo un attimo, una piccola pausa, e poi ci ricolleghiamo con Andrea Popolano che si trova in via Cornigliano.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days, nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori.

0: laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Le 8.34, bentornati con Primo Mattino in una giornata di sciopero, uno sciopero di 24 ore dei lavoratori di Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano e non solo, anche del resto d'Italia. Corteo in atto, torniamo da Andrea Popolano.
1: Sì, perché siamo ancora in via Cornigliano in direzione del ponte di Cornigliano. Come potete vedere, la mobilitazione vede tantissimi lavoratori in piazza oggi per protestare contro quella che è stata la decisione di Acciaierie di Italia. Il corteo va avanti, chiediamo anche oggi chi è in corteo accanto ai lavoratori, il segretario della CISL Liguria, segretario generale Luca Maestri Pieri. Un corteo per dare un segnale forte al governo e anche ad Acciaierie d'Italia che non bisogna bloccare l'impianto di Cornigliano negli altri del nord.
2: Sì, perché non c'è un solo motivo al mondo per cui questi impianti debbano essere chiusi, si debba interrompere la produzione, non c'è una ragione al mondo plausibile, anche a costo di andare a recuperare i semilavorati, le bramme e i cois fuori dal perimetro di Ilva, cosa fattibile, bisogna vedere se c'è la volontà di farlo. Ad ora non c'è stata ed è anche per questo che siamo qui.
1: Abbiamo visto anche una vicinanza da parte di tutte le istituzioni locali che dicono chiaramente che non bisogna bloccare il sito e dare continuità lavorativa nonostante quelle che sono le vicende di Taranto.
2: Ma il segnale della presenza delle istituzioni è un segnale importante e voluto, noi ci saremmo stati comunque, il fatto che ci siano anche le istituzioni è un elemento di forza. Adesso manca l'istituzione più lontana, più importante, che quella del governo, e poi manca anche l'azienda, ma in particolare il governo, che dovrebbe dare un segnale forte. Ci vuole un piano industriale per tutto il gruppo Ilva per rilanciare la

0: acciaio, senza risanamento della siderurgia non c'è l'industria, senza l'industria non c'è l'Italia. Quindi la politica, in particolare il governo, sono 15 anni che nessuno fa niente, adesso è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di fare qualcosa. Si sono trovati i soldi per fare qualsiasi cosa in questo paese, fondi, PNRR, tutto, adesso bisogna trovare i miliardi necessari per salvare questa azienda.
1: Grazie, grazie a Luca Maestripiedi, segretario generale della CISL Liguria. Come vedete il corteo è arrivato all'altezza dei Giardini Melis, si è fermato per una di quelle classiche pause tecniche, poi ovviamente ripercorrerà il tragitto appunto previsto con l'arrivo in prefettura per dare poi un messaggio al prefetto, ovviamente, che rappresenta il governo in città. A te.
2: Grazie ad Andrea Popolano, Giardini Melis. Siamo dunque in via Cornigliano e stiamo andando verso il centro della città. Altro tema importante di questi giorni sono i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Tanti nuovi risultati, i primi sono già stati svelati nei giorni scorsi. Vado da Aurora Bottino.
3: Sì Eva, appunto lo abbiamo annunciato ieri, il sondaggio su Vannacci lo trovate sul nostro sito primocanale.it, sondaggio Primo Canale Tecne, per il 62% Vannacci non cambierà gli equilibri in Liguria, ma andiamo a vederlo nel dettaglio. Quanto potrà pesare Roberto Vannacci e il suo futuro nazionale sugli equilibri politici della Liguria è una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso questo nuovo sondaggio. La risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica di Vannacci possa andare poi a creare scompiglio invece in Liguria. Il 62% degli intervistati infatti ritiene che il futuro nazionale potrà modificare poco o quasi nulla gli attuali equilibri politici liguri. Nel dettaglio il 31% risponde poco, mentre l'altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è il 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde infatti abbastanza, appena l'1% molto, il restante invece 10% non sa. Questa è la nuova scheda di sondaggi, ma chiaramente ogni giorno poi troverete sul nostro sito primocanale.it che parla appunto di tutta la scena ligure, la scena politica della nostra regione. A te.
2: Grazie ad Aurora Bottino, trovate, come ci raccontava Aurora, tutto sul nostro sito primocanale.it, c'è anche un banner, un aggregatore di tutti gli ultimi risultati, così potete andare a vederli. Se ne parlerà peraltro sia nel corso del programma politico di Primo Canale di questa sera alle 21, ancor prima, poi da questa sera alle 18.30, dopo il nostro primo giornale, ci sarà un nuovo programma, si chiama Primo di Sera con Matteo Angeli e Matteo Cantile, si tratteranno i temi salienti della giornata, i sondaggi appunto sono tra questi. Oggi naturalmente il focus è anche sulla situazione di ex Ilva, un corteo, lo stiamo vedendo in diretta, che si sta spostando dallo stabilimento di Cornigliano di Acciaierie d'Italia verso il centro della città e verso la prefettura di Genova, sta percorrendo via Cornigliano, altezza dei Giardini Melis in questo momento, poi verso il ponte di Cornigliano e poi verso il centro. Tra le varie persone che si sono pronunciate quando è arrivata la settimana scorsa la decisione dello sciopero di 24 ore c'è anche l'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, che è intervenuto sulla situazione di ex Ilva unendo le forze insieme all'omologo vescovo di Tortona e dando la sua piena solidarietà ai lavoratori. Sentiamo.
4: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
5: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare per veramente affrontare queste situazioni.

0: situazione che è molto grave.
1: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi: e ora come si fa, Monsignor Tasca?
0: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. E qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio ovvio, ovvio che ci sarà.
2: L'immagine in diretta dai giardini Melis, siamo più o meno all'altezza dei giardini Melis a Cornigliano, il corteo al momento è fermo, pronto a ripartire, direzione prefettura di Genova, corteo dei lavoratori ex Ilva di Genova Cornigliano a cui è stata annunciata nei giorni scorsi la chiusura delle attività dello stabilimento a partire dal prossimo 15 di novembre, stessa situazione anche per Novi Ligure e per Taranto, vedete sventolare le bandiere dei sindacati ma sono anche tante le altre aziende della città e della Liguria che sono andate a supportare i lavoratori ex Ilva, tra questi abbiamo visto anche lo striscione dei lavoratori Ericsson che solo una settimana fa hanno scongiurato il licenziamento di 131 dipendenti ma che appunto adesso attendono di capire quale sarà il futuro dell'azienda nella sede genovese. Andiamo come ogni mattina a salutare anche le nostre province, allora buongiorno Emanuela Cavallo dalla Spezia.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale e buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana con temperature autunnali, si abbassano un pochino i gradi ma per fortuna resta il sole, quindi anche durante la giornata comunque diciamo un pochino di caldo l'abbiamo ancora. È una giornata importante per la Spezia perché oggi ci sarà il sopralluogo al cantiere del Felettino, l'opera più attesa da questo territorio, un nuovo ospedale, lo ricordiamo, proprio dove si sta realizzando l'ospedale, il nuovo ospedale Felettino, c'era fino al 2017 il vecchio Felettino che è stato demolito, poi diverse diciamo anche le vicissitudini legate proprio allo stesso appalto dell'opera, ora finalmente si procede, ora il cantiere, soprattutto l'ospedale si inizia a delineare, a definire all'orizzonte cittadino, quindi oggi ci sarà anche questa possibilità appunto di realizzare immagini, di mostrarvi live come si sta creando questa struttura, siamo al quinto piano, corrono ancora il sesto e il settimo, lì tra l'altro ci saranno proprio i posti della degenza alla Spezia da quando è stato demolito il Felettino e poi avviato il cantiere a 516 posti letto in meno, sono questi quelli che verranno appunto anche realizzati, un'opera con anche dal punto di vista delle risorse un investimento complessivo ingente, importante, 264 milioni di euro in parte da fondi statali e regionali, in parte tramite un finanziamento, un project financial, tra ASL 5 e Unicredit. E quindi diciamo faremo il punto sia per quel che riguarda il cronoprogramma e l'opera che tra l'altro ora sta procedendo con tempi regolari e questa è sicuramente la notizia migliore per il territorio spezzino, un cantiere che verrà consegnato nel 2028, l'ultimo sopralluogo Bucci aveva detto io a giugno del 2028 vorrei già avere i primi pazienti appunto in grado di essere ospitati in questo ospedale. Il cantiere si procederà poi con gli arredamenti, con le sale operatorie, con le strutture, insomma un ospedale che nasce forse una delle opere più complesse per un territorio, l'opera più attesa che finalmente, come vi dicevo, inizia a prendere forma e noi ve lo mostreremo, quindi a più tardi, a te Eva.
2: Grazie Emanuela Cavallo, un saluto speciale a chi ci segue dalla Spezia, facciamo una piccola pausa e torniamo subito insieme, ancora la diretta da Genova Cornigliano con un corteo in atto verso il centro di Genova, il corteo dei lavoratori ex Ilva.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, primo di sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, prima di sera, primo di sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: A Primo Mattino, bentornati. Continuiamo a raccontarvi in diretta, in tempo reale, quel che sta accadendo a Genova Cornigliano, con un corteo partito circa mezz'ora fa dallo stabilimento ex Ilva e diretto alla prefettura di Genova. Torno da Andrea Popolano.
1: Questo è il coro dei lavoratori che sono ripartiti in direzione della prefettura in questa giornata di sciopero, come potete vedere. Insieme a noi anche Fabio Ceraudo, presidente di municipio e delegato USB, una giornata per dare un messaggio chiaro al governo e anche ad Acciaierie d'Italia che non bisogna fermare il lavoro a Genova Cornigliano, così come negli altri siti del nord.
2: Genova, come altri siti del nord, vogliono essere chiusi il 15 di novembre, quindi domani. Ed è assurdo che questa lettera fosse inviata 4 ore prima dell'incontro, una cosa mai accaduta assolutamente. Neanche il coraggio di sedersi al tavolo per dare appunto una missiva così importante. Certamente qua parliamo di 1200 persone e 800 di indotto, quindi stiamo parlando di 2000 persone, di cui quasi la metà ricade nel tessuto del nostro municipio, quindi quasi 1000 persone che lavorano, vivono, crescono i figli e stanno su questo territorio, fanno economia e vivono. La cassa integrazione al 70% porterebbe queste persone in questo momento particolare in cui i costi, l'inflazione e la vita costano una fucilata, a non arrivare a fine mese. Quindi avere responsabilità e visione politica significava trovare anche delle soluzioni. Oggi quelle soluzioni non vengono, non le abbiamo, e quindi almeno richiedere che la struttura commissariale fornisca i coils all'azienda per poterli lavorare era il minimo, anche perché la struttura commissariale dice di non avere cassa, ed è vero, ma la struttura commissariale risponde al governo che mette i lavoratori in cassa e spende lo stesso, quindi dei soldi che sono soldi pubblici. Quei soldi pubblici dovrebbe impiegarli per l'acquisto, continuare la filiera e quindi creare economia e non mettere in difficoltà i lavoratori sul nostro territorio. Ultima cosa, per quanto penso sia importante, lo Stato deve prendersi delle responsabilità. Se in 5 anni non ha trovato un acquirente, dovrebbe entrare con forza e nazionalizzare in parte l'azienda, perché è l'unico percorso responsabile che garantisce la possibilità di non perdere l'acciaio in Italia, essendo la seconda manifattura europea. Portava al 2% di PIL l'acciaio in Italia, oggi stiamo producendo un PIL dello 0,03%. Questi sono dati e bisogna saperli analizzare.
1: Chiedo questa richiesta di recuperare i COIS fondamentalmente da altre parti, quindi staccandosi da Taranto, può essere anche una strada per separare gli impianti? Si è parlato tante volte di spezzatino tra impianti del nord e quello di Taranto. Questa è una strada possibile? I lavoratori tante volte hanno ribadito che non è una opzione, però forse guardando il panorama può essere una soluzione.
2: Allora,

0: No, per noi è una soluzione semplicemente tampone, perché fare lo spezzatino significa distruggere la siderurgia in Italia. Oggi fornire coil è solo un senso di responsabilità e di economia, come si fa in industria, e quindi non spendere soldi pubblici per mantenere le persone in cassa integrazione, ma fornirgli lo strumento per poter produrre, visto che il materiale abbiamo una alta richiesta, oltretutto a Genova facciamo la latta, ne importiamo l'80% e quindi abbiamo l'opportunità di coprire una parte del mercato che richiede quel tipo di prodotto, a dei costi sicuramente più bassi di comprarlo all'estero. Quindi la domanda è questa: se l'obiettivo è proprio spacchettare e rompere il gruppo, sicuramente non è la strada giusta. La strada giusta è recuperare la siderurgia con numeri che siano magari certamente consoni al momento e alla situazione, ma costruire un progetto che sia responsabile per Genova, per Novi, per Taranto e per tutti i siti che girano intorno alla siderurgia italiana. Questo vuol dire fare industria. Non è vero che ci sono crisi internazionali che coinvolgono tutta l'Europa, ci sono anche scelte politiche. Se siamo diventati il terzo paese produttore di auto e la Spagna ha superato con 13 milioni di veicoli contro i nostri 5 milioni, bisogna farsi delle domande di quali veramente scelte industriali e politiche aziendali si sono messe in campo. Diciamo che non bastano semplicemente delle telefonate, servono delle idee.
1: Grazie a Fabio Ceraudo. Nel frattempo il corteo è arrivato sul ponte di Cornigliano e prosegue dunque il percorso così come previsto in direzione della prefettura.
2: Grazie Andrea Popolano con le immagini in diretta verso la prefettura di Genova, in questo momento verso il ponte di Cornigliano, così come avete visto. Apriamo il nostro angolo social, è stato anche un weekend di sport e di calcio, a te Elisa.
3: Eccoci Eva, esattamente, apriamo la nostra pagina dei social e oggi parliamo di calcio, perché dopo la pausa torna il campionato, quindi abbiamo visto le nostre squadre di tutta la Liguria giocare in questo fine settimana, diverse le situazioni. Partiamo dalla situazione del Genoa in Serie A, che dopo tante sconfitte è riuscito a ritrovare il sorriso. Infatti la vittoria contro la Fiorentina proprio in casa al Luigi Ferraris, una vittoria che segna forse un buon nuovo inizio per i rossoblù, 2-1 contro appunto la Fiorentina, le reti segnate, firmate da Osmaic e Messias. Ma andiamo a capire qualcosa in più con Andrea Rivellini.
4: È finita la partita, Marassi, abbiamo vinto, finalmente abbiamo vinto, 2-1 risultato finale. È un Genoa che nel primo tempo finisce 2-0, primo tempo sontuoso, giocato benissimo su tutti, Osmaic che ha giocato strabene, e poi al centrocampo abbiamo trovato Intraore, un vero regista, e El Shaarawy sulla fascia ha difeso e attaccato per tutto il primo tempo, e poi nel secondo tempo abbiamo resistito, abbiamo comunque tenuto. E anche se la Fiorentina è tornata forte, il Genoa con la sua grinta, con la sua determinazione, con il suo coraggio ha portato a casa il risultato. Forza Genoa, forza Grifoni, così ci salviamo.
3: Ma allora cambiamo sfonda e andiamo a vedere la situazione in casa Sampdoria, perché ha giocato venerdì 9 ottobre, una situazione diversa. Infatti dopo la vittoria contro la Cremonese, che sembrava potesse dare anche qui, segnare una buona ripartenza, in realtà la sconfitta è venuta, la sconfitta venerdì contro l'Avellino fuori casa, appunto un 4-1 che ha segnato la squadra dei blu cerchiati, che hanno ritrovato un momento di sconforto e di debolezza naturalmente per la squadra. E anche in questo caso, con la Sampdoria in 18esima posizione, 4 i punti, andiamo a sentire le parole di Simone Galdi.
5: Disfatta, questa è l'unica parola che viene in mente dopo aver visto la Sampdoria di Avellino, una squadra troppo fragile in difesa, troppo spenta in attacco, 4 gol subiti nei primi 30 minuti, inutile la rete di Insigne, bella, ma Insigne come tutti i suoi compagni ha giocato una partita ampiamente insufficiente, malissimo Gartman, malissimo Makumbu, ma male tutti. Questa sera è difficile trovare qualcosa da salvare.

0: salvare la Samp nel secondo tempo sotto di 4-1, è riuscita a concludere verso la porta di Martinelli soltanto una volta, e allora è un momento molto difficile perché la sosta non ha portato nulla di buono. È la quarta sconfitta in 6 giornate per Corradi. Quello che sembrava un momento negativo alle spalle ricompare immediatamente, e dalla prossima partita i punti peseranno il doppio.
1: Ma come vi dicevo, parliamo di tutta la nostra regione, quindi andiamo a vedere la situazione del Virtus Entella, appunto anche l'Entella in Serie B. Anche l'Entella ha giocato questo fine settimana un pareggio contro lo Juve Stabia e davanti proprio ai tifosi chiavaresi una situazione difficile fino alla fine, perché poi con la rete di Corona è arrivato il pareggio per l'Entella. E passiamo alla situazione in Serie C, quindi passiamo allo Spezia che continua il suo buon campionato, e infatti ha vinto 2-0 contro il Gubbio e quindi continua ad essere posizionato in prima posizione nella classifica. E infine il Vado anche qui una bella vittoria, 2-0 contro il Perugia. Quindi questa è la situazione dello sport di questo fine settimana, il nostro calcio. A te, Eva.
2: Grazie Elisa Ricci, tutti gli aggiornamenti sempre nella sezione sport del nostro sito primocanale.it. Vi ricordo alle 13 Calcio e Pepe con Graziano Cesari, gli opinionisti e tutti gli ospiti, proprio per commentare i dati, i risultati di questo fine settimana. Queste sono le immagini in diretta dal ponte di Cornigliano, dove si trova adesso il corteo dei lavoratori ex Ilva. Si sono mossi in centinaia verso il centro di Genova, verso la prefettura, nel giorno in cui è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del cantiere, non solo a Genova, anche a Novi, anche a Taranto, dove è prevista la chiusura il prossimo 15 di novembre. Ora la linea va al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Potrebbe essere l'ultima lotta per l'ex Ilva di Genova, quella che si apre oggi 12 ottobre, in una settimana che si annuncia caldissima per la protesta davanti alla portineria della fabbrica di Cornigliano. Questa mattina l'assemblea indetta dai lavoratori, a cui ha portato il proprio sostegno anche il presidente di regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il vice sindaco Terrile e i parlamentari Pastorino e Furlan. Allora andiamo a sentire le parole di Marco Bucci.
1: Giornata di sciopero e mobilitazione per quanto riguarda l'ex Ilva, la vicinanza anche da parte del Presidente della Regione per un'avvertenza che preoccupa tanti i lavoratori.
2: Sì, noi siamo molto preoccupati, noi vogliamo che la fabbrica continui a lavorare, ci sono delle soluzioni tecniche tipo ad esempio comprare i coils da altre parti che sono disponibili, il prodotto che viene fatto qui a Cornigliano è un prodotto di altissima qualità e quindi non c'è nessun motivo per cui non debba continuare. Noi come amministrazione pubblica faremo tutto il nostro dovere affinché il governo e i commissari possono prendere la decisione giusta, che vuol dire continuare a lavorare.
1: Che preoccupa la situazione di Taranto e di conseguenza tutto quello che può essere poi il futuro di Genova, l'ipotesi ovvero di comprare i COIS da altre parti, però è una strada che sembra difficile.
2: No, io direi di no, lo fa tutto il mondo, quindi non vedo per quale motivo non possiamo farlo noi.
1: L'altro tema è che ovviamente si parla di 1000 lavoratori a Genova, da capire poi le prossime tappe per quanto riguarda le tappe giudiziarie. Legate a Taranto, ci sono delle date, ovviamente bisogna vedere il ricorso e capire.
2: Ma certamente, noi non commentiamo le manovre giudiziarie, assolutamente no, però in funzione di quelle dobbiamo fare dei piani di lavoro, questo è quello che stiamo chiedendo, un piano di lavoro per continuare a lavorare e a produrre qui a Cornigliano.
0: E ora i sondaggi di Primo Canale Tecne, quanto potrà pesare Roberto Vannacci il suo futuro nazionale sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio.

0: La risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa andare a provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale potrà modificare poco o nulla o per nulla gli attuali equilibri politici liguri. Nel dettaglio il 31% risponde poco, un altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza e appena l'1% molto, il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Cambiamo argomento, parliamo del nuovo decreto legge firmato da Giorgia Meloni che parla del tetto del 30% per studenti stranieri nelle classi italiane. In Liguria si parla di numeri molto alti, allora andiamo a sentire come questa norma va a impattare sulla nostra regione.
1: È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni. La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere. Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con mogli e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova infatti concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia: quasi 3 alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece sono 78 su 645. In Pieri è l'altra provincia in cui il dato è molto alto: gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti contro una media regionale di 6,2 e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%. Alla scuola dell'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7%, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
0: E ora la sanità, al via da oggi in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 70, le categorie a rischio, oltre ai bambini da 6 mesi in su. I dettagli nel servizio di Chiara Orru.
2: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze, favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: caffè è andata da Conad. Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Bentornati a Primo Mattino, sono passate le 9 di questa giornata in cui il focus è sul corteo dei lavoratori di Ex Ilva della fabbrica di Genova Cornigliano. Vedete le immagini in diretta di Andrea Popolano che si stanno muovendo verso la prefettura di Genova, ma andiamo da Andrea per un flash per capire dove si sta muovendo il corteo. A te Andrea.
1: Sì, esatto, perché il corteo è arrivato in via Degola, sta entrando in questo momento nella galleria che separa con via Reti e poi proseguirà in direzione di via Cantore, quindi un corteo che poi proseguirà attraversando tutta la parte, diciamo, a mare, quindi la strada via Buono Buozzi fino a risalire in via Gramsci, fino poi transitare per le gallerie fino ad arrivare in Piazza Corvetto e quindi in prefettura. Questo è almeno il percorso, anche un po' quello che è il percorso classico seguito sempre dai manifestanti. In questo momento l'attraversamento proprio della galleria di via Degola, in testa, ora non lo vedete perché è più avanti rispetto alla mia postazione, lo striscione storico per quanto riguarda l'Ex Ilva, che in sé che è il motto appunto anche dei lavoratori dell'Ex Ilva di Genova. A te.
0: Grazie Andrea. Via Degola lo vedete appena superata, insomma uscita dal tunnel di via Degola verso dunque Piazza Montano e poi via Cantore e ancora via Gramsci per arrivare verso le gallerie, Piazza Corvetto, così ripetiamo il percorso che ci ha appena raccontato Andrea Popolano, e verso la prefettura di Genova. Circa un centinaio i lavoratori di Ex Ilva, anche con il supporto di lavoratori di altre aziende genovesi, che stanno marciando verso la prefettura in una giornata di 24 ore di sciopero dopo l'annuncio della chiusura degli stabilimenti e delle lavorazioni all'interno degli stabilimenti di Taranto, di Novi Ligure e naturalmente di Genova Cornigliano. Come va il traffico anche rispetto al corteo? Ci colleghiamo subito con la polizia locale di Genova.
2: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Diamo, come già avete fatto voi, qualche aggiornamento in merito al corteo al momento in via Reti, direzione Piazza Montano. Raggiungerà il centro cittadino seguendo il percorso di via Cantore, via Milano, via Adua, via Buozzi, via Gramsci, via delle Fontane, piazza dell'Annunziata,

0: via Bensa, largo Zecca, piazza Portello e piazza Corvetto. Lungo naturalmente tutto questo tragitto saranno necessarie e inevitabili le deviazioni alla viabilità cittadina. Ricordiamo anche che dalle ore 9:30 è prevista la chiusura per lavori del tratto di Corso Italia in direzione Levante, compreso tra via Piave e via Nazario Sauro. Tale chiusura perdurerà fino al giorno 19 ottobre compreso. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie alla polizia locale e adesso ci aggiorniamo anche sul traffico in autostrada alle 9 di questa mattina.
2: Sì Eva, eccoci con gli aggiornamenti sulla situazione autostradale di Genova e partiamo subito allora dal nodo genovese, andiamo a vedere le diverse segnalazioni, partiamo dalla 7 direzione Milano, abbiamo una coda tra bivio A7 e A12, Genova Livorno e Genova Bolzaneto a causa del traffico intenso e poi sempre in A7 direzione Milano, abbiamo una coda tra bivio A7 e A10 Genova Ventimiglia e bivio A7 e A12 Genova Livorno a causa di un veicolo in avaria e sempre a causa di questo veicolo in avaria abbiamo in A7 una coda tra bivio A7 e A12 Genova Livorno e bivio A7 A10 Genova Ventimiglia. Allora ci spostiamo, andiamo in A12 che appunto direzione Rosignano, abbiamo qui una coda di 3 km proprio tra il bivio A12 e A7 Milano Genova e Genova Est, sempre per il veicolo in avaria di cui abbiamo parlato. Ultima segnalazione riguarda l'A10 di direzione Genova, una coda tra Varazze e Arenzano a causa di lavori. E allora ci spostiamo, andiamo in A10, la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia e vediamo qui com'è la situazione e partiamo subito dai rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino, questo in direzione Francia e a causa di lavori. Ultima segnalazione su questa tratta, una coda di 1 km proprio tra Finale Ligure e Spotorno, ma questa volta in direzione Italia e sempre a causa dei lavori. Quindi questo è il quadro generale che riguarda proprio le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa e adesso do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli in collegamento telefonico con noi.
3: Buongiorno Eva, buongiorno.
1: Direttore, partirei da una novità importante, quella di quest'oggi, l'abbiamo già letto sul nostro sito primocanale.it, nasce e inizia questo primo di sera, di cosa si tratta?
3: Beh, sicuramente vogliamo e volevamo riempire naturalmente anche con, a modo nostro in qualche modo, quindi con tanta cronaca, tanta attualità, tanti fatti, ma soprattutto anche qualche opinione, questa sera dalle 18:30, quindi dopo la prima edizione del nostro telegiornale delle 18, inizierà questa rubrica, questa striscia che andrà avanti e appunto dalle 18:30 saremo in studio io e Matteo Cantile, quindi dibatteremo un po', a volte con dei punti di vista magari anche differenti, a volte naturalmente faremo cronaca, quindi avremo o ospiti collegati o naturalmente parleremo del tema del giorno. Insomma, sarà un modo per coprire anche questa fascia serale che sappiamo essere molto importante. Naturalmente a fine giornata faremo quindi una sorta di recap di quello che è accaduto durante il giorno, tirando fuori sempre, speriamo, anche delle notizie, dei fatti, ma anche delle opinioni, insomma, facendovi compagnia anche proprio in quella fascia serale che naturalmente è dedicata proprio, oltre naturalmente al nostro primo giornale, anche al dibattito. Quindi insomma cercheremo di fare, speriamo, un prodotto alla nostra maniera con tanta attualità.
1: E allora in bocca al lupo per questo primo di sera, da questa sera alle 18:30 e poi è lunedì, dunque il programma politico in diretta alle ore 21, ci sono i sondaggi, immagino c'è Ex Ilva.
3: Beh sì, sicuramente sono questi i temi di questa sera, naturalmente c'è il sondaggio di Vannacci, come abbiamo visto prima, forse i Liguri in questo momento non pensano, che abbiamo visto adesso, lo guardavamo insieme, non pensano che possa stravolgere gli equilibri della regione, questo non vuol dire che invece non possa prendere dei voti, sono due cose differenti. E poi naturalmente parleremo dei dati e sveleremo in diretta i dati dei partiti, se si dovesse andare al voto oggi, come sarebbe la fotografia della nostra regione. Quindi questo è sicuramente un dato molto atteso e poi naturalmente faremo anche un focus su quello che è accaduto oggi all'Ilva, ma soprattutto quello che accadrà nei giorni prossimi.
1: Grazie direttore Matteo Angeli, buon lavoro.
3: Ciao Eva, buon lavoro a voi.
1: Una piccola pausa, poi ci ricolleghiamo, torniamo al corteo dei lavoratori Ex Ilva, restate con noi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
3: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
2: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
3: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Primo mattino, bentornati. In corso il corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, partiti questa mattina dopo l'assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento verso la prefettura di Genova. Torno da Andrea Popolano in diretta per noi.
1: Sì, siamo arrivati con il corteo in via Cantore da registrare anche i tanti applausi da parte dei cittadini nei confronti dei lavoratori e anche un fatto di colore con alcuni commercianti di un panificio che hanno donato ai lavoratori della focaccia, che certamente ha fatto molto, molto piacere a chi è oggi in corteo. Insieme a noi Alessandro Pagano, il segretario della Camera del Lavoro di Genova, che di fatto è entrato in carica da poche settimane. Partiamo subito con quello che è un grande tema che riguarda Genova, quindi l'ex Ilva. È una situazione decisamente delicata.
2: È molto delicata proprio anche per i presupposti. È vero che siamo dentro una vertenza nazionale nota a tutti e che, per la quale stiamo aspettando il pronunciamento dalla Corte di Cassazione, ma che i commissari di loro spontanea intenzione abbiano sentito il bisogno di annunciare la chiusura di tutti gli stabilimenti del nord e che stanno lavorando è una cosa che è totalmente inaccettabile, ed è inaccettabile che per sollevare un po' di attenzione su quella scelta si debba scioperare, perché sciopero è sacrificio ed è un investimento che i lavoratori stanno facendo e noi li sosteniamo totalmente su questo. Quella lettera dei commissari va ritirata, non ha nessun presupposto né economico né industriale e, lasciatemelo dire, nemmeno procedurale, perché i commissari rispondono al governo e se per far andare avanti le attività a fronte di quello che succederà in futuro a Taranto, su cui siamo tutti molto attenti e compatti per la reazione che avremo, si deve mettere dentro anche una forte lesione alla capacità produttiva di Acciaierie e del sistema industriale italiano. Quindi

0: Abbiamo registrato la convergenza di tutte istituzioni locali, nazionali, parlamentari e persino la Curia su questa posizione che abbiamo espresso. Abbiamo intenzione di andare avanti fino a che non venga smentita e ritirato il contenuto di quella lettera e che invece al contrario venga predisposto un piano credibile e strategico per dare continuità a quello che già c'è.
1: Uno dei temi, o meglio uno degli aspetti sottolineati in quella lettera inviata da Acciaierie d'Italia era uno stop temporaneo in attesa della vendita fondamentalmente dei vari impianti siderurgici. Questa è un'altra partita che il governo sta tirando avanti da lungo tempo senza arrivare a una soluzione. Sappiamo dei diversi gruppi interessati, ma che ancora non si è concretizzata e i tempi si allungano di anno in anno ogni volta.
0: Ma qualcuno è disposto a credere che se ci sono degli asset che funzionano, tu li fermi perché c'è qualcuno che deve comprare, ma è esattamente il contrario di quello che si deve fare. Devi far vedere qual è la capacità vera, reale di questa situazione, al netto di tutto quello che succederà, ripeto, che non ci convince comunque. Ma cosa facciamo? Proprio perché arriva una cordata, proprio perché arriva qualcuno interessato, gli facciamo trovare le fabbriche chiuse? Ma stiamo scherzando, le fabbriche se le chiudi è difficile riaprirle con le stesse condizioni.
1: Tra l'altro quando parliamo di Genova parliamo di un'attività lavorativa che ha molto mercato, perché lo sappiamo, la banda stagnata, la latta, che possono essere trovati, come sostenuto dai lavoratori ma anche dalle istituzioni COIS, per proseguire la lavorazione, seppur a un costo ovviamente da pagare, ma che non va di fatto incontro a quella che invece è la proposta di Acciaierie d'Italia, che parla invece di cassa integrazione.
0: Ma scusa, tu compri il COILS e si può fare perché te lo vendono. Fai una lavorazione che aggiunge valore e la rivendi, ok? Stiamo parlando di questo. Ci spiegano che invece si ferma tutto, cassa integrazione, si spiega da sola questa situazione. Servono risorse, soldi per finanziare l'acquisto dei COILS. Si trovino nelle more delle procedure di amministrazione straordinaria, ma si trovino velocemente e si proceda subito. L'acciaio c'è, non si compra l'acciaio così andando in giro, bisogna puntare a chi produce l'acciaio, quello giusto che serve per fare queste produzioni, e bisogna dare garanzia al mercato che possono poter contare anche sulla produzione di Genova.
1: Abbiamo visto a inizio corteo anche la solidarietà dei lavoratori di Ericsson, anche loro stanno vivendo un momento delicato.
0: Anche quella di Ericsson è una situazione incredibile, stiamo parlando di attività ad altissimo valore aggiunto, fatte a Genova, in un processo di dismissione purtroppo che progressivamente ha portato quell'azienda ad essere ridotta a poco più di 300 dipendenti, e il rilancio industriale promesso con le ristrutturazioni degli anni precedenti invece si traduce in una dichiarazione di esuberi che vede: se non ci metteremo una pezza, domani abbiamo la trattativa, riteniamo di poter quantomeno arginare quell'esubero che non è stato ritirato, ma che verrà gestito su base volontaria. Noi pensiamo che però a questo punto l'attenzione non deve scendere. Noi probabilmente, se ci saranno le condizioni, proveremo a fare un accordo che possa essere un'opportunità per le persone che si stanno trovando in quella situazione, ma quell'accordo non comunica che siamo d'accordo con quello che fa Ericsson. Siamo profondamente contrari a quello che sta facendo Ericsson e chiederemo alle istituzioni già nei prossimi giorni di stare al fianco nostro dei lavoratori perché quel presidio non venga cancellato definitivamente.
1: Grazie ad Alessandro Pagano, segretario della Camera del Lavoro di Genova. Nel frattempo, come potete vedere, la manifestazione sta andando avanti con la solidarietà anche di tante altre realtà. Siamo all'altezza ovviamente dell'ascensore cantore Villa Scassi con uno striscione, vediamo cosa c'è scritto al fianco dei lavoratori dell'ex Ilva, il Gobetti, la scuola dunque occupata, il sciopero a favore appunto in solidarietà con i lavoratori dell'ex Ilva.
2: Fino a che ce ne sarà, che fatica che ti chiede.

0: ovviamente appunto il momento che ha accolto la solidarietà da parte dei lavoratori, espressa ovviamente dagli studenti del Gobetti, e il corteo adesso riparte in direzione, in questo punto, della rotatoria di via Milano, per poi arrivare a destinazione finale, ovvero in prefettura. A te.
1: Grazie Andrea Popolano con le immagini in diretta. Ci sentiamo poi più tardi, Andrea, per darti modo anche appunto di seguire il corteo. Corteo, lo avete visto, che si trova in via Cantore, quasi all'altezza del Villa Scassi, e poi da via Cantore percorrerà, lo abbiamo sentito, via Milano, poi via Adua, via Buozzi, per arrivare poi in via Gramsci e salire verso le gallerie che portano poi in piazza Corvetto e davanti alla prefettura di Genova, dove arriverà il corteo proprio poi per chiedere udienza. Noi ci fermiamo solo un attimo, poi facciamo il punto anche sul traffico in autostrada. Partono anche nuovi cantieri, dunque attenzione ai disagi per il traffico a partire da questo lunedì 12 di ottobre.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato lunedì sulla Liguria. Da segnalare però una vivace ventilazione che soffierà ancora sul Mar Ligure, che infatti risulterà mosso. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime anche gradevoli, picchi infatti di 24 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti in prevalenza soleggiata, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Anche su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì, qui da segnalare una vivace ventilazione con Mar Ligure infatti mosso. Anche sul Tigullio sarà una giornata per lo più stabile e con temperature massime che sfioreranno i 24-25 gradi. Sullo Spezzino si farà sentire un po' di vento, per il resto poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole. Nel corso della giornata di martedì aumenteranno le nubi sul ponente Ligure, ma con il basso rischio di precipitazioni, meglio sul Levante con ampi spazi soleggiati, venti inoltre in attenuazione con Mar Ligure poco mosso e temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Bentornati a Primo Mattino, sono passate le 9.30 in via straordinaria, il medico risponde, non ci sarà quest'oggi perché stiamo seguendo il percorso del corteo dei lavoratori di Ex Ilva, gli lavoratori di Acciaierie d'Italia, partiti questa mattina dopo l'assemblea davanti allo stabilimento alla volta della prefettura di Genova, dunque dal quartiere di Cornigliano. Li abbiamo visti sulla Guido Rossa, poi li abbiamo visti in piazza Savio davanti alla stazione ferroviaria di Cornigliano, poi in via Cornigliano e ancora percorrere il ponte, percorrere poi via Degola, piazza Montano, via Cantore. In questo momento si trovano all'imbocco di via Milano proprio per continuare il loro percorso. Il supporto della popolazione, non solo dei lavoratori di altre aziende, il supporto della popolazione con alcuni negozianti, i fornai che hanno regalato ai lavoratori in corteo la focaccia, poi gli studenti e le studentesse del Gobetti, dell'istituto secondario Gobetti, che da via Cantore hanno cantato, esposto striscioni per far al passaggio dei lavoratori di Ex Ilva che si trovavano in corteo. Focus anche sui disagi del traffico, naturalmente noi vi stiamo aggiornando con l'ultima ora così che sappiate quali sono le vie della città di Genova che sono chiuse al traffico in questo momento a causa del corteo. Ci sono però anche i cantieri in autostrada, allora torno da Elisa Ricci per fare il punto sulla situazione.
1: Eccoci Eva, andiamo a capire com'è la situazione proprio sulle direttrici principali del nodo genovese. Allora, al momento tre le segnalazioni e partiamo dalla 7 direzione Milano. Abbiamo una coda tra Bivio a 7 a 10, Genova a Ventimiglia e Bivio a 7 a 12, Genova Livorno, a causa di un veicolo in avaria. E sempre a causa di questo veicolo abbiamo un chilometro di coda proprio in A12 direzione Rosignano, tra Bivio a 12 e a 7 Milano Genova e Genova Est a causa di questo veicolo, come vi dicevo, in avaria. Ultima segnalazione, a 7 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena proprio a causa della manifestazione, la manifestazione che noi stiamo seguendo naturalmente in diretta. Ma ci spostiamo e andiamo in A10, quindi la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia, e vediamo anche qui com'è la situazione. Al momento una coda di un chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa di lavori, e poi rallentamenti di un chilometro tra Spotorno e Feglino, ma questa volta in direzione Francia, ma sempre a causa dei lavori. Come dicevi tu Eva, andiamo a capire però cosa succede oggi, perché gli occhi sono puntati proprio su nuovi cantieri che cominciano nella giornata di oggi, quindi 12 ottobre. Andiamo a capire la situazione sulla A12, nella tratta infatti gestita da Autostrade per l'Italia. Saranno attivi due cambi di carreggiata, questo tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Inoltre poi dal 2 novembre è prevista la chiusura della stazione di Lavagna in entrata in direzione Livorno. Quindi questi lavori causano costantemente dei problemi, delle problematiche alla viabilità autostradale. Infatti non sono gli unici cantieri che ritroviamo sulle nostre autostrade. Noi abbiamo già parlato della 7, quindi dei cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord alla rampa di uscita autostradale, e a cui si uniranno inoltre a breve proprio i lavori nella galleria Giovi destra in carreggiata sud, quindi situazione che già causa da diversi giorni dei problemi alla circolazione autostradale. Poi sempre occhi puntati in A10, quindi la tratta di Ponente, per il cambio di carreggiata nel tunnel Orco, che i lavori sono partiti lunedì 28 settembre nel tratto gestito da Concessioni del Tirreno, un intervento che, come vi dicevo, ha avuto diversi impatti sulla circolazione. Infatti siamo arrivati nei giorni passati fino a 9 km di coda in questa tratta, questo in direzione Savona. E naturalmente noi continueremo proprio a seguire e monitorare la situazione oggi come nei prossimi giorni per capire che cosa accadrà sulle nostre autostrade. A te Eva.
0: Grazie Elisa per tutti gli aggiornamenti. Noi parliamo anche dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne oggi, vi ricordo, sia nel corso della giornata sia poi questa sera durante Primo di Sera alle 18.30 e questa sera alle 21 nel programma politico verranno svelati nuovi risultati. Tra quelli invece che abbiamo raccontato

0: Puntato nei giorni scorsi ci sono quelli utili a capire chi i Liguri preferirebbero tra gli elettori di centrosinistra come candidato sindaco, stiamo parlando della città di Genova, in caso Silvia Salis decidesse di lasciare Palazzo Tursi. Il preferito rispetto al centrosinistra è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, sentiamo.
1: Nel centro-sinistra il gradimento premia nettamente il radicamento sul territorio. Qualora l'attuale sindaco di Genova Silvia Salis dovesse puntare un ruolo a Roma, a dominare la scena sono i due esponenti del Partito Democratico della Valpolcevera, Armando Sanna, che vola al primo posto con il 23% delle preferenze tra gli elettori del centro-sinistra, seguito a ruota da Federico Romeo al 17%. Insieme arrivano a toccare il 40% complessivo delle preferenze, è quanto è emerso dal sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale. Terzo gradino del podio per Tiziana Beghin, assessore comunale del Movimento 5 Stelle, che si attesta su un 14%. Più staccati i parlamentari, il senatore Lorenzo Basso ottiene il 9% delle preferenze, mentre il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini si ferma all'8%, un dato che sembra confermare come i volti romani siano meno vicini alla percezione dei cittadini. Nota dolente invece per il vice sindaco Alessandro Terrile, che chiude la classifica del sondaggio con un 6% di preferenze. Nella precedente analisi Tecne era invece emerso che tra gli elettori del centrodestra la preferita sarebbe la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Se si dovesse votare oggi, insomma, lo scenario delineato dal sondaggio aprirebbe un testa a testa teorico tra la stessa Cavo per il centrodestra e Armando Sanna per il centrosinistra.
0: E sul nostro sito questa mattina, primocanale.it, trovate i risultati dell'ultimo sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne sulla presenza di Vannacci e anche quanto potrà pesare Roberto Vannacci e il suo futuro nazionale sugli equilibri politici della Liguria. È la domanda che abbiamo fatto e che vedete nel cartello grazie alla regia, è una delle domande appunto poste ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio. Il 62% degli intervistati, come le leggete, ritiene che futuro nazionale potrà modificare poco o per nulla gli attuali equilibri politici liguri. Nel dettaglio il 31% risponde poco e un altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è però un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza e appena l'1% invece dice molto. C'è un restante 10% che non sa o preferisce non rispondere. Senz'altro è un risultato interessante, soprattutto considerando l'attenzione che Vannacci continua ad attirare nel dibattito politico nazionale. La presenza di futuro nazionale, questo è quel che dice il risultato di questo sondaggio, viene considerata dalla maggioranza degli intervistati un elemento che difficilmente sarà in grado di rivoluzionare comunque gli equilibri della politica ligure. Noi torniamo al corteo. In atto, leggete nella nostra ultima ora sempre aggiornata, il corteo è arrivato in via Milano, era partito, lo ricordiamo, alle 8 di mattina, poco dopo, circa dallo stabilimento di Genova Cornigliano, aveva percorso la Guido Rossa per arrivare poi in via Cornigliano, sul ponte di Cornigliano, via Degola, piazza Montano, via Cantore, adesso ci troviamo in via Milano, direzione prefettura di Genova, dunque piazza Corvetto e poi in largo Lanfranco, proprio in cima a via Roma, dove il corteo si ferma. Almeno questa è la previsione del percorso del corteo. Attenzione dunque a tutte le chiusure, le limitazioni del traffico che vi stiamo raccontando. Ogni via che viene attraversata naturalmente viene chiusa al traffico e presidiata dalla polizia locale. Sentiamo le ragioni di questo sciopero anche attraverso le voci dei sindacati che sono presenti al corteo, raccolte da Andrea Popolano. Allora sentiamo Luca Maestripieri, segretario generale di CISL Liguria. Sentiamo.
2: Sì, perché non c'è un solo motivo al mondo per cui questi impianti debbano essere chiusi, si debba interrompere la produzione, non c'è una ragione al mondo plausibile, anche a costo di andare a recuperare i semilavorati, le bramme e i cois fuori dal perimetro di Ilva, cosa fattibile, bisogna vedere se c'è la volontà di farlo, ad ora non c'è stata ed è anche per questo che siamo qui.
3: Abbiamo visto anche una vicinanza da parte di tutte le istituzioni locali che dicono chiaramente che non bisogna bloccare il sito, dare continuità lavorativa nonostante quelle che sono le vicende di Taranto.
2: Ma il segnale della presenza

0: La presenza delle istituzioni è un segnale importante e voluto, noi ci saremmo stati comunque, il fatto che ci siano anche le istituzioni è un elemento di forza, adesso manca l'istituzione più lontana, più importante, quella del governo, e poi manca anche l'azienda, ma in particolare il governo che dovrebbe dare un segnale forte, ci vuole un piano industriale per tutto il gruppo Ilva per rilanciare l'acciaio. Senza risanamento della siderurgia non c'è l'industria, senza l'industria non c'è l'Italia. Quindi la politica, in particolare il governo, sono 15 anni che nessuno fa niente, adesso è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di fare qualcosa. Ci sono trovati i soldi per fare qualsiasi cosa in questo paese, fondi, PNRR, tutto, adesso bisogna trovare i miliardi necessari per salvare questa azienda.
1: Facciamo solo una piccola pausa, dopo la pausa ci aggiorniamo, cerchiamo di capire insieme dove è arrivato il corteo e dunque gli sviluppi anche rispetto al traffico in questo lunedì 12 di ottobre.
2: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
3: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Alle 9.45 di questo lunedì mattina, nuovi aggiornamenti in arrivo dal corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, partito questa mattina alle 8 dallo stabilimento di Genova Cornigliano e diretto verso la prefettura di Genova. Abbiamo le immagini in diretta di Andrea Popolano, le vedete, il corteo è arrivato in via Milano, più o meno all'altezza dell'imbocco per arrivare al casello, alla barriera di Genova Ovest, dopo il nuovo hotel, dopo il benzinaio, adesso scendono dunque verso via Buozzi per appunto continuare il percorso poi verso la prefettura di Genova. Tra le voci che abbiamo sentito questa mattina nel corso del corteo

0: C'è anche quella del presidente del municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo. Allora andiamo a riascoltare le sue parole.
1: Genova, come altri siti del nord, vogliono essere chiusi il 15 di novembre, quindi domani. Ed è assurdo che questa lettera fosse inviata 4 ore prima dell'incontro, una cosa mai accaduta assolutamente. Neanche il coraggio di sedersi al tavolo per dare appunto una missiva così importante. Certamente

0: nel tessuto del nostro municipio, quindi quasi 1000 persone che lavorano, vivono, crescono i figli e stanno su questo territorio, fanno economia e vivono. La cassa integrazione al 70% porterebbe queste persone in questo momento particolare in cui i costi, l'inflazione e la vita costano una fucilata a non arrivare a fine mese. Quindi avere responsabilità e visione politica significava trovare anche delle soluzioni. Oggi quelle soluzioni non vengono e non le abbiamo, e quindi almeno richiedere che la struttura commissariale fornisca i coils all'azienda per poterli lavorare era il minimo, anche perché la struttura commissariale dice di non avere cassa, ed è vero, ma la struttura commissariale risponde al governo che mette i lavoratori in cassa e spende lo stesso, quindi dei soldi che sono soldi pubblici. Quei soldi pubblici dovrebbe impiegarli per l'acquisto, continuare la filiera e quindi creare economia e non mettere in difficoltà i lavoratori sul nostro territorio. Ultima cosa, per quanto penso sia importante, lo Stato deve prendersi delle responsabilità. Se in 5 anni non ha trovato un acquirente, dovrebbe entrare con forza e nazionalizzare in parte l'azienda, perché è l'unico percorso responsabile che garantisce la possibilità di non perdere l'acciaio in Italia, essendo la seconda manifattura europea. Portava al 2% di PIL l'acciaio in Italia, oggi stiamo producendo un PIL dello 0,03%. Questi sono dati e bisogna saperli analizzare.
1: Eccoci tornati, dovremo avere le immagini in diretta di Andrea Popolano, così vediamo a che punto è arrivato il corteo dei lavoratori di Ex Ilva, circa un centinaio, che sta percorrendo via Milano per poi appunto scendere verso via Buozzi e arrivare poi in via Gramsci, dunque via Adua, poi via Buozzi appunto e via Gramsci, e poi il percorso per via delle Fontane a salire verso l'Annunziata e per fare poi le due gallerie, arrivare in piazza Corvetto, infine davanti alla prefettura di Genova. Questo è il percorso di un corteo che, lo ricordiamo, è iniziato alle 8 di questa mattina da Cornigliano, la Guido Rossa percorsa verso Ponente per sbucare poi in piazza Savio, la piazza della stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, percorrere via Cornigliano, i Giardini Melis, il ponte di Cornigliano e ancora via Degola verso San Pier d'Arena, piazza Montano, via Cantore e appunto eccoci arrivati in via Milano, via Adua e poi in via Buozzi e ancora avanti fino alla prefettura di Genova. Questo il percorso, 100 circa i lavoratori che sono presenti, l'appoggio e il supporto anche di altri lavoratori come quelli di Ericsson, che con i loro striscioni sono arrivati già questa mattina al corteo, si sono uniti al corteo circa all'altezza della stazione ferroviaria di Cornigliano, e poi ancora il supporto della popolazione dei negozianti che in via Cantone per esempio hanno offerto focaccia ai lavoratori di passaggio, ancora gli studenti del Gobetti, studenti e studentesse che hanno manifestato il loro appoggio al passaggio dei lavoratori. Appunto, questo il racconto, la cronaca, le vie chiuse e poi riaperte dal ponente piano piano con le segnalazioni che vi stiamo raccontando da parte della polizia locale. Attenzione dunque anche ai disagi per via del traffico in questa mattinata. Ecco qui, vedete ancora le nostre immagini in diretta. Tra le motivazioni di questo sciopero ci sono quelle che ha raccontato ai nostri microfoni con Andrea Popolano Alessandro Pagano, che è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Genova. Sentiamo.
2: Da registrare anche i tanti applausi da parte dei cittadini nei confronti dei lavoratori, è anche un fatto di colore con alcuni commercianti di un panificio che hanno donato ai lavoratori della focaccia, che certamente ha fatto molto, molto piacere a chi è oggi in corteo. Insieme a noi Alessandro Pagano, il segretario della Camera del Lavoro di Genova, che di fatto è entrato in carica da poche settimane. Partiamo subito con quello che è un grande tema che riguarda Genova, quindi l'ex Ilva. È una situazione decisamente delicata.
3: È molto delicata proprio anche per i presupposti. È vero che siamo dentro una vertenza nazionale, nota a tutti.

0: che per la quale stiamo aspettando la pronunciamento della Corte di Cassazione, ma che i commissari di loro spontanea intenzione abbiano sentito il bisogno di annunciare la chiusura di tutti gli stabilimenti del nord e che stanno lavorando, è una cosa che è totalmente inaccettabile, ed è inaccettabile che per sollevare un po' di attenzione su quella scelta si debba scioperare, perché sciopero è sacrificio ed è un investimento che i lavoratori stanno facendo e noi li sosteniamo totalmente su questo. Quella lettera dei commissari va ritirata, non ha nessun presupposto né economico né industriale e, lasciatemelo dire, nemmeno procedurale, perché i commissari rispondono al governo e se per far andare avanti le attività a fronte di quello che succederà in futuro a Taranto, su cui siamo tutti molto attenti e compatti per la reazione che avremo, si deve mettere dentro anche una forte lesione alla capacità produttiva di acciaierie e del sistema industriale italiano. Quindi abbiamo registrato la convergenza di tutte istituzioni locali, nazionali, parlamentari e persino la Curia su questa posizione che abbiamo espresso, abbiamo intenzione di andare avanti fino a che non venga smentita e ritirato il contenuto di quella lettera e che invece al contrario venga predisposto un piano credibile e strategico per dare continuità a quello che già c'è.
1: Uno dei temi, o meglio uno degli aspetti sottolineati in quella lettera inviata da Acciaierie d'Italia, era uno stop temporaneo in attesa della vendita fondamentalmente dei vari impianti siderurgici. Questa è un'altra partita che il governo sta tirando avanti da lungo tempo senza arrivare a una soluzione. Sappiamo dei diversi gruppi interessati, ma che ancora non si è concretizzata e i tempi si allungano di anno in anno ogni volta.
0: Ma qualcuno è disposto a credere che se ci sono degli asset che funzionano, tu li fermi perché c'è qualcuno che deve comprare? Ma è esattamente il contrario di quello che si deve fare. Devi far vedere qual è la capacità vera, reale di questa situazione, al netto di tutto quello che succederà, ripeto, che non ci convince comunque. Ma cosa facciamo? Proprio perché arriva una cordata, proprio perché arriva qualcuno interessato, gli facciamo trovare le fabbriche chiuse? Ma stiamo scherzando, le fabbriche se le chiudi è difficile riaprirle con le stesse condizioni.
1: Tra l'altro quando parliamo di Genova parliamo di un'attività lavorativa che ha molto mercato, perché lo sappiamo, la banda stagnata, la latta, che possono essere trovati, come sostenuto dai lavoratori ma anche dalle istituzioni COIS, per proseguire la lavorazione, seppur a un costo ovviamente da pagare, ma che non va di fatto incontro a quella che invece è la proposta di Acciaierie d'Italia, che parla invece di cassa integrazione.
0: Ma scusa, tu compri il COILS e si può fare perché te lo vendono. Fai una lavorazione che aggiunge valore e la rivendi, ok? Stiamo parlando di questo. Ci spiegano che invece si ferma tutto, cassa integrazione, si spiega da sola questa situazione. Servono risorse, soldi per finanziare l'acquisto dei COILS. Si trovino nelle more delle procedure di amministrazione straordinaria, ma si trovino velocemente e si proceda subito. L'acciaio c'è, non si compra l'acciaio così andando in giro, bisogna puntare a chi produce l'acciaio, quello giusto che serve per fare queste produzioni, e bisogna dare garanzia al mercato che possono poter contare anche sulla produzione di Genova.
1: Abbiamo visto a inizio corteo anche la solidarietà dei lavoratori di Ericsson, anche loro stanno vivendo un momento delicato.
0: Anche quella di Ericsson è una situazione incredibile, stiamo parlando di attività ad altissimo valore aggiunto, fatte a Genova, in un processo di dismissione purtroppo che progressivamente ha portato quell'azienda ad essere ridotta a poco più di 300 dipendenti, e il rilancio industriale promesso con le ristrutturazioni degli anni precedenti invece si traduce in una dichiarazione di esuberi che vede: se non ci metteremo una pezza, domani abbiamo la trattativa, riteniamo di poter quantomeno arginare quell'esubero che non è stato ritirato, ma che verrà gestito su base volontaria. Noi pensiamo che però a questo punto l'attenzione non deve scendere. Noi probabilmente, se ci saranno le condizioni, proveremo a fare un accordo che possa essere un'opportunità per le persone che si stanno trovando in quella situazione, ma quell'accordo non comunica che siamo d'accordo con quello che fa Ericsson, siamo profondamente contrari a quello che sta facendo Ericsson e chiederemo alle istituzioni già nei prossimi

0: giorni di stare al fianco nostro dei lavoratori perché quel presidio non venga cancellato definitivamente.
1: Grazie ad Alessandro Pagano, segretario della Camera del Lavoro di Genova. Nel frattempo
2: il corteo è arrivato intanto in via Bruno Buozzi, diretto poi verso la prefettura di Genova. Questi gli ultimi aggiornamenti, lasciamo la linea al TG55, poi al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Continuiamo a seguire il corteo dei lavoratori ex Ilva.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Potrebbe essere l'ultima lotta per l'ex Ilva di Genova, quella che si apre oggi 12 ottobre, in una settimana che si annuncia caldissima per la protesta davanti alla portineria della fabbrica di Cornigliano. Questa mattina l'assemblea indetta dai lavoratori, a cui ha portato il proprio sostegno anche il presidente di regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il vice sindaco Terrile e i parlamentari Pastorino e Furlan. Allora andiamo a sentire le parole di Marco Bucci.
1: Giornata di sciopero e mobilitazione per quanto riguarda l'ex Ilva, la vicinanza anche da parte del Presidente della Regione per un'avvertenza che preoccupa tanti i lavoratori.
2: Sì, noi siamo molto preoccupati, noi vogliamo che la fabbrica continui a lavorare, ci sono delle soluzioni tecniche tipo ad esempio comprare i coils da altre parti che sono disponibili, il prodotto che viene fatto qui a Cornigliano è un prodotto di altissima qualità e quindi non c'è nessun motivo per cui non debba continuare. Noi come amministrazione pubblica faremo tutto il nostro dovere affinché il governo e i commissari possono prendere la decisione giusta, che vuol dire continuare a lavorare.
1: Che preoccupa la situazione di Taranto e le conseguenze, tutto quello che può essere poi il futuro di Genova, l'ipotesi ovvero di comprare i COIS da altre parti, però è una strada che sembra difficile.
2: No, io direi di no, lo fa tutto il mondo, quindi non vedo per quale motivo non possiamo farlo noi.
1: L'altro tema è che ovviamente si parla di 1000 lavoratori a Genova, da capire poi le prossime tappe per quanto riguarda le tappe giudiziarie. Legate a Taranto ci sono delle date, ovviamente bisogna vedere il ricorso e capire.
2: Ma certamente, noi non commentiamo le manovre giudiziarie, assolutamente no, però in funzione di quelle dobbiamo fare dei piani di lavoro, questo è quello che stiamo chiedendo, un piano di lavoro per continuare a lavorare e a produrre qui a Cornigliano.
0: E ora i sondaggi di Primo Canale Tecne, quanto potrà pesare Roberto Vannacci, il suo futuro nazionale sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio e la risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa andare a provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale potrà modificare poco o nulla o per nulla gli attuali equilibri politici liguri. Nel dettaglio il 31% risponde poco, un altro 31% addirittura per nulla, dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza e appena l'1% molto, il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Cambiamo argomento, parliamo del nuovo decreto legge firmato da Giorgia Meloni che parla del tetto del 30% per studenti stranieri nelle classi italiane. In Liguria si parla di numeri molto alti, allora andiamo a sentire come questa norma va a impattare sulla nostra regione. È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni. La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni

0: Anni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere. Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con mogli e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova, infatti, concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia: quasi 3 alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece sono 78 su 645. Imperi è l'altra provincia in cui il dato è molto alto: gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti, contro una media regionale di 6,2, e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%. Alla scuola dell'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7%, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
1: E ora la sanità, al via da oggi in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 70, le categorie a rischio, oltre ai bambini da 6 mesi in su. I dettagli nel servizio di Chiara Orru.
2: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze, favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo.

0: Andiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchio Ritto Illuminazione.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Oggi è lunedì 12 ottobre, sono le 10:08 minuti 27 secondi, grazie per essere con noi, buon lunedì, buon inizio di mattinata. La mattinata è iniziata in maniera piuttosto convulsa, anche piuttosto turbolenta, tanti motivi perché diciamo questo. Intanto ben ritrovati sul primo canale, io sono Enrico Cirone, salutiamo Filippo Russi e Andrea Benegiamo che seguono in regia. Tanti motivi sono quelli per i quali oggi avremo tantissimi aggiornamenti. Uno fra questi è arrivato inaspettato, laddove Elisabetta Biancalani, la nostra Elisabetta, ha preso il treno per venire a lavorare. Il treno è bloccato nel medio Levante genovese. Sentiamo subito perché. Elisabetta in diretta telefonica, tra nervi e recco è successo qualcosa, e sentiamo quindi dalla voce di Elisabetta che cosa succede. Elisabetta, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Una palma è caduta sui binari tra Nervi e Recco e quindi la circolazione è sospesa proprio in questa tratta, quindi i treni arrivano fino a Recco da un lato e a Nervi dall'altro lato, e poi presumo, perché non sono ancora arrivata a Recco da Chiavari, vengono fermati in attesa che questa palma venga rimossa. Quindi se sei d'accordo, Enrico, ci aggiorniamo lungo il viaggio. Ma...
0: sì, sì, sì, assolutamente, d'accordissimo Elisabetta. Non è la prima volta che, no, salendo su un treno, Elisabetta, non dico a giorni alterni per carità, però ci racconta di disagi che come lei hanno tutti coloro che si spostano, in questo caso dal medio Levante genovese verso Genova. 10:10 in questo momento, oggi 12 ottobre, ricordiamo la scoperta dell'America 1492, il nostro Cristoforo Colombo. Ma ci sono anche gli operai in piazza, non solo gli operai, tutti gli addetti dell'ex Ilva, ex Italsider, chiamatela come volete. Sappiamo di che cosa si tratta, è un'ennesima nuova questione, questa volta non riguarda il rinnovo dei contratti di lavoro, cose alle quali siamo giustamente abituati, ma la destinazione, non il futuro, il presente di Italsider, da che gli studenti al fianco dei lavoratori, ex Silva, ricordiamo ancora, abbiamo visto il caro striscione che l'Inse, no? Ricordate il Balilla, chi comincia? Qui siamo in via Cantore, via Cantore che divide in due la bellissima delegazione di San Piero d'Arena, quindi ci si applaude a vicenda, gli studenti con gli operai, come una volta, se posso dirlo, non vorrei essere già noioso, alle 10:11, studenti operai uniti nella lotta, erano i nostri slogan degli anni 70. Ma questa volta la lotta non è, ripeto, per il rinnovo, per condizioni migliori di lavoro, per le cause di lavoro, ma è la causa dell'intera siderurgia italiana, che si trova in una morsa che necessariamente il Ministero, il MIT, deve sbrogliare. Immagini, ricordo, che arrivano da San Pier d'Arena mentre il corteo sta raggiungendo il centro, come seguendo un percorso ormai noto a tutti. È sempre quello, i motivi sono diversi, il percorso è sempre quello. Noi abbiamo, mi sembra di vederlo anche in queste immagini, il nostro Andrea Popolano, che anche lui questa mattina sta seguendo il corteo che si sta svolgendo secondo la quotidianità, secondo quello che accade tutti i giorni. Se credete in un minuto e mezzo, non di più perché poi vi tagliamo, fateci sapere il vostro pensiero, insomma ne va di un intero comparto, laddove la siderurgia, o meglio la produzione dell'acciaio in Italia, è invidiabile, perché l'acciaio che produce, la qualità dell'acciaio italiano, è famosa in tutto il mondo. I nostri amici cinesi

0: Sì, devono produrne ancora tanto, tanto, tanto per avvicinarsi al nostro acciaio. Curiosamente, le imprese private italiane macinano attivi meravigliosi. Per quanto riguarda l'Ital Sider, ex Ital Sider, ex Ilva, le questioni sono spesso note. Il gruppo non è chiaramente privato, anche se le mire dei privati italiani negli ultimi due mesi si stanno indirizzando finalmente. Siamo in via Gramsci. In diretta, sì, via Gramsci, là c'è la stazione marittima, abbiamo queste immagini, entriamo adesso in via Gramsci. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Adriano, ho voluto essere il primo, voglio parlare un momento delle situazioni ultime che hai parlato, ma di una cosa che ieri sera ho assistito piacevolmente all'intervista che ha fatto l'amico come si chiama, Fabio Fazio, che conosco da 35 anni, ho seguito anche l'ultima sua avventura nella cessione delle quote della sua società. Comunque parliamo dell'intervista, sono stato colpito favorevolmente, direi io, sull'intervista, perché è stata molto brava la nostra sindaca. Ho apprezzato la sua diplomazia e tutti i suoi interventi, certo. Però è caduta su una cosa veramente veramente triste. Cioè, come fa una persona a fermare dicendo sono felice che Genova sia al decimo posto su 1000 città del mondo in base alla qualità di vita, ma non ha riflettuto neppure un secondo perché Sole 24 Ore l'ha piazzata al 43esimo posto su 75 italiani. Lei non ha detto che su 1000 città del mondo di italiane ne sono state valutate 14 e sulle 14 Genova è arrivata decima, per cui nell'ambito delle 1000 Genova è al 340esimo posto, quindi è molto meglio che essere decima che su 14 che 300esima su 1000. Quindi dico, perché non riflette? Certo. Pensate alle figure che ci farebbe fare, certo, in una situazione internazionale.
0: No, per carità, perché? Grazie. Beh sì, è chiaro che non può dire sono contenta, di essere, deve far vedere all'Italia, a Bari, che ne sanno, non è che sono andati a vedere queste statistiche, a Trapani, in Val d'Aosta, sentono quello che dice, va bene così, deve far vedere, ma è ovvio che sia così, il lato migliore di questa vicenda, il lato migliore di questo, e quindi essere contenta del raggiungimento di questo risultato, anche se è una retrocessione rispetto all'anno, una lieve rispetto all'anno precedente, ma sono cose che si dicono in televisione, insomma nel salotto buono del Partito Democratico, ci mancherebbe altro, uno dovesse dire altre cose. Allora, corteo via Gramsci sotto la sopraelevata, il corteo come sempre da ponente verso levante, penso che raggiungeranno la sede via Lanfranco, largo Lanfranco, sede della prefettura. Il messaggio che viene lanciato è ovvio, è questo: ricordiamo che il Tribunale di Milano per ragioni ambientali ha disposto la chiusura dello stabilimento del reparto 4, quello a caldo di Taranto, e questo significa la chiusura del rubinetto, la chiusura della produzione. Interessante, direi, un ragionamento che non era mai stato fatto da parte del fronte sindacale, il quale ha detto bene, cioè male, chiudiamo Taranto, ma l'acciaio i coils si possono acquistare ovunque. Poi sapete che Cornigliano è specializzato nell'Amierino, dà lavoro a 900/1000 persone, e quindi dice no, acquistiamo fuori. Ripeto, è la prima volta che su questo campo, su questo settore, sentiamo un'apertura, un'idea nuova, interessante, da parte del fronte sindacale. Parlo di questo comparto, non sto dicendo che il vero sindacale non ne ha avute altre, parlo di questo, bene. Potrebbe essere una soluzione. Ci sono anche gli occhi di grandi imprenditori italiani privati, le cui acciaierie funzionano e macinano utili, altrimenti non sarebbero lì, per fare un fronte unico con Cornigliano. Spetterà al Ministero mediare tutte queste belle cose. Ok? Pronto, buongiorno.

0: Ciao, Fuggi da Nervi.
1: Sì, Fuggi, buongiorno.
0: Allora, devo solidarietà agli operai. E poi una cosa, rispondeva quel signore su quanto riguarda la Savi, no? Ma ce ne dicono tante cose a volte politicamente. Ora non capisco, ma non era salva praticamente lei. No, avevano detto che era salva, scendono solamente per solidarietà, o forse non è ancora salva, perché editi se ne fanno tanti, tipo accise, cose varie. Però poi di concreto bisogna andare a vedere la verità dentro. Quindi rispondi te se la Ericsson è veramente salva oppure è stato un editto di propaganda. Ti saluto.
2: Sì, bello, no? Non sono in grado di dire se chi sono io per dire che Ericsson è salva. Ericsson ha parlato ufficialmente e ha bloccato, io adoperai il verbo bloccare, quindi non ritirare, bloccare questo famoso editto. La questione è in via di sviluppo, per esempio sembrava che il sito genovese tra quelli italiani fosse quello, bisogna fare così, no? Quell'orrendo gesto, meno a rischio, perché ci sono intelligenze, sono ovunque le intelligenze, ovunque ci sia un centro Ericsson ci mancherebbe, però la questione è sospesa, io non sono in grado di dire, una questione seria, una questione importante, 131 famiglie a 2 mesi dal Natale, no? È chiaro che fanno i propri conti, fanno i loro conti, non per il Natale, è una scadenza, cercate di capirmi, è stata sospesa, quindi bloccata, non so come andrà avanti, non lo so. Non penso che si risolva in breve tempo, occorrerà una capacità di mediazione pazzesca, si arriverà poi agli incentivi per chi lascia il lavoro, le solite cose, il solito brodino da parte di chi detiene il capitale, no? Incentivi, e quindi iniziamo a sfrondare, qualche portierato che si può tagliare, qualche livello che si può sfrondare, minaccia di trasferimenti, cioè vi facciamo lavorare sì, però se andate e raggiungete la nostra sede in Friuli, e uno dice che ci va in Friuli, tutte queste cose che abbiamo già visto, Fuji, io non sono in grado di dirti come finirà. Ripeto, mi dispiace sinceramente che queste persone abbiano usufruito il cartello Ericsson di 30-40 milioni di euro di incentivi, li hanno presi tutti, ma bene, bene, bene, adesso non è una roba da svedesi, no? È una roba da Peracottari, è una roba da, perdonatemi, da napoletani, chiedo scusa, ma il napoletano non si offende, è una roba da no? Non è bello, da Cacciottari, da Tapulanti, hai capito? Non è una roba da grande multinazionale svedese, no? Laica, agnostica, atea, con tutti del nord dell'Europa, non è da loro, dai, roba da Totorina, roba da mettere le mani sul malloppo, da Spennato, Curtu, Malpassotu, non da svedesi, dai, sì, Spennato. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico, sono Giampiero da Voltri.
2: Sì, Giampiero, buongiorno.
3: Spero di riuscire in un minuto e mezzo a spiegare.
2: Sì.
3: Io sono un ex operaio Ilva, purtroppo quando chiuse l'area caldo rimase a casa perché ero, diciamo, l'esterno. Vabbè, poi sono andato. Il problema di Ilva, allora, quello che creava il veleno a Taranto era una ditta che si chiamava Sana.
2: Pensa. Che ironia.
3: Che poi servono per la lavorazione. Quell'azienda lì è praticamente messa fuori legge a Taranto dal 2006, forse anche prima. Infatti io che ci collaboravo, avevano trasferito tutto in Piemonte perché a Taranto non potevano più lavorare perché erano stati condannati per disastro ambientale. Era quello che creava tutti i tumori nel quartiere Tamburo.
2: Ma ai tempi di, chiedo scusa, di Nicky Vendola, proprio quei tempi lì.
3: Sì, quando Nicky Vendola decise che l'Ilva andava chiusa il problema, sì. Però era quell'azienda lì che però nessuno se ha detto che le avevano già, diciamo, messi fuori legge e sono tutti indagati e magari sono ancora adesso in processo. Purtroppo sarebbe bastato mettere dei filtri ai comignoli, agli altri fuori, mettere dei filtri di cose, si sarebbe potuto andare avanti, però purtroppo cosa succede? Il problema è che Ilva, per motivi politici, perché sposta voti, dà fastidio. E adesso, prima li hanno fermato l'alto forno 1, il 2, tutto, adesso hanno deciso di

0: tutto, ma ora che chi si permette di comprare una cosa che dovranno trasformare tutto in green,
1: certo.
0: Ma anche se adesso questa povera gente, che tanti erano miei ex colleghi, dovessero anche accettare questa cosa qua, ma quanto può durare una fabbrica che si fa arrivare a chissà quali cose la roba da fuori, ma poi non lo puoi fare in un giorno o due,
1: certo.
0: Ci vogliono dei mesi e mesi, certo. Non è che vai da Amazon, ordini su Amazon e ti arrivano i coin,
1: certo. Okay. Grazie. Allora abbiamo l'audio dall'ambientale, siamo ancora in via Gramsci, direi, vediamo un po' le case, ci andrei a popolare, siamo a metà di via Gramsci, all'altezza, ecco qua, Andrea Popolano, siamo da te, torniamo da te, lunga diretta questa mattina, certo la priorità è questa, Andrea.
2: Sì, esatto Enrico, come raccontavi bene tu, il corteo è arrivato in via Gramsci all'altezza di via delle Fontane, da qui poi proseguirà in direzione di Piazza dell'Annunziata, quindi farà le due gallerie fino ad arrivare ovviamente in prefettura, dove è previsto un incontro da parte dei rappresentanti sindacali proprio con il prefetto per portare quello che sarà poi il messaggio che il prefetto dovrà inviare al governo. L'abbiamo detto, lo stiamo ripetendo da giorni, lo stiamo ripetendo anche nella giornata di oggi, il messaggio è chiaro: non interrompere i lavori nello stabilimento di Cornigliano, così come negli altri del Nord, facendo arrivare i coils da qualsiasi altra parte, quindi acquistandoli non da Taranto per le vicende ambientali di cui stiamo raccontando, la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Al momento il corteo, come potete vedere, si è fermato proprio tra via Gramsci e l'inizio di via delle Fontane, una delle classiche pause tecniche che vengono affrontate in questi casi. Ovviamente poi ripartirà, abbiamo visto anche le istituzioni accanto ai lavoratori, il messaggio l'abbiamo ripetuto, ovviamente tra una mezz'ora circa forse si arriverà in prefettura, forse anche meno obiettivamente. Adesso vediamo Armando Palombo che dà delle indicazioni proprio a tutti i manifestanti per organizzare quello che è l'ultimo tratto del corteo. Nel frattempo ti restituisco la linea a te, Enrico.
1: Grazie. Allora, 10:25, sentiamo anche le vostre voci al telefono e anche i vostri pareri su WhatsApp. Dunque, chi ci rimette scrive. Gli operai, chi viene tassato prima di prendere il mensile, gli operai, il paese sta in piedi per gli operai, quelli fissi che sono la maggioranza dei lavoratori, sempre le categorie più deboli vengono colpite, pensioni, scuola, sanità, nella disperazione per una risonanza, un anno di attesa, se sei fortunato un buco ti va bene, eccetera. Lasciamo perdere, altrimenti ti querelano perché dici la verità, ma per carità, ciao Cirone, grazie. La pensiamo in tanti così, siamo stufi, bisogna scendere in piazza prima che sia troppo tardi. Io sono paziente oncologica in cura al Villa Scassi, che funziona benissimo, e non vorrei che questo fosse trasferito. Manteniamo attivi i nostri ospedali potenziandoli anziché declassarli, ma io penso che il giudizio complessivo su Villa Scassi sia positivissimo, e non penso certo che quando un ospedale funziona debba essere declassato, ma ci mancherebbe altro, c'è un polo di intelligenze, di studio pazzesco, non è che si butta via. Allora, via delle Fontane, porta dei Vacca, gli operai, gli addetti, perché penso che non siamo solo l'operaio, ma gli addetti, i tarsider, i lavoratori tarsider, che l'INSE, l'urlo che lanciò il buon Giovan Battista Perasso, detto il Balilla, contro gli austriaci, chi comincia, che l'INSE, quando... Vabbè, non importa. Arriviamo in piazza dell'Annunziata, poi Portello, insomma l'itinerario non si può, anche perché è l'unico in una città così insomma complicata dal punto di vista delle strade, non hai altra strada se non per esempio scendere da via Balbi. Vabbè, queste sono sciocchezze. Sentiamo l'audio, sentiamo appunto l'ambientale con le interviste, i pareri di queste persone che vogliono, ma ci mancherebbe, vogliono lavorare. Ripeto, l'intuizione dal fronte sindacale dice vabbè, ok, occupiamoci di Taranto, va bene.

Siamo a Cornigliano, c'è l'acciaieria di Novi che è vicino a noi, non arriva il materiale, il primo materiale grezzo da Taranto, compriamolo all'estero, andiamo avanti, anche perché la nostra acciaieria è famosa nel mondo per produrre il lamierino, quello delle scatole, delle scatolette, dei commestibili, insomma di quello che volete, che preferite. Quindi soluzioni ci sono. Nel frattempo sull'Little Cedar, tutta Little Cedar incombe, nel senso migliore del termine, gli interessi dell'acciaieria privata italiana, che chissà come mai, rispetto a quella pubblica, possiamo chiamarla pubblica, che c'è Cassa Depositi e Prestiti, no? nel gruppo dell'Little Cedar, chissà perché no? A muoversi, ad andare avanti, non so perché. E invece quella privata funziona e come? Dice, ma perché non ci mettiamo insieme Marcegaglia, Gozzi, Arvedi, Danieli, non mi vengono in mente altri, quindi perdonate la mia pochezza, perché non, no, revitalizziamo con un'idea privatistica. Del resto fu così con i Riva, del resto sì, fu così con i Riva e con ArcelorMittal fu così, quasi così, perché non può funzionare. Allora siamo in piazza dell'Annunziata, slargo dell'Annunziata, alle spalle tra poco vedremo anche la chiesa dell'Annunziata e si arriva verso le prime gallerie Garibaldi e Bixio, giusto? Io vi aspetto al telefono mentre leggo i vostri WhatsApp. Dunque, arriva l'Italia. Sì, pubblicità.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
6: Buongiorno!
5: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
7: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
5: La nostra esperienza guarda al futuro.
8: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
9: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
8: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
9: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: 800 0771 nella giornata del 12 ottobre. Per noi, per la Liguria, non è una giornata come tante, è la giornata, ci sono problemi. Alle 10.31 stiamo seguendo in diretta da questa mattina lo svolgimento del corteo che riguarda ex Italsider, ex Silva, gli addetti, gli operai, le immagini vi arrivano in diretta, quindi intanto li avrete visti sfilare, per esempio voi amici telespettatori trici di San Piero d'Arena li avrete visti sfilare in via Cantore, sono fermati in via Cantore dove hanno raccolto la vicinanza, solidarietà degli studenti, magari sono anche i figli, no? Degli operai, ci mancherebbe altro, e quindi adesso via verso il centro, via verso la prefettura, il prefetto rappresenta lo Stato, è chiaro che lo Stato ha tutto l'interesse in questo periodo, tutti i periodi sono giusti, ma in questo periodo di no, dare delle risposte. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Prego. Ho sentito che oggi e domani facevano una disinfestazione per San Piero d'Arena. Mi sì. Puoi dire qualcosa?
0: Sì, allora è vero. Aspetta che io ritorno. Grazie. Allora è vero, la zanzara West Nile si è fatta. Posso parlare della zanzara? Adesso che c'è, anche se c'è l'Italsider? Vai, breve. Sì, bene. Grazie. Ok.

0: Allora, Intersider, beh, non so le mie risposte. Volevate sapere della West Nile? Sì, verranno effettuate queste disinfestazioni, soprattutto nel ponente genovese, nel raggio di un centinaio di metri, laddove si sarebbe manifestato il contatto della zanzara all'uomo. La zanzara, posso parlarne? Vabbè, breve, dai. La zanzara per sé non è infetta, si infetta soprattutto succhiando il sangue da volatili, animali, uccelli infetti. Allora lei si infetta e deposita. L'infezione è un virus, non è un batterio, il virus nella persona. Vi ricordo che diversamente dal Covid, attenzione, io non sono un medico, sono un cretino passato di qua, sono un imbecille passato per Primo Canale. Quel giorno ovviamente l'editore aveva avuto un colpo di sole e dice: guarda, quindi quello che vi dice parla un cretino, no? Non si passa da uomo a uomo, non si passa da animale a uomo, non si passa da animale ad animale. E basta, appunto, quindi vengono disinfestati. Il professor Bassetti dice che non bisognerebbe ridurre a un 100 metri, perché la zanzara si sposta, non è, vola via, no? E quindi dice che bisogna fare disinfestare in maniera più intensa. Però se a San Pier d'Arena, se nel Medio Ponente avvertirete l'odore, la fragranza di una sorta di insetticida, per quanto riguarda le misure di autoprotezione, e qui chiudo, bene i repellenti per le zanzare, male le creme e i profumi dolci, dolciastri, male, bene i vestiti chiari, anche se siamo in autunno e magari uno preferisce vestirsi di scuro, male, dicevo, le creme, bene, sì, il vape, bene quegli spray repellenti, bene, in generale meglio anziché no, chiuso, basta, fine. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono di Bolzaneto. Volevo dirle due cose. Allora, a me dispiace per questi ragazzi dell'Ilva, poverini, perché da là non abbiamo più niente qua a Genova. Però volevo anche dire che ieri sera ho visto la nostra signora sindaca lì, sì, al 9, e mi è piaciuta come ha parlato, sì. È stata gentile, è stata corretta e tutto il resto.
0: No, bene.
1: Basta.
0: Sì, bene, penso che abbia fatto, grazie. Lei deve farsi capire in tutta Italia, no? Ripeto, chi è a Treviso, chi è a Caltanissetta, che ne sa di Genova, no? Però vede questa bella persona, è stata molto serena, anche finalmente, non divisiva, in un salotto accogliente, ci mancherebbe altro, praticamente era seduta nella segreteria del Partito Democratico, quindi direi che abbia fatto un ottimo, io non l'ho visto, non mi interessano altri programmi dove ho da imparare. Però leggo bene, direi che se sta iniziando il tour del suo libro, deve farsi conoscere in vista di un futuro, discesa in campo, immaginiamo del campo, che il campo sarà quello largo. Chiuso. 10:35, torniamo sul corteo. Vado WhatsApp, prima telefonata, sì, stiamo uscendo dalla prima galleria per arrivare al portello, poi seconda galleria, sì, se Andrea... Anche perché in galleria c'è un rimbombo, sì, c'è un rimbombo pazzesco, quindi è inutile, no? Ex Silva in corso il corteo dei lavoratori, lavoratrici, dopo la galleria, insomma, sentiremo Andrea Popolano, ma io penso che le considerazioni, finalmente quelle nostre, vanno al di là della politica, no? Vanno, non ci vuole neanche l'intelligenza, è un'operazione di buonsenso, enorme buonsenso. Certo, diceva l'amico prima al telefono, chi è che restaura, è come se io, sì, per vendere meglio la casa, prima aggiusto la casa, spendo un po' di soldi sperando che questo rivaluti tutto il blocco. E diceva: chi li spende, dammi quello che c'è e poi arrangiati. Chi compra dice: sì, che io mi devo arrangiare, già pago quello che ho da pagare, figurati se. Quindi dice: la casa mettila a posto tu, poi te la compro. Chiuso. Banale, è proprio un banalissimo esempio, è proprio roba terra. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Cirone. Volevo, ho notato che usano la famosa frase che dice,
0: sì,
1: di Giambattista Terrazzo.
0: Sì. Si ricorda, lei ricorda cosa vuol dire, no, che l'inse?
1: Che l'incomince.
0: Chi comincia?
1: Chi comincia?
0: Esatto. Ora è legato a un fatto storico, ma adesso non perché.

0: che devo raccontarlo. Vorrei essere proprio basico, no? Vorrei essere come tanti. È un fatto storico, punto. Non è che adesso sto a dirvi perché il cannone, gli austriaci stavano spostando i cannoni, un cannone stava, era ottobre, stava slittando nel fango e quindi si fermò, non riuscivano a spingerlo. Approfittando di quella pausa, Giovan Battista Perasso, qualcuno sostiene, ma perché devo dire queste cose? No, ma no. Cerchiamo di essere proprio piatti. Allora, grazie signora, grazie. Però sì, è il troverete, ma no, ma perché devo dirlo, la statua di Giovan Battista Perasso di fronte, vabbè, ma sapete dove, dai. Allora, andiamo avanti. Buongiorno primo canale, grazie per la vostra informazione preziosa, solidarietà per i lavori ex Silva, by Lorenzo, l'Italia è fondata sul lavoro, sì Lorenzo, ah grazie, grazie. Vabbè, però dunque, vi ringrazio per le dirette dal Consiglio Comunale. Questo signore scrive ogni giorno che ringrazia per le dirette dal Consiglio Comunale, quindi domani. Vi chiedo se siano le vostre esigenze di palinsesto, cioè vorrebbe che noi continuassimo a trasmettere anche dopo le 17. Sì, cerchi di capire, non è che siamo la RAI, cioè la RAI per 12-8 minuti più 8, mettiamo un po' di radio, vabbè la radio la regalo, se fossi la radio la regalo, dai, hanno bisogno di un'ottantina di persone, noi siamo 8, non possiamo fare, cioè, pronto, buongiorno.
1: Salve Enrico, sono Giuliana da Borgorazzi.
0: Sì Giuliana, buongiorno.
1: Io volevo una cosa, una volta noi giovani andavamo diciamo, in corteo con gli operai, diciamo, gli studenti e tutto il resto. Questi ragazzi qui giovani che vanno a fare le manifestazioni per la Palestina, non sanno che hanno i loro padri, cugini, fratelli che lavorano a Lingua, perché non ci sono?
0: Sì.
1: È quello che voglio sapere, Cirone.
0: Sì. Sì, io tu chiedi, sì. No, voi mi chiedete delle cose alle quali io non posso rispondere, cioè potrei, ma non perché devo, no, mettere della mia, no, potrei liquidare la cosa, dire bah, non facciamo demagogia spicciola, sì, ma perché devo rispondere? Ho un'idea, ho una certa idea, ma non, che vi interessa delle mie idee, no? Sono qua come tutti, come tanti. Ok. Allora. Boh. Sì, andiamo in pubblicità. Un attimo, vedo spesso. Vedo spesso, come qualche minuto fa, viso sorridente e scherzoso. Ma chi? Come fosse carnevale. Invece sono lì a difendere il proprio lavoro. Mi sembra strano. Ma chi? Scusate, scrivo chi? Ma chi? Boh. Regia, a tra poco.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: selezione a materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: 10.43, andiamo subito da Andrea Popolano in questa mattinata del 12 ottobre. Andrea, torniamo da te, caro.
1: Sì, perché il corteo, come vedete, è arrivato in Piazza Portello, adesso tra pochi secondi forse entrerà nella galleria Nino Bixio per arrivare quindi in Piazza Corvetto e quindi praticamente in prefettura. Quando ci siamo sentiti precedentemente, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, l'ha detto chiaramente: aspetteremo e ci accamperemo davanti alla prefettura fino a quando non verremo ascoltati. Frattempo anche da segnalare la solidarietà da parte degli studenti del CLE che in sciopero hanno manifestato proprio insieme ai lavoratori, li hanno accolti al momento dell'arrivo in Piazza Portello. Da segnalare ancora l'arrivo, o meglio la risalita, dei mezzi meccanici in corteo da Cornigliano, partiti dunque dallo stabilimento per arrivare proprio qui a praticamente in Piazza Corvetto in prefettura. Sono risaliti dopo aver fatto tutto il corteo in fondo allo stesso. In questo momento ci sono gli ultimi preparativi, anche uno cambio di striscione. Vediamo in diretta di cosa si tratta, cosa c'è scritto nello striscione. Stamattina l'indicazione chiara durante l'assemblea era: non ci farete chiudere l'Ilva di Genova, e qui è Genova lotta. Adesso vediamo appena verrà srotolato in maniera completa la sostituzione. Genova lotta per l'industria. Questo lo striscione con cui i lavoratori in fila arriveranno proprio davanti alla prefettura di Genova in largo Lanfranco. Si prepara a ripartire il corteo. In questo momento riparte, ti restituisco ovviamente la linea, perché poi all'interno della galleria non si sente praticamente.
0: Ecco, direi che l'ambientale non devono essere le mie parole.

eccomi qua. Dicevo, no, non volevo con le mie parole, con la mia voce stentorea, passare sopra gli slogan. Qui abbiamo un altro, salutiamo Francesca Cangiotti, un'altra telecamera, quindi un'altra operatrice, in questo caso operatrice al di fuori del tunnel, che sta aspettando l'arrivo dei lavoratori che in marcia da questa mattina verso

La prefettura, bello, bello lo striscione di Genova che lotta per l'industria, ma cioè bello quando sentiremo l'industria, sto parlando degli industriali, lottare per Genova, no? Perché la Genova, ma operaia ormai è un aggettivo che non usa più, la Genova che produce lotta per l'industria di Genova, ma bello vedere, no?

0: Giustia lotta per Genova. Sarebbe una bella immagine, magari si può creare con l'intelligenza artificiale. Quindi corteo, operatori, lavoratori, tutti insieme, e sentiamo la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, potrei intervenire?
0: Sì, occhio un minuto e mezzo. Sì, Sanremo.
1: Sì, Sanremo.
0: Mario, sì.
1: Sì, Mario.
0: Sì, Mario, prego.
1: Senti, io volevo dire, se è possibile, che quando si fanno le manifestazioni dei sindacalisti dovrebbero essere poi informati, perché nel 1965 la Toscana ha fatto il primo impianto geotermico che produce energia elettrica per il 30% per la Toscana. Non si capisce per quale motivo adesso che siamo in piena crisi il ministro e il primo ministro italiano finanzia di bucare il territorio italiano per trovare il petrolio, quando abbiamo, secondo quello che dice il professor Luigi Bignami, che abbiamo nel sottosuolo una ricchezza geotermica pari a 6 milioni di barili di petrolio.
0: Certo.
1: E quindi potremo tranquillamente far funzionare sia l'Ilva di
0: Taranto che quella, okay.
1: E poi praticamente potremmo fare a meno del petrolio o del gas, che produce anche migliaia di morti sul territorio nazionale.
0: Grazie. Ma è un po' che parli della geotermia in Toscana, sono scelte naturalmente da fare, deve essere un ottimo sistema. Le automobili vanno purtroppo a benzina, sì, abbiamo le ibride, abbiamo l'energia elettrica che vanno benissimo, un'automobile energia elettrica, però purtroppo vanno a benzina, vanno a nafta, e questo è. La geotermia potrà probabilmente risolvere i problemi meglio del riscaldamento in casa, per esempio. Sono scelte che devono fare le amministrazioni. Vi ricordo di internet, su internet ci sono tante cose, c'è un mare di cose, c'è chi vi ricorda che l'energia si può ricavare dai piselli, dalle fave, dai ceci, va benissimo, benissimo la geotermia, ottimo, bisogna verificare queste cose e poi poterle rendere utili, poterle realizzare. Grazie Mario da Sanremo. Allora, siamo usciti direi dal secondo tunnel e quindi dovremmo essere dalle parti di Corvetto, direi dalle parti di Corvetto. E ancora il cantiere per il passante ferroviario, sì, siamo a Corvetto, ormai siamo dietro la prefettura, il cantiere, vedete alle spalle dei lavoratori ci sono le transenne, perché questo cantiere, perché le transenne, perché c'è il passante ferroviario che deve essere moltiplicato, deve essere potenziato, ok? Torniamo quasi da Andrea Popolano, mentre gli operai hanno raggiunto il loro obiettivo e quindi la prefettura largo Ero San Franco, dove ad attenderli ci sono intanto, insomma, si dice forze dell'ordine, ma insomma ci sta, le camionette della polizia ad aspettarli. Ricorderete quel gesto meraviglioso di qualche tempo fa, quando
2: sì, ci siamo, dai, il momento...
0: c'erano altri problemi che agitavano l'intercider, ma davanti ai lavoratori in lotta i poliziotti si tolsero il casco, come dire, guarda, non abbiamo certo nessuna... Popolano, Andrea Popolano è pronto, Andrea Popolano, 10:51.
2: Eccoci, che questo è il momento in cui i lavoratori arrivano proprio davanti a Largo Lanfranco, alla prefettura, dove sono schierate la presenza delle camionette della polizia. Si è messo di traverso uno dei mezzi che ha accompagnato tutto il corteo. Adesso, come potete vedere, i lavoratori stanno tirando fuori quello che è presente in alcune cassette. Questo comunque è il momento dell'arrivo proprio in prefettura da parte dei lavoratori, prefettura chiusa dalla presenza di tre, almeno vediamo, camionette, quattro forse con una alle spalle, tre camionette della polizia. Chiedono ovviamente di arretrare in questo frangente, vengono tirate fuori le sedie, possiamo vedere delle classiche sedie utilizzate ad esempio durante le lezioni scolastiche, un tavolo, perché l'indicazione data inizialmente era

0: Chiara, ci accamperemo qui fino a quando non verremo ascoltati dal prefetto di Genova, ed è quello che stanno effettivamente in questo momento facendo i lavoratori dell'ex ILVA in da stamattina. Queste, ancora vengono tolti i varie cassette di carta fondamentalmente. Il tavolino è stato posizionato, un primo tavolino, ci sono le tende, le stesse che abbiamo visto l'anno scorso nel periodo di novembre-dicembre in Piazza Salvio a Cornigliano, con un presidio durato diversi giorni, e quindi da qui i lavoratori resteranno fino a quando non verranno ascoltate le proprie ragioni direttamente dai rappresentanti del governo. Questa è l'immagine simbolo della giornata di oggi. Adesso vedremo ovviamente qual sarà l'iter. Dobbiamo dire che tutto si sta svolgendo con assoluta tranquillità, ovviamente si parla per capire quale soluzioni fare nella garanzia della sicurezza, ma questa è la scelta fatta dai lavoratori dell'ex ILVA per far sentire forte la propria voce rispetto a quella che è la situazione che li vede coinvolti, con lo stop previsto per quanto riguarda l'acciaieria di Cornigliano, così come per le altre del nord, entro il 15 novembre, in seguito a quella che è stata la decisione di Acciaierie d'Italia, in seguito a quella che è stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa immagine, come potete vedere, è stata posizionata la tenda, i tavolini, le sedie presenti in questo momento davanti alla prefettura, con la polizia invece schierata all'ingresso, proprio davanti all'ingresso della prefettura di Genova. Restituisco la linea nel frattempo, prendiamo ovviamente le immagini in diretta.
1: Non mi metto il casco del Genoa, non è meglio.
2: Grazie Andrea. Noi andiamo pure avanti, perché anche tu avrai visto l'orologio, ma abbiamo preferito saltare, si può dire, il TG55 per creare questo flusso di diretta che ci sembra non bloccare una manifestazione in atto, ma continuarne il flusso, Andrea. Quindi se credi puoi tornare alla tua cronaca da qua, vediamo e sentiamo anche molto bene. Se credi, Andrea, vuoi continuare, se no continuo io a dire due cose qui da studio, insomma.
0: Sì, no, possiamo andare avanti. Ovviamente questa è una fase più di organizzazione da parte dei lavoratori, come avete detto e fatto vedere, abbiamo fatto vedere anche abbastanza scenografico, possiamo dirlo, perché vengono collocati proprio davanti ai nostri occhi le diverse, in questo caso la tenda per l'accampamento con i tavolini. L'abbiamo raccontato da questa mattina, l'assemblea è iniziata alle ore 7, proseguita con il corteo iniziato dalle ore 8 proprio dallo stabilimento di Cornigliano. Viene ribadito che da qui non si muoveranno lavoratori dell'ex ILVA, partono anche nuovi cuori nel frattempo, quello stoppero di passando avanti, lo ricordiamo, dopo abbiamo visto la serenità anche di parte della realtà, come ad esempio la lavoratori della Ericsson, che stanno vivendo anche loro una situazione delicata per quanto riguarda i 131 lavoratori del reparto ottica. Qui davanti è una situazione che viene aperta un'altra tenda che fa parte dell'accampamento, che andrà avanti fino a quando non verranno ascoltati. Poi capiremo ovviamente nel dettaglio la richiesta che arriva dai lavoratori. Non interrompere i lavori all'interno dello stabilimento di Cornigliano, così come...
2: Allora aspetta Andrea, allora rimaniamo, grazie Andrea, rimaniamo con i cori, rimaniamo con il sottofondo dei cori, ben organizzati. Scrive Gabriella, dice ma cosa servono le manifestazioni? Sono i vertici a decidere, non le manifestazioni. Ma le manifestazioni servono? Ma anzitutto, visto che viviamo nel mondo dell'immagine, per farci vedere, farci notare dal mondo, perché probabilmente se oggi qualche telegiornale, dopo Cristoforo Colombo, tornando a Genova, però ma perché devo dire, io vorrei che voi foste qua non perché ci sono io, ma perché c'è la cronaca

0: di primo canale, che vi servono le mie idee, quando poi mi scrive un'altra persona che ha capito il mio orientamento. Ma il mio orientamento, dunque, poi Gabri, con tutta la cassa integrazione che ha pagato lo Stato italiano per l'ILVA ne avremmo potuto costruire una nuova. Sì. Un attimo di pubblicità, poi torniamo, dai.
1: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
2: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Pronto, buongiorno. Sono le 11, pronto? È caduta? Ok, recuperiamola, anzi chiamate voi, noi non vediamo il numero, quindi 800 è libero, la linea è libera, 800-640-771, non vedo l'ora di sentirvi. In sottofondo la presenza degli operai in Largo Ero San Franco davanti al prefetto, abbiamo anche visto, non è credo solo un simbolo, le tende di Quechua montate tra le camionette della polizia per dire guardate che noi rimaniamo qui finché non avremo dallo Stato delle risposte, e ci sta, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lorenzo da Rivarolo.
0: Sì, Lorenzo, buongiorno.
1: Sto guardando il vostro servizio sulla manifestazione che c'è adesso in Piazza Corvetto per quanto riguarda i lavoratori televisivi. E mi domandavo appunto tutte queste persone che cosa li attende, e mi immagino anche il caos che ci sarà giù a Taranto, dove ci saranno sicuramente molto più operai rispetto a Genova.
0: Certo.
1: E poi volevo fare un'altra considerazione. Praticamente lo stabilimento è stato chiuso per questa sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha detto, ha sancito un principio importante, cioè la salute viene prima di qualsiasi altro interesse.
0: Bravo.
1: Allora mi domandavo da rivarolese, la salute di noi di Rivarolo con tutti questi lavori che stanno facendo, come mai non importa a nessuno? Nonostante noi anche come comitati avessimo fatto più volte esposti alla magistratura, non ci ha pensato proprio nessuno. Questi stanno andando avanti proprio come dei treni, come si suol dire, e non c'è nessuno praticamente che ci tutela, che ci dice che cosa stanno facendo, se ci si hanno trovato o non hanno trovato amianto, o quanto, che cosa stanno facendo, niente. Quindi mi fa specie che ci sia questo doppio binario di giudizio e di intervento dalla magistratura, quella milanese e quella genovese, che pare quindi così, non dico un po' addormentata, ma sicuramente meno interessata ai problemi della cittadinanza dei residenti della zona. Grazie.
0: Grazie Lorenzo. Beh, interessante questa, molto interessante questa telefonata. Molto molto interessante. Praticamente Lorenzo parla di due pesi e due misure, no? Dice ma perché? Dice benissimo,

0: Ilva Taranto, benissimo, la decisione del Tribunale di Milano, il reato ambientale, la salute della popolazione, dice ma la nostra salute, eppure Lorenzo dice noi abbiamo fatto esposti e soprattutto temiamo l'amianto che bene non fa, soprattutto i polmoni che torneranno di moda, da domani staremo tutti pneumologi, lo dico con l'effetto nodulo del Papa, no? Domani saremo tutti pneumologi, però quella di Lorenzo mi è sembrata un ottimo incastro, no? Per la serie due pesi due misure. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Angelo dalla Foce.
0: Sì, Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno. Guarda a Balilla, ricordando un po' di storie di Genova.
0: Sì, la racconti lei.
1: Se non sbaglio, nel palazzo proprio del primo canale, in facciata, c'è anche un basso rilievo di Balilla.
0: Sì.
1: Non so se lo sapete.
0: Sì, davanti a noi credo di sì.
1: Ecco, sì, come ricordo, ecco, come diciamo sì. Così, riguardando un po'.
0: Sì, il quartiere Portoria, lui era dall'altra parte, era proprio via 20, noi siamo qua, lui era di là, o sarebbe stato di là, perché qualcuno, vabbè, ma perché vi interessano le mie idee? Qualcuno dice che non è neanche esistito, insomma qualcuno dice che così è stato un falso storico che è andato bene, ma non, noi pensiamo che sia esistito, vogliamo che sia esistito.
1: Sì. Vabbè, poi riguardo insomma, magari queste previsioni riguardo alla sindaca, la mandiamo a Roma, a Napoli, a Milano, no? Ma non è ancora un po' troppo presto secondo me. Allora facciamo fare anche alla Meloni, la facciamo fare Presidente della Repubblica, diciamo.
0: Ma per la Presidenza, vabbè, ma non, sì, perché no? Però mi sembra che, non parlo di Meloni, che una signora ha capito il mio, indirizzo, quindi non ne parlo, non mi interessa. E però credo che abbia ribadito più volte, sindaca, di terminare qui il suo mandato. La ragazza sta imparando bene, velocemente, e domani sarà in grado di sfidare chiunque. Sta imparando da un anno e cinque mesi, sindaco di una grande città, quindi sta imparando il mestiere, direi che lo stia imparando a molto bene, e poi sarà pronta per qualsiasi cosa, appunto. Poi per il presidente, perché devono interessarvi le mie idee? Allora, anzi spero che chiamiate, non certo perché sono qua io. Allora Eri, buongiorno. Penso che l'Ilva non chiuderà mai perché il problema irrisolvibile è la ricollocazione. Ciao Henry, senti la tua opinione, no, mi interessa tantissimo, scrive, vabbè ma questo è uno, chi è? Lorenzo. Le immagini di questi lavoratori mi lasciano perplesso, ma l'importanza, quando mi dite ma a cosa serve? Dunque, qui ce n'è un altro, scusate ma sotto il posto della Palma sui binari c'è gente cafona che insulta e non ha neanche cosa metterci. Sì, c'è qualcosa che riguardava la Palma sui binari, ma intanto andiamo da Andrea Popolano, perché con la Palma sui binari è impegnata la nostra Elisabetta. Allora Andrea Popolano, poi la telefonata. Andrea.
2: Paolo. Sì, perché sta andando avanti ovviamente tutta quella che è la procedura al momento di montaggio dell'accampamento da parte dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura di Genova. Vediamo dall'altra parte la presenza degli agenti della polizia proprio presenti davanti alla prefettura, schierati, ma in un clima assolutamente sereno, lo ribadiamo. Nel frattempo le fasi organizzative stanno andando avanti, semplicemente lo ribadiamo ancora una volta, questa è una delle diverse tende che è stata posizionata proprio davanti a Largo Lanfranco, qui è presente un tavolino, scusate è difficile anche muoversi dove i lavoratori sono presenti, da qui non si sposteranno fino a quando non verranno ascoltati appunto dal prefetto, semplicemente questo aggiornamento. Nel frattempo non cambia quella che è appunto la situazione, è praticamente la stessa, ma i lavori per il montaggio delle tende prosegue, sullo sfondo anche i mezzi meccanici partiti questa mattina da Cornigliano. A te.
0: Grazie, grazie. Questo delle tende rappresenta

0: direi una novità, no? Rispetto al recente passato. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dica.
1: No, io mi collego un po' a quella signora, se non mi sbaglio, che ha detto che non serve praticamente fare la manifestazione. E a quei giovani che non si presentano, i giovani basta che le diamo il telefonino e va tutto bene, ma fra qualche anno si troveranno loro in questa posizione, perché tutto quello che abbiamo acquisito l'abbiamo acquisito tramite gli scioperi, anche perché io ho lavorato nelle fabbriche,
0: certo.
1: E quegli scioperi sono serviti. Adesso è cambiato tutto, perché praticamente siamo stati un po' abbandonati da qualcheduno, però se non si fa così, se ci tolgono anche lo sciopero e libertà, che se ne accorgano i giovani, perché per andare allo stadio li riempiono. Io mi arrabbio in queste cose, perché io ho nipoti giovani e glielo dico anche a loro, ma tanto, ma se tutti ragioniamo così restavamo all'età della pietra. Scusate,
0: no, per carità, ci sta, è legittimo quello che lei dice, legittimo, no? Giusto, cioè, corretto, poi dite voi se va bene o non va bene, però è legittimo, va bene, ci sta. Grazie signora, grazie. Allora scusa, ecco, solo per capire, scusate, ma sotto il posto della palma sui binari cosa è successo? Elisabetta Biancalani questa mattina parte da Chiavari per venire a lavorare a Primo Canale, fare il suo bel lavoro. Palma sui binari tra Nervi e Recco, Recco e Nervi a seconda dei binari, quindi interrompe la linea sia da Ponente a Levante che da Levante a Ponente. Okay. E quindi probabilmente abbiamo sul sito, sulla pagina Facebook, no, sul Primo Canale, sul sito Primo Canale, pubblicato questa notizia, e mi state scrivendo che siete andati a vedere, c'è gente che insulta sotto questa notizia, dice: ma non controllate i commenti, non è la prima volta che succede. Non so se abbiamo il tempo di controllare i commenti, ma chiunque commenta è rintracciabile, qualsiasi cosa accada c'è un esposto alla Procura della Repubblica, cioè non è un problema. La notizia di mezz'ora fa, qualcuno avrà scritto, che ne so, non lo so, però se uno ha scritto una cafonaggine o un insulto, si va alla Procura della Repubblica. Dateci il tempo, grazie per la segnalazione. Io sono qui con il mio desk, sono i vostri WhatsApp, non è che no? Palma cade, giusto? È quella. Eccolo qua, sui binari circolazione sospesa per un'ora tra Genova, Nervi e Recco. Eccola là, ok? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora.
2: Senta, sì. Io sono una vecchia, oltre 80enne, sono rimasta vedova da una ventina di giorni.
0: Aia.
2: Io vorrei sapere perché devono bloccare degli operai che vogliono guadagnarsi il pane onestamente.
0: Sì.
2: Cosa c'entra la polizia? La polizia potrebbe stare lì se ci fossero quelle bande di delinquenti che scassano Genova.
0: Sì.
2: Ma adesso non mi sembra che ci sia delle cose assurde,
0: sì.
2: Perché li devono bloccare, vogliono guadagnarsi il pane onestamente, chiude tutto. Io quando ero ragazzo sono andata a lavorare in fabbrica, non avevo neanche 15 anni, facevamo 10 ore al giorno, dal lunedì al sabato, alla domenica si lavorava dalle 7 a mezzogiorno,
0: sì.
2: Eravamo tutte ragazze, c'era una tantina di ragazze tra i 14 e i 55 anni, perché a quei tempi si andava
0: dove?
2: A lavoro.
0: Dove lavorava?
2: Lavoravo, facevamo le lattine per la pittura.
0: Sì, no, se mi dice, se vuol dirmi l'azienda, qualcuno si riconosce magari.
2: Adesso non c'è più.
0: Sì, vabbè, come si chiamava? No. Ok,
2: comunque,
0: vabbè.
2: Si chiamava, vabbè, ultimamente si chiamava.
0: Sì, vabbè, magari qualcuno si riconosceva nella...
2: Sì, comunque, però si lavorava tutto, nonostante tutto eravamo alla sera quando si usciva, si rideva, si cantava.
0: Certo,
2: adesso,
0: certo.
2: Onestamente, tutta questa gente che studia non fanno altro che casin, parlano senese,
0: sì.
2: Quando fanno, ma ne stanno a loa, tutti e due sanno capire veramente cosa vuol dire guadagnare.

0: fatto il pane.
1: Sì, sì, sì. Beh, chi lavora, grazie. Ma chi lavora a tutti i livelli lo sa, insomma, grazie, grazie, grazie signora. Dunque, torniamo alla... Allora, sì, la signora diceva della polizia, ma io credo sia un automatismo che parte dalla prefettura. Cioè succede questo, così come l'automatismo quando arriva, certo uno dice ma se in questo momento, chiedo scusa per quello che dico, la polizia è impegnata, per dire, che c'è, ci sono, dici mancano gli agenti, la colpa di piante dosi, mancano gli agenti, se in questo momento la camionetta della polizia, ma il mio è una estrapolazione esagerata, assurda, facesse un giro invece di occuparsi degli operai, ma andasse un po' più giù, 100 metri più giù, dice vado a vedere in via Pre, così vado a vedere com'è la vita in via Pre, no? Come sboccia la vita, come questi giovani che si danno da fare in via Pre, in via del campo, che così vedo tanti bei ragazzi che sono molto agitati, soprattutto quando arriva la polizia, per dire magari, perché c'è la polizia, mi sembra che ci sia, no? Non è che dice guarda non abbiamo la poliziotti, li mandiamo in via, non ce l'abbiamo, ci sono in via Lanfranco, ci sono arrivati automatico, dice ma guarda andiamo a vedere un po'. Ma sì, dai, andiamo capitano, andiamo a vedere cosa succede. Sì, andiamo a vedere, per dire. E la signora dice, ma gli operai cosa vuoi che facciano? Però sono automatismi, insomma, che ci stanno, dai. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, sono Augusto.
1: Sì, Augusto, ave Augusto, dimmi.
2: Niente, volevo commentare la bella figura che ha fatto il prefetto e la polizia che manda via i lavoratori dalla prefettura, il prefetto che non li riceve, bella figura. È gente che sta perdendo il posto di lavoro, non so se se ne è accorto il nostro prefetto. Persona che normalmente dovrebbe essere una persona intelligente.
1: Ma certo che lo è, dai.
2: Io non voglio dire, io non voglio discutere, è una persona intelligente, ma perché non ha ricevuto la delegazione come hanno fatto tanti altri prefetti?
1: Ma magari la riceverà, cioè no, è presto, hai capito? Magari la riceverà, cosa dici?
2: Auguro che l'accampamento in piazza Corvetto, e purtroppo io ci vado di mezzo perché ci devo passare quasi tutti i giorni, che ci siano giorno e notte, cioè finché non riprendono il lavoro, quella gente meschinetta lì rischia il posto di lavoro, forse la gente non l'ha capito.
1: No, beh, ma sì, si capisce, sì. Magari li riceverà, magari è presto per riceverli, magari aveva altri appunti. Il prefetto rappresenta lo Stato, magari aveva altre cose, noi la salutiamo, magari aveva altre, non so, altre cose già in calendario da fare. Però vedi, gli operai sono lì con le tende, direi che sia una novità questa, no? dell'accampamento degli operai. Perché ricordo nelle ultime manifestazioni non c'era questa idea di accampamento, cioè siamo qua, ci riceverà, se non ci può ricevere subito la dottoressa ci riceverà. Bene.
2: Doveva esserci anche la Salis e Bucci.
1: Vabbè, oggi,
2: no?
1: Io ho letto i vostri, io stavo arrivando qui, ho letto sì, c'erano, ricordo di, mi avete scritto di Salis, che poi è andata via, ma voglio dire, è vicinanza, fa molto immagine, perché se uno va, sapete come sono, se uno va lì l'opposizione dice che fa passerella, se uno non ci va perché non ci va, se non ci va che fa passerella, cioè la politica è, l'importante è che ci siano o no, ma anche se non ci sono, meglio che facciano qualcosa anziché esserci no? E stare lì. Grazie, grazie, grazie, andiamo da Andrea Popolano, torniamo appunto da Andrea Popolano, torniamo quindi qui, dai.
3: Sì, esatto, perché nel frattempo, come potete vedere, i conciliabili stanno andando avanti per stabilire come andare avanti in quella che è la manifestazione, la giornata di protesta. Vediamo Armando Palombo che parla con i diversi rappresentanti, in questo caso anche della polizia, per cercare di trovare delle soluzioni. Nel frattempo l'accampamento è presente, cerchiamo anche di capire magari poi dalle sue parole cosa si sta decidendo di fare. Di certo, come diceva bene Enrico, una novità la presenza di un accampamento proprio in largo Lanfranco davanti alla prefettura. Ricordiamo poi una manifestazione e una protesta che ha visto d'accordo praticamente tutte le istituzioni e anche le rappresentanti politiche in maniera trasversale.

0: Abbiamo visto all'inizio la presenza del presidente di Regione Liguria Marco Bucci proprio davanti alla fabbrica di Cornigliano, della sindaca di Genova Silvia Salis e poi dei diversi parlamentari da Alberto Pandolfo, Valentina Ghio, Luca Pastorino e davanti alla prefettura è arrivata anche la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo e come potete vedere nel messaggio che arriva da tutti è lo stesso, non fermate ovviamente l'Ilva di Genova, non fermate lo stabilimento, la novità come dicevi prima è quella dell'accampamento davanti alla prefettura l'anno scorso, nel periodo di novembre, tra novembre e dicembre, le manifestazioni ripetute da parte dei lavoratori con il presidio in quel caso fisso, con le stesse tende presenti in questo caso in Piazza Savio a Cornigliano, oggi invece la protesta si trasferisce proprio davanti alla prefettura, stiamo anche noi cercando di capire, visto che molti si chiedevano al momento quella che è la situazione legata all'incontro da parte della prefetta Cinzia Toraco con una rappresentanza sindacale, una rappresentanza dei lavoratori. Nel frattempo possiamo dire che è presente sì la polizia, ma comunque si è creato un varco dove un po' tutti possono passare per non bloccare quella che è la, diciamo, il transito almeno pedonale tra Piazza Corvetto e Largo Lanfranco e poi via, via Roma. Questa è la situazione al momento, ti restituisco la linea nel tentativo poi di capire ancora come andrà avanti, vediamo Palombo molto impegnato in questa fase nelle discussioni, vedremo poi se verranno accolti e ascoltati dal prefetto, ovviamente vi racconteremo tutto. Per ora ti restituisco la linea, manteniamo ovviamente le immagini in diretta.
1: Allora, grazie, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Rino di Gimignano.
1: Sì Rino, buongiorno Gimignano, buongiorno Rino.
2: Volevo dire, innanzitutto, che il primo articolo della Costituzione dice che il popolo è sovrano,
1: sì.
2: quindi deve avere la precedenza dalla prefettura, lo ricevono perché è sovrano, è re. Secondo, sì. La polizia non è al servizio del cittadino. Sì. Al servizio di chi è la polizia?
1: Sì.
2: Ma lo devono chiarire queste cose. Ciao, grazie.
1: Grazie,
2: ciao.
1: grazie. Rino Gimignano dice, ma è al servizio del cittadino o al servizio del prefetto che è anche un cittadino o della sicurezza dello Stato? In questo caso il prefetto rappresenta lo Stato e quindi è la sicurezza dello Stato, ma sono automatismi, direi che ci devono stare, devono esserci, no? Un po' come quando c'è stata Sportability sabato alla Sciorba e sono andati subito, sono andati dopo i vigili a multare le automobili dei genitori, dei familiari che accompagnavano i ragazzi e ragazze, ragazzi asterisco, alla Sciorba per Sportability. Da che parte stanno? Stanno dalla parte dell'ordine, no? Cosa succede? Capito? Però ci sta, anche perché ci può essere l'esagitato che non c'entrano gli operai, non c'entrano il prefetto, magari vedendo questo, che ne so, gli viene in mente di fare qualche gesto, ci sono quando ci sono le partite del ho visto sabato cortei, ma non si, le tifoserie Genoa e Fiorentina non si filano? Sì, ho visto tanta, ci sono i poliziotti, ci sono. Vedo che ci sono, insomma, quando in questi ci sono, quando poi chiedi di andare. Allora, pubblicità e poi torniamo, grazie.
3: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.

0: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
1: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
2: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Allora, importante, telespettatori, ci raggiunge Giorgia Fabiocchi perché abbiamo cose importantissime da dirvi, quindi state con noi, sono le 11.23 di questo lunedì 12 ottobre, Giorgia,
1: sì,
0: dichiarazioni,
1: sì, Enrico,
0: già detto tre volte
1: giusto
0: importante.
1: Per fare un po' qualche precisazione, perché in realtà inizialmente abbiamo raccontato, anche guardando le immagini, come l'arrivo in piazza Corvetto del lavoratore ex Silva fosse stato in realtà bloccato, abbiamo usato questo termine, dalle camionette della polizia, per intenderci, no? In realtà poi anche per vie traverse, attraverso anche la redazione che si occupa soprattutto di cronaca, contatti più diretti con la questura, è stato spiegato che non c'è stato un blocco, che in realtà è stato permesso il passaggio, una delegazione è stata avvicinata alla prefettura per agevolare un incontro con il prefetto Torraco, quindi in realtà non c'è stato un blocco come abbiamo visto in altre circostanze, ma c'è solo una chiusura temporanea di via Roma, perché per una questione anche di sicurezza, ma in realtà è agevolata dalla possibilità comunque poi di consentire questo incontro che dovrebbe esserci. Adesso ovviamente saprete più noi, Andrea Popolano, che si trova in piazza Corvetto, però era giusto precisarlo, ovviamente anche perché, lo sai meglio di me, ovviamente giornalisticamente si cerca di non alzare troppo la tensione di una situazione che è già complicata, lo vedete, anche le immagini lo dicono, però il clima deve rimanere abbastanza disteso. Questo gesto di accamparsi è un gesto che serve per far capire che comunque non si arretra, però non c'è nessun tipo di scontro ravvicinato, comunque la polizia non vuole alzare la tensione, quindi questo è giusto, doveroso sottolinearlo e ricordarlo, quindi, perché forse qualche telespettatore interpretato come noi all'inizio.
0: È un fatto automatico, perché intanto via Roma è una via di traffico, ci sono i passanti, è un fatto automatico, è normale, non è che si pongono dei limiti a chiunque, è normale che sia lì, cioè, no,
1: sì,
0: è automatico,
1: che
0: non ci scandalizziamo, certo. No?
1: Ci ricordiamo l'anno scorso, forse, se non erro, io tra l'altro ero dalla parte della prefettura, ci fu quel lancio di lacrimogeni. Fu una mattinata complicata,
0: sì,
1: ecco, il clima non
0: tutto.
1: È quello, certo. E poi per
0: ma ci ricordiamo anche quando contrapponendosi i ragazzi della polizia si tolsero il casco per dire guardate che siamo come voi, cioè, insomma, ricordiamo queste cose, che siamo, vediamo, insomma, raccontiamo quello che vediamo, nessuna contrapposizione, ecco, cioè è normale che laddove c'è un ingorgo del traffico venga il vigile, è normale che laddove si radunino 1000 persone ci sia un qualsiasi cose che possa servire da ordine pubblico per chiunque.
1: Assolutamente,
0: per chiunque.
1: Assolutamente.
0: Ecco, più che altro, Giorgia, dovremo capire se ci sarà, penso, questo incontro.
1: Ricordiamo che la prefettura è l'organo di Stato e quindi è colui che deve agevolare il rapporto tra, in questo caso, la piazza, quindi tra i lavoratori ex Silva e il governo, è quello, è il trade union, tra due istanze diverse tra di loro che spesso però si devono parlare, quindi abbiamo imparato in questi anni che c'è stato spesso l'incontro in prefettura, ci sono stati dei momenti di tensione, è vero, negli anni, però sono state anche situazioni in cui poi si è trovata una quadra, come si suol dire, e questa deve essere l'occasione, anche perché ci tengo in realtà, Enrico, a sottolineare, occupandosi poi di politica ancora di più, non è così scontato, va detto che la politica in modo trasversale è dalla parte dei lavoratori, stanno arrivando, infatti stavo lavorando un pezzo proprio su questo, su come la politica centro-est e centro-sinistra spesso magari in piazza siamo a cavo, è appena uscito un comunicato stampa della Lega che dice siamo vicino ai lavoratori, mattina c'erano i parlamentari del PD, poi la politica ovviamente locale genovese e ligure, quindi questo credo che sia un segnale importante, perché non è sempre così scontato, lo sappiamo, negli anni non è sempre stato così, va detto che in questo momento c'è un'unità di

0: intenti, poi chiaro la palla passerà molto anche al governo, bisognerà capire cosa accadrà, però il clima mi sembra di capire che sia abbastanza disteso, per quanto è possibile una situazione drammatica lavorativamente, e quindi credo che da entrambe le parti sia così, e poi le istituzioni sono tutte sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi
1: certo, quello che non disturba nel nostro ragionamento è che noi patiamo una dipendenza, cioè di per sé Ilva Coniglia non è in crisi. Lavora, certo. Lavora il famoso lamierino, cioè questo è dover dipendere da qualcosa che non è stato fatto funzionare, che viene chiuso, ci sono ragioni ambientali sulle quali non direi di non intervenire, punto, non avrebbero dovuto essere così, l'inquinamento ambientale, muoiono morte persone eccetera eccetera, però è la nostra, cioè ci sentiamo impotenti perché possiamo lavorare, dobbiamo produrre, certo. Cioè non è il classico sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro e chiedono 200 euro ne danno 100, no, è perché dipendiamo da qualcuno, per, come dire, noi continuiamo a dipendere, cioè dateci i coil da qualsiasi parte vengono, c'è Palumbo della CGIL.
2: Sono delinquente e non rappresento più delinquenza. Ci aspettavamo un presidio, ma non così pesante. D'altronde noi siamo
3: il console della compagnia unica Farina
2: Batista,
3: che è qui con noi.
2: Ma notiamo quasi una buona risposta. Giorno per giorno.
1: Vabbè,
0: sì, abbiamo sentito. Aspetta,
1: riproviamo
0: poco.
1: L'audio era dei migliori, onde evitare che si capiscano. Ecco, un attimo. Sentiamo Armando Palombo, CGL, Fiom,
2: noi
1: CGL.
2: Noi rimaniamo qua finché serve, finché arriva una risposta dal governo. Ci aspettavamo una piazza presidiata, ma non così blindata, quindi siamo anche un po', se mi permettete, offesi. Comunque siamo lavoratori, siamo contribuenti, non siamo delinquenti. E quindi anche se ci chiamasse il prefetto adesso, in queste condizioni, siamo talmente offesi che non saliremo. Quindi rimaniamo qua, aspettiamo, in attesa, abbiamo messo le tende, quindi dormiremo qua.
4: Il accampamento rimane?
2: No, il ministro domani, e domani vedremo. Oggi, ora pensiamo ad oggi. Poi domani il ministro, se verrà, è giusto che venga, ci troverà così.
4: Abbiamo visto l'accampamento presente l'anno scorso, l'avevamo raccontato davanti a Piazza Savio a Cornigliano, ora si resta qua fino a quando non verrete ascoltati dal prefetto?
2: Non,
4: o fino a quando
2: un segnale, una soluzione, d'altronde chiediamo soltanto che venga disinnescato quel piano dove si prevede la chiusura e che arrivino i rotoli a Genova e al nord per poter alimentare gli impianti che, lo ripetiamo, non sono soggetti a provvedimento giudiziario, quindi qua non si capisce il motivo perché si rimanga fermi.
4: Abbiamo visto un lungo conciliabolo con la polizia per capire anche come gestire questa parte, cosa vi hanno detto per quanto riguarda l'incontro?
2: Niente, la consueta gestione dell'ordine pubblico, io mi aspettavo un po' di presidio, ma non una piazza così blindata, così d'altronde non... Cioè la gente voleva entrare, vuole entrare come sempre, per sentire la delegazione dall'incontro del prefetto cosa aveva prodotto. Non ci siamo trovati in questo affare qua, veramente è irritante, quindi ora vediamo, continueranno le trattative.
4: Grazie, grazie.
2: Però l'importante è che il governo batta un colpo e risolva questo problema, perché secondo me è dell'incredibile, poi ci chiederanno, ci diranno loro, vediamo. Buonasera.
4: Grazie, grazie ad Armando Palombo, quindi di fatto si resta qui davanti con l'accampamento davanti alla prefettura di Genova.
2: La bella Basco.
1: Beh, allora sì, dice,
0: oddio, non
1: c'è,
0: è
1: tensione.
0: Proprio, no, non c'è tensione, però chiaro è che comunque la presa di posizione è importante, cioè lavorativamente parlando a livello sindacale, quando si vuole ottenere delle risposte, quando si vuole riuscire a rompere il vetro di cristallo, bisogna avere utilizzare metodi di questo tipo, ovviamente sempre non violenti, ma non per fare nessun tipo di predica, però è normale, no? Però è chiaro che se fai il corteo, arrivi davanti alla prefettura, è in parte bloccata, blindata, sciogli il corteo e te ne vai, hai ottenuto poco, sì, un po' di traffico questa mattina, no? Quindi è chiaro che questo è l'atteggiamento per dire noi rimaniamo qui e quindi fino a che non arriva una risposta.
1: Nei secoli da quando siamo in questa benedetta città, i talsider,
0: l'abbiamo visto,
1: quotidianamente succede qualche cosa, non ci non non ci stupiamo naturalmente di questo che accade.

0: Le tendici, guarda, con tutto il rispetto, tutto il tempo voluto, noi stiamo qua, quando ci portano, anche perché penso che la signora prefetto che rappresenta il governo, e non è, dovrà anche disdire, cioè quando arriveranno su gli amici di Talsider.
1: Però dicono adesso noi non vogliamo andare, sì, siamo offese, non andiamo, quindi questo
0: è un gioco tra le parti, no? Come tra sì, fidanzati, che devono discutere cose importanti, uno fa, dice no, se tu mi chiami non vengo, mi si nota di più se, eccetera. E quindi è un gioco di parte, però la signora non è che trovi 5 minuti per loro, di trovare 5 ore, cioè sì, avrà degli impegni, immagino, nella sua giornata, rappresenta il governo, non è che dice guarda Palombo vieni su 5 minuti prendiamo un caffè, dovranno ragionare 3 ore, 5 ore.
1: E poi rappresenta, come dici giustamente tu Enrico, il governo, quindi
0: nel frattempo chiamerà,
1: deve capire un attimo, ma cosa vogliamo dire da parte delle istituzioni,
0: come siete messi?
1: Perché poi è questo il punto, sembra di capire. Intanto non dimentichiamoci, Enrico, che il 28 ottobre, se non erro, scade, la Corte d'Appello di Milano ha deciso che si chiudono gli altiforni a Taranto. Questo è blindato, io non credo che ci siano delle risoluzioni diverse su questo fronte, quindi questo è un aspetto che va considerato e bisogna sempre tenerlo presente. Sono due partite diverse, quello lo si sapeva, e comunque un riverbero su Genova, Cornigliano, su Novi l'avrebbe avuto lo stesso. A questo cosa si aggiunge? Si aggiunge la comunicazione di Acciaierie d'Italia, che se non erro, adesso non mi ricordo se è arrivata giovedì o venerdì, comunque forse è arrivata venerdì, che ha fatto sapere che entro il 15 novembre si chiudono temporaneamente le fabbriche, quindi è una doppia doccia fredda, e questo poi ha portato allo sciopero di questa mattina. Diceva forse domani arriva il ministro, in realtà domani alle 10 in prefettura è atteso il ministro Piantedosi, stiamo parlando di un'altra partita, il ministro degli interni, si parla di sicurezza, ci sarà l'incontro suppongo con le forze politiche, le istituzioni, quindi la sindaca Salis e poi probabilmente l'assessore Viscogliosi, comunque si parlerà di sicurezza, quindi adesso non so, magari poi domani arrivano sia Piantedosi che Urso, però... Ecco, se dovessi farci una piccola scommessa, non lo so se domani Urso viene qua, forse creerebbe anche un precedente, cioè bisogna capire intanto cosa sta succedendo a Taranto, cosa sta succedendo a Novi.
0: Se lui venisse qua, dovrebbe arrivare qua comunque con delle risposte.
1: È chiaro.
0: Perché non può dire, o comunque con una previsione dell'immediato futuro che dia certezza, perché il 25 si chiude, il 25 si chiude a Taranto. E Urso dice sì, si chiude, amici, me ne torno a Roma. Dice sì, però c'è l'interesse di Gozzi, di Arvedi, di Marcegaglia, vedete che faremo un accrocchio, metteremo insieme più teste e riprenderemo queste benedette acciaierie. Sentiamo il pubblico, sì, Giorgia, sì. Pronto?
2: Buongiorno signora Cironi, sono Rosa.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno.
2: Due,
0: un minuto e mezzo Rosa.
2: Allora, solidarietà agli operai, certo, sicuramente, e poi mi aspettavo che scendevano in piazza anche tutti i propal, tutta questa gente, io non posso perché ho il ginocchio dolorante, però mi sarei aspettato un po' più di solidarietà verso gli operai.
0: Sì.
2: E un'altra cosa, ma io mi chiedo, ma i giudici, ma in quale mondo vivono? Ma non poteva fare una sentenza che obbligava, ora io sono ignorante in materia per carità, ma che obbligasse le acciaierie perché lei parlava di salute, che è primaria, certamente, però obbliga le acciaierie a fare un progetto meno impattante sull'ambiente, ma non che lasci poi per la strada gli operai, cioè mi sembra una cosa veramente assurda, nella mia ignoranza, perché io poi certi meccanismi non li conosco.
0: Grazie. Beh, c'è il forno elettrico, le grandi acciaierie private, Gozzi, Arvedi, Marcegaglia, direi anche Danieli, ce ne sono un altro paio, chiedo scusa, mi vengono in mente tutte, hanno il forno elettrico, producono, fatturano, no? Io non ho ancora visto, non so, gli loro dipendenti in sciopero, mi sembra che lavorino bene, maturano utili interessantissimi, perché l'acciaio nostro, con tutto il rispetto per gli amici cinesi, però è il migliore. E noi siamo in questo stato, porca miseria, ma ogni volta ce n'è una.
1: No, perché poi in effetti se si allarga il raggio è chiaro che la situazione di Taranto è una situazione che è compromessa da anni, da decenni,
0: da anni, esatto.
1: Lavoro, salute, è un binomio che sono due strade parallele che non si

0: incontrano. Quando si incontrano succede questo, ovvero a fine ottobre si chiudono gli altiforni. Se a Taranto si fossero chiusi gli altiforni non ci sarebbe stato lavoro, si moriva di fame, così si è morto di salute, questo va detto.
1: Ci sai sono, cosa mi viene in mente?
0: Bambini, Giorgia, adulti che sono morti di
1: tumore. Se ti interrompo, mi vengono in mente, cioè noi vediamo a Taranto, quando arrivano le immagini a Taranto, il quartiere Tamburi, quello che vedevamo di Conegliano 30 anni fa, cioè le massaie che stendevano e sulla ringhiera c'era un dito di ruggine nera, e le perdonate la parola, le mutande, l'intima, la biancheria, le lenzuola stese che le tiravi grigie, erano situazioni che noi vedevamo 30 anni fa, di più 40 anni fa, e che vediamo ora a Taranto. E dici, ma potevano pensarci prima? Potevamo pensarci prima?
0: Si è arrivato a un punto in cui si è arrivato a un punto adesso di non ritorno, però una soluzione va trovata, perché qui si parla veramente di centinaia e centinaia di famiglie, quindi qualcosa va fatto. A Genova non c'è più quella situazione.
1: Oh, sentiamo, aspetta un attimo, c'è Ilaria Cavo, c'è anche una telefonata sotto. Allora, Andrea Popolano, Andrea, abbiamo intercettato con le immagini Ilaria Cavo. Sentiamo, beh, la cavo noi moderati e già la parte governativa.
0: Certo.
1: Sì, un attimo, vediamo Ilaria. Perché è interessante? Perché in questo caso è già la parte governativa. Ilaria Cavo, deputata di noi moderati, e quindi sentiamo qual è il lato governativo. Nel frattempo c'è una telefonata, scusami. Telefonata, vabbè, telefonata, poi la aiutate, ve ne interrompiamo. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, dica.
2: Ma, io volevo dire, io sono cresciuto a Conegliano e ho visto il prezzo che la cittadinanza ha pagato per il calcine, quando contava 12.000 dipendenti, tutto il discorso che è legato alla decisione degli altiforni, gestita dalla parte statale, diciamo, è stata gestita chiaramente in maniera sbagliata, perché tutti quelle centinaia di milioni che ogni governo, non parlo destra e sinistra, ogni governo che si è succeduto ha dovuto mettere per mantenere 1.000 persone, sarebbero serviti, sarebbero dovuti essere utilizzati per convertire quegli impianti. A Taranto lo stesso discorso, qui c'è tutto un problema di origine politica, perché il mantenimento dell'acciaio statale con il contributo dello Stato, questa è tutta demagogia. Se andiamo a vedere, Gozzi e Company hanno sempre prodotto senza chiedere soldi a nessuno, con ottimi profitti, con prodotti di eccellenza che esportiamo in tutto il mondo. Quindi diciamo,
1: sì, è quello che sostenevamo prima, è lì, c'è una miniera d'oro, non d'acciaio, è una miniera d'oro, sarebbe una miniera d'oro, è lì, ma porca miseria, dai. Ilaria Cavo, direi, davanti alla prefettura con il nostro Popolano e gli operai.
3: No, in realtà la deputata Ilaria Cavo si è un attimo spostata dalla nostra postazione, ma quello che segnaliamo con le immagini in diretta è i lavoratori dell'ex Ilva che si sono messi tutti dietro lo striscione che abbiamo visto anche questa mattina in assemblea. Adesso cercheremo di capire cosa accade, ripartono ovviamente i cuori, sottolineano appunto Genova in testa, come ha detto lo striscione, non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova, questa ovviamente è la protesta che va avanti. Vediamo invece in questo momento le camionette della polizia che si spostano completamente, per lungo tempo era presente di fatto un piccolo passaggio dove passavano un po' tutti a piedi, ora come possiamo vedere la strada è stata completamente aperta. Vediamo adesso i manifestanti tutti dietro lo striscione, come detto non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova, partono ancora alcune discussioni organizzative, potremmo dire. Siamo proprio in Largo Lanfranco all'inizio di via Roma, sede della prefettura di Genova, possiamo vedere che appunto le camionette della polizia sono arretrate, adesso si sono messe tutte davanti proprio all'ingresso della polizia. L'abbiamo sentito anche prima Armando Palombo, che ci ha raccontato appunto che non si aspettava, diciamo, una

0: un'accoglienza di questo genere, sì, un presidio, ma non una situazione così. È stato poi deciso appunto che l'accampamento organizzato in Largo Lanfranco resterà comunque, a prescindere da quello che sarà l'incontro con la prefetto di Genova Cinzia Torraco. Nel frattempo ancora fasi organizzative, vediamo ovviamente come procede quella che è l'organizzazione ovviamente della manifestazione. I lavoratori sono tutti alle spalle dello striscione che da questa mattina accompagna. In realtà sono cambiati diverse volte gli striscioni durante il corteo. Questa al momento la situazione, in attesa ovviamente di capire se ci sarà poi un avanzamento, si resterà così schierati. Vediamo al momento che non resta tutto fermo in questo esatto momento. Vedremo adesso se Armando Palomo, che ha in mano un megafono, dirà qualcosa. Si parla, forse si prepara ad avanzare. Fasi in realtà, piccoli passi, giusto fino all'attraversamento pedonale, a striscia dell'attraversamento pedonale, e di nuovo fermi con appunto tutti con la felpa, con la scritta FIOM della CGIL, rappresenta ovviamente il principale sindacato rappresentante dell'ex ILVA. Lo striscione viene in questo momento coricato, appoggiato fondamentalmente per terra. Non vi faremo chiudere l'ILVA di Genova. Adesso sentiamo. Indicazione chiara: non entrare in piazza da parte dei lavoratori, che dunque restano qui alle spalle. C'è proprio l'accampamento, questa al momento è la situazione. Vediamo se abbiamo recuperato Ilaria Cavo. Possiamo con Ilaria Cavo. Vediamo adesso ancora la fase organizzativa della manifestazione. Adesso vediamo se ovviamente si decide di muoversi. In realtà Palombo ha spiegato che per ora si resta in piazza, di conseguenza questa rimane al momento la situazione davanti alla prefettura di Genova, dove le camionette della polizia si sono spostate rispetto a quello che abbiamo raccontato per circa mezz'ora, forse qualcosa in più. Ovviamente in questo caso via Roma resta chiusa al traffico, così come piazza Corvetto, dove sullo sfondo vediamo i mezzi meccanici partiti questa mattina dall'ex ILVA. Vediamo anche alcuni appunto assessori del comune di Genova, come detto alcuni parlamentari che da questa mattina erano poi presenti già in assemblea. Al momento questa è la situazione, ti restituisco la linea nell'attesa di capire quale sarà poi l'evoluzione ovviamente della manifestazione.
1: Allora rientriamo con lo schieramento pacifico.
2: Sì.
1: È una protesta,
2: sì.
1: Originale direi quella di oggi, perché vediamo un copione nuovo, un copione sereno, teso. Però
2: sì, la definirei un po' una protesta, nel senso che sembra di aver capito noi non ci muoviamo, cioè non ci avviciniamo, ci hanno aperto, come dire, hanno aperto via Roma, ma non ci avviciniamo. Mi sembra che questo sia stato un po' il monito di Palombo, poi forse magari ho capito male, però mi sembra che sia questo, ovvero cordone classico, per chi ha seguito qualche manifestazione dell'ex ILVA sa che si esternalizza così fisicamente con questo cordone classico, il cartello striscione posato per terra, segno di protesta.
1: Sì,
2: perché ci avete non vi faremo chiudere Genova, secondo me c'è scritto quello. Quindi però polizia che ha fatto un passo indietro, nel senso che togliamo le camionette. Forse effettivamente lì poi è difficile giudicare, valutare, forse si poteva fare qualcosa di meno visibile, perché arrivi in piazza Corvetto, vedi le camionette con nessun tipo di
1: contrapposizione.
2: Sì,

0: approccio antisommossa, però forse un po', forse un pochino
1: ci sta,
0: più
1: dice qualsiasi cosa, però mai direi manifestazione è stata più pacifica.
0: No, assolutamente.
1: Certo, cioè, non nelle intenzioni, ma nella postura di queste persone. Ripeto, il paradosso è che non si chiede il lavoro perché non c'è. Porca miseria, il lavoro c'è.
0: Certo.
1: Il lavoro c'è. E questo è l'assurdo. Andiamo in regia, rimani Giorgia?
0: Sì, rimango
1: bene.
0: Ancora un po' con te, così
1: bene,
0: sentiamo
1: bene,
0: qualche
1: bene.
0: Voce. Mi sembrava di aver visto tra l'altro l'assessore Patrick.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Allora, telespettatori, nella giornata della scoperta dell'America, insomma, penso che ricorderemo questo 12 ottobre come un'altra delle tante tappe delle coroncine del Rosario, in cui ogni stagione, ex Italsider, ex Silva, chiamatela come volete, Acciaieri d'Italia, deve dimostrare qualche cosa. È capitato oggi, è il 12 ottobre, una data che ricorderemo, con una protesta che ha raggiunto il prefetto, la signora Burde, la signora Questore.
1: Torraco,
0: Cinzia Torraco, in Largo Aero San Franco, con una protesta che si dimostra di andare avanti. Dice la prefetto, la signora ci riceverà, nell'attesa noi stiamo qui, abbiamo piantato le tende e ne parleremo.
1: Sì, abbiamo piantato le tende come segno di protesta e come segno di presenza che non abbia una scadenza, nel senso che non si chiude
0: all'una
1: quando c'è il corteo, la manifestazione. Se arriva in prefettura, l'abbiamo visto su tante partite, si arriva in prefettura e quindi è questo, no, l'obiettivo di dire bene, dobbiamo cercare di riuscire ad arrivare a un punto di dialogo, però non è sempre così facile e scontato rispetto alla necessità di avere un rapporto diretto che trovi una soluzione nel trovare una strada che porti al recupero, poi, perché siamo sempre lì. Cosa si fa con questo acciaio? L'acciaio va lavorato, ce n'è.
0: Certo.
1: Siamo forse tra le migliori paesi al mondo.
0: Certo, qualità pazzesca.
1: Non ci si può spegnere, ecco, questo è il concetto, secondo me.
0: Ora è chiaro che tutte le forze politiche adesso arrivano, no, per dire no, ci siamo noi, possiamo aiutarvi, sono presenti. Arrivano tanti messaggi, Giorgia, nel senso, dice, ma la città, l'altra città che lavora, partecipa, dice, gli studenti, le donne, perché non stare vicino a quanti operai che lottano per lavorare? È stato notato forse, c'è stata solidarietà di alcuni studenti in via Cantore, abbiamo
1: sì.
0: visto, ma ci mancherebbe altro.
1: Del Paul Klee, esatto.
0: Poi qui... Del Gobetti, qui una persona ha lavorato 30 anni in Italimpianti, poi Enrico e Giorgia, la questione fondamentale è capire quale futuro industriale dare allo stabilimento genovese, tenendo conto del rapporto con il sito di Taranto dove si concentra la produzione primaria dell'acciaio. Come

0: detto te, dovevano svegliarsi prima i nostri politici, non così all'ultimo momento, le manifestazioni si dovevano fare anche prima, questo è a Taranto, secondo te. Buongiorno, oggi 12 ottobre, grazie, buongiorno, un ex operaio dell'Ilva, ha lavorato 40 anni. Qui dice, ma il sindacato doveva tutelarci, sintetizzo, forse doveva fare qualcosa in più. In questo caso, ripeto, non siamo noi, il nostro sindacato, no, cioè, la nostra fabbrica, è la dipendenza con Taranto.
1: Tra l'altro, Enrico, ci fanno sapere dalla questura, anzi ringrazio poi nel lavoro, nei rapporti ovviamente Annessa De Filippi che si occupa proprio di questo, perché ci fanno sapere che, leggo testuale, quindi, a seguito di interlocuzioni con i vertici sindacali, visto il clima dialogante in essere, per evitare incomprensioni, la questura ha allentato il cordone su via Roma per consentire, come richiesto dai lavoratori, di avvicinarsi al palazzo della prefettura. Questo quindi è quello che poi
0: si è allentato,
1: lo ha allentato, certo. È arrivata questa direttiva dall'alto, perché il clima è molto tranquillo, infatti, questo era.
0: Sì, infatti è un po' diversa dalle altre. Cioè abbiamo abbassato la guardia, no? Perché sì, non c'è molto da guardare. Torniamo, direi, con Ilaria Cavo? Allora, ok, davanti alla prefettura Ilaria Cavo dai moderati. Allora, immagini in attesa appunto di sentire il riacavo segnalata lì, già qualche minuto fa. Quindi
1: loro
0: anche
1: sempre fermi
0: immagini,
1: lì, Henry,
0: no?
1: Nel senso che loro si sono fermati ovviamente proprio all'inizio di via Roma, non hanno fatto un passo avanti, però non ci sono più le camionette della polizia, quindi comunque un segnale distintivo, però un po' offeso, sì, perché quando sono arrivati hanno visto.
0: Però simbolico. C'è questo,
1: è simbolico,
0: questa sorta di traguardo rosso, no? Dice, di quando ci muoviamo tranquilli, sereni, si fa per dire, certo. Però facciamo la nostra parte, come delle pedine su una scacchiera, no? Se aveste visto le immagini un'ora fa, sulla scacchiera c'erano anche le pedine della polizia, le pedine hanno detto, ma guarda, va tutto bene, facciamoci da parte, non ci sta, cioè, certo, nulla di scandaloso, no?
1: No, anzi, molto dialogante.
0: I momenti in cui basta una scintilla per far esplodere, no? Qualsiasi cosa, bene se si va avanti così. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, ascolta, ti ho mandato un messaggio che hai letto.
0: Sì, Marco, di a voce, di pure a voce Marco, perché ci sono.
2: Sì, ti volevo dire praticamente che secondo me in questi casi ci vorrebbe la Meloni, come ha fatto con Ericsson, perché sennò questa cosa ce la trasciniamo per anni.
0: Sì.
2: Cioè, ci vogliono, bisogna salvaguardare i posti di lavoro,
0: certo,
2: mantenere la produzione.
0: Certo.
2: Tutta la salute dei cittadini, sono tante cose assieme, capito cosa voglio dire?
0: Okay. Okay. Allora,
2: è un problema serio, cioè ci vuole proprio, secondo me, la Meloni, come è venuta a Genova, tu e Giorgia siete dei bravissimi giornalisti a spiegare questo,
0: okay,
2: però ci vuole proprio una personalità importante che decida tutto, se no andremo avanti per anni con questo problema di Aliva a Genova.
0: Okay, grazie. C'è Popolano, Popolano con una nuova voce del sindacato, direi. Andrea.
3: Sì, esatto, perché nel frattempo l'organizzazione qui sta andando avanti, o meglio la presenza davanti alla prefettura, i lavoratori sono fermi con lo striscione per terra, non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova, insieme a noi Nicola Apice, RSU, FIM, CISL, una manifestazione iniziata questa mattina, adesso un messaggio chiaro al prefetto, ma infatti di fatto anche al governo.
4: Il messaggio è molto semplice, non dobbiamo chiudere la parte a freddo di Genova, come non dobbiamo chiudere la parte a freddo di Novi, di Racconigi, di Paderno. Abbiamo una serie di industrie che lavorano, che possono lavorare, che potrebbero continuare a lavorare ricevendo del materiale. Noi abbiamo bisogno adesso di una garanzia per il nostro futuro, abbiamo bisogno che il prefetto inizi un percorso con noi che ci garantisca di aprire comunque questa possibilità, perché non ha senso, come abbiamo ripetuto già un sacco di volte, che si fermino delle industrie che hanno comunque un impatto ambientale irrilevante e che comunque abbiano comunque ordini e clienti che attendono del materiale.
3: Ho detto più volte di trovare, di acquistare i coils necessari poi da per portare avanti la lavorazione e non interrompere lo stabilimento, anche perché sappiamo che interrompere tutti i macchinari ha comunque un

0: un deficit per quanto riguarda la stessa operatività dei macchinari, dei mezzi presenti?
1: Sì, certo, ovviamente non è un impianto che puoi accendere e spegnere a tuo piacimento, bisogna fare attenzione soprattutto nelle condizioni in cui in questo momento abbiamo gli impianti, bisogna capire che la manutenzione è importante, la stiamo facendo, però fermare gli impianti in questo momento potrebbe anche significare interrompere un flusso di mercato che è rischioso, quindi diciamo che oggi più che mai, in una situazione in cui non ci saremmo mai trovati, perché il fatto di avere intimato la messa in cassa integrazione di tutta la platea dei lavoratori dei siti del nord è una cosa grave, mette in ginocchio delle famiglie. Noi stiamo dicendo che le finanze devono essere impiegate per lavorare, non per creare cassa integrazione o finanziare ammortizzatori sociali.
0: Dopo abbiamo visto anche che è stato organizzato un vero e proprio accampamento in largo Lanfranc.
1: Beh, questo è un segnale per dire che noi da qui non ci muoviamo finché non arrivino delle risposte. Il disagio alla città purtroppo cercheremo di limitarci, ma sicuramente se le istituzioni, come abbiamo visto stamattina, sono dalla nostra parte, si spera che queste risposte arrivino in tempi celeri.
0: Grazie a Nicola Apice, RSU FIM CISL. Nel frattempo, come potete vedere, lo strisciano i lavoratori sono avanzati di giusto qualche metro. Adesso esatto momento lo striscione viene legato proprio al semaforo che diciamo divide poi via Roma con via Piazza Corvetto, e questa è quella che è la situazione in questo momento. Vediamo anche Armando Palombo presente, anche altrimenti vediamo
2: quando volete ci siete,
0: racconta appunto quali sono.
2: Armando, cosa aspetta?
3: Alla
0: vertenza,
2: la situazione di stallo, cosa succede davanti alla prefettura, cosa sta succedendo e come vi muoverete?
3: Beh, noi abbiamo trovato un'accoglienza oggi un po' troppo, come si dice, cioè, troppi mezzi, ci siamo sentiti un po' come dei banditi. Non siamo banditi e non rappresento dei banditi, quindi anche adesso che hanno aperto la piazza noi rimaniamo disciplinatamente fermi e non entriamo in piazza. Per adesso non saliamo dal prefetto, siamo anche un pochettino irritati di questo fatto qua. E so che ci sono dei movimenti in corso, quindi mi risulta il Ministero degli Interni sta incontrando via Colli i segretari nazionali, quindi rimaniamo in attesa, stiamo qua. Abbiamo montato le tende, quindi penso che se non succede qualcosa di importante dormiremo qua stanotte.
2: Ecco, sembrerebbe che il governo abbia quasi commissariato Urso, voi con chi siete in contatto, col governo direttamente, col ministro competente?
3: Io non so se commissariato è la parola esatta, non mi sbilancio fino a tanto, so che gli ultimi quattro tavoli li abbiamo sempre fatti a Palazzo Chigi, quindi adesso alla presidenza del Consiglio è in mano questa vertenza. Mi auguro che Palazzo Chigi sia in sintonia perfetta con i commissari. A volte qualche dubbio, perché questa situazione qua, specialmente per il nord, è surreale. Quindi Taranto ha un provvedimento giudiziario che giustifica, eventualmente, io mi auguro di no, la fermata degli impianti a caldo, però tutto il resto, dalla miniatura a caldo di Taranto fino agli impianti del nord, devono essere alimentati e non caricare sulle spalle degli italiani 2.000 cassi integrati in più. 2.000 cassi integrati in più che potrebbero lavorare se qualcuno avesse pensato per tempo di cercare i rotoli sul mercato, che ci sono.
2: Ecco, ora dicono che è un po' che commesse e dicono anche i sindacati a livello nazionale sembrano continuare a dire di non voler spezzare il sud dal nord, di tenere tutto insieme. Qua da Genova la posizione è un po' diversa.
3: Sì, io non gestisco l'azienda, quindi non ho molte informazioni. So che alla lunga, se tu non garantisci agli acquirenti che hanno bisogno dello zincato, della latta, dei prodotti, alla lunga i clienti li perdi. Quindi qualcheduno lo conosciamo, anche clienti storici. Se si va avanti così con fermate senza piani, il rischio è che non trovi più cliente e davvero fanno morire la siderurgia. E noi questo lo contrasteremo in tutti i modi e con tutte le

0: forme e alle forze che abbiamo.
1: Quindi non è una questione Genova-Taranto?
0: No, assolutamente, non l'abbiamo mai detto. Non, ovvio che il provvedimento giudiziario su Taranto ha un impatto che non ha su, su Genova, su Novi, sulla Conigi, su Paderno, su Porto Marghera, su Milano. 2000 persone lavorano al nord.
1: Quindi se si salva, meglio. Se si salva Taranto, meglio. Ma se non si salva, voi non mollate.
0: Taranto in un paese normale è identico a Foss sul Mer, nella Costa Blu della Francia, a Dunkerque, ad Avilés, a Guyon. Cicli integrali ce n'è in tutta Europa che stanno, diciamo, lavorando. Addirittura la notizia di qualche settimana fa che Marsiglia, Foss sul Mer, ha riacceso un altro forno che era fermo da anni perché c'è un gran mercato. Quindi questo è il problema vero. Poi noi assolutamente che Taranto si salvi, perché siamo colleghi, compagni di lavoro, però sono due dello stesso gruppo, due situazioni diverse. Non è che perché si ferma uno dobbiamo fermare tutto.
1: E quindi, nel frattempo, comunque noi si va avanti in attesa che decide, perché poi la loro motivazione è: in attesa chiudiamo.
0: In attesa noi non vogliamo chiudere, in attesa noi chiediamo una soluzione con i tempi giusti, con, per trovare rotoli sul mercato. Ci hanno detto che si può fare, se si lavorava prima era meglio, ci hanno detto che ci vogliono dei soldi, i soldi non ce li hanno, ma appunto c'è in capo il governo che li trovino.
2: Che chiudere poi porta delle conseguenze a tutti gli impianti.
0: Se chiudi e stai mesi senza lavorare, la prima conseguenza, uno, che gli impianti più girano meglio è, nel ciclo integrale così, ma anche i laminatoi. Due, che perdi clienti, e un cliente se non gli garantisci i tempi di consegna o il prodotto, poi alla lunga si rivolgono altrove.
2: C'erano già delle commesse previste da Genova, che invece la chiusura...
0: Se io i dettagli non li conosco perché, ripeto, non gestisco l'azienda, però se stai 3 mesi senza prendere commesse è un colpo mortale per la siderurgia, e io parlo per Genova, quella che rappresento.
2: Grazie ad Armando Palomo, che ha rispiegato ancora quella che è la situazione, lo scenario al momento previsto. Intanto facciamo vedere la fermata provvisoria, un po' come...
3: Io avrei evitato.
0: La fermata provvisoria.
2: La fermata provvisoria, resta il cartello della fermata dell'autobus, della AMT.
0: Insomma,
2: come simbolo anche questo, di questa giornata di protesta in attesa. Siamo anche con Ilaria Cavo, eccola, l'abbiamo raggiunta, una giornata di protesta, l'abbiamo visto iniziata questa mattina, ma dalle istituzioni, da tutti, dai parlamentari è arrivato forte il messaggio di non chiudere l'Ilva, di non bloccare i lavoratori.
4: Io ieri ho letto il comunicato che ha fatto il sindacato, lo ha fatto Cristian Venzano della CISL, ha chiamato a raccolta le istituzioni, il presidente della provincia e la sindaca in fabbrica questa mattina, e noi parlamentari a presidio sotto la prefettura. Mi sono permessa di sentire subito il sindacato, e appunto aveva chiesto una presenza qui sotto la prefettura, io ho dato adesione, mi sono presentata perché l'ho ritenuto doveroso. Credo che non ci sia un colore politico nel momento in cui andiamo a chiedere la difesa di una, diciamo, realtà importante del nostro territorio. E l'ho fatto, ovviamente ho salutato la CISL, ho salutato la CGIL, tutta, diciamo, la rappresentanza sindacale, la UIL, tutti coloro che sono in piazza oggi. Lo ritengo doveroso, essendo anche vicepresidente di una commissione che di imprese si occupa e che tanto si è occupata di ILVA, con tante interrogazioni, credo almeno 20-25 fatte in questi anni, i decreti che sono stati approvati, i finanziamenti ponte che abbiamo portato in aula. È ovvio che oggi dobbiamo chiedere una cosa molto chiara, cioè che non si fermi lo stabilimento di Cornigliano, perché non ha una logica in questo momento il fermo di Cornigliano. La magistratura ha diciamo sentenziato la Corte d'Appello di Milano il blocco dell'area caldo, e per area caldo si dice Taranto, questo non per spezzettare o per dividere i problemi, perché non si possono e non si devono dividere, io sono anche un parlamentare nazionale chiaramente, ma perché non c'è una ragione per chiudere il freddo in questo momento qui a Genova, l'area è a freddo, e quindi chiudere anzitempo, anticipare un percorso, certo, dicendo se non arriva più l'approvvigionamento da Taranto perché Taranto si deve fermare, è chiaro che poi Genova non ha diciamo materiale e coils per lavorare. Allora quello che si chiede, che si deve chiedere un piano straordinario per Genova, che riconosca che cosa? L'eccellenza di Genova, perché noi abbiamo l'eccellenza nella lavorazione della latta, della banda stagnata, questo è, lo diciamo, e ora deve essere riconosciuto.

0: quindi un piano straordinario che, diciamo, faccia fare un passo indietro rispetto a quello a cui abbiamo assistito, che abbiamo sentito dire in queste ore dai commissari, e che invece permetta a Genova ancora di lavorare in attesa delle decisioni e di variabili che ancora non conosciamo, perché noi in questo momento non sappiamo cosa deciderà la Corte di Cassazione su Taranto e quindi se davvero chiuderà di Taranto. In questo momento è stato attuato l'inizio di uno spegnimento, perché se la Cassazione dovesse decidere di spegnere, poi non lo si fa all'improvviso in un giorno. Quindi aspettiamo la Cassazione e poi aspettiamo di capire come finirà il bando di gara generale e di capire i commissari che cosa avranno agli atti come proposte per quanto riguarda tutta la vendita di ex Ilva, e ragioniamo poi in base a quelle che saranno le offerte. La cordata italiana, che ricordiamoci c'è, che è interessata a tutta la parte a freddo. Ma non spegniamo prima e non fermiamo prima Genova, perché è un non senso. Io sono qui per dare sostegno, è stato chiesto ai parlamentari di esserci, io credo che questo sostegno, questa presenza per capire, per esserci, sia doveroso.
1: Anche perché uno dei paradossi maggiori è che forse proprio Genova ha un tanto lavoro, visto che si parla di materiale che è assolutamente ricercato sul mercato, ci sono tante commesse da questo punto di vista, un impianto che già lavora un terzo del suo potenziale, che potrebbe fare molto di più.
0: Sì, Genova ha potenzialmente tanto lavoro, se però da Taranto non arriva il lavorato della lavorazione a caldo, Genova rischia di fermarsi e quindi bisogna trovare il modo perché Genova si possa approvvigionare di coil o di bramme se dovessero fermarsi da Taranto in altro modo. Deve essere studiato un piano e comunque bisogna temporeggiare aspettando che tutte le variabili che oggi non conosciamo si allineino, e quindi aspettiamo e valorizziamo Genova e diciamo che Genova è un'eccellenza, lo dobbiamo dire tutti e siamo qui in piazza per dirlo.
1: Grazie a Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati. Come potete vedere, nel frattempo lo striscione è stato definitivamente collocato con alle spalle i mezzi che adesso non riusciamo a vedere, ma sono rimasti in piazza i mezzi che da questa mattina sono stati portati e fatti uscire dallo stabilimento di Cornigliano, che sono arrivati proprio qui davanti alla prefettura. A te la linea.
2: Allora, sì, salutiamo Giorgia.
3: Grazie,
2: Giorgia,
3: a te.
2: Insomma,
3: grazie Enrico.
2: Parleremo di questo giorno anomalo, no?
3: Un po' anomalo.
2: Insomma, dire, curioso.
3: Vediamo quanto dura. Potrebbe durare 24 ore, 48. Vediamo, io credo che poi, come siamo stati abituati, sarà un tempo magari limitato, perché si troverà una soluzione. Speriamo. Poi, ovviamente, tutto quello che ci sarà da dire nella pagina dell'informazione.
2: Ragioniamo di telespettatori. Grazie, Giorgia.
3: Ciao Enrico, a te, grazie. Buona giornata.
2: Buon lavoro. A tra poco tocca a voi.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
10: Per sostenere chi se ne prende cura.
11: Non provateci a casa.
12: Ci teniamo a risparmiare le energie,
13: preferendo quelle alternative rinnovabili.
14: Perché al pianeta teniamo un mondo.
15: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
16: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
17: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
18: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
17: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande.

0: adesso tocca a voi, come dicevo prima dello stacco. Pronto, buongiorno, 1214.
1: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno, dica.
1: Ma io volevo fare una precisazione per quanto riguarda quel signore che è intervenuto su Ericsson, no?
0: Sì.
1: Qui è intervenuto il governo, ma non è cambiato niente per Ericsson.
0: Sì.
1: Signori, le licenziamenti sono 131, verranno fatte delle proposte di incentivazione o delle proposte di trasferimento, perché Ericsson, che è l'ex Marconi, ha questo sistema. Loro non dicono ti licenziamo, ti dicono ti mandiamo a Latina, ti mandiamo a Venezia. Poi uno decide se andarci oppure no. In alternativa c'è il licenziamento. Comunque sono anni che c'è questa tecnica, no? Quindi questa è una precisazione. Per quanto riguarda ILVA invece, questa la posizione dei sindacati, che è indirizzata chiaramente da un fatto politico, ideologica e puramente politica, perché sono anni che i governi che si sono avvicendati mettono soldi per mantenere 1000 persone tra cassa integrazione e incentivi a questi signori, il primo RIVA, poi gli indiani con la serenità, tutti questi signori che sono arrivati si sono intascati i soldi e hanno lasciato tutto invariato. Siccome questo è un centro che dipende da Taranto, qui si deve mettere in testa, e dovrebbe essere fatto prima, di chiudere, di convertire queste persone per altre attività. Abbiamo un'area,
0: okay.
1: Se prendiamo 1000 persone che sono impegnate, ce ne mettiamo ancora 1000, si demolisce l'area fredda, si costruisce il terminal che tutti auspicano, perché in porto c'è fame di aree, no? Possiamo diventare in Europa il numero uno,
0: okay.
1: E evitare di mettere soldi dei contribuenti.
0: Okay, grazie. Allora, sono 650.000 metri quadrati che attendono una non riconversione, un utilizzo portuale intorno all'Ilva, intorno all'ex Ilva, non diciamo che bisogna chiudere l'Ilva, però sarebbe, insomma, è terreno che vale oro, è una miniera d'oro. Quel terreno che c'è intorno all'Ilva. Il signore invitava a ragionare su questo. Punto. 12:16, vi leggo un po' di WhatsApp, però io avevo detto dell'Ericsson, dico poi vi dicono di ricollocarvi in Friuli. Il signore ha detto no, in Veneto. Non è che sono andato molto lontano, no? Quando vi ho raccontato la questione di Ericsson, vi dicevo, poi c'è il ricollocamento, non sono questioni che si possono risolvere dall'oggi al domani, con tutto il male che vogliamo per Giorgia Meloni, il malissimo che vogliamo per il suo governo, orrendo, non è che dall'oggi al domani, in una settimana lo risolvi, credo. Speriamo che si cambi finalmente si possano risolvere le cose in breve, brevissimo tempo. Però di solito è così, poi c'è il ricollocamento, un po' di cassa integrazione, poi dice lavorate, va bene, se poi venite nel mio stabilimento, io ho detto in Friuli, il signore diceva in Veneto. Allora andiamo avanti, vi aspetto al telefono, bene così, sento un nuovo squillo, amico. Poi dunque, per il taglio del nastro va bene, poi la cavo, per il messaggio uno solo, con i soldi per il riarmo l'Ucraina, va bene. Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
0: Preso. Attenzione, Mario, buongiorno.
2: Sì.
0: Sono le 12:17:44.
2: Allora, innanzitutto, sbagliatissimo, durante l'estate loro sapevano benissimo che arrivava ottobre e avrebbero dovuto almeno fare la bonifica a Taranto e non l'hanno fatta. Poi l'accordata di questi grandi lavoratori, imprenditori dell'acciaio, si vede che è scomparsa. E poi comunque loro, proprio gli operai dell'Ilva, d'estate hanno pensato alle vacanze, perché nessuno mai più ha parlato. Adesso invece scendono in piazza con questo tipo di governo che addirittura tiene il laureato in sociologia, Urso, a gestire l'Ilva, che cioè è tutt'altro che la sociologia, vuol dire che comunque l'acciaio in Italia non interessa.
0: Okay.
2: Quindi l'industria

0: industria non interessa.
1: Sì, no, noi da quando siamo in questa benedetta città, che era Italsider, e quando noi la ricordiamo come ex Italsider, poi sì, ex Ilva, la famiglia Riva, insomma ci sono sempre stati problemi. Nel frattempo l'acciaieria, la siderurgia privata in Italia prendeva sempre più piede, e adesso le grandi firme della siderurgia privata hanno messo gli occhi su ex Ilva, ex Italsider. La partita è lunga, chi bonifica? Chi bonifica? Bonifico io che devo vendere, o bonifichi poi tu che vuoi comprare? Pronto, buongiorno.
2: Ciao Ciro, sono Emilio.
1: Sì.
2: A me risulta che la questione delle bonifiche sia stato uno delle motivazioni per le quali a suo tempo avevano un po' tirato dietro Ilva ai Riva, cioè praticamente gliel'hanno mezza regalata perché c'è da fare le bonifiche e gliela regaliamo. Poi le bonifiche non sono state fatte, un po' come autostrade che avrebbe dovuto fare le manutenzioni.
1: Sì. Okay.
2: A me la cosa mi risulta così. Poi un'altra cosa, la quota di semilavorati che potrebbero già arrivare, che sarebbero già dovuti arrivare, ma perché non l'hanno già messa in, già cercato altri fornitori?
1: Certo.
2: Se lo stabilimento è un terzo della potenzialità, facciamo arrivare dei semilavorati non da Taranto, e così si aumenta la produzione e si dà del lavoro. Boh, non so, mi sembra che qualcheduno lì abbia un pochettino dormito, abbia fatto ai vertici di Acciaierie per l'Italia.
1: Ma allora, quando le Acciaierie d'Italia, adesso in Cassa Depositi e Prestiti, hanno un imprimatur pubblico, è tutto molto più lento. Dove vince il privato? Il privato vince perché è uno solo, non è un insieme di cose laddove ogni Stato comanda e dice la sua, non è la crocchio dell'Unione Europea, è uno che decide per uno, vale uno o vale 10.000, ma è uno che decide per uno. Quando le cose ci dimezzo il denaro pubblico, si immagina che ci si tira la coperta, vuoi accontentare gli amici di Giorgia Meloni? Sì. Vuoi accontentare gli amici di chi c'è, di italiani? Sì. Non vuoi accontentarmi della Lega? Sì. Dove andiamo a comprare i coils? Facciamo una gara d'appalto? Andiamo in Francia? Ma la Francia, Macron mi è simpatico. Andiamo in Spagna, per carità di Dio. In Germania c'è il centrodestra, cioè non diventa una gestione semplice. Il privato se ne frega, che sia di destra, di sinistra, del campo largo, magari vota per Renzi, chi se ne importa, va a comprare dove è più utile, fine, risponde a se stesso e la partita è finita. E noi, quando c'è il pubblico, bello, meraviglioso, dobbiamo immaginare certe dinamiche che non sono poi quelle. Noi siamo in TV privata, ci sono dinamiche, lo vediamo, completamente diverse da quelle di una TV pubblica, no? Però 12:22, leggiamo i WhatsApp, il telefono è libero, sentiamo chi c'è alle 12:22. Qui c'è la Tari, Via delle Grazie, buongiorno. Sono 20 anni che gli operai di Ilva Turno sono in cassa integrazione, anni che la politica annuncia nuovi traguardi. Miliardi arriva, poi ad ArcelorMittal per mettere in sicurezza i lavori, iniziare a sanare le aree, persone anche a Genova che si sono ammalate con l'aria inquinata. Non è fattibile il forno elettrico, la politica di nuovo in mostra che appoggia operai e non la chiusura. Sono sconfortata, ritengo che già da anni il destino ex Ilva era di terminare. Grazie, saluti Antonella. Beh, c'è anche l'ipotesi che aveva affrontato 3 telefonate fa, dire ma non si potrebbe fare un altro ragionamento, cioè destinare gli operai che sono tra i 900 e i 1000 dell'Ilva in una piattaforma portuale pazzesca, che è quasi naturale dopo lo sbancamento, il riempimento ai tempi negli anni 30 del terrapieno intorno all'Ilva. Non si potrebbe cambiare destinazione e impiegarli nel... Sì, ma non è una vicenda così semplice e così facile come si possono fare a parole, no? È una cosa un po' diversa, cioè diversa, bella. Immaginate come terminal portuale, che cosa sarebbe? Lo vorrebbero tutti, cinesi, cingalesi, Sri Lanka, come Singapore, vorrebbero tutti avere una piattaforma così davanti al mare come abbiamo noi. È lì, Silente sta lì. Pronto, buongiorno.

0: Buongiorno Enrico, sono Stefania.
1: Sì, buongiorno Stefania, buongiorno.
0: Buongiorno. Io ho mandato una fotografia di via Trasta, dove quotidianamente, costantemente, passano innumerevoli camion, tanto che i residenti non riescono neppure ad uscire dai portoni.
1: Sì, l'ho chiamata Trasta, scusami, Ste, adesso vediamo la foto, chiamata Trasta, la vediamo subito. Prego, racconta.
0: Vi sono bambini, vi sono invalidi, non riescono neppure a uscire dal portone per questi camion, non esistono marciapiedi, il comune è inesistente, quindi noi stiamo parlando di salute, visto che innanzitutto profonda solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Ilva, e mi auguro che questa situazione venga assolutamente messa in sicurezza il prima possibile, anche per il fatto che comunque ci sono tante famiglie, non ci sono solo i lavoratori in piazza, ma ci sono tante famiglie dietro a questi lavoratori. E poi parliamo di salute, via Trasta è assolutamente dimenticata, qui ci sono residenti che respirano quotidianamente.
1: Eccola, eccola qua, finalmente, vediamo la foto, tu vedi la TV, la vedrai tra un secondo, quindi questa è via Trasta. Pensa che mi mancava il transito in via Trasta, direi che è abbastanza problematico, per usare un eufemismo, no?
0: E a guardare dalla parte destra del camion, non ci sono le macchine, praticamente passano a rasento ai portoni, quindi chi si trova di fronte, ma il comune dov'è? Perché qui l'amministrazione comunale manca, è inutile che continuiamo a manifestare per la Palestina, per tutte le altre cose, quando i residenti di Genova vivono delle situazioni tragiche e nessuno se ne prende a carico, nessuno va lì a fare le passerelle, perché non fanno la passerella in via Trasta, che non ci sono marciapiedi, a rasento ai camion che passano, lì non piace?
1: Però vedi, io so già... Dice, ma poteva farli Bucci marciapiedi, perché deve farli, cioè, no? Poteva farli, chi era? Doria. Allora Bucci dice, no, poteva farli Doria. Doria dice, ma poteva farli Pericu. Pericu dice, ma poteva farli Vincenzi. Di fatto non ci sono i marciapiedi. Ora, è chiaro che le colpe di Bucci sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Però ci sarà uno che il fiammifero acceso adesso nelle mani di Silvia Salis, no? Bucci non li ha fatti? Evidente, evidente. Anzi, io penso che se li farà Silvia, sai quando vai, quando metti il cemento fresco, no? Che poi lasci l'impronta, che no, ti piace un po' rovinarlo. Per me Bucci va lì e fa con le dita, lascia l'impronta. Però, scusa Stefania, ti ho interrotto.
0: Scusami.
1: E ora che si facesse?
0: No, lì il problema è che continuano a respirare tutti gli scarichi di questi camion, nessuno ha preso in considerazione di dire a questi residenti che cosa volete fare, volete andare via per qualche tempo visto i lavori, volete un indennizzo?
1: No, calma, però se vanno, dove vanno? Al terzo valico? Perché sono carichi, no?
0: Esatto.
1: Vanno al cantiere del terzo valico, però vedo che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 7 vasi di fiori, se facciamo vedere la foto. Alla sinistra del camion c'è una soletta dove ci sono i vasi, hanno messo ci sono dei vasi di fiori per ingentilire l'ambiente, no? Anche per purificare dall'aria con l'ossigeno, no? Per la fotosintesi clorofilliana. Quindi hai capito Stefania, c'è un'attenzione, direi, non so se di questa giunta, di quella precedente, che vi hanno messo i vasi di fiori, ora beh, siamo in autunno, magari non sono fioriti, magari fioriranno questa primavera per ingentilire via Trasta. Grazie Stefania, grazie a tutti voi, puntata particolare questa del 12 ottobre, avremmo voluto parlare di certe scoperte. Mi raccomando, oggi porterete in tavola la pasta al pomodoro, oppure se vi farete un'insalata con i pomodori, pensate che il pomodoro lo dobbiamo a lui, lo dobbiamo a Fra Cristoforo, che lasciò questo continente per andare nell'altro, hai capito? E poi ci portò non solo il pomodoro, ma anche le patate, anche è vero, le cucurbitacee. Quindi se affettiamo un po' di pomodoro, pensiamo lui. Grazie, arrivederci, a domani.

0: Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva con un corteo che è arrivato in centro a Genova. Questo è il tema di giornata, i nuovi sondaggi, la campagna vaccinale al via. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito dalla protesta dei lavoratori ex Ilva. In attesa di collegarci con Andrea Popolano, vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, abbiamo visto 24 ore di sciopero, uno sciopero che è stato annunciato con questo corteo che è arrivato in centro.
1: Sì, è uno sciopero che

0: era annunciato, si sapeva. Devo dire che è stato un corteo anche molto veloce dal punto di vista delle tempistiche, nel senso che è arrivato presto in prefettura, in piazza Corvetto. Cos'è successo? A un certo punto è stata l'arrivo in piazza Corvetto per intraprendere via Roma, i lavoratori si sono trovati davanti le camionette della polizia. Questo gesto ha offeso la loro protesta, perché Palomba, lo racconterà poi Andrea Popolano, ha spiegato di non essere un delinquente, lui ovviamente come i suoi colleghi dell'ex Ilva, quindi non è piaciuto questo atteggiamento. Poi dopodiché c'è stato un arretramento delle camionette della polizia, la questura ha fatto sapere che assolutamente non c'era nessun gesto di chiusura, di blocco nei confronti dei lavoratori, è una questione di sicurezza, comunque li ha fatti arretrare, però loro si sono fermati. Io mi concentrerei di più sull'aspetto politico, perché va detto che, a differenza di quello a cui assistiamo spesso nelle manifestazioni, nelle proteste di piazza, siamo più abituati a vedere sicuramente esponenti di centrosinistra, la sinistra è più da piazza rispetto al centrodestra, comunque rispetto a certi tipi di solidarietà, va detto che in questa partita invece la politica è in modo trasversale, sta appoggiando a 360 gradi la battaglia dei lavoratori ex Ilva su Genova, su Novi, su Racconigi, su Taranto, quindi noi ovviamente ci concentriamo molto su Genova Cornigliano. Erano presenti questa mattina in piazza i deputati del Partito Democratico, era presente Italia Viva, è opposizione centrosinistra, ma in realtà era presente anche noi moderati con Ilaria Cava, è arrivato un comunicato della Lega che ha detto siamo vicini ai lavoratori, quindi è un segnale importante che secondo me può avere un peso anche a livello governativo, perché la partita la giochi molto con Palazzo Chigi, lo ha fatto capire anche Palombo, insomma Urso è stato commissariato, quindi non ha un grande ruolo in questa partita, e quindi ci si aspetta probabilmente un gesto anche di Giorgia Meloni, vedremo a cosa si arriverà. Certo è che comunque la politica unita può essere un segnale, anche perché c'è la scadenza di fine ottobre, c'è la scadenza di metà novembre per Genova e Novi Ligure, quindi sarà importante capire cosa decideranno di fare in questi giorni.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, ci colleghiamo proprio con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana, con le immagini in diretta di Francesca Cangiotti siamo proprio in Largo Lanfranco, qui dove ha sede la prefettura di Genova. Alle mie spalle lo striscione posizionato dai lavoratori "non vi faremo chiudere l'ex Ilva", è lo stesso che è partito questa mattina dallo stabilimento di Cornigliano per la manifestazione. È il messaggio forte che arriva appunto dai lavoratori, ma come abbiamo detto anche dal mondo delle istituzioni, dal mondo della politica: non far chiudere lo stabilimento di Genova. Davanti all'ingresso della prefettura sono presenti le camionette della polizia, che erano presenti anche al momento dell'arrivo da parte dei lavoratori in corteo. Dopo un po' di conciliavolo, dopo un po' di discussioni, poi sono state fatte spostare, ma a questo punto i lavoratori hanno spiegato, attraverso le parole anche di Armando Palombo, CGL, che loro resteranno qui. Ecco, proprio Armando Palombo, è una giornata complicata, abbiamo detto che si resterà qui fino a quando non ci sarà un segnale dal governo.
3: Noi rimaniamo qua finché non avremo risposte dal governo, ovviamente per tramite della prefettura, quindi le richieste nostre mi pare che siano chiarissime. Se volete ve le spiego anche, quindi c'è una fermata degli impianti di Taranto sotto un provvedimento della magistratura sul quale io non dico nulla, non ce ne stiamo. Gli effetti di questa chiusura non possono cadere a cascata e per un tempo indefinito sui siti del nord, che hanno bisogno di materiale per poter lavorare. Il materiale c'è, il materiale si può trovare sul mercato, avrebbero dovuto pensarci prima, perché è da 10 mesi che questa situazione e nell'area, quindi siamo qua per chiedere rotoli e lo facciamo in maniera compatta, disciplinata, ma arrabbiati, e abbiamo messo le tende, quindi pernotteremo qua se non arriva la risposta, e domani vedremo.
2: Grazie a Armando Palombo. Andiamo proprio a vedere le tende che sono subito dietro lo striscione che è stato posizionato, e qui potete vedere intanto come Piazza Corvetto.

0: È stata completamente chiusa al traffico con la presenza dei mezzi pesanti e qui appunto organizzate le diverse tende che verranno utilizzate dai lavoratori per trascorrere le ore e probabilmente quindi anche la notte. Un tavolino, vedevamo prima anche che veniva montato un piccolo barbecue mobile e quindi diciamo tutta l'organizzazione è fatta in modo per restare qui fino a quando non ci sarà un segnale da parte del governo che dica ai lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano e anche degli altri impianti del nord che alla data del 15 novembre l'impianto resterà comunque aperto e operativo. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano, tutto ovviamente sul sito primocanale.it e sui nostri social. Dovremmo essere pronti anche per collegarci con La Spezia, perché oggi è una giornata particolare per il nuovo ospedale Felettino, con degli appuntamenti, degli incontri che seguiremo anche in diretta a partire dalle 14 dopo Calcio e Pepe. Ovviamente continueremo a seguire quello che accade davanti alla prefettura di Genova, ma seguiremo anche il Felettino, come si costruisce un ospedale, ma non solo. E allora dovremo essere pronti con Emanuela Cavallo, giusto regia? Emanuela, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale. Sono con un ospite importante per l'ospedale Felettino, l'assessore regionale alle infrastrutture ospedaliere Giacomo Giampedrone, e ci troviamo per la prima volta per fare il punto con un sopralluogo anche del presidente Bucci all'interno del cantiere dell'ospedale. Sicuramente per gli spezzini c'è molta curiosità e il dato principale è come procede il cantiere, se procede come da cronoprogramma.
3: Beh, intanto è la prima volta che portiamo il presidente a presentare, diciamo, lo stato di cantiere proprio all'interno. Questa sarà la radiologia. Questo che vedete alle mie spalle è il reparto che ospiterà la radiologia del nuovo Felettino. I lavori stanno andando molto bene, ora la telecamera non si può spostare, ma a fianco a me ci sono oltre 100 operai che stanno lavorando. Abbiamo superato ormai il quinto solaio, quindi siamo sopra al quinto piano, e il cronoprogramma che prevede l'inizio della consegna strutturale e impiantistica dell'ospedale tra gennaio 28 e aprile 28 è assolutamente in linea con quello che abbiamo annunciato, diciamo, ormai quasi 2 anni fa, perché lo ricordo, abbiamo firmato il contratto e l'avvio del cantiere intorno al 20 di dicembre del 2024, quindi sono 2 anni quasi pieni di lavoro a cui si associerà un altro anno circa con questo ritmo, spero, che è un ritmo veramente serrato. Voglio ringraziare la Guerrato ovviamente, che è il nostro partner della costruzione dell'ospedale, che sta dando prova, come dire, non solo di grande capacità gestione delle risorse in un cantiere, ma anche di come è importante lavorare con le istituzioni. Non era scontato, è un risultato che sta andando avanti. Ovviamente oggi è un punto di ritrovo per fare il punto con il presidente Bucci, con altri ospiti che presenteranno anche il modello del PPP Ligure, che non vede protagonista solo il Felettino, ma vedrà anche altri plessi ospedalieri della nostra regione, e soprattutto ovviamente dare poi appuntamento entro fine anno per la chiusura, diciamo così, di questo anno molto importante di lavori, che poi ci accompagnerà invece all'anno che sarà l'ultimo di lavoro vero, cioè il 2027, prima della consegna dell'opera a partire dal 28.
2: Grazie all'assessore Giampedrone, e noi logicamente con altri collegamenti vi mostreremo come procede il cantiere, l'opera più importante di questo territorio, del territorio spezzino. A voi per ora.
1: Grazie ad Emanuela Cavallo, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico

0: Unico a Genova.
1: Buongiorno.
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: E vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana.
0: Allora, da dove partiamo? Partiamo dai sondaggi poi arriviamo a una nuova trasmissione, la trasmissione di stasera, insomma un lunedì intenso.
1: Intenso, allora iniziamo dai sondaggi. Questa mattina siamo usciti con il sondaggio che fa riferimento a Vannacci, insomma quanto può incidere soprattutto per quanto riguarda gli equilibri nella politica regionale. Insomma, secondo i cittadini della Liguria, Vannacci insomma non inciderà più di tanto, anzi praticamente niente, il 61% dice che proprio non inciderà in niente o comunque non in modo significativo. Ciò non toglie un discorso diverso se invece prenderà comunque voti, questa non era la domanda, però insomma ad oggi i Liguri non pensano che possa così spostare gli equilibri politici della nostra regione. Questa sera tra l'altro alle 21 parleremo naturalmente di questo sondaggio, anche di quelli in precedenza, quindi fatti uscire in precedenza, cioè quelli riferiti anche a centro-sinistra e centro-destra. Abbiamo chiesto agli elettori del comune di Genova se nel caso Silvia Salis dovesse lasciare, è un gioco per carità, se dovesse lasciare Genova per Roma, insomma quale potrebbe essere il candidato migliore per il centrodestra, ed è uscita Ilaria Cavo vincitrice, dal centro-sinistra invece Armando Sanna, quindi ipoteticamente sarebbe un ballottaggio fra Cavo e Sanna. Questa sera invece alle 21, inediti, faremo vedere invece i partiti, usciranno invece i risultati dei vari partiti di centrodestra e centro-sinistra se si andasse al voto oggi, quindi questo è molto interessante. Anche perché le ultime rilevazioni le avevamo fatte a maggio, quindi vedremo se ci sono stati o no, se ci sono stati degli scostamenti oppure no.
0: E poi da questo lunedì un nuovo appuntamento, una nuova trasmissione preserale.
1: Sì, più che una trasmissione o una striscia di sera, naturalmente.
0: Pensavamo, non ti buttare giù.
1: La trasmissione si intende sempre ore e ore, ma noi facciamo le trasmissioni di ore. Quindi no, a parte tutto, abbiamo voluto presidiare anche una fascia molto importante, che è quella serale, insomma andrà un po' a riassumere quella che sarà stata la giornata di volta in volta, con il tema principale che insieme a Matteo Cantile affronteremo, a volte dibatteremo un po' io e lui su, magari con diversi punti di vista, poi avremo magari un ospite spesso collegato con noi, insomma si parlerà di quello che è accaduto nella giornata che appunto andrà a finire, poi con tanti commenti, una sorta di post telegiornale. Il telegiornale naturalmente andrà sempre alle 18, la prima edizione, poi a seguire questo sorta di approfondimento dei temi della giornata.
0: Grazie a Matteo, quindi appuntamento da questa sera dopo il telegiornale alle 18:30, poi questa sera il programma politico alle 21. E adesso parliamo dei temi portuali, proseguono gli incontri sul piano regolatore portuale, allora per farci raccontare tutto ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Io continuo a seguire l'esito degli incontri in autorità di sistema portuale tra il presidente Paroli, il segretario generale e da un lato i soggetti del mondo marittimo e dello shipping, dall'altro anche i cittadini e i comitati che rappresentano il fronte di fronte al porto, la città che vive vicino al porto, tutto in vista della redazione del nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe nascere agli inizi del 2027. Oggi è la volta delle officine sampierdarenesi che nelle ore scorse hanno incontrato proprio il presidente Paroli. Ricorderete la lunga e faticosa battaglia non solo delle officine sampierdarenesi contro l'ipotesi di delocalizzazione dei depositi chimici di Carmagnani e Superba a Ponte Somalia. Questo capitolo è stato chiuso anche grazie

grazie ai ricorsi che sono stati presentati, agli esiti di questi ricorsi. Quindi il primo punto che è stato ribadito da Paroli è il fatto che non ci sarà il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia, ma il dato di fatto è che le officine sampierdarenesi, forse un po' in modo diverso rispetto ad altri comitati, affermano: a noi il porto non dà fastidio. Noi crediamo che il porto porti

0: è giusto che ci sia un porto sempre più rispettoso dell'ambiente e dei cittadini, ma assolutamente noi crediamo in questo diciamo rapporto virtuoso, ha detto Barbara Barroero, presidente delle officine San Pierdarenesi, e anzi in queste ore le officine hanno espresso la solidarietà ai lavoratori dell'Ilva di Cornigliano che stanno battagliando per il posto di lavoro. A te.
1: Grazie a Elisabetta Biancarani. Vi ricordo che da oggi è al via la campagna vaccinale. Intanto avete visto Graziano Cesari che si sistemava, perché insomma tra poco faremo il punto con lui. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni sul sito primocanale.it. Anche quest'anno in Liguria la campagna antivaccinale sarà gratuita per tutti, un primo mese dedicato alle categorie a rischio e ai fragili, e poi tra un mese al via per tutti, insomma, gratuitamente. Buongiorno a Graziano.
2: Ciao,
1: Cesari.
2: Buongiorno. Mi scuso per l'intrusione.
1: Tranquillo. Allora, com'è andato questo weekend?
2: Allora, poi contattiamo da Genova. Bene, eliminiamo la parola crisi dal vocabolario. Ci serviva la vittoria, serviva i tre punti, serviva questa coesione con la squadra. C'è riuscito De Rossi, quindi tutto molto molto bene. I tre punti che servono alla classifica e al futuro sicuramente. San Pavellino? Una sola parola, vergogna. Vergogna perché è una squadra che non ha fatto assolutamente nulla, una squadra disunita, una squadra senza capo né coda, con una dirigenza a Singapore che festeggiava il Gran Premio di Formula 1 in rapporti conviviali e facendo gossip. Ma speriamo che cedano questa società, assolutamente, sembrerebbe proprio che forse siamo sulla strada buona.
1: E l'allenatore rimane lì?
2: L'allenatore rimane lì, il Fede Club e tutta la gente di Fede Bucecchiata hanno sottolineato come questa dirigenza sia incapace di qualunque cosa, quindi non parliamo di programmi assolutamente nulla. L'Entella pareggia al 95esimo con Corona, avrebbe meritato tantissimo questo risultato, ci ha sempre creduto, la squadra di Chiappella cerca di portare punti, che cosa? Alla sua classifica per evitare una retrocessione, si parla di salvezza in casa Entella e ci sono giocatori estremamente importanti. Poi 120 anni il compleanno dello Spezia, 10.000 spettatori al Picco, festeggiamenti da brividi, la vittoria sul Gubbio 2-0. E adesso appuntamento, che cosa? Domenica prossima, prima contro seconda, Spezia Ravenna, tutto là in Emilia, la squadra di Mandolini contro la squadra di Turati. Poi lasciami fare i complimenti al Vado, è arrivato il nuovo allenatore, Riolfo continua la serie positiva, va a Perugia, vince 2-0. Cosa vogliamo di più da questa squadra? Meravigliosa!
1: Grazie Graziano Cesari, tra poco calcio.

succede una tragedia, perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capuro, le sorelle Capuro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, in via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale, e da lì parte la storia.

0: dei Kapoor, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice, con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
1: e soprattutto che poi appunto anche i luoghi che
0: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti ricordiamo, perché
1: veniva la pentolaccia ogni tanto.
0: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Kapoor, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione dei ricevimenti. Quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi. Ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio il Palazzo Palavicino in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manì. Ci sono i Kapoor che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi. Io ho cercato di raccontare prevalentemente questo.
1: È uno stile genovese,
0: però di grande livello, di grande apertura. Bisogna stare dietro alle mode, pensa alla cucina come è cambiata in questo tempo.
1: Infatti, anche
0: e loro sono sempre avanti a questi cambiamenti. E ci sono nella storia, evidentemente, da parte i primi eroici fondatori, dei personaggi sempre significativi e importanti.
1: Oggi cosa è Kapoor?
0: Oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo, hanno fatto quindi un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia le location che le attività e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari, perché hanno anche loro una storia di fedeltà, ma anche di capacità di
1: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Kapoor, un'altra famiglia da conoscere e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a

0: guidare una macchina possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, dai 16 quintali anzi, per arrivare al 200, abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
2: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, Close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
3: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una appunto affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, il tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Due sentimenti contrastanti qui a Genova, in casa rossoblù. Si cancella la parola crisi, il sorriso sulle labbra dopo il successo contro la Viola, e vede la squadra di De Rossi finalmente vince dopo 11 partite. Andrea Rivellini, buongiorno.
1: Buongiorno, un weekend sontuoso in casa rossoblù. Due magie di Osmagic che con la sua bacchetta magica in primo luogo segna un gol bellissimo. E poi dà una palla al bacio, un cioccolatino a Junior Messias che fa il 2-0. Ma il primo tempo poteva finire 4-0 e nessuno avrebbe detto nulla.
0: E invece, disfatta, tracollo, umiliati, vergogna. Marco, benvenuto.
2: Buongiorno. Io prima di salire faccio sempre un post. Oggi ho detto più che salire dovrò arrampicarmi. Ma non sugli specchi però, non mi arrampico sugli specchi perché tutto quello... E poi ne parleremo, che è accaduto ad Avellino, poi più o meno a blocchi, a spizzichi e a bocconi lo avevamo
1: Secondo me
2: fatti gli affari tuoi, goditi il weekend.
1: No, perché ti volevo dire una cosa,
2: il weekend
1: ad Avellino hanno sentito la nostra trasmissione e hanno applicato il principio della minimazione.
0: Io vi dico che Avellino erano molto preoccupati, perché io ho parlato con la televisione di Avellino, con la radio di Avellino, erano molto preoccupati, poi vedendo lo sviluppo della partita ho detto: ma possibile? È ancora possibile questa situazione, che dopo mezz'ora hai chiuso la partita, sei in difficoltà sempre, con una dirigenza là a Singapore, vedere il Gran Premio,
2: e tu lo sai, a vedere il Gran Premio, lasciando
0: una squadra così,
2: il Gran Premio. Ferrari,
1: bella questa Ferrari qua, è di livello.
2: Questa non è né pizza né fichi.

0: potrei portare a Pietrino poi.
1: No, se vuoi, però ti faccio dono, però comunque insomma a vedere. Ma io
2: incapace di finiti, no? La Federal Club, giustamente incapace. Giustamente.
1: Guardavo cosa c'è dentro il motore. Il motore della Sampdoria non c'è niente, qua dentro invece c'è un motore.
2: Lasciando solo la squadra, no, quindi no, so, il povero Corradi là solo in balia degli eventi.
1: Ecco, vabbè.
2: È povero, è povero, a questo punto il povero Corradi.
1: Sale. È una statua di sale. Statua di sale.
2: Statua di sale. Invece si è agitato e tanto De Rossi ha cambiato tanto, ha chiesto in settimana. Puliamo la testa. Mandiamo via i cattivi pensieri. Ricominciamo. C'è una canzone famosa. Ricominciamo.
0: Chiusiamo.
1: Se vuole cantare.
0: Il nostro novello Adriano Pappalardo. Voglio dire. Ma chiusiamo sulle scelte di DDR. Daniele De Rossi. Che ha avuto il coraggio e anche la lungimiranza di inserire tre giocatori che hanno effettivamente fatto la differenza e insieme a Osmajić, di cui abbiamo già parlato. Il primo, a mio avviso, è il regista. Abbiamo trovato un regista, questo è importante, perché Traoré, messo in cabina di regia, finalmente ha dato un po' di fosforo al centrocampo.
2: E poi
0: voglio dire, il grande faraone Stefan El Shaarawy, finché il fisico l'ha retto, quindi un'oretta abbondante, ha fatto la fascia in maniera intelligente e con grande classe, dimostrando di avere ancora i numeri del grande campione. Ma una menzione particolare deve essere fatta per Junior Messias, che dietro la punta ha raccordato il centrocampo con l'attacco e ha anche realizzato. Cosa vogliamo di più?
2: Assolutamente. Allora vado subito sui messaggi, scusa, perché mi continuano
1: a
2: scrivere. Allora, domanda, me lo dice Luca. Perché galoppa davanti eccetera, la prima esperienza rendono, e qui la prima esperienza non rendono mai,
1: ma perché c'è chi il problema è questo,
0: è la Macaia,
1: la Macaia potrebbe anche essere, ma il problema non è la prima volta.
2: Vi faccio
1: la prima volta va bene, la prima volta va
2: perché,
1: male,
2: per me è interessante,
1: perché contano i soggetti, gli individui, per fortuna a questo mondo, per fortuna non è che siamo tutti uguali, ecco.
0: A uno non vale uno nel calcio.
2: Uno
0: non vale,
2: lui mi dà però una risposta, no? Mi dice forse perché agli altri non vengono imposte le scelte di campo.
1: Ma io non entro, io non entro nelle dinamiche delle altre società,
2: insomma,
1: non
2: ragazzi,
1: penso,
2: parliamoci chiaro.
1: Io che sono un severo censore della società Sampdoria, non penso.
0: Novello Catone,
1: sì. E non penso che dalle altre parti siano tutte rose e fiori, perché le ingerenze, tra virgolette, che io dico fino a un certo punto anche legittime, il mio pensiero è noto. L'azienda per la quale lavori è giusta. Poi il problema è tanto se hai la schiena dritta, ma questo capita in ogni lavoro, se fai il direttore da qualche parte se ti arrivano addosso, se hai la schiena dritta vai, se sei intelligente riesci a capire quali possono essere le dinamiche, cose del genere.
2: Ho capito,
1: questa è la società. Vado a recuperare una roba che mi ha mandato mio amico, vado velocissimo,
2: vai,
1: mio amico Davide Consoli,
2: così recupero anche i messaggi,
1: così perlomeno si vede che non è farina del mio sacco. 130 partite, 41 vinte, pareggiate 38, perse 51, 9 allenatori cambiati,
2: bravo,
1: in casa hai fatto 26 vittorie su 62 partite, c'è un problema,
2: forse c'è un problema,
1: non lo so, il problema è societario. Però poi se vogliamo analizzare la partita Avellino, sì, è societario, poi, però voglio dire, quando tu, e ne dico solo una, io nella storia della Sampdoria, penso nella storia del calcio, non penso un calciatore sia coinvolto in maniera negativa come Gartman nelle quattro reti subite in maniera colpevolissima. Non mi è mai capitato, neppure il peggiore nella peggiore delle giornate che può capitare.
2: Allora vado invece con Riccardo La Sesti, Andrea,
0: Riccardo.
2: Perché mi dice: Genoa negatività sparita, punti esclamativi, ottimi nuovi, ma anche i soliti avevano due marce in più, fuori Baldanzi, puntini che in campo ne ha sempre per tutti, c'entra qualcosa? Punto di domanda.
0: Allora, certamente la sosta è stata
2: molto bella, ricca.
0: E noi con grande velocità cerchiamo di toccare tutti i punti. Intanto, voglio dire, questa pausa è stata molto importante. È stata importante perché chiaramente ha cementato il gruppo, chiaramente ha dato la possibilità a Daniele De Rossi di resettare la testa, come ha detto anche in conferenza stampa. Ha dato anche la possibilità di far salire la condizione atletica dei giocatori.

0: a mio avviso i tre giocatori che ho citato prima hanno fatto la, hanno dato la svolta, perché hanno consentito di mettere meglio anche i vari interpreti. Il fatto che non sia stato schierato
1: Baldanzi
0: è un motivo di riflessione, perché è un investimento importante dalla società, ma evidentemente in questo momento
1: questo mi piace.
0: È stato ritenuto più importante, al di là dell'investimento, l'economia e l'equilibrio a livello di gioco.
1: Allora, nonna Lucci,
0: è stato lasciato un po' a casa.
1: Genuanissima mi dice: finalmente si commenta una vittoria. Grazie,
0: nonna Lucci.
2: Mellifluo, per cortesia. Cioè,
0: passato un weekend eccezionale, voglio dire, perché era tanto, veramente tanto, ce l'ha ricordato prima Graziano, che non si vinceva. Ma questa vittoria è una vittoria.
2: Tutto lo ricordi anche per un altro motivo, che dici che è stato sontuoso. Solo per le vostre vittorie.
0: È una vittoria che chiaramente allontana la crisi e rimette
1: non si parla più di crisi, cioè adesso andare a Roma e toccare tutto quello che dovete toccare,
0: non è l'ultima spiaggia. Questo è l'atteggiamento importante. E voglio dire, deve essere dato merito a Daniele De Rossi, che ha tenuto la barra dritta in un momento in cui il mare era agitatissimo, perché come lui ha sottolineato in conferenza stampa, tutti lo volevano.
1: Buongiorno, sono Giovanni. Penso che questa squadra blucerchiata e questa società blucerchiata non meritano più un pubblico allo stadio. Bisogna disertare le prossime partite, far capire che lo schifo, e leggo lo schifo, non ci interessa più, basta.
2: Allora, tanto per iniziare, io toglierei, come dire, l'aggettivo blucerchiato sia dalla squadra che dalla società. È noto come la pensino molti, cioè nel senso, la Sampdoria è una cosa, questa squadra che è un portato della società, io addirittura, cioè tu lo sai che il nostro esimio portiere, di cui non pronuncio nemmeno il nome, e Rivenini dice perché non te lo ricordi, quindi se vuoi le pastiglie per la memoria, no, è il nostro esimio portiere, dei portieri del 8-9 ultimi portieri, è quello che ha il differenziale peggiore tra tiri presi, parate. Ghidotti
1: non para.
2: Aveva il miglior differenziale, non para.
1: Quindi questo gioca con i piedi.
2: Poi lasciami dire un'altra cosa e mi ricollego alla, no, adesso poi noi quando dobbiamo, come dire, menarcelo lo facciamo, però l'osservazione su Esharawi, che onora nella Sampdoria un giocatore similare, è Insigne ad Avellino ha fatto tutto, cioè io temo che poi questo qua, che iniziava già a girare giustamente per il campo guardando un po' così,
1: li ha guardati veramente.
2: Dico una cosa forte, mi assumo la responsabilità. Nella Serie B, in questo momento, nemmeno il Palermo ha un giocatore più forte di Insigne. Però
0: predica nel deserto.
2: Ma si dovrebbe chiamare Berto Insigne.
1: Che ho visto anche Palermo e Empoli, 28 tiri in porta, 2 pali, 4 al risultato finale.
2: No, però io dico individualmente,
1: giocatori
2: di un passato importante, esatto, che comunque si mettono a disposizione per la loro squadra.
1: Allora,
2: in questo caso è stato utilizzato e Insigne viene buttato
1: prima di andare in pubblicità. La società sceglie allenatori che si mettono sull'attenti per far giocare chi vogliono loro, tipo il portiere, e non me lo scrive neanche.
2: No, ma ormai non
1: è Kartelmann, in senso.
2: Ho capito, ma io non voglio dire cose che non so. Io immaginerei sempre che nell'ambito di una costruzione aziendale, dove si rapporta l'allenatore, il direttore sportivo, la società, si parli, e non si può sempre, come in qualsiasi azienda, fare tutto quello che si vuole.
1: Possiamo dirlo, lo capisco. Allenatore,
2: però
1: nemmeno, con la vostra testa.
2: Nemmeno che tu ti faccia, a questo punto immagino, ma non voglio mancare davvero di rispetto,
1: probabilmente
2: non sarà così, ma allora sei condizionato, cioè ti autocondizioni, non te lo devono nemmeno dire, e l'autocensura, per chi ha fatto un lavoro come mio per anni, è la miglior forma di stop.
0: E dopo questa autocensura il momento è propizio per chiamare la reclama.
2: Nonna Lucci l'hai salutata.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
5: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
6: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
7: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
6: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
7: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Andrea, senti questo messaggio qua di Marco.
1: Sento.
0: Vedo uscire del fumo da sotto la sedia del signor Benvenuto. Ma... è l'effetto delle quattro pere di Avellino oppure di Osmagic?
1: È vero. Devo dire che effettivamente ho notato anch'io un po' di fumo. Un po' di fumo usciva, però pensavo che fossero degli effetti speciali.
2: No, è fumus persecuzione.
0: Del fumo anche sotto la sedia, la poltrona, quella di pelle di Alessandro Leonetti. Ciao Ale!
3: Ciao, come state?
0: Bene, tu come stai?
1: Benissimo.
2: Come stai te?
3: Ormai, come ho detto in passato, io ormai non mi faccio più aspettative, quindi anche ad Avellino non avevo grossi dubbi sul fatto che non saremmo usciti vittoriosi, anche perché dopo tre anni consecutivi che perdevamo la prima partita dopo la sosta della nazionale, vista la situazione attuale non pensavo che avremmo fatto meglio. Però secondo me il problema non è che la Sampdoria vince raramente,
1: ma ti vedo un po' giù abbacchiato, anche i capelli si sono sono un po' scesi. Cosa è successo?
2: Vai a dire di capelli, cosa parli? Lascialo finire.
1: Ma io sono invidioso della sua chioma. Sono invidioso della sua chioma, ma la vedo un po' pendente.
2: Sentire. Guarda, oggi poi è partito. Sai, ha fatto un buon weekend. Guarda, è andato a cavottare. Ha fatto tutto.
3: Ma no, dicevo che il problema qui non è tanto che la Sampdoria non vince mai, poi potremmo andare a cercare il solito responsabile, che è l'allenatore, che obiettivamente ha poca esperienza, che il portiere Gatman non sembrano due calciatori da calcio professionistico, che dopo tre settimane di preparazione, perché di fatto hanno fatto la sua più di preparazione, eravamo sempre secondi su tutte le palle, l'Avellino correva al doppio di noi. Qui prossimo a me il problema è a monte. Voglio dire, chi prende le decisioni? Ma dov'era? Erano
0: Ora, per carità, te lo facciamo vedere subito dov'era, Ale. Te lo facciamo vedere, guarda.
2: A Singapore erano. Al Gran Premio, ma è possibile, dai.
3: 10.300 chilometri, guardami la distanza, da Genova. Ora, io voglio dire, era già successo ad esempio quando la famosa partita di Castellammare avevamo perso ed eravamo per poco, per fortuna,
1: sì, è vero,
3: che nessuno ci aveva mai messo la faccia, e

0: E di nuovo io credo che qua il problema principale sia un problema di responsabilità, chi ci mette la faccia, ma soprattutto un problema di leadership. Quando parlo di leadership intendo dire qualcuno che si assuma realmente la responsabilità quando le cose vanno male.
1: È Fredberg, no? Non è lui.
2: Ma no, ma
1: non è lui, è Fredberg, ragazzi.
2: Scusa, no, no, Ale, allora, come sappiamo bene, scusa, uno che vada la sera prima della partita in albergo e parli tre minuti. Ecco, banalmente si fa così nel calcio. Una volta arriva il presidente, o chi per esso, l'amministratore delegato, il CEO, com'è, e parla alla squadra per tre minuti. E in quei tre minuti tu stai zitto e stai a sentire, perché questo ti... questi è meglio che non parlino, a dire la verità, me ne rendo conto, però in un calcio distopico dovrebbe essere così.
3: Dischè?
2: Distopico.
3: Ah, ok, ok, grazie segnatelo, di questa perla,
2: prendi.
3: Di questa perla.
0: Qui il problema è chi ha scelto l'allenatore per l'ennesima volta, chi ha scelto i giocatori, chi credeva che questo...
1: Vabbè, Ale, però io non posso sentire queste cose qua. Sono tre anni che sento queste cose. E chi ha scelto l'allenatore, e chi ha scelto i portieri, e chi ha scelto gli attaccanti, e chi ha scelto i giocatori.
3: Però voglio dire, posso allora fare un intervento a gamba tesa in questo De Profundis generale. Però secondo me ci vuole un po' più di equilibrio, perché la volta scorsa quando avete vinto spezzando le reni a Catanzaro, eravate euforici.
2: Ma io ti voglio
3: euforici.
2: Bene, non
3: guardavate
2: non
3: che con tre punti sareste stati nei playoff. Adesso andate a perdere ad Avellino, che tuttavia,
1: ma come hai perso?
3: Ho capito, però ci puoi perdere ad Avellino,
1: ma non così,
2: del modo che offende.
3: Vabbè, tanto guarda, bene o male perdi sempre, voglio dire, alla fine vai, tu sei il catone, ma se tu vai ad Avellino, che mi sembra che sia primo in classifica,
2: ho giù di lì,
1: come perdi Andrea, dai,
2: tu non ti occupi delle classifiche degli altri,
3: io mi occupo della classifica di Serie A, e la tanto vituperata Lazio, contro la quale abbiamo perso, è prima in classifica insieme all'Inter, quindi voglio dire, è tutto relativo. Quindi non abbattetevi,
2: come diceva
3: cugini,
2: Einstein.
3: Non abbattetevi, cugini.
1: Vabbè, però è il modo con cui tu hai perso.
2: È il modo
1: che offende una città di tradizione, di storia.
3: Questa offende il modo. Una città.
1: Ale, mi sbaglio? È il modo che offende questa sconfitta, non la sconfitta in per se stessa.
0: Ma sì, poi voglio dire, se andiamo nel particolare, è chiaro che noi vorremmo avere un allenatore che trasmetta qualcosa, no? Che trasmetta un po' di grinta, che abbia un'idea di gioco, cosa che purtroppo
2: ha difeso il 4-1 facendo entrare Ferrari, cioè va bene che speravo che magari di aumentare la corsa, ma la Ferrari non è che insomma, ma
0: io per esempio
2: ha difeso il 4-1.
0: Non mi ero assolutamente esaltato dopo la partita di Catanzaro, perché comunque alla fine anche loro potevano avere l'occasione per pareggiare e abbiamo segnato, diciamo, su un lancio lungo che andava a scavalcare il centrocampo. Peraltro abbiamo fatto lo stesso gol anche, o perlomeno simile, sul lancio lungo del portiere anche ad Avellino, quindi evidentemente c'è un problema anche proprio di organizzazione di gioco.
2: No, forse magari se giocassimo
0: lento,
2: così semplice sempre, forse sarebbe meglio, cioè nel senso
0: più col pallone lungo probabilmente, però
2: palla avanti a pedalare, si diceva una volta.
3: Esatto, quindi la Sampdoria è come Sampdoria, se fosse un po' una Francesca dell'inferno di Dante.
1: Ma tu stai male oggi,
2: è uscito a rimirare le stelle.
1: Ragazzi, smettetela oggi. Mi chiedono un parere sull'episodio del secondo gol annullato alla Fiorentina, quello diciamo così di Fagioli, quello della punizione.
2: Capita Fagioli.
1: In quel caso c'è stato il fallo, la punizione è stata battuta più avanti, dopodiché la ripresa del gioco deve essere fischiata dal direttore di gara. Quindi non parliamo di gol annullato, semplicemente di una punizione battuta velocemente in modo assolutamente irregolare. Tanto per essere così. Perfetto. Qua mi dicono, Ale, ma ci sono, tu che sei sempre tutto, ci sono acquirenti per questa società? Se si volesse vendere, ecco, tu mi hai detto una volta, c'è un patto tra Manfredi e Tei che dice che prima o poi bisogna vendere, ci sono acquirenti per questa, per vendere questa società? Perché non ne possiamo più, perché non se ne può più.

0: Il problema non è se ci sono o meno gli acquirenti, che secondo me potrebbero anche esserci. Il problema è se dall'altra parte c'è qualcuno che ha intenzione di cedere, e non mi sembra che ci sia questo interesse, perché evidentemente so che qualche soggetto ha provato ad affacciarsi alla porta di Mr. Tay, ma da questa porta è rimasta chiusa, quindi evidentemente
1: c'è qualcuno
0: interessato.
1: Chi detiene la Sampdoria poi non lo vuole mai vendere, cioè Ferrero non la voleva vendere. Ora io francamente non,
2: quell'altra
1: cioè,
2: l'ha blindata,
1: perché,
2: no?
1: Perché è così? Cos'è questa carta moschicida da parte dei proprietari per la società? Perché Ferrero, per una serie di motivi, sappiamo perché non voleva vendere. Questi perché non vorrebbero vendere? Cioè non ne hanno abbastanza? Perché?
0: Evidentemente fanno questi, voglio dire, sono abituati a lavorare e giocare in borsa, no? E quindi evidentemente loro aspettano il momento in cui la curva comincia ad alzarsi.
1: Ma non si altro mai.
2: La curva,
1: lo dico io, fatti gli affari tuoi, guarda le curve cioè, allora questi non sono del mestiere nemmeno nel loro. Cosa devo dire? Perché la Sampdoria ha un bene, se vogliamo ragionare. Termini che non ci piacciono, è un bene che si deprezza ogni giorno, sempre di più. Poi esce fuori quello che dice: facciamo fallire, così la prendo, come si dice a Genova, con quattro castagne. Allora un altro discorso. Ma se loro pensano
2: senza
1: di poter creare, non lo so, delle plusvalenze da una società che, per l'amor di Dio, veramente rischia nuovamente.
2: Dai.
0: Beh, intanto ora in questo momento stanno gestendo con le banche la questione del pagamento del debito bancario, che nel momento in cui la proprietà è cambiata al 100% con l'acquisto delle quote di Manfredi, avrebbero dovuto subito pagare da contratto.
2: Ma sono tutte cose che non fregano un tubo ai tifosi, ragazzi, queste qua non fregano un tubo. Queste devono fare la squadra e basta. Non fregano un tubo a queste cose qua. È qua anni che la Samp è lì, è 4 anni che soffrono i tifosi, 4 anni che ci sono 20.000 abbonati, e se non sei in grado di mantenere una squadra di grandi tradizioni o non sei capace, te ne devi andare. Quali sono gli antipoli? Te ne devi andare, sbaglio?
1: No, ma poi tu dire, puoi fare anche benino tante cose.
2: Basta.
1: Io non dico che tu, capisco, possa portare in Serie B giocatori di un certo livello, ma puoi portare dei giocatori che non siano delle ciofeche, che come un Gartman, come il nostro portiere, come i due rapper che vedo per il campo vagare per il campo.
2: Chi sono i rapper?
1: Sono Makumbu e Makulu, cioè
2: Makumbu.
1: Cioè, ma voglio dire, ti viene in mente di prendere
3: un giocatore che si chiama Makumbu?
1: Lascia nome però, ma così, ma Gartman, ma come fa a venirti in mente? Sembrava mia nonna sulla fascia. Gli ha preso, che era russo, mi pare, no?
2: Sì,
1: li ha preso 4 metri su 3. 4 metri su 3. Nemmeno se c'era Rivellini sulla fascia.
3: Tu guardi il domani con questo occhio velato di pessimismo, ma invece tu devi pensare che peggio di così.
1: Ma ti ci mando, se non la finisci oggi, ti ci mando.
3: Non si può che risalire, perché dai un colpo sul fondo e vai su.
1: No, questa è una favola di Humphrey Bogart, solo chi tocca il fondo. No, ti dico di più, no. E questo l'avevamo già fatta abusata. Se tocchi il fondo, nel caso della Sampdoria, puoi iniziare a scavare.
2: Non dire così.
3: Secondo me vi rilanciate.
2: Sì. Dai, fatemi salutare Ale, che deve andare a lavorare. Ale, dai,
1: ecco,
2: ragazzi.
1: Lui.
3: Sorridi, Ale. Sorridi, c'è di peggio. Fai un sorriso.
1: Ma guarda com'è contento. Lui si diverte.
0: Non è che voi siete messi così bene.
3: Adesso non iniziare subito a cercare nella dialettica sempre a chi è più nero tra il corvo e il merlo. Guarda un po' a casa tua.
2: Allora, prima di andare in pubblicità, ciao Ale, ci sentiamo presto, buon lavoro.
0: Ciao. Allora, grazie a voi.
2: Basta criticare De Rossi, che tanti volevano esonerare.
3: Esatto.
2: E basta criticare il portiere Leali. È in panchina il Verona, quindi se avessimo avuto la squadra al completo, prima saremmo al posto del Cagliari. Semplicemente la firma Patrizia Dalla Foce.
3: Patrizia,
2: non di nulla,
3: ne parliamo dopo.
2: Ne parliamo dopo, andiamo in reclamo ora.

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma. Da un comenso per sempre.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Allora, fatemi leggere qualche messaggio.
1: Scusa, ma dobbiamo dare la risposta a Patrizia.
0: Ah, hai ragione.
1: Patrizia, noi le critiche sono sempre costruttive. Quando dicevamo a Daniele De Rossi di mettere un regista, alla fine ci ha ascoltato, hai visto? Comunque, al di là delle battute, bisogna ricordare che Daniele De Rossi è stato difeso in maniera molto forte all'interno della società, del perimetro, l'amministratore delegato, il direttore generale, che sono stati tra i primi a essere abbracciati, si sono abbracciati negli spogliatoi, per rientrare negli spogliatoi, sono quelli che sono stati più vicino a Daniele De Rossi. E Daniele De Rossi l'ha
0: agitato,
1: detto.
0: Non gli è agitato. Il tunnel,
1: il tunnel della mano, e anche il tunnel dello...
2: Mi
1: stava partendo il famoso ponte del dentista.
0: Il tunnel si chiama, voglio è agitato.
1: La cosa importante da sottolineare è la vicinanza dell'area tecnica e dell'area manageriale alla società.
0: Salve, sono Dondo da Rapallo. Nel tunnel ti puoi permettere tutto.
3: Dondo
0: da Rapallo.
3: Dondo.
0: E adesso, punto di domanda. Tutti sul carro dei vincenti, spariti tutti i pessimisti cosmici, sempre fiducia, forza Genova.
1: Guarda, i pessimisti cosmici ci sono e ci saranno sempre. Quando le cose vanno bene sono un po' più quieti e in silenzio, ma sono sempre pronti a tirare fuori la loro bandiera del pessimismo.
2: Però mi pare che qua non ci sia né pessimismo né ottimismo.
1: No, ti guarda che ce ne sono tanti.
2: No, io parlo in questo contesto.
1: Nel pessimismo.
2: Noi a volte, è chiaro, se io...
1: Il nostro contesto limitato a questa trasmissione.
2: No, sì, quello
1: oggettività.
2: Però. I tifosi, però, capisco che, come dire, sono sull'otto volante.
1: Ci sta.
2: È giusto che sia così.
1: Ci sta.
0: Assolutamente. E adesso mi dice Luigi Sandoriano, con l'Arezzo non mi vengono a dire un punto, un punticino, bisogna vincere.
2: Allora io, guarda, non so cosa dire. Nel senso. Allora, che a questo... eh, no.

0: da te.
1: No, non so cosa dire
0: te.
1: Perché io lo capisco, devi vincere, devi... ma a questo punto io, come dire, prendere, cioè, la squadra vista in campo con la, cioè, tu devi essere sempre, come dire, aderente a ciò che vedi. La squadra vista contro l'Avellino, lo dico come provocazione, ma anche un po'
0: mettiamo a verbale che Marco avete fatto perdere le parole anche a Marco Benvenuto.
1: Allora,
0: quindi
1: l'Arezzo,
0: cercate di riprendervi.
1: L'Arezzo, mi sto cercando di riprendere. L'Arezzo comunque è una squadra che sta esprimendo un buon calcio in questo campionato. Quindi
2: sì,
1: non è che sei Arezzo, l'ho vista, è una buona squadra. Mania di dire siamo la
2: Sampdoria. Ho capito, ragazzi. Allora, cosa dobbiamo dire? Allora,
1: devi vincere,
2: con l'Arezzo perdiamo, con Signor perdiamo, con l'Ascoli perdiamo.
1: Allora, vuoi che ti dica, dobbiamo vincere. Oh. Allora, sai cosa? Oltre a questo, dobbiamo vincere. Facciamo giocare la primavera perché tanti ragazzi corrono.
2: No.
1: Perché anche perché sono quei, tra
0: virgolette, sono partite difficili.
1: Sono quei luoghi comuni nel calcio. Facciamo giocare, dacci un calcio, buttala via, fai giocare i ragazzi che corrono.
0: Secondo me dobbiamo tornare al principio della minimazione.
2: Marco, ti sei bravo tu.
1: Lombardo al posto di Corrado.
2: Perché guarda Piero che mi dice da Pegli. Finalmente l'avvocato si sta riprendendo e dal viso violaceo delle scorse ora è un bel rosa. Però vorrei ricordargli che è la prima vittoria dopo la 6 giornate, non la vittoria in Champions.
0: Però comunque è una vittoria molto importante. È una vittoria che non solo viene contro una squadra sulla carta molto più forte, ma in un momento molto delicato, perché dopo 3 settimane dove i giocatori dovrebbero allenarsi e andare il doppio, noi, i nostri sono andati il doppio e i vostri?
2: Questo non posso leggerlo perché altrimenti devo cambiare una parola. Buongiorno, per il Genoa è solo questione di fortuna.
0: L'hai visto, amico che ci segui da casa,
2: hai visto il primo tempo del
0: Genoa? Secondo te è fortuna quella? Non penso proprio, anzi secondo me il primo tempo avrebbe dovuto finire 4-0 perché ci sono state 4 nitide occasioni da gol e purtroppo un po' di sfortuna e l'abilità del portiere della Fiorentina ha negato un vantaggio più congruo.
2: Preso la squadra per fare i soldi.
1: No,
2: questo qua non lo so io, ragazzi.
1: In queste dinamiche,
2: Io li leggo, però, ragazzi, non è che possiamo dire queste robe qua. Bisogna documentarle, bisogna certificarle, bisogna portarle in qualche modo.
0: Si chiama tecnicamente illazione.
2: È una cosa
1: che non voglio dire. Beh, giustamente ognuno si può formare la propria opinione. Le opinioni dovrebbero essere, però, sempre, come dire, confortate da qualche fatto, da qualche
0: comprovato.
1: Comprovate. Maestro in qualità di principe del foro.
2: Ragazzi, ti dico sinceramente, sono ancora fermo ai 13:19.
1: Oggi battiamo un record dei messaggi.
2: Ragazzi, la società, la fiducia. Allora, domanda per Andrea.
0: Ecco.
2: Secondo voi Baldanzi ha fatto giocare come ha giocato Messia, potrebbe dare dei frutti?
0: Certamente il ruolo di Baldanzi è molto vicino al ruolo in cui ha giocato Junior Messias. In questo momento Junior Messias dà maggiore garanzia al mister, che lo ha schierato dal primo momento, e non dimentichiamo che ha fatto una sostituzione facendo entrare un ragazzo molto interessante, Vaife, 18 anni, ha dimostrato di avere non solo un fulgido futuro,
2: un po' più calmo,
0: un presente di grande sostanza.
2: Ecco, invece qui mi dice, per esempio, Andrea mi dice assolutamente, Genoa sembrava avere una marcia in più, noi dalla Sampdoria, da Avellino ci siamo completamente addormentati, dipende dal viaggio, dalla partita che doveva cominciare dopo. Da cosa dipende? Non credo proprio, ragazzi.
1: Quando sento queste cose, a netto di situazioni molto particolari, ma non mi pare che sia successo nulla di clamoroso. Il problema è quello che abbiamo visto in campo. Sottolineo nella dichiarazione però di De Rossi la pazienza e il tatto. Il tatto della società, perché queste sono anche cose che danno la misura di quando hai una società è presente. Quindi sotto questo aspetto. Tornando a noi, non c'è niente, hai perso una partita che poteva essere persa, perché non è che tu...
2: Oh, ecco.
1: No, ma quello è un altro ragionamento. Nel calcio hai tre

0: risultati in genere.
1: Esatto.
0: E quindi no.
1: Bravo.
0: Però poi le partite le vedi. Io stesso ho detto, io sono partito, non avevo un'idea su Corradi, perché se io Andrea non lo, quando non conoscevo Andrea non mi ero fatto un'idea. Adesso che l'ho conosciuto mi sono fatto un'idea come. Però invece Corradi calcisticamente, nemmeno persona, ma questo non è, non tange, però invece dal punto di vista del tecnico io vedo cosa uno fa. Se viene l'idraulico a casa, se c'è la goccia, arriva l'idraulico, la goccia non c'è più, l'idraulico è bravo. Se continua a gocciolare il rubinetto, l'idraulico è scarso.
2: Scusa, io ti ricordo e ricordo i nostri amici a casa.
0: Vorrei ricordare anche a me stesso, di dirlo, perché la frase è bella.
2: Che la scorsa settimana si parlava, e anche quelle precedenti.
1: Di che cosa?
2: Del principio della minimazione.
0: Oh, certo! E non ha capito
2: proprio
0: niente! Scusa.
2: Il quale?
0: E non ha capito niente!
2: Proprio da te, Marco, da te.
0: Sì.
2: Era così, è stato enunciato.
0: Ah, quel dito laser che sembra la spada di Star Trek. Cioè, tienilo, ti devo denunciare.
2: Era stato enunciato ed era stato anche riconosciuto come applicato.
0: Applicato ed applicabile, ma come?
2: Molto bene dal mister, che oggi...
0: E nel banco è stato il banco. Ma allora,
2: stai denigrando.
0: Ma denigro sì, perché io leggo le partite, vedo le cose. Io leggo che c'era Dell'Icario a fare il centravanti. Sto Cristo qua, che non è nemmeno un giocatore poi così scarso. Ma se si insigna a un certo punto sulla linea dei terzini, rischiamo di perdere un altro giocatore come Verschaeren, che non si riesce a capire bene che cosa faccia in campo, mentre avevi due calcisticamente acefali, ecco, così perlomeno come Makumbu e Anderson, che non si capiva bene che cosa stessero facendo in mezzo al campo. Cioè sembrava, io che capito, non lo so.
1: Ti saluta Cinzia e mi dice: più che festeggiare la vittoria del Genoa, vorrei festeggiare l'avvocato Andrea Perry Mason. Ha fatto qualche passetto indietro su Baldanzi.
0: Non fare il piacione con Cinzia,
1: capito?
2: No. Allora, Cinzia, io francamente su Baldanzi, il Baldanzi di questo inizio di stagione era ovviamente da rivedere, e sono contento che Daniele De Rossi, pur essendo un suo giocatore, un giocatore voluto fortemente dall'allenatore, abbia deciso di a farlo accomodare un pochettino in panchina, perché non vuol dire una bocciatura, vuol dire farlo rifiatare, fargli ritrovare quello spirito, quello spunto, quella determinazione che aveva, e può essere certamente nell'ambito della rosa del Genoa un valore aggiunto. Però in questo momento sono meglio quelli che sono scesi.
1: Mi piacciono questi messaggi, devo leggerli per forza, perché mi piacciono. Allora, se critichiamo,
0: oggi
1: critichiamo, se magnifichiamo, magnifichiamo, se non va mai bene niente. Carlo, magnificare il grifo con toni esaltanti dopo la prima vittoria non è costruttivo per affrontare il futuro.
2: Carlo.
1: Siamo calmi, per cortesia, e incoraggiamo
2: Carlo,
1: la squadra.
2: Capisco che tu sia scaramantico, però viva Dio, quando vedi una squadra che gioca, e mi riferisco soprattutto al primo tempo, quando vedi un modulo nuovo, perché hanno giocato a 4, hanno giocato con due centrocampisti, di cui uno munito di grande fosforo e l'altro munito di grandi polmoni, e quando vedi dei giocatori che fanno la differenza come Osmagic, Osmajic, Milli, ne vogliamo parlare,
0: fatemi
2: spendere una mezza parola su Diego Lopez, che adesso è sulla strada per Albione.
1: No, è già andato.
2: Esatto, no, sta andando. È un'operazione molto molto molto centrata, perché prendi un giocatore che ha dimostrato di starci benissimo in Serie A, spendendo una cifra molto contenuta. E voglio dire, quando hai queste cose, le vedi, le devi giustamente esaltare,
0: enfatizzare.
2: Io le esalto perché abbiamo fatto una partita con i fiocchi.
1: Con i fiocchi. Allora, Gino, mi dice Gino.
0: No, Gino.
1: Sandoriano chiami.
0: No,
1: Difesa e portiere, puntini, si fa per dire, puntini puntini, non dico altro, puntini puntini, basterebbe lo zar alla sua età.
2: Ma
1: vabbè,
2: no, è nostalgico, è uno nostalgico.
0: Però c'è del vero nella critica, il resto capisco, sono sempre quelle cose, se ci fosse, no, magari capisco, però insomma.

0: Veramente sono quattro. Allora, Dell'Icarri, che mi sembra l'unico sensato lì in mezzo, l'ho visto andare a fare centravanti, anche lui deve essere uno di quelli che dice: ma io cosa sono capitato? Gartman, onestamente, ripeto, parlano le prestazioni. Ciccone Di Pardo, che sarebbero due giocatori normali, comunque si insiste con un modo di gioco a farli giocare e li esponi veramente a delle tristi figure. Sul portiere, io cosa devo dire? Cioè,
1: niente.
0: È uno forse dei più scarsi portieri della storia della Sampdoria.
1: Perfetto.
0: Forse perché magari la memoria non, come dire, non mi sovviene.
1: Facciamo agli spettatori la domanda.
0: Sì.
1: È uno dei più scarsi della storia della Sampdoria. Vi fermo un attimo, rispondete alla domanda di Marco
0: Benvenuto. Non mi sovviene, però.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da commenso per sempre.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.
4: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
5: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
4: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
5: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Allora, secondo me il signor Benvenuto, invece della bellissima automobilina, doveva portare un lenzuolo per asciugare le copiose lacrime brucecchiate.
1: Ma io l'automobilina l'ho portata perché mi sembra è anche un bel modello, cioè se vuole porto anche il lenzuolo addirittura, insomma, sono una un lacrima facile, no?
2: Ma è un lenzuolo o un sudario?
1: La macchinina ci sta.
0: Okay, okay. Ragazzi, poi vi aspetto, poi vi aspetto, perché adesso io sto leggendo i messaggi dei genuani che rivolgono ai sandoriani. Dai cugini, siamo 6-7-6, siete una squadra imbarazzante, senza insigne, siete nulla cosmico, mi dice Barbara. Attenzione, perché poi dopo vi arrivano indietro.
2: Eccolo, Messi, le sta arrivando. C'ho lo scud. Lo scud.
0: Occhio, ragazzi, occhio.
2: Dai, siamo pronti. Ma secondo me c'è qualche messaggio di quelli un po'
1: al vetriolo.
2: Oggi secondo
1: tutti
2: me
1: tutti bravi.
2: Oggi è anche la giornata del duo Melissano e Modestò che si insediano alla guida tecnico sportiva del Genoa, quindi è un'altra nota di cronaca che dobbiamo fare, ed è in una logica di completare l'organigramma della società che evidentemente crede molto nel fare un salto di qualità ulteriore.
0: Io credo molto invece in chi c'è in campo,
2: Vai.
0: Io credo molto chi c'è in campo, e me lo dice
2: anche noi.
0: Alessio, mi dice: io credo molto a quelli che sono in campo. La società deve fare tutto quello che deve fare, ha trovato il colpevole ed è Diego Lopez, però chi è in campo deve dare di più,
2: no.
0: Perché è il primo tempo, mi dice, questo è il suo pensiero, mi ha detto, è il più bel primo tempo insieme a quello del Napoli dopo 6 partite.
2: Sì. Allora, io voglio dire al nostro amico di cui non ricordo il nome, che intanto non è

0: è stato trovato il colpevole ed la lettura non è corretta, voglio dire. Il Diego Lopez ha trovato una soluzione.
1: Che scrivono il colpevole per riassumere, calcisticamente.
0: Ho capito, ma calcisticamente non volete dire che è stato trovato
2: bene,
0: un colpevole.
2: Bene,
0: no,
2: indagato,
0: no,
2: indagato.
0: Come non sono neanche colpevoli i calciatori. Il gioco del calcio fosse così semplice, sarebbero tutti quanti campioni d'Italia, e invece non è così semplice. Certamente bisogna inserire.

0: a mio avviso ha fatto giocare meglio la squadra, che è Traoré in cabina di regia, che proprio da questi studi abbiamo ricordato essere la mossa che dovevamo attenderci, come la mossa di El Shaarawy a tutta fascia come quinto di sinistra.
1: È un'altra mossa. Capito.
0: Queste sono mosse importanti e depongono queste mosse per l'intelligenza di Daniele De Rossi, perché l'anno scorso di questi tempi parlavamo di Patrick Vieira, che era granitico e ostinato nel continuare con il suo gioco con le sue convinzioni, anche se le vedevano tutti che erano sbagliate.
1: Ti ha convinto questa riga dell'avvocato?
0: Diciamole anche a casa, stanno così.
2: Ma no, ma il concetto di essere aderenti alla realtà, di essere pragmatici, di poter cambiare le idee, nel caso di De Rossi il fatto di aver messo in banchina un suo pupillo, che non è mai probabilmente una cosa piacevole, però il calcio è questo.
1: Il calcio è questo, ragazzi.
2: Ovviamente Baldanzi, anche da fuori, forse a volte ti riesci a rendere conto di che cosa poi ti chiede il tuo allenatore.
0: Ma tu parlavi prima, una cosa velocissima, parlavi prima delle pressioni da parte della società sull'allenatore per far giocare certi giocatori. Ora, tutto potrebbe far pensare, visto che stiamo parlando di un giocatore da un investimento cospicuo per le casse del Genoa, che ci potrebbero essere state delle pressioni per far giocare questo giocatore Tommaso Baldanzi. Evidentemente i fatti parlano diversamente, evidentemente la società ha rassicurato l'allenatore e ha detto: guarda che se c'è da fargli tirare un po' il fiato, fagli tirare il fiato.
1: Assolutamente.
0: Questa è una cosa intelligente.
2: No, però, non riesco a spiegarmi invece la Sampdoria.
1: Allora,
2: continui. Ma veramente, oltretutto,
3: aspetta,
2: la mancanza.
3: Aspetta, Riccardo, prego. Che mi scrive. E nel frattempo Possanzini, che ha rifiutato la Sampdoria, è ai primi posti.
2: Ma ho capito, cioè, allora il problema è.
1: Rifiutato,
2: dire, io posso andare in giro, ora non so se mia moglie mi sta ascoltando, a fare proferte di me stesso a molte, voglio dire. Ma trovo anche normale di beccare dei due di picche, no? Cioè, voglio dire, Possanzini in questo momento. Dobbiamo dimenticarci il fatto di dire: ha detto no alla Sampdoria, ha detto no a una società che lui vedeva.
0: Sampdoria.
2: Lui vedeva una società come altre, si sarà interrogato sul progetto, avrà parlato con i dirigenti, ammesso che non fossero da una fiera di paese e non so, una sagra di caramelle, e si sarà reso conto, ha detto: ma io con questi qua non ci voglio proprio avere niente a che fare. Ma anche altri tecnici, Galoppa, che era il tecnico della Fiorentina, ha detto no. Allora, una volta per allenare la Sampdoria, probabilmente c'era la gente che
0: faceva la fila.
2: C'era la gente che aveva il sacco a pelo sotto la sede di Via 20, no? Ok, sotto 33 di Via 20. Se oggi non è così, non si deve offendere nessuno.
1: Certo, bravo,
2: perché
1: Marco.
2: È normale, sei un professionista e fai dei ragionamenti. Questo è, come diceva Laura Antonelli, Dio mio, come sono caduta in basso.
0: Wow.
2: E quindi abbiamo citato anche Laura Antonelli.
1: Siamo quattro messaggi, perché poi non li leggo, perché quando li ripeto tanto non li leggo. Quattro messaggi. Andrea, sei sempre convinto che Vitinha è un ottimo giocatore?
0: Io sono sempre convinto che Vitinha sia un ottimo
1: contento?
0: Giocatore.
1: Contento?
0: E anche
1: basta, però,
0: penso,
1: ragazzi,
0: penso che comunque che sia in una fase di forma scadente. Non so il motivo per il quale è così, ma a mio avviso Vitor Vitinha è un ottimo giocatore. Che sta rendendo meno di quello che potrebbe.
1: Benissimo, altro messaggio. Corradi, e mi scrive Antonio, Corradi, allenatore ad interim, a tempo?
0: Tutti siamo pro tempore su questa terra.
1: Certo. Speriamo di stare
0: bella, questa.
2: Altro che di profondi, voglio dire. Faccio un gesto apotropaico. Voglio dire, altro che di profondi. No, a tempo. Secondo me il tempo è già scaduto. Però è la società che. Cioè, voglio dire, io dico sempre: se non sa uno gli va bene la società, se la compra e poi ci fa quello che vuole. Questi hanno la società. Assumono, possono licenziare e a questo punto mi pare che abbiano dato ulteriore fiducia a Corradi. Io ritengo, avendo esaminato in queste partite, che non sia un allenatore a cui dare fiducia, ma io non conto nulla e la proprietà invece decide se
0: non ti buttare così giù. Guarda, il tuo pensiero è seguito, è molto seguito.
2: Vabbè, maître à penser, maître à manger.
1: Grandissimo.
0: Vedi perché io gli voglio bene.

0: immagine, perché ha questi guizzi, ha questi guizzi, ha questo, cioè, questa dico, capacità di tirare fuori la parola dal cilindro.
1: Come guizzo.
2: Lui come era che facevi tu con le schicci, cosa mi hai detto?
0: Io vado schiscio,
2: uno guizza con l'altro va schiscio, quindi molto bello, molto bello. Mi fate parlare, perché io non ho gli interlocutori, però ho visto la partita dello Spezia.
1: Bene.
2: 120 anni, vi devo dire, un'atmosfera da brividi. Pelle d'oca, ma veramente è bellissimo. Questo striscione, questo è amore disperato in curva ferrovia. Cioè, le canzoni, la prestazione dello Spezia col 2-0, secco, via, andate tutti a casa, una meraviglia. Domenica, per chi non ha nulla da fare, alle 14.30, guardate il match importante, Ravenna di Mandolini contro lo Spezia di Durati. Cioè, è una meravigliosa, è meravigliosa. E non parlo poi del Vado, perché il Vado ha vinto a Perugia 2-0. 2-0. Perugia
1: a casa,
2: la squadra con Animo Diane in panchina, con Gaucci in presidenza, uno stadio,
1: cioè, sembra un Gaucci a Perugia,
2: è sempre così,
1: e poi che Lentella comunque
2: è Lentella al 95esimo ha fatto
0: quindi corona. gli unici che non ci beccano siamo noi. Come mai
2: ha fatto gol di nuovo di Nardo, a chiave, ha fatto gol di Nardo,
0: fatemi spendere un mezza parola su Di Nardo
1: per caso,
0: ma Di Nardo è un bel giocatore. Ma è incredibile.
1: C'avevi Di Nardo, c'avevi Palumbo che ci ha preso a stecche nella partita, però
0: no, Di Nardo ha fatto due gol, uno più bello dell'altro.
1: Ho capito, ma
2: Palumbo ha fatto un gol col Palermo, mica da ridere.
1: Ci ha dato anche
2: mica da ridere, perché
1: Ho capito, non so cosa dire. Noi ci abbiamo Gartman, ci abbiamo Whitney Houston in porta. Cosa vuoi che ti dica?
0: È Verstappen sulla
1: abbiamo il duo che se dobbiamo fare un concerto reggae possiamo mettergli con la chitarrina il bongo,
0: succede.
1: Non lo so.
0: È l'esterofilia, è un'esterofilia esagerata.
1: Graziano, ma Branco
2: dov'è?
1: È andato a fare gli oroscopi, cioè Branco quello degli oroscopi,
0: te lo dico io dov'è Branco. Branco è andato a vedere gli allenamenti del Barcellona. Ah no, quello è un altro Branco, quello è il nostro Branco.
2: Sono Franco, grande primo tempo del Grifo. Avete visto il gioiellino della primavera Rubigno? Veramente molto forte. Ma noi giovedì vi abbiamo fatto vedere un impact,
0: molto forte.
2: Esatto.
0: E quindi, quella è una grande operazione, una grande operazione del
2: passa
0: genere.
2: La palla ai compagni, ma va con quelli con la stessa maglia, ma va.
1: E va,
0: è una grande veramente promessa del calcio, e il Genoa se lo è assicurato con un'operazione molto intelligente. Lo ha preso in prestito fino al 30 giugno 2027, ha diritto di riscatto per 8 milioni di euro. E quindi è un'operazione veramente che la dice lunga sull'attenzione che pongono sui giovani calciatori.
2: Assolutamente sì. Allora, devo salutare Marco.
1: Mi ha fatto il record ci hanno permesso di fare il record.
2: So, perché ce ne sono ancora tanti e vi chiedo veramente scusa, ma è impossibile poterli leggere.
1: Dobbiamo essere ancora più bravi.
2: Noi facciamo la trasmissione, questa trasmissione, proprio perché ci piace parlare con voi, ci piace rispondere alle vostre domande.
0: Ma come vedete, anche l'avvocato,
2: L'avvocato non è più così.
0: È
2: diventato persino sorridente, hai capito? Accetta le critiche.
1: Sorridente finché gli va bene. È violaccio. Come ha detto un amico, vedete, che è violaccio.
2: Ma Marco, anche Marco, non fuma la sedia di Marco. No, assolutamente. Siamo qua perché tutti ci piace parlare.
1: Perché ci piace divertirsi e stare con loro.
0: Drammatizzando, sdrammatizzando.
1: Poi è giusto che loro chiudano, è giusto che loro da casa abbiano altre basi, siano sull'otto volante. È bello, perché è bello, perché i tifosi sono comuni, i tifosi, io dico sempre, hanno sempre ragione, poi si può discutere, però
0: e poi come chiosi tu, Marco?
1: Io chioso,
0: non chiosa nessuno.
2: E noi non abbiamo, censura, vero Marco? Non abbiamo censura, perché quello che scrivete noi leggiamo.
1: Esatto.
2: Non c'è. Dove c'avete qualche parolina, così
0: ci sono dei beep,
2: usiamo qualche sinonimo,
0: esatto.
2: Ciao Marco, ciao Andrea, ci sono in regia Filippo e Mario,
1: ce la puoi fare.

0: Mario,
1: pillolina,
2: mi devo tenere a bada per
1: pillolina.
2: Altro che pile, ci vuole il cestino di pile, il sacco di pile, tenere a bada continuamente. Ciao a tutti, buon proseguimento di trasmissione con il primo canale.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova, la ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: טק, טק, טק, טק. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Naza. Abraham e Zor non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo Nomadland, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto

0: tutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
1: אז 500 זה כאילו, זה יישוב קטן במדינת ישראל.
2: כן.
3: צריך, אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד.
4: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
5: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
6: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
7: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Di nuovo in diretta al servizio del pubblico, un saluto anche a Matteo Angeli.
1: Ciao Matteo, buonasera.
0: Alla Spezia, perché il cantiere del Felettino, cioè il nuovo ospedale della Spezia, prende forma, c'è un evento con il presidente Bucci, andiamo.
2: Prima, come sapete, a giugno 28 si parla di giugno-luglio 28 si parla di apertura e siamo in linea con il cronoprogramma. E questo nuovo modo di fare l'infrastruttura per gli ospedali e quindi per la salute pubblica è una cosa importante che sono contento abbia dato alla Liguria il primato da un certo punto di vista, perché noi vorremmo ovviamente che tutta l'Italia potesse approfittare di questo modo di lavorare, che in realtà funziona molto bene e si vedono i risultati. Tutte le volte che vengo qui vedo qualche piano in più, mi auguro che oltre il settimo ci fermiamo poi, no? No, sì. Mi sembra che siano 7-8 in totale. Però è una bella cosa vedere l'infrastruttura che cresce e soprattutto vedere che il servizio per i cittadini sarà sempre migliore. Questa è la cosa importante. Noi lavoriamo per i cittadini e in un posto di alta qualità di vita come la Liguria, ricordatevi che la salute occupa la priorità numero uno.
3: Allontanandoci di qualche chilometro, in Val di Vara c'è il problema che non c'è una casa di comunità.
2: Sono a corrente di questo, sto parlando con il

0: con il sindaco di Varese Ligure. Si parla di Varese Ligure, si parla anche di San Pietro Vara, però penso che sarà Varese Ligure. Stiamo facendo i progetti, poi approveremo i progetti per portare anche la casa di comunità nell'alta Val di Vara. Anche perché io conosco bene Varese Ligure, andando spesso al Centro Croci, a Tarsogno, che è dall'altra parte, quindi conosco il posto e mi rendo perfettamente conto che, voglio dire, mezz'ora, un'ora di auto per raggiungere una casa di comunità o un ospedale non è accettabile.
1: Quindi diciamo giugno 2028, primi pazienti.
0: Primo paziente, mentre la struttura sarà terminata a gennaio 2028 e quindi ci saranno 5-6 mesi per mettere assieme le attrezzature, tutta la parte interna, organizzare il sistema, organizzare l'ospedale, e quindi in questi 5-6 mesi, arrivando a giugno saremo in grado di poter aprire l'ospedale. Sarà una bella festa.
2: Grazie a tutti.
3: Benissimo. Queste le parole del presidente di Regione Marco Bucci. Scusate se l'abbiamo lanciato senza troppi convenevoli, ma era in diretta e quindi volevamo sentirlo. Matteo Angeli, c'è un evento alla Spezia che si chiama La Salute Diventa Cantiere, un appuntamento con diverse personalità previste, tra cui appunto il presidente Bucci, il viceministro Rixi, gli assessori Nicolò, Gianpedrone e tanti altri, per parlare di quest'opera che è una delle grandi incompiute della nostra regione. L'ospedale del Felettino era stato deliberato addirittura da uno degli ultimi atti della giunta Burlando, poi ci sono stati fallimenti, problematiche in quel cantiere. Ora finalmente il cantiere procede spedito e, a quanto sembra, come diceva il presidente Bucci, l'obiettivo è aprirlo entro giugno del 2028, un cambiamento epocale per la sanità nell'estremo Levante Ligure, che aveva disperatamente bisogno.
4: Il presidente Bucci aveva messo qualche tempo fa anche un assessore proprio dedicato alle opere, chiamiamole fra virgolette, anche se non è il termine più appropriato, sanitarie, nel senso grandi opere, in questo caso ospedali, che è l'assessore Gianpedrone, quindi oltre alle deleghe che ha Protezione Civile, non solo, anche proprio quelle dedicate proprio a seguire da vicino quelle che sono le grandi opere legate proprio alle infrastrutture legate alla sanità. E il Felettino, come dicevi giustamente tu, correttamente tu, insomma è un'opera che gli abitanti della Spezia aspettano da decenni, quindi insomma questo magari qualcuno oggi, anche vedendo questa immagine, ancora non ci crederà che sia veramente la parola, la volta buona, però insomma penso che ci siamo, oggi è la dimostrazione.
3: Anche perché la Spezia, questo lo dico anche, come dire, da cittadino di quell'area, da originario di quell'area geografica, è un problema per la sanità regionale, perché costituisce una delle città che per ragioni geografiche fa più turismo sanitario, cioè gli spezzini non si curano normalmente alla Spezia ma vanno piuttosto a Pisa, dove c'è un'università, un ospedale universitario importantissimo, e questo però genera un danno, e quindi avere un buon ospedale alla Spezia è importantissimo per i conti di tutta la regione. C'è il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, sentiamo le sue parole. Ancora qualche secondo prima di arrivare da Peracchini, certamente anche lui, che pure non ha, Matteo, in mano l'edilizia, però
4: assolutamente non ha competenze, però da primo cittadino naturalmente potrà appuntarsi sulla giacchetta, no? In caso dovesse andare tutti rispettati i tempi, sarebbe sicuramente per lui, che poi naturalmente è in attesa anche di capire quello che sarà il suo futuro politico, però potrebbe appunto appuntarsi questa stellina sulla giacchetta, che male non fa, dovesse fare un'altra campagna elettorale, quindi giustamente
3: certo. Ma poi chiunque comunque dopo di lui, anche perché alla Spezia qualunque cosa abbia fatto per Peracchini, sì, bella, però il Felettino, no?
4: Esatto. Però è la grande incompiuta, nel senso, ti ripeto, magari qualche abitante della Spezia che guarda la trasmissione adesso, comunque ha saputo di questa giornata, ancora probabilmente non ci crederà, dirà ancora quante volte l'abbiamo sentito parlare, quante volte ci hanno promesso che i lavori andranno avanti, quante volte, ora quei lavori che stanno davvero,
3: è stata veramente
4: un'accelerata.
3: Una collina di sabbia, fondamentalmente, è stato abbattuto l'ospedale in tempi molto rapidi, lì c'era già un ospedale Felettino, e poi appunto abbattuta la struttura non è mai più sorto niente, c'erano soltanto delle recinzioni ma non c'era un cantiere.
4: Tra l'altro dicevi assolutamente Pisa, ma anche Massa,
3: perché
4: c'è l'ospedale di Massa, assolutamente, che Massa è Forte dei Marmi, insomma è un ospedale importantissimo, certo. Negli ultimi anni, tra l'altro, tutto nuovo, fatto completamente nuovo, sia neonatologia che cardiologia, sono due eccellenze importanti, e quindi insomma anche lì è un competitor, quella zona lì, molto importante.
3: Infatti,
4: per tutti gli abitanti della Spezia,
3: per quanto sia socialmente intollerabile, molti bambini spezzini sono nati con la targa Lucca, perché l'ospedale è quello di Forte dei Marmi, appunto, è in provincia di Lucca, però così funziona, nel senso che se una famiglia pensa che lì ci siano condizioni migliori, ospedale migliore, medici migliori, a 25 minuti di macchina vai a nascere senza problemi lì.

0: questo sicuramente ha generato un problema, ripeto, non è soltanto una questione campanilistica, ma è proprio una questione contabile, perché le regioni si passano poi i costi di coloro che vanno a curarsi fuori regione, quindi dalla dotazione nazionale che arriva in Liguria una parte esce già,
1: e non sarà facile riprenderle poi, perché una volta che tu perdi tutto grande questa fuga sia di medici che di pazienti, certo, poi riportarli a casa, insomma.
0: Non c'è dubbio, più difficile i pazienti, forse anche dei medici, perché i pazienti quando si fanno un'idea, esatto, è inveterata, esatto, cioè la gente pensa questo, no? Ci vorrà del tempo per far cambiare idea alle persone. Tra poco andremo da Pierluigi Peracchini, però Matteo, naturalmente questa è anche una giornata importante a Genova, perché c'è in corso lo sciopero dei dipendenti dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. Devo dire che è stato un corteo molto responsabile quello di stamattina, se consideriamo che forse mai come oggi il destino della fabbrica sembra a rischio.
1: Assolutamente sì, ma già era nell'aria già da ieri sera, avevamo avuto anche delle notizie che arrivavano proprio dall'interno della fabbrica, e qualche rassicurazione in questo senso, che sarebbe stata comunque una mattinata tutto sommato tranquilla, al netto dei disagi che ci sono stati, e non pochi, per il traffico cittadino, quindi tutta la zona di Castelletto, soprattutto tutta la zona di circonvallazione a monte, che è andata in tilt. È il solito problema, l'abbiamo parlato quante volte, ti ricorderai Matteo quanti corti abbiamo fatto dell'ex Ilva nei mesi scorsi, e quindi con tutta quanti dibattiti anche sulla mezza città, che naturalmente dava ovviamente tutta la solidarietà del mondo a questi lavoratori, l'altra mezza che invece si lamentava per i disagi. Ne sono nate polemiche, ne sono nate anche grandi dibattiti anche qui a Primo Canale, però insomma ancora una volta pensiamo che naturalmente il lavoro viene prima di tutto, e quindi queste persone comunque questa mattina, che sono partite a piedi appunto dal loro stabilimento fino al centro di Genova, hanno comunque protestato in maniera assolutamente civile e composta, e ora sono sempre davanti alla prefettura, hanno messo anche delle tende, hanno fatto anche qualche bracciolata, abbiamo visto anche della carne sulla brace, e quindi poi vedremo. Tra poco deve arrivare anche Andrea Popolano, che segue il corteo da questa mattina alle 8, quindi nonostante un po' di stanchezza nelle gambe, perché comunque insomma avere camminato e lavorato, perché comunque non era solo una camminata, ma era anche un intervistare le persone camminando senza fermarsi, a volte anche camminando all'indietro, insomma non è una cosa facile, obiettivamente. Lui ha le gambe anche per farle,
0: mai come la torcia olimpica quando crollò al suolo, però quella volta fu diversa.
1: Però adesso tra poco dovrebbe collegarsi e raccontarci quello che sta accadendo, perché sappiamo che loro vorranno rimanere lì fino a quando non avranno l'assicurazione dal prefetto, che naturalmente rappresenta il governo in città, e quindi vedremo se oggi, ma insomma è difficile, però mai dire mai, abbiamo visto ancora l'altra volta
0: con Erickson,
1: esatto, che pensavamo, quando mi ricordo ancora, mi ricorderò sempre, che ho detto proprio Andrea Popolano in redazione, guarda un po' l'ANSA se esce qualcosa, ma intanto oggi non succede niente,
0: invece
1: il tempo di guardare l'ANSA era uscita da un minuto la notizia che si era sbloccato un po' tutto, anche se poi abbiamo visto che insomma c'è ancora molto da lavorare,
0: non c'è dubbio.
1: Però oggi è difficile, che voglio dire, no, che succeda che oggi il prefetto di Genova, però magari qualche telefonata a Roma, qualche interlocuzione importante con qualche persona importante di Roma, nel senso qualche ministero, qualche ministro, possa sbloccare, ma oggi è difficile. Però vedremo, loro hanno detto stiamo qui fino a quando il governo non ci darà rassicurazione sul nostro futuro, vedremo da quello che ci racconterà Popolano.
0: Lo vedremo tra poco, intanto torniamo alla Spezia, perché la nostra Emanuela Cavallo è pronta con l'assessore, che citava prima anche Matteo Angeli, che ha proprio il compito di presidiare le opere sanitarie in costruzione. Giacomo Giampedrone, a voi.
2: Ok, quindi siamo in diretta durante...
3: Siamo in diretta.
2: Vai pure. Va bene. Vai.
3: La salute diventa un cantiere, questo è il cantiere principale degli Spezzini, il nuovo ospedale Felettino. Siamo qui oggi per un sopralluogo speciale, fa un po' il quadro di come sta avanzando quest'opera. Lo chiediamo all'assessore regionale alle infrastrutture ospedaliere Giacomo Giampedrone, come sta andando, cronoprogramma rispettato, insomma è sicuramente motivo di orgoglio e una necessità anche per questo territorio.
2: Beh, direi motivo di orgoglio, di impegno. Queste visite istituzionali servono a far comprendere come lavoriamo qua, e lo facciamo dal dicembre del 2024 con grande impegno. Oggi ci sono più di 100 operatori che durante il convegno stanno lavorando in questo cantiere, che sta rispettando il cronoprogramma. Il cronoprogramma prevede l'inizio della consegna dell'opera strutturale e impiantistica a gennaio del 2028, per arrivare alla fine di questa consegna entro aprile dello stesso anno, e ovviamente passare la palla poi alla sanità, che dovrà arredare

0: L'ospedale, metterci i macchinari e organizzare la chiusura del plesso del Sant'Andrea attuale e l'apertura finalmente del nuovo Ferrettino. Direi che raccontata così sembra semplice, ma ovviamente ci sono tante persone che stanno lavorando, c'è una voglia di Regione Liguria di far vedere che questo obiettivo si poteva e si può raggiungere e c'è un'organizzazione insieme all'Agguerrato di un partenariato pubblico-privato che direi sta cambiando anche un po' il mood della Regione su questa tipologia di appalto. Alto perché, come sapete, sia Galliera che Erzelli e anche il plesso unico di Taggia abbiamo voluto che venissero, diciamo, programmati con la stessa tipologia di appalto e direi che è un bel modo, è un modo che sta cambiando il senso, diciamo così, dell'edilizia ospedaliera in questa regione insieme anche all'appalto classico, perché non mi dimentico invece che il Santa Corona è una dei nostri must su cui stiamo lavorando, ha avuto invece tutte le risorse della regione e lo realizzeremo con la formula più classica possibile.
1: Tra l'altro siamo proprio dentro un reparto.
0: Questa è radiologia e quindi, come dire, sarà il reparto di radiologia. Abbiamo voluto per la prima volta non solo fare la visita istituzionale e ovviamente poi fare un dibattito, comunque un saluto al di fuori del cantiere, abbiamo voluto portare i nostri ospiti all'interno del cantiere, anche perché siamo al quinto piano e quindi, come dire, a questo livello si può lavorare già con assoluta sicurezza e soprattutto anche con la testa coperta, perché sopra di noi c'è una struttura molto solida che abbiamo lavorato in questi anni per fare in modo che venisse, diciamo, costruita in questo modo e credo che sia veramente molto bello aver portato oggi tutti i nostri ospiti non in visita di cantiere ma a dibattere del modello del PPP e del modello Liguria all'interno di uno di quelli che sarà un prossimo reparto del nostro ospedale.
1: Anche perché i rumori li sentiamo intorno a noi, perché appunto questi 100 operatori e operai stanno ancora lavorando, grazie all'assessore Lopez Roni. A voi.
2: E allora grazie Emanuela, grazie all'assessore Gianpedrone, insomma sì, chiaro che poi ci sarà la parte quella successiva, un conto è costruire un palazzo, poi un conto è arredarlo e in questo caso va arredato con macchinari, con tutto quello che serve per un ospedale.
3: Beh, assolutamente sì, immaginiamo anche macchinari di ultimissima generazione, ce lo auspichiamo naturalmente, se no sarebbe avere una bella casa senza ascensore, insomma. E quindi però, insomma, sarà una spesa importante naturalmente, però insomma, come dicevamo prima, penso che tutta la zona della Spezia aspetti da troppo tempo questa struttura e pensiamo, immaginiamo e vogliamo pensare che sia così, che sia davvero, che possa essere una parola che adesso è un po' usata e abusata, però possa diventare un giorno un'eccellenza della sanità della nostra regione, quindi possa ripagare in qualche modo tutti gli anni di attesa degli abitanti della zona.
2: Torniamo alla questione ex Ilva con Andrea Popolano, ancora nostro inviato su strada in questa giornata, lunga giornata di protesta dei lavoratori delle Acciaierie d'Italia. Andrea, dove ti trovi? Raccontaci la situazione.
4: Sì, allora ci troviamo sempre con le immagini in diretta da via Roma, largo Lanfranco, sede della prefettura, permane lo striscione che è stato appeso questa mattina, non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova. Questa è la situazione, come potete vedere, molto tranquilla, in attesa di possibili novità. Davanti alla prefettura la polizia, ma ovviamente il passaggio è assolutamente aperto a tutti e come abbiamo raccontato anche questa mattina durante la diretta, i lavoratori dell'Ilva dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia di Genova, si sono accampati e come potete vedere c'è anche il barbecue in corso, in questo momento no, ma comunque sono stati preparati i vari panini, ovviamente con tutte le situazioni del caso, e sul posto potete vedere l'accampamento con le diverse tende. L'obiettivo è restare qui accampati davanti a fondamentalmente Piazza Corbetto fino a quando non arriveranno notizie positive, ovvero quello che è il passo indietro di Acciaierie d'Italia rispetto alla chiusura dello stabilimento, chiusura temporanea dello stabilimento di Cornigliano entro il 15 di novembre. Questa è la situazione, come potete vedere, per quanto riguarda la viabilità, è completamente chiusa al al traffico, così come le due gallerie, la presenza dei mezzi pesanti utilizzati durante il corteo a bloccare la strada, e ovviamente anche molto vento, tira anche molto vento come potete vedere in questo frangente. Si parla

0: di una possibile videoconferenza tra i commissari, il governo e i sindacati nazionali per cercare di trovare una soluzione utile a garantire la continuità lavorativa del sito di Cornigliano, così come degli altri del nord Italia. L'obiettivo detto più volte da lavoratori, sindacati, ma anche dalle istituzioni compatte da questo punto di vista è quello di acquistare i coils, ovvero il materiale poi da lavorare a Genova, in questo caso banda stagnata e latte, per dare continuità operativa, come detto, alla fabbrica genovese, all'impianto siderurgico genovese. Questa è la situazione. Se non cambierà nulla, il presidio e l'accampamento permarrà anche questa notte, e vedremo ovviamente se ci saranno novità che arrivano da Roma. A voi.
1: E insomma, questo nostro Andrea Popolano, si sono accampati lì per avere risposte. La prefettura ovviamente è la rappresentanza del governo sul territorio, quindi è questo il motivo per cui i lavoratori sono di fronte al palazzo di Largo Lanfranco. La speranza è quella che attraverso la prefettura possano arrivare buone notizie dal governo. Certo è che, Matteo, ora qui la situazione è incancrenita da decenni, non da ieri.
2: La cosa che non capisco, Matteo, quando tutta la mattina che sentiamo le parole dei vari sindacalisti, anche dei vari presidenti, dei vari rappresentanti delle istituzioni, da Bucci a Sales, si possono comprare queste cose all'estero per poi poter far lavorare l'azienda.
1: Ho sentito opinioni discordanti su questo io.
2: Però allora si può, perché se si può fare così, come dicono tutti che è la cosa più banale, la cosa più facile, perché l'azienda non lo fa? Questa è la domanda che viene.
1: Sì, ma perché? In realtà è una situazione molto controversa ai miei occhi, nel senso che da un lato, per esempio, tenere unita tutta l'Ilva, quindi tenere uniti gli stabilimenti di Genova, di Novi, rispetto allo stabilimento di Taranto, mi è sembrato un punto irrinunciabile dei sindacati in questi anni, no? Siamo una sola cosa, quindi se va male uno va male l'altro, quindi stiamo uniti. Qui invece mi sembra che si stia già facendo un ragionamento successivo,
2: assolutamente, no? Sì, certo.
1: Di dire andiamo a prenderci i coil, che sono quelli mobili d'acciaio, perché Genova non produce l'acciaio, Genova lo lavora e lo trasforma in lattine, fondamentalmente questo è il lavoro principale, no? Quindi c'è questo lavoro che si può fare anche con bobine d'acciaio che arrivano da altrove. Qualcuno, ho sentito con le mie orecchie, diceva attenzione però, perché non è detto che l'acciaio che prendi da Taranto ha un costo, se lo prendi da un'altra parte magari ha un costo più alto e quindi il lavorato finale potrebbe essere più costoso.
2: Lo Stato ha sempre, comunque ti paga o la cassa integrazione o paga le bobine, quindi è sempre lo Stato che tira fuori i soldi, quindi sì, è questo che fa un po' la stride un po'.
1: Si quindi può dire che tutti,
2: perché è l'amministrazione controllata, ricordiamocelo, certo. Quindi non c'è un proprietario che sta gestendo, è lo Stato.
1: C'era. Scappato,
2: e ora bisogna capire quale sarà anche lo scenario, se alla fine questa famosa ormai cordata italiana di siderurgici legati proprio al mondo della siderurgia, che potrebbe essere anche una soluzione, perché tutta gente che sa fare questo lavoro lo fa bene, lo fa con grande competenza, quindi con il presidente Gozzi di Federacciai in testa, ma poi c'è anche Arvedi, che è il grande uomo dell'acciaio italiano, quindi anche lui con grande competenze in materia, potrebbero essere davvero in grado di far viaggiare questa azienda, rimetterla in qualche modo in piedi e farla essere competitiva con l'estero, cosa che tra l'altro ha, perché ha le competenze interne, ha il know-how, ha quindi insomma ha una serie di caratteristiche che la possono far decollare definitivamente. Quindi la cordata italiana può essere una soluzione, va ricordato però che qualunque cordata o imprenditore singolo o azienda estera dovesse mettere le mani sull'ex Ilva, è naturale che faccia dei conti, come qualunque proprietario nuovo, no? Tu dici, ci sono 900.000 dipendenti, sicuramente ci saranno dei tagli, questo lo sanno anche loro, lo mettono in conto, però anche lì c'è da salvare un'azienda, e quindi comunque vada dei tagli saranno all'orizzonte sicuramente.
1: Certo, naturalmente poi bisogna vedere come, perché può anche darsi che si possano fare dei tagli senza farsi male, nel senso accompagnare le persone alla pensione, insomma cose diverse, però insomma comunque è una situazione controversa. Ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo, restate con noi.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche.

0: Politiche e alleanze, ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: al servizio del pubblico. Tra poco torneremo a parlare di ex Ilva, ma subito torniamo alla Spezia, dove c'è l'assessore alla sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, per questa giornata dedicata al cantiere dell'ospedale Felettino. Andiamo da Emanuela Cavallo.
1: Ed eccoci dalla Spezia in questa giornata con un sopralluogo all'interno del cantiere. Addirittura questo qua sarà il reparto di radiologia, quindi l'opera procede, un modello per tutta la Liguria, necessario per il territorio spezzino, ma insomma anche una infrastruttura che dà esempio.
2: Ma è un modello necessario, un modello strategico. Il cronoprogramma dell'ospedale Felettino sta andando avanti secondo i tempi, diventerà un ospedale modello non soltanto per la Liguria ma per tutta Italia, ne stanno parlando anche in tutte le altre regioni, di questo partenariato pubblico-privato che sta portando a dei risultati direi molto, molto buoni. L'importanza dal punto di vista sanitario è ovvia, è scontata. Io credo che questo ospedale diventerà strategico non soltanto per la Liguria, ma data la sua posizione geografica ed essendo baricentrico rispetto ad altre regioni limitrofe, Toscana ed Emilia-Romagna, sarà un polo di attrazione e per la prima volta i nostri pazienti non solo rimarranno qui, ma noi saremo attrattivi sui pazienti della Toscana, della vicina Toscana e dell'Emilia-Romagna. Per i pazienti ma anche per i medici, perché questa è la cosa importante. Qui i medici liguri ma anche di altre regioni potranno trovare una struttura dentro la quale lavorare con il massimo delle tecnologie.
1: Assessore, sicuramente un tema, anche perché appunto servono non solo strutture, risorse, poi personale, quindi quando poi funziona l'edilizia ospedaliera diventa anche un fattore di attrattività non solo per i pazienti ma anche per il personale.
2: Sicuramente, e tant'è vero che noi dobbiamo iniziare sin dall'inizio del 2027 a fare delle campagne di comunicazione rivolte a tutti i medici in modo tale che sappiano che cosa troveranno. Questo è importante perché oggi c'è una carenza di medici per la poca attrattività che la regione dello Spezzino dà per quanto riguarda i suoi ospedali, ma da domani invece l'attrattività sarà massima e quindi noi dobbiamo già iniziare sin d'ora, perché assumere medici ora vuol dire che questi medici potranno andare a lavorare in una struttura che veramente è un richiamo direi di tutto il nord Italia.
1: Grazie all'assessore Nicolò.
0: Grazie mille a Emanuele Cavallo e naturalmente all'assessore Massimo Nicolò. Queste le immagini che arrivano dal cantiere dell'ospedale Felettino, che insomma è salito rapidamente rispetto a come io stesso l'avevo ricordato l'ultima volta.
3: Possiamo dire che questa volta
0: è la volta buona.
3: È la volta buona.
0: Se non altro si vedono delle strutture in crescita finalmente.
3: Non cerchiamo un po' di drammatizzare, però effettivamente è così. Poi approfittiamo un po' anche di parlare un po' del primo di sera, questa nuova striscia serale che ci siamo inventati, no? Sì, una battuta, però insomma abbiamo voluto presidiare un po' questa orario importante, quello insomma quando la gente inizia un po' a tornare a casa, accende la televisione, vuole anche un po' capire e sapere che cosa è accaduto nella giornata, chi magari non ha avuto modo appunto di vedere, di seguire appunto i fatti. Quindi abbiamo deciso di aprire una finestra a quell'ora con tanto spazio naturalmente all'attualità, al fatto del giorno.

0: Non saremo io e te, ci divertiremo a fare rigorete, pensiamo di fare un po' di dialogo ovviamente io e te, poi avremo spesso anche degli ospiti, avremo modo di appunto affrontare quello che sarà di giorno in giorno il tema proprio del più stretto, più attuale di quella giornata, e poi naturalmente affronteremo anche quelli che saranno poi magari anche quello che invece accadrà il giorno successivo a seconda poi dei giorni. Quindi insomma un modo per stare insieme, per darvi ancora un'altra striscia di informazione, un'altra striscia di fatti, di opinioni, insomma penso che sia il giusto, perché ripeto, quell'ora lì, oltre naturalmente il primo giornale che vi raccontava un po', e resterà sicuramente, certo, ovviamente con tutti i suoi orari classici, in più questa striscia che
1: troverete alle 18.30, alle 19.30 e alle 20.30,
0: e alle 20.30
1: tutti i giorni, quindi sono appuntamenti che ci permetteranno appunto di fare il punto sulle cose di giornata. Oggi, chiaro, parleremo dell'ILVA, visto che è un argomento semplice, visto che è al centro dell'attenzione. A proposito di ILVA, il nostro Andrea Popolano ha sentito il responsabile della FIOM, Armando Palombo, sentiamo le sue parole.
2: Finché arriva una risposta dal governo. Ci aspettavamo una piazza presidiata, ma non così blindata, quindi siamo anche un po', se mi permettete, offesi. Comunque siamo lavoratori, siamo contribuenti, non siamo delinquenti. Che se ci chiamasse il prefetto adesso in queste condizioni siamo talmente offesi che non saliremo, quindi rimaniamo qua, aspettiamo in attesa, abbiamo messo le tende, quindi dormiremo qua.
3: Il accampamento rima?
2: No, il ministro domani, e domani vedremo, oggi, ora pensiamo ad oggi, poi domani il ministro, se verrà, ed è giusto che venga, ci troverà così.
3: Abbiamo visto l'accampamento presente l'anno scorso, l'avevamo raccontato davanti a Piazza Savio a Cornigliano, ora si resta qua fino a quando non verrete ascoltati dal prefetto,
2: non,
3: o fino a quando?
2: Un segnale, una soluzione, d'altronde chiediamo soltanto che venga disinnescato quel piano dove si prevede la chiusura e che arrivino rotoli a Genova e al nord per poter alimentare gli impianti che, lo ripetiamo, non sono soggetti a provvedimento giudiziario, quindi qua non si capisce il motivo perché si rimanga fermi.
3: Abbiamo visto un lungo conciliabolo con la polizia per capire anche come gestire questa parte, cosa vi hanno detto per quanto riguarda l'incontro?
2: Niente, la consueta gestione dell'ordine pubblico, io mi aspettavo un po' di presidio, ma non una piazza così blindata, così d'altronde non... Cioè, la gente voleva entrare, vuole entrare come sempre, per sentire la delegazione dall'incontro del prefetto cosa aveva prodotto. Non ci siamo trovati in questo affare qua, veramente è irritante, quindi ora vediamo, continueranno le trattative.
3: Grazie, grazie.
2: Però l'importante è che il governo batta un colpo e risolva questo problema, perché secondo me è dell'incredibile, poi ci diranno loro, vediamo.
1: Ecco, questo è Armando Palombo, va detto che questa intervista è stata registrata un paio d'ore fa, poi diciamo il problema del cordone di polizia è stato risolto,
0: sì.
1: L'interlocuzione con la questura di Genova ha portato un allentamento, anche perché devo dire che davvero rispetto ad altre circostanze i volti anche, ora non posso dire che siano più distesi perché non può esserci distensione in un momento così difficile per questa fabbrica, però forse siamo veramente a un punto così pericoloso che anche i lavoratori adesso sono consapevoli che queste sono le sfide importanti, quindi non perdere la testa è importantissimo in una giornata come questa. Disinnescare significa portare qui rotoli d'acciaio da lavorare in qualche modo, non potranno arrivare da Taranto, questo non c'è dubbio, Taranto è sottoposto,
0: è il discorso che dicevamo,
1: esatto,
0: prima, lui l'ha detto chiaramente, ha detto Genova non è sottoposto a alcun
1: provvedimento giudiziario,
0: quindi
1: cioè non ci sono motivi,
0: possiamo davvero staccarci, quello che dicevi tu,
1: sì,
0: prima, no? Quindi
1: certo,
0: questo famoso assetto totale, completo e univoco che doveva legare i tre poli italiani, a questo punto Genova ha capito che insomma di là
1: è una
0: brutta aria,
1: una bruttissima aria,
0: in tutti
1: perché
0: sensi,
1: non si può, lavorare lì a Taranto,
0: e quindi a quel punto, a questo punto, morse tu a vita mea, noi andiamo avanti, poi vedremo quello che succederà.
1: Sì, esatto, questa è sicuramente la speranza. È pronta ancora Emanuela Cavallo dalla Spezia? Abbiamo Emanuela con il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Rix, allora andiamo da lei. Emanuela, a te.
4: Sono venuto a Spezia su invito dell'assessore Gian Pedrone a vedere, a constatare con i miei occhi l'evoluzione del cantiere dell'ospedale Fellettino, un ospedale che per tantissimo tempo è stato fermo, negli ultimi anni è partito, nel 2027 sarà

0: completato per essere dato alla Sanità Ligure nel 2028, è una partner pubblico-privato importante perché consente di mettere a disposizione della sanità pubblica anche soldi di investitori privati e ci consente di creare nuove infrastrutture sanitarie per il nostro territorio. Io credo che sia un giusto compromesso per far sì di agevolare la sanità pubblica senza le ristrettezze dei bilanci pubblici che spesso non sono in grado di gestire opere come queste. Stiamo vedendo come si sta evolvendo, ormai siamo arrivati al quinto piano e credo che sia un risultato straordinario che nessuno si aspettava in così poco tempo, dopo tanti anni in cui questo cantiere è rimasto fermo e poco più di un anno fa qua sostanzialmente non c'era nulla.
1: Eh già, queste le parole di Edoardo Rixi, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che insomma è venuto a dare un'occhiata da Ligure, da parlamentare Ligure, da membro del governo della nostra regione, per quella che appunto è un'opera infrastrutturale incompiuta da
2: quinto
1: molti
2: piano
1: anni.
2: Siamo arrivati.
1: Beh, insomma, non so quanti siano previsti, se sono 31 come i nostri, sono ancora in ritardo, ma non credo che siano così tanti.
2: No, non penso, però insomma il suo arrivo comunque dimostra anche la presenza del governo e quindi insomma un motivo in più per pensare e sperare che davvero questa sia la volta buona, ma ci crediamo. Assolutamente, quindi su questa volta non abbiamo dubbi.
1: Non c'è dubbio. Queste sono le immagini di rendering di cantiere che sono state diffuse, che servono a capire come sarà alla fine l'ospedale Felettino. Poi vedremo anche il destino dell'altro ospedale Sant'Andrea, perché è l'ospedale che si trova nel centro della città, che sorge su una collina. Ora lì vedremo che cosa sarà deciso di fare con quella struttura. Io diciamo credo che quella
2: lo sai meglio tu di me.
1: No, quella sarebbe destinata a edilizia residenziale di altissimo livello, volendo, perché appunto si trova nel centro ma su una collina verde, un po' come la Pineta di Arenzano trasportata in centro città, insomma, no?
2: O Fiesole a Firenze,
1: più bassa, diciamo, però lì, quindi sarebbe sicuramente una grande opportunità, ma non so esattamente, ne ho sentite tante, vedremo, ma comunque sia, è chiaro che il problema ora è soprattutto sanitario. La Spezia non garantiva una cura giusta ai suoi abitanti, comunque sono 100.000 abitanti in città, poi c'è tutta la provincia, un ospedale di Sarzana costruito non moltissimi anni fa che già mostra crepe intollerabili ed è veramente
2: strano. E poi potrà avere, Matteo, scusa se ti interrompo, potrà avere anche qualche esodo
1: dalla Toscana,
2: a questo punto
1: se riesce a essere un polo attrattivo di eccellenza può portare pazienti alla Toscana, esattamente come gli ospedali toscani hanno fatto per anni con la Liguria. Non è, lo ripetiamo ancora una volta, semplicemente una questione campanilistica Liguria-Toscana, è che la Toscana ha la sua dotazione dallo Stato legata alla sanità e la Liguria la sua, e se un paziente ligure va in Toscana, la Liguria paga alla Toscana la prestazione del ligure, e questo porta la Toscana ad avere più soldi e la Liguria ad averne meno e meno prestazioni, e quindi alla fine meno macchinari, meno medici, meno lavoro, e questo dobbiamo cercare di evitarlo, ma d'altronde è impossibile impedirlo, perché se tu sei così vicino a un'altra regione, no? Sono molti bambini per esempio che nascono alla Spezia, comunque al Gaslini di Genova, però di solito per madri non più giovanissime, per situazioni in cui vuoi essere sicurissimo che l'equipe sia di massimo livello.
2: Questo è un po' il problema che riguarda la Liguria anche per altre
1: certo,
2: situazioni.
1: Certo.
2: Immagino anche, mi viene in mente mentre parlavi, anche l'aeroporto, per dire, no? Che comunque siamo, è vero, c'è l'aeroporto di Genova, però poi c'è chi va a Nizza e c'è chi va a Pisa.
1: Certo, vai a Nizza e
2: quindi alla fine
1: il
2: discorso che vale per gli ospedali, Genova è comunque un'ora e mezza da Milano, per esempio, quanto sappiamo quanta gente va a Milano anche da Genova, pur avendo delle eccellenze anche a San Martino, ma non solo, quindi insomma nel capoluogo ligure sono tanti medici bravi, anche strutture di primario importanza, però quanti genovesi liguri vanno in Lombardia a curarsi?
1: Ma anche perché ci sono molti professionisti genovesi che magari operano in Lombardia,
2: esatto.
1: E quindi tu vai dal tuo medico a Genova, poi dopo vai a fare magari anche con la mutua, cioè nel senso con il ticket normalissimo vai al Monzino di Milano oppure al Niguarda.
2: Ci sono più strutture rispetto alla Liguria di quelle che penso che tu immagino stessi parlando adesso. Personalmente racconto una storia mia di una struttura privata dove ci sono due code, uno puoi andarci privatamente, l'altro dal punto di vista pubblico,
1: certo,
2: no? Quindi
1: certo.
2: Ci sono due reception, ma sono due file diverse, ma i medici sono gli stessi,
1: certo.
2: Cioè sono una questione di tempi e di pagare. Se tu paghi ovviamente
1: certo,
2: più veloce,
1: certo.
2: Però la struttura e i medici sono gli stessi e quindi capisci che a quel punto
1: poi sono di solito strutture messe meglio, diciamo così, appunto, no? Più nuove, più, più
2: però
1: più
2: per la visita che ho dovuto fare io, sono andato lì privatamente, ma non cambia niente, però c'è altra gente che andava nello stesso medico, nella

0: senza struttura, con il corpo dello Stato, ma era una struttura privata quella.
1: Certo, ma lo so, è così. Ma infatti tutto il tema della sanità privata è un tema che si pone, che si dovrebbe porre in modo diverso, ma come spesso accade in Italia, forse non solo in Italia, si affronta tutto un po' in modo ideologico, senza mai rendersi conto di cosa sono poi le cose nella loro realtà. Ciò che conta è essere curati bene a costi zero o molto
0: ragionevoli. Però questa che funziona molto bene a Milano, ripeto, quindi non dall'altra parte del mondo, è proprio un modo di scandalizzi, perché ormai lo sappiamo che anche dal punto di vista politico, quando si parla di privato, di pubblico, è ovvio che siamo tutti d'accordo e spingiamo tutti affinché la sanità pubblica sia al servizio di tutti e costi il meno possibile per il cittadino, che tutti hanno diritto naturalmente ad avere le cure più veloci nel tempo, appunto con tempi rapidi e a costi più bassi, questo siamo tutti d'accordo. Però se può essere una chiave di svolta aprire delle strutture private e quindi convenzionare dei medici privati, e anche con dando dentro la stessa struttura, facendo anche sì che il cittadino anche con la mutua, ormai famosa mutua, possa avere accesso a queste strutture, perché no? Cioè lo fanno in Lombardia, perché non lo si può fare anche in Liguria?
1: Non c'è dubbio. Credo che sia già pronto per Acchini, è così? Non ancora, allora tra poco andiamo alla Spezia.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Ma sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Di nuovo in diretta con l'Ilva e il nuovo cantiere del Felettino della Spezia. Poi stasera alle 18.30 nuovo appuntamento quotidiano di Primo Canale, primo di sera, ci vedremo alle 18.30.
1: E poi prima di andare mi direi tu che sei in cuffia collegato con la regia, sì, quando dovremo tornare alla Spezia, però volevo parlare anche dei sondaggi di questa sera, sì, della trasmissione.
0: Penso che qualche istante ce l'abbiamo perché c'è Peracchini ma non è ancora pronto.
1: Va bene, no, mi farei tu un segnale, alle 21 il tradizionale trasmissione politica del lunedì sera, programma politico di Primo Canale del lunedì alle 21. Questa sera naturalmente tanti ospiti, ma sveleremo anche cosa? Sveleremo i sondaggi. Siamo partiti ormai da diversi giorni con i vari sondaggi che stanno un po' fotografando il momento che si sta vivendo per quanto punto di vista politico nella nostra città, nella nostra regione. Questa sera faremo vedere i partiti politici come stanno in questo momento, chi è in vantaggio, chi sta perdendo, faremo raffronto ovviamente con

0: il maggio scorso, e quindi vedremo. C'è molta curiosità, perché
1: molto interessante. Ci vediamo alle 21. Intanto alla Spezia è pronto il sindaco Pierluigi Perracchini con Emanuela Cavallo.
2: Eh sì, eccolo qui il sindaco alle nostre spalle, la futura radiologia, il futuro Felettino, sindaco Perracchini, questo è un risultato importante per la città.
3: Molto importante per tutta la provincia, dopo 50 anni di speranze si vedono

0: integra i servizi territoriali che grazie al PNRR sono stati inaugurati, e quindi con questo ultimo periodo per poi avere tanto
1: agognato. Preso 506 posti letto nel 2017, qui c'era il Pelettino, è stato demolito, poi tutta una vicissitudine anche legata alle gare, agli appalti, ora però procede.
0: Sì, assolutamente, una storia lunghissima. Nel 2006 è stato abbattuto il vecchio Pelettino, l'appalto nel 2015, prima della campagna elettorale del 2015, vinto all'epoca da una società che poi è fallita, alla quale noi abbiamo chiesto tramite la regione la revoca dell'appalto perché i lavori non andavano assolutamente avanti, ma anzi presentavano varianti su varianti del loro progetto, e dopo il Covid la scelta con la loro presidente di fare un progetto, cioè un partenariato pubblico-privato, in modo che il privato che avesse vinto l'appalto e avesse proposto di realizzare l'ospedale avesse l'interesse sia al pubblico che al possibile, con una concessione di 25 anni, con un canone, avere il riconoscimento di una parte dell'investimento e di una parte dei servizi che devono essere espletati come al vecchio Sant'Andrea.
1: E quindi ora quest'opera che procede, l'ultimo sopralluogo solo le fondamenta era ad aprile e adesso siamo al quinto solaio, al quinto piano, arriveranno a 9 i piani.
0: Sì, esatto, io devo ringraziare chiaramente l'impresa costruttrice, tutti i lavoratori e i tecnici perché stanno facendo uno sforzo incredibile, nonostante un caldo asfissiante quest'estate sono riusciti a portare avanti i lavori e quindi siamo pronti anche per la fase finale. 506 posti letto, oltre 500 parcheggi, l'eliporto, quindi un ospedale di ultima generazione che vedrà dare risposte importantissime a tutti gli operatori della sanità spezzini e a tutti gli spezzini in generale, compresi i numerosi turisti che ormai vivono quasi ogni giorno nella nostra città. Basti pensare che qui vengono passate 1,5 milioni di notti solo in città, oltre 730.000 croceristi, oltre ai 215.000 residenti e ai 5 milioni di turisti che gravitano la nostra provincia.
1: È sicuramente un dato importante, un'infrastruttura attesa, come abbiamo detto, strategica per il territorio. Lasciamo il sindaco tornare al convegno, comunque la presentazione, c'è anche un bellissimo rendering su quel Pelettino che sarà, e a voi vi restituiamo la linea al Pelettino.
2: Grazie, grazie mille a Emanuele Cavallo, al sindaco della Spezia, per Luigi Peracchini. Insomma, questa è una giornata importante per la città, poi lo sarà molto di più nel giugno del 28. A questo punto l'abbiamo segnato, no Matteo? L'ha detto il presidente Bucci, giugno. Lui ha detto giugno-luglio, quindi facciamo che fino al 31 luglio.
3: Anche a settembre sarebbe.
2: Il 15 d'agosto, facciamo che entro Ferragosto te lo concediamo, poi oltre non si può andare perché in effetti ormai sono veramente troppi anni. Ricordava Emanuele che è stato abbattuto nel 17, siamo nel 26, quindi quando nel 28 sarà finito saranno passati 11 anni da quando l'hanno abbattuto.
3: Vabbè, penso ci sia poco da aggiungere.
2: Appunto. Comunque, diciamo, questo è il quadro di questa giornata. Noi possiamo anche chiudere questo spicchio di diretta.
3: Stasera ricordiamo alle 18.30, allora il nostro nuova striscia serale. Racconteremo naturalmente un po' oggi, penso poi ci vediamo magari un attimo subito dopo questa trasmissione per parlare un po' di quello che faremo questa sera, ma penso naturalmente che il tema sia facile, quello da trovare, quello relativo naturalmente all'ex Ilva, con quello che nel frattempo sarà successo, perché lo ricordiamo che sono le 14.54 e c'è ancora un presidio fisso davanti alla prefettura con i lavoratori che aspettano di avere notizie un po' più certe in un senso o nell'altro, che arriveranno da Roma col prefetto che doveva essere in videoconferenza con qualche col ministero, pensiamo, immaginiamo, con qualche esponente del governo. Quindi vedremo da qui a questa sera che notizie avremo, se si sbloccherà in un senso o nell'altro, se il presidio invece andrà avanti e quindi quelle tende che abbiamo visto essere montate in via Roma resteranno anche nella notte, quindi qualche lavoratore dormirà lì e quindi con anche conseguenze anche dal punto di vista del traffico, che va comunque sempre sottolineato, perché naturalmente il massimo rispetto per questa gente che rischia di perdere il posto di lavoro, ma altrettanto rispetto naturalmente per chi invece è costretto a subire disagi. Questo va detto senza che nessuno s'offenda, però noi facciamo solo cronaca e quindi come riportiamo, e penso di averlo fatto anche piuttosto bene con i primi collegamenti in diretta a partire dalle ore 8 di questa mattina, quindi con il nostro Andrea Popolano che ha percorso non so quanti chilometri, ma tanti, da Cornigliano fino a via Roma, quindi davanti alla prefettura. Abbiamo dato tutto lo spazio possibile ai lavoratori, quindi

0: Penso che nessuno ci possa dire niente da questo punto di vista, però nessuno ci deve dire niente neppure che se raccontiamo che molta parte della città questa mattina ha dovuto subire delle conseguenze dal punto di vista del traffico, quindi nessuno penso che si possa offendere. Noi facciamo sempre il nostro lavoro, che è quello di fare cronaca, quindi alle 18.30 questa nostra prima puntata di Primo di Sera, e poi alle 21 faccio ancora l'ennesimo spot per questa trasmissione politica di questa sera, perché come ho detto prima sveleremo i sondaggi relativi ai partiti politici, quindi vedremo un po' come stanno, come sta naturalmente il Partito Democratico, che è il primo partito del centro-sinistra, come sta Fratelli d'Italia, che è il primo partito del centro-destra, ma come sta soprattutto anche tutti i vari piccoli partiti, piccoli o medi, grandi partiti che compongono le due grandi coalizioni. Vedremo anche Vannacci, che siamo usciti questa mattina con un sondaggio proprio su Vannacci. La domanda era se in breve periodo l'esplosione, fra virgolette, di Vannacci potrà incidere negli equilibri della regione. Per il 60% circa di chi ha risposto, eccolo qua, 62% non cambierà gli equilibri politici. Questo non vuol dire che non è detto che lui possa avere un buon esito alle urne il prossimo anno, però secondo i liguri non potrà comunque incidere più di tanto nei equilibri della nostra regione, quindi per quanto riguarda la Liguria. Questo, come ripeto, non vuol dire che invece non possa avere un successo politico, però secondo i liguri non andrà a incidere nelle due macro aree
1: in realtà saranno i liguri che lo decideranno nelle urne,
0: saranno però loro. Vedremo. Per ora in regione c'è Medusei, che è stato tra l'altro da poco nominato coordinatore regionale di Futuro Nazionale. Ovviamente lui è stato eletto con un altro partito,
1: Fratelli,
0: che è Fratelli d'Italia, e quindi poi adesso ha cambiato idea, e quindi ora è una sorta di gruppo misto, però naturalmente rappresenta, anche se nessuno l'ha votato per quello, questo va detto, rappresenta Futuro Nazionale in regione, quindi anche se non grazie ai voti dei Liguri, però un rappresentante comunque
1: ce l'hanno, parte del gioco, se non c'è.
0: Ecco, lui tra l'altro, la domanda precisa che abbiamo incontrato quando è venuto a parlare, a accompagnare Vannacci, e lui si era un po', quando a Vannacci ho detto sì, avete un rappresentante, anche se è un po' così, è entrato un po' dalla porta dei servizi, poi lo stesso Medusei mi ha detto: ma perché hai detto così? E ho detto così perché non ti hanno votato per Futuro Nazionale, ti hanno votato per una. Lui però ha detto: però non essendoci prima Futuro Nazionale, io non ho tradito il mio partito per andare con un altro che c'era già prima. Io mi sono voluto
1: l'ha fatto la volta prima, però.
0: Esatto, questo è un altro discorso.
1: L'ha fatto la volta prima perché era della Lega,
0: era della
1: esisteva
0: Lega,
1: già,
0: esatto.
1: Fratelli d'Italia,
0: e lui dice quello sì, assolutamente quello, però sul Futuro Nazionale, no, se non c'era prima,
1: con il massimo rispetto. Poi in realtà io sono contrario a tutte le idee di vincolo di mandato, nel senso che tu mi mandi in Parlamento, mi mandi in un partito, poi se io non mi sento più, diciamo, di essere rappresentato da quel partito, posso cambiarlo senza che questo debba portarmi a cambiare per forza, cioè a dimettermi per forza, perché se così fosse, allora sarebbe che il segretario del partito decide tutto. Allora cosa ci sto a fare io come candidato? Cioè io devo avere la libertà di esprimere la mia idea, la mia posizione, e anche di contrastarti se a un certo punto fai delle cose che a me non piacciono. Quindi questo non sto criticando, diciamo, la scelta. Certo è che non è stato eletto per Futuro Nazionale, perché Futuro Nazionale non esisteva, ed è tutto da vedere che alle prossime elezioni in Liguria Futuro Nazionale esprima dei consiglieri regionali. Può darsi, come può darsi di no. Insomma, non sono partiti che hanno una tradizione particolarmente vincente in Liguria, quelli di estrema destra, però insomma,
0: vedremo
1: insomma, cioè, il mondo cambia, quindi magari cambierà anche questo aspetto.
0: Vediamo un po' stasera. Intanto abbiamo il primo sondaggio questa sera, quindi già da questo vedremo un po' Futuro Nazionale a che punto è oggi, se andasse al voto oggi.
1: Non c'è dubbio. Grazie Matteo, noi ci vediamo più tardi 18.30 in diretta con Primo di Sera.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi.

Demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti. Lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente del Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba, ma come è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di stare nello sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, i junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadilli Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di sportivi paralimpici che però su quel podio ci sono finiti per risultati, passione, voti, e non certo perché fosse una categoria tra virgolette protetta. Ecco, quindi da quel complimento e da quella osservazione condivisa con Francesco, poi ci siamo anche detti: bene, cosa possiamo fare però di più per quella parola inclusione, trasformarla sempre di più in qualcosa di concreto e di vero? Alla Festa dello Sport al Porto Antico da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria,

0: insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto, e poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport, perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde e Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfino che stasera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Quali sono?
0: Perché per arrivare
1: ogni anno racconti nuovi sport,
0: esatto, per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative. E da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità: vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici e campioni dello sport paralimpico e per

0: Allargare ulteriormente la partecipazione, ci siamo detti, beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e, perché no, di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere. Allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante, un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento, e poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternativa scuola-lavoro, il FIRP Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il FIRP Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Prorecco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi,
0: sono andato lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua, noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive, la magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema, ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla. Esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di Weplay Football che lavorano con i ragazzi autistici, ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo: quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare, quindi sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare, è tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra.

0: di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie a Michele Corti, sono presidente del Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

0: questa serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una focomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra, e da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, e per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti. Poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate. Questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile. 30 anni fa non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo
0: ma giocherete e via, sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre, e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella è, tra l'altro, che ringrazio
1: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo. Cioè, noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu ricevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli, ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle, secondo me, di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te care. Ma cioè, una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, magari perché riesce

0: comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè, è strepitosa questa cosa, io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre i tuoi familiari, è bellissimo veramente.
1: È così, anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione, e vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia in cui li leggi negli occhi: oggi ho capito una roba. E lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano, possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Com'è andata negli Stati Uniti?
0: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il primo Lord, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma è portando una sorta di ricordi, quella immagine della brioche sulle spalle.
1: Sì,
0: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltre oceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi, posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
2: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
0: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scautismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
2: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie Cristiano per essere stato.
0: Grazie a voi dell'invito, è stato molto bello.
2: A sabato.
0: Grazie a voi. A sabato. Grazie Michele. Grazie a voi.

0: ci continuiamo a raccontare storie questa sera, cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesm. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te Cinzia, ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fa. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7.000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive.

0: E per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare nella condivisione del fare qualcosa insieme, in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella, perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi come dico sempre il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure. E quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi e quindi posso solo dire grazie.
1: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te, Cinzia, tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
2: Danza paralimpica in Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità.
1: Però è vero,
2: al di là del
1: però
2: fatto,
1: è vero che ognuno di noi comunque sì, esatto, si porta dietro quello che ha,
2: qualcosa rimane,
1: famiglia.
2: Sì, certo. Sono tornato in regione, da lì ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico-ricreativo.

0: sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto, questo dà un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da una atleta ligure in combinata con un'atleta toscana. Ovviamente questi atleti preparati dalla ASD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: Si conta neanche più ormai, non si conta neanche più lei.
0: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi, da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, ora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada, in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
0: Evviva! Sì, sì.
2: Più ce ne sono e meglio è.
0: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare.
1: Far qualsiasi conoscere. Livello.
0: Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi... C'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, è vero.
0: Ok, io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
1: Figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, cioè era proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, al fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto ancora
1: c'è ancora da fare
0: con le famiglie per portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei
1: dappertutto. E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
3: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Cechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva, scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Ero un attimo sorpreso. E quindi abbiamo iniziato insieme da quel scusi cosa vuole fare, e mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo, di emozioni fatte

0: appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. Urdance è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. Urdance è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Uh-huh. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. Urdance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica, certo, di alto livello, di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability, per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
0: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere, far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi, perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze. Come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri. Come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability per
1: ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma
1: Michele, vediamo, eh?
2: Ballerò.
1: Prossimo anno voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini.

0: Continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi progetti senior, che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce l'abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti

0: Sportability per noi è proprio questo lo scopo, infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior, è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
1: per esempio quelle scolastiche quali sono?
0: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E, l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sportability, ci sono i ragazzi. Ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia il inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, e anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
1: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì, è corretto. E noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naica, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi anche diciamo acciacchetto del tempo. Ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti. Grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività? Perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno.
2: Sì, possono.
1: Insomma, quelli
2: tutti.
1: Non troppo competitivi. Ma, sennò poi.
2: Ma no, noi prendiamo.
1: No, prendiamo tutti, anche prendiamo quelli tutti. Super competitivi.
2: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco, e alcune anche dei nostri atleti non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: importante. C'è sempre tempo, questo è il messaggio.
2: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
3: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
3: Per me il significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
1: Bravo!

0: Bravissima!
1: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio. Bene. Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
0: E però ci sono dei grandi frutti.
1: Sì, sì, sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e quindi, e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, uh-huh, quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
0: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
2: Allora, abbiamo Gaia.
0: Gaia, ciao Gaia.
2: È la nostra più...
0: Un applauso.
2: Parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita Peratti degli Special Olympics.
0: E quindi ginnastica.
2: Ginnastica
0: ritmica, bravissima.
2: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pestarino e Celeste Arena.
0: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo
2: Giulia
0: qui
2: Pestarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
0: Brave, bravissime.
3: Tiziana, io non faccio lo Zita Peratti, sia chiaro.
0: Perché però, no, scusa?
3: Cioè,
0: hai detto
3: saremo,
0: che provi tutto?
3: Ci saremo, anzi a proposito così.
0: Ragazzi, non
3: anche
0: mettiamo un po' a lavorare
3: l'amica Serenella
0: sabato.
3: Luigini, ricordiamo il trofeo Zita Peratti, che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo, che sarà a novembre, il
2: 22
3: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stadio Sport tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema, cioè io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera di senior ne vogliamo almeno 500.
0: Non mi fate fare brutta figura ragazzi, che state guardando da casa.
3: Cari amici senior over 65, c'è da divertirsi, intanto tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti. E io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniela, perché... anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita, quindi venite. Allora io mi metto il paletto 500 senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
0: Però io voglio vederti con le ragazze, cosa li facciamo fare a Michele Corti?
4: È bello, una ruota.
0: Una ruota, dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo. Mi raccomando.
3: La ruota del pavone, sarà
0: la ruota. Grazie, grazie mille per averci raccontato
2: grazie
0: questi
2: voi,
0: vostri progetti. E allora appuntamento anche con loro sabato alla sciorba.

0: raccontare il fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare.

su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, peripezie della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice:

0: Atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato nel giro di pochissimo, ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano alle regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca, e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta, ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse, e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a svilupparsi, è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna, e mi chiamano dicendo: cosa dici? Allora
1: possiamo,
0: facciamo che ti alleniamo.
1: E come no?
0: Una roba meravigliosa, e l'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto Tiguglio gonfo dei nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5 e mezza, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
1: Cioè, tu sei architetto.
0: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
1: Brava.
0: Solo perché ero più bella,
1: perché mi hanno... perché eri più bella, se no altro che
0: veramente.
1: Entusiasmo, come tutti, devo dire, questa sera tutto merito, diciamo, di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri. Infatti i piatti vostri sono tutti della terra. Poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi, nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, beh, insomma le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, e in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con

0: disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello è anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nel progettare i viaggi, e questo. E il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. L'assessore al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete già portato?
0: Michele non ancora, non si fa trovare quando...
1: dopo che ha fatto la ruota. No, non sabato.
2: Temo
1: però
2: che sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
0: Certo.
1: Per questo.
0: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
0: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
0: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
0: in cui vabbè, io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
0: andare su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche Adelfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera.
1: Adelfina, che cos'è Special Team?
3: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata che appunto bellissima che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
3: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, l'alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, no? Riesca a modificare anche, a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana dei ragazzi. Grazie Adelfina. Massimo, quali applauso? Sì. Ce lo faceva la prima. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva, l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, esatto. Quindi è bene dirselo ogni tanto.
4: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' la quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che in uscita a fondo, soprattutto ne veniamo da un'ultima esperienza di un paio di anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali, e che tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati risultati di varie categorie in base ai tempi, alle prestazioni. Si dividono i ragazzi

0: in categoria, appunto, con le gare di selezione, e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente, che avrò seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grosso modo ho seguito in questi anni in atletica leggera, che poi ho portato anche a fare, sono appassionato di riuscita a fondo, a formare una squadra di riuscita a fondo. E stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima è il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout, per esempio, del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità e da 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le Disabilità in qualche modo aiuta l'attività di montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna, e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
1: È stato un antesignano lei?
0: Sì, ho iniziato 30 anni.
1: Bravo, bravissimo!
0: Io ragazzo passione per la montagna, quindi ho iniziato... E attualmente finalmente è venuto alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questo.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: ma è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché so, questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, perché ci segue in diretta di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo. Tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio, con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
0: Quindi allora sci, calcio, poi?
1: Allora io...
0: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
1: Allora io ho iniziato col calcio, okay. A livello paralimpico ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave. E subito sono entrato a far parte della nazionale, e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività, facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani. E il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
0: Ecco, poi?
1: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
0: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
1: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
0: Ok, vediamo anche le immagini.
1: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva

0: mi urlava praticamente dove dovevo andare a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. E ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso, uh-huh. e poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali, uh-huh. e l'anno scorso sono entrato in nazionale. E l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
1: Bravo! Complimenti, congratulazioni!
0: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime, che saranno in Francia.
1: Per le prossime?
0: Qui vicino, sì.
1: Sì, tanto è vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
0: Grazie anche allo Sportability ho iniziato a praticare arrampicata sportiva.
1: Eccola.
0: Era un'attività che non avevo mai
1: preso
0: fatto.
1: In considerazione. Sì. Ecco la bellezza di Sportability anche.
0: Sì, sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024. E ho iniziato e ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata.
1: Che è qui seduto in prima fila.
0: Che, dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe.
1: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
0: Sabato siamo,
1: ovviamente.
0: Siamo in pista. E...
2: sabato 2 idee ce l'ho per te, ma poi ne parliamo.
1: Sì, poi ne parliamo il prossimo anno. Senti Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia genitori, ma dall'altra anche ragazzi.
0: Allora, lo Sportability, io tranne l'anno scorso penso di aver sempre partecipato, è una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita, e, uh-huh. e questa è la parte interessante perché si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io ad esempio con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di cambiamento, certo. di inclusione.
1: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di casa.
0: Assolutamente,
1: e a
0: uscire di casa. Appuntamento alla Sciorba alle 10 per la sfilata. E poi
1: liberi tutti con questa giornata di sé. Grazie, grazie Fabio. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Daniele Masio, FIP Liguria. Sei delegato per il tennis in carrozzina, come va il movimento in Liguria?
3: Buonasera a tutti, e innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato uh-huh. Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia paddle, che sia pickleball.
1: E che sia?
3: Pickleball.
1: E che cos'è?
4: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
1: Scusa, io
4: popola in America e direi che anche qui da noi.
1: Pazienza, io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
3: non è sempre uno sport di racchetta.
1: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
4: Sabato vieni allo Sportability Day e Daniele ti fa fare
1: pickleball. Puoi lasciare con questa suspense.
3: Esatto.
1: Va bene.
3: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole. Tramite il progetto Raclette in classe, che uh-huh. è un progetto a livello nazionale, che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, si torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità, sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi queste sono le cose principali che facciamo.
1: E quindi i vostri progetti per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele?

0: Corti. Da, dopo che ha fatto la ruota,
1: arrampicare.
2: Su questa vado facile.
3: Vai,
0: no, poi si arrampica con loro. Dopodiché,
2: due racchettate a pickleball le posso dare.
3: Le può dare.
2: Posso
3: Michele fare. Le
0: sì,
3: può dare.
0: Sì, vabbè,
2: allora, giocheremo io e te a pickleball.
0: No, guarda io.
2: Tanto vediamo le immagini. Genova, capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato, c'è stato anche questo.
3: Il torneo di tennis in carrozzina a Valletta Campi. Biaso, uh-huh. E lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano, uh-huh. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, uh-huh. Che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
0: Grazie mille Daniel.
2: Tra l'altro Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport. Insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo. Che è una
0: ragazzi,
2: sorta
0: allora poi, allora voglio sapere di quanti tennis di voi lo conoscono? Alzi la mano. Chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una. Meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla sciorpa per imparare che cos'è.
2: Tutti alla sciorpa con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
0: Ma vedi che me lo stai raccontando.
2: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
0: allora
2: a livello giovanile.
0: Allora
2: sta piacendo.
3: Propedeutico.
0: Ah, propedeutico. Bene.
2: Sì.
0: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
2: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sport Ability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Vaglia. Ecco, veramente sono contento questa sera di essermi preso questi 90 minuti che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sport Ability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive, quello di quest'anno il maestro Callaida dietro le quinte mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì. È gratis? Sì. Ci sono barriere?
0: Ragazzi, è importante
2: no.
0: Anche quello.
2: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mamo Fondelli e tutta la sua squadra, straordinaria. Non sono solo un campo e una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana,
0: veramente?
2: Perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
0: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
2: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? E detto, ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza. Però sì, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento

0: Magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello emozionante e soprattutto pensa a chi, cioè è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi,
1: Jan Torp,
0: ho detto Jan Torp che è un noto campione di
1: come?
0: Jan
1: nuoto
0: Torp. Spettacolo, provavo a
1: l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
0: Provavo a sgambettare.
1: Lo sapevo.
0: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con One Itapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Cioè, credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada ma ce ne abbiamo ancora. Però voi dovete venire, a tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
1: che non insomma, c'è un motivo per non andare,
0: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Prorecco per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Prorecco e Chiava di Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Prorecco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
1: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia.
0: No. Io quello sono campione condominiale.
1: Guarda,
0: non è
1: che
0: un
1: io ti aspetto, io voglio vedere dove sono le ragazze, la ruota.
0: Sì, hai capito, però questa la potevate ruota anche evitare, ragazze. Sì.
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
0: a voi.
1: Michele.
0: Non so se si è capito, sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla Sciorba è colpevole.
1: Grazie mille a Michele Corti. Grazie a tutti per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa. Date una possibilità ai vostri figli o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinto insomma che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui come in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: delle nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, e la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di Italia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì, a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco.

0: della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no?
1: Togliatti
0: De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
1: diciamo che
0: scena,
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
0: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, certo, assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria. Cioè, era un animale da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice, poi molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice
1: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parla, parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori, cantava nella sua lingua. E quindi c'era questa
1: si
0: capivano forse nel nome della musica.
1: Certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco. Effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
1: grandissimi
0: cantanti.
1: E se non si andava a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena, dagli anni 20 fino a dopo la guerra, è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro, naturalmente
1: con la bottiglia davanti,
0: sì, naturalmente.

0: ovviamente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Eh beh, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boninge, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boninge abbandonò il podio. Infatti, in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora, io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente, però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

0: Amo? Sandra è aperto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso.
1: No, io ho chiamato e si sono sbagliati forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Tra giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da un Pierre Romano e da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dei fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabriellini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato, senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti responsabile, inquieto, capace di tenerezza e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabriellini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto, ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile, ma che a tratti produce una certa distanza, procedendo per frammenti, atmosfere e piccoli episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, La città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto: la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
3: Dove vai?
4: Da un amico.
3: Un amico? Come si chiama?
4: La prossima volta te lo presento.

dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono a

0: attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata. Ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai... portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo.
1: Giusto, collegato con l'app in bio Bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare e vede la differenza dell'altimetria, la distanza e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima, che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
3: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
0: così, via. Ma può rigettare, abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
1: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso e noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
0: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche

0: Proprio negli escrementi degli animali?
1: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio, quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
1: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le ha assaggiate, giustamente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutto tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
1: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
1: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte sì, non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
1: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
0: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
1: Pensando, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante, è tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
1: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo adesso, ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria, che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
0: come si abbeverano qua.
1: Sì, capite bene come è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche ahimè 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Mese di luglio abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che diciamo è un'escursione più da farla notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30. Ebbene, abbiamo sentito comunque la presenza delle rane sì, della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua addirittura a prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
0: Allora, dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada

che si trova lì più o meno a metà di questo sì. fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone, consigliamo appunto di farlo

0: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, sì, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, siamo bisogna anche stare attenti.
1: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
0: esatto,
1: è
0: cioè
1: una
0: prima
1: frana...
0: era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano funziona.
1: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
0: Quanto
1: dove...
0: sarà grosso?
1: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
0: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
1: Epoche, sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
0: È vero, cosa, com'era?
1: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
0: Lago delle Agoraie, quindi era così?
1: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba. E qui a Lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono delle famiglie anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
0: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
1: 20 e 21 agosto 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana, più o meno anche il Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
0: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
1: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
0: Cosa si fa qua adesso?
1: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
0: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
1: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo e un altro
0: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
1: sotto c'è l'acqua con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi

0: idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua lo
0: sotto
1: stesso.
0: C'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre faccio le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma
1: allora,
0: ero impegnato nella comunicazione.
1: Il buco,
0: quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua,
1: vero?
0: Non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca o la
0: parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua.
0: Luce, trovato acqua.
1: Quindi vuol dire che è altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, sì, in questo punto. Poi
1: sì,
0: chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto, anche se li perdiamo, c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura. Di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Ok, eccola, guarda.
0: Ok.
1: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
1: Ah, okay.
0: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4
1: lo
0: metri.
1: Per orizzontale.
0: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, qui
1: quanto è ogni 10 ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
1: non hai gli stivali, ma...
0: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.
0: Non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
1: Come quel lago stretto che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
0: Adesso, però ho capito quello che intendi.
1: Esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
0: Ok.

0: qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gesso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza,
0: è vero,
1: che c'è.
0: E invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non abbiamo purtroppo i mirtilli in questa zona. E
0: se
1: purtroppo
0: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
1: Era più Franco, però aveva
0: Franco,
1: detto
0: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
1: di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal colare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo, e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
0: Eccolo, che bello qua. Ginepro veramente molto in fiore. Allora, Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
0: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde, sì. Ed è bello da guardare. Come bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
0: Incorniciato da questo albero secco, si vede, sì, il mare, e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
1: Giusto, il Cervino della Val Petronia. Non mi veniva adesso subito
0: il Cervino della Val Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi sì, può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, pellegrino. Sì, potrebbe essere sua.
0: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'altro, poi Claudio ci ha addirittura detto che ha forma di cuore.
2: Da qua si vede un pezzo di Monelia, quello
0: allora,
2: là è Monelia.
0: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo,
2: meglio.
0: Francesco è proprio...
1: Le meglio,
0: le meglio, dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio in questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva, esatto, e che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di

0: Estre Levante, questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Boco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
1: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
0: veramente
1: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
0: nel
1: tracce.
0: Neolitico addirittura.
1: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
0: Ma qua era come al lago delle Agoraie, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi,
1: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto anche perché avevi una fonte di acqua. Qui abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto. È una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
0: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
1: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
0: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregina e che viene definito
1: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra, quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una, sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
0: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

0: macchine edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di una... di un forte spessore dal punto di vista della, sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda

0: riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
1: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
0: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, dai 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
2: Azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
3: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
0: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze particolari, allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale,
0: non
2: internazionale
0: genovese.
2: Fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero.
0: Che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e, diciamo, una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione

0: di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché lì, la nostra regione non è, esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo,
0: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre Marche. Le Marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì, no? La Marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, questo, e arriva fino a Genova, comprendendo. La Marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la Marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto, ecco, al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legati al nome di Niccolò e siamo a metà, ecco, del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla, e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questa loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei, sposi tutti questi Spinola, certo, Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina, la regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande.

0: Savoia anzi ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
1: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
1: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
0: San Pancazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
1: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
0: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
1: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il cardinale principe, il cardinale Giuseppe Siri?
0: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore un po' però classico in fronte ai cardinali di oggi, no?
1: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei

0: fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
1: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole, impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 6766 291. Professor Bassetti, abbiamo da una parte la West Nile, dall'altra il morbillo. Partiamo però direi dalla West Nile e anche dalle condizioni delle due persone che sono ricoverate a Genova.
1: Diciamo che purtroppo lo avevamo annunciato e abbiamo un focolaio di infezione da West Nile proprio nella provincia di Genova, in particolare nella città metropolitana di Genova. Sono due casi di due persone, uno residente a Sestri Ponente sulle alture, l'altro è sempre nel ponente Ligure, e quindi una San Piero d'Arena. E quindi fondamentalmente ci sono stati dei rilevamenti degli uccelli e si era detto che anche Genova poteva avere in qualche modo la presenza di questo microrganismo, e adesso ne abbiamo la prova con due casi di due persone che tra l'altro stanno molto male, sono ricoverate in terapia intensiva entrambe, intubate, in gravissime condizioni generali, perché questa è una infezione che quando colpisce il cervello, il sistema nervoso centrale, dà un quadro davvero, davvero molto, molto, molto grave. Per fortuna la grandissima maggioranza dei casi di West Nile non colpisce il cervello e quindi decorre in maniera poco sintomatica, sembra una forma di influenza nel 99% dei casi, ma in alcune situazioni particolari, in persone particolarmente fragili, in persone particolarmente anziane o in persone particolarmente sfortunate, si può avere quello che è il quadro più grave. Il che vuol dire che se noi abbiamo oggi due casi diagnosticati, è molto probabile che ce ne siano almeno, se abbiamo detto che l'1% colpiscono il cervello, in questo momento vuol dire che ce ne sono almeno 200 nella città di Genova. Ed è molto probabile che ne arriveranno molti altri, perché le zanzare in qualche modo purtroppo hanno continuato a proliferare, avranno appunto morsicato molte persone che ahimè potenzialmente potrebbero sviluppare questi sintomi, queste forme complicate. Tutto questo è successo naturalmente anche per via delle condizioni climatiche alle quali ormai l'Italia e anche la Liguria sono abituate, e quindi le zanzare proliferano in grande quantità. Qui stiamo parlando non della zanzara tigre, ma stiamo parlando della zanzara comune, quindi la zanzarina, quella piccolina, quella grigetta, quella che abbiamo nelle nostre case, questa che state facendo vedere, mi pare, io non sono un esperto, ma mi pare che sia una tigre. La tigre trasmette la dengue, la zanzara comune, che sarebbe la Culex pipiens, trasmette il virus del Nilo occidentale, che ormai non è più il virus del Nilo occidentale, ma potremmo dire che è il virus del Polcevera, ecco, nel senso che comunque ce l'abbiamo ampiamente a casa nostra.
0: Professor Bassetti, le faccio ripetere quello che abbiamo già raccontato nei mesi, anche mi verrebbe da dire negli anni scorsi, perché anche per strada qualcuno mi ha fermato, no? Mi ha detto: ma che cos'è questa malattia, quella dove ci sono quelle due persone gravi, ma non è una cosa che arriva da lontano, perché adesso è qui, come si trasmette? Quindi glielo faccio ripetere proprio in vista, diciamo, proprio della trasmissione di divulgazione che facciamo con lei da anni.
1: Allora, guardi, io le dico questo: io ho vissuto la storia di questo virus, perché più di altri, ma non perché io sia speciale, perché io ho lavorato per 8 anni in Friuli Venezia Giulia, e quando io ero in Friuli Venezia Giulia il problema era molto confinato in quell'area del nostro paese, cioè avevamo importato dalle aree tropicali in Friuli Venezia Giulia e in Veneto questo virus che aveva colpito molte persone, tant'è vero che negli anni 2012, 13, 14, 15, se guardiamo, c'erano focolai che avevano riguardato fondamentalmente poche regioni italiane. Negli ultimi 3-4 anni la West Nile si è diffusa a tutto il resto del nostro paese, e da un anno e mezzo a questa parte si è diffusa anche alla regione Liguria. Quindi era un virus che tipicamente si trovava diciamo nei paesi più tropicali con una certa frequenza.

0: frequenza, e ormai l'Italia, viste anche le sue temperature elevate, le condizioni di umidità, le condizioni anche che di mancanza di prevenzione che non è stata fatta come probabilmente si poteva fare anche negli anni passati, abbiamo questo problema che oggi riguarda il territorio ligure, riguarda il territorio genovese, e possiamo dire che oggi la West Nile in Liguria è endemica, cioè quindi vuol dire che non c'è più bisogno di fare un viaggio, ma basta una zanzara potenzialmente infetta di quelle aree che ti possa trasmettere questa infezione.
1: Lei ha chiesto interventi di disinfestazione, insomma, non solo in tempi non sospetti, nel senso in primavera, ma anche anni fa. Questi però, diciamo, arrivano un po' a rilento, comunque molto a macchia di leopardo. Perché in Italia spesso accade che si arrivi poi a pensarci quando è già troppo tardi, quando, nel senso, troppo tardi nel senso che c'è già magari il focolaio o ci sono casi molto gravi?
0: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia, la prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio, e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, ma qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: L'ultima domanda che le volevo fare sulla West Nile è questa: quando poi capitano questi casi, come è successo anche a Genova, parte la disinfestazione nelle aree dove vivono queste persone, ma in realtà noi non possiamo sapere questa persona dove è stata punta, dove è stata morsa, o anche la zanzara dove va. È per questo che serve, mi corregga se sbaglio, professor Bassetti, un intervento generale, globale, per esempio in questo caso sulla città.
0: Allora, io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente. Forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Piero d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a comprare, a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive, certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto, e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro. Quindi sì, sono misure che sono cosmetiche, voglio dire, dobbiamo fare degli interventi più radicali.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, iniziamo con le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, sentiamo che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita. E volevo chiedere al professore, cambio non della zanzara, ma la peste è quella che è venuta su due casi in Ucraina,
0: in Siberia.
1: Ma da cosa viene portata? Dai topi?
0: Grazie Margherita.

Allora, cioè, purtroppo è tutto un po' nebuloso, nel senso che non è molto chiaro che cosa sia successo. Diciamo che è morta una signora di 28 anni di peste polmonare. La peste polmonare è una forma gravissima legata a un batterio che si chiama Yersinia pestis, che normalmente è trasmesso anche dai topi, cioè dalla pulce che porta questo microrganismo all'uomo. Allora, perché se ne discute? Perché questa persona lavorava in un laboratorio dove stanno lavorando proprio sulla peste, in particolare stanno lavorando

0: che tanto si chiediamo contro le zanzare normali servono anche per quella zanzara lì.
1: Grazie, allora, certamente sì, signora. I repellenti, quella ha nominato uno che è il più famoso, ma ce ne sono anche altri, vanno benissimo. Questo è quello che dovremmo fare con l'educazione alle persone, cioè da una parte le istituzioni dovrebbero fare la disinfestazione e i cittadini dovrebbero mettere le zanzariere, usare gli zampironi, usare i repellenti, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, evitare di avere sul terrazzo in giardino dei sottovasi dove c'è l'acqua, dove naturalmente le zanzare vanno a nozze perché depositano le uova e poi si riproducono. Quindi insomma tutte cose che fanno parte anche di quello che Primo Canale insieme al sottoscritto fa ormai da quanti anni sono che facciamo insieme, Tiziana?
2: È facile, professore, perché è la pandemia che ce lo dice, quindi è il 2020,
1: quindi sono alla bellezza di 7 anni.
2: Sì, facciamo ancora 6 perché sennò vuol dire che anche io invecchio. Facciamo ancora 6, professore. Poi diventano 7 nel 2027.
1: Beh, no, però 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. È il settimo anno.
2: Oh, vabbè. Vabbè, facciamo 6. Facciamo 6.
1: Sì.
2: Allora, andiamo avanti con i messaggi. Forse c'è un'altra telefonata? No, allora. Buongiorno, quali sono i sintomi specifici per la West Nile? Grazie.
1: E allora, come dicevo, nella stragrande maggioranza i sintomi sono blandi, nel senso che sembra un'influenza. Nelle forme più gravi si hanno dei sintomi neurologici, cioè confusione mentale fino ad arrivare al coma, paralisi dei nervi facciali, quindi diciamo che il quadro è un quadro che assomiglia a una encefalite, anzi è una encefalite, quindi un quadro con una sindrome meningea, con una sindrome encefalica importante. Quindi diciamo che quando si arriva ad avere le forme più gravi, più impegnative, bisognerebbe essere tutti in grado di saperlo riconoscere.
2: Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Volevo sapere se la vaccinazione

0: pneumococco vale per sempre o 5 anni? Il mio medico mi ha detto per sempre, grazie.
1: Allora dipende quale ha fatto. Se il suo medico gli ha detto per sempre, vuol dire che gli ha fatto una di quelle che vale per sempre. Oggi ci sono dei nuovi vaccini, bisogna vedere se uno l'ha fatto qualche anno fa, se l'ha fatto nuovo. In generale si confronti col suo medico, e oggi abbiamo migliorato ulteriormente la vaccinazione antipneumococcica. Una volta in effetti si facevano di 5 anni, adesso le nuove, se ha fatto questi nuovi può valere per sempre.

0: sicurezza, perché le persone più fragili, che sono quelle che fanno la chemioterapia per un tumore, che fanno il cortisone, che hanno dei problemi al loro sistema immunitario, devono vaccinarsi, perché sono quelli per i quali, se si fa l'influenza, rischi di avere le complicanze più gravi. Ricordiamo una cosa, che il vaccino d'influenza non è un'arma perfetta, nel senso che potrebbe anche non funzionare, ma in alcune situazioni particolari comunque è in grado di evitare di avere le forme più gravi, le forme più impegnative, quindi è quello che noi dobbiamo evitare che capiti.
1: Andiamo avanti, buongiorno, buongiorno, volevo sapere a che punto siamo con il morbillo, grazie Massimo.
0: Col morbillo siamo male, molto male, perché siamo arrivati ad avere, ahimè, il sedicesimo caso, giusto? Siamo
1: sì,
0: al sedicesimo
1: esatto.
0: caso di un ragazzo di 23 anni che attualmente qua ricoverato alle mie spalle, per fortuna sta bene, lo manderemo presto a casa, e siamo di fronte a una emergenza gravissima che riguarda tra l'altro in questo momento il territorio di Genova, per cui è in corso un'epidemia di morbillo da ormai 20-25 giorni che ha portato dei numeri davvero importanti, pensi che la gente dice, ma cosa vuoi che siano 16 casi? Sì, ma 16 casi in 20 giorni sono un numero per una regione, per una città che alla fine fa 500.000 abitanti, di cui buona parte persone anziane, quindi stiamo parlando della parte minoritaria, un dato veramente molto elevato che ci preoccupa molto per quello che potrà rappresentare nelle prossime settimane, perché arriviamo ad avere dei numeri davvero importanti. Ricordiamo che il morbillo è una malattia tutt'altro che banale, molti di queste persone sono state ricoverate in ospedale con delle complicanze polmonari, complicanze cerebrali, complicanze epatiche, quindi è una malattia tra l'altro evitabile, che avevamo smesso di vedere, quindi diciamo che se qualcuno non è stato vaccinato da bambino si può vaccinare, può prima fare gli esami del sangue per vedere se ha gli anticorpi e poi vaccinarsi, se invece chi ha fatto la malattia da bambino può essere tranquillo e non ci sono particolari problemi, però noi siamo di fronte a una gravissima epidemia che deve farci tutti interrogare su che cosa abbiamo combinato anche in Liguria sulla vaccinazione, perché lì il problema nasce naturalmente dai bambini. Noi abbiamo una copertura vaccinale dei bambini che vanno a scuola, che vanno a scuola materna, inadeguata, perché siamo intorno al 90%, poco più del 90%, che dice che la Liguria è la regione peggiore del centro-nord, e quindi vuol dire che qualche cosa anche in questa regione non ha funzionato completamente a livello di prevenzione.
1: Sentiamo chi è in linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, volevo chiedere al dottore, per favore, mio figlio ha 60 anni, a 28 anni ha avuto il morbillo, volevo sapere se mica, insomma, se può ritornare, grazie.
0: No, non può tornare, signora, chi ha avuto il morbillo, come ho detto da poco, è coperto, cioè ha gli anticorpi, come per chi è vaccinato con due dosi, quindi a meno che non gli venga una malattia che gli debilita il sistema immunitario, suo figlio può stare tranquillo.
1: Buongiorno, sto curando una TBC latente da 3 mesi con 2 compresse di Rifadin e 1.5 di Nicozid. Dopodiché ho la certezza di aver debellato la malattia, ho 60 anni, grazie.
0: Diciamo che ha la certezza che la malattia non dovrebbe dargli una malattia vera e propria. Ricordiamo che la tubercolosi latente non vuol dire avere la tubercolosi, vuol dire avere la tubercolosi che bisogna fare una terapia per evitare che il micobatterio della tubercolosi si risvegli e dia la malattia vera e propria. Dopo aver fatto 6 mesi dovrebbe avere ragionevole certezza di non avere la malattia.
1: Professore, si deve essere a digiuno per il test degli anticorpi? Grazie.
0: No, si può anche fare a stomaco pieno. A digiuno si fanno tutti gli esami per vedere quelle cose che sono nel sangue, lo zucchero, il colesterolo, per gli altri esami si può anche aver mangiato.
1: Buongiorno, io non so se ho fatto il vaccino per il morbillo, mia mamma è morta e volevo sapere se io dovessi fare il vaccino senza fare gli anticorpi, ma ho già fatto il vaccino da bambino senza saperlo, potrebbero esserci problemi? Grazie Andrea.
0: Tanto non credo che farebbero mai un vaccino senza aver visto prima gli anticorpi, quindi Andrea,
1: ecco, questa
0: faccia.
1: È un'informazione, nel senso, per fare il vaccino oggi per il morbillo, se uno sa che non l'ha fatto e va bene, ma se uno è...

0: insicuro, deve arrivare con un test per gli anticorpi.
1: Beh, sarebbe meglio farsi prescrivere dal suo medico gli anticorpi, va, vede, se non ci sono gli anticorpi a quel punto si va e ci si vaccina, e quindi il rischio di vaccinare uno che è già coperto non c'è. Comunque, in ogni caso, se anche si fa una dose di vaccino a uno che è già coperto non succede assolutamente niente.
0: Come si chiama l'esame per gli anticorpi? Perché recentemente ne ho fatti diversi. Cioè, ce ne sono diversi?
1: Sierologia per morbillo. È una sierologia per morbillo, dove si vanno a vedere sia le IgG che le IgM.
0: Sono Marina da Granarolo, 67 anni, vissuta a Rimini con i nonni fino all'età di 6 anni, poi a Genova con i genitori. Io non so se ho fatto il morbillo, posso stare tranquilla?
1: Se non lo sa, se ha fatto il morbillo, può fare un controllo, come abbiamo detto prima, si fa gli anticorpi e poi sarà tranquilla.
0: Il concetto è questo: se è vero che noi parliamo di una fascia di età particolare, no? È vero che però se uno non ha fatto il morbillo, anche se ha 70 anni, potrebbe capitare.
1: Noi abbiamo una fascia di età che va potenzialmente, diciamo, dalla mia generazione, dagli anni 60, dal 60 fino a il 2000, diciamo, che è una fascia di 40 anni potenzialmente, che potrebbe essere a rischio, perché potrebbero essere quelli che quando il virus circolava molto non hanno fatto la malattia, e poi potevano essere quelli che quando si è iniziato a vaccinare hanno deciso di non, i loro genitori non li hanno vaccinati o non hanno fatto tutte e due le dosi, per cui sono alcuni che hanno fatto solo una dose e poi si sono dimenticati di fare la seconda.
0: Grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Arrivederci.

I lavoratori dell'ex Ilva sono scesi in piazza oggi a Genova contro la decisione di interrompere la produzione a Cornigliano, corteo fino alla prefettura e presidio a oltranza. Secondo il sondaggio Primo Canale Tecne, il 62% dei liguri ritiene che la formazione politica di Roberto Vannacci non modificherà gli attuali equilibri della nostra regione. Prende forma il nuovo ospedale Filettino alla Spezia, che raggiunge il quinto piano dei 9 previsti, un'opera realizzata in partenariato pubblico-privato. 3 anni di maltrattamenti da parte del compagno, segregata sul balcone e minacciata con la katana, li ha subiti una genovese di 34 anni.

0: sciopero e protesta da parte dei lavoratori di Genova che sono scesi in piazza per chiedere al governo di acquistare i coil necessari a non interrompere la produzione nello stabilimento di Cornigliano. Corteo e presidio a oltranza davanti alla prefettura ha seguito per noi tutta la giornata questa protesta. Andrea Popolano.
1: Sciopero e mobilitazione da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova scesi in piazza contro la decisione da parte di Acciaierie di Italia di imporre lo stop alle lavorazioni all'interno della fabbrica entro il prossimo 15 novembre in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha bloccato per motivi legati alla tutela ambientale l'area a caldo di Taranto. I lavoratori hanno manifestato per le vie della città con il coro a ripetere non vi faremo chiudere

0: l'Ilva di Genova. La richiesta è quella di trovare le risorse necessarie ad acquistare i coils, il materiale che viene lavorato a Genova da altre parti d'Italia o all'estero, in modo tale da dare continuità produttiva all'impianto siderurgico genovese, così come agli altri del nord Italia. Il corteo partito dalla portineria di Cornigliano, dello stabilimento di Cornigliano, è arrivato fino in prefettura. Qui i lavoratori hanno organizzato un vero e proprio accampamento dove passeranno le prossime ore in attesa di novità da Roma. Nel mentre, proprio nella capitale, si è svolto un incontro in videoconferenza tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo per provare a trovare una soluzione idonea a non bloccare le attività all'interno dello stabilimento genovese. Il proseguo della manifestazione andrà avanti a Genova fino a quando però da Roma non arriveranno notizie positive. L'unica notizia che vogliono sentire i lavoratori è quello dello stralcio della lettera inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop dello stabilimento genovese.
1: E in questa giornata di protesta ecco il grido dei lavoratori ex Ilva di Genova: non vi faremo chiudere lo stabilimento di Cornigliano.
2: Noi rimaniamo qua finché non avremo risposte dal governo, ovviamente per tramite della prefettura, quindi le richieste nostre mi pare che siano chiarissime. Se volete ve le spiego anche, quindi c'è una fermata degli impianti di Taranto sotto un provvedimento della magistratura sul quale io non dico nulla, non ce ne stiamo. Gli effetti di questa chiusura non possono cadere a cascata e per un tempo indefinito sui siti del nord che hanno bisogno di materiale per poter lavorare. Il materiale c'è, il materiale si può trovare sul mercato, avrebbero dovuto pensarci prima perché è da 10 mesi che questa situazione è nell'aria, quindi siamo qua per chiedere rotoli e lo facciamo in maniera compatta, disciplinata, ma arrabbiati, e abbiamo messo le tende, quindi lotteremo qua se non arriva la risposta e domani vedremo.
1: E su ex Ilva andiamo a sentire anche le voci della politica ligure che per una volta, per fortuna, ha lasciato da parte ogni divisione.
3: La politica ligure si stringe intorno ai lavoratori ex Ilva in corteo per lo sciopero dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia che ha comunicato che le fabbriche di Genova e Novi Ligure verranno spente entro il 15 novembre. Presenti durante la lunga manifestazione i parlamentari del Partito Democratico, Ghio, Pandolfo e Pastorino, oltre alla senatrice di Italia Viva Furlan, tutti hanno ribadito la loro vicinanza agli operai. Vicinanza e solidarietà trasversale da parte però di tutta la politica ligure genovese, senza distinzione e colore politico diverso. Siamo al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Genova. Non possiamo accettare che uno stabilimento con competenze, capacità produttive e mercato venga fermato per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Cornigliano venga condannata alla chiusura, hanno dichiarato Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino del PD. La richiesta da parte di tutte le forze politiche è che di frizzare altri possibili rinvii. Dal Partito Democratico Italia Viva, con una delegazione composta dalla senatrice Anna Maria Furlan, ex segretaria della CISL nazionale, che manda un monito al governo. Deve scegliere e deve farlo adesso, assumendosi la responsabilità di una decisione che non può essere rinviata ancora, intervenendo per garantire la continuità produttiva. Anche la Lega, con un comunicato a firma di tutti i consiglieri regionali, ha fatto sapere che ogni azione è necessaria per salvare il futuro dei lavoratori e di essere al loro fianco. In piazza Corvetto anche la deputata di Noi Moderati e capogruppo di Orgoglio Genova Noi Moderati, Ilaria Cavo, che ha portato la sua solidarietà ai lavoratori.
4: Credo che non ci sia un colore politico nel momento in cui andiamo a chiedere la difesa di una, diciamo, realtà importante del nostro territorio.
1: Il servizio era di Giorgia Fabiocchi. Adesso la politica spicciola, Futuro Nazionale, la nuova formazione di Roberto Vannacci lascia perplessi i liguri. Infatti, secondo il sondaggio Primo Canale Tecné, il 62% degli intervistati ritiene che Vannacci non modificherà più di tanto gli attuali equilibri. Ci racconta Dario Vassallo.
5: Quanto potrà pesare Roberto Vannacci sul futuro nazionale e sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio realizzato dall'Istituto Tecné e la risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale non modificherà più di tanto gli equilibri politici. Nel dettaglio il 31% risponde poco e un altro 31%

0: nessuno, addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza, l'1% molto. Il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Un risultato interessante, soprattutto considerando l'attenzione che Vannacci continua ad attirare nel dibattito politico nazionale. Il dato ligure racconta dunque una percezione piuttosto precisa. La presenza di Futuro Nazionale viene considerata dalla maggioranza degli intervistati un elemento che difficilmente sarà in grado di rivoluzionare gli attuali rapporti di forza. Questo, naturalmente, non significa che Vannacci non possa conquistare consensi o sottrarre voti ad altre formazioni politiche. Significa però che, agli occhi di gran parte degli intervistati, il suo progetto non appare destinato a cambiare in maniera sostanziale lo scenario politico regionale.
1: E adesso andiamo alla Spezia, dove prende via e forma il nuovo ospedale Felettino, finalmente, aggiungo io, e raggiunge il quinto piano dei 9 previsti. Il cronoprogramma procede speditamente, l'opera realizzata in partenariato pubblico-privato diventa un modello per progetti complessi come le strutture ospedaliere, soprattutto ora che il PNRR giunge al termine. Ha seguito la giornata alla Spezia la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
2: Sopralluogo al cantiere del nuovo Felettino dopo quello dello scorso aprile. Oggi a ottobre siamo arrivate al solaio del quinto piano. I piani saranno 9, 506 i posti letto che questo territorio attende per un'opera necessaria e strategica. La consegna del cantiere a gennaio del 2028, a giugno i primi pazienti. Questo è l'obiettivo per un partenariato pubblico e privato che fa da modello.
3: Il cronoprogramma prevede l'inizio della consegna dell'opera strutturale e impiantistica a gennaio del 2028 per arrivare alla fine di questa consegna entro aprile dello stesso anno e ovviamente passare la palla poi alla sanità, che dovrà arredare l'ospedale, metterci i macchinari e organizzare la chiusura del plesso del Sant'Andrea attuale e l'apertura finalmente del nuovo Felettino. C'è una voglia di Regione Liguria di far vedere che questo obiettivo si poteva e si può raggiungere e c'è un'organizzazione insieme all'agguerrato di un partenariato pubblico-privato che direi sta cambiando anche un po' il mood della regione su questa tipologia di appalto, perché come sapete sia Galliera che Erzelli e anche il plesso unico di Taggia abbiamo voluto che venissero, diciamo, programmati con la stessa tipologia di appalto, e direi che è un bel modo, è un modo che sta cambiando il senso, diciamo così, dell'edilizia ospedaliera in questa regione insieme anche all'appalto classico, perché non mi dimentico invece che il Santa Corona è una dei nostri must su cui stiamo lavorando, ha avuto invece tutte le risorse della regione e lo realizzeremo con la formula più classica possibile.
1: Notizia di cronaca adesso, un cacciatore di cereale è stato trovato senza vita questa mattina sul Monte Picaro in provincia di Savona. A rinvenire il corpo sono stati due altri cacciatori che hanno dato subito l'allarme. Le ricerche erano comunque scattate in mattinata dopo la segnalazione arrivata ai vigili del fuoco, al soccorso alpino e al 118. Sul posto è intervenuto Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha recuperato la salma per il trasporto a valle. L'uomo sarebbe stato colto da malore. L'ipotesi al momento, quella più accreditata, è proprio questa, in attesa delle verifiche, ovviamente degli accertamenti che sono previsti. 3 anni di maltrattamenti, segregata sul balcone anche sotto la pioggia e minacciata con una katana, è quanto avrebbe subito una donna di 34 anni di Quezzi a Genova. L'ultima aggressione l'ha spinta a fuggire di casa e a chiamare la polizia. Il compagno, un uomo di 37 anni, è stato arrestato. Annissa De Filippi.
4: La chiudeva sul balcone per ore, anche sotto la pioggia. In inverno la costringeva a dormire senza coperte con la finestra aperta, tanto da provocarle, secondo il racconto della donna, una polmonite bilaterale. 3 anni di presunti maltrattamenti culminati nella notte tra sabato e domenica, quando un italiano di 37 anni ha minacciato la compagna con una katana, poi risultata ornamentale, e le avrebbe strappato una ciocca di capelli. La donna, 34 anni, è riuscita a fuggire dall'appartamento di Quezzi e a chiamare la polizia. Gli agenti l'hanno trovata terrorizzata, per lei una prognosi di 15 giorni. Il compagno aveva persino installato una telecamera in cucina per controllarla e una volta avrebbe aperto il gas minacciando di far esplodere l'abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Il pubblico ministero Walter Cotugno gli contesta i maltrattamenti con la nuova aggravante introdotta dalla legge sul femminicidio.
1: Nessuna condanna per gli insulti e le minacce rivolte all'infettivologo Matteo Bassetti.

0: Su Telegram nel 2022, le quattro persone finite a giudizio per una serie di commenti pubblicati nell'aprile di quell'anno sul canale di un Novax nel periodo delle contestazioni Covid sono state prosciolte. Il giudice Alberto Barilari ha pronunciato una sentenza predibattimentale riconoscendo la particolare esiguità del fatto per tre imputati. Per una quarta invece il procedimento si è concluso con una pronuncia di estinzione del reato dopo un risarcimento di 1.000 euro al professore. E adesso il porto che non dà fastidio, le officine sampierdarenesi incontrano l'autorità portuale di Genova per parlare del nuovo piano regolatore portuale che è allo studio in questi mesi proprio della stessa autorità. Ha incontrato le officine la nostra Elisabetta Biancalani.
1: Accantonata la battaglia vittoriosa contro lo spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a Ponte Somalia, le officine sampierdarenesi si sono recate serene a Palazzo San Giorgio di Genova, sede dell'autorità portuale, per incontrare il presidente del porto per il turno di consultazioni sul nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe nascere a inizio 2027.
2: È stato molto positivo, anche perché quello che ci ha trasmesso e una visione di rapporto porto-città, almeno da quello che appunto abbiamo potuto vedere, proficua. Quello che forse, non voglio dire ci sia mancata negli anni passati, però quello di cui avevamo nettamente bisogno. Noi siamo un gruppo di cittadinanza attiva che vive un territorio proprio al confine tra città e porto. Il nostro storico leader Gianfranco Angusti nasce come ansaldino, poi dirigente di Filt, e quindi sappiamo bene, perché lui appunto ce l'ha insegnato, quanto sia importante il rapporto proficuo tra mondo del porto, mondo del lavoro e territorio. Senza lavoro il territorio non c'è, il territorio sparisce, il territorio ne muore.
0: Il presidente della Liguria Marco Bucci si scaglia contro il sindaco di New York Zoran Mamdani. Motivo della querela è la mancata presenza di Mamdani alla parata del Columbus Day, una presa di posizione dell'ex primo cittadino di Genova. Ho letto questa notizia di stampa che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà alla parata del Columbus Day, ha detto Bucci. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco, e soprattutto un grande insulto alla comunità italo-americana, che a New York è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti è molto forte, una decisione che ha indispettito il presidente, che rivendica il suo operato proprio in difesa delle iniziative legate a Cristoforo Colombo. Ho fatto parecchie battaglie, dice Bucci, per ripristinare le statue di Colombo che erano state messe da parte. Ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti proprio per ripristinare la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà. Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italo-americana, prenda questa iniziativa veramente deplorevole. Queste le parole di Marco Bucci. Adesso lo sport. Non c'è lo sport, scusate, sono andato troppo veloce, ma in realtà parliamo di vaccini, visto che siamo nella stagione, e peraltro, come si vede, diciamo anche da me, forse servirebbe una rapida vaccinazione antinfluenzale, perché appunto sono cominciate le vaccinazioni in Liguria, vediamo.
3: Prevenire l'influenza stagionale e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Entra nel vivo in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 con una nuova fase che ha preso il via lunedì 12 ottobre. Il vaccino è disponibile quindi gratuitamente per gli adulti over 60 e bambini a partire dai 6 mesi di età e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Ma il calendario regionale prevede un ulteriore ampliamento. Dal 15 novembre infatti la vaccinazione sarà gratuita per tutti i cittadini, indipendentemente dall'età. Un primo riscontro positivo era già arrivato dal Salone Nautico di Genova, dove in collaborazione con la Croce Bianca Genovese sono state somministrate tutte le 100 dosi messe a disposizione. Per accedere alle vaccinazioni è possibile prenotare attraverso il portale o l'app Salute Simplex, oppure rivolgersi alle farmacie aderenti, ai medici di famiglia, ai pediatri e ai servizi vaccinali territoriali. E per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini sono previsti anche diversi open day in tutta la Liguria. Nel genovese appuntamenti a Recco il 20 ottobre, ad Arenzano il 21 e a Masone il 28 ottobre. Altre aperture straordinarie sono in programma nel Savonese, nell'Imperiese e nello Spezzino. L'obiettivo è favorire un'adesione ampia e anticipata alla campagna, prima che la circolazione del virus influenzale raggiunga livelli più elevati. La vaccinazione rappresenta infatti uno degli strumenti principali di prevenzione, soprattutto per anziani,

0: bambini e persone fragili, per le quali l'influenza può comportare complicanze anche importanti e rendere necessario il ricovero ospedaliero.
1: C'è una notizia dell'ultima ora prima di andare allo sport che riguarda lo sciopero ex Ilva. Dopo le prime 24 ore, quelle di oggi, scrivono i sindacati dell'Ilva, dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, non è arrivata alcuna risposta sulla gravissima situazione che si prospetta per Genova e per gli altri siti di Acciaierie d'Italia. La situazione è gravissima, nessuno risponde alle preoccupazioni che solleviamo da tempo. Per queste ragioni lo sciopero continua anche nella giornata di domani. I lavoratori dunque sono invitati a recarsi presso il presidio permanente davanti alla prefettura. Domani mattina è prevista anche un'assemblea alle ore 8 proprio davanti alla prefettura di Genova. E adesso lo sport. E allora lo sport con Dario Vassallo.
2: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una settimana dopo un weekend che tutto sommato per le squadre ligure è stato abbastanza positivo.
1: Dipende da che punto di vista.
2: Ho capito, però abbiamo due vittorie, un pareggio e soltanto...
1: Tre vittorie.
2: Perché
1: anche
2: sì.
1: Il Vado ha vinto.
2: Tre vittorie, un pareggio e soltanto la sconfitta della Sampdoria in Serie C, giusto per cominciare a fare onore al Vado e allo Spezia. Il Vado e Spezia hanno vinto con lo stesso punteggio, 2-0. Lo Spezia in casa contro il Gubbio, mentre il Vado contro il Perugia a Perugia. Sì. Poi l'Entella che in Serie B ha raggiunto il pareggio proprio sul filo di lana, il Genoa che ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina giocando un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, è una ripresa di sofferenza, rimane purtroppo tra le squadre ligure la pagina nera della Sampdoria che è affondata ad Avellino addirittura nella prima mezz'ora con 3 gol in 9 minuti dopo aver raggiunto il pareggio con un bellissimo gol di Insigne. Vediamo quella che è la situazione delle due squadre. Per il Genoa ci sono anche delle novità dal punto di vista societario e ci colleghiamo per questo e per tutte le altre notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, dopo 173 giorni il Genoa torna a vincere una partita in Serie A. L'ultima volta capitò lo scorso 19 aprile a Pisa, tutti con De Rossi, questo il messaggio arrivato sabato. Una condizione fisica generale migliorata durante la sosta e i positivi ingressi di El Shaarawy e Traoré rendono adesso più competitivo un Genoa finalmente libero di festeggiare 3 punti in una volta sola. Oggi al Centro Signorini, giornata di riposo, da domani scatta l'operazione Olimpico in campo contro la squadra di Gasperini sabato alle 20:45. Giallorossi di fronte al Genoa senza l'infortunato Svilar e lo squalificato Malen, attesi mercoledì dalla notte di Champions niente meno che col Real Madrid. Dei 7 indisponibili di sabato, De Rossi potrà al massimo recuperare Havel e Amorim, piccola speranza anche per Meiktri, tempi più lunghi invece per Sow, Colombo, Nuredini e Venturino. Primo giorno di lavoro a Pegli per François Modestot e per Stefano Melissano, per i nuovi responsabili dell'area tecnica rossoblù sono tante le cose da fare, con una prima scadenza neanche troppo lontana, la prossima sessione di mercato al via il 28 dicembre.
2: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso quest'oggi gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, domenica 18 contro l'Arezzo in casa al Luigi Ferraris, una partita molto delicata, una partita decisiva per il destino di Bernardo Corradi, che di fatto è già in bilico nella sua posizione di allenatore dopo la terribile figura rimediata ad Avellino, e dunque per Corradi solo la vittoria può far continuare continuare il suo percorso, il suo progetto qui a Genova. Allo stesso tempo va registrata una tifoseria blucerchiata che è sempre più arrabbiata e sempre più distante dalla dirigenza, dalla proprietà attuale. Sappiamo che la proprietà, tra l'altro, tutto il board blucerchiato in questo weekend, mentre la Samp perdeva l'Avellino, era a Singapore, ufficialmente

0: per seguire il Gran Premio di Formula 1, ma sicuramente si sarà parlato e lavorato anche sulla Samp. Di certo quello che ai tifosi non va giù, il comunicato della Federal Clubs lo sottolinea molto bene, è il fatto che in questi ultimi anni si sono ripetuti errori a catena nello stesso identico modo, con scelte azzardate in estate, poi sconfessate dopo poche giornate di campionato, e un copione che ovviamente i tifosi blu cerchiati non possono più tollerare, ma in generale non è più tollerabile che una società gloriosa che ha appena compiuto 80 anni, che ha rappresentato così tanto per il calcio italiano e per la città di Genova, venga trattata in questo modo. Sicuramente questa è la settimana più difficile da quando Corradi siede sulla panchina della Samp. Con questo concluso, restituisco a te la linea.
1: Grazie Simone, e Matteo, per quello che riguarda il calcio oggi è tutto.
2: È tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano.

0: 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldo arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tiguglio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
5: Buongiorno!
4: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
6: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
4: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Buonasera, bentrovati a Primo di Sera. Buonasera Matteo Angeli.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Giornata importante quella di oggi a Genova con lo sciopero dell'ex Ilva, che peraltro, notizia di pochi minuti fa, sarà replicato anche nella giornata di domani, perché Matteo non sono arrivate le risposte che i lavoratori delle acciaierie speravano di ottenere.
1: Assolutamente sì, l'avevano detto, insomma, anche durante la nostra diretta di oggi a lungo abbiamo interpellato naturalmente i vari lavoratori, ma soprattutto naturalmente i rappresentanti sindacali, che ci hanno spiegato, insomma, di ora in ora, di minuto in minuto, quelli che erano anche le conversazioni che stavano avendo, anche le interlocuzioni che stavano avendo con Roma, naturalmente loro, ma soprattutto naturalmente la prefettura, il prefetto, che appunto era in contatto con Roma, l'avevamo detto Matteo.

0: Se ti ricordi, anche durante la diretta della tarda mattinata era difficile che in giornata si sbloccasse, soprattutto anche positivamente, questa situazione che ad oggi pare piuttosto bloccata. Sarebbe stato un miracolo che già nella giornata di oggi potesse avvenire questo, e di fatto non è avvenuto, e quindi tra poco dovremo essere pronti anche ad avere Andrea Popolano.
1: Ce l'abbiamo, insomma,
0: quindi è pronto. E naturalmente poi dovremo parlare dopo anche Matteo dell'arrivo del ministro Piantedosi domani a Genova, confermato proprio anche pochi minuti fa dalla questura del suo arrivo. Ne parleremo dopo, sia sugli orari, su quello che sarà il suo piano di arrivo proprio nel capoluogo.
1: Anche perché la presenza del ministro Piantedosi si intreccia con quella dello sciopero e del presidio davanti proprio al palazzo del governo di Genova. Andrea Popolano, un dettaglio di giornata: mi pare di aver visto e di avere proprio compreso che una delle delle cose fondamentali, Matteo, lo dico anche a te, di questa giornata sia una certa pacatezza da parte dei lavoratori, non che, come dire, ogni volta che c'è uno sciopero bisogna fare
0: Una pacatezza, sì, pazzesche. E anche, ma questo lo chiediamo a Andrea Popolano, che ormai è un esperto naturalmente cortei in generale, sempre stato l'uomo che per noi ha sempre seguito tutte quelle che sono le vertenze sindacali in città e in Liguria in generale, ma anche è saltato un po' agli occhi, ne abbiamo parlato anche in redazione, ma poi lo chiederemo magari se lui avrà modo di parlarne con qualcuno, anche i numeri. Insomma, siamo sempre stati abituati a vedere una grande massiccio presenza di lavoratori dell'ex Ilva in piazza durante le tante manifestazioni dei mesi scorsi, ma anche degli anni scorsi. Questa volta, già questa mattina nel corteo, insomma, tante persone, tanti lavoratori, ma non i numeri a cui eravamo abituati appunto nelle precedenti volte. Questa è una curiosità naturalmente. Che dovremmo provare a soddisfare.
1: Forse c'è una certa esasperazione anche da parte loro. Andrea, tu sei davanti alla prefettura.
2: Sì, esatto, perché nel frattempo passa un'ambulanza nel momento esatto in cui mi date la linea. Questa è l'immagine che arriva proprio da davanti alla prefettura di Largo Lanfranco in via Roma. Come potete vedere, l'accampamento dei lavoratori dell'ex Ilva seduti attorno a, o meglio nelle sedie, il tavolino effettivamente non c'è, e subito alle spalle invece la presenza delle diverse tende dove passeranno la notte che arriva, che vedrà appunto i lavoratori passarla, trascorrerla tra queste tende in segno di difesa del proprio posto di lavoro. Una notazione per quanto riguarda il traffico: è stata riaperta parzialmente, a metà praticamente, Piazza Corvetto e le altre strade bloccate da questa mattina a causa della manifestazione. Come potete vedere, lo striscione Genova lotta per l'industria, i mezzi pesanti che vengono utilizzati all'interno della fabbrica a bloccare la parte, diciamo, della rotatoria di Piazza Corvetto che va in direzione Levante, ma per quanto riguarda il resto invece assolutamente il traffico regolare, come potete vedere anche dai mezzi che stanno transitando in quella zona. Come potete vedere, c'è attesa anche per quella che è la giornata di stasera, e tra chi parteciperà alla notte, quindi alla protesta in piazza, ci sono tanti lavoratori, come ad esempio Antonio, che gli diamo la buonasera a questo punto, per quanto può essere una buonasera visto la situazione che riguarda tutti voi che lavorate da tempo. Tu da quanto tempo lavori all'interno dello stabilimento?
3: Io lavoro da 26 anni all'IVA, e la preoccupazione nostra è fra un mese la chiusura temporanea dello stabilimento, e quella che preoccupa è la chiusura temporanea, che non abbia capito cosa vuol dire temporanea, perché in quello stabilimento lì, se mi parli di chiusura temporanea, per me è la chiusura definitiva.
2: Timore, il grande timore ovviamente di tutti voi è questo. Tu di cosa ti occupi all'interno dello stabilimento?
3: Io sono zona banchina, carico e scarico navi.
2: Un lavoro anche pesante, lo ricordiamo.
3: Abbastanza.
2: Anche perché poi c'è da tenere i conti che è vero che sono state promesse, diciamo, le misure protettive, però poi bisogna fare i conti con le spese, con un'inflazione a cui devono fare conto tutti, e vedersi però comunque ridotto lo stipendio non aiuta.
3: No, ridotto lo stipendio del 40% e già facciamo fatica ad arrivare a fine mese con lo stipendio.

0: che prendiamo. In più togliici 40% in questo momento con l'inflazione del carrello, il mutuo, le utenze, non arriviamo a fine mese.
1: Si fa fatica poi a pagare tutte le spese giornaliere che bisogna affrontare, anche banalmente possiamo dire pagare l'assicurazione del proprio mezzo.
0: Sì, l'assicurazione del proprio mezzo, ma più che altro tutte le spese, parlo per me, di mia figlia, all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
1: Anche perché come tanti lavoratori ovviamente poi giustamente l'hai ricordato si lavora per dare un futuro anche ai propri figli e questo come tante altre situazioni nel mondo del lavoro però poi va a incidere a livello personale e non può non essere considerato.
0: No, già in questo periodo da un po' di anni a questa parte abbiamo rifiutato eventualmente di farci un'uscita serale in famiglia perché non riusciamo, è sempre il discorso, è quello lì.
1: Adesso trascorrerai la notte qui in presidio?
0: Trascorrerò la notte qui, no, spero che sia una notte, no due, tre, quattro, come sette, come a dicembre dell'anno scorso, e faremo il possibile per farci tutelare il nostro stabilimento alla chiusura dell'Ilva.
1: Grazie ad Antonio che ci ha raccontato la sua esperienza personale, i suoi timori personali e questo come potete vedere è l'immagine della presidia del protesta dell'accampamento dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura di Genova in attesa di buone notizie che forse si spera arrivino nella giornata di domani.
2: Ecco Andrea, una domanda, visto che sei lì naturalmente e stai parlando tutto il giorno, che parli naturalmente soprattutto con i rappresentanti sindacali che sono quelli che hanno un po' il polso della situazione, domani cosa potrebbe accadere di differente rispetto ad oggi? Insomma, quale potrebbe essere la svolta, quella che tutti auspicano, naturalmente la si conosce, però domani cosa potrebbe realmente accadere di differente rispetto a quello che non è accaduto oggi?
1: Allora, quello che potrebbe accadere è di fatto un replay di quello che è avvenuto oggi, almeno se parliamo delle vicende romane. Ricordiamo che nella tarda mattinata, primo pomeriggio, c'è stata una videoconferenza, potremmo dire, tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo che si stanno occupando dell'avvertenza. Non è però arrivata quella che era la notizia, diciamo, che serviva per sbloccare la situazione. Vedremo domani perché probabilmente ci saranno altri incontri da questo punto di vista. Ovviamente il presidio proseguirà, c'è un'assemblea che si svolgerà alle ore 8 di mattina proprio davanti alla prefettura, quindi poi racconteremo anche in questo caso l'evoluzione. Ovviamente l'hanno ribadito quando sono arrivati qui davanti alla prefettura di Largo Lanfranco, non ci sposteremo fino a quando non verrà stracciata fondamentalmente quella nota inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop, seppur temporaneo, ma come abbiamo sentito per tanti temporaneo vuol dire quasi definitivo, dello stabilimento di Genova e degli altri del nord Italia. L'obiettivo è arrivare a quello, vedremo se domani ci saranno novità, possibile anche a questo punto un incontro con la prefetto Cinzia Torraco, che è un incontro che non si è svolto nella giornata di oggi, e vedremo se ci saranno buone notizie dal punto di vista dei lavoratori nel tentativo di trovare una soluzione e acquistare in qualche modo quei COIS che possono essere lavorati nello stabilimento di Genova.
2: Famoso ormai piano B, no? Che Genova e Novi, Matteo, possano continuare a lavorare staccandosi per il momento da quello che è invece la situazione di Taranto.
3: Ma anche perché c'è la consapevolezza che Taranto non esiste più sostanzialmente, perché se Taranto ha chiuso l'alto forno e non può più continuare a lavorare l'acciaio non produrrà più bobine e quindi a Genova comunque da lì non arriveranno, quindi si tratta di prendere atto di una situazione che ormai si è cristallizzata anche e soprattutto a causa causa di provvedimenti giudiziari. Senti Andrea, c'è anche un aspetto che potrei definire ludico nella serata e nel presidio, perché dovrebbe

0: Esserci anche un barbecue proletario questa sera con la cittadinanza che è invitata a partecipare. La differenza, dunque, tornando al discorso iniziale di altre volte, sembra che veramente si voglia cercare di fare di tutto per dimostrare che questa è una protesta ma fatta con toni giusti, con toni molto educati e anche divertenti, se è possibile dirlo in una situazione così drammatica.
1: Eh sì, esatto, perché vi faccio vedere il barbecue. Questo è un barbecue più piccolo che da questa mattina viene utilizzato dai lavoratori, e questo invece è quello più ampio, che verrà utilizzato nella serata di oggi per invitare tutta la cittadinanza a questo presidio, a questo barbecue proletario, come è stato definito dagli stessi, per dare un segnale di vicinanza a quelli al contrario, nel senso gli lavoratori invitano i cittadini a venire a partecipare a questa lotta, perché di lotta sindacale e lavorativa si tratta, per rendere tutti partecipi di questa necessità, perché quello che sta avvenendo qua, poi l'abbiamo raccontato anche tante volte, avviene anche in altre piccole realtà che magari non hanno quella forza, quella voce per raccontare i propri problemi che affrontano però le stesse difficoltà. È un po' il simbolo di una serie di tante difficoltà. Ovviamente sarà una serata in qualche modo inclusiva, potremmo dire, perché sarà anche la collaborazione di Music for Peace, che organizzerà anche un po' quella che è la musica proprio qui davanti alla prefettura, con il supporto della compagnia unica Faride Battini, che hanno appunto organizzato insieme alla FIOM e agli altri sindacati questa serata, proprio per restare un po' tutti vicini e restare assieme in maniera solidale su questo tema che coinvolge in questo momento l'ex Ilva, ma anche tante realtà. Parlavamo qualche settimana fa dei lavoratori di Ericsson, e così come tante altre che magari sono più nascoste, ma poi nel singolo anche loro affrontano questo stesso problema, queste stesse paure che abbiamo raccontato anche dalla storia di Antonio, che farebbe fatica a comprare anche i libri per la figlia studentessa universitaria.
0: Certo, è bello comunque sapere che, come dire, nella giusta tentativo di migliorare, no, anche la situazione economica di ogni famiglia, ci siano appunto figli di operai che riescono ad andare all'università, e operai che fanno una fatica esagerata per poterli mantenere negli studi. Peraltro ancora peggio nel caso di un operaio che vede, come ha raccontato il nostro interlocutore di prima, 40% di riduzione dello stipendio, su uno stipendio che certo non sarà dorato. Evidentemente poi diventa difficilissimo far quadrare il bilancio di una famiglia, quindi veramente situazione molto, molto complicata, che però, Matteo,
2: anche perché poi qualcuno di loro magari riesce in qualche modo anche a trovare, certo, qualche alternativa, lo sappiamo, no? Certo. Quando sei, insomma, che hai fame, devi sfamare la famiglia, qualche lavoretto,
0: sì, però è anche vero
2: trovarlo,
0: che una persona dice ho trovato un posto di lavoro sicuro, speravo, certo, di poter vivere del mio lavoro, invece sono costretto ad arrangiarmi, e non è comunque una buona
2: prospettiva. Certo.
0: E soprattutto il tema è che questa fabbrica è in crisi non da oggi, perché se noi guardiamo alla storia dell'ex Ilva, è sostanzialmente dall'esproprio dei Riva che l'azienda non trova pace, non ha trovato pace mai, nemmeno quando sono arrivate cordate straniere, non ha trovato pace nel mondo della politica, tutta la vicenda dello scudo penale che doveva essere garantito ad ArcelorMittal per poter portare avanti la bonifica del sito di Taranto in modo particolare, ma evidentemente la politica ha pensato di fare altri giochi e quindi non si è trovata una soluzione, così come non si trova soluzione con i commissariamenti. Ci sono state molte offerte che sono arrivate nel corso degli anni, ma che non hanno portato a nulla. Interventi dell'autorità giudiziaria, che spesso si è sostituita alla politica e al governo, non ha certamente contribuito a rasserenare la situazione, a dare una prospettiva agli stabilimenti, e adesso siamo ancora qui, 2026, 12 di ottobre, a commentare l'ennesimo sciopero, con una situazione che ogni volta che i lavoratori scendono in piazza è peggiore rispetto a quella precedente.
2: Mentre parlavi mi veniva in mente quante trasmissioni abbiamo fatto solo che negli ultimi anni, no? Con tutta la politica che si è sempre detta anche naturalmente disposta e super disposta a venire incontro, ad aiutare tutti gli onorevoli parlamentari, politici comune, regione, negli anni hanno sempre speso, stamattina ce n'erano tanti che di nuovo alle 7 erano ancora lì, però la politica non è mai riuscita, nazionale,

0: sempre con tutti i governi di qualsiasi colore, ma naturalmente non è mai riuscita a fare nulla, se vogliamo, perché comunque è sempre stata una sconfitta, come dicevi tu, di anno in anno sempre, sempre peggio. E quindi a questo punto poi ora c'è anche un paradosso, perché la cosa incredibile è che in tutto questo c'è richiesta, cioè è un'azienda che volendo, se fosse affidata a un privato, probabilmente avrebbe mercato, avrebbe futuro.
1: Ma la soluzione,
0: ed è questo che fa impazzire la soluzione, i lavoratori, loro dicono
1: certo,
0: c'è il mercato, ci sono le competenze, ci sono gli uomini e i mezzi per lavorare, per soddisfare questo mercato, anche per essere competitivo a livello internazionale, eppure ci troviamo avviluppati su noi stessi e incapaci di offrire lavoro. Ed è obiettivamente un qualcosa che fa impazzire i lavoratori, ma se ragioniamo potrebbe far impazzire chiunque.
1: La soluzione più giusta era di molti anni fa quella di bonificare con miliardi alla mano il sito di Taranto e consentirgli di lavorare, ma ci volevano miliardi pubblici, non ci si poteva aspettare che arrivasse Babbo Natale dall'estero a portare soldi, o un imprenditore italiano a portare soldi per risolvere un disastro ambientale che è avvenuto a Taranto. Una seconda possibilità, molto più semplice ma complicata: abbandonare il sito di Taranto e trovare un altro sito dove impiantare un'altra grande acciaieria. Avrebbe generato problemi evidentemente ai lavoratori di Taranto, che sarebbero stati costretti a trasferirsi, però poteva essere una seconda opportunità. Così, senza fare niente, lasciando di volta in volta il compito a governi di turno di buttare centinaia di milioni di euro in commissariamenti e casse integrazioni, questo è il risultato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, Primo di Sera.
2: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

Eccoci di nuovo, primo di sera. Dunque, la crisi dell'ex Ilva che ha tenuto banco e terrà banco anche nella giornata di domani. Informazioni di servizio anche per i genovesi che si devono muovere in città. Ci saranno comunque i blocchi su Piazza

0: Ma poi c'è stata questa sorta di marcia indietro di Silvia Sales, che invece ha capito, insomma, che era inutile, sarebbe stato inutile andare allo scontro col ministero. Quando tu hai bisogno di qualcosa è inutile, lo Stato lo sappiamo quanto sia importante, soprattutto nella partita della sicurezza. E quindi domani Piantedosi verrà a Genova e porterà delle risposte, vedremo quelle che saranno le risposte che il governo darà alla città per quanto riguarda la sicurezza. Un piano, quello che ha chiesto il sindaco, che aveva dei diversi punti, vediamo quanti saranno soddisfatti dal ministero domani. Insomma, c'è grande attesa anche per questo, quindi domani mattina saremo in diretta anche per raccontarvi, nonostante il discorso Ilva, anche ovviamente quello che saranno
1: geograficamente
0: è tutto lì. Questa
1: è sera
0: dicevamo
1: lì. Senti,
0: anche sì,
1: sondaggi
0: siamo partiti alla grandissima, insomma, con grande ritmo. Abbiamo visto nei giorni scorsi il sondaggio che riguarda naturalmente Silvia Sales, abbiamo guardato anche abbiamo un po' giocato fra virgolette, permettimi il termine, chiedendo ai cittadini genovesi che cosa preferirebbero come candidato sindaco nel caso ipotetico, naturalmente, Silvia Sales dovesse decidere un giorno di andare a Roma. E allora, per quanto riguarda il centro-sinistra, Armando Sanna e Federico Romeo sono i due ipotetici preferiti,
1: quelli candidati, che erano già candidatissimi prima di
0: esatto, si conferma da questo cartello. Delusione forte per il vice sindaco Terrile, che forse vive un po' all'ombra di Silvia Sales.
1: O forse a furia di mettere la faccia sulle partite peggiori
0: Ha pagato tanto. È un buon risultato per Tiziana Beghin e poi tutti gli altri. Per quanto riguarda invece il centrodestra, invece Ilaria Cavo, insomma, stravince in questa ipotetica partita. E quindi ad oggi, se ci fosse una sarebbe Cavo contro Sanna. Questa sera alle 21, oltre a parlare di generale Vannacci, quindi con Carlo Buttaroni, presidente tecnico, ci spiegherà anche tutta la vicenda Vannacci, come incide, dove prenderà i voti, quindi tante curiosità. Con Buttaroni faremo anche faremo vedere i sondaggi che riguardano i partiti, quindi dopo il maggio del 2026, con l'ultimo nostro sondaggio, siamo tornati a chiedere alla Liguria che cosa voterebbe oggi se si andasse al voto. Quindi c'è molta curiosità per capire un po' se si è spostato qualcosa, se è cambiato, insomma, e quindi andremo un po' a vedere insieme ai nostri
1: bella
0: ospiti,
1: fotografia.
0: Poi commenteremo tutto.
1: Bella fotografia, grazie Matteo. Noi naturalmente continuiamo a essere in onda. Le ultime notizie tra poco, poi questa sera alle 21 appunto il programma politico di Primo Canale.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

I lavoratori dell'ex Ilva sono scesi in piazza oggi a Genova contro la decisione di interrompere la produzione a Cornigliano, corteo fino alla prefettura e presidio a oltranza. Secondo il sondaggio Primo Canale Tecne, il 62% dei liguri ritiene che la formazione politica di Roberto Vannacci non modificherà gli attuali equilibri della nostra regione. Prende forma il

Nuovo ospedale Felettino alla Spezia che raggiunge il quinto piano dei 9 previsti, un'opera realizzata in partenariato pubblico-privato. 3 anni di maltrattamenti da parte del compagno, segregata sul balcone e minacciata con la katana, li ha subiti una genovese di 34 anni.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, come è ovvio, la crisi delle Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, con la giornata di sciopero e protesta da parte dei lavoratori di Genova che sono scesi in piazza per chiedere al governo di acquistare i coil necessari a non interrompere la produzione nello stabilimento di Cornigliano. Corteo e presidio a oltranza davanti alla prefettura ha seguito per noi tutta la giornata questa protesta. Andrea Popolano.
1: Sciopero e mobilitazione da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova scesi in piazza contro la decisione da parte di Acciaierie d'Italia di imporre lo stop alle lavorazioni all'interno della fabbrica entro il prossimo 15 novembre in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha bloccato per motivi legati alla tutela ambientale l'area a caldo di Taranto. I lavoratori hanno manifestato per le vie della città con il coro a ripetere non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova. La richiesta è quella di trovare le risorse necessarie ad acquistare i coils, il materiale che viene lavorato a Genova da altre parti d'Italia o all'estero in modo tale da dare continuità produttiva all'impianto siderurgico genovese così come agli altri del nord Italia. Il corteo partito dalla portineria di Cornigliano, dello stabilimento di Cornigliano, è arrivato fino in prefettura. Qui i lavoratori hanno organizzato un vero e proprio accampamento dove passeranno le prossime ore in attesa di novità da Roma. Nel mentre proprio nella capitale si è svolto un incontro in videoconferenza tra i commissari di Acciaierie d'Italia, i rappresentanti del governo per provare a trovare una soluzione idonea a non bloccare le attività all'interno dello stabilimento genovese. Il proseguo della manifestazione andrà avanti a Genova fino a quando però da Roma non arriveranno notizie positive. L'unica notizia che vogliono sentire i lavoratori è quello dello stralcio della lettera inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop dello stabilimento genovese.
0: E in questa giornata di protesta ecco il grido dei lavoratori ex Ilva di Genova, non vi faremo chiudere lo stabilimento di Cornigliano.
2: Noi rimaniamo qua finché non avremo risposte dal governo, ovviamente per tramite della prefettura, quindi le richieste nostre mi pare che siano chiarissime. E se volete ve le spiego anche, quindi c'è una fermata degli impianti di Taranto sotto un provvedimento della magistratura sul quale io non dico nulla, non ce ne stiamo. Gli effetti di questa chiusura non possono cadere a cascata e per un tempo indefinito sui siti del nord che hanno bisogno di materiale per poter lavorare. Il materiale c'è, il materiale si può trovare sul mercato, avrebbero dovuto pensarci prima perché è da 10 mesi che questa situazione è nell'area, quindi siamo qua per chiedere rotoli e lo facciamo in maniera compatta, disciplinata, ma arrabbiati e abbiamo messo le tende, quindi pernotteremo qua se non arriva la risposta e domani vedremo.
0: E su ex Ilva andiamo a sentire anche le voci della politica ligure che per una volta, per fortuna, ha lasciato da parte ogni divisione.
3: La politica ligure si stringe intorno ai lavoratori ex Ilva in corteo per lo sciopero dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia che ha comunicato che le fabbriche di Genova e Novi Ligure verranno spente entro il 15 novembre. Presenti durante la lunga manifestazione i parlamentari del Partito Democratico, Ghio, Pandolfo e Pastorino, oltre alla senatrice di Italia Viva Furlan, tutti hanno ribadito la loro vicinanza agli operai. Vicinanza e solidarietà trasversale da parte però di tutta la politica ligure genovese senza distinzione e colore politico diverso. Siamo al fianco delle lavoratrici dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Genova. Non possiamo accettare che uno stabilimento con competenze, capacità produttive e mercato venga fermato per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Cornigliano venga condannata alla chiusura, hanno dichiarato Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino del PD. La richiesta da parte di tutte le forze politiche è che di frizzare altri possibili rinvii dal Partito Democratico Italiano.

0: Viva con una delegazione composta dalla senatrice Anna Maria Furlan, ex segretaria della CISL nazionale, che manda un monito al governo. Deve scegliere e deve farlo adesso, assumendosi la responsabilità di una decisione che non può essere rinviata ancora, intervenendo per garantire la continuità produttiva. Anche la Lega, con un comunicato a firma di tutti i consiglieri regionali, ha fatto sapere che ogni azione è necessaria per salvare il futuro dei lavoratori e di essere al loro fianco. In piazza Corvetto anche la deputata di Noi Moderati e capogruppo di Orgoglio Genova Noi Moderati, Ilaria Cavo, che ha portato la sua solidarietà ai lavoratori.
1: Credo che non ci sia un colore politico nel momento in cui andiamo a chiedere la difesa di una, diciamo, realtà importante del nostro territorio.
2: Il servizio era di Giorgia Fabiocchi. Adesso la politica spicciola, Futuro Nazionale, la nuova formazione di Roberto Vannacci lascia perplessi i liguri. Infatti, secondo il sondaggio Primo Canale Tecné, il 62% degli intervistati ritiene che Vannacci non modificherà più di tanto gli attuali equilibri. Ci racconta Dario Vassallo.
3: Quanto potrà pesare Roberto Vannacci sul futuro nazionale e sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio realizzato dall'Istituto Tecné e la risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale non modificherà più di tanto gli equilibri politici. Nel dettaglio il 31% risponde poco e un altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza, l'1% molto. Il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Un risultato interessante, soprattutto considerando l'attenzione che Vannacci continua ad attirare nel dibattito politico nazionale. Il dato ligure racconta dunque una percezione piuttosto precisa. La presenza di Futuro Nazionale viene considerata dalla maggioranza degli intervistati un elemento che difficilmente sarà in grado di rivoluzionare gli attuali rapporti di forza. Questo naturalmente non significa che Vannacci non possa conquistare consensi o sottrarre voti ad altre formazioni politiche. Significa però che agli occhi di gran parte degli intervistati il suo progetto non appare destinato a cambiare in maniera sostanziale lo scenario politico regionale.
2: E adesso andiamo alla Spezia, dove prende via e forma il nuovo ospedale Felettino, finalmente, aggiungo io, e raggiunge il quinto piano dei 9 previsti. Il cronoprogramma procede speditamente, l'opera realizzata in partenariato pubblico-privato diventa un modello per progetti complessi come le strutture ospedaliere, soprattutto ora che il PNRR giunge al termine. Ha seguito la giornata alla Spezia la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
4: Sopralluogo al cantiere del nuovo Felettino dopo quello dello scorso aprile. Oggi a ottobre siamo arrivate al solaio del quinto piano. I piani saranno 9, 506 i posti letto che questo territorio attende per un'opera necessaria e strategica. La consegna del cantiere a gennaio del 2028, a giugno i primi pazienti. Questo è l'obiettivo per un partenariato pubblico e privato che fa da modello.
5: Il cronoprogramma prevede l'inizio della consegna dell'opera strutturale e impiantistica a gennaio del 2028 per arrivare alla fine di questa consegna entro aprile dello stesso anno e ovviamente passare la palla poi alla sanità, che dovrà arredare l'ospedale, metterci i macchinari e organizzare la chiusura del plesso del Sant'Andrea attuale e l'apertura finalmente del nuovo Felettino. C'è una voglia di Regione Liguria di far vedere che questo obiettivo si poteva e si può raggiungere e c'è un'organizzazione insieme alla Guerrato di un partenariato pubblico-privato che direi sta cambiando anche un po' il mood della regione su questa tipologia di appalto, perché come sapete sia Galliera che Erzelli e anche il plesso unico di Taggia abbiamo voluto che venissero, diciamo, programmati con la stessa tipologia di appalto, e direi che è un bel modo, è un modo che sta cambiando il senso, diciamo così, dell'edilizia ospedaliera in questa regione insieme anche all'appalto classico, perché non mi dimentico invece che il Santa Corona è una dei nostri must su cui stiamo lavorando, ha avuto invece tutte le risorse della regione e lo realizzeremo con la formula più classica possibile.
2: Notizia di cronaca adesso, un cacciatore di cereale è stato trovato senza vita questa mattina sul Monte Picaro in provincia di Savona. A rinvenire il corpo sono stati due altri cacciatori che hanno dato subito l'allarme. Le ricerche erano comunque scattate in mattinata dopo la segnalazione arrivata ai vigili del fuoco, al soccorso alpino e al 118. Sul posto è intervenuto Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha recuperato la salma per il trasporto a valle. L'uomo sarebbe stato colto da malore, l'ipotesi al momento quella più accreditata, è proprio

0: questa in attesa delle verifiche, ovviamente degli accertamenti che sono previsti. 3 anni di maltrattamenti, segregata sul balcone anche sotto la pioggia e minacciata con una katana, è quanto avrebbe subito una donna di 34 anni di Quezzi a Genova. L'ultima aggressione l'ha spinta a fuggire di casa e a chiamare la polizia. Il compagno, un uomo di 37 anni, è stato arrestato. Annissa De Filippi.
1: La chiudeva sul balcone per ore, anche sotto la pioggia. In inverno la costringeva a dormire senza coperte, con la finestra aperta, tanto da provocarle, secondo il racconto della donna, una polmonite bilaterale. 3 anni di presunti maltrattamenti culminati nella notte tra sabato e domenica, quando un italiano di 37 anni ha minacciato la compagna con una katana, poi risultata ornamentale, e le avrebbe strappato una ciocca di capelli. La donna, 34 anni, è riuscita a fuggire dall'appartamento di Quezzi e a chiamare la polizia. Gli agenti l'hanno trovata terrorizzata, per lei una prognosi di 15 giorni. Il compagno aveva persino installato una telecamera in cucina per controllarla e una volta avrebbe aperto il gas minacciando di far esplodere l'abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Il pubblico ministero Walter Cotugno gli contesta i maltrattamenti con la nuova aggravante introdotta dalla legge sul femminicidio.
0: Nessuna condanna per gli insulti e le minacce rivolte all'infettivologo Matteo Bassetti su Telegram nel 2022. Le 4 persone finite a giudizio per una serie di commenti pubblicati nell'aprile di quell'anno sul canale di un Novax nel periodo delle contestazioni Covid sono state prosciolte. Il giudice Alberto Barilari ha pronunciato una sentenza predibattimentale riconoscendo la particolare esiguità del fatto per 3 imputati. Per una 4ª invece il procedimento si è concluso con una pronuncia di estinzione del reato dopo un risarcimento di 1.000 euro al professore. E adesso il porto che non dà fastidio. Le officine sampierdarenesi incontrano l'autorità portuale di Genova per parlare del nuovo piano regolatore portuale che è allo studio in questi mesi proprio della stessa autorità. Ha incontrato le officine la nostra Elisabetta Biancalani.
2: Accantonata la battaglia vittoriosa contro lo spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a Ponte Somalia, le officine sampierdarenesi si sono recate serene a Palazzo San Giorgio di Genova, sede dell'autorità portuale, per incontrare il presidente del porto per il turno di consultazioni sul nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe nascere a inizio 2027.
3: È stato molto positivo, anche perché quello che ci ha trasmesso e una visione di rapporto porto-città, almeno da quello che appunto abbiamo potuto vedere, proficua. Quello che forse, non voglio dire ci sia mancata negli anni passati, però quello di cui avevamo nettamente bisogno. Noi siamo un gruppo di cittadinanza attiva che vive un territorio proprio al confine tra città e porto. Il nostro storico leader Gianfranco Angusti nasce come ansaldino, poi dirigente di FILT, e quindi sappiamo bene, perché lui appunto ce l'ha insegnato, quanto sia importante il rapporto proficuo tra mondo del porto, mondo del lavoro e territorio. Senza lavoro il territorio non c'è, il territorio sparisce, il territorio ne muore.
0: Il presidente della Liguria Marco Bucci si scaglia contro il sindaco di New York Zoran Mamdani. Motivo della querela è la mancata presenza di Mamdani alla parata del Columbus Day, una presa di posizione dell'ex primo cittadino di Genova. Ho letto questa notizia di stampa che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà alla parata del Columbus Day, ha detto Bucci. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco, soprattutto un grande insulto alla comunità italoamericana, che a New York è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti è molto forte, una decisione che ha indispettito il presidente, che rivendica il suo operato proprio in difesa delle iniziative legate a Cristoforo Colombo. Ho fatto parecchie battaglie, dice Bucci, per ripristinare le statue di Colombo che erano state messe da parte. Ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti proprio per ripristinare la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà. Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italoamericana, prenda questa iniziativa veramente deplorevole. Queste le parole di Marco Bucci. Adesso lo sport. Non c'è lo sport, scusate, sono andato troppo veloce, ma in realtà parliamo di vaccini, visto che siamo nella stagione e peraltro

0: si vede, diciamo anche da me, forse servirebbe una rapida vaccinazione antinfluenzale, perché appunto sono cominciate le vaccinazioni in Liguria, vediamo.
1: Prevenire l'influenza stagionale e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Entra nel vivo in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 con una nuova fase che ha preso il via lunedì 12 ottobre. Il vaccino è disponibile quindi gratuitamente per gli adulti over 60 e bambini a partire dai 6 mesi di età e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Ma il calendario regionale prevede un ulteriore ampliamento. Dal 15 novembre infatti la vaccinazione sarà gratuita per tutti i cittadini, indipendentemente dalle età. Un primo riscontro positivo era già arrivato dal Salone Nautico di Genova, dove in collaborazione con la Croce Bianca Genovese sono state somministrate tutte le 100 dosi messe a disposizione. Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare attraverso il portale o l'app Salute Simplex, oppure rivolgersi alle farmacie aderenti, ai medici di famiglia, ai pediatri e ai servizi vaccinali territoriali. E per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini sono previsti anche diversi open day in tutta la Liguria. Nel genovese appuntamenti a Recco il 20 ottobre, ad Arenzano il 21 e a Masone il 28 ottobre. Altre aperture straordinarie sono in programma nel Savonese, nell'Imperiese e nello Spezzino. L'obiettivo è favorire un'adesione ampia e anticipata alla campagna, prima che la circolazione del virus influenzale raggiunga livelli più elevati. La vaccinazione rappresenta infatti uno degli strumenti principali di prevenzione, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, per le quali l'influenza può comportare complicanze anche importanti e rendere necessario il ricovero ospedaliero.
0: C'è una notizia dell'ultima ora prima di andare allo sport che riguarda lo sciopero ex Ilva. Dopo le prime 24 ore, quelle di oggi, scrivono i sindacati dell'Ilva, dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, non è arrivata alcuna risposta sulla gravissima situazione che si prospetta per Genova e per gli altri siti di Acciaierie d'Italia. La situazione è gravissima, nessuno risponde alle preoccupazioni che solleviamo da tempo. Per queste ragioni lo sciopero continua anche nella giornata di domani. I lavoratori dunque sono invitati a recarsi presso il presidio permanente davanti alla prefettura. Domani mattina è prevista anche un'assemblea alle ore 8 proprio davanti alla prefettura di Genova. E adesso lo sport. E allora lo sport con Dario Vassallo.
2: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una settimana dopo un weekend che tutto sommato per le squadre ligure è stato abbastanza positivo.
0: Dipende da che punto di vista.
2: Ho capito, però abbiamo due vittorie, un pareggio e soltanto...
0: Tre vittorie.
2: Perché
0: anche il Vado ha vinto.
2: Tre vittorie, un pareggio e soltanto la sconfitta della Sampdoria in Serie C, giusto per cominciare a fare onore al Vado e allo Spezia. Il Vado e Spezia hanno vinto con lo stesso punteggio, 2-0. Lo Spezia in casa contro il Gubbio, mentre il Vado contro il Perugia a Perugia. Sì. Poi l'Entella che in Serie B ha raggiunto il pareggio proprio sul filo di lana, il Genoa che ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina giocando un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, una ripresa di sofferenza, rimane purtroppo tra le squadre ligure la pagina nera della Sampdoria che è affondata ad Avellino addirittura nella prima mezz'ora con 3 gol in 9 minuti dopo aver raggiunto il pareggio con un bellissimo gol di Insigne. Vediamo quella che è la situazione delle due squadre. Per il Genoa ci sono anche delle novità dal punto di vista societario e ci colleghiamo per questo e per tutte le altre notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, dopo 173 giorni il Genoa torna a vincere una partita in Serie A. L'ultima volta capitò lo scorso 19 aprile a Pisa, tutti con De Rossi, questo il messaggio arrivato sabato. Una condizione fisica generale migliorata durante la sosta e i positivi ingressi di El Shaarawy e Traoré rendono adesso più competitivo un Genoa finalmente libero di festeggiare 3 punti in una volta sola. Oggi al Centro Signorini, giornata di riposo, da domani scatta l'operazione Olimpico in campo contro la squadra di Gasperini sabato alle 20:45. Giallorossi di fronte al Genoa senza l'infortunato Svilar e lo squalificato Malen, attesi mercoledì dalla notte di Champions niente meno che col Real Madrid. Dei 7 indisponibili di sabato, De Rossi potrà al massimo recuperare Havel e Amorim. Piccola speranza anche.

0: anche per Make 3, tempi più lunghi invece per Sow, Colombo, Nuredini e Venturino. Primo giorno di lavoro a Pegli per François Modesto e per Stefano Melissano. Per i nuovi responsabili dell'area tecnica rosso-blu sono tante le cose da fare, con una prima scadenza neanche troppo lontana: la prossima sessione di mercato al via il 28 dicembre.
1: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Simone, buonasera.
2: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso quest'oggi gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, domenica 18 contro l'Arezzo in casa al Luigi Ferraris. Una partita molto delicata, una partita decisiva per il destino di Bernardo Corradi, che di fatto è già in bilico nella sua posizione di allenatore dopo la terribile figura rimediata ad Avellino, e dunque per Corradi solo la vittoria può far continuare il suo percorso, il suo progetto qui a Genova. Allo stesso tempo va registrata una tifoseria blucerchiata che è sempre più arrabbiata e sempre più distante dalla dirigenza, dalla proprietà attuale. Sappiamo che la proprietà, tra l'altro, tutto il board blucerchiato in questo weekend, mentre la Samp perdeva l'Avellino, era a Singapore ufficialmente per seguire il Gran Premio di Formula 1, ma sicuramente si sarà parlato e lavorato anche sulla Samp. Di certo quello che ai tifosi non va giù, il comunicato della Federal Clubs lo sottolinea molto bene, è il fatto che in questi ultimi anni si sono ripetuti errori a catena nello stesso identico modo, con scelte azzardate in estate, poi sconfessate dopo poche giornate di campionato. È un copione che ovviamente i tifosi blucerchiati non possono più tollerare, ma in generale non è più tollerabile che una società gloriosa che ha appena compiuto 80 anni, che ha rappresentato così tanto per il calcio italiano e per la città di Genova, venga trattata in questo modo. Sicuramente questa è la settimana più difficile da quando Corradi siede sulla panchina della Samp. Con questo ho concluso, restituisco a te la linea.
1: Grazie Simone, e Matteo, per quello che riguarda il calcio oggi è tutto.
3: È tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Amo? Sandra, aperto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso.
1: No, io ho chiamato. Si sono sbagliati, forse.
0: O forse sei incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Da giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da un PR romano e

0: da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dei fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabrielini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti responsabile, inquieto, capace di tenerezza e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabrielini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile ma che a tratti produce una certa distanza, procedendo per frammenti, atmosfere e piccoli episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, la città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto, la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
1: Dove vai?
2: Da un amico.
1: Un amico? Come si chiama?
2: La prossima volta te lo presento.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Buonasera, bentrovati a Primo di Sera. Buonasera Matteo Angeli.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Giornata importante quella di oggi a Genova con lo sciopero dell'ex Ilva, che peraltro, notizia di pochi minuti fa, sarà replicato anche nella giornata di domani, perché Matteo non sono arrivate le risposte che i lavoratori delle acciaierie speravano di ottenere.
1: Assolutamente sì, l'avevano detto, insomma, anche durante la nostra diretta di oggi a lungo abbiamo interpellato naturalmente i vari lavoratori, ma soprattutto naturalmente i rappresentanti sindacali, che ci hanno spiegato, insomma, di ora in ora, di minuto in minuto, quelli che erano anche le conversazioni che stavano avendo, anche le interlocuzioni che stavano avendo con Roma, naturalmente loro, ma soprattutto naturalmente la prefettura, il prefetto, che appunto era in contatto con Roma. L'avevamo detto, Matteo, se ti ricordi, anche durante la diretta della tarda mattinata, era difficile che in giornata si sbloccasse, soprattutto anche positivamente, questa situazione che ad oggi pare piuttosto bloccata. Sarebbe stato un miracolo che già nella giornata di oggi potesse avvenire questo, e di fatto non è avvenuto, e quindi tra poco dovremo essere pronti anche ad avere Andrea Popolano.

0: abbiamo,
1: insomma, eccolo
0: abbiamo,
1: qua, quindi è pronto. E naturalmente poi dovremo parlare dopo anche Matteo dell'arrivo del ministro Piantedosi domani a Genova, confermato proprio anche pochi minuti fa dalla questura del suo arrivo. Ne parleremo dopo sia sugli orari che su quello che sarà il suo piano di arrivo proprio nel capoluogo.
0: Anche perché la presenza del ministro Piantedosi si intreccia con quella dello sciopero e del presidio davanti proprio al palazzo del governo di Genova. Andrea Popolano, un dettaglio di giornata, mi pare di aver visto e di avere proprio compreso che una delle come dire, delle cose fondamentali, Matteo, lo dico anche a te, di questa giornata sia una certa pacatezza da parte dei lavoratori, non che, come dire, ogni volta che c'è uno sciopero bisogna fare
1: allora una pacatezza, sì, pazzesche. E anche, ma questo lo chiediamo a Andrea Popolano, che ormai è un esperto naturalmente di cortei in generale, sempre stato l'uomo che per noi ha sempre seguito tutte quelle che sono le vertenze sindacali in città e in Liguria in generale, ma anche è saltato un po' agli occhi, ne abbiamo parlato anche in redazione, ma poi lo chiederemo magari se lui avrà modo di parlarne con qualcuno, anche i numeri, insomma siamo abituati, sempre stati abituati a vedere una grande massiccio presenza di lavoratori dell'ex Ilva in piazza durante le tante manifestazioni degli anni scorsi, dei mesi scorsi, ma anche degli anni scorsi, questa volta, già questa mattina nel corteo, insomma tante persone, tanti lavoratori, ma non i numeri a cui eravamo abituati appunto nelle precedenti volte. Questa è una curiosità naturalmente che dovremmo provare a soddisfare.
0: Forse c'è una certa esasperazione anche da parte loro. Andrea, tu sei davanti alla prefettura.
2: Sì, esatto, perché nel frattempo passa un'ambulanza nel momento esatto in cui mi date la linea. Questa è l'immagine che arriva proprio da davanti alla prefettura di Largo Lanfranco in via Roma. Come potete vedere, l'accampamento dei lavoratori dell'ex Ilva seduti attorno a o meglio nelle sedie, il tavolino effettivamente non c'è, e subito alle spalle invece la presenza delle diverse tende dove passeranno la notte che arriva, che vedrà appunto i lavoratori passarla, trascorrerla tra queste tende in segno di difesa del proprio posto di lavoro. Una notazione per quanto riguarda il traffico: è stata riaperta parzialmente, a metà praticamente, Piazza Corvetto e le altre strade bloccate da questa mattina a causa della manifestazione. Come potete vedere, lo striscione Genova lotta per l'industria, i mezzi pesanti che vengono utilizzati all'interno della fabbrica a bloccare la parte, diciamo, della rotatoria di Piazza Corvetto che va in direzione Levante, ma per quanto riguarda il resto invece assolutamente il traffico regolare, come potete vedere anche dai mezzi che stanno transitando in quella zona. Come potete vedere, c'è attesa anche per quella che è la giornata di stasera, e tra parteciperà alla notte, quindi alla protesta in piazza, ci sono tanti lavoratori come ad esempio Antonio, che gli diamo la buonasera a questo punto, per quanto può essere una buonasera visto la situazione che riguarda tutti voi che lavorate da tempo. Tu da quanto tempo lavori all'interno dello stabilimento?
3: Io lavoro da 26 anni all'IVA e la preoccupazione nostra è fra un mese la chiusura temporanea dello stabilimento, e quella che preoccupa è la chiusura temporanea, che non abbia capito cosa vuol dire temporanea, perché in quello stabilimento lì, se mi parli di chiusura temporanea, per me è la chiusura definitiva.
2: Timore, il grande timore ovviamente di tutti voi è questo. Tu di cosa ti occupi all'interno dello stabilimento?
3: Io sono zona banchina, carico e scarico navi.
2: Un lavoro anche pesante, lo ricordiamo.
3: Abbastanza.
2: Anche perché poi c'è da tenere i conti che è vero che sono state promesse, diciamo, le misure protettive, però poi bisogna fare i conti con le spese, con un'inflazione a cui devono fare conto tutti, e vedersi però comunque ridotto lo stipendio non aiuta.
3: No, ridotto lo stipendio del 40% e già facciamo fatica ad arrivare a fine mese con lo stipendio che prendiamo. In più togliti 40% in questo momento, con l'inflazione del carrello, il mutuo, le utenze, non arriviamo a fine mese.
2: Si fa fatica poi a pagare tutte le spese giornaliere che bisogna affrontare, anche banalmente possiamo dire pagare l'assicurazione.

0: l'assicurazione del proprio mezzo.
1: Sì, l'assicurazione del proprio mezzo, ma più che altro tutte le spese, parlo per me, di mia figlia, all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
0: Anche perché come tanti lavoratori ovviamente poi giustamente l'hai ricordato si lavora per dare un futuro anche ai propri figli e questo come tante altre situazioni nel mondo del lavoro però poi va a incidere a livello personale e non può non essere considerato.
1: No, già in questo periodo da un po' di anni a questa parte abbiamo rifiutato eventualmente di farci un'uscita serale in famiglia perché non riusciamo, è sempre il discorso, è quello lì.
0: Adesso trascorrerai la notte qui in presidio?
1: Trascorrerò la notte qui, no, spero che sia una notte, non due, tre, quattro, come sette, come a dicembre dell'anno scorso, e faremo il possibile per farci tutelare il nostro stabilimento alla chiusura dell'Ilva.
0: Grazie ad Antonio che ci ha raccontato la sua esperienza personale, i suoi timori personali e questo come potete vedere è l'immagine della presidia del protesta dell'accampamento dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura di Genova in attesa di buone notizie che forse si spera arrivino la giornata di domani.
2: Ecco Andrea, una domanda, visto che sei lì naturalmente e stai parlando tutto il giorno, che parli naturalmente soprattutto con i rappresentanti sindacali che sono quelli che hanno un po' il polso della situazione, domani cosa potrebbe accadere di differente rispetto ad oggi? Insomma, quale potrebbe essere la svolta, quella che tutti auspicano, naturalmente la si conosce, però domani cosa potrebbe realmente accadere di differente rispetto a quello che non è accaduto oggi?
0: Allora, quello che potrebbe accadere è di fatto un replay di quello che è avvenuto oggi, almeno se parliamo delle vicende romane. Ricordiamo che nella tarda mattinata, primo pomeriggio, c'è stata una videoconferenza, potremmo dire, tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo che si stanno occupando dell'avvertenza. Non è però arrivata quella che era la notizia, diciamo, che serviva per sbloccare la situazione. Vedremo domani perché probabilmente ci saranno altri incontri da questo punto di vista. Ovviamente il presidio proseguirà, c'è un'assemblea che si svolgerà alle ore 8 di mattina proprio davanti alla prefettura, quindi poi racconteremo anche in questo caso l'evoluzione. Ovviamente l'hanno ribadito quando sono arrivati qui davanti alla prefettura di Largo Lanfranco, non ci sposteremo fino a quando non verrà stracciata fondamentalmente quella nota inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop, seppur temporaneo, ma come abbiamo sentito per tanti temporaneo vuol dire quasi definitivo, dello stabilimento di Genova e degli altri del nord Italia. L'obiettivo è arrivare a quello, vedremo se domani ci saranno novità, possibile anche a questo punto un incontro con la prefetto Cinzia Torraco, che è un incontro che non si è svolto nella giornata di oggi, e vedremo se ci saranno buone notizie dal punto di vista dei lavoratori nel tentativo di trovare una soluzione e acquistare in qualche modo quei COIS che possono essere lavorati nello stabilimento di Genova.
2: Famoso ormai piano B, no? Che Genova e Novi, Matteo, possano continuare a lavorare staccandosi per il momento da quello che è invece la situazione di Taranto.
3: Ma anche perché c'è la consapevolezza che Taranto non esiste più sostanzialmente, perché se Taranto ha chiuso l'alto forno e non può più continuare a lavorare l'acciaio non produrrà più bobine e quindi a Genova comunque da lì non arriveranno, quindi si tratta di prendere atto di una situazione che ormai si è cristallizzata anche e soprattutto a causa di provvedimenti giudiziari. Senti Andrea, c'è anche un aspetto che potrei definire ludico nella serata nel presidio, perché dovrebbe esserci anche un barbecue proletario questa sera con la cittadinanza che è invitata a partecipare. La differenza dunque, tornando al discorso iniziale di altre volte, sembra che veramente si voglia cercare di fare di tutto per dimostrare che questa è una protesta ma fatta con toni giusti.

0: con toni molto educati e anche divertenti, se possibile dirlo, in una situazione così drammatica.
1: Eh sì, esatto, perché vi faccio vedere il barbecue. Questo è un barbecue più piccolo che da questa mattina viene utilizzato dai lavoratori, e questo invece è quello più ampio, che verrà utilizzato nella serata di oggi per invitare tutta la cittadinanza a questo presidio, a questo barbecue proletario, come è stato definito dagli stessi, per dare un segnale di vicinanza, poi dal contrario, nel senso, gli lavoratori invitano i cittadini a venire a partecipare a questa lotta, perché di lotta sindacale e lavorativa si tratta, per rendere tutti partecipi di questa necessità, perché quello che sta avvenendo qua, poi l'abbiamo raccontato anche tante volte, avviene anche in altre piccole realtà che magari non hanno quella forza, quella voce per raccontare i propri problemi, che affrontano però le stesse difficoltà. È un po' il simbolo di una serie di tante difficoltà. Ovviamente sarà una serata in qualche modo inclusiva, potremmo dire, perché sarà anche la collaborazione di Music for Peace, che organizzerà anche un po' quella che è la musica proprio qui davanti alla prefettura, con il supporto della compagnia unica Paride Battini, che hanno appunto organizzato insieme alla prima gli altri sindacati questa serata, proprio per restare un po' tutti vicini e restare assieme in maniera solidale su questo tema che coinvolge in questo momento l'ex Ilva, ma anche tante realtà. Parlavamo qualche settimana fa dei lavoratori di Ericsson, e così come tante altre che magari sono più nascoste, ma poi nel singolo anche loro affrontano questo stesso problema, queste stesse paure che abbiamo raccontato anche dalla storia di Antonio, che farebbe fatica a comprare anche i libri per la figlia, studentessa universitaria.
0: È bello comunque sapere che, come dire, nella giusta tentativo di migliorare, no, anche la situazione economica di ogni famiglia, ci siano appunto figli di operai che riescono ad andare all'università, e operai che fanno una fatica esagerata per poterli mantenere negli studi. Peraltro ancora peggio nel caso di un operaio che vede, come ha raccontato il nostro interlocutore di prima, 40% di riduzione dello stipendio, su uno stipendio che certo non sarà dorato, evidentemente poi diventa difficilissimo far quadrare il bilancio di una famiglia. Quindi veramente situazione molto, molto complicata, che però, Matteo,
2: anche perché poi qualcuno di loro magari riesce in qualche modo anche a trovare, certo, qualche alternativa, lo sappiamo, no? Certo. Quando sei, insomma, che hai fame, devi sfamare la famiglia, qualche lavoretto,
0: sì, però è anche vero
2: trovarlo,
0: che una persona dice però, ho trovato un posto di lavoro sicuro, speravo, certo, di poter vivere del mio lavoro, invece sono costretto ad arrangiarmi, e non è comunque una buona
2: prospettiva. Certo.
0: E soprattutto il tema è che questa fabbrica è in crisi non da oggi, perché se noi guardiamo alla storia dell'ex Ilva, è sostanzialmente dall'esproprio dei Riva che l'azienda non trova pace, non ha trovato pace mai, nemmeno quando sono arrivate cordate straniere, non ha trovato pace nel mondo della politica. Tutta la vicenda dello scudo penale che doveva essere garantito ad ArcelorMittal per poter portare avanti la bonifica del sito di Taranto in modo particolare, ma evidentemente la politica ha pensato di fare altri giochi e quindi non si è trovata una soluzione, così come non si trova soluzione con i commissariamenti. Ci sono state molte offerte che sono arrivate nel corso degli anni, ma che non hanno portato a nulla. Interventi dell'autorità giudiziaria, che spesso si è sostituita alla politica e al governo, non ha certamente contribuito a rasserenare la situazione, a dare una prospettiva agli stabilimenti, e adesso siamo ancora qui, 2026, 12 di ottobre, a commentare l'ennesimo sciopero, con una situazione che ogni volta che i lavoratori scendono in piazza è peggiore rispetto a quella precedente.
2: Mentre parlavi mi veniva in mente quante trasmissioni abbiamo fatto solo che negli ultimi anni, no? Con tutta la politica che si è sempre detta anche naturalmente disposta e super disposta a venire incontro, ad aiutare tutti gli onorevoli parlamentari, politici, comune, regione, negli anni hanno sempre speso. Stamattina ce n'erano tanti che di nuovo alle 7 erano ancora lì, però la politica non è mai riuscita, nazionale sempre, con tutti i governi di qualsiasi colore, ma naturalmente non è mai riuscita a fare nulla, se vogliamo, perché comunque è sempre stata una sconfitta, come dicevi tu, di anno in anno sempre peggio. E quindi a questo punto poi ora c'è anche un paradosso, perché la cosa incredibile è che in tutto questo c'è richiesta, cioè è un'azienda che vuole

0: dicendo, se fosse affidata a un privato probabilmente avrebbe mercato, avrebbe futuro. Ma la soluzione, ed è questo che fa impazzire la soluzione, i lavoratori, loro dicono certo, c'è il mercato, ci sono le competenze, ci sono gli uomini e i mezzi per lavorare, per soddisfare questo mercato, anche per essere competitivo a livello internazionale, eppure ci troviamo avviluppati su noi stessi e incapaci di offrire lavoro, ed è obiettivamente un qualcosa che fa impazzire i lavoratori, ma se ragioniamo potrebbe far impazzire chiunque.
1: La soluzione più giusta era di molti anni fa quella di bonificare con miliardi alla mano il sito di Taranto e consentirgli di lavorare, ma ci volevano miliardi pubblici, non ci si poteva aspettare che arrivasse Babbo Natale dall'estero a portare soldi o un imprenditore italiano a portare soldi per risolvere un disastro ambientale che è avvenuto a Taranto. Una seconda possibilità molto più semplice ma complicata: abbandonare il sito di Taranto e trovare un altro sito dove impiantare un'altra grande acciaieria, avrebbe generato problemi evidentemente ai lavoratori di Taranto, che sarebbero stati costretti a trasferirsi, però poteva essere una seconda opportunità. Così, senza fare niente, lasciando di volta in volta il compito a governi di turno di buttare centinaia di milioni di euro in commissariamenti e casse integrazioni, questo è il risultato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, Primo di Sera.

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Eccoci di nuovo, primo di sera, dunque la crisi dell'ex Ilva che ha tenuto banco e terrà banco anche nella giornata di domani. Informazioni di servizio anche per i genovesi che si devono muovere in città, ci saranno comunque i blocchi su Piazza Corvetto, zona di Via Roma, quindi il centro di Genova, per la presenza degli operai ex Ilva che alle 8 faranno una manifestazione, o meglio un'assemblea, e poi appunto continueranno a presidiare in attesa di ciò che succederà. Come la vedi, Matteo?
2: Tra l'altro, scusa, ti interrompo solo un attimo, a prescindere da tutto, da quello che stavamo per dire adesso, è importante domani mattina l'arrivo del ministro Piantedosi.
1: Io ti stavo chiedendo proprio questo, cioè cosa pensi della commistione tra la presenza di operai che tendenzialmente non sono i migliori amici del ministro Piantedosi e il ministro
2: del governo,
1: qualunque, specialmente questi operai in questo momento con questo governo che evidentemente non ha trovato soluzioni, considerando
2: tra l'altro per combinazione, fra virgolette, questo appuntamento era naturalmente fissato da giorni proprio all'interno della prefettura, quindi il ministro, tra l'altro notizia di pochissimi minuti fa, abbiamo sentito proprio la questura confermato l'arrivo del ministro, quindi insomma il ministro dovrebbe essere intorno tra le 9:30 e le 10 di domani mattina proprio davanti alla prefettura con il suo ingresso. Poi bisogna capire se lo faranno entrare magari da una porta laterale o posteriore, non questa. Probabilmente io penso che, ovvio, il ministro domani rappresenta in qualche modo, a parte che il ministro degli interni non è proprio un ministero,
1: però non si occupa di industria,
2: però naturalmente domani sarà sicuramente il rappresentante del governo a Genova, e quindi anche se viene per fare un'altra, per parlare di altre cose, un'altra partita, anzi magari poi ne parliamo.

Abbiamo 30 secondi, sicuramente è una commissione anche delicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, però insomma confermatissimo il suo arrivo, almeno a stasera, tranne Salvo Salve, clamorosi colpi di scena, ma io penso che obiettivamente anche i lavoratori dell'ex Ilva siano abbastanza, anzi molto intelligenti, o comunque sappiano che in questo momento insomma c'è bisogno di tutti, no? come Silvia Salis abbiamo detto, ha capito che c'era bisogno del governo quando c'era da chiedere

0: uomini, più strutture, più cose, non era il caso di andare allo scontro col governo. Io penso che anche i lavoratori dell'ex Ilva domani difficilmente prenderanno di mira il ministro Piantedosi, hanno e sicuramente capiranno che anzi far passare anche il messaggio, no? Che la città chiede lavoro, chiede di non chiudere questa importante fabbrica, questa importante azienda, e farlo nella maniera più civile possibile penso che possa essere costruttivo. Non sarebbe costruttivo invece arrivare a qualche forma di violenza o contestazione nei confronti del ministro, che non c'entra niente in questa partita, ma sicuramente ovviamente domani rappresenta, diciamo, il governo a Genova.
1: Se fossi uno degli organizzatori della manifestazione di domani cercherei di essere tanti e rumorosi per dimostrare al governo, con la presenza del ministro Piantedosi,
0: basti vedere un po' cosa è successo con Ericsson al Salone.
1: Certo.
0: Lo stesso parlamentari ci hanno confermato proprio che la presenza, poi bastasse quello, sarebbe un po' troppo facile, però la presenza importante dei lavoratori all'arrivo di Giorgia Meloni il giorno dell'inaugurazione del Salone Nautico ha fatto capire al Premier stesso, insomma, che c'era un problema, e poi se ne è occupato in maniera importante.
1: Ha fatto una telefonata importante.
0: Bastasse, allora,
1: la situazione ovviamente dell'Ericsson non ha niente a che vedere con quella dell'Ilva.
0: Però voglio dire che quando ci sono avvertenze di questo tipo, se tu non fai nulla di... loro hanno fatto una protesta civile, no?
1: Come sempre hanno fatto.
0: Ecco,
1: certo.
0: Quindi domani io penso che dal punto di vista dell'ordine pubblico non ci siano i presupposti per far nascere qualche problema.
1: Allora, andiamo al volo da Andrea Popolano per chiudere anche questi nostri collegamenti con la piazza, anche perché Andrea ovviamente sarà demandato anche domani a seguire la protesta e il presidio dei lavoratori. Clima, come dire, tranquillo in questa fase finale di serata. I lavoratori si preparano al barbecue proletario e poi a dormire nelle tende, almeno una delegazione di lavoratori.
2: Eh sì, esattamente così. Intanto ovviamente inizia l'imbrunire nella città, vediamo anche più visibile rispetto a qualche minuto fa il fuoco del barbecue e alcuni lavoratori alle prese proprio con questo, la preparazione di quella che sarà questa serata, che, come raccontavamo prima, una serata che serve e vuole coinvolgere i cittadini per far sentire quella che è la battaglia dei 1000 lavoratori dello stabilimento di Genova Cornigliano, una battaglia invece un po' di tutti. Come detto, una delegazione dormirà in queste tende che sono state posizionate già da questa mattina proprio qui alla fine di Via Roma, tra Via Roma e Largo Lanfranco, anche se Largo Lanfranco è proprio l'ingresso della prefettura. Resteranno qui, trascorreranno la notte, qui potete vedere anche una serie di quelli che sono i caschetti utilizzati ovviamente all'interno dello stabilimento di Cornigliano, un clima sereno in attesa di quelle che sono le buone notizie, quelle che sono le notizie che comunque potrebbe portare domani, come dicevate prima proprio voi, il ministro Piantedosi, seppur non legato all'avvertenza in questo caso industriale, però rappresenta sempre il governo in questo caso per altre tematiche, la tematica soprattutto della sicurezza a Genova, ma è un rappresentante di primo piano dell'esecutivo di Giorgia Meloni, e quindi l'attesa è per capire se arriveranno poi da Roma, tramite magari anche il ministro Piantedosi, delle buone notizie. Queste ovviamente sono le tende già pronte dove trascorreranno la notte. Fortunatamente non stiamo parlando delle notti dell'anno scorso, quando insomma tra fine novembre e dicembre le temperature erano decisamente rigide. Oggi forse qualche grado in più permetterà di sopportare meglio, diciamo, quella che è il trascorrere della nottata, ovviamente nell'attesa dell'inizio di quella che è questa piccola serata di condivisione tra lavoratori dell'ex Ilva e cittadini.
1: Grazie Andrea Popolano, collegato con noi per tutta questa giornata, lunga giornata da Genova, dal centro della città, da Cornigliano questa mattina fino ad arrivare in prefettura. Matteo Angeli, però c'è anche la politica in primo piano su Primo Canale, la è ovviamente...
0: Scusa, facciamo solo un passo indietro, anzi a domani, il ministro Piantedosi a Genova, dicevamo arriva per portare al nostro comune, insomma, le risposte che il sindaco aveva chiesto quando era andato la settimana scorsa a Roma, proprio per portare le istanze della città. Vedremo domani quelle che saranno le risposte. Ovviamente il sindaco ha messo sul tavolo diverse proposte.
1: Ci aspettiamo annunci.
0: Dovremo aspettare, annunci. Insomma, speriamo. Se lui arriva qui, vuol dire che arriva con qualcosa in mano. Quindi questo è un grande passo indietro, l'abbiamo detto qualche

0: volte in passato, insomma, di Silvia Sales, che dopo essere andata allo scontro con il Viminale c'era stato addirittura il gelo, tant'è vero che Piantedosi sarebbe dovuto venire a Genova già diverso tempo fa, poi aveva annullato la visita proprio creando questo gelo fra Genova e Roma. Poi c'è stata questa sorta di marcia indietro di Silvia Sales, che invece ha capito, insomma, che era inutile, sarebbe stato inutile andare allo scontro col Ministero. Quando tu hai bisogno di qualcosa è inutile, lo Stato lo sappiamo quanto sia importante, soprattutto nella partita della sicurezza. E quindi domani Piantedosi verrà a Genova e porterà delle risposte, vedremo quelle che saranno le risposte che il governo darà alla città per quanto riguarda la sicurezza, un piano, quello che ha chiesto il sindaco, che aveva dei diversi punti, vediamo quanti saranno soddisfatti dal Ministero domani. Insomma, c'è grande attesa anche per questo, quindi domani mattina saremo in diretta anche per raccontarvi, nonostante il discorso Ilva, anche ovviamente quello che saranno
1: geograficamente
0: è tutto lì. Questa sera dicevamo anche
1: sondaggi
0: stiamo andando. Siamo partiti alla grandissima, insomma, con grande ritmo. Abbiamo visto nei giorni scorsi il sondaggio che riguarda naturalmente Silvia Sales. Abbiamo guardato anche, abbiamo un po' giocato, fra virgolette, permettimi il termine, chiedendo ai cittadini genovesi che cosa preferirebbero come candidato sindaco nel caso ipotetico, naturalmente, Silvia Sales dovesse decidere un giorno di andare a Roma. E allora, per quanto riguarda il centro-sinistra, Armando Sanna e Federico Romeo sono i due ipotetici preferiti.
1: Quelli candidati, che erano già candidatissimi prima.
0: Esatto, si conferma da questo cartello. Delusione forte per il vice sindaco Terrile, che forse vive un po' all'ombra di Silvia Sales.
1: O forse quindi, a furia di mettere la faccia sulle partite peggiori.
0: Ha pagato tanto, è un buon risultato per Tiziana Beghin e poi tutti gli altri. Per quanto riguarda invece il centrodestra, invece Ilaria Cavo, insomma, stravince in questa ipotetica partita, e quindi ad oggi, se ci fosse donasse al voto, sarebbe Cavo contro Sanna. Questa sera alle 21, oltre a parlare di generale Vannacci, quindi con Carlo Buttaroni, presidente tecnici, spiegherà anche tutta la vicenda Vannacci, come incide, dove prenderà i voti, quindi tante curiosità. Con Buttaroni faremo anche faremo vedere i sondaggi che riguardano i partiti, quindi dopo il maggio del 2026, con l'ultimo nostro sondaggio, siamo tornati a chiedere alla Liguria che cosa voterebbe oggi se si andasse al voto, quindi c'è molta curiosità per capire un po' se si è spostato qualcosa, se è cambiato, insomma, e quindi andremo un po' a vedere insieme ai nostri
1: bella
0: ospiti,
1: fotografia.
0: Poi commenteremo tutto.
1: Bella fotografia, grazie Matteo. Noi naturalmente continuiamo a essere in onda. Le ultime notizie tra poco, poi questa sera alle 21 appunto il programma politico di Primo Canale.

I lavoratori dell'ex Ilva sono scesi in piazza oggi a Genova contro la decisione di interrompere la produzione a Cornigliano. Corteo fino alla prefettura e presidio a oltranza. Secondo il sondaggio Primo Canale Tecne, il 62% dei liguri ritiene che la formazione politica di Roberto Vannacci non modificherà gli attuali equilibri della nostra regione. Prende forma il nuovo ospedale Filettino alla Spezia, che raggiunge il quinto piano dei 9 previsti, un'opera realizzata in partenariato pubblico-privato. 3 anni di maltrattamenti da parte del compagno, segregata sul balcone e minacciata con la katana, li ha subiti una genovese di 34 anni.

Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, come è ovvio, la crisi delle Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, con la giornata di sciopero e protesta da parte dei lavoratori di Genova che sono scesi in piazza

0: per chiedere al governo di acquistare i coil necessari a non interrompere la produzione nello stabilimento di Cornigliano. Corteo e presidio a oltranza davanti alla prefettura ha seguito per noi tutta la giornata questa protesta. Andrea Popolano.
1: Sciopero e mobilitazione da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova scesi in piazza contro la decisione da parte di Acciaierie d'Italia di imporre lo stop alle lavorazioni all'interno della fabbrica entro il prossimo 15 novembre in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha bloccato per motivi legati alla tutela ambientale l'area a caldo di Taranto. I lavoratori hanno manifestato per le vie della città con il coro a ripetere non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova. La richiesta è quella di trovare le risorse necessarie ad acquistare i coils, il materiale che viene lavorato a Genova da altre parti d'Italia o all'estero in modo tale da dare continuità produttiva all'impianto siderurgico genovese così come agli altri del nord Italia. Il corteo partito dalla portineria di Cornigliano dello stabilimento di Cornigliano è arrivato fino in prefettura, qui i lavoratori hanno organizzato un vero e proprio accampamento dove passeranno le prossime ore in attesa di novità da Roma. Nel mentre proprio nella capitale si è svolto un incontro in videoconferenza tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo per provare a trovare una soluzione idonea a non bloccare le attività all'interno dello stabilimento genovese. Il proseguo della manifestazione andrà avanti a Genova fino a quando però da Roma non arriveranno notizie positive. L'unica notizia che vogliono sentire i lavoratori è quello dello stralcio della lettera inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop dello stabilimento genovese.
0: E in questa giornata di protesta ecco il grido dei lavoratori ex Ilva di Genova, non vi faremo chiudere lo stabilimento di Cornigliano.
2: Noi rimaniamo qua finché non avremo risposte dal governo, ovviamente per tramite della prefettura, quindi le richieste nostre mi pare che siano chiarissime. E se volete ve le spiego anche, quindi c'è una fermata degli impianti di Taranto sotto un provvedimento della magistratura sul quale io non dico nulla, non ce ne stiamo. Gli effetti di questa chiusura non possono cadere a cascata e per un tempo indefinito sui siti del nord che hanno bisogno di materiale per poter lavorare. Il materiale c'è, il materiale si può trovare sul mercato, avrebbero dovuto pensarci prima perché è da 10 mesi in questa situazione. E nell'area, quindi siamo qua per chiedere rotoli e lo facciamo in maniera compatta, disciplinata, ma arrabbiati e abbiamo messo le tende, quindi pernotteremo qua se non arriva la risposta e domani vedremo.
0: E su Ex Ilva andiamo a sentire anche le voci della politica ligure che per una volta, per fortuna, ha lasciato da parte ogni divisione.
3: La politica ligure si stringe intorno ai lavoratori ex Ilva in corteo per lo sciopero dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia che ha comunicato che le fabbriche di Genova e Novi Ligure verranno spente entro il 15 novembre. Presenti durante la lunga manifestazione i parlamentari del Partito Democratico, Ghio, Pandolfo e Pastorino, oltre alla senatrice d'Italia Viva Furlan, tutti hanno ribadito la loro vicinanza agli operai. Vicinanza e solidarietà trasversale da parte però di tutta la politica ligure genovese senza distinzione e colore politico diverso. Siamo al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Genova. Non possiamo accettare che uno stabilimento con competenze, capacità produttive e mercato venga fermato per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Cornigliano venga condannata alla chiusura, hanno dichiarato Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino del PD. La richiesta da parte di tutte le forze politiche è che di frizzare altri possibili rinvii. Dal Partito Democratico Italia Viva, con una delegazione composta dalla senatrice Anna Maria Furlan, ex segretaria della CISL nazionale, che manda un monito al governo. Deve scegliere e deve farlo adesso, assumendosi la responsabilità di una decisione che non può essere rinviata ancora, intervenendo per garantire la continuità produttiva. Anche la Lega, con un comunicato a firma di tutti i consiglieri regionali, ha fatto sapere che ogni azione è necessaria per salvare il futuro dei lavoratori e di essere al loro fianco. In piazza Corvetto anche la deputata di Noi Moderati e capogruppo di Orgoglio Genova Noi Moderati, Ilaria Cavo, che ha portato la sua solidarietà ai lavoratori.
4: Credo che non ci sia un colore politico nel momento in cui andiamo a chiedere la difesa di una, diciamo, realtà importante del nostro territorio.
0: Il servizio

0: Era di Giorgia Fabiocchi. Adesso la politica spicciola, futuro nazionale, la nuova formazione di Roberto Vannacci lascia perplessi i Liguri. Infatti, secondo il sondaggio Primo Canale Tecné, il 62% degli intervistati ritiene che Vannacci non modificherà più di tanto gli attuali equilibri. Ci racconta Dario Vassallo.
1: Quanto potrà pesare Roberto Vannacci sul futuro nazionale e sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio realizzato dall'Istituto Tecné e la risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale non modificherà più di tanto gli equilibri politici. Nel dettaglio il 31% risponde poco e un altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza, l'1% molto. Il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Un risultato interessante, soprattutto considerando l'attenzione che Vannacci continua ad attirare nel dibattito politico nazionale. Il dato ligure racconta dunque una percezione piuttosto precisa. La presenza di futuro nazionale viene considerata dalla maggioranza degli intervistati un elemento che difficilmente sarà in grado di rivoluzionare gli attuali rapporti di forza. Questo naturalmente non significa che Vannacci non possa conquistare consensi o sottrarre voti ad altre formazioni politiche. Significa però che agli occhi di gran parte degli intervistati il suo progetto non appare destinato a cambiare in maniera sostanziale lo scenario politico regionale.
0: E adesso andiamo alla Spezia, dove prende via e forma il nuovo ospedale Felettino, finalmente, aggiungo io, e raggiunge il quinto piano dei 9 previsti. Il cronoprogramma procede speditamente, l'opera realizzata in partenariato pubblico-privato diventa un modello per progetti complessi come le strutture ospedaliere, soprattutto ora che il PNRR giunge al termine. Ha seguito la giornata alla Spezia la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
2: Sopralluogo al cantiere del nuovo Felettino dopo quello dello scorso aprile. Oggi a ottobre siamo arrivati al solaio del quinto piano. I piani saranno 9, 506 i posti letto che questo territorio attende per un'opera necessaria e strategica. La consegna del cantiere a gennaio del 2028, a giugno i primi pazienti. Questo è l'obiettivo per un partenariato pubblico e privato che fa da modello.
3: Il cronoprogramma prevede l'inizio della consegna dell'opera strutturale e impiantistica a gennaio del 2028 per arrivare alla fine di questa consegna entro aprile dello stesso anno e ovviamente passare la palla poi alla sanità, che dovrà arredare l'ospedale, metterci i macchinari e organizzare la chiusura del plesso del Sant'Andrea attuale e l'apertura finalmente del nuovo Felettino. C'è una voglia di Regione Liguria di far vedere che questo obiettivo si poteva e si può raggiungere e c'è un'organizzazione insieme alla Guerrato di un partenariato pubblico-privato che direi sta cambiando anche un po' il mood della regione su questa tipologia di appalto, perché come sapete sia Galliera che Erzelli e anche il plesso unico di Taggia abbiamo voluto che venissero, diciamo, programmati con la stessa tipologia di appalto, e direi che è un bel modo, è un modo che sta cambiando il senso, diciamo così, dell'edilizia ospedaliera in questa regione insieme anche all'appalto classico, perché non mi dimentico invece che il Santa Corona è una dei nostri must su cui stiamo lavorando, ha avuto invece tutte le risorse della regione e lo realizzeremo con la formula più classica possibile.
0: Notizia di cronaca adesso, un cacciatore di cereale è stato trovato senza vita questa mattina sul Monte Picaro in provincia di Savona. A rinvenire il corpo sono stati due altri cacciatori che hanno dato subito l'allarme. Le ricerche erano comunque scattate in mattinata dopo la segnalazione arrivata ai vigili del fuoco, al soccorso alpino e al 118. Sul posto è intervenuto Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha recuperato la salma per il trasporto a valle. L'uomo sarebbe stato colto da malore, l'ipotesi al momento quella più accreditata è proprio questa, in attesa delle verifiche, ovviamente degli accertamenti che sono previsti. 3 anni di maltrattamenti, segregata sul balcone anche sotto la pioggia e minacciata con una katana, è quanto avrebbe subito una donna di 34 anni di Quezzi a Genova. L'ultima aggressione l'ha spinta a fuggire di casa e a chiamare la polizia. Il compagno, un uomo di 37 anni, è stato arrestato. Annissa De Filippi.
4: La chiudeva sul balcone per ore anche sotto la pioggia, in inverno la costringeva a dormire senza coperte con la finestra aperta, tanto da provocarle, secondo il racconto della donna, una polmonite bilaterale. 3 anni di presunti maltrattamenti culminati nella notte.

0: notte tra sabato e domenica, quando un italiano di 37 anni ha minacciato la compagna con una katana, poi risultata ornamentale, e le avrebbe strappato una ciocca di capelli. La donna, 34 anni, è riuscita a fuggire dall'appartamento di Quezzi e a chiamare la polizia. Gli agenti l'hanno trovata terrorizzata, per lei una prognosi di 15 giorni. Il compagno aveva persino installato una telecamera in cucina per controllarla e una volta avrebbe aperto il gas minacciando di far esplodere l'abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Il pubblico ministero Walter Cotugno gli contesta i maltrattamenti con la nuova aggravante introdotta dalla legge sul femminicidio.
1: Nessuna condanna per gli insulti e le minacce rivolti all'infettivologo Matteo Bassetti su Telegram nel 2022. Le quattro persone finite a giudizio per una serie di commenti pubblicati nell'aprile di quell'anno sul canale di un Novax nel periodo delle contestazioni Covid sono state prosciolte. Il giudice Alberto Barilari ha pronunciato una sentenza predibattimentale riconoscendo la particolare esiguità del fatto per tre imputati. Per una quarta invece il procedimento si è concluso con una pronuncia di estinzione del reato dopo un risarcimento di 1.000 euro al professore. E adesso il porto che non dà fastidio, le officine sampierdarenesi incontrano l'autorità portuale di Genova per parlare del nuovo piano regolatore portuale che è allo studio in questi mesi proprio della stessa autorità. Ha incontrato le officine la nostra Elisabetta Biancalani.
2: Accantonata la battaglia vittoriosa contro lo spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a Ponte Somalia, le officine sampierdarenesi si sono recate serene a Palazzo San Giorgio di Genova, sede dell'autorità portuale, per incontrare il presidente del porto per il turno di consultazioni sul nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe nascere a inizio 2027.
3: È stato molto positivo, anche perché quello che ci ha trasmesso e una visione di rapporto porto-città, almeno da quello che appunto abbiamo potuto vedere, proficua. Quello che forse, non voglio dire ci sia mancata negli anni passati, però quello di cui avevamo nettamente bisogno. Noi siamo un gruppo di cittadinanza attiva che vive un territorio proprio al confine tra città e porto. Il nostro storico leader Gianfranco Angusti nasce come ansaldino, poi dirigente di Filt, e quindi sappiamo bene, perché lui appunto ce l'ha insegnato, quanto sia importante il rapporto proficuo tra mondo del porto, mondo del lavoro e territorio. Senza lavoro il territorio non c'è, il territorio sparisce, il territorio ne muore.
1: Il presidente della Liguria Marco Bucci si scaglia contro il sindaco di New York Zoran Mamdani. Motivo della querela è la mancata presenza di Mamdani alla parata del Columbus Day, una presa di posizione dell'ex primo cittadino di Genova. Ho letto questa notizia di stampa che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà alla parata del Columbus Day, ha detto Bucci. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco, soprattutto un grande insulto alla comunità italoamericana che a New York è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti è molto forte, una decisione che ha indispettito il presidente che rivendica il suo operato proprio in difesa delle iniziative legate a Cristoforo Colombo. Ho fatto parecchie battaglie, dice Bucci, per ripristinare le statue di Colombo che erano state messe da parte. Ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti proprio per ripristinare la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà. Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italoamericana, prenda questa iniziativa veramente deplorevole. Queste le parole di Marco Bucci. Adesso lo sport. Non c'è lo sport, scusate, sono andato troppo veloce, ma in realtà parliamo di vaccini, visto che siamo nella stagione e peraltro, come si vede, diciamo anche da me, forse servirebbe una rapida vaccinazione antinfluenzale, perché appunto sono cominciate le vaccinazioni in Liguria, vediamo.
4: Prevenire l'influenza stagionale e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Entra nel vivo in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 con una nuova fase che ha preso il via lunedì 12 ottobre. Il vaccino è disponibile quindi gratuitamente per gli adulti over 60 e bambini a partire dai 6 mesi di età e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Ma il calendario regionale prevede un ulteriore ampliamento. Dal 15 novembre infatti la vaccinazione sarà gratuita per tutti i cittadini, indipendentemente dall'età. Un primo riscontro positivo era già

0: Arrivato dal Salone Nautico di Genova, dove in collaborazione con la Croce Bianca Genovese sono state somministrate tutte le 100 dosi messe a disposizione. Per accedere alle vaccinazioni è possibile prenotare attraverso il portale o l'app Salute Simplex, oppure rivolgersi alle farmacie aderenti, ai medici di famiglia, ai pediatri e ai servizi vaccinali territoriali. E per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini sono previsti anche diversi open day in tutta la Liguria. Nel genovese appuntamenti a Recco il 20 ottobre, ad Arenzano il 21 e a Masone il 28 ottobre. Altre aperture straordinarie sono in programma nel Savonese, nell'Imperiese e nello Spezzino. L'obiettivo è favorire un'adesione ampia e anticipata alla campagna, prima che la circolazione del virus influenzale raggiunga livelli più elevati. La vaccinazione rappresenta infatti uno degli strumenti principali di prevenzione, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, per le quali l'influenza può comportare complicanze anche importanti e rendere necessario il ricovero ospedaliero.
1: C'è una notizia dell'ultima ora prima di andare allo sport che riguarda lo sciopero ex Ilva. Dopo le prime 24 ore, quelle di oggi, scrivono i sindacati dell'Ilva, dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, non è arrivata alcuna risposta sulla gravissima situazione che si prospetta per Genova e per gli altri siti di Acciaierie d'Italia. La situazione è gravissima, nessuno risponde alle preoccupazioni che solleviamo da tempo. Per queste ragioni lo sciopero continua anche nella giornata di domani. I lavoratori dunque sono invitati a recarsi presso il presidio permanente davanti alla prefettura. Domani mattina è prevista anche un'assemblea alle ore 8 proprio davanti alla prefettura di Genova. E adesso lo sport. E allora lo sport con Dario Vassallo.
2: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una settimana dopo un weekend che tutto sommato per le squadre ligure è stato abbastanza positivo.
1: Nel dipende senso, da che punto di vista.
2: Ho capito, però abbiamo due vittorie, un pareggio e soltanto...
1: Tre vittorie. Anche
2: sì.
1: Il Vado ha vinto.
2: Tre vittorie, un pareggio e soltanto la sconfitta della Sampdoria in Serie C, giusto per cominciare, fare onore al Vado e allo Spezia. Vado e Spezia hanno vinto con lo stesso punteggio, 2-0. Lo Spezia in casa contro il Gubbio, mentre il Vado contro il Perugia. Sì. Poi l'Entella che in Serie B ha raggiunto il pareggio proprio sul filo di lana, il Genoa che ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina giocando un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, è una ripresa di sofferenza, rimane purtroppo tra le squadre liguri la pagina nera della Sampdoria che è affondata ad Avellino addirittura nella prima mezz'ora con 3 gol in 9 minuti dopo aver raggiunto il pareggio con un bellissimo gol di Insigne. Vediamo quella che è la situazione delle due squadre. Per il Genoa ci sono anche delle novità dal punto di vista societario e ci colleghiamo per questo e per tutte le altre notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, dopo 173 giorni il Genoa torna a vincere una partita in Serie A. L'ultima volta capitò lo scorso 19 aprile a Pisa, tutti con De Rossi, questo il messaggio arrivato sabato. Una condizione fisica generale migliorata durante la sosta e i positivi ingressi di El Shaarawy e Traoré rendono adesso più competitivo un Genoa finalmente libero di festeggiare 3 punti in una volta sola. Oggi al Centro Signorini, giornata di riposo, da domani scatta l'operazione Olimpico in campo contro la squadra di Gasperini sabato alle 20:45. Giallorossi di fronte al Genoa senza l'infortunato Svilar e lo squalificato Malen, attesi mercoledì dalla notte di Champions niente meno che col Real Madrid. Dei 7 indisponibili di sabato, De Rossi potrà al massimo recuperare Havel e Amorim, piccola speranza anche per Meiktri, tempi più lunghi invece per Sow, Colombo, Nuredini e Venturino. Primo giorno di lavoro a Pegli per François Modestò e per Stefano Melissano. Per i nuovi responsabili dell'area tecnica rossoblù sono tante le cose da fare, con una prima scadenza neanche troppo lontana, la prossima sessione di mercato al via il 28 dicembre.
2: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso quest'oggi gli allenamenti in vista del prossimo

0: prossimo impegno di campionato, domenica 18 contro l'Arezzo in casa al Luigi Ferraris, una partita molto delicata, una partita decisiva per il destino di Bernardo Corradi, che di fatto è già in bilico nella sua posizione di allenatore dopo la terribile figura rimediata ad Avellino, e dunque per Corradi solo la vittoria può far continuare il suo percorso, il suo progetto qui a Genova. Allo stesso tempo va registrata una tifoseria blucerchiata che è sempre più arrabbiata e sempre più distante dalla dirigenza, dalla proprietà attuale. Sappiamo che la proprietà, tra l'altro, tutto il board blucerchiato in questo weekend, mentre la Samp perdeva ad Avellino, era a Singapore ufficialmente per seguire il Gran Premio di Formula 1, ma sicuramente si sarà parlato e lavorato anche sulla Samp. Di certo quello che ai tifosi non va giù, il comunicato della Federclubs lo sottolinea molto bene, è il fatto che in questi ultimi anni si sono ripetuti errori a catena nello stesso identico modo, con scelte azzardate in estate, poi sconfessate dopo poche giornate di campionato, e un copione che ovviamente i tifosi blucerchiati non possono più tollerare, ma in generale non è più tollerabile che una società gloriosa che ha appena compiuto 80 anni, che ha rappresentato così tanto per il calcio italiano e per la città di Genova, venga trattata in questo modo. Sicuramente questa è la settimana più difficile da quando Corradi siede sulla panchina della Samp. Con questo concluso, restituisco a te la linea.
1: Grazie Simone e Matteo, per quello che riguarda il calcio oggi è tutto.
2: È tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
7: Buongiorno!
6: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
8: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
6: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Buonasera, bentrovati a Primo di Sera. Buonasera Matteo Angeli.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Giornata importante quella di oggi a Genova con lo sciopero dell'ex Ilva, che peraltro, notizia di pochi minuti fa, sarà replicato anche nella giornata di domani, perché Matteo non sono arrivate le risposte che i lavoratori delle acciaierie speravano di ottenere.
1: Assolutamente sì, l'avevano detto, insomma, anche durante la nostra diretta di oggi a lungo abbiamo interpellato naturalmente i vari lavoratori, ma soprattutto naturalmente i rappresentanti sindacali, che ci hanno spiegato, insomma, di ora in ora, di minuto in minuto, quelli che erano anche le conversazioni che stavano avendo, anche le interlocuzioni che stavano avendo con Roma, naturalmente loro, ma soprattutto naturalmente la prefettura, il prefetto, che appunto era in contatto con Roma. L'avevamo

0: detto, Matteo, se ti ricordi, anche durante la diretta della tarda mattinata, era difficile che in giornata si sbloccasse, soprattutto anche positivamente, questa situazione che ad oggi pare è piuttosto bloccata. Sarebbe stato un miracolo che già nella giornata di oggi potesse avvenire questo, e di fatto non è avvenuto, e quindi tra poco dobbiamo essere pronti anche ad avere Andrea Popolano.
1: Ce l'abbiamo, insomma,
0: eccolo,
1: ce l'abbiamo,
0: qua, quindi è pronto. E naturalmente poi dovremo parlare dopo anche Matteo dell'arrivo del ministro Piantedosi domani a Genova, confermato proprio anche pochi minuti fa dalla questura del suo arrivo. Ne parleremo dopo, sia sugli orari, quello che sarà il suo piano di arrivo proprio nel capoluogo.
1: Anche perché la presenza del ministro Piantedosi si intreccia con quella dello sciopero e del presidio davanti proprio al Palazzo del Governo di Genova. Andrea Popolano, un dettaglio di giornata: mi pare di aver visto e di avere proprio compreso che una delle delle cose fondamentali, Matteo, lo dico anche a te, di questa giornata sia una certa pacatezza da parte dei lavoratori, non che, come dire, ogni volta che c'è uno sciopero bisogna fare.
0: Allora, una pacatezza sì, e anche, ma questo lo chiediamo a Andrea Popolano, che ormai è un esperto naturalmente di cortei in generale, sempre stato l'uomo che per noi ha sempre seguito tutte quelle che sono le vertenze sindacali in città e in Liguria in generale, ma anche è saltato un po' agli occhi, ne abbiamo parlato anche in redazione, ma poi lo chiederemo magari se lui avrà modo di parlarne con qualcuno, anche i numeri. Insomma, siamo sempre stati abituati ad vedere una grande massiccia presenza di lavoratori dell'ex Ilva in piazza durante le tante manifestazioni dei mesi scorsi, ma anche degli anni scorsi. Questa volta, già questa mattina nel corteo, insomma, tante persone, tanti lavoratori, ma non i numeri a cui eravamo abituati appunto nelle precedenti volte. Questa è una curiosità naturalmente che dovremmo provare a soddisfare.
1: Forse c'è una certa esasperazione anche da parte loro. Andrea, tu sei davanti alla prefettura.
2: Sì, esatto, perché nel frattempo passa un'ambulanza nel momento esatto in cui mi date la linea. Questa è l'immagine che arriva proprio da davanti alla prefettura di Largo Lanfranco in via Roma. Come potete vedere, l'accampamento dei lavoratori dell'ex Ilva seduti attorno o meglio nelle sedie, il tavolino effettivamente non c'è, e subito alle spalle invece la presenza delle diverse tende dove passeranno la notte che arriva, che vedrà appunto i lavoratori passarla, trascorrerla tra queste tende in segno di difesa del proprio posto di lavoro. Una notazione per quanto riguarda il traffico: è stata riaperta parzialmente a metà praticamente Piazza Corvetto e le altre strade bloccate da questa mattina a causa della manifestazione. Come potete vedere, lo striscione Genova lotta per l'industria, i mezzi pesanti che vengono utilizzati all'interno della fabbrica a bloccare la parte, diciamo, della rotatoria di Piazza Corvetto che va in direzione Levante, ma per quanto riguarda il resto invece assolutamente il traffico regolare, come potete vedere anche dai mezzi che stanno transitando in quella zona. Come potete vedere, c'è attesa anche per quella che è la giornata di stasera, e tra chi parteciperà alla notte, quindi alla protesta in piazza, ci sono tanti lavoratori come ad esempio Antonio, che diamo la buonasera a questo punto, per quanto può essere una buonasera visto la situazione che riguarda tutti voi che lavorate da tempo. Tu da quanto tempo lavori all'interno dello stabilimento?
3: Io lavoro da 26 anni a Liva, e la preoccupazione nostra è fra un mese la chiusura temporanea dello stabilimento, e quella che preoccupa è la chiusura temporanea, che non abbia capito cosa vuol dire temporanea, perché in quello stabilimento lì, se mi parli di chiusura temporanea, per me è la chiusura definitiva.
2: Timore, il grande timore ovviamente di tutti voi è questo. Tu di cosa ti occupi all'interno dello stabilimento?
3: Io sono zona banchina, carico e scarico navi.
2: Un lavoro anche pesante, lo ricordiamo.
3: Abbastanza.
2: Anche perché poi c'è da tenere i conti che è vero che sono state promesse, diciamo, le misure protettive, però poi bisogna fare i conti con le spese, con un'inflazione a cui devono fare conto tutti, e vedersi però comunque ridotto lo stipendio non aiuta.
3: No, ridotto lo stipendio del 40% e già facciamo fatica ad arrivare a fine mese con

0: stipendio che prendiamo, in più toglici 40% in questo momento con l'inflazione del carrello, il mutuo, le utenze, non arriviamo a fine mese.
1: Si fa fatica poi a pagare tutte le spese giornaliere che bisogna affrontare, anche banalmente possiamo dire pagare l'assicurazione del proprio mezzo.
0: Sì, l'assicurazione del proprio mezzo, ma più che altro tutte le spese, parlo per me, di mia figlia, all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
1: Anche perché come tanti lavoratori ovviamente poi giustamente l'hai ricordato, si lavora per dare un futuro anche ai propri figli e questo come tante altre situazioni nel mondo del lavoro però poi va a incidere a livello personale e non può non essere considerato.
0: No, già in questo periodo da un po' di anni a questa parte abbiamo rifiutato eventualmente di farci un'uscita serale in famiglia perché non riusciamo, è sempre il discorso, è quello lì.
1: Adesso trascorrerai la notte qui in presidio?
0: Trascorrerò la notte qui, no, spero che sia una notte, no due, tre, quattro, come sette, come a dicembre dell'anno scorso, e faremo il possibile per farci tutelare il nostro stabilimento alla chiusura dell'Ilva.
1: Grazie ad Antonio che ci ha raccontato la sua esperienza personale, i suoi timori personali e questo, come potete vedere, è l'immagine della presidia del protesta dell'accampamento dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura di Genova in attesa di buone notizie che forse si spera arrivino nella giornata di domani.
2: Ecco Andrea, una domanda, visto che sei lì naturalmente e stai parlando tutto il giorno, che parli naturalmente soprattutto con i rappresentanti sindacali che sono quelli che hanno un po' il polso della situazione, domani cosa potrebbe accadere di differente rispetto ad oggi? Insomma, quale potrebbe essere la svolta, quella che tutti auspicano, naturalmente la si conosce, però domani cosa potrebbe realmente accadere di differente rispetto a quello che non è accaduto oggi?
1: Allora, quello che potrebbe accadere è di fatto un replay di quello che è avvenuto oggi, almeno se parliamo delle vicende romane. Ricordiamo che nella tarda mattinata, primo pomeriggio, c'è stata una videoconferenza, potremmo dire, tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo che si stanno occupando dell'avvertenza. Non è però arrivata quella che era la notizia, diciamo, che serviva per sbloccare la situazione. Vedremo domani, perché probabilmente ci saranno altri incontri da questo punto di vista. Ovviamente il presidio proseguirà, c'è un'assemblea che si svolgerà alle ore 8 di mattina proprio davanti alla prefettura, quindi poi racconteremo anche in questo caso l'evoluzione. Ovviamente l'hanno ribadito quando sono arrivati qui davanti alla prefettura di Largo Lanfranco: non ci sposteremo fino a quando non verrà stracciata fondamentalmente quella nota inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop, seppur temporaneo, ma come abbiamo sentito per tanti temporaneo vuol dire quasi definitivo, dello stabilimento di Genova e degli altri del nord Italia. L'obiettivo è arrivare a quello, vedremo se domani ci saranno novità, possibile anche a questo punto un incontro con la prefetta Cinzia Torraco, che è un incontro che non si è svolto nella giornata di oggi, e vedremo se ci saranno buone notizie dal punto di vista dei lavoratori nel tentativo di trovare una soluzione e acquistare in qualche modo quei coils che possono essere lavorati nello stabilimento di Genova.
2: Questo famoso ormai piano B, no? Che Genova e Novi, Matteo, possano continuare a lavorare staccandosi per il momento da quello che è invece la situazione di Taranto.
3: Ma anche perché c'è la consapevolezza che Taranto non esiste più sostanzialmente, perché se Taranto ha chiuso l'altoforno e non può più continuare a lavorare l'acciaio, non produrrà più bobine e quindi a Genova comunque da lì non arriveranno. Quindi si tratta di prendere atto di una situazione che ormai si è cristallizzata anche e soprattutto a causa di provvedimenti giudiziari. Senti Andrea, c'è anche un aspetto che potrei definire ludico nella serata e nel presidio, perché

0: Dovrebbe esserci anche un barbecue proletario questa sera, con la cittadinanza che è invitata a partecipare. La differenza, dunque, tornando al discorso iniziale di altre volte, sembra che veramente si voglia cercare di fare di tutto per dimostrare che questa è una protesta, ma fatta con toni giusti, con toni molto educati e anche divertenti, se è possibile dirlo, in una situazione così drammatica.
1: Eh sì, esatto, perché vi faccio vedere il barbecue. Questo è un barbecue più piccolo che da questa mattina viene utilizzato dai lavoratori, e questo invece è quello più ampio, che verrà utilizzato nella serata di oggi per invitare tutta la cittadinanza a questo presidio, a questo barbecue proletario, come è stato definito dagli stessi, per dare un segnale di vicinanza a quello, al contrario, nel senso gli lavoratori invitano i cittadini a venire a partecipare a questa lotta, perché di lotta sindacale e lavorativa si tratta, per rendere tutti partecipi di questa necessità, perché quello che sta avvenendo qua, poi l'abbiamo raccontato anche tante volte, avviene anche in altre piccole realtà che magari non hanno quella forza, quella voce per raccontare i propri problemi, che affrontano però le stesse difficoltà. È un po' il simbolo di una serie di tante difficoltà. Ovviamente sarà una serata in qualche modo inclusiva, potremmo dire, perché sarà anche la collaborazione di Music for Peace, che organizzerà anche un po' quella che è la musica proprio qui davanti alla prefettura, con il supporto della compagnia unica Paride Battini, che hanno appunto organizzato insieme alla FIOM e gli altri sindacati questa serata, proprio per restare un po' tutti vicini e restare assieme in maniera solidale su questo tema che coinvolge in questo momento l'ex Silva, ma anche tante realtà. Parlavamo qualche settimana fa dei lavoratori di Ericsson, e così come tante altre che magari sono più nascoste, ma poi nel singolo anche loro affrontano questo stesso problema, queste stesse paure che abbiamo raccontato anche dalla storia di Antonio, che farebbe fatica a comprare anche i libri per la figlia, studentessa universitaria.
0: È bello comunque sapere che, come dire, nella giusta tentativo di migliorare, no, anche la situazione economica di ogni famiglia, ci siano appunto figli di operai che riescono ad andare all'università, e operai che fanno una fatica esagerata per poterli mantenere negli studi. Peraltro ancora peggio nel caso di un operaio che vede, come ha raccontato il nostro interlocutore di prima, 40% di riduzione dello stipendio, su uno stipendio che certo non sarà dorato. Evidentemente poi diventa difficilissimo far quadrare il bilancio di una famiglia, quindi veramente situazione molto, molto complicata, che però, Matteo,
2: anche perché poi qualcuno di loro magari riesce in qualche modo anche a trovare, certo, qualche alternativa, lo sappiamo, no? Certo. Quando sei, insomma, che hai fame, devi sfamare la famiglia, qualche lavoretto,
0: sì, però è anche vero
2: trovarlo,
0: che una persona dice: ho trovato un posto di lavoro sicuro, speravo di poter vivere del mio lavoro, invece sono costretto ad arrangiarmi, e non è comunque una buona
2: prospettiva. Certo.
0: E soprattutto il tema è che questa fabbrica è in crisi non da oggi, perché se noi guardiamo alla storia dell'ex Ilva, è sostanzialmente dall'esproprio dei Riva che l'azienda non trova pace, non ha trovato pace mai, nemmeno quando sono arrivate cordate straniere, non ha trovato pace nel mondo della politica, tutta la vicenda dello scudo penale che doveva essere garantito ad ArcelorMittal per poter portare avanti la bonifica del sito di Taranto in modo particolare, ma evidentemente la politica ha pensato di fare altri giochi e quindi non si è trovata una soluzione, così come non si trova soluzione con i commissariamenti. Ci sono state molte offerte che sono arrivate nel corso degli anni, ma che non hanno portato a nulla. Interventi dell'autorità giudiziaria, che spesso si è sostituita alla politica e al governo, non ha certamente contribuito a rasserenare la situazione, a dare una prospettiva agli stabilimenti, e adesso siamo ancora qui, 2026, 12 di ottobre, a commentare l'ennesimo sciopero, con una situazione che ogni volta che i lavoratori scendono in piazza è peggiore rispetto a quella precedente.
2: Mentre parlavi mi veniva in mente quante trasmissioni abbiamo fatto solo che negli ultimi anni, no? Con tutta la politica che si è sempre detta anche naturalmente disposta e super disposta a venire incontro, ad aiutare tutti gli onorevoli parlamentari, politici, comune, regione. Negli anni hanno sempre speso, stamattina ce n'erano tanti che di nuovo alle 7 erano ancora lì, però la politica non è mai riuscita

0: nazionale, sempre con tutti i governi di qualsiasi colore, ma naturalmente non è mai riuscita a fare nulla, se vogliamo, perché comunque è sempre stata una sconfitta, come dicevi tu, di anno in anno sempre peggio. E quindi a questo punto poi ora c'è anche un paradosso, perché la cosa incredibile è che in tutto questo c'è richiesta, cioè è un'azienda che volendo, se fosse affidata a un privato, probabilmente avrebbe mercato, avrebbe futuro.
1: Ma la soluzione,
0: ed è questo che fa impazzire i lavoratori, loro dicono
1: certo.
0: C'è il mercato, ci sono le competenze, ci sono gli uomini e i mezzi per lavorare, per soddisfare questo mercato, anche per essere competitivo a livello internazionale, eppure ci troviamo avviluppati su noi stessi e incapaci di offrire lavoro, ed è obiettivamente un qualcosa che fa impazzire i lavoratori, ma se ragioniamo potrebbe far impazzire chiunque.
1: La soluzione più giusta era di molti anni fa quella di bonificare con miliardi alla mano il sito di Taranto e consentirgli di lavorare, ma ci volevano miliardi pubblici, non ci si poteva aspettare che arrivasse Babbo Natale dall'estero a portare soldi, o un imprenditore italiano a portare soldi per risolvere un disastro ambientale che è avvenuto a Taranto. Una seconda possibilità, molto più semplice ma complicata: abbandonare il sito di Taranto e trovare un altro sito dove impiantare un'altra grande acciaieria, avrebbe generato problemi evidentemente ai lavoratori di Taranto, che sarebbero stati costretti a trasferirsi, però poteva essere una seconda opportunità. Così, senza fare niente, lasciando di volta in volta il compito a governi di turno di buttare centinaia di milioni di euro in commissariamenti e casse integrazioni, questo è il risultato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, Primo di Sera.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
2: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
3: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
4: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Eccoci di nuovo, primo di sera, dunque la crisi dell'ex Ilva che ha tenuto banco e terrà banco anche nella giornata di domani. Informazione di servizio anche per i genovesi che si devono muovere in città, ci saranno comunque i blocchi su Piazza Corvetto, zona di Via Roma, quindi il centro di Genova, per la presenza degli operai ex Ilva che alle 8 faranno una manifestazione, o meglio un'assemblea, e poi appunto continueranno a presidiare in attesa di ciò che succederà. Come la vedi, Matteo?
1: Tra l'altro, scusa, ti interrompo solo un attimo, a prescindere da tutto, da quello che stavamo per dire adesso, è importante domani mattina l'arrivo del ministro Piantedosi.
0: Io ti stavo chiedendo proprio questo, cioè cosa pensi della commistione tra la presenza di operai che tendenzialmente non sono i migliori amici del ministro Piantedosi e il ministro
1: del governo, qualunque,
0: specialmente questi operai in questo momento con questo governo che evidentemente non ha trovato soluzioni, considerando
1: tra l'altro per combinazione, fra virgolette, questo appuntamento era naturalmente fissato da giorni proprio all'interno della prefettura, quindi il ministro, tra l'altro notizia di pochissimi minuti fa, abbiamo sentito proprio la questura confermato l'arrivo del ministro, quindi insomma il ministro dovrebbe essere intorno tra le 9:30 e le 10 di domani mattina proprio davanti alla prefettura con il suo ingresso, poi bisognerà capire se lo faranno entrare magari da una porta laterale o posteriore, non questa, probabilmente io penso che ovvio il ministro domani rappresenta in

0: qualche modo, a parte che il ministro degli interni non è proprio un ministero,
1: però non si occupa di industria,
0: non si occupa di industria, però naturalmente domani sarà sicuramente il rappresentante del governo a Genova, e quindi anche se viene per fare un'altra, per parlare di altre cose, un'altra partita, anzi magari poi ne parliamo 30 secondi, sicuramente è una commissione anche delicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, però insomma confermatissimo il suo arrivo, almeno a stasera, tranne salve clamorosi colpi di scena. Ma io penso che obiettivamente anche i lavoratori dell'ex Ilva siano abbastanza, anzi molto intelligenti, o comunque sappiano che in questo momento insomma c'è bisogno di tutti, no? come Silvia Salis abbiamo detto ha capito che c'era bisogno del governo quando c'era da chiedere più uomini, più strutture, più cose, non era il caso di andare allo scontro col governo. Io penso che anche i lavoratori dell'ex Ilva domani difficilmente prenderanno di mira il ministro Piantedosi, hanno e sicuramente capiranno che anzi far passare anche il messaggio, no? Che la città chiede lavoro, chiede di non chiudere questa importante fabbrica, questa importante azienda, e farlo nella maniera più civile possibile penso che possa essere costruttivo. Non sarebbe costruttivo invece arrivare a qualche forma di violenza o contestazione nei confronti del ministro, che non c'entra niente in questa partita, ma sicuramente ovviamente domani rappresenta, diciamo, il governo a Genova.
1: Se fossi uno degli organizzatori della manifestazione di domani cercherei di essere tanti e rumorosi per dimostrare al governo, con la presenza del ministro Piantedosi,
0: basti vedere un po' cosa è successo, no? Con Ericsson al Salone, lo stesso parlamentari ci hanno confermato proprio che la presenza, poi bastasse quello sarebbe un po' troppo facile, però la presenza importante dei lavoratori all'arrivo di Giorgia Meloni il giorno dell'inaugurazione del Salone Nautico ha fatto capire al premier stesso insomma che c'era un problema, e poi se ne è occupato in maniera importante.
1: La situazione ovviamente dell'Ericsson non ha niente a che vedere con quella dell'Ilva.
0: Però voglio dire che quando ci sono avvertenze di questo tipo, se tu non fai nulla di loro hanno fatto una protesta civile, no?
1: Come sempre hanno fatto,
0: ecco,
1: certo.
0: Quindi domani io penso che dal punto di vista dell'ordine pubblico non ci siano i presupposti per far nascere qualche problema.
1: Allora andiamo al volo da Andrea Popolano per chiudere anche questi nostri collegamenti con la piazza, anche perché Andrea ovviamente sarà demandato anche domani a seguire la protesta e il presidio dei lavoratori. Clima, come dire, tranquillo in questa fase finale di serata. I lavoratori si preparano al barbecue proletario e poi a dormire nelle tende, almeno una delegazione di lavoratori.
2: Eh sì, esattamente così. Intanto ovviamente inizia l'imbrunire nella città, vediamo anche più visibile rispetto a qualche minuto fa il fuoco del barbecue e alcuni lavoratori alle prese proprio con questo, la preparazione di quella che sarà questa serata, che come raccontavamo prima una serata che serve e vuole coinvolgere i cittadini per far sentire quella che è la battaglia dei 1000 lavoratori dello stabilimento di Genova Cornigliano, una battaglia invece un po' di tutti. Come detto, una delegazione dormirà in queste tende che sono state posizionate già da questa mattina proprio qui alla fine di Via Roma, tra Via Roma e Largo Lanfranco, anche se Largo Lanfranco è proprio l'ingresso della prefettura. Resteranno qui, trascorreranno la notte, qui potete vedere anche una serie di quelli che sono i caschetti utilizzati ovviamente all'interno dello stabilimento di Cornigliano, un clima sereno in attesa di quelle che sono le buone notizie, quelle che sono le notizie che comunque potrebbe portare domani, come dicevate prima proprio voi, il ministro Piantedosi, seppur non legato all'avvertenza in questo caso industriale, però rappresenta sempre il governo in questo caso per altre tematiche, la tematica soprattutto della sicurezza a Genova, ma è un rappresentante di primo piano dell'esecutivo di Giorgia Meloni, e quindi l'attesa è per capire se arriveranno poi da Roma, tramite magari anche il ministro Piantedosi, delle buone notizie. Queste ovviamente sono le tende già pronte dove trascorreranno la notte. Fortunatamente non stiamo parlando delle notti dell'anno scorso, quando insomma tra fine novembre e dicembre le temperature erano decisamente rigide, oggi forse qualche grado in più permetterà di sopportare meglio, diciamo, quella che è il trascorrere della nottata, ovviamente nell'attesa dell'inizio di quella che è questa piccola serata di condivisione tra lavoratori dell'ex Ilva e cittadini.
1: Grazie Andrea Popolano.

0: Hanno collegato con noi per tutta questa giornata, lunga giornata da Genova, dal centro della città, da Cornigliano questa mattina fino ad arrivare in prefettura. Matteo Angeli, però c'è anche la politica in primo piano sul primo canale, la è ovviamente.
1: Scusa, facciamo solo un passo indietro, sì. Anzi a domani, sì. Il ministro Piantedosi a Genova, sì. Dicevamo arriva per portare a

0: Milano, quindi questo è un grande passo indietro, l'abbiamo detto qualche volta in passato, insomma, di Silvia Sales, che dopo essere andata allo scontro con il Viminale c'era stato addirittura il gelo, tant'è vero che Piantedosi sarebbe dovuto venire a Genova già diverso tempo fa, poi aveva annullato la visita proprio creando questo gelo fra Genova e Roma, poi c'è stata questa sorta di marcia indietro di Silvia Sales, che invece ha capito, insomma, che era inutile, sarebbe stato inutile andare allo scontro col Ministero, quando tu hai bisogno di qualcosa è inutile, lo Stato lo sappiamo quanto sia importante, soprattutto nella partita della sicurezza, e quindi domani Piantedosi verrà a Genova e porterà delle risposte, vedremo quelle che saranno le risposte che il governo darà alla città per quanto riguarda la sicurezza, un piano, quello che ha chiesto il sindaco, che aveva diversi punti, vediamo quanti saranno soddisfatti dal Ministero domani, insomma c'è grande attesa anche per questo, quindi domani mattina saremo in diretta anche per raccontarvi, nonostante il discorso ILVA, anche ovviamente quello che saranno
1: geograficamente
0: è tutto lì. Questa sera dicevamo anche
1: sondaggi
0: siamo partiti alla grandissima, insomma con grande ritmo, abbiamo visto nei giorni scorsi il sondaggio che riguarda naturalmente Silvia Sales, abbiamo guardato anche abbiamo un po' giocato fra virgolette, permettimi il termine, chiedendo ai cittadini genovesi che cosa preferirebbero come candidato sindaco nel caso ipotetico naturalmente Silvia Sales dovesse decidere un giorno di andare a Roma, e allora per quanto riguarda il centro-sinistra Armando Sanna e Federico Romeo sono i due ipotetici preferiti,
1: quelli candidati, che erano già candidatissimi prima
0: si conferma da questo cartello, delusione forte per il vice sindaco Terrile, che forse vive un po' all'ombra di Silvia Sales,
1: o forse quindi, a furia di mettere la faccia sulle partite peggiori
0: ha pagato tanto, è un buon risultato per Tiziana Beghin e poi tutti gli altri. Per quanto riguarda invece il centrodestra, invece Ilaria Cavo insomma stravince in questo ipotetica partita, e quindi ad oggi, se ci fosse tornasse al voto, sarebbe Cavo contro Sanna. Questa sera alle 21, oltre a parlare di generale Vannacci, quindi con Carlo Buttaroni, presidente tecnico, ci spiegherà anche tutta la vicenda Vannacci, come incide, dove prenderà i voti, quindi tante curiosità, con Buttaroni faremo anche faremo vedere i sondaggi che riguardano i partiti, quindi dopo il maggio del 2026 con l'ultimo nostro sondaggio siamo tornati a chiedere alla Liguria che cosa voterebbe oggi se si andasse al voto, quindi c'è molta curiosità per capire un po' se si è spostato qualcosa, se è cambiato, insomma, e quindi andremo poi a vedere insieme ai nostri
1: bella
0: ospiti,
1: fotografia.
0: Commenteremo tutto.
1: Bella fotografia, grazie Matteo, noi naturalmente continuiamo a essere in onda. Le ultime notizie tra poco, poi questa sera alle 21 appunto il programma politico di Primo Canale.

0: Ma sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori.

0: In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben ritrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera parleremo dei nostri sondaggi, sveleremo quelli che sono i dati relativi ai partiti politici e quindi insomma vedremo quella che è la fotografia in Liguria, come stanno i vari partiti, naturalmente quelli del centro-sinistra ma anche quelli del centro-destra. E allora non possiamo farlo se non con il presidente di Tecne, Carlo Buttaroni. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, ciao direttore, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: Allora, Presidente, insomma, abbiamo già iniziato nei giorni scorsi a svelare alcuni sondaggi, abbiamo visto i preferiti nel caso Salis, giochiamo naturalmente, un giorno per caso magari chissà decidesse di cambiare aria e di lasciare il capoluogo ligure, insomma quali sono i preferiti, quali sarebbero i preferiti dai due elettorali, quelli di centrodestra e centrosinistra, e quindi Sanna per il centrosinistra e Ilaria Cavo per il centrodestra. Questi sono i due dati, Buttaroni, che sono emersi nei giorni scorsi. Prima di entrare nel dettaglio invece dei nuovi sondaggi appunto della giornata di oggi, proporrò un blitz su questi due fotografie.
1: Beh, naturalmente sono molto interessanti dal punto di vista di come l'opinione pubblica si immagina in questo momento un'eventuale sfida inedita nel caso in cui la Salis decidesse di seguire un percorso nazionale, si candidasse alla premiership del paese e a Genova si ritornasse al voto. I risultati sono interessanti, poi naturalmente come sappiamo bene quando è il momento le opinioni possono cambiare, ma questa questo primo posto della Cavo e di Sanna, anche se Sanna insomma poi c'ha anche altri contendenti più vicino, mentre sembra che in questo momento proprio la Cavo magari è quella che ha una delle indicazioni più chiare, più nette, comunque è molto interessante come i rispettivi elettorati in questo momento vedono quale può essere un riferimento alternativo, soprattutto quelli di centrosinistra, perché forse Sanna non ce l'aspettava probabilmente, invece consolida un risultato che, se ricordo bene, era stato molto positivo anche alle scorse regionali.
0: Assolutamente sì. Allora poi più tardi arriveranno anche i nostri ospiti e quindi insomma dibatteremo insieme su questi sondaggi, quindi sarà sicuramente anche interessante sentire quello che avranno da dirci. Il sondaggio invece che è uscito oggi è quello, tra poco invece parleremo, restate lì naturalmente perché sveleremo i dati dei partiti, quindi un altro sondaggio molto molto atteso, anche perché l'ultima rilevazione fatta è stata quella di maggio, quindi vediamo se in estate in questi mesi è cambiato qualcosa oppure no. Dicevamo invece il sondaggio di questa mattina anche

0: E questo era piuttosto atteso, perché quello proprio, eccolo qua, riferito a Roberto Vannacci. La domanda era: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà in qualche parte, in qualche modo modificare in modo significativo gli equilibri politici in Liguria? E la stragrande maggioranza dei cittadini della Liguria dicono no, insomma, Futuro Nazionale non inciderà sugli equilibri. Questo, Buttaroni, non significa che lui magari potrà anche avere un consenso, la risposta è differente, se non sbaglio, no? Come dire, potrà anche avere un buon consenso, non tale però da incidere sulle due grandi coalizioni.
1: Sì, esattamente così, direttore. Guarda, allora, naturalmente Vannacci in questo momento gode di una di molte attenzioni, sia da parte degli elettori del centrodestra, che lo vedono come, diciamo, un'offerta politica che potrebbe mettere in crisi la coalizione di centrodestra, e gli elettori di centrosinistra invece specularmente lo vedono come appunto un'offerta politica che può cambiare gli equilibri del centrodestra. Quello che, come hai sottolineato tu giustamente, insomma, la maggioranza pensa che non impatterà tanto, dopo lo vedremo anche quali sono gli effetti nelle intenzioni di voto della presenza di Futuro Nazionale, però ecco, gli elettori in questo momento ritengono 28%, insomma, che avrà un impatto sugli equilibri politici. Quindi rispetto a quello che è la dimensione che di Futuro Nazionale, di quanto se ne parla, sembra che però gli elettori, sia quelli di centrodestra che di quelli di centrosinistra, sia quelli che si asterrebbero in caso di elezioni, in questo momento è una minoranza quella che pensa che avranno un impatto molto elevato. Molto, addirittura soltanto l'1%, quindi una percentuale molto piccola.
0: Senti, Presidente, una curiosità, se magari tu riesci ovviamente in qualche modo a rispondere anche a questa domanda. Secondo te, questi da quei dei sondaggi, dalle risposte che anche hai ricevuto dagli intervistati, da dove prenderà i voti Vannacci? Cioè, qual è il bacino di utenza, così, il serbatoio di voti? Li prenderà più dal Movimento 5 Stelle, come qualcuno dice, dalla Lega, come è naturale in qualche modo che sia, essendo lui un fuoriuscito dalla Lega, da chi non si sente addirittura rappresentato da Fratelli d'Italia, non più come magari in un primo momento, essendosi magari, per chi la pensa in quel modo, naturalmente un po' ammorbidito, no? Fratelli d'Italia non è più quello di qualche anno fa, ovviamente essendo andato al governo. Ecco, da chi, quale sarà il serbatoio di voti di Roberto Vannacci?
1: Ecco, la cosa interessante, perché qui quando è sempre utile andare a vedere bene che cosa succede, da dove arrivano gli elettori, perché si capisce meglio anche al di là di quella che è poi l'offerta politica che presenta Vannacci, proprio il generale, proprio da dove arrivano gli elettori è importante, perché ti dice poi alla fine qual è la domanda che rappresenta un partito nuovo sulla scena politica come appunto è Futuro Nazionale. Quello che emerge è che, naturalmente, essendo stato avendo avuto un ruolo apicale dentro la Lega, essendo stato eletto con la Lega con moltissimi voti, una quota consistente di elettori arrivano proprio dalla Lega. All'incirca stiamo parlando di un elettore su tre o poco meno, insomma, siamo intorno a quella dimensione lì. Una quota comunque importante, sta intorno al 15-20%, arriva da Fratelli d'Italia, quindi diciamo che circa la metà del suo elettorato è un elettorato di destra, che arriva dalla destra. L'altra metà, ed è questo la cosa interessante, invece arriva prevalentemente dall'area dell'astensione, una quota piccola che sta fra il 5-10%, addirittura dal Movimento 5 Stelle, da altri partiti dell'area di sinistra, diciamo così, e una quota sempre molto piccola, però significativa, che arriva dagli altri partiti. Quindi, diciamo, possiamo dividere l'elettorato di Futuro Nazionale in due grandi campi. Un campo che è quello diciamo che è più affine anche alla narrazione che viene fatta

0: partito, di come lo colloca il suo leader, appunto generale Pannacci, e l'altra metà invece è molto più variegata, proprio perché ha questo serbatoio di questi affluenti che arrivano da aree tra loro che apparentemente sarebbero molto diverse. Forse giusto l'astensione può essere più vicina nel momento in cui si attivano degli elettori che prima erano silenti.
1: E allora andiamo a vedere, Carlo, se sei d'accordo, le schede, la famosa scheda dei partiti, sì. Così vediamo anche il sondaggio riferito proprio ai partiti, così vediamo anche i dati anche di Futuro Nazionale. Eccolo qua, subito un tuo giudizio, così intanto mentre chi è a casa intanto legge i numeri.
0: Intanto la prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, e anche, insomma, oserei dire, anche abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante insomma ci sia appunto questo nuovo ingresso di Futuro Nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto, consideriamo, se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato Futuro Nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i quattro partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di Futuro Nazionale, che era rispettivamente il 3,4% a maggio e il 4,9% oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori dalla coalizione addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno. Era circa il 48,9% per l'esattezza a maggio, e a maggio scorso, compresa Italiaviva e così, ed è il 48,7% oggi, quindi stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori abbiamo visto cambiano molto i loro giudizi nel tempo.
1: Ecco, vedendo queste schede, Butaroni, la cosa che mi salta subito agli occhi è proprio forse la Lega che perde qualcosina, forse in maniera molto elementare, lo dico, lo prende Pannacci. Per il resto Fratelli d'Italia è praticamente identico a maggio del 2026, Partito Democratico uguale, anche 24 identico praticamente, quindi i due grandi partiti sono inchiodati, il 5 Stelle inchiodato, la Lega perde qualcosina, Forza Italia perde forse un punto, e quindi Futuro Nazionale è l'unico che guadagna per quanto riguarda il centrodestra, e invece, come dicevi tu, dall'altra parte è tutto inchiodato, quindi si muove solo qualcosina a svantaggio della Lega e di Forza Italia. Non sicuramente Forza Italia non sono i voti che andranno a Pannacci, a parte qualcuno che magari, per carità, può anche decidere di votare da Forza Italia a Pannacci, però in generale la linea del partito non è proprio quella che indica come Pannacci come un partner sicuro, no? Anche a livello proprio nazionale, certo. Quindi però l'unico è la Lega che perde qualcosa, forse io lo do a Pannacci, ma è molto elementare la mia analisi, però
0: no, ma è così, non è così, assolutamente così, ma guarda, il dato è questo, cioè c'è questa perdita che abbiamo visto anche nei flussi, soprattutto da parte della Lega verso Pannacci, e devo dire che tutto sommato il risultato di Futuro Nazionale in Liguria è leggermente sotto la media rispetto al nazionale, dove si attesta mediamente intorno al 7%.
1: Beh, sicuramente questo, Carlo, lo sai meglio di me, la Liguria non è mai stata, no, una terra di estrema destra, nel senso che anche i vari partiti che in qualche modo si riconducono un po' alla destra un po' più radicale in Liguria hanno sempre fatto fatica a sfondare, essendo stata per tradizione una terra naturalmente negli anni

0: sinistra, centro-sinistra, quindi poi c'è stato l'exploit della regione, del comune di Genova, del centro-destra anche alla Spezia, però insomma in generale è una regione sempre stata, ripeto, al netto degli ultimi cambiamenti degli ultimi 10 anni, però una tradizione sempre di sinistra, quindi sempre stata un po' colorata di rosso, quindi che fatichi un po' Vannacci a sfondare, questo probabilmente sta un po' nell'ordine naturale delle cose. Grazie, grazie Carlo Butaroni per questa chiave di lettura, e allora dopo le tue parole insomma daranno fiato naturalmente al dibattito in studio, allora restate lì perché torniamo subito insieme ai nostri ospiti.
1: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: E allora i numeri dei sondaggi li avete visti, avete visto anche i dati dei partiti, naturalmente erano molto attesi dal mondo politico naturalmente, ma dai genovesi e dai liguri in generale, insomma ogni tot, ogni qualche mese Primo Canale insieme a Tecne fa queste fotografie, utile proprio a far parlare naturalmente, ma proprio a dare un'indicazione precisa di quello che è lo stato dell'arte della politica e anche un'indicazione che penso, immagino e credo che i politici abbiano bisogno anche per magari a volte anche continuare in quello che stanno facendo oppure raddrizzare la mira su altre situazioni che invece magari stanno un po' abbandonando. Buonasera e bentrovata a Lilli Lauro.
1: Buonasera a tutti.
0: A Ilaria Cavo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Simone D'Angelo.
3: Buonasera.
0: E a Luca Pastorino.
4: Buonasera
0: e bentrovati. Allora, abbiamo visto i dati dell'ultimo sondaggio Primo Canale Tecne che riguardano i partiti. Allora, Primo Canale, Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, conferma in quello che avevamo già rilevato a maggio del 2026, quindi qualche mese fa prima dell'estate. Lilli Lauro, insomma, una conferma se lo immaginava in questo modo, oppure la sorprende questo dato, oppure no?
1: No, io sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo che sta dando molto, questo sicuramente, questi dati lo provano. Anche rispetto alle passate, diciamo ai passati sondaggi, stiamo andando bene. Abbiamo anche tenuto dopo quello che è successo in primavera e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata, ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra. Io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
0: Pastorino, il Partito Democratico insomma si conferma seconda forza in Liguria, anche questo le chiedo, anche a lei naturalmente, insomma pensava un sorpasso magari dopo l'estate, o anche lei insomma questa fotografia non la sorprende più di tanto?
4: No, tanto non ricordavo il sondaggio precedente, quindi pensavo fossimo, comunque mi sembra che i dati siano più o meno a confermare quella che erano le proiezioni di maggio. Diciamo per quanto riguarda noi e la coalizione in generale, come diceva la collega Lauro, il centrodestra nelle altre, al netto del Fratelli d'Italia perde punti su Lega e Forza Italia, comunque questo, ora io il fatto che le persone siano così innamorate al governo nazionale non sono proprio d'accordo, nel momento in cui comunque non so se avete pagato oggi la bolletta della luce,
1: io
4: ho pagato una bolletta che non pagavo da tanto, la benzina, quindi sono tanti elementi, però evidentemente se questo sondaggio ha delle altre motivazioni che non il governo nazionale, magari sarà la bravura dei politici locali, ecco,
1: per fare un complimento.
0: Questo è un sondaggio, appunto è giusto anche ribadirlo, fatto sugli elettori della nostra.

0: per essere chiari. Ilaria Cavo.
1: Sul
0: sondaggio?
1: A me sembra un sondaggio che conferma sostanzialmente la tenuta di questo centrodestra. Poi ovviamente ci sono delle sfumature, c'è un Fratelli d'Italia che è in crescita, sensibile crescita, alcuni partiti della coalizione che sono un po' in flessione, Noi Moderati che rispetto al 22 è in calo, ricordiamo che il Noi Moderati del 22 era sostanzialmente la lista Toti, che poi aveva il simbolo di Noi Moderati, quindi noi chiaramente paghiamo diciamo un po' di storia dal 2022 a oggi, però siamo completamente in linea con quello che è invece la posizione del nostro partito a livello nazionale, esattamente il sondaggio nazionale di Noi Moderati. Poi possiamo dire tanto e poco, credo che queste prossime elezioni si giochino sull'1-1,5%, no? Per arrivare alla vittoria o per arrivare a questo 42%, quindi io credo che qualunque anima e qualunque forza della coalizione potrà essere importante e determinante, che ci sarà bisogno del contributo di tutti a livello nazionale, a livello di lista, a livello di partiti, che potranno essere importanti per questo centrodestra e sicuramente sui territori, come dimostra credo anche la dirigenza e l'importanza di esserci sui territori, come mi sembra di capire dimostrino anche i sondaggi.
0: D'Angelo, lei invece che idea si è fatto?
2: Ma sono sondaggi che ovviamente riguardano l'elettorato ligure. Il sondaggio conferma che il centrosinistra in questa regione è maggioranza nell'elettorato, con risultati anche molto significativi, mentre il centrodestra, che governa questa regione col presidente Bucci, si trova a rincorrere, anche sommando i voti del partito di Vannacci. Ecco, penso che questo sia un dato significativo per la Liguria, per la nostra regione. È chiaro che si vota su scala nazionale, quindi il dato ligure è solamente una parte dell'insieme. Penso sia però significativo e importante che qui le sfide di governo, Genova, Savona, e speriamo quelle che arriveranno, sono sfide che vedono un consolidarsi dell'elettorato del centro-sinistra e non invece un arretramento, cosa che non sempre accade, penso vada accolta con favore. Trovo, senza entrare in casa altrui, molto significativo anche il fatto che la Lega abbia un crollo del suo consenso nella regione che ospita il viceministro Rixi, protagonista di una riforma portuale che sta creando mobilitazioni tra i lavoratori dei porti di tutta Italia. Penso che questo sondaggio vada inviato anche ai dirigenti della Lega, perché lo sa bene il collega Pastorino, che guida una serrata opposizione alla riforma portuale. Evidentemente forse qualche rapporto col territorio, quel partito che nasceva per in qualche modo anche andare a colmare un pezzo di strada che la sinistra aveva lasciato non battuto, ecco, si sta perdendo passo dopo passo. Penso sia anche questo un dato positivo che impegna ancora di più il centrosinistra nelle città che governa e dove non governa a un'azione concreta per rafforzare la presenza della nostra coalizione su questo territorio.
0: Cavo?
1: Qual è la cosa devo rispondere? No, le dico che sono contenta che ho un sondaggio positivo,
0: no,
1: personalmente.
0: No, pensavo volesse replicare ad Angelo.
1: Sul tema della riforma portuale, ma io credo che la riforma dei porti la affronteremo in Parlamento, arriverà a breve, quindi ci sarà modo di dibattere alla Camera. Io credo che sia una riforma importante.
0: E sulla Lega in generale?
1: Ma è chiaro che la Lega, io non voglio parlare della Lega, io non sono della Lega, quindi non credo che sia corretto parlare di altri partiti. Io parlo del mio e parlo di una coalizione, e credo che ognuno faccia sul proprio territorio e faccia a livello importante. Credo che il viceministro Rixi sia stato un viceministro impegnato, che abbia cercato di dare risposte il più possibile per le opere di cui la nostra regione aveva bisogno. Credo che l'abbia date, e credo che l'abbia date anche con la riforma portuale. La dinamica della Lega non penso che si possa, diciamo, e anche il calo che viene diciamo pronosticato alla Lega non è certo una dinamica del ministro Rixi, della riforma portuale o della Liguria, è una dinamica che ovviamente a cui assistiamo a livello nazionale, che sicuramente ha anche a che fare con tutto il tema legato al al fenomeno di Vannacci, e sicuramente con questo dovremo fare i conti. Però non faccio certo io le disquisizioni in casa della Lega, dove mi sembra che gli accorgimenti, i dibattiti interni ci siano stati, anche le scelte interne per

0: andare a traghettare e per arrivare alle elezioni in maniera molto chiara, e io posso dire che l'impegno sul territorio c'è. Io sono certa che la Lega metterà in campo tutte le risorse che ha, e che la coalizione sarà una coalizione che in queste elezioni si comporterà da coalizione compatta, in un sistema che sarà un sistema proporzionale dove ognuno darà il massimo, ognuno lo farà. Fratelli d'Italia lo farà come Fratelli d'Italia, noi lo faremo come partito di Noi Moderati, avremo ovviamente il supporto di tutti i partiti della coalizione che metteranno in campo le forze migliori per riuscire ad arrivare a un risultato, ovviamente in base agli schemi che ci darà questa legge elettorale, ma con, io credo, delle forze in campo e delle persone che possono presentarsi agli elettori a testa alta sapendo di aver fatto tanto per questa città e per questa regione. E mi sembra, perdonatemi, che anche i sondaggi che avete detto e avete fatto vedere sui nomi, sulle persone, lo stiano dimostrando.
1: Adesso poi torneremo, parleremo anche di quello sicuramente. Pastorino, Vannacci, i numeri che abbiamo visto insomma sono inferiori a quello che è un po' la proiezione che danno appunto a livello nazionale, il futuro nazionale, però in crescita comunque. Questo è un altro sondaggio, secondo i Liguri non sposterà gli equilibri politici, questo non vuol dire che faccia bene, che non faccia bene alle prossime elezioni, però dicono i Liguri, dicono no, comunque non inciderà più di tanto.
2: Non lo so, per me Vannacci è una proposta imbottabile dal punto di vista politico, quindi questa è la mia posizione. È difficile da comprendere, secondo me dopo una fase iniziale anche a livello nazionale siamo in una fase di flessione, no? Perché comunque al di là di battute roboanti, insomma, sono stati anche degli scivoloni che poi insomma funzionano alla prima, alla seconda, alla terza, secondo me non funzionano più, quindi è tutto un fenomeno da verificare. È un fenomeno da verificare anche all'interno, e questo riguarderà le dinamiche delle politiche dell'anno prossimo, anche la coalizione di centrodestra, perché nel corso dell'ultimo voto segreto sulla legge elettorale, che noi abbiamo chiamato pure legge truffa, però nella dichiarazione di voto del rappresentante di Futuro Nazionale, oltre al voto contrario a questa legge, poi c'è stata un'apertura al dialogo, no? Quindi sono dinamiche che conosceremo. Io sono convinto che dopo una fase iniziale il dato della Liguria si avvicini molto al dato reale nazionale, però vedremo anche nei prossimi mesi, ripeto, in ragione di un possibile o meno avvicinamento con la coalizione di centrodestra e gli effetti che farà, perché oggi per esempio un partito come Forza Italia, diciamo, si dichiara pronto a lasciare addirittura la coalizione, lo vedremo nel caso di un innesto di Vannacci all'interno del perimetro del centrodestra.
1: Lili Lauro, vedo che sorride. Vannacci, proprio ospite di Primo Canale qualche giorno fa, ha detto insomma da Giorgia Meloni io aspetto una telefonata, il mio telefono è libero, non è ancora squillato. Secondo lei questa telefonata arriverà oppure no?
3: A me non arriva, perché Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni vuole governare, non vuole vincere, quello che invece succede al centro-sinistra, che fanno una cozzaglia come a Genova per vincere e non per governare. Io ho notato due punti AVS che scompare, e anche questo è
1: scompare fino a un certo punto,
3: insomma,
1: però
3: confronta prima. E ho notato un'altra cosa, che questo mi ha fatto molto piacere su questo sondaggio, che Vannacci, che davano quasi per 10,
1: però è cresciuta di pochissimo, di 0,5, però da maggio a ottobre,
2: perché è piccolo,
1: anzi è cresciuta dal 2022, che era
3: sarà
1: 4.
3: Che a Genova sta scomparendo, perché ormai la politica di AVS è assolutamente ho notato una cosa
1: scomparendo, perché i numeri non sono questi,
3: che mi ha fatto molto piacere, che nonostante Vannacci si dica è arrivato, non so se sentite, all'8, al 9, c'è chi dice ancora al 10, poi Vannacci è arrivato circa al 4, e nonostante questo Fratelli d'Italia ha tenuto, quindi evidentemente il centrodestra non ha bisogno della politica di Vannacci e di tutti questi vannacciani che stanno cercando di uscire dai partiti per cercare di avere una poltrona a Roma. Per carità, è legittimo, però ecco, non è il miracolo della politica, fortunatamente per loro. Per quanto riguarda quello che diceva prima, io credo che Rixi stia facendo un grande lavoro. Sicuramente fare il ministro non è stare sul territorio, perché è un ministro italiano, un viceministro che con la riforma dei porti sta portando qualcosa di buono. È logico che al centro-sinistra dà fastidio

0: che forse riusciamo a fare questa riforma portuale e portare anche questo come bagaglio di questo governo.
1: D'Angelo, prima di fermarci un attimo, insomma, Vannacci non lo vuole nessuno, voi ovviamente avete detto...
2: Neanche noi, io lo dico chiaramente, noi l'abbiamo detto in maniera inequivocabile, per noi non è pensabile.
0: Quindi sta telefonata sarà difficile.
1: Ma mette d'accordo tutti per ora, se non altro questa sera.
3: Ma credo che scopriremo la verità tra qualche mese, quando Giorgia Meloni guarderà l'ultimo sondaggio dopo la legge truffa che è stata approvata dal Parlamento e deciderà se Vannacci è essenziale per vincere le elezioni o meno. Ecco, quindi credo che le buone intenzioni poi si scontreranno purtroppo con i sondaggi, con la matematica, anche perché mi sembra che lo stesso Vannacci non chiuda assolutamente all'ipotesi alleanza con Giorgia Meloni.
2: Sul tema invece Vannacci non chiude, anzi ogni volta che intervengono in aula cerca di andare all'apertura e a chiederla. Un conto è quello che vuole Vannacci, un conto è quello che invece vuole la Meloni e la
3: scopriremo i fatti
2: nostra.
3: Invece sul rapporto penso della Lega con il territorio, credo che ci sia sicuramente, non lo metto in dubbio, una questione nazionale. Penso però che alcuni passaggi abbiano pesato molto, penso l'opposizione strenua del vice ministro Rixi alla tassa d'imbarco portuale messa giustamente dal comune di Genova, e devo dire la verità, mi stupisce un po' la consigliera, la collega Lauro, perché in Parlamento il Partito Democratico, lo sa bene Luca Pastorino, ha presentato molti emendamenti, ma Fratelli d'Italia ha presentato altrettanti emendamenti alla riforma di Rixi, quindi devo dire la verità, probabilmente Rixi ha molto successo in Liguria, un po' meno anche tra le file di Fratelli d'Italia a Roma, segno che questa riforma, che colpisce in maniera molto pesante il lavoro portuale, i lavoratori portuali, è una riforma che non piace neanche ad ampi settori del centrodestra.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì perché continuiamo a parlare naturalmente dei dati, di questi sondaggi che sono arrivati proprio pochissimi giorni fa, e poi più tardi, tra pochino, ci collegheremo anche con Via Roma, con la zona davanti alla prefettura dove continua il presidio dei lavoratori ex Ilva.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
2: Allora, tra i sondaggi che abbiamo fatto vedere, mostrato nei giorni scorsi, c'è anche quelli relativi al un gioco, fra virgolette, poi chissà se lo è davvero oppure no. Abbiamo chiesto ai cittadini della nostra città, in questo caso di Genova, nel caso Silvia Sales dovesse lasciare il capoluogo per andare a Roma, chi votereste? Ovviamente da una parte i elettori di centrodestra, dall'altra quelli di centro sinistra. Per quanto riguarda il centro-sinistra, questo è il sondaggio, la fotografia di questo sondaggio con Armando Sanna e Federico Romeo, gli uomini della Valpolcevera che guidano in testa, insomma, se oggi si andasse al voto sarebbero loro i migliori candidati per gli elettori del centro-sinistra, con Alessandro Terrile che invece, insomma, chiude per ultimo in questa classifica. Forse qualcuno dice un po' a sorpresa, qualcuno dice invece no, paga essere un po' all'ombra o comunque magari prendersi anche spesso delle

0: gatte da pelare, no, dell'amministrazione, quindi insomma, a volte ci mette anche la faccia sulle cose forse che scottano un po' di più, e quindi probabilmente qualcuno può anche dire paga un po' anche quello. E poi invece per quanto riguarda il centrodestra, invece qui la partita è molto più chiara, insomma non ci sono dubbi, gli elettori del centrodestra vorrebbero Ilaria Cavo candidata a sindaco di Genova. Cavo, questa l'ha sorpresa un po', questa scheda che adesso arriva, questo sondaggio l'ha sorpresa oppure no?
1: Non so se sorpresa è il termine giusto, sicuramente gratifica, perché vuol dire che c'è riconoscimento di tanto impegno, di tanto lavoro che viene svolto quotidianamente. Credo che sia questo l'esito di quello che lei ha definito un gioco. Io non so come definirlo, perché il sondaggio non è mai un gioco, e credo che Carlo Buttaroni, tecnicamente.
0: No, il gioco è sondaggio, sì, ho detto la domanda, abbiamo chiesto agli elettori se oggi Salis dovesse lasciare Genova, oggi lei continua a ripetere che non andrà via.
1: È un'ipotesi
0: quindi
1: totalmente di scuola, quasi di fanta politica.
0: Gioco in questo senso, non il sondaggio.
1: È totalmente in carica in uno scenario ovviamente che almeno tale rimarrà, leggendo appunto le sue dichiarazioni e anche le sue ultime esternazioni sulle TV nazionali, quindi diciamo stiamo facendo delle ipotesi così, però sicuramente vedere che c'è un consenso rilevato appunto nel campione che è stato rilevato da questo sondaggio, e c'è una stima, io credo che sia qualche cosa di bello, di apprezzabile, che restituisce l'impegno insomma che credo derivi da anni, no?
0: C'è anche un altro onorevole questa sera che è Luca Pastorino, che fa sindaco.
1: Che mi sembra
0: comune,
1: che sia rispecchiato anche diciamo nell'altra parte, perché mi sembra di capire che venga premiata molto l'attività sul territorio.
0: Ecco, quanto pesa il fatto di non essere sul territorio? Lo chiedo sia a lei che a Pastorino.
1: Chiudo il ragionamento. È evidente che io da parlamentare ho perso un po' inizialmente il rapporto diretto, perché è chiaro che da parlamentare si sta molto a Roma, per diversi giorni alla settimana, almeno tre, però il fatto di aver avuto la candidatura a Genova in quel ticket per cui mi era stato chiesto di fare la candidatura del vice sindaco, dove io poi ho scelto di correre anche per le preferenze, che poi erano l'unica formula tecnicamente possibile per andare a chiedere un voto reale agli elettori, visto che la carica di vice sindaco non la si trovava sulla scheda, e quindi ho scelto di correre per le preferenze, avendone prese tante, ringrazio ovviamente chi mi ha sostenuto, e avendo avuto un mandato pieno dagli elettori mi sono sentita di doverlo ottemperare questo mandato, quindi io vado in consiglio comunale, non dico tutti i martedì perché sono dei voti a Roma importanti, ogni tanto come domani che andiamo a votare il DEF sarò a Roma, ma con grande costanza, e quindi è chiaro che essere a Genova, essere in consiglio comunale, affrontare tutti i temi del consiglio comunale mi permette di rimanere con un radicamento importante, e credo che sia questa percentuale il frutto del lavoro in comune, del lavoro alla Camera che comunque rispecchia molto le esigenze del territorio, perché porto tanti temi, che si parli di Ericsson, che si parli di Ilva, ma ovviamente nei question time, nell'attività in commissione attività produttive cerco di fare le domande per avere le risposte per il mio territorio, e poi anche io penso del lavoro da assessore fatto per 7 anni e mezzo.
0: Francesca Ghio, buonasera e bentrovata. La sorpresa o questi sondaggi? Ecco, è rimasta collegata fino adesso. Pastorino, invece, lei, l'onorevole Cavo, dice insomma il fatto di essere a Roma in qualche modo penalizza, no? il fatto del rapporto proprio col territorio, quindi insomma con questa percentuale alta, chissà se fosse a Genova 7 su 7 probabilmente sarebbe stata una percentuale, quella di Cavo probabilmente ancora più alta. Lei ovviamente è partecipe sul territorio, essendo anche un sindaco.
2: Però non sono stato sondato, sarebbe stato interessante.
0: Sei offeso di
2: questo. Non sono offeso, no. Però in effetti era un elemento, diciamo, che avrebbe approfondito l'osservazione di Ilaria, no? Nel senso che comunque quello che dice lei è vero, poi Ilaria Cavo non nasce oggi, no? Quindi comunque ha un bagaglio di relazioni, di attività, no? Che comunque insomma non nasce la settimana scorsa. Il fatto di stare meno a Genova, di avere un ruolo diverso, lasciamo stare anche il consiglio comunale, ma per dire dal ruolo di assessore regionale ricoperto per anni, fa un po' la differenza, no? Nel senso che comunque il parlamentare, al di là del fatto che io possa avere un po' più di visibilità perché faccio il sindaco da tanti troppi anni, anche se in un piccolo comune, comunque occasioni di visibilità ne ho avute grazie al fatto di essere sindaco di un comune che è comunque un comune interessante, con anche motivi per parlare di calcio o altre questioni, però in effetti quello è un elemento che può centrare il fatto che lei comunque sia, no, in testa a questo sondaggio.

0: sicuramente deve essere un elemento di soddisfazione, legato certamente a all'attività e alla notorietà, ecco, quindi questo va riconosciuto.
1: Francesco Ghio, tanto buonasera. C'è? Sì,
2: buonasera,
1: c'è.
2: Mi sentite?
0: Male.
1: La sentiamo e la vediamo anche. Buonasera e bentrovata. La sorpresa a lei, buonasera, vedere Armando Sanna da una parte e Ilaria Cavo dall'altra? Sono secondo lei... Secondo i genovesi, ma sì, vede Ilaria Cavo come un'ipotetica figura che potrà correre per il comune di Genova, insomma vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così.
3: Non sorrido perché l'avete chiesto voi, non l'ho chiesto.
1: Di essere sondata?
3: No, certo, non ho chiesto né di essere sondata né che so. State facendo.
1: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere i papabili chissà un giorno per guidare la città.
2: Ma mi permetta, Angeli, prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AWS a Genova sta scomparendo.
1: Ci avrei giurato, pensavo che
2: perché non può passare sotto il fatto che ci sia
4: più il sindaco, non vi appoggia, mi dispiace per voi,
2: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe, e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi, tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliera Lauro, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino, comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io la apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno dell'Aura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere di lavorare insieme a lui, perché sono sempre stata in comune, e quindi lo conosco come parte politica, e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto soprattutto dall'elettorato di centrosinistra è il fatto di essere una persona del popolo, ecco. Lo sappiamo che le sue campagne elettorali sono sempre frizzanti, anche degli appellativi per i risultati di preferenze che porta, e devo dire che è una capacità di relazionarsi con le persone che oggi è sempre più difficile, perché avere la credibilità politica, poi nei sondaggi che io sono andata a vedermi avete spiegato in questi giorni, rimane il dato dell'astensionismo, che è un dato molto preoccupante. Tra l'altro io lo segnalo perché, anche se spesso ci si dimentica, ho la delega alle politiche giovanili, e lo dico perché nessuno mi fa mai domande sulle politiche giovanili, ma stiamo facendo un lavoro incredibile, tra cui un bando che abbiamo vinto con la compagnia di Fondazione di San Paolo, proprio per andare a lavorare sul primo voto, e quindi sui giovani che si approcciano al primo voto, che è un voto, l'abbiamo visto col referendum, quello dei giovani è importantissimo e dal quale non si può solo pretendere senza dare nulla, quindi è un mutuo scambio quello tra le politiche giovanili dei comuni che stanno rafforzando questo tipo di politiche, e poi il supporto politico attivo quando c'è il momento di avere il voto dell'elettorato giovanile con credibilità, ecco. Questo è un po' la mia percezione anche per il lavoro che sto portando avanti. Se poi mi chiedete chi devo votare tra Cavo e Sanna, mi dispiace,
1: questo
2: per la presidente Cavo,
1: non gliel'ho chiesto.
2: Sono di parte.
1: Tanto, questa sera in clima natalizio, Francesca Ghio, addirittura con i complimenti a Ilaria Cavo, che invece nelle mesi scorsi qualche volta si era incendiato molto qui proprio al programma.

0: politico, mi sembra di ricordare, però insomma questo
1: però cavolo sta, perché comunque parliamo bene, ci confrontiamo bene, è sempre stato, al di là degli scontri in aula o nei programmi politici, è sempre stato un rapporto di stima, spero reciproco, non lo so, lo dirà lei.
2: No la stima, il rispetto. Poi è chiaro che alcune volte sulle, diciamo, nel merito la dialettica c'è, inevitabile, però c'è il rispetto di donne che sono impegnate non nella stessa parte dell'aula rossa, ma nel rispetto e nel confronto, che come giusto che sia. Quindi grazie, non mi aspetto il voto, ma mi aspetto il rispetto, come è stato dimostrato, e che reciproco è. Quindi grazie Francesco.
0: Io dalla maggioranza, quindi insomma da chi governa la città, vede in Ilaria Cavo il vero leader dell'opposizione? Cioè nella vostra area chi vedete come leader dell'opposizione? Chi è che quando parla, non dico faccia paura, è una parola brutta, però chi è che quando parla dall'altra parte in qualche modo vi mette a pensare? Cavo, Picciocchi?
1: Bellissima domanda, Angeli, e questa, la percezione non è solo personale, ma poi è un dato che raccogliamo quando c'è da fare sintesi sui documenti straordinari, soprattutto che sono poi i documenti che arrivano il martedì mattina per provare ad arrivare in aula il martedì pomeriggio. Poi c'è una serie di dinamiche tra opposizione e maggioranza, però è sempre stato molto difficile dall'inizio di questa consigliatura individuare ma più che un leader, un riferimento quando c'è da prendere poi delle decisioni, perché se sono documenti firmati solo da una parte o da tutta l'opposizione, diciamo che lì c'è il dibattito. E se devo essere sincera, se inizialmente il dato per scontato era di scegliere il nome dell'ex candidato sindaco dell'opposizione, quindi Picciocchi, che comunque ha un'esperienza anche che lo porta, non da consigliere, che diciamo è un mondo completamente diverso rispetto al lavoro di giunta, però per quanto riguarda un po' la visibilità, l'esperienza, devo dire che Picciocchi non sempre riesce a tenere la linea, mi sembra, ma non lo biasimo, perché è molto complesso con dei partiti grossi a livello di numeri e di percentuali come Fratelli d'Italia, e quindi si crea del dibattito interno. Devo dire che difficilmente si sono spaccati come opposizione, io sono molto analitica e quindi analizzo al di là poi della scelta di parte, del partito che rappresento, della parte politica di maggioranza. Come capogruppo ho anche la possibilità poi di vedere all'interno del capigruppo le dinamiche che si creano, e anche se non sono sempre d'accordo cercano, a volte ci mettono un po' più di tempo, ma cercano di arrivare poi.
0: Si sono granitici, cioè da buttare giù è dura, nel senso che magari hanno ovviamente, come è normale.
1: No, però
0: a granitici no,
1: fa un
0: è troppo.
1: Passo indietro qualcuno, piuttosto vengono messe in disparte alcune sensibilità politiche, ma il dato che raccolgo è che non è chiaro chi sia il leader. Ci sono dei passi avanti da parte della Bianchi, da parte della Bordilli, a volte anche noi moderati, se c'è il consigliere Pellerano, se c'è la consigliera Cavo, però non c'è un riferimento politico. Però non penso che sia per forza un dato negativo, perché anche noi come maggioranza stiamo facendo un lavoro con i capigruppo di estrema sintesi e mediazione tra quelle che sono le sensibilità, che è la parte anche molto affascinante dell'esperienza, perché si riesce a trovare una quadra sempre, e comunque il conflitto e il dibattito fa parte della politica e penso che sia molto sano. Quindi l'esperienza che io sto facendo in questo anno e mezzo, e ripeto, è un'esperienza diversa, perché anche con il ruolo di capogruppo ci sono dinamiche molto complesse da gestire all'interno della maggioranza più che all'interno dell'opposizione, però è che non ci sia per forza un leader, ma che ci sia un
0: lavoro. Questa è una bella considerazione, ci può anche può esserci anche in una squadra non esserci a tutti i costi un leader, Cavo?
1: Ci sono i ruoli.
2: Allora, ci sono, noi da quando è iniziata questa legislatura in Consiglio Comunale c'è stata la riunione dei nostri capigruppo, ci sono i capigruppo delle liste dei partiti del nostro centrodestra, e non abbiamo identificato una figura di un leader, non c'è stata la scelta di un leader, ma c'è stata la scelta di tentare sempre l'accordo tra le varie anime del nostro centrodestra, e anche in base un po' alle esperienze, perché non è soltanto un tema di capigruppo, ma è anche un tema di esperienze, perché è innegabile che una persona come Picciocchi, che è stato non soltanto il candidato sindaco ma anche il vice sindaco, con l'esperienza del bilancio e la sua storia, è evidente che su alcune tematiche è più un riferimento. C'era Alessandra Bianchi, che è il capogruppo, a volte se è stata assessore, ma è capogruppo del principale partito della coalizione, quindi è giusto che lei abbia comunque un ruolo.

0: determinante in alcune scelte. Poi abbiamo la Bordilli con la storia che ha avuto comunque su alcune tematiche che sono centrali, che sono state e che saranno centrali. Io credo di metterci un'importante sensibilità politica di raccordo chiaramente tra le tematiche che sono locali ma che spesso sfociano invece in questioni che sono nazionali e quindi di raccordo anche con quello che accade a Roma per cercare di dare unità, dare omogeneità e delle volte anche dare mediazione. Poi c'è la parte di tutta la lista civica, insomma è vero che sostanzialmente non ci siamo quasi mai spaccati. Poi ci sta che su alcuni temi qualcuno si astenga, qualcuno voti, però non abbiamo mai fatto voti sostanzialmente dissonanti, vuol dire che abbiamo dialogato molto e che diciamo una mediazione tra noi e tra i nostri intenti l'abbiamo sempre trovato. Io credo che questo sia assolutamente positivo e sintomatico di un dialogo profondo che c'è tra noi, perché lo testimonio c'è davvero, cioè non è tutto casuale o scelte casuali dei documenti, è tutto ragionato.
1: È un gioco di squadra, assolutamente. Certo. D'Angelo, invece chi è il leader del centro-sinistra e del centro-destra in Consiglio regionale? Secondo lei vedete una figura, ci deve essere a tutti i costi o, come dice Cavo e come ha detto anche Ghio, si può anche lavorare senza avere, anche se poi in qualche modo il centro-sinistra, la maggioranza ha comunque un sindaco che comunque dovrebbe, anzi li rappresenta, no? Centro-destra forse, come diceva Cavo, è più un lavoro di squadra. In regione invece com'è il quadro?
2: Vabbè, ma da quando esiste l'elezione diretta il leader della maggioranza è chi vince le elezioni e il leader dell'opposizione molte volte è chi purtroppo esce sconfitto. Noi,
1: però facciamo dei nomi, in regione chi è il leader della maggioranza?
2: Beh, è innegabile che l'influenza che ha lo stesso presidente Bucci sulla sua maggioranza è una influenza molto forte, forse non forte come quella che aveva il presidente Toti sui suoi consigli regionali, ma comunque io non ho mai visto il centrodestra in regione fare qualcosa di diverso da quello che Bucci chiedeva di fare, anche su materie oggetto a volte di libertà di coscienza, come invece in passato invece era accaduto anche in Liguria lo stesso centrodestra. Il centrosinistra si è organizzato intorno ad Andrea Orlando con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre alla lista civica, ed è un rapporto ovviamente di collaborazione e condivisione. Su questo, diciamo così, è difficile uscire dalla logica del leaderismo, perché purtroppo, pur non essendone un grande fan, oggi tante persone, tanti elettori sono stati oramai abituati a votare i leader, cioè la costruzione della leadership è diventata un qualcosa di quasi estenuante e faticoso. Basta in qualche modo guardare i social network per vedere come troppo spesso i politici moderni somigliano molto di più agli influencer che invece a le figure che in qualche modo avevamo imparato a conoscere quando eravamo bambini. Ecco, basti vedere in qualche modo anche gli scontri che riguardano anche nella politica internazionale ciò che accade in...
1: Attenzione alla frase di D'Angelo, che non è una frase di poco conto, però vabbè, forse no, non so se l'ha voluto dire apposta, io l'ho sottolineata, però qualcuno l'avrà capita.
2: No, ma assolutamente. Ah, assolutamente, ma io non ho troppe remore nel osservare come oggi una...
1: Perché D'Angelo, lo diciamo, è un romantico della politica. Lui ha come immagine...
3: No, io lo capisco, perché lui, uomo di
1: l'onorevole Moro in giacca e cravatta,
3: no,
1: sulla spiaggia,
3: del territorio,
1: al mare,
3: che ha fatto,
1: con la camicia...
2: Io rimpiango l'onorevole Moro,
3: esattamente.
2: No, in spiaggia,
3: quindi,
2: con...
3: Quello che ha detto è molto importante.
1: Uno che ha come fotografia, non so se ce l'ha su qualche scrivania, ma come immagine Aldo Moro in spiaggia con la camicia e insomma quella famosa cosa,
2: no, credo che
1: fotografia in bianco e nero, capisco che abbia un po' di difficoltà a vedere la politica al tempo dei social.
2: La modernità oggi contempla un linguaggio più veloce, una presenza più rapida sulle questioni, non sempre questo corrisponde alla possibilità di approfondire i temi. Spesso la politica, lo si vede nelle aule istituzionali, trascende il contenuto per diventare in qualche modo addirittura anche scontro personale. Devo dire la verità che leggendo i sondaggi a me ha colpito quello del centrodestra, perché il partito più grande con il 27% in Liguria, Fratelli d'Italia, in quel sondaggio non è neanche preso in considerazione per sondare uno dei leader o cosiddetti leader locali.
1: Lo chiediamo a Lilli Lauro, è vero, è giusto l'osservazione.
3: Penso che, non so, succederà prima o poi, no? Penso che ci sia una rotazione in Liguria, a Genova di Fratelli d'Italia, sicuramente ci sarà una rotazione, perché ho visto anche nelle appunto

0: Non c'è nessuno di Fratelli d'Italia, però voglio, io capisco molto.
1: Allora, facciamo così, chi ci avrebbe messo lei?
0: Ma non è una questione di nomi, vanno dice, tutti
1: non
0: bene.
1: Nessuno,
0: non c'è nessuno, c'è la capogruppo che l'ha nominata prima del comune, non ci sono gli assessori uscenti.

0: altri sondaggi, infatti non è che noi ci lamentiamo, aspettiamo. Quello che volevo dire un attimo a Simone è che capisco la sua delusione, perché ha parlato comunque di una politica molto veloce, molto d'immagine, che rappresenta proprio quello che sta facendo il sindaco. Lui che è un uomo di territorio, una persona che ha iniziato da tanto tempo, si rende conto invece che una persona che è nata domani, altro che già domani, tenta di oppure crede che sia possibile per lei essere candidata premier. Purtroppo si è svegliata da forse un sogno, ossia Renzi l'ha già scaricata, e questo spero che non influisca ancora di più su Genova. Mi dispiace per Terrile, che sono al 7, perché è il nostro sindaco Terrile. Terrile è per noi, almeno genovesi, quello che cerca di fare le cose. Invece il sindaco Salis, l'ho sentita ieri in televisione, purtroppo si è un attimo arretrata, proprio perché il suo sponsor Renzi l'ha comunque scaricata per Gori. Non pensi, Simone, che quando parlavi, diciamo, di influencer, pensavi a lei?
1: Io faccio solo una cosa da giornalista. Quando Silvia Salis fece circa un mese fa un reel dopo un incontro importante avuto con i vertici di AMT per parlare dei primi tagli delle corse, le percentuali dei tagli, ero qua, dove sono seduto adesso, con quattro sindaci in studio, nessuno aveva capito di cosa stesse parlando Silvia Salis in quel reel. E io ai sindaci, c'era Beltrami, poi non mi ricordo che ci fosse quella sera lì, ho detto: ma una giornata come quella importante come oggi meritava probabilmente una conferenza stampa o comunque essere molto chiari, tant'è vero che non sapevano se il 10% era il taglio delle corse urbane, se erano il taglio delle corse extraurbane, e nessuno dei sindaci che erano seduti qua aveva capito.
0: Ma sono materie complicate, non
2: per correttezza,
0: si è arrivata
2: per
0: domani,
2: essere molto,
1: no, per far
2: molto
1: capire che a volte la velocità non è sempre sinonimo di
0: capisco, assolutamente. Non puoi essere pronta.
2: La mia sottolineatura derivava dal fatto che si parlava di
1: l'angelo già pentito della battuta di prima.
0: No, ma si è capito la delusione.
2: Assolutamente. Il tema del rapporto tra politica e comunicazione è un tema che c'è ed è ineludibile. Onestamente, la mia riflessione era più legata anche alla modalità con la quale oramai si vengono vissute le aule istituzionali, nel senso che noi lo vediamo nel quotidiano, in particolar modo in Parlamento, con una comunicazione molto più violenta del passato. Nella conflittualità politica. Quindi è chiaro che chi ha ruoli amministrativi ha ormai un obbligo nel dare l'immediatezza della risposta e di ciò che fa al cittadino. Non sempre questa modalità è una modalità che chiarisce. In realtà io mi riferivo in maniera molto plastica anche
0: al
2: livello.
0: Buco,
2: no, ma figuriamoci, figuriamoci. Penso di prima non ho avuto l'opportunità di dirlo, di avere la fortuna di leggere i nomi che sono stati sondati, di essere uno di quelli molto sereni e tranquilli nel pensare che in qualche modo voterei senza troppi problemi tutti coloro che sono stati sondati, diciamo così, compresi i candidati del Movimento 5 Stelle, perché ho grande stima e rispetto di Luca Pirondini e di Tiziana Beghin, che sta facendo un grande lavoro. È chiaro che nella politica ci sono ruoli che danno più visibilità, altri che ne danno meno. Credo che il Partito Democratico confermi rispetto all'elettorato di centrosinistra un giudizio positivo sul lavoro che viene fatto, sia chi sta nelle amministrazioni sia che sta nelle aule istituzionali a fare opposizione. Quindi penso sia importantissimo il dato di Sanna, di Romeo, di Terrile, di Basso, della Beghin e di Pirondini, anche perché nel sondaggio prima ce lo consegnava il direttore Angeli, sono la somma che fa la differenza. Cioè il centrosinistra, se dovessimo votare domani in Liguria e a Genova, vincerebbe ancora sicuramente a Genova, e speriamo.
1: Io la saluto, solo una battuta: lei che rapporto ha con i social in 10 secondi?
3: È stato divertente ascoltare questo dibattito tra Lauro ed Angelo sui social. Io che personalmente non me ne vogliate, ma ho 32 anni e sono nata proprio nell'era dei social, penso che siano uno strumento di comunicazione ed è innegabile. Poi l'utilizzo che se ne fa, questo è un grandissimo dibattito, ma dall'Unione Europea fino al Comune di Genova. Però pensare che oggi nel 2026 non venga utilizzato anche quello per comunicazione istituzionali,

0: avere un po' troppo.
1: Però sono due partite differenti, forse meriterebbe, anzi, magari lo faremo anche una trasmissione
0: volentieri,
1: proprio su questo.
0: Volentieri.
1: Però io dico che è importantissimo i social, per carità, anche noi come Primo Canale abbiamo i nostri canali social,
0: non,
1: e vanno per fortuna benissimo.
0: Social,
1: però la gente, esatto, la gente vuole sentire cosa,
0: certo,
1: dice Francesco Ghio questa sera quando c'è da dibattere con Lili Lauro, con Ilaria Cavo. Perché per parlare in 30 secondi sono tutti bravi da parlare per un minuto e raccontare.
0: Penso che ci voglia, come in tutte le cose, penso che ci voglia il giusto equilibrio, quindi sia l'articolo di giornale, sia il dibattito, sia il reel, è un insieme di cose, tra l'altro lo facciamo tutti, sia quelli presenti oggi in studio, sia quelli che sono a casa in qualsiasi contesto, perché oggi anche dall'azienda agricola.
1: Però quello che dico io, ma lo contesto, ma probabilmente sbaglio, che non prendi i voti sicuramente con un, probabilmente nel caso di Silvia Salis è un caso a parte, ma anche una macchina dietro che probabilmente nessuno dei sei persone che sono qua hanno a disposizione, però in generale è difficile prendere dei voti con il reel, col bel post che fai, in generale. Devi parlare, devi farti sentire e dibattere, e allora a quel punto... Che la gente,
0: certo,
1: ha
0: però
1: opinione.
0: I social non devono servire a prendere i voti, i social devono servire a comunicare, in un modo che oggi è classificabile come democratico, perché arriva a molte persone, tra l'altro arriva a molte persone qui un target molto giovani, che se no non si interesserebbero neanche di quello che succede nella propria città, quindi attenti a giudicare come una cosa per forza negativa il fatto che...
1: No, io non l'ho giudicata negativo, io ho solo detto che però...
0: No, lo so, non
1: raccontare in un minuto una cosa senza un dibattito, lascia un po' tempo che trovo.
0: Mi rendo conto, però sentire da Lauro definire poverina il sindaco Salis perché non ha esperienza, no, nel senso che anzi tanta stima per riuscire a usare questi mezzi di informazione che finora prima di lei, anzi
2: cosa c'entra
0: che
2: con la politica,
0: la
2: fare
0: sindaca.
2: Politica, il direttore ha parlato di un'intervista su MT dove
0: Lauro,
2: lei non sapeva quello che diceva,
0: Lauro,
2: è
0: va
2: chiaro,
0: bene,
2: no?
0: Va bene. Lauro, io non interrompo e sarebbe carino che non venisse fatto lo stesso con me. Penso che non basti solo quello, ma non è assolutamente giudicabile come una cosa negativa il fatto che la nostra sindaca sia attenta anche a comunicare attraverso queste piattaforme, anzi dalla generazione di cui faccio parte e attraverso le politiche giovanili ho anche spesso confronti con giovanissimi, parlo di under 25, è un dato molto positivo perché permette alla politica di arrivare a chi spesso viene escluso dal dibattito o canali che spesso non raggiungono anche queste persone che sono cittadini e quindi hanno il diritto anche loro di avere accesso all'informazione. Poi se vogliamo dibattere sulle modalità, i diritti, la privacy, tutto quello che riguarda il digitale oggi, tra cui anche l'intelligenza artificiale, facciamo una puntata a parte e vengo molto volentieri.
1: Assolutamente sì, grazie Francesca Ghio.
0: Sono promotrice di uno Use Data.
1: Per essere stata con noi.
3: Mi prenoto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Deve essere bella come trasmissione, ce la puntiamo. Viene anche Pastorino. Lei che porta con i social?
4: Io sono negato. No, cioè, faccio il mio video del lunedì.
5: Diciamo che
1: siamo tutti dei boomer.
5: Faccio parte di quelli che hanno avuto un brivido quando hanno visto un video di Roberto Vannacci che simulava un'intelligenza artificiale, la condanna a morte dei leader del centro-sinistra. Così spiego anche il significato di quello che intendevo con oramai una pratica che abbandona la politica per immettersi in un mondo, quello degli influencer, che non ha alcun tipo di freno, neanche etico.
1: Va bene, no, non va bene. Grazie,
3: io artificiale,
1: e ci rivediamo presto allora.
0: Però, buona serata.
3: Posso dire una cosa?
1: No, cioè, 10 secondi, ma so che lei 10 secondi
3: non ho presentato una PDL che dice che con i prodotti di intelligenza artificiale si può mettere un marchio IA. Se facciamo una cosa del genere, ogni fruitore di un video c'è la filigrana sopra
1: e poi ci sarà sempre un modo per eludere questo.
3: Non c'è un modo
1: inventerà...
3: per eludere, metti un'autorità che vigila e che dà le multe, e a questo punto metti un freno.
0: Utilizza già.
3: Credo che si tuteli il lavoro giornalistico innanzitutto. E che
1: dice io che Meta già fa questo passaggio.
0: Sì, contenuto creato con intelligenza artificiale.
3: Sì.
0: No, no, ma su Instagram, TikTok, Facebook, almeno questi, è già classificato come contenuto creato con intelligenza artificiale, quindi è già riconoscibile.
3: Perché sennò Vannacci non farebbe diventare e saltare sulla sedia...
1: No, magari lo mette anche piccolino,
0: no,
1: non si vede
0: allora,
1: la maggior parte della gente.
0: Solo questo, non
3: bisognerebbe metterlo
0: non è cosa...
3: massificato e diffuso per chiunque lo voglia alterare. Sì. Il problema è che
0: sono d'accordo,
3: non è così per tutti.
0: Però chiudo solo con questo, che non è mai il cosa ma è il come. Nel momento in cui Vannacci ha l'idea di fare un video in cui condanna a morte delle persone, non starei a discutere tanto sull'intelligenza artificiale, ma sull'idea.

0: alla base che ha partorito questo video, e quindi sulla persona. Però questo vale per tutto. Comunque,
1: mi sembra che su Vannacci ne abbiamo parlato abbastanza. Esatto. Sia molto chiaro anche quello che noi pensiamo di Vannacci. Quindi.
2: Grazie ancora Francesca Ghio, buona serata e a presto. Noi ci fermiamo qualche istante, arriviamo subito.
1: Non sarà certo Vannacci.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Allora, chiuso l'argomento sondaggi, chiuso l'argomento anche social e non solo, apriamo quello relativo alla situazione dell'ex Ilva di Cornigliano. Si è vissuta un'altra giornata importante, quella appunto vissuta oggi con il corteo iniziato questa mattina alle 7 con tanti rappresentanti della politica presenti proprio nello stabilimento di Cornigliano già dalle prime ore della mattina. C'era anche Ilaria Cavo.
1: Sì.
0: C'era anche l'onorevole Pastorino,
2: sì.
0: C'era anche Simone D'Angelo, non c'era Lili Lauro,
3: ma non ancora,
0: ma domani probabilmente andrà anche lei. Pastorino e Cavo, ovviamente in Parlamento avete vissuto da tempo, mesi, forse anche anni, questa situazione che, come vede, si vede da questo cartello, insomma, va avanti da decenni ormai.
2: Ma sì.
0: E tutte le volte siamo qui a dire.
2: Sì, però questa è un po' più grave delle altre, nel senso che comunque chi le parla, insomma, ha avuto il privilegio di sedere in Parlamento per anni, e quindi ho vissuto anche per esempio la fase di ArcelorMittal, di quella gara, diciamo, incredibile, vinta da un'associazione di imprese di cui non faceva parte, per dire, lo Stato, no? Mentre nell'offerta concorrente c'era pure lo Stato, no? Quindi lì la gestione era del ministro Calenda, ricordo molto bene. Da lì diciamo, sono stati una serie di errori, di mancanze di prospettiva clamorosa. Sei arrivato a questo governo URSS, io sono molto, non sarò un grande mago dei social, ma sono molto sistematico, no? E quindi al ministro URSS ogni 6 mesi facevo lo stesso tipo di interrogazione sull'Ilva, no? Quando lui ogni volta pronunciava assiomi roboanti, no? Ricorderete l'anno scorso in prefettura con la riunione surreale sul forno elettrico, dove tutti noi eravamo diventati improvvisamente degli esperti massimi sugli IRA, gli approvvigionamenti, in ragione di questa visione che non aveva né gambe né testa né niente. Cioè,

0: Questa è una situazione, diciamo, al limite. In più mi sento di dire che dopo la sentenza di Milano, che è venuta 10 mesi fa, quando è stata, insomma, che quindi suonava più di un campanello di allarme, no? Per una cessazione eventuale della produzione, nel momento in cui comunque il forno a caldo, l'alto forno a caldo di Taranto aveva una fine, certamente da rivedere, possibilmente in appello o in Cassazione, ma comunque un tema c'era. E arriviamo a ieri, l'altro ieri, con l'annuncio, no, di una chiusura degli stabilimenti nel nord Italia, no? Quindi senza quel piano B, che sinceramente una struttura commissariale avrebbe dovuto quantomeno pensare, no? Poi in questi mesi abbiamo assistito appunto all'intervento di gruppi italiani, no? Che giustamente rinunciano alla parte a caldo, forse si mettono in gioco questa gara infinita, ecco, dove non so, è iniziata 2 anni fa la gara dove c'è Jindal e gli altri, no? Una gara fisarmonica, l'ho definita io, ma tutte le volte che Urso ne parlava di allungamento dei tempi, di cambiamento di strategia. Ecco, quindi ora adesso la politica ci deve mettere, la politica, il governo ci deve mettere.
1: Interrompo un attimo Pastorino, sì. Lo so che lei è molto, cioè, a calora perché ha sempre seguito giustamente, sì, questa vicenda, però vado da Armando Palombo, lo storico rappresentante sindacale della FIOM, che è collegato con noi in diretta proprio davanti alla prefettura. Buonasera e ben trovato Palombo.
2: Buonasera, io vi sento malissimo.
1: Bene, iniziamo bene. Noi invece la sentiamo bene. Allora, sono le 22:11, domani sarà una giornata, facciamo così, che giornata potrebbe essere quella di domani mattina? Soprattutto perché poi arriva anche il ministro Piantedosi per combinazione in prefettura.
2: Allora, la giornata di domani mattina potrebbe essere la giornata in cui arrivano risposte chiare a nostre domande altrettanto chiare, che sono queste. La nostra domanda è: se Taranto, soggetto a un provvedimento giudiziario, è costretta, a nostro malgrado, a limitare la produzione del caldo, noi non capiamo perché il Nord, a partire da Genova, che io rappresento, che non è soggetta a provvedimenti giudiziari, debba stare ferma quando ha mercato, i prodotti, le maestranze e gli impianti funzionanti per farli andare, evitando così di fare tanta cassa integrazione senza senso motivo. Vuol dire 2.000 persone in più in cassa integrazione che potrebbero lavorare perché hanno gli impianti, il mercato. Quindi il governo deve in qualche modo trovare la soluzione che poteva trovare qualche mese fa, perché 10 anni che attendiamo un esito così negativo, purtroppo più negativo del previsto, e quindi noi chiediamo di lavorare e che il governo si attivi, la struttura commissariale, per comprare rotoli.
1: Anche perché lavorare. Palombo, da come la racconta lei, e non ho ragione per dubitare naturalmente, insomma, è il piano B, è l'acqua un po', è l'uovo di Colombo, no? Nel senso che però tanto è sempre lo Stato che ci mette i soldi per la cassa integrazione o per gli acquisti che deve fare della materia prima, sempre Stato è, sempre soldi dello Stato devono essere tirati fuori, corretto?
2: Assolutamente sì, quindi noi chiediamo cose chiare, penso anche semplici ma non sempliciste o semplicistiche, e quindi chiediamo delle risposte chiare. Ora, credo che domani il ministro Piantedosi non possa darci quelle risposte perché ha un'altra competenza, un'altra, però noi approfittiamo, per usare un termine schietto, della sua presenza qua quanto ministro importante di questo governo per farli presente almeno anche a lui. Oggi l'abbiamo fatto presente alla prefettura, l'abbiamo fatto presente con il supporto del presidente della regione, con il supporto della sindaca di Genova, con il supporto anche della lettera, diciamo, unita dell'arcivescovo di Genova col vescovo di Tortona, che sono con noi e preoccupati di questo scenario. Quindi chiediamo lavoro e non vogliamo assistenza. Credo che a questo domani possa arrivare una risposta chiara. Poi conosciamo quali sono i problemi e gli impedimenti, che non è che un rotolo lo trovi subito sul mercato, però non ci vuole tempi infiniti, va programmata, e chiediamo di programmare un piano in cui ci sia da lavorare e non cassa integrazione senza termini.
1: Cavo,

0: Lobo, prima della domanda di Ilaria Cavo, le faccio solo una domanda che abbiamo un po' oggi in redazione, insomma abbiamo fatto questa riflessione. È quella di oggi forse stata la giornata più importante nella sua negatività naturalmente negli ultimi anni, anche se abbiamo sempre vissuto, insomma avete, soprattutto voi naturalmente, vissuto giornate delicate, molto molto delicate, però se vogliamo, come diceva mi sembra D'Angelo Pastorino prima, ha detto quella di oggi, insomma oggi in questo momento sembra quasi quello del non ritorno, però al netto della grande compostezza con la quale avete probabilmente, va detto perché lo ripetiamo che l'altra volta ci sono state molte problematiche, molte polemiche, qualche disagio ai cittadini, però con grande compostezza avete fatto questo corteo e poi siete arrivati in centro e con grande dignità avete fatto quello che dovevate fare. Però c'erano forse meno persone, questo almeno un po' quello che abbiamo notato noi rispetto alle altre volte. È una osservazione errata, noi ovviamente abbiamo ripreso dalle 8 del mattino in diretta tutto, quindi insomma abbiamo anche gli occhi per vedere le cose, nessuno ce le ha raccontate, è una nostra impressione sbagliata oppure no? C'erano meno persone rispetto alle altre volte?
1: Parliamo di gente che si sveglia alle 5 di mattina, io stamattina alle 4 mi sono svegliato, io ovviamente sono sul campo 24 ore perché penso, immagino di rappresentarli se non tutti parecchi, quindi gente che ha smontato, ha fatto il turno di notte perché ha lavorato, di gente che domani magari monta di primo, di secondo, di notte, quindi siamo su una platea di 1000 persone. Ora io ho una formazione militare, quindi su 1000, quando qua in piazza ce n'è 300 è un numero sufficiente. Se ci fossero 1000 lettere di licenziamento, qua i 1000 li vedreste tutti e compatti, tanto per parlarci chiaro, perché parliamo di gente che rischia il posto di lavoro, quindi non misuriamo tanto le persone nel numero ma nella quantità e nella qualità di questo numero, quindi non capisco la domanda, penso sia altrettanto chiara la risposta, quindi non si misurano in questo modo le persone, si misurano diciamo sui contenuti.
0: Non era una domanda provocatoria, Nile, non volevo misurare niente, era solo una constatazione giornalistica, ci mancherebbe altro.
1: Lei mi conosce, dottore. Sperate di trovare 1000 persone qua che dal 16 novembre non hanno più lavoro? Le trovate le 1000? Le trovate con altre modalità. Quindi speriamo, siamo organizzati, infatti, ma non ci piace, mi permetta, essere presi in giro. E anche sui numeri, guarda. E se i 1000 arrivano il 16 di novembre,
0: nessuno vuole prendere in giro nessuno, per carità, lei lo sa, Primo Canale ha seguito in diretta andando oltre, mi sembra, ogni possibilità, giorno, notte, abbiamo fatto delle dirette di notte, quindi per raccontare i vostri problemi e le vostre istanze, quindi insomma penso che nessuno voglia prendere in giro nessuno, questo mi permetto di dirlo, lei è, per carità, è corretto che mi risponda, la domanda non era polemica, era solo una constatazione e ci mancherebbe altro, ci stringiamo la mano, penso, immagino, perché mi sembra che abbiamo dimostrato di esservi vicino più di una volta, penso che non vada rotto questo equilibrio, mi sembra. Cavo.
1: Assolutamente. Io invece, se mi permette, sento una città vicina, una città solidale, una città a cui noi cerchiamo di limitare al minimo i danni nella circolazione. Però una città che di fronte ha il rischio di perdere 1000 posti di lavoro, stiamo parlando di lavoro buono, di lavoro positivo, di lavoro che paga i contributi, di lavoro serio, reagisce diciamo con compostezza.
0: Ed è la premessa che ho fatto all'inizio, questo sicuramente.
1: Bravo. Mi piace, lei mi conosce, mi piace essere schietto e diretto, quindi niente personale, però ti arrivi questo messaggio. Non si misurano le persone, diciamo solo sui numeri, si misurano anche sulla qualità.
0: Ma per carità, ci mancherebbe. Cavo, una domanda veloce, così salutiamo
2: parlare. No, non era una domanda, era semplicemente una riflessione. Se posso fare, è intervenuto Pastorino che oggi era lì con loro, ci sono stata anch'io, sono contratto Palombo, contratto tutti i sindacalisti che erano lì presenti in un presidio che non valeva, e credo che sia stato anche doveroso e molto chiara nella precisazione dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista di quello che quel presidio nella, diciamo, determinazione che ha avuto ha significato e può significare, perché lì rimarranno tutta la notte, rimarranno fino a domani, però mi sembra di capire dalle parole di Palombo, ma anche da quello che abbiamo appreso, diciamo, ognuno, no, per i propri canali nel corso della giornata e soprattutto del tardo pomeriggio, che per domani ci si può aspettare.

0: portare qualche novità e qualche apertura. Ecco, il termine della giornata era più, diciamo, nel segno dell'apertura, quello che ci si augura. Io sono stata oggi, sono un parlamentare, ma sono un parlamentare di centrodestra, quindi è chiaro che forse era meno scontata una presenza a quel presidio. Io ci sono andata perché il sindacato ha chiesto ai parlamentari vicinanza. Io credo che fosse doverosa la vicinanza, perché quello che hanno chiesto è avere sostegno sul fatto che è illogico che si chiuda in questo momento e si dica che a metà novembre chiude questo sito, che è un sito che lavora a freddo e che ha potenzialità sul mercato perché fa una lavorazione che è richiesta. E io credo che sostenere la logica contro l'illogicità sia doveroso da parte nostra. Questo è quello che abbiamo fatto e mi auguro che possano arrivare dei segnali. Su che cosa? Su un piano che sia un piano specifico su Genova, perché se dovesse essere confermata la sentenza della Cassazione sull'area caldo di Taranto, ci sia un piano di approvvigionamento per Genova, che è poi quello che dicevate prima, ma ha anche il sostegno, diciamo, da parte nostra. Io almeno sono andata lì a sostenerlo e userò tutti gli strumenti parlamentari possibili per riuscire a far domande e ad avere risposte da questo punto di vista, perché ci sia la possibilità per Genova, che lavora a freddo e che quindi non è toccata in questo momento dalla magistratura, dalla sentenza della magistratura, per continuare a lavorare, a far lavorare questi 1000 lavoratori con le loro famiglie, senza mettere una spada di Damocle che anzitempo adesso e dire già che a metà novembre si chiude, perché questo non ha una logica temporale in questo momento.
1: Grazie Armando Palombo, domani mattina saremo in diretta insieme a voi, sperando di dare in diretta qualche buona notizia.
2: Lo speriamo anche noi con tutto il cuore. Va bene. La determinazione che ci contraddistingue.
1: Quanti grazie sarete questa sera a dormire lì? Quanti sarete a dormire lì? Tanti, no? Vero? Abbiamo già visto le tende.
2: Sì, sì, se vuole sapere il numero preciso di chi
1: no.
2: Parla
1: io... Va bene, allora poi mi manda un messaggino con il numero esatto.
2: Perché siamo organizzati in questo modo qua, per resistere, spero non 7 giorni come la volta scorsa, ma spero che qualcuno, diciamo, faccia usare quel poco di sale che nel cervello di chi ci governa, perché altrimenti rischiamo davvero i 1000 e penso che non ne giovi nessuno.
1: Nessuno.
2: Grazie.
1: Grazie a lei e buona fortuna. Ci vediamo allora domani mattina in diretta. Grazie Armando Palombo. Allora, insomma, al di là dei numeri.
3: Però volevo finire il ragionamento, sì. Mi sono interrotto. Cioè, queste cose che mi hanno detto sono vere, no? Perché questa roba qua dei 10 mesi ad attendere il piano B che non c'è. In modo sconcertante vera, io posso propormi di fare il commissario, non posso fare la grande il commissario, dopodiché non vorrei che fosse una roba, perché poi alla fine arriva qualcheduno, raccoglie la cenere di queste cose qua e si impone delle condizioni che sono proibitive per tutto l'assetto di Lex Silva. Questo su me, io spero che entro domani, dopodomani, arrivi con una roba in continuità con le parole che diciamo, ovvero che qualcuno venga, lo Stato compri il materiale per fare la produzione. Dopodiché, se questa cosa non c'è, uno deve fare tante domande e quindi, insomma, è giusto stare vicino a questa protesta,
1: soprattutto come diceva prima giustamente lei, ma poi un po' tutti, quello che diceva Paloma, diceva Cavo, quando c'è la logica, no? Cioè, c'è il mercato.
3: C'è la logica, ma se non c'è la logica, perché oggi io la faccio fatica, scusa, a dire che c'è la logica, faccio fatica, se tu sai 10 mesi prima che comunque c'è questa sbarra che ti si pianta davanti e te l'hanno anche detto per tempo, e se non succede, allora mi faccio delle domande.
0: Posso fare una considerazione? Non voglio andare, diciamo, in dibattito con Pastorino, ma è evidente che in questo momento noi stiamo aspettando una sentenza della Cassazione che deve essere sul caldo e deve dire la Cassazione il 20 ottobre se il caldo deve chiudere, come già ci ha detto la Corte d'Appello di Milano, e stiamo parlando di Taranto, o se invece c'è una sentenza diversa che lo fa rimanere aperto. Io francamente, che siamo appesi a questa sentenza della magistratura che pesa come un macigno sulla vicenda Ilva, questo ce lo dobbiamo dire, è vero. Però dire adesso che devi chiudere anche il freddo perché non arriverà l'approvvigionamento dal caldo di Taranto, francamente mi sembra un anticipare, un qualche cosa che nessuno vuole e che tutti vogliamo scongiurare in una sequenza temporale che trovo francamente.
3: Diciamo la
0: per cui finisco il ragionamento. Se tutto questo nella visione dei commissari è perché si vuol far capire quanto è un tema enorme Ilva e quanto non è possibile arrivare a una sentenza della Cassazione che blocchi davvero tutto e far capire, utilizzando anche uno strumento sostanziale

0: sostanzialmente visivo, di pressione, utilizzando anche Genova, francamente andiamo.
1: Siamo in chiusura e devo fare una cosa prima di chiudere, tanto questo è un argomento che domani vedremo di riprendere, anzi sicuramente riprenderemo, sperando che ci sia la
0: però
1: buona notizia.
0: Io, se posso dire, questo ci tengo a dirlo, io sono andata in piazza, siamo vicini ai lavoratori. Sono tanti i fattori su questa partita, non è che c'è da dire il governo non ha dato risposta, una partita che arriva da sostanzialmente 10-15 anni, è una partita complessissima. Io mi auguro, ma sono certa, che il governo saprà dare una risposta quantomeno in questo momento, in questo frangente, nell'urgenza, alla partita del freddo e di Genova. Dopodiché quella più ampia, che riguarda anche Taranto, deve mettere in fila la sentenza della magistratura, le offerte che arriveranno al bando di gara e mettere insieme quelle estere, se ci saranno, con una cordata italiana quando farà un'offerta compiuta. Ci sono tanti tasselli da mettere insieme, quello che però noi ci aspettiamo più nell'immediato è quello di Genova, che forse, se si riescono a prendere degli ordini e a portare dei coils, paradossalmente anche quello più semplice.
1: Assolutamente. Vi faccio vedere in chiusura quattro carte, eccole qua, velocemente, voi non sapete neppure le regole perché non ve l'ho neanche detto prima di entrare in diretta. Lili Lauro, le faccio scegliere una carta, il colore
2: blu.
1: Il blu nasconde questo, l'errore. Dovete rispondere, abbiamo pochi minuti, quindi rispondete molto velocemente. E ora c'è la domanda, la vediamo. Cara Lauro, indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria negli ultimi tempi.
2: Ma così d'amblè?
1: Così d'amblè, se no.
3: Beh, quindi?
1: Quindi?
2: Sinceramente.
1: Vabbè, può anche non aver fatto errore.
2: Sicuramente qualcosa ci sarà, ma così evidente da venirmi in mente una scelta politica sbagliata, per me non c'è stata. È stato condiviso tante cose.
1: Luca Pastorino,
2: scusatemi,
1: le faccio...
2: mi dispiace questo gioco, è interessante, ma
1: va bene, sbagliato, magari quando arriverà a casa magari...
2: ho sbagliato carta.
1: Pastorino, le faccio scegliere una carta
3: rossa,
1: se la giocava con D'Angelo, la promessa. E arriva anche la domanda: qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno? Secondo quello che si respira un po' nel partito, secondo quello che è il suo così sentiment, per esempio,
3: una cosa,
1: l'ultima volta per esempio c'era Vittoria Canessa che ha detto la casa, non ho parlato col partito, però io posso promettere che il comune farà qualcosa per il problema casa, per esempio. Comunque sì, quello che potrebbe
2: essere, ha aumentato le tasse a quelli degli affitti.
3: Adesso te lo dico io l'errore del tuo partito. Vabbè, comunque questi sono più temi da consiglio comunale, questo può essere un tema, guardandolo dal mio punto di vista. Comunque, diciamo,
1: se vuole rispondere da sindaco di Bogliasco è più facile.
3: Di Bogliasco non si può, perché Bogliasco è un altro comune diverso e quindi non posso.
1: La domanda
3: però dal sindaco per Genova c'è scritto.
1: Va bene, però potevo farla per... Vabbè, come vuole.
3: No, comunque voglio dire, cioè, abbiamo toccato il tema della riforma dei porti. Io credo che l'impegno del partito su questo tema, che è un tema importantissimo per Genova, ecco, sia diciamo una questione centrale nell'agenda politica, non solo di chi fa il parlamentare, ma anche della politica locale.
1: Ilaria Cavo, rimangono due carte, la verde e oro.
0: Oro, giallo.
1: L'avversario, chissà che domanda nasconderà questa carta. Indica una proposta dell'altra parte che saresti disposta a votare.
2: La Francesca Ghia a questo punto, Ilaria.
0: No, vabbè. Una proposta che hanno già fatto?
2: Un avversario.
1: Beh, questo silenzio per l'auditel è straordinario.
0: Non me ne vengono tante proposte.
4: Il salario minimo in Parlamento.
0: Sì, sicuramente.
1: l'Auditel sta schizzando.
0: I presidi,
1: l'editore domani sarà contentissimo dei dati Auditel con questo
0: silenzio. I presidi fissi del centro storico, visto che noi li abbiamo chiesti.
1: Però è una proposta vostra.
0: E certo, grazie, ma ce l'hanno sempre negata. Adesso lo vogliono
1: va bene,
0: loro.
1: Va bene, va bene.
0: Io dico che lo voglio.
1: Gliela passiamo, gliela passiamo. L'ultima carta, quella verde, è per Simone.

0: visione d'angelo, la priorità. E se avesse 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li mettereste?
1: In AMT.
2: Ma credo che le...
0: Posso fare una piccola sì. aiutino? Possiamo anche spalmare due da 50 milioni, così è più facile.
2: No, ma...
0: 50-50, dai.
2: No, credo che se avessimo 100 milioni da investire ci sarebbe da lavorare molto sulle politiche della casa per garantire l'accesso al diritto abitativo ai giovani, e non solo ai giovani nella nostra città. E l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid viviamo una nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano altri 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.
0: Mancano 30 secondi alla chiusura. L'ultima volta che abbiamo fatto vedere questa carta ha scatenato un dibattito in studio, perché tutti volevano rispondere. Possiamo fare veramente 5 secondi a testa. Lili Laura, se lei avesse 100 milioni per Genova, dove le butterebbe?
1: Sicuramente nelle politiche abitative, nella mobilità. E credo però che la Salis ha fatto un grande sbaglio, perché appena è stata eletta ha alzato l'aliquota dell'IMU da 7,8 a 10,6. Quindi questo, ossia, nessuno ne parla, però è comodo dire che bisogna parlare di politiche abitative. La prima cosa che ha fatto è alzare quello, quindi anche per gli affitti eccetera. Poveri ragazzi di oggi, perché che bisogna veramente investire. Si dice che non si trovano case, ma lo credo. Soprattutto alzato quegli affitti, quelle percentuali sugli affitti di case più semplici.
0: Chiarissimo.
1: Eh no, è chiarissimo, capito, 5 secondi, però è importante, perché
0: Pastorino,
1: è una cosa importantissima.
0: Pastorino, 100 milioni dove? Averceli per Bogliasco.
3: Anche in tranche da 25, cioè, comunque io sulle politiche abitative intese per i giovani sicuramente.
0: 90-10 per Bogliasco.
3: No, sociale, potremmo far arrivare il 17 fino a Bogliasco, questa è una proposta che faccio qua serenamente.
1: Mobilità.
3: Nella mobilità. Allora, io poi non voglio entrare in polemica con Lilli, però insomma, dire, quello era il tempo in cui comunque si è trovati davanti un bilancio che aveva più di un problema.
1: No,
3: e quindi e dopodiché quella misura è stata ritirata.
1: Ma
3: è stata ritirata,
1: ma
3: ci credono tutti. Secondo me ci credono tutti. Ci credono ancora.
1: Andiamo
3: avanti.
4: 100 milioni? Ma anch'io sulle politiche abitative sicuramente, anche creando probabilmente un fondo di garanzia per chi non riesce e che deve avere, diciamo, una garanzia per o l'accensione dei mutui o per a garanzia anche dei canoni. E anche però, anzi principalmente, tenterei di fare un fondo per garantire una sorta di, tra virgolette, stipendio, comunque contributo ai caregiver. Perché io riteniamo che i caregiver siano uno dei pilastri della nostra società, delle famiglie, però non avendo un riconoscimento né contributivo né di sostegno, hanno difficoltà.
0: Molto,
4: penso che,
0: molto di sinistra stasera.
4: Ma
0: d'accordo con Francesca Ghio.
1: No, un tema che in regione che Toti ha affrontato.
0: Una cavo stasera poi inedita.
2: Il terrore di Vannata.
1: Il caregiver è un tema delle politiche totiane e anche di Bucci.
0: Partite con la bicicola.
4: Il caregiver è un tema sociale molto importante da destra. Anzi, se un errore è stato fatto, è stato non affrontarlo abbastanza sociale, e allora che lo facciamo in maniera molto seria.
3: Bene.
0: La notizia, la prima di una Ilaria Cavo moderatamente di sinistra, compagna
4: no,
0: Cavo.
4: Di una Ilaria Cavo
0: la seconda
4: moderata
0: notizia,
4: di centrodestra,
0: la seconda
4: ma
0: notizia, e la faccio diventare protagonista della trasmissione, non ha litigato, anzi complimenti con Francesca Ghio, e non ha litigato con Simone D'Angelo.
3: Esatto.
0: E questa è l'altra grande notizia di questa serata.
3: Ma perché era il suo compleanno ieri, adesso lo possiamo dire.
0: Le facciamo allora gli auguri, anche se poi è in ritardo, però sono tre notizie in una, che insomma, quei tempi che corrono per il nostro lavoro sono tanti.
4: Non so se vuol dire che è andata bene o vuol dire che sto perdendo dei conti.
0: Una volta si chiamavo Cavo ed Angelo, Cavo ed Angelo, perché era una sicurezza per fare esplodere le trasmissioni, quindi per

0: farle vivere un po' e quindi essere belle frizzantine, quindi niente, annullata la coppia Cavo D'Angelo. Si scherza un po',
1: tocca a lui.
0: Proviamo la prossima volta con Laura D'Angelo.
2: Se vuoi, direttore, la prossima volta veniamo carichi. È che poi non ci ascoltano.
0: Va bene, grazie per essere stati con noi anche questa sera. Il programma politico torna fra 7 giorni.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
4: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene.
7: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
8: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo.

0: partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, dai 16 quintali anzi, per arrivare al 200, abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
1: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
2: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una appunto affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e sapete ancora di più nel territorio ligure e genovese.
0: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: mi racconta una storia partigiana, una targa di strada di qualcuno.
1: Adele Rossi, ma ce n'è tante. Tra l'altro bisognerebbe che di ragazze, perché erano tali, sì, non erano donne, ce ne fosse qualcuna di più. E ce n'è.
0: Sì.
1: Adele Rossi aveva 15 anni, è morta a 15 anni in combattimento, faceva parte della brigata, questo è un fatto unico in tutta Italia, di donne comandata da donne, dedicata a una ragazza, Alice Noli, uccisa a Campo Morone. Adele Rossi, era tutta la famiglia impegnata nella resistenza, era di Rivarolo, il papà gappista, con una spiata viene arrestato, finisce in un campo di concentramento ad Erzbruck ed sarà impiccato col fratello di Pertini. Sua mamma continua a battersi, non verrà mai presa, anzi qualcuno dice di a tua figlia che la smetta, hanno già preso tuo marito, suo padre, invece lei caparbiamente continua e fa da collegamento tra la città e le brigate di montagna. Viene mandata nell'Alta Val Bisagna e poi in Val Trebbia la brigata Arzani e viene a sapere, dopo aver consegnato dei documenti importantissimi, che il giorno dopo ci sarebbe stata un'azione di guerriglia contro i tedeschi e i fascisti e chiede di partecipare a questa azione. A malincuore gli dicono di sì, anche perché ci sarebbe andata lo stesso, e purtroppo è morta in combattimento. Sua madre, fino a settembre, quando è rientrata a Genova, pensava sempre a sua figlia. Io una volta, prima di portarla in una scuola giusto a Rivarolo, le chiesi: ma tu quando eri lì cos'è che ti teneva, che ti dava forza? E lei mi diceva: sai, una suora che era internata insieme a me mi aveva dato una specie di rosario e io toccando quello pensavo a mia figlia. Ebbene, quel rosario, quando rientrò a settembre, venne a sapere della morte di Adele, chiese di poterlo portare sulla bara della figlia. E ha sempre raccontato la storia di queste ragazze straordinarie che hanno saputo fare una scelta davvero importante. Però lei, come tantissime altre donne, lo voglio dire perché a me ha colpito sempre, quando io dicevo a lei, come a tante altre, ma tu hai fatto cose straordinarie, rischiavi perennemente la vita, guarda che... E lei mi rispondeva: cosa ho fatto? Ho fatto me dovevo.

0: siamo qui, 25 aprile, l'80esimo della liberazione, in compagnia di Paolo Battifora, storico e anche coordinatore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Genova. Dove ci troviamo, professore?
1: Ci troviamo al campo 13 del cimitero di Staglieno, che è il campo dedicato ai caduti partigiani. È stato realizzato nel 1946 e contiene 268 tombe. Ovviamente altri caduti della Resistenza sono in altri cimiteri cittadini. Ecco, diciamo che al cospetto di queste tombe, ripercorrendo le parabole esistenziali di questi uomini e donne che hanno dato la loro vita per la libertà, in una sorta di Spoon River partigiana, per riprendere il titolo di un significativo libro scritto da Giordano Bruschi e Giuseppe Morabito e dedicato ai partigiani, emergono una serie di riflessioni.
0: Ecco, è importante sottolineare chi si trova qua, perché in realtà erano persone comuni, erano persone come noi che hanno scelto da che parte stare della storia, ma un conto è scegliere, e va bene, io scelgo, va bene tutto, un conto è scegliere e poi però decidere di fare quello che hanno fatto loro.
1: Sì, proprio dalle parabole esistenziali di questi caduti emerge la dimensione plurale, articolata, multiforme della resistenza, perché alla resistenza hanno preso parte uomini e donne delle più diverse estrazioni sociali, età anagrafica, professioni. Hanno fatto parte della resistenza comunisti e liberali, persone che avevano una chiara appartenenza politica e persone che erano prive di alcuna chiara consapevolezza politica. Hanno preso parte intellettuali e studenti, operai e artigiani, militari, esponenti del clero.
2: Il ruolo delle donne nella resistenza per molto tempo è stato colpevolmente sottovalutato, trascurato e legato a una dimensione subordinata.
1: Se si riflette, ci si rende conto come per molti aspetti i veri volontari della resistenza sono state proprio le donne, e per un motivo molto semplice: perché non sono state indotte da fattori esterni, come invece poteva capitare per molti giovani maschi che, per sfuggire ai bandi di arruolamento nell'esercito di Salò per una eterogenesi dei fini, poi finivano col salire in montagna. Ed è anche importante riflettere proprio su chi fossero questi uomini e queste donne. Ecco, va detto con estrema chiarezza che non erano dei superuomini, non erano delle superdonne, cioè non erano dotate di una natura altra, atta a predisporre loro al coraggio, all'eroismo, al sacrificio. La loro eccezionalità, cioè perché erano uomini e donne come noi, con i nostri pregi, con i nostri difetti, la loro eccezionalità consistette nella scelta che compirono nell'ora più buia e drammatica per il nostro paese. Una responsabilità che non poteva essere addebitata a un altro potere, a un'altra istituzione, cioè non potevano dire mi è stato ordinato di, e quindi la responsabilità è del generale. Dovevano rispondere alla propria coscienza. E secondo me è molto importante, a 80 anni di distanza, continuare a ricordare il 25 aprile e tributare i giusti onori a coloro che sono caduti per la nostra libertà, per un motivo molto semplice. Io sono uno storico e la storia non si fa con i se e con i ma, ma proviamo un attimo a domandarci cosa sarebbe successo se la resistenza non ci fosse stata. Sarebbero forse mutate le sorti della Seconda Guerra Mondiale? La risposta ovviamente è no. Certamente gli alleati ci avrebbero messo molto di più a risalire la penisola, ci

0: sarebbero state più distruzioni, più morti, ma le sorti del conflitto non sarebbero mutate. Allora perché è così importante ricordare la resistenza? Perché se la resistenza non ci fosse stata, la libertà sarebbe stata una gentile concessione degli angloamericani.
1: E allora per chiudere, professore, Genova è la città in assoluto in Europa che è simbolo della resistenza, non per caso è stata scelta come simbolo dell'ottantesimo, perché non si deve mai dimenticare. Vorrei chiudere con questo.
0: E intanto Genova può vantare questo primato, che è stata l'unica grande città in Europa a liberarsi da sola prima dell'arrivo degli alleati. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile il generale Günther Meinhold si è arreso nelle mani di Remo Scapini, presidente del CLN. Non si deve dimenticare perché vi è un nesso inestricabile tra resistenza, repubblica e costituzione. Lo dicevo poc'anzi, non ci fosse stata la resistenza, non ci sarebbe stato il 2 giugno 46. Cioè non vi sarebbe stato un referendum istituzionale, gli italiani non avrebbero potuto decidere se continuare ad essere una monarchia o diventare una repubblica, non avrebbero potuto scrivere la Costituzione, che probabilmente sarebbe stata dettata loro da qualche funzionario di Londra o di Washington. Così non è avvenuto. Noi abbiamo potuto scrivere il nostro futuro, questo grazie al sacrificio di questi uomini e di queste donne.
1: Grazie al professore Paolo Battefori.

0: per chiudere in un minuto un'altra storia.
1: Beh, una storia significativa è quella di Pierino Pesce, la cui lapide è la via Pierino Pesce a Coronata. Pierino Pesce era nel primo maggio del 23, stava festeggiando con alcuni suoi compagni, intanto era un operaio del Lanzardo, stavano festeggiando il primo maggio che il fascismo aveva abolito. È stato uno dei primi atti, appena saliti al potere i fascisti hanno abolito il primo maggio, per cui Pierino e i suoi compagni stavano festeggiando appunto in un locale di Coronata. Arrivano i fascisti, scontro armato, ovviamente i fascisti erano molto più numerosi, e viene ammazzato, mentre gli altri suoi compagni vengono arrestati dalla forza pubblica che era intervenuta successivamente. È una delle belle storie che purtroppo durante tutto il periodo dell'antifascismo e della resistenza hanno dimostrato anche l'umanità e tutti i valori,
0: cioè, che era gente normale, poi era un ragazzo come tanti altri,
1: certo.

0: Pini era un giovane del 1930.
1: Accidenti.
0: Che durante
1: la. Bambino.
0: Sì, però ha militato nella Lattanzi e durante la liberazione gli hanno dato il compito di salvaguardare il ponte del Lagaccio. Solo che, peccato per lui, però è passato un tedesco in borghese e gli ha sparato così a bruciapelo in testa. E è rimasto ferito 2 o 3 giorni, poi è deceduto all'ospedale. E era il più piccolo di 5 fratelli, tutti nei partigiani.
1: Questo che anno era?
0: Era la liberazione, il 45. Era il 24.
1: Cioè, 15 anni, forse neanche.
0: Sì, sì. È il più giovane partigiano, era del 32, che è morto sulle mura degli Angeli. Era del 10 agosto del 32, però non conosciamo poco e niente di lui, perché si vede che i genitori o hanno cambiato
1: città
0: e si è perso 32. Tutto.
1: 32, cioè 13 anni.
0: 13 anni, magari erano staffette,
1: certo.
0: Che però durante, perché poi è successo tutto durante la liberazione.

0: Dopo i due giorni di liberazione,
1: esatto, hanno preso, dopo l'insurrezione,
0: esatto, diciamo, lì, cioè, hanno preso in mano qualche arma e però hanno combattuto i tedeschi.
1: Il libro, quello che avete scritto, interessantissimo, proprio perché si può arrivare dalla strada, si può arrivare alla storia.
0: Certo, ci sono 350 biografie e più di 2000 nomi. Non è completo, per no, dire, vabbè, però è già una cosa. E in questo libro qua, grazie alla Erga Edizioni,

0: in Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che è uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicini

0: Vicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
1: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze particolari, allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di un unitario è l'impero, diciamo l'impero
0: che mette insieme un po' tutto.
1: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
0: Nella quale loro avevano un ruolo.
1: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione esiste per conto suo, è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, no? La marca Obertenga che sta tra la zona tra l'Uni tutto sommato e anche un po' del Parmense e arriva fino a Genova, comprendendo la marca Aleramica che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, e la marca Arduinica che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legati al nome di Niccolò e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine

0: del secolo X, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere da questa parte, appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questa loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei, sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie, che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: Quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, non so, mia nonna era dama d'onore della regina, la regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro, cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande

0: casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
1: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione e della storia di Pallavicino? Per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
2: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
1: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
2: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un pravicino, cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un pravicino che ha fatto erigere a 500 anni.
1: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il cardinale principe, il cardinale Giuseppe Siri?
2: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore un po' però classico, in fronte ai cardinali di oggi, no?
1: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
2: Per non far finire certe cose della storia di Genova che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
1: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
2: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
1: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diversa?
2: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
1: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che la allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il

0: il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
1: certo,
0: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel Teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
1: La Divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
0: Sì. E a questo,
1: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
0: E beh, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
1: diciamo che
0: scena,
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
0: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente.
1: Certo.
0: Assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria. Cioè, era un animale da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice,
1: molto infelice. Muore, ci saranno anche delle voci. Quando muore a Parigi, saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio. Sì.
1: Erano, tra l'altro, mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parla, parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori, cantava nella sua lingua. E quindi c'era questa si capivano forse nel nome della musica.
1: Certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco. Effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i

0: bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
1: era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
1: grandissimi. E se non si andava
0: cantanti
1: a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva montato, installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente con la bottiglia davanti, naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Eh beh, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland con il direttore, il marito Boninge, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi,
1: adesso.
0: Ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boninge abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi, e ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è
0: Taskova.
1: Questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente,
1: però
0: è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti Battisti di Parma.

0: che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Si temevano, gli attori temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

I lavoratori dell'ex Ilva sono scesi in piazza oggi a Genova contro la decisione di interrompere la produzione a Cornigliano, corteo fino alla prefettura e presidio a oltranza. Secondo il sondaggio Primo Canale Tecne, il 62% dei liguri ritiene che la formazione politica di Roberto Vannacci non modificherà gli attuali equilibri della nostra regione. Prende forma il nuovo ospedale Filettino alla Spezia, che raggiunge il quinto piano dei 9 previsti, un'opera realizzata in partenariato pubblico-privato. 3 anni di maltrattamenti da parte del compagno, segregata sul balcone e minacciata con la katana, li ha subiti una genovese di 34 anni.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, come è ovvio, la crisi delle Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, con la giornata di sciopero e protesta da parte dei lavoratori di Genova che sono scesi in piazza per chiedere al governo di acquistare i coil necessari a non interrompere la produzione nello stabilimento di Cornigliano. Corteo e presidio a oltranza davanti alla prefettura ha seguito per noi tutta la giornata questa protesta. Andrea Popolano.
1: Sciopero e mobilitazione da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova scesi in piazza contro la decisione da parte di Acciaierie d'Italia di imporre lo stop alle lavorazioni all'interno della fabbrica entro il prossimo 15 novembre in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha bloccato per motivi legati alla tutela ambientale l'area a caldo di Taranto. I lavoratori hanno manifestato per le vie della città con il coro a ripetere non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova. La richiesta è quella di trovare le risorse necessarie ad acquistare i coils, il materiale che viene lavorato a Genova da altre parti d'Italia o all'estero in modo tale da dare continuità produttiva all'impianto siderurgico genovese così come agli altri del nord Italia. Il corteo partito dalla portineria di Cornigliano dello stabilimento di Cornigliano è arrivato fino in prefettura, qui i lavoratori hanno organizzato un vero e proprio accampamento dove passeranno le prossime ore in attesa di novità da Roma. Nel mentre proprio nella capitale si è svolto un incontro in videoconferenza tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo per provare a trovare

0: una soluzione idonea a non bloccare le attività all'interno dello stabilimento genovese. Il proseguo della manifestazione andrà avanti a Genova fino a quando però da Roma non arriveranno notizie positive. L'unica notizia che vogliono sentire i lavoratori è quello dello stralcio della lettera inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop dello stabilimento genovese.
1: E in questa giornata di protesta ecco il grido dei lavoratori ex Ilva di Genova: non vi faremo chiudere lo stabilimento di Cornigliano.
2: Noi rimaniamo qua finché non avremo risposte dal governo, ovviamente per tramite della prefettura, quindi le richieste nostre mi pare che siano chiarissime e se volete ve le spiego anche. Quindi c'è una fermata degli impianti di Taranto sotto un provvedimento della magistratura sul quale io non dico nulla, non ce ne stiamo. Gli effetti di questa chiusura non possono cadere a cascata e per un tempo indefinito sui siti del nord che hanno bisogno di materiale per poter lavorare. Il materiale c'è, il materiale si può trovare sul mercato, avrebbero dovuto pensarci prima perché è da 10 mesi in questa situazione e nell'area. Quindi siamo qua per chiedere rotoli e lo facciamo in maniera compatta, disciplinata, ma arrabbiati, e abbiamo messo le tende, quindi pernotteremo qua se non arriva la risposta e domani vedremo.
1: E su Ex Ilva andiamo a sentire anche le voci della politica ligure che per una volta, per fortuna, ha lasciato da parte ogni divisione.
3: La politica ligure si stringe intorno ai lavoratori ex Ilva in corteo per lo sciopero dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia che ha comunicato che le fabbriche di Genova e Novi Ligure verranno spente entro il 15 novembre. Presenti durante la lunga manifestazione i parlamentari del Partito Democratico, Ghio, Pandolfo e Pastorino, oltre alla senatrice d'Italia Viva Furlan, tutti hanno ribadito la loro vicinanza agli operai. Vicinanza e solidarietà trasversale da parte però di tutta la politica ligure genovese senza distinzione e colore politico diverso. Siamo al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Genova. Non possiamo accettare che uno stabilimento con competenze, capacità produttive e mercato venga fermato per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Cornigliano venga condannata alla chiusura, hanno dichiarato Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino del PD. La richiesta da parte di tutte le forze politiche è che di frizzare altri possibili rinvii. Dal Partito Democratico Italia Viva, con una delegazione composta dalla senatrice Anna Maria Furlan, ex segretaria della CISL nazionale, che manda un monito al governo: deve scegliere e deve farlo adesso, assumendosi la responsabilità di una decisione che non può essere rinviata ancora, intervenendo per garantire la continuità produttiva. Anche la Lega, con un comunicato a firma di tutti i consiglieri regionali, ha fatto sapere che ogni azione è necessaria per salvare il futuro dei lavoratori e di essere al loro fianco. In piazza Corvetto anche la deputata di Noi Moderati e capogruppo di Orgoglio Genova Noi Moderati, Laria Cavo, che ha portato la sua solidarietà ai lavoratori.
4: Credo che non ci sia un colore politico nel momento in cui andiamo a chiedere la difesa di una, diciamo, realtà importante del nostro territorio.
1: Il servizio era di Giorgia Fabiocchi. Adesso la politica spicciola, Futuro Nazionale, la nuova formazione di Roberto Vannacci lascia perplessi i liguri. Infatti, secondo il sondaggio Primo Canale Tecné, il 62% degli intervistati ritiene che Vannacci non modificherà più di tanto gli attuali equilibri. Ci racconta Dario Vassallo.
5: Quanto potrà pesare Roberto Vannacci sul futuro nazionale e sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio realizzato dall'Istituto Tecné e la risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale non modificherà più di tanto gli equilibri politici. Nel dettaglio il 31% risponde poco e un altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza, l'1% molto. Il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Un risultato interessante, soprattutto considerando l'attenzione che Vannacci continua ad attirare nel dibattito politico nazionale. Il dato ligure racconta dunque una percezione piuttosto precisa. La presenza di Futuro Nazionale viene considerata dalla maggioranza degli intervistati un elemento che difficilmente sarà in grado di rivoluzionare gli attuali rapporti di forza. Questo naturalmente non significa che Vannacci non possa conquistare consensi o sottrarre voti ad altre formazioni politiche. Significa però che agli occhi di gran parte degli intervistati il suo progetto non appare destinato a cambiare in maniera sostanziale lo scenario politico regionale.
1: E adesso andiamo alla Spezia dove prende via e

0: Ormai il nuovo ospedale Felettino, finalmente aggiungo io, raggiunge il quinto piano dei 9 previsti. Il cronoprogramma procede speditamente, l'opera realizzata in partenariato pubblico-privato diventa un modello per progetti complessi come le strutture ospedaliere, soprattutto ora che il PNRR giunge al termine. Ha seguito la giornata alla Spezia la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
1: Sopralluogo al cantiere del nuovo Felettino dopo quello dello scorso aprile. Oggi a ottobre siamo arrivate al solaio del quinto piano. I piani saranno 9, 506 i posti letto che questo territorio attende per un'opera necessaria e strategica. La consegna del cantiere a gennaio del 2028, a giugno i primi pazienti. Questo è l'obiettivo per un partenariato pubblico e privato che fa da modello.
2: Il cronoprogramma prevede l'inizio della consegna dell'opera strutturale e impiantistica a gennaio del 2028 per arrivare alla fine di questa consegna entro aprile dello stesso anno e ovviamente passare la palla poi alla sanità che dovrà arredare l'ospedale, metterci i macchinari e organizzare la chiusura del plesso del Sant'Andrea attuale e l'apertura finalmente del nuovo Felettino. C'è una voglia di Regione Liguria di far vedere che questo obiettivo si poteva e si può raggiungere e c'è un'organizzazione insieme alla Guerrato di un partenariato pubblico-privato che direi sta cambiando anche un po' il mood della regione su questa tipologia di appalto, perché come sapete sia Galliera che Erzelli e anche il plesso unico di Taggia abbiamo voluto che venissero, diciamo, programmati con la stessa tipologia di appalto, e direi che è un modo che sta cambiando il senso, diciamo così, dell'edilizia ospedaliera in questa regione insieme anche all'appalto classico, perché non mi dimentico invece che il Santa Corona è una dei nostri must su cui stiamo lavorando, ha avuto invece tutte le risorse della regione e lo realizzeremo con la formula più classica possibile.
0: Notizia di cronaca adesso, un cacciatore di cereale è stato trovato senza vita questa mattina sul Monte Picaro in provincia di Savona. A rinvenire il corpo sono stati due altri cacciatori che hanno dato subito l'allarme. Le ricerche erano comunque scattate in mattinata dopo la segnalazione arrivata ai vigili del fuoco, al soccorso alpino e al 118. Sul posto è intervenuto Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco che ha recuperato la salma per il trasporto a valle. L'uomo sarebbe stato colto da malore, l'ipotesi al momento quella più accreditata è proprio questa, in attesa delle verifiche ovviamente e degli accertamenti che sono previsti. 3 anni di maltrattamenti, segregata sul balcone anche sotto la pioggia e minacciata con una katana, è quanto avrebbe subito una donna di 34 anni di Quezzi a Genova. L'ultima aggressione l'ha spinta a fuggire di casa e a chiamare la polizia. Il compagno, un uomo di 37 anni, è stato arrestato. Annissa De Filippi.
3: La chiudeva sul balcone per ore, anche sotto la pioggia. In inverno la costringeva a dormire senza coperte con la finestra aperta, tanto da provocarle, secondo il racconto della donna, una polmonite bilaterale. 3 anni di presunti maltrattamenti culminati nella notte tra sabato e domenica, quando un italiano di 37 anni ha minacciato la compagna con una katana, poi risultata ornamentale, e le avrebbe strappato una ciocca di capelli. La donna, 34 anni, è riuscita a fuggire dall'appartamento di Quezzi e a chiamare la polizia. Gli agenti l'hanno trovata terrorizzata, per lei una prognosi di 15 giorni. Il compagno aveva persino installato una telecamera in cucina per controllarla e una volta avrebbe aperto il gas minacciando di far esplodere l'abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Il pubblico ministero Walter Cotugno gli contesta i maltrattamenti con la nuova aggravante introdotta dalla legge sul femminicidio.
0: Nessuna condanna per gli insulti e le minacce rivolte all'infettivologo Matteo Bassetti su Telegram nel 2022. Le 4 persone finite a giudizio per una serie di commenti pubblicati nell'aprile di quell'anno sul canale di un Novax nel periodo delle contestazioni Covid sono state prosciolte. Il giudice Alberto Barilari ha pronunciato una sentenza predibattimentale riconoscendo la particolare esiguità del fatto per 3 imputati. Per una quarta invece il procedimento si è concluso con una pronuncia di estinzione del reato dopo un risarcimento di 1.000 euro al professore. E adesso il porto che non dà fastidio, le officine sampierdarenesi incontrano l'autorità portuale di Genova per parlare del nuovo piano regolatore portuale che è allo studio in questi mesi proprio della stessa autorità. Ha incontrato le officine la nostra Elisabetta Biancalani.
4: Accantonata la battaglia

0: Vittoriosa contro lo spostamento dei depositi chimici di Carmagnano Superba da Multedo a Ponte Somalia, le officine San Pierdarenesi si sono recate serene a Palazzo San Giorgio di Genova, sede dell'autorità portuale, per incontrare il presidente del porto per il turno di consultazioni sul nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe nascere a inizio 2027.
1: È stato molto positivo, anche perché quello che ci ha trasmesso e una visione di rapporto porto-città, almeno da quello che appunto abbiamo potuto vedere, proficua. Quello che forse, non voglio dire ci sia mancata negli anni passati, però quello di cui avevamo nettamente bisogno. Noi siamo un gruppo di cittadinanza attiva che vive un territorio proprio al confine tra città e porto. Il nostro storico leader Gianfranco Angusti nasce come Ansaldino, poi dirigente di Filt, e quindi sappiamo bene, perché lui appunto ce l'ha insegnato, quanto sia importante il rapporto proficuo tra mondo del porto, mondo del lavoro e territorio. Senza lavoro il territorio non c'è, il territorio sparisce, il territorio ne muore.
2: Il presidente della Liguria Marco Bucci si scaglia contro il sindaco di New York Zoran Mamdani. Motivo della querela è la mancata presenza di Mamdani alla parata del Columbus Day, una presa di posizione dell'ex primo cittadino di Genova. Ho letto questa notizia di stampa che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà alla parata del Columbus Day, ha detto Bucci. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco, e soprattutto un grande insulto alla comunità italo-americana, che a New York è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti è molto forte, una decisione che ha indispettito il presidente, che rivendica il suo operato proprio in difesa delle iniziative legate a Cristoforo Colombo. Ho fatto parecchie battaglie, dice Bucci, per ripristinare le statue di Colombo che erano state messe da parte. Ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti proprio per ripristinare la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà. Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italo-americana, prenda questa iniziativa veramente deplorevole. Queste le parole di Marco Bucci. Adesso lo sport. Non c'è lo sport, scusate, sono andato troppo veloce, ma in realtà parliamo di vaccini, visto che siamo nella stagione, e peraltro, come si vede, diciamo anche da me, forse servirebbe una rapida vaccinazione antinfluenzale, perché appunto sono cominciate le vaccinazioni in Liguria, vediamo.
3: Prevenire l'influenza stagionale e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Entra nel vivo in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027, con una nuova fase che ha preso il via lunedì 12 ottobre. Il vaccino è disponibile quindi gratuitamente per gli adulti over 60 e bambini a partire dai 6 mesi di età e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Ma il calendario regionale prevede un ulteriore ampliamento. Dal 15 novembre, infatti, la vaccinazione sarà gratuita per tutti i cittadini, indipendentemente dall'età. Un primo riscontro positivo era già arrivato dal Salone Nautico di Genova, dove in collaborazione con la Croce Bianca Genovese sono state somministrate tutte le 100 dosi messe a disposizione. Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare attraverso il portale o l'app Salute Simplex, oppure rivolgersi alle farmacie aderenti, ai medici di famiglia, ai pediatri e ai servizi vaccinali territoriali. E per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini sono previsti anche diversi open day in tutta la Liguria. Nel genovese appuntamenti a Recco il 20 ottobre, ad Arenzano il 21 e a Masone il 28 ottobre. Altre aperture straordinarie sono in programma nel Savonese, nell'Imperiese e nello Spezzino. L'obiettivo è favorire un'adesione ampia e anticipata alla campagna, prima che la circolazione del virus influenzale raggiunga livelli più elevati. La vaccinazione rappresenta infatti uno degli strumenti principali di prevenzione, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, per le quali l'influenza può comportare complicanze anche importanti e rendere necessario il ricovero ospedaliero.
2: C'è una notizia dell'ultima ora prima di andare allo sport che riguarda lo sciopero ex Ilva. Dopo le prime 24 ore, quelle di oggi, scrivono i sindacati dell'Ilva, dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, non è arrivata alcuna risposta sulla gravissima situazione che si prospetta per Genova e per gli altri siti di Acciaierie d'Italia. La situazione è gravissima, nessuno risponde alle preoccupazioni che solleviamo da tempo. Per queste ragioni lo sciopero continua anche nella giornata di domani. I lavoratori lavoratori dunque sono invitati a recarsi presso il presidio permanente davanti alla prefettura. Domani mattina è prevista anche un'assemblea alle ore 8, proprio davanti alla prefettura di

0: Genova e adesso lo sport. E allora lo sport con Dario Vassallo.
1: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una settimana dopo un weekend che tutto sommato per le squadre ligure è stato abbastanza positivo.
0: Nel dipende senso, da che punto di vista.
1: Ho capito, però abbiamo due vittorie, un pareggio e soltanto...
0: Tre vittorie.
1: Perché
0: anche
1: sì.
0: Il Vado ha vinto.
1: Tre vittorie, un pareggio e soltanto la sconfitta della Sampdoria in Serie C, giusto per cominciare, fare onore al Vado e allo Spezia. Il Vado e Spezia hanno vinto con lo stesso punteggio, 2-0. Lo Spezia in casa contro il Gubbio, mentre il Vado contro il Perugia a Perugia. Sì. Poi l'Entella che in Serie B ha raggiunto il pareggio proprio sul filo di lana, il Genoa che ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina giocando un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, una ripresa di sofferenza, rimane purtroppo tra le squadre liguri la pagina nera della Sampdoria che è affondata ad Avellino di addirittura nella prima mezz'ora con 3 gol in 9 minuti dopo aver raggiunto il pareggio con un bellissimo gol di Insigne. Vediamo quella che è la situazione delle due squadre. Per il Genoa ci sono anche delle novità dal punto di vista societario e ci colleghiamo per questo e per tutte le altre notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, dopo 173 giorni il Genoa torna a vincere una partita in Serie A. L'ultima volta capitò lo scorso 19 aprile a Pisa. Tutti con De Rossi, questo il messaggio arrivato sabato. Una condizione fisica generale migliorata durante la sosta e i positivi ingressi di El Shaarawy e Traoré rendono adesso più competitivo un Genoa finalmente libero di festeggiare 3 punti in una volta sola. Oggi al centro Signorini, giornata di riposo, da domani scatta l'operazione Olimpico in campo contro la squadra di Gasperini sabato alle 20:45. Giallorossi di fronte al Genoa senza l'infortunato Svilar e lo squalificato Malen, attesi mercoledì dalla notte di Champions niente meno che col Real Madrid. Dei 7 indisponibili di sabato, De Rossi potrà al massimo recuperare Havel e Amorim, piccola speranza anche per Meiktri, tempi più lunghi invece per Sow, Colombo, Nureddini e Venturino. Primo giorno di lavoro a Pegli per François Modesto e per Stefano Melissano, per i nuovi responsabili dell'area tecnica rossoblù sono tante le cose da fare, con una prima scadenza neanche troppo lontana, la prossima sessione di mercato al via il 28 dicembre.
1: Grazie Carlo, e adesso invece ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime sulla Sampdoria. Simone, buonasera.
3: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso quest'oggi gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, domenica 18 contro l'Arezzo in casa al Luigi Ferraris, una partita molto delicata, una partita decisiva per il destino di Bernardo Corradi, che di fatto è già in bilico nella sua posizione di allenatore dopo la terribile figura rimediata ad Avellino, e dunque per Corradi solo la vittoria può far continuare il suo percorso, il suo progetto qui a Genova. Allo stesso tempo va registrata una tifoseria blucerchiata che è sempre più arrabbiata e sempre più distante dalla dirigenza, dalla proprietà attuale. Sappiamo che la proprietà, tra l'altro, tutto il board blucerchiato in questo weekend, mentre la Samp perdeva l'Avellino, era a Singapore ufficialmente per seguire il Gran Premio di Formula 1, ma sicuramente si sarà parlato e lavorato anche sulla Samp. Di certo quello che ai tifosi non va giù, il comunicato della Federal Clubs lo sottolinea molto bene, è il fatto che in questi ultimi anni si sono ripetuti errori a catena nello stesso identico modo, con scelte azzardate in estate, poi sconfessate dopo poche giornate di campionato. È un copione che ovviamente i tifosi blucerchiati non possono più tollerare, ma in generale non è più tollerabile che una società gloriosa che ha appena compiuto 80 anni, che ha rappresentato così tanto per il calcio italiano e per la città di Genova, venga trattata in questo modo. Sicuramente questa è la settimana più difficile da

0: quando Corradi siede sulla panchina della Samp. Con questo concluso, restituisco a te la linea.
1: Grazie Simone e Matteo, per quello che riguarda il calcio oggi è tutto.
2: È tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Ben ritrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera parleremo dei nostri sondaggi, sveleremo quelli che sono i dati relativi ai partiti politici e quindi insomma vedremo quella che è la fotografia in Liguria, come stanno i vari partiti, naturalmente quelli del centro-sinistra ma anche quelli del centro-destra. E allora non possiamo farlo se non con il presidente di Tecne, Carlo Buttaroni. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, ciao direttore, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: Allora, Presidente, insomma, abbiamo già iniziato nei giorni scorsi a svelare alcuni sondaggi, abbiamo visto i preferiti nel caso Salis, giochiamo naturalmente, un giorno per caso magari, chissà, decidesse di cambiare aria, di lasciare il capoluogo ligure, insomma, quali sono i preferiti, quali sarebbero i preferiti dei due elettorali, quelli di centrodestra e centrosinistra, e quindi Sanna per il centrosinistra e Ilaria Cavo per il centrodestra. Questi sono i due dati, Buttaroni, che sono emersi nei giorni scorsi. Prima di entrare nel dettaglio invece dei nuovi sondaggi appunto della giornata di oggi, proporrò un blitz su questi due fotografie.
1: Beh, naturalmente sono molto interessanti dal punto di vista di come l'opinione pubblica si immagina in questo momento un'eventuale sfida inedita nel caso in cui la Salis decidesse di seguire un percorso nazionale, si candidasse alla premiership del paese e a Genova si ritornasse al voto. I risultati sono interessanti, poi naturalmente, come sappiamo bene, quando è il momento le opinioni possono cambiare, ma questa questo primo posto della Cavo e di Sanna, anche se Sanna insomma poi c'ha anche altri contendenti vicino, mentre sembra che in questo momento proprio la Cavo magari è quella che ha una delle indicazioni più chiare, più nette, comunque è molto interessante come rispettivi elettorati in questo momento vedono quale può essere un riferimento alternativo, soprattutto quelli di centrosinistra, perché forse Sanna non ce l'aspettava probabilmente, invece consolida un risultato che, se ricordo bene, era stato molto positivo anche alle scorse regionali.
0: Assolutamente sì. Allora, poi più tardi arriveranno anche i nostri ospiti e quindi insomma dibatteremo insieme su questi sondaggi, quindi sarà sicuramente anche interessante sentire quello che avranno da dirci. Il sondaggio invece che è uscito oggi è quello, tra poco invece parleremo, restate lì naturalmente perché sveleremo i dati dei partiti, quindi un altro sondaggio molto molto atteso, anche perché l'ultima rilevazione fatta è stata quella di maggio, quindi vediamo se in estate in questi mesi è cambiato qualcosa oppure no. Dicevamo invece il sondaggio di questa mattina, anche questo era piuttosto atteso perché quello proprio, eccolo qua, riferito a Roberto Vannacci. La domanda era: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà in qualche modo modificare in modo significativo gli equilibri politici in Liguria? E la stragrande maggioranza dei cittadini della Liguria dicono no, insomma Futuro Nazionale non inciderà sugli equilibri. Questo, Buttaroni, non significa che lui magari potrà

0: anche avere un consenso, la risposta è differente se non sbaglio, no? Come dire, potrà anche avere un buon consenso, non tale però da incidere sulle due grandi coalizioni.
1: Sì, è esattamente così, direttore. Guarda, allora, naturalmente Vannacci in questo momento gode di molte attenzioni, sia da parte degli elettori del centrodestra, che lo vedono come, diciamo, un'offerta politica che potrebbe mettere in crisi la coalizione di centrodestra, e gli elettori di centrosinistra invece specularmente lo vedono come appunto un'offerta politica che può cambiare gli equilibri del centrodestra. Quello che, come hai sottolineato tu giustamente, insomma, la maggioranza pensa che non impatterà tanto, dopo lo vedremo anche quali sono gli effetti nelle intenzioni di voto della presenza di Futuro Nazionale, però ecco, gli elettori in questo momento ritengono 28%, insomma, che avrà un impatto sugli equilibri politici. Quindi rispetto a quello che è la dimensione che di Futuro Nazionale, di quanto se ne parla, sembra che però gli elettori, sia quelli di centrodestra che quelli di centrosinistra, sia quelli che si asterrebbero in caso di elezioni, in questo momento è una minoranza quella che pensa che avranno un impatto molto elevato. Molto, addirittura soltanto l'1%, quindi una percentuale molto piccola.
0: Senti, Presidente, una curiosità, se magari tu riesci ovviamente in qualche modo a rispondere anche a questa domanda, secondo te questi, da quei sondaggi, dalle risposte che anche hai ricevuto dagli intervistati, da dove prenderà i voti Vannacci? Cioè, qual è il bacino di utenza, così, il serbatoio di voti? Li prenderà più dal Movimento 5 Stelle, come qualcuno dice, dalla Lega, come naturale in qualche modo che sia, essendo lui un fuoriuscito dalla Lega, da chi non si sente addirittura rappresentato da Fratelli d'Italia, non più come magari in un primo momento, essendosi magari, per chi la pensa in quel modo, naturalmente un po' ammorbidito, no? Fratelli d'Italia non è più quello di qualche anno fa, ovviamente essendo andato al governo. Ecco, da chi, quale sarà il serbatoio di voti di Roberto Vannacci?
1: Ecco, la cosa interessante, perché qui quando è sempre utile andare a vedere bene che cosa succede, da dove arrivano gli elettori, perché si capisce meglio anche al di là di quella che è poi l'offerta politica che presenta Vannacci, proprio il generale, proprio da dove arrivano gli elettori è importante, perché ti dice poi alla fine qual è la domanda che rappresenta un partito nuovo sulla scena politica come appunto è Futuro Nazionale. Quello che emerge è che naturalmente, essendo stato, avendo avuto un ruolo apicale dentro la Lega, essendo stato eletto con la Lega con moltissimi voti, una quota consistente di elettori arrivano proprio dalla Lega. All'incirca stiamo parlando di un elettore su tre o poco meno, insomma, siamo intorno a quella dimensione lì. Una quota comunque importante, sta intorno al 15-20%, arriva da Fratelli d'Italia, quindi diciamo che circa la metà del suo elettorato è un elettorato di destra, che arriva dalla destra. L'altra metà, ed è questo la cosa interessante, invece arriva prevalentemente dall'area dell'astensione, una quota piccola che sta fra il 5-10%, addirittura dal Movimento 5 Stelle, da altri partiti dell'area di sinistra, diciamo così, e una quota sempre molto piccola, però significativa, che arriva dagli altri partiti. Quindi diciamo, possiamo dividere l'elettorato di Futuro Nazionale in due grandi campi. Un campo che è quello diciamo che è più affine anche alla narrazione che viene fatta del partito, di come lo colloca il suo leader, appunto generale Vannacci, e l'altra metà invece è molto più variegata, proprio perché ha questo serbatoio di questi affluenti che arrivano da aree tra loro che apparentemente sarebbero molto diverse. Forse giusto l'astensione può essere più vicina nel momento in cui si attiva

0: degli elettori che prima erano silenti.
1: E allora andiamo a vedere, Carlo, andiamo a vedere allora se sei d'accordo le schede, la famosa scheda dei partiti, così vediamo anche il sondaggio riferito proprio ai partiti, così vediamo anche i dati anche di Futuro Nazionale. Eccolo qua. Subito un tuo giudizio, così intanto mentre chi è a casa intanto legge i numeri.
0: Intanto la prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, e anche, insomma, oserei dire, anche abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante insomma ci sia appunto questo nuovo ingresso di Futuro Nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto, consideriamo. Se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato Futuro Nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i quattro partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di Futuro Nazionale, che era rispettivamente il 3,4% a maggio e il 4,9% oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori dalla coalizione addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno. Era circa il 48,9 per l'esattezza a maggio scorso, compresa Italia Viva e così, ed è il 48,7 oggi, quindi proprio, stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori abbiamo visto cambiano molto i loro giudizi nel tempo.
1: Ecco, vedendo queste schede, Butaroni, la cosa che mi salta subito agli occhi è proprio forse la Lega che perde qualcosina, forse in maniera molto elementare, lo dico, lo prende Vannacci. Per il resto Fratelli d'Italia è praticamente identico a maggio del 2026, Partito Democratico uguale, anche 24 identico praticamente, quindi i due grandi partiti sono inchiodati, il 5 Stelle inchiodato, la Lega perde qualcosina, Forza Italia perde forse un punto, e quindi Futuro Nazionale è l'unico che guadagna per quanto riguarda il centrodestra, e invece, come dicevi tu, dall'altra parte è tutto inchiodato, quindi si muove solo qualcosina a svantaggio della Lega, di Forza Italia. Non sicuramente Forza Italia non sono i voti che andranno a Vannacci, a parte qualcuno che magari, per carità, può anche decidere di votare da Forza Italia a Vannacci, però in generale la linea del partito non è proprio quella che indica come Vannacci come un partner sicuro, no? Anche a livello proprio nazionale, certo. Quindi, però l'unico è la Lega che perde qualcosa, forse io lo do a Vannacci, ma è molto elementare la mia analisi, però
0: no, ma è così, non è così, assolutamente così, ma guarda, il dato è questo, cioè c'è questa perdita che abbiamo visto anche nei flussi, soprattutto da parte della Lega verso Vannacci. E devo dire che, cioè, tutto sommato il risultato di Futuro Nazionale in Liguria è leggermente sotto la media rispetto al nazionale, dove si attesta mediamente intorno al 7%.
1: Beh, sicuramente questo, Carlo, lo sai meglio di me, la Liguria non è mai stata, no, una terra di estrema destra, nel senso che anche i vari partiti che in qualche modo si riconducono un po' alla destra un po' più radicale in Liguria hanno sempre fatto fatica a sfondare, essendo stata per tradizione una terra naturalmente negli anni di sinistra o centrosinistra, quindi poi c'è stato l'esploit della regione, del comune di Genova, del centrodestra anche alla Spezia, però insomma in generale è una regione sempre stata, ripeto, al netto degli ultimi cambiamenti degli ultimi 10 anni, però una tradizione sempre di sinistra, quindi sempre stata un po' colorata di rosso, quindi che fatichi un po' Vannacci a sfondare, questo probabilmente sta un po' nell'ordine.

naturale delle cose. Grazie, grazie Carlo Butaroni per questa chiave di lettura. E allora, dopo le tue parole, insomma, daranno fiato naturalmente al dibattito in studio. Allora restate lì perché torniamo subito insieme ai nostri ospiti.

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
5: E allora i numeri dei sondaggi l'avete visti, avete visto anche i dati dei partiti, naturalmente erano molto attesi dal mondo politico naturalmente, ma dai genovesi e dai liguri in generale, insomma ogni tot, ogni qualche mese Primo Canale insieme a Tecne fa queste fotografie, utile proprio a far parlare naturalmente, ma proprio a dare un'indicazione precisa di quello che è lo stato dell'arte della politica e anche un'indicazione che penso, immagino e credo che i politici abbiano bisogno anche per magari a volte anche continuare in quello che stanno facendo oppure raddrizzare la mira su altre situazioni che invece magari stanno un po' abbandonando. Buonasera e bentrovata a Lilli Lauro.
6: Buonasera a tutti.
5: A Ilaria Cavo.
7: Buonasera a tutti.
5: Buonasera anche a Simone D'Angelo.
8: Buonasera.
5: E a Luca Pastorino.
9: Buonasera
5: e bentrovati. Allora, abbiamo visto i dati dell'ultimo sondaggio Primo Canale Tecne che riguardano i partiti. Allora, Primo Canale, Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, conferma in quello che avevamo già rilevato a maggio del 2026, quindi qualche mese fa prima dell'estate. Lilli Lauro, insomma, una conferma, se lo immaginava in questo modo, oppure la sorprende questo dato, oppure no?
6: No, io sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo che sta dando molto, questo sicuramente, questi dati lo provano. Anche rispetto alle passate, diciamo ai passati sondaggi, stiamo andando bene. Abbiamo anche tenuto dopo quello che è successo in primavera e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata, ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra. Io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
5: Pastorino, il Partito Democratico, insomma, si conferma seconda forza in Liguria, anche questo le chiedo, anche a lei naturalmente, insomma, pensava un sorpasso magari dopo l'estate, o anche lei, insomma, questa fotografia non la sorprende più di tanto?
10: No, tanto non ricordavo il sondaggio precedente, quindi pensavo fossimo, comunque mi sembra che i dati siano più o meno a confermare quella che erano le proiezioni di maggio. Diciamo, per quanto riguarda noi e la coalizione in generale, come diceva la collega Lauro, il centrodestra nelle altre, al netto del Fratelli d'Italia perde punti su Lega e Forza Italia, comunque questo, ora io il fatto che le persone siano così innamorate al governo nazionale non sono proprio d'accordo, nel momento in cui comunque non so se avete pagato oggi la bolletta della luce,
6: io
10: ho pagato una bolletta che non pagavo da tanto, la benzina, quindi sono tanti elementi, però evidentemente se questo sondaggio ha delle altre motivazioni che non il governo nazionale, magari sarà la bravura dei politici locali, ecco,
6: per fare un punto.
5: Questo è un sondaggio, appunto è giusto anche ribadirlo, fatto sugli

0: elettori della nostra regione, quindi certo. Questo è tanto per essere chiari. Ilaria Cavo,
1: sul
0: sondaggio,
1: a me sembra un sondaggio che conferma sostanzialmente la tenuta di questo centrodestra. Poi ovviamente ci sono delle sfumature, c'è un Fratelli d'Italia che è in crescita, sensibile crescita, alcuni partiti della coalizione che sono un po' in flessione, Noi Moderati che rispetto al 22 è in calo. Ricordiamo che il Noi Moderati del 22 era sostanzialmente la lista Toti, che poi aveva il simbolo di Noi Moderati, quindi noi chiaramente paghiamo diciamo un po' di storia dal 2022 a oggi, però siamo completamente in linea con quello che è invece la posizione del nostro partito a livello nazionale, esattamente il sondaggio nazionale di Noi Moderati. Poi possiamo dire tanto e poco, credo che queste prossime elezioni si giochino sull'1-1,5% no? Per arrivare alla vittoria o per arrivare a questo 42%, quindi io credo che qualunque anima e qualunque forza della coalizione potrà essere importante e determinante, che ci sarà bisogno del contributo di tutti a livello nazionale, a livello di lista, a livello di partiti che potranno essere importanti per questo centrodestra, e sicuramente sui territori, come dimostra credo anche la dirigenza e l'importanza di esserci sui territori, come mi sembra di capire dimostrino anche i sondaggi.
0: D'Angelo, lei invece che idea si è fatto?
2: Ma sono sondaggi che ovviamente riguardano l'elettorato ligure. Il sondaggio conferma che il centrosinistra in questa regione è maggioranza nell'elettorato, con risultati anche molto significativi, mentre il centrodestra, che governa questa regione col presidente Bucci, si trova a rincorrere, anche sommando i voti del partito di Vannacci. Ecco, penso che questo sia un dato significativo per la Liguria, per la nostra regione. È chiaro che si vota su scala nazionale, quindi il dato ligure è solamente una parte dell'insieme. Penso sia però significativo e importante che qui le sfide di governo, Genova, Savona, e speriamo quelle che arriveranno, sono sfide che vedono un consolidarsi dell'elettorato del centro-sinistra e non invece un arretramento, cosa che non sempre accade, penso vada accolta con favore. Trovo, senza entrare in casa altrui, molto significativo anche il fatto che la Lega abbia un crollo del suo consenso nella regione che ospita il viceministro Rixi, protagonista di una riforma portuale che sta creando mobilitazioni tra i lavoratori dei porti di tutta Italia. Penso che questo sondaggio vada inviato anche ai dirigenti della Lega, perché lo sa bene il collega Pastorino, che guida una serrata opposizione alla riforma portuale. Evidentemente forse qualche rapporto col territorio, quel partito che nasceva per in qualche modo anche andare a colmare un pezzo di strada che la sinistra aveva lasciato non battuto, ecco, si sta perdendo passo dopo passo. Penso sia anche questo un dato positivo che impegna ancora di più il centrosinistra nelle città che governa e dove non governa a un'azione concreta per rafforzare la presenza della nostra coalizione su questo territorio.
0: Cavo?
1: Qual è la cosa devo rispondere? Che sono contenta che ho un sondaggio positivo,
0: no,
1: personalmente.
0: No, pensavo volesse replicare ad Angelo.
1: Sul tema della riforma portuale, ma io credo che la riforma dei porti la affronteremo in Parlamento, arriverà a breve, quindi ci sarà modo di dibattere alla Camera. Io credo che sia una riforma importante.
0: E sulla Lega in generale?
1: Ma è chiaro che la Lega, io non voglio parlare della Lega, io non sono della Lega, quindi non credo che sia corretto parlare di altri partiti, io parlo del mio e parlo di una coalizione, e credo che ognuno faccia sul proprio territorio e faccia a livello importante. Credo che il viceministro Rixi sia stato un viceministro impegnato, che abbia cercato di dare risposte il più possibile per le opere di cui la nostra regione aveva bisogno, credo che l'abbia date, e credo che l'abbia date anche con la riforma portuale. La dinamica della Lega non penso che si possa, diciamo, e anche il calo che viene diciamo pronosticato alla Lega non è certo una dinamica del ministro Rixi, della riforma portuale o della Liguria, è una dinamica che ovviamente a cui assistiamo a livello nazionale, che sicuramente ha anche a che fare con tutto il tema legato al diciamo al fenomeno di Vannacci, e sicuramente con questo dovremo fare i conti, però non faccio certo io le disquisizioni in casa della Lega, dove mi sembra che gli accorgimenti, diciamo, i dibattiti interni ci siano stati, anche diciamo,

0: le scelte interne per andare a traghettare e per arrivare alle elezioni in maniera molto chiara, e io posso dire che l'impegno sul territorio c'è. Io sono certa che la Lega metterà in campo tutte le risorse che ha, e che la coalizione sarà una coalizione che in queste elezioni si comporterà da coalizione compatta, in un sistema che sarà un sistema proporzionale dove ognuno darà il massimo, ognuno lo farà. Fratelli d'Italia lo farà come Fratelli d'Italia, noi lo faremo come partito di noi moderati, avremo ovviamente il supporto di tutti i partiti della coalizione che metteranno in campo le forze migliori per riuscire ad arrivare a un risultato, ovviamente in base agli schemi che ci darà questa legge elettorale, ma con, io credo, delle forze in campo e delle persone che possono presentarsi agli elettori a testa alta sapendo di aver fatto tanto per questa città e per questa regione. E mi sembra, perdonatemi, che anche i sondaggi che avete detto e avete fatto vedere sui nomi, sulle persone, lo stiano dimostrando.
1: Adesso poi parleremo anche di quello, sicuramente. Pastorino, Vannacci, i numeri che abbiamo visto, insomma, sono inferiori a quello che è un po' la proiezione che danno appunto a livello nazionale, il futuro nazionale, però in crescita comunque. Questo è un altro sondaggio, secondo i Liguri non sposterà gli equilibri politici, questo non vuol dire che faccia bene, che non faccia bene alle prossime elezioni, però dicono i Liguri, dicono no, comunque non inciderà più di tanto.
2: Non lo so, per me Vannacci è una proposta imbottabile dal punto di vista politico, quindi questa è la mia posizione. È difficile da comprendere, secondo me dopo una fase iniziale anche a livello nazionale siamo in una fase di flessione, no? Perché comunque al di là di battute roboanti, insomma, sono stati anche degli scivoloni che poi, insomma, funzionano alla prima, alla seconda, alla terza, secondo me non funzionano più, quindi è tutto un fenomeno da verificare. È un fenomeno da verificare anche all'interno, e questo riguarderà le dinamiche delle politiche dell'anno prossimo, anche la coalizione di centrodestra, perché nel corso dell'ultimo voto segreto sulla legge elettorale, che noi abbiamo chiamato pure legge truffa, però nella dichiarazione di voto del rappresentante di Futuro Nazionale, oltre al voto contrario a questa legge, poi c'è stata un'apertura al dialogo, no? Quindi sono dinamiche che conosceremo. Io sono convinto che dopo una fase iniziale il dato della Liguria si avvicini molto al dato reale nazionale, però vedremo anche nei prossimi mesi, ripeto, in ragione di un possibile o meno avvicinamento con la coalizione di centrodestra e gli effetti che farà, perché oggi per esempio un partito come Forza Italia, diciamo, si dichiara pronto a lasciare addirittura la coalizione, lo vedremo nel caso di un innesto di Vannacci all'interno del perimetro del centrodestra.
1: Lili Lauro, vedo che sorride, Vannacci, proprio ospite di Primo Canale qualche giorno fa, ha detto, insomma, da Giorgia Meloni io aspetto una telefonata, il mio telefono è libero, non è ancora squillato. Secondo lei questa telefonata arriverà oppure no?
3: A me non arriva, perché Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, vuole governare, non vuole vincere. Quello che invece succede al centro-sinistra, che fanno una cozzaglia come a Genova per vincere e non per governare. Io ho notato due punti AVS che scompare. E anche questo è...
1: Scompare fino a un certo punto,
3: insomma,
1: però.
3: Beh, confronta prima. E ho notato un'altra cosa, che questo mi ha fatto molto piacere su questo sondaggio, che Vannacci, che davano quasi per 10...
1: È cresciuta di pochissimo. Del 0,5 però, da maggio a ottobre.
2: Perché è piccola.
1: Anzi, è cresciuta dal 2022, che era...
3: Sarà
1: 4.
3: Che a Genova sta scomparendo, perché ormai la politica di AVS è assolutamente...
1: Ho notato una cosa. Sta scomparendo perché i numeri non sono questi.
3: Che mi ha fatto molto piacere, che nonostante Vannacci si dica è arrivato, non so se sentite, all'8, al 9, c'è, cioè, chi dice ancora al 10, poi Vannacci è arrivato circa al 4, e nonostante questo Fratelli d'Italia ha tenuto. Quindi... evidentemente il centrodestra non ha bisogno della politica di Vannacci e di tutti questi vannacciani che stanno cercando di uscire dai partiti per cercare di avere una poltrona a Roma. Per carità, è legittimo, però ecco, non è il miracolo della politica, fortunatamente per loro. Per quanto riguarda quello che diceva prima, io credo che Rixi stia facendo un grande lavoro. Sicuramente fare il ministro non è stare sul territorio, perché è un ministro italiano, un viceministro che con la riforma dei porti sta portando qualcosa di buono. È logico che al centro-sinistra

0: da fastidio che forse riusciamo a fare questa riforma portuale e portare anche questo come bagaglio di questo governo.
1: D'Angelo, prima di fermarci un attimo, insomma, Vanacci non lo vuole nessuno, voi ovviamente avete detto...
2: Neanche noi, io dico chiaramente, noi l'abbiamo detto in maniera inequivocabile, per noi non è pensabile.
0: Quindi sta telefonata sarà difficile.
1: Ma mette d'accordo tutti per ora, se non altro questa sera.
3: Ma credo che scopriremo la verità tra qualche mese, quando Giorgia Meloni guarderà l'ultimo sondaggio dopo la legge truffa che è stata approvata dal Parlamento e deciderà se Vannacci è essenziale per vincere le elezioni o meno. Ecco, quindi credo che le buone intenzioni poi si scontreranno purtroppo con i sondaggi, con la matematica, anche perché mi sembra che lo stesso Vannacci non chiuda assolutamente all'ipotesi alleanza con Giorgia Meloni.
2: Sul tema Vannacci invece non rapporto... chiude, anzi ogni volta che intervengono in aula cerca di andare all'apertura e a chiederla, conta quello che vuole Vannacci, conta quello che
3: ma infatti,
2: invece
3: penso
2: vuole
3: che
2: la Meloni e la
3: scopriremo i fatti.
2: Nostra.
3: Invece sul rapporto penso della Lega con il territorio, credo che ci sia sicuramente, non lo metto in dubbio, una questione nazionale. Penso però che alcuni passaggi abbiano pesato molto, penso l'opposizione strenua del vice ministro Rixi alla tassa d'imbarco portuale messa giustamente dal comune di Genova, e devo dire la verità, mi stupisce un po' la consigliera, la collega Lauro, perché in Parlamento il Partito Democratico, lo sa bene Luca Pastorino, ha presentato molti emendamenti, ma Fratelli d'Italia ha presentato altrettanti emendamenti alla riforma di Rixi, quindi devo dire la verità, probabilmente Rixi ha molto successo in Liguria, un po' meno anche tra le file di Fratelli d'Italia a Roma, segno che questa riforma che colpisce in maniera molto pesante il lavoro portuale, i lavoratori portuali, è una riforma che non piace neanche ad ampi settori del centrodestra.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì perché continuiamo a parlare naturalmente dei dati, di questi sondaggi che sono arrivati proprio pochissimi giorni fa, e poi più tardi, tra pochino, ci collegheremo anche con Via Roma, con la zona davanti alla prefettura dove continua il presidio dei lavoratori ex Ilva.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
2: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
3: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
4: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
5: Allora, tra i sondaggi che abbiamo fatto vedere, mostrato nei giorni scorsi, c'è anche quelli relativi al un gioco, fra virgolette, poi chissà se lo è davvero oppure no. Abbiamo chiesto ai cittadini della nostra città, in questo caso di Genova, nel caso Silvia Sales dovesse lasciare il capoluogo per andare a Roma, chi votereste? Ovviamente da una parte gli elettori di centrodestra, dall'altra quelli di centrosinistra. Per quanto riguarda il centrosinistra, questo è il sondaggio, la fotografia di questo sondaggio con Armando Sanna e Federico Romeo, gli uomini della Valpolcevera che guidano in testa, insomma, se oggi si andasse al voto sarebbero loro i migliori candidati per gli elettori del centro-sinistra, con Alessandro Terrile che invece, insomma, chiude per ultimo in questa classifica. Forse qualcuno dice un po' a sorpresa, qualcuno dice invece no, paga essere un po' all'ombra o comunque magari prendersi anche spesso delle gatte da pelare, no, dell'amministrazione, quindi insomma a volte ci mette anche la faccia sulle cose forse che scottano un po' di più, e quindi probabilmente qualcuno può

0: che dire paga un po' anche quello. E poi invece per quanto riguarda il centrodestra, invece qui la partita è molto più chiara, insomma non ci sono dubbi, gli elettori di centrodestra vorrebbero Ilaria Cavo candidata a sindaco di Genova. Cavo, questa l'ha sorpresa un po', questa scheda che adesso arriva, questo sondaggio l'ha sorpresa oppure no?
1: Non so se sorpresa è il termine giusto, sicuramente gratifica perché vuol dire che c'è riconoscimento di tanto impegno, di tanto lavoro che viene svolto quotidianamente, credo che sia questo l'esito di quello che lei ha definito un gioco, io non so come definirlo perché il sondaggio non è mai un gioco e credo che Carlo Buttaroni, tecnico.
0: No, il gioco è sondaggio, detto la domanda, abbiamo chiesto agli elettori se oggi Salis dovesse lasciare Genova, oggi lei continua a ripetere che non andrà via.
1: È un'ipotesi
0: quindi
1: totalmente di scuola, quasi di fanta politica.
0: Gioco in questo senso, non il sondaggio.
1: Sindaca,
0: ovviamente.
1: Totalmente in carica, in uno scenario ovviamente che almeno tale rimarrà leggendo appunto le sue dichiarazioni e anche le sue ultime esternazioni sulle TV nazionali, quindi diciamo stiamo facendo delle ipotesi così, però sicuramente vedere che c'è un consenso rilevato appunto nel campione che è stato rilevato da questo sondaggio e c'è una stima, io credo che sia qualcosa di bello, di apprezzabile e che restituisce l'impegno insomma che credo derivi da anni, no?
0: C'è anche un altro onorevole questa sera che è Luca Pastorino che fa sindaco
1: che mi sembra
0: comune,
1: che sia rispecchiato anche diciamo nell'altra parte, perché mi sembra di capire che venga premiata molto l'attività sul territorio.
0: Ecco, nel quanto mio pesa caso, il fatto di non essere sul territorio? Lo chiedo sia a lei che a Pastorino.
1: Chiudo il ragionamento. È evidente che io da parlamentare ho perso un po' inizialmente il rapporto diretto, perché è chiaro che da parlamentare si sta molto a Roma, per diversi giorni alla settimana, almeno tre, però il fatto di aver avuto la candidatura a Genova in quel ticket per cui mi era stato chiesto di fare la candidatura del vice sindaco, dove io poi ho scelto di correre anche per le preferenze, che poi erano l'unica formula tecnicamente possibile per andare a chiedere un voto reale agli elettori, visto che la carica di vice sindaco non la si trovava sulla scheda, e quindi ho scelto di correre per le preferenze avendone prese tante, ringrazio ovviamente chi mi ha sostenuto, e avendo avuto un mandato pieno dagli elettori mi sono sentita di doverlo ottemperare questo mandato, quindi io vado in consiglio comunale, non dico tutti i martedì perché se ho dei voti a Roma importanti, ogni tanto come domani che andiamo a votare il DEF sarò a Roma, ma con grande costanza, e quindi è chiaro che essere a Genova, essere in consiglio comunale, affrontare tutti i temi del consiglio comunale mi permette di rimanere con un radicamento importante, e credo che sia questa percentuale il frutto del lavoro in comune, del lavoro alla Camera che comunque rispecchia molto le esigenze del territorio, perché porto tanti temi, che si parli di Ericsson, che si parli di Ilva, ma ovviamente nei question time, nell'attività in commissione attività produttive cerco di fare le domande per avere le risposte per il mio territorio, e poi anche io penso del lavoro da assessore fatto per 7 anni e mezzo.
0: Francesca Ghio, buonasera e bentrovata, la sorpresa o questi sondaggi? Ecco, è rimasta collegata fino adesso. Pastorino, invece, lei, l'onorevole Cavo, dice insomma il fatto di essere a Roma in qualche modo penalizza, no? il fatto del rapporto proprio col territorio, quindi insomma con questa percentuale alta, chissà se fosse a Genova 7 su 7 probabilmente sarebbe stata una percentuale, quella di Cavo probabilmente ancora più alta. Lei ovviamente è partecipe sul territorio essendo anche un sindaco.
2: Sì, però non sono stato sondato, sarebbe stato interessante.
0: Sei offeso di questo?
2: No, non sono offeso, no, però in effetti era un elemento diciamo che avrebbe approfondito l'osservazione di Ilaria, no? Nel senso che comunque quello che dice lei è vero, poi Ilaria Cavo non nasce oggi, no? Quindi comunque ha un bagaglio di relazioni, di attività, no? Che comunque insomma non nasce la settimana scorsa. Il fatto di stare meno a Genova, di avere un ruolo diverso, lasciamo stare anche il consiglio comunale, ma per dire dal ruolo di assessore regionale ricoperto per anni, fa un po' la differenza, no? Nel senso che comunque il parlamentare, al di là del fatto che io possa avere un po' più di visibilità perché faccio il sindaco da tanti troppi anni, anche se in un piccolo comune, comunque occasioni di visibilità ne ho avute grazie al fatto di essere sindaco di un comune che è comunque un comune interessante, con anche motivi per parlare di calcio o altre questioni, però in effetti quello è un elemento che può centrare il fatto che lei comunque sia, no, in testa a questo sondaggio. Sicuramente deve essere un elemento di soddisfazione legato certamente all'attività e alla notorietà, ecco, quindi questo

0: va riconosciuto.
1: Francesco Ghio, tanto buonasera. C'è? Sì,
2: buonasera,
1: c'è.
2: Mi sentite?
0: Male.
1: La sentiamo e la vediamo anche. Buonasera, bentrovata. La sorpresa, lei vedere Armando San da una parte e Ilaria Cavo dall'altra? Sono secondo lei, secondo i genovesi, ma... sì. Vede Ilaria Cavo come un'ipotetica figura che potrà correre per il comune di Genova? Insomma, vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così?
3: Non sorrido perché l'avete chiesto voi, non ho chiesto
1: di essere sondata.
3: No, certo, non ho chiesto né di essere sondata né che
1: so.
3: State facendo.
1: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda, e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere i papabili, chissà, un giorno per guidare la città.
2: Ma mi permetta, Angeli, prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AWS a Genova sta scomparendo.
1: Ci avrei giurato, pensavo che
2: perché non può passare sotto il fatto che
4: ci sono più, il sindaco non vi appoggia, mi dispiace per voi.
2: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe, e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi, tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliera Lauro, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi, per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino. Comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io la apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno del Laura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere di lavorare insieme a lui, perché sono sempre stata in comune, e quindi lo conosco come parte politica, e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto, soprattutto dall'elettorato di centrosinistra, è il fatto di essere una persona del popolo. Ecco, lo sappiamo che le sue campagne elettorali sono sempre frizzanti, anche degli appellativi per i risultati di preferenze che porta, e devo dire che è una capacità di relazionarsi con le persone che oggi è sempre più difficile, perché avere la credibilità politica, poi nei sondaggi che io sono andata a vedermi avete spiegato in questi giorni, rimane il dato dell'astensionismo, che è un dato molto preoccupante. Tra l'altro io lo segnalo perché, anche se spesso ci si dimentica, ho la delega alle politiche giovanili, e lo dico perché nessuno mi fa mai domande sulle politiche giovanili, ma stiamo facendo un lavoro incredibile, tra cui un bando che abbiamo vinto con la compagnia di Fondazione di San Paolo, proprio per andare a lavorare sul primo voto, e quindi sui giovani che si approcciano al primo voto, che è un voto, l'abbiamo visto col referendum, quello dei giovani è importantissimo, e dal quale non si può solo pretendere senza dare nulla. Quindi è un mutuo scambio quello tra le politiche giovanili dei comuni, che stanno rafforzando questo tipo di politiche, e poi il supporto politico attivo quando c'è il momento di avere il voto dell'elettorato giovanile con credibilità. Ecco, questo è un po' la mia percezione, anche per il lavoro che sto portando avanti. Se poi mi chiedete chi devo votare tra Cavo e Sanna, mi dispiace,
1: questo
2: per la presidente
1: chiesto,
2: Cavo,
1: non glielo ho chiesto.
2: Sono di parte.
1: Tanto, questa sera il clima natalizio, Francesca Ghio, addirittura con i complimenti a Ilaria Cavo, che invece nelle mesi scorsi qualche volta si era incendiato molto qui proprio al programma politico, mi sembra di ricordare. Però insomma, questo
2: però Cavo lo sa, perché comunque parliamo bene, ci confrontiamo bene, è sempre stato al di là degli scontri in aula.

0: programmi politici è sempre stato un rapporto di stima, spero reciproco, non lo so, lo dirà lei.
1: No, la stima e il rispetto, poi è chiaro che alcune volte sulle, diciamo, nel merito la dialettica c'è, è inevitabile, però c'è il rispetto di donne che sono impegnate non nella stessa parte dell'Aula Rossa, ma nel rispetto e nel confronto, che come giusto che sia, quindi grazie. Non mi aspetto il voto, ma mi aspetto il rispetto, come è stato dimostrato, e che reciproco è, quindi grazie Francesco.
2: Io dalla maggioranza, quindi insomma da chi governa la città, vede in Ilaria Cavo il vero leader dell'opposizione? Cioè nella vostra area chi vedete come leader dell'opposizione? Chi è che quando parla, non dico faccia paura, è una parola è brutta, però chi è che quando parla dall'altra parte in qualche modo vi mette a pensare? Cavo, Picciocchi?
0: Bellissima domanda, Angeli, e questa la percezione non è solo personale, ma poi è un dato che raccogliamo quando c'è da fare sintesi sui documenti straordinari, soprattutto che sono poi i documenti che arrivano il martedì mattina per provare ad arrivare in aula il martedì pomeriggio, poi c'è una serie di dinamiche tra opposizione e maggioranza, però è sempre stato molto difficile dall'inizio di questa consiliatura individuare ma più che un leader, un riferimento quando c'è da prendere poi delle decisioni, perché se sono documenti firmati solo da una parte o da tutta l'opposizione, diciamo che lì c'è il dibattito. E se devo essere sincera, se inizialmente il dato per scontato era di scegliere il nome dell'ex candidato sindaco dell'opposizione, quindi Picciocchi, che comunque ha un'esperienza anche che lo porta, non da consigliere, che diciamo è un mondo completamente diverso rispetto al lavoro di giunta, però per quanto riguarda un po' la visibilità, l'esperienza, devo dire che Picciocchi non sempre riesce a tenere la linea, mi sembra, ma non lo biasimo, perché è molto complesso con dei partiti grossi a livello di numeri e di percentuali come Fratelli d'Italia, e quindi si crea del dibattito interno. Devo dire che difficilmente si sono spaccati come opposizione, io sono molto analitica e quindi analizzo al di là poi della scelta di parte, del partito che rappresento, della parte politica di maggioranza, come capogruppo ho anche la possibilità poi di vedere all'interno del capigruppo le dinamiche che si creano, e anche se non sono sempre d'accordo cercano, a volte ci mettono un po' più di tempo, ma cercano di arrivare poi...
2: Sì, sono granitici, cioè da buttare giù è dura, nel senso che magari hanno, ovviamente... come normale,
0: no, però
2: a granitici no,
0: fa un
2: è troppo
0: passo indietro qualcuno, piuttosto vengono messe in disparte alcune sensibilità politiche, ma il dato che raccolgo è che non è chiaro chi sia il leader. Ci sono dei passi avanti da parte della Bianchi, da parte della Bordilli, a volte anche noi moderati, se c'è il consigliere Pellerano, se c'è la consigliera Cavo, però non c'è un riferimento politico, però non penso che sia per forza un dato negativo, perché anche noi come maggioranza stiamo facendo un lavoro con i capigruppo di estrema sintesi e mediazione tra quelle che sono le sensibilità, che è la parte anche molto affascinante dell'esperienza, perché si riesce a trovare una quadra sempre, e comunque il conflitto e il dibattito fa parte della politica e penso che sia molto sano. Quindi l'esperienza che io sto facendo in questo anno e mezzo, ripeto, è un'esperienza diversa, perché anche con il ruolo di capogruppo ci sono dinamiche molto complesse da gestire all'interno della maggioranza più che all'interno dell'opposizione, però che non ci sia per forza un leader, ma che ci sia
2: questa è una bella considerazione
0: politica.
2: Ci può anche può esserci anche in una squadra non esserci a tutti i costi un leader, Cavo?
0: Ci sono i ruoli.
1: Allora, ci sono, noi da quando è iniziata questa legislatura in Consiglio Comunale c'è stata la riunione dei nostri capigruppo, ci sono i capigruppo delle liste dei partiti del nostro centrodestra, e non abbiamo identificato una figura di un leader, non c'è stata la scelta di un leader, ma c'è stata la scelta di tentare sempre l'accordo tra le varie anime del nostro centrodestra, e anche in base un po' alle esperienze, perché non è soltanto un tema di capigruppo, ma è anche un tema di esperienze, perché è innegabile che una persona come Picciocchi, che è stato non soltanto il candidato sindaco ma anche il vice sindaco, con l'esperienza del bilancio e la sua storia, è evidente che su alcune tematiche è più un riferimento. Alessandra Bianchi, che è il capogruppo, a volte se è stata assessore, ma è il capogruppo del principale partito della coalizione, quindi è giusto che lei abbia comunque un ruolo determinante in alcune scelte. Poi abbiamo la Bordilli, con la storia che ha avuto comunque su alcune tematiche che sono centrali, che sono state e che saranno centrali.

0: Io credo di metterci un'importante sensibilità politica di raccordo, chiaramente tra le tematiche che sono locali, ma che spesso sfociano invece in questioni che sono nazionali e quindi di raccordo anche con quello che accade a Roma, per cercare di dare unità, dare omogeneità e delle volte anche dare mediazione. Poi c'è la parte di tutta la lista civica. Insomma, è vero che sostanzialmente non ci siamo quasi mai spaccati. Poi ci sta che su alcuni temi qualcuno si astenga, qualcuno voti, però non abbiamo mai fatto voti sostanzialmente dissonanti, vuol dire che abbiamo dialogato molto e che diciamo una mediazione tra noi e tra i nostri intenti l'abbiamo sempre trovato. Io credo che questo sia assolutamente positivo e sintomatico di un dialogo profondo che c'è tra noi, perché lo testimonio c'è davvero, cioè non è tutto casuale o scelte casuali dei documenti, è tutto ragionato.
1: È un gioco di squadra, assolutamente. Certo. D'Angelo, invece chi è il leader del centro-sinistra e del centro-destra in Consiglio regionale? Secondo lei vedete una figura, ci deve essere a tutti i costi o, come dice Cavo e come ha detto anche Ghio, si può anche lavorare senza avere, anche se poi in qualche modo il centro-sinistra, la maggioranza ha comunque un sindaco che comunque dovrebbe, anzi li rappresenta, no? Centro-destra forse, come diceva Cavo, è più un lavoro di squadra. In regione invece com'è il quadro?
2: Vabbè, ma da quando esiste l'elezione diretta il leader della maggioranza è chi vince le elezioni, e il leader dell'opposizione molte volte è chi purtroppo esce sconfitto. Noi,
1: però facciamo dei nomi, in regione chi è il leader della maggioranza?
2: È innegabile che l'influenza che ha lo stesso presidente Bucci sulla sua maggioranza è una influenza molto forte, forse non forte come quella che aveva il presidente Toti sui suoi consigli regionali, ma comunque io non ho mai visto il centrodestra in regione fare qualcosa di diverso da quello che Bucci chiedeva di fare, anche su materie oggetto a volte di libertà di coscienza, come invece in passato invece era accaduto anche in Liguria lo stesso centrodestra. Il centrosinistra si è organizzato intorno ad Andrea Orlando con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre alla lista civica, ed è un rapporto ovviamente di collaborazione e condivisione. Su questo, diciamo così, è difficile uscire dalla logica del leaderismo, perché purtroppo, pur non essendone un grande fan, oggi tante persone, tanti elettori sono stati oramai abituati a votare i leader, cioè la costruzione della leadership è diventata un qualcosa di quasi estenuante e faticoso. Basta in qualche modo guardare i social network per vedere come troppo spesso i politici moderni somigliano molto di più agli influencer che invece a le figure che in qualche modo avevamo imparato a conoscere quando eravamo bambini. Ecco, basti vedere in qualche modo anche gli scontri che riguardano anche la politica internazionale, ciò che accade in...
1: Attenzione alla frase di D'Angelo, che non è una frase di poco conto, però vabbè. Forse no, non so se l'ha voluto dire apposta, io l'ho sottolineata, però qualcuno l'avrà capita.
2: No, ma assolutamente. Ah, assolutamente, ma io non ho troppe remore nel osservare come oggi una...
1: Perché D'Angelo, lo diciamo, è un romantico della politica. Lui ha come immagine...
3: No, io lo capisco, perché lui,
1: l'onorevole Moro in giacca e cravatta,
3: no,
1: sulla spiaggia,
3: del territorio,
1: al mare,
3: che ha fatto,
1: con la camicia.
3: Diciamo,
2: io rimpiango l'onorevole Moro, esattamente.
3: No,
2: in spiaggia,
3: quindi,
2: con...
3: Quello che ha detto è molto importante.
1: Uno che ha come foto, che non so se ce l'ha su qualche scrivania, ma come immagine Aldo Moro in spiaggia con la camicia e insomma quella famosa fotografia in bianco e nero, capisco che abbia un po' di difficoltà a vedere la politica al tempo dei social.
2: La modernità oggi contempla un linguaggio più veloce, una presenza più rapida sulle questioni. Non sempre questo corrisponde alla possibilità di approfondire i temi. Spesso la politica, lo si vede nelle aule istituzionali, trascende il contenuto per diventare in qualche modo addirittura anche scontro personale. Devo dire la verità che, leggendo i sondaggi, a me ha colpito quello del centrodestra, perché il partito più grande con il 27% in Liguria, Fratelli d'Italia, in quel sondaggio non è neanche preso in considerazione per sondare uno dei leader o cosiddetti leader locali.
1: Lo chiediamo a Lilli Lauro. È vero, è giusto l'osservazione.
3: Penso che, non so, succederà prima o poi, no? Penso che ci sia una rotazione, perché con tutti i leader che ci sono in Liguria, a Genova, di Fratelli d'Italia, sicuramente ci sarà una rotazione, perché ho visto anche appunto non c'è nessuno di Fratelli d'Italia, però voglio io capisco molto.
1: Allora, facciamo così, chi ci avrebbe messo lei?
3: Ma non

0: una questione di nomi, vanno tutti bene. Non c'è nessuno, c'è la capogruppo che l'ha nominata prima del comune, non ci sono gli assessori uscenti, non uscenti, che ci sono gli assessori uscenti e gli assessori in carica in regione, quindi diciamo che manca una compagine, ma io sono sicura che faranno altri sondaggi, infatti non è che noi ci lamentiamo, aspettiamo. Quello che volevo dire un attimo a Simone è che capisco la sua delusione, perché ha parlato comunque di una politica molto veloce, molto d'immagine, che rappresenta proprio quello che sta facendo il sindaco. Lui che è un uomo di territorio, una persona che ha iniziato da tanto tempo, si rende conto invece che una persona che è nata domani, altro che già domani, tenta di oppure crede che sia possibile per lei essere candidata premier. Purtroppo si è svegliata da forse un sogno, ossia Renzi l'ha già scaricata, e questo spero che non influisca ancora di più su Genova. Mi dispiace per Terrile, che sono al 7, perché è il nostro sindaco Terrile. Terrile è per noi, almeno genovesi, quello che cerca di fare le cose. Invece il sindaco Salis, l'ho sentita ieri in televisione, purtroppo si è un attimo arretrata, proprio perché il suo sponsor Renzi l'ha comunque scaricata per Gori. Non pensi, Simone, che quando parlavi, diciamo, di influencer, pensavi a lei.
1: Io faccio solo una cosa da giornalista. Quando Silvia Salis fece circa un mese fa un reel dopo un incontro importante avuto con i vertici di AMT per parlare dei primi tagli delle corse, le percentuali dei tagli, ero qua, dove sono seduto adesso, con quattro sindaci in studio, nessuno aveva capito di cosa stesse parlando Silvia Salis in quel reel. E io ai sindaci, c'era Beltrami, poi non mi ricordo che ci fosse quella sera lì, ho detto: ma una giornata come quella importante come oggi meritava probabilmente una conferenza stampa o comunque essere molto chiari, tant'è vero che non sapevano se il 10% era il taglio delle corse urbane, se erano il taglio delle corse extraurbane, e nessuno dei sindaci che erano seduti qua aveva capito.
0: Ma sono materie complicate,
2: non no, per correttezza, si è arrivata domani, per essere molto,
1: no, per far capire che a volte la velocità non è sempre sinonimo di
0: capisco, assolutamente. Non puoi essere
2: ma pronta. La mia sottolineatura derivava dal fatto che si parlava di.
1: L'angelo è già pentito della battuta di prima.
0: No, ma si è capito la delusione.
2: Assolutamente. Il tema del rapporto tra politica e comunicazione è un tema che c'è ed è ineludibile. Onestamente, la mia riflessione era più legata anche alla modalità con la quale oramai si vengono vissute le aule istituzionali. Nel senso che noi lo vediamo nel quotidiano, in particolar modo in Parlamento, con una comunicazione molto più violenta del passato nella conflittualità politica. Quindi è chiaro che chi ha ruoli amministrativi ha ormai un obbligo nel dare l'immediatezza della risposta e di ciò che fa al cittadino. Non sempre questa modalità è una modalità che chiarisce. In realtà io mi riferivo in maniera molto plastica anche
0: la
2: al livello
0: del buco,
2: no, ma figuriamoci,
0: l'angelo.
2: Ma figuriamoci, penso di prima non ho avuto l'opportunità di dirlo, di avere la fortuna di leggere i nomi che sono stati sondati, di essere uno di quelli molto sereni e tranquilli nel pensare che in qualche modo voterei senza troppi problemi tutti coloro che sono stati sondati, diciamo così, compresi i candidati del Movimento 5 Stelle, perché ho grande stima e rispetto di Luca Pirondini e di Tiziana Beghin, che sta facendo un grande lavoro. È chiaro che nella politica ci sono ruoli che danno più visibilità, altri che ne danno meno. Credo che il Partito Democratico confermi rispetto all'elettorato di centrosinistra un giudizio positivo sul lavoro che viene fatto, sia chi sta nelle amministrazioni sia chi sta nelle aule istituzionali a fare opposizione. Quindi penso sia importantissimo il dato di Sanna, di Romeo, di Terrile, di Basso, della Beghin e di Pirondini, anche perché nel sondaggio prima ce lo consegnava il direttore Angeli, sono la somma che fa la differenza. Cioè il centrosinistra, se dovessimo votare domani in Liguria e a Genova, vincerebbe ancora sicuramente a Genova, e speriamo.
1: Io la saluto, solo una battuta: lei che rapporto ha con i social in 10 secondi?
3: Ma è stato divertente ascoltare questo dibattito tra Lauro e D'Angelo sui social. Io che personalmente

non me ne vogliate, ma ho 32 anni e sono nata proprio nell'era dei social. Penso che siano uno strumento di comunicazione ed è innegabile. Poi l'utilizzo che se ne fa, questo è un grandissimo dibattito, ma dall'Unione Europea fino al Comune di Genova. Però pensare che oggi nel 2026 non venga utilizzato anche quello per comunicazione istituzionali è avere un

0: Con Lili Lauro, con Ilaria Cavo, perché per parlare in 30 secondi sono tutti bravi da parlare per un minuto e raccontare.
1: No, no, ma ci siamo, penso che ci voglia
0: del mondo, però...
1: come in tutte le cose, penso che ci voglia il giusto equilibrio, quindi sia l'articolo di giornale, sia il dibattito, sia il reel, è un insieme di cose, tra l'altro lo facciamo tutti, sia quelli presenti oggi in studio, sia quelli che sono a casa in qualsiasi contesto, perché oggi anche dall'azienda agricola.
0: Però quello che dico io, ma lo contesto, ma probabilmente sbaglio, che non prendi i voti sicuramente con un probabilmente nel caso di Silvia Salis è un caso a parte, ma anche una macchina dietro che probabilmente nessuno dei sei persone che sono qua hanno a disposizione, però in generale è difficile prendere dei voti con il reel, col bel post che fai, in generale devi parlare, devi farti sentire e dibattere, e allora a quel punto che la gente ha un'opinione.
1: Però i social non devono servire a prendere i voti, i social devono servire a comunicare in un modo che oggi è classificabile come democratico, perché arriva a molte persone, tra l'altro arriva a molte persone qui un target molto giovani, che se no non si interesserebbero neanche di quello che succede nella propria città, quindi attenti a giudicare come una cosa per forza negativa il fatto che...
0: No, io non l'ho giudicata negativo, io ho solo detto che però...
1: No, lo so.
0: Raccontare in un minuto una cosa senza un dibattito, lascia un po' tempo che trovo.
1: Mi rendo conto, però sentire da Lauro definire poverina il sindaco Salis perché non ha esperienza, no, nel senso che anzi tanta stima per riuscire a usare questi mezzi di informazione che finora prima di lei, anzi
2: cosa
1: direi che in Italia
2: con la politica,
1: la
2: fare politica, il direttore ha parlato di un'intervista su MT dove
1: Lauro,
2: lei non sapeva quello che diceva,
1: Lauro,
2: è chiaro,
1: bene,
2: no?
1: Va bene. Lauro, io non interrompo e sarebbe carino che non venisse fatto lo stesso con me, penso che non basti solo quello, ma non è assolutamente giudicabile come una cosa negativa il fatto che la nostra sindaca sia attenta anche a comunicare attraverso queste piattaforme, anzi dalla generazione di cui faccio parte e attraverso le politiche giovanili ho anche spesso confronti con giovanissimi, parlo di under 25, è un dato molto positivo perché permette alla politica di arrivare a chi spesso viene escluso dal dibattito o canali che spesso non raggiungono anche queste persone che sono cittadini e quindi hanno il diritto anche loro di avere accesso all'informazione. Poi se vogliamo dibattere sulle modalità, i diritti, la privacy e tutto quello che riguarda il digitale oggi, tra cui anche l'intelligenza artificiale, facciamo una puntata a parte e vengo molto volentieri.
0: Assolutamente sì, grazie Francesca Ghio
1: di uno use data
0: per essere stata con noi.
3: Mi prenoto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Deve essere bella come trasmissione, ce la puntiamo. Viene anche Pastorino, lei che porta con i social?
4: Io sono negato. No, faccio il mio video del lunedì.
5: Diciamo che
0: siamo tutti dei boomer.
5: Faccio parte di quelli che hanno avuto un brivido quando hanno visto un video di Roberto Vannacci che simulava un'intelligenza artificiale, la condanna a morte dei leader del centrosinistra. Così spiego anche il significato di quello che intendevo con oramai una pratica che abbandona la politica per immettersi in un mondo, quello degli influencer, che non ha alcun tipo di freno neanche etico.
0: Va bene, no, non va bene. Grazie,
3: io artificiale,
0: e ci rivediamo presto allora.
1: Però, buona serata.
3: Posso dire una cosa?
0: No, cioè, 10 secondi, ma so che lei 10 secondi
3: non ho presentato una PDL che dice che con i prodotti di intelligenza artificiale si può mettere un marchio IA. Se facciamo una cosa del genere, ogni fruitore di un video c'è la filigrana sopra
0: e poi ci
3: dice,
0: sarà sempre un modo per eludere questo.
3: Non c'è un modo
0: inventerà...
3: per eludere, metti una autorità che vigila e che dà le multe e a questo punto metti un freno.
1: Già.
3: Credo che si tuteli il lavoro giornalistico innanzitutto. E che
0: dice io che Meta già fa questo
1: sì,
0: passaggio.
1: Sì, sì, contenuto creato con intelligenza artificiale.
3: Sì.
1: No, no, ma su Instagram, TikTok, Facebook, almeno questi, è già classificato come contenuto creato con intelligenza artificiale, quindi
3: non,
1: è già riconoscibile.
3: Per tutti, perché sennò Vannacci non farebbe diventare e saltare sulla sedia.
0: No, magari lo mette anche piccolino, non si vede
1: allora,
0: la maggior parte
1: della gente. Solo questo, non
3: bisognerebbe metterlo
1: non è cosa...
3: massificato e diffuso per chiunque lo voglia alterare. Sì. Il problema è che
1: sono d'accordo,
3: non è così per tutti.
1: Però chiudo solo con questo, che non è mai il cosa ma è il come. Nel momento in cui Vannacci ha l'idea di fare un video in cui condanna a morte delle persone, non starei a discutere tanto sull'intelligenza artificiale, ma sull'idea alla base che ha partorito questo video e quindi sulla persona. Però questo vale per tutto. Comunque
3: mi sembra che su Vannacci ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Esatto.
3: È molto chiaro anche quello che noi pensiamo di Vannacci. Quindi.
0: Grazie ancora Francesca Ghio, buona serata e a presto. Noi ci fermiamo qualche istante, arriviamo subito.
3: Non sarà certo Vannacci.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Allora, chiuso l'argomento sondaggi, chiuso l'argomento anche social e non solo, apriamo quello relativo alla situazione dell'ex Ilva di Cornigliano. Si è vissuta un'altra giornata importante, quella appunto vissuta oggi con il corteo iniziato questa mattina alle 7 con tanti rappresentanti della politica presenti proprio nello stabilimento di Cornigliano già dalle prime ore della mattina. C'era anche l'area cavo.
1: Sì.
0: C'era anche l'onorevole Pastorino,
2: sì.
0: C'era anche Simone D'Angelo, non c'era Lili Lauro,
1: ma non ancora.
0: Non ancora, ma domani probabilmente andrà anche lei. Pastorino e Cavo, ovviamente in Parlamento avete vissuto da tempo, mesi, forse anche anni, questa situazione che, come si vede da questo cartello, insomma, va avanti da decenni ormai.
2: Beh, sì.
0: E tutte le volte siamo qui a dire.
2: Sì, però questa è un po' più grave delle altre, nel senso che comunque chi le parla insomma, ha avuto il privilegio di sedere in Parlamento per anni, e quindi ho vissuto anche per esempio la fase di ArcelorMittal, di quella gara, diciamo, incredibile, vinta da un'associazione di imprese di cui non faceva parte, per dire, lo Stato, no? Mentre nell'offerta concorrente c'era pure lo Stato, no? Quindi lì la gestione era del ministro Calenda, ricordo molto bene. Da lì diciamo, sono stati una serie di errori, di mancanze di prospettiva clamorosa. Se è arrivato a questo governo URSS, io ricordo, io sono molto, non sarò un grande mago dei social, ma sono molto sistematico, no? E quindi al ministro URSS ogni 6 mesi facevo lo stesso tipo di interrogazione sull'Ilva, no? Quando lui ogni volta pronunciava assiomi roboanti, no? Ricorderete l'anno scorso in prefettura con la riunione surreale sul forno elettrico, dove tutti noi eravamo diventati improvvisamente degli esperti massimi sull'IRA, gli approvvigionamenti, in ragione di questa visione che non aveva né gambe né testa né niente. Cioè, quindi questa è una situazione, diciamo, al limite. In più mi sento di dire che dopo la sentenza di Milano, che è venuta 10 mesi fa, quando è stata, insomma, che quindi suonava più di un campanello di allarme, no? Per una cessazione eventuale della produzione, nel momento in cui comunque il forno a caldo, l'altro forno a caldo di Taranto aveva una fine, certamente da rivedere, possibilmente in appello o in Cassazione, ma comunque un tema c'era. E arriviamo l'altro ieri, con l'annuncio, no, di una chiusura degli stabilimenti nel nord Italia, no? Quindi senza quel piano B, che sinceramente una struttura commissariale avrebbe dovuto quantomeno pensare, no? Poi in questi mesi abbiamo assistito appunto all'intervento di gruppi italiani, no? Che giustamente rinunciano alla parte a caldo, forse si mettono in gioco questa gara infinita, ecco, dove, non so, è iniziata 2 anni fa la gara, dove c'è Jindal e gli altri, no, una gara fisarmonica l'ho definita io, ma tutte le volte che Urso ne parlava di allungamento dei tempi, di cambiamento di strategia. Ecco, quindi ora adesso la politica ci deve mettere, la politica, il governo ci deve mettere.
0: Interrompo un attimo Pastorino, sì. Lo so che lei è molto, si accalora perché ha sempre seguito giustamente, sì, questa vicenda, però vado da Armando Palomo, lo storico rappresentante sindacale della FIOM, che è collegato con noi in diretta proprio davanti alla prefettura. Buonasera e ben trovato Palombo.
3: Buonasera, io vi sento malissimo.
0: Bene, iniziamo bene. Noi invece la sentiamo bene. Allora, sono le 22:11, domani sarà una giornata, facciamo così, che giornata potrebbe essere quella di domani mattina? Soprattutto perché poi arriva anche il ministro Piantedosi per combinazione in prefettura.
3: Allora, la giornata di domani mattina potrebbe essere la giornata in cui arrivano risposte chiare a nostre domande altrettanto chiare, che sono queste. La nostra domanda è: se Taranto, soggetto a un provvedimento giudiziario, è costretta, a nostro malgrado, a limitare la produzione del caldo, noi non capiamo

0: sappiamo perché il nord, a partire da Genova che io rappresento, che non è soggetto a provvedimenti giudiziari, debba stare fermo quando ha mercato, i prodotti, le maestranze e gli impianti funzionanti per farli andare, evitando così di fare tanta cassa integrazione senza motivo. Vuol dire 2.000 persone in più in cassa integrazione che potrebbero lavorare perché hanno gli impianti, il mercato, quindi il governo deve in qualche modo trovare una soluzione che poteva trovare qualche mese fa, perché 10 anni che attendiamo un esito così negativo, purtroppo più negativo del previsto, e quindi noi chiediamo di lavorare e che cioè il governo si attivi, la struttura commissariale, per comprare rotoli.
1: Anche perché
0: lavorare.
1: Palombo, da come la racconta lei, e non ho ragione per dubitare naturalmente, insomma è il piano B, è l'acqua un po', è l'uovo di Colombo, no? Nel senso che però tanto è sempre lo Stato che ci mette i soldi per la cassa integrazione o per gli acquisti che deve fare della materia prima, sempre Stato è, sempre soldi dello Stato devono essere tirati fuori, corretto?
0: Assolutamente sì, quindi noi chiediamo cose chiare, penso anche semplici ma non sempliciste o semplicistiche, e quindi chiediamo delle risposte chiare. Ora credo che domani il ministro Piantedosi non possa darci quelle risposte perché ha un'altra competenza, un'altra, però noi approfittiamo, per usare un termine schietto, della sua presenza qua in quanto ministro importante di questo governo per farli presente almeno anche a lui. Oggi l'abbiamo fatto presente alla prefettura, l'abbiamo fatto presente con il supporto del presidente della regione, con il supporto della sindaca di Genova, con il supporto anche della lettera, diciamo, unita dell'arcivescovo di Genova col vescovo di Tortona, che sono con noi e preoccupati di questo scenario. Quindi chiediamo lavoro e non vogliamo assistenza. Credo che a questo domani possa arrivare una risposta chiara. Poi conosciamo quali sono i problemi, gli impedimenti, che non è che un rotolo lo trovi subito sul mercato, però non ci vuole tempi infiniti, va programmata, e chiediamo di programmare un piano in cui ci sia da lavorare e non cassa integrazione senza termini.
1: Cavo, Palombo, prima della domanda di Ilaria Cavo, le faccio solo una domanda che abbiamo un po' oggi in redazione, insomma abbiamo fatto questa riflessione. È quella di oggi forse stata la giornata più importante nella sua negatività, naturalmente negli ultimi anni, anche se abbiamo sempre vissuto, insomma avete, soprattutto voi naturalmente, vissuto giornate delicate, molto molto delicate, però se vogliamo, come diceva, mi sembra, D'Angelo Pastorino prima, ha detto quella di oggi, insomma oggi in questo momento sembra quasi quello del non ritorno, però al netto della grande compostezza con la quale avete probabilmente, va detto perché lo ripetiamo che l'altra volta ci sono state molte problematiche, molte polemiche, qualche disagio ai cittadini, però con grande compostezza avete fatto questo corteo e poi siete arrivati in centro e con grande dignità avete fatto quello che dovevate fare, però c'erano forse meno persone, questo è almeno un po' quello che abbiamo notato noi rispetto alle altre volte. È una osservazione errata? Noi ovviamente abbiamo ripreso dalle 8 del mattino in diretta tutto, quindi insomma abbiamo anche gli occhi per vedere le cose, nessuno ce le ha raccontate. È una nostra impressione sbagliata oppure no? C'erano meno persone rispetto alle altre volte?
0: Abbiamo gente che si sveglia alle 5 di mattina, io stamattina alle 4 mi sono svegliato. Io ovviamente sono sul campo 24 ore perché penso, immagino di rappresentarli, se non tutti, parecchi. Quindi gente che ha smontato, ha fatto il turno di notte perché ha lavorato, di gente che domani magari monta di primo, di secondo, di notte, quindi siamo su una platea di 1.000 persone. Ora io ho una formazione militare, quindi su 1.000, quando qua in piazza ce n'è 300 è un numero sufficiente. Se ci fossero 1.000 lettere di licenziamento, qua i 1.000 li vedreste tutti e compatti, tanto per parlarci chiaro, perché parliamo di gente che rischia il posto di lavoro, quindi non misuriamo tanto le persone nel numero, ma nella quantità e nella qualità di questo numero. Quindi non capisco la domanda, penso sia altrettanto chiara la risposta, Quindi non si misurano in questo modo le persone, si misurano, diciamo, sui contenuti.
1: Non era una domanda provocatoria.

0: non, era non volevo misurare niente, era solo una constatazione giornalistica, ci mancherebbe altro.
1: Non è che conosce, dottore. Sperate di trovare 1000 persone qua che dal 16 novembre non hanno più lavoro? Le trovate le 1000? Le trovate con altre modalità. Quindi speriamo, siamo organizzati, infatti, ma non ci piace, mi permetta, essere presi in giro. E anche sui numeri, guarda. E se i 1000 arrivano il 16 di novembre,
0: Nessuno vuole prendere in giro nessuno, per carità, lei lo sa, Primo Canale ha seguito in diretta andando oltre, mi sembra, ogni possibilità, giorno, notte, abbiamo fatto delle dirette di notte, quindi per raccontare i vostri problemi e le vostre istanze, quindi insomma penso che nessuno voglia prendere in giro nessuno, questo mi permetto di dirlo, lei è, per carità, è corretto che mi risponda, la domanda non era polemica, era solo una constatazione e ci mancherebbe altro, ci stringiamo la mano, penso, immagino, perché mi sembra che abbiamo dimostrato di esservi vicino più di una volta, penso che non vada rotto questo equilibrio, mi sembra. Cavo.
1: Assolutamente. Io invece, se mi permette, sento una città vicina, una città solidale, una città a cui noi cerchiamo di limitare al minimo i danni nella circolazione. Però una città che di fronte ha il rischio di perdere 1000 posti di lavoro, stiamo parlando di lavoro buono, di lavoro positivo, di lavoro che paga i contributi, di lavoro serio, reagisce, diciamo, con compostezza.
0: Ed è la premessa che ho fatto all'inizio, questo sicuramente.
1: Bravo. Mi piace, lei mi conosce, mi piace essere schietto e diretto, quindi anch'io, non niente di personale, però ti arrivi questo messaggio. Non si misurano le persone, diciamo, solo sui numeri, si misurano anche sulla qualità.
0: Ma per carità, ci mancherebbe. Cavo, una domanda veloce, così salutiamo Paolo.
2: No, non era una domanda, era semplicemente una riflessione. Se posso farla, è intervenuto Pastorino che oggi era lì con loro, ci sono stata anch'io, sono contratto Palombo, contratto tutti i sindacalisti che erano lì presenti in un presidio che non valeva, e credo che sia stato anche doveroso e molto chiara nella precisazione dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista di quello che quel presidio nella, diciamo, determinazione che ha avuto ha significato e può significare, perché lì rimarranno tutta la notte, rimarranno fino a domani, però mi sembra di capire dalle parole di Palombo, ma anche da quello che abbiamo appreso, diciamo, ognuno, no, per i propri canali nel corso della giornata e soprattutto del tardo pomeriggio, che per domani ci si può aspettare qualche novità e qualche apertura. Ecco, il termine della giornata era più, diciamo, nel segno dell'apertura, quello che ci si augura. Io sono stata oggi, sono un parlamentare, ma sono un parlamentare di centrodestra, quindi è chiaro che forse era meno scontata una presenza a quel presidio. Io ci sono andata perché il sindacato ha chiesto ai parlamentari vicinanza. Io credo che fosse doverosa la vicinanza, perché quello che hanno chiesto è avere sostegno sul fatto che è illogico che si chiuda in questo momento e si dica che a metà novembre chiude questo sito, che è un sito che lavora a freddo e che ha potenzialità sul mercato perché fa una lavorazione che è richiesta. E io credo che sostenere la logica contro l'illogicità sia doveroso da parte nostra. Questo è quello che abbiamo fatto e mi auguro che possano arrivare dei segnali. Su che cosa? Su un piano che sia un piano specifico su Genova, perché se dovesse essere confermata la sentenza della Cassazione sull'area caldo di Taranto, ci sia un piano di approvvigionamento per Genova, che è poi quello che dicevate prima, ma ha anche il sostegno, diciamo, da parte nostra. Io almeno sono andata lì a sostenerlo e userò tutti gli strumenti parlamentari possibili per riuscire a far domande e ad avere risposte da questo punto di vista, perché ci sia la possibilità per Genova, che lavora a freddo e che quindi non è toccata in questo momento dalla magistratura, dalla sentenza della magistratura, per continuare a lavorare, a far lavorare questi 1000 lavoratori con le loro famiglie, senza mettere una spada di Damocle che anzitempo adesso e dire già che a metà novembre si chiude, perché questo non ha una logica temporale in questo momento.
0: Grazie Armando Palombo, domani mattina saremo in diretta insieme a voi, sperando di dare in diretta qualche buona notizia.
1: Lo speriamo anche noi con tutto il cuore.
0: Va
1: con
0: bene.
1: La determinazione che ci contraddistingue.
0: Quanti grazie sarete questa sera a dormire lì? Quanti sarete a dormire lì? In tanti, no? Vero? Abbiamo già visto le tende.
1: Sì, se vuole sapere il numero preciso di chi
0: parla di
1: tenda,
0: io lo so. Va bene, allora poi mi manda un messaggino col numero esatto.
1: Perché siamo organizzati in questo modo qua, per resistere, spero non 7 giorni come la volta scorsa, ma spero che...

0: che qualcheduno, diciamo, faccia usare quel poco di sale che nel cervello di chi ci governa, perché altrimenti rischiamo davvero i mille, e penso che non giovi nessuno.
1: Nessuno.
0: Grazie.
1: Grazie a lei e buona fortuna. Ci vediamo allora domani mattina in diretta. Grazie Armando Palombo. Allora, insomma, al di là dei numeri.
2: Però volevo finire il ragionamento, sì. Mi sono interrotto. Cioè, queste cose che mi hanno detto sono vere, no? Perché sta roba qua dei 10 mesi ad attendere il piano B che non c'è, in modo sconcertante vera. Allora, non so, io posso propormi di fare il commissario, non posso fare la grande il commissario, dopodiché non vorrei che fosse una roba, perché poi alla fine arriva qualcheduno, raccoglie la cenere di queste cose qua e si impone delle condizioni che sono proibitive per tutto l'assetto di Lex Silva. Questo su me, io spero che entro domani, dopodomani arrivi con una roba in continuità con le parole che diciamo, ovvero che qualcuno venga, lo Stato compri il materiale per fare la produzione. Dopodiché, se questa cosa non c'è, uno deve fare tante domande e quindi, insomma, è giusto stare vicino a questa protesta.
1: Soprattutto come diceva prima giustamente lei, ma poi un po' tutti, quello che diceva Paloma, diceva Cavo, quando c'è la logica, no? Cioè, c'è il mercato.
2: C'è la logica, ma se non c'è la logica, perché oggi io la faccio fatica, scusa, a dire che c'è la logica, ma proprio faccio fatica se tu sai 10 mesi prima che comunque c'è questa, no? questa sbarra che ti si pianta davanti e te l'hanno anche detto per tempo. E se non succede, allora mi faccio delle domande.
3: Posso fare una considerazione? Non voglio andare, diciamo, in dibattito con Pastorino, ma è evidente che in questo momento noi stiamo aspettando una sentenza della Cassazione che deve essere sul caldo e deve dire la Cassazione il 20 ottobre se il caldo deve chiudere, come già ci ha detto la Corte d'Appello di Milano, e stiamo parlando di Taranto, o se invece c'è una sentenza diversa che lo fa rimanere aperto. Io francamente, che siamo appesi a questa sentenza della magistratura che pesa come un macigno sulla vicenda Ilva, questo ce lo dobbiamo dire, è vero. Però dire adesso che devi chiudere anche il freddo perché non arriverà l'approvvigionamento dal caldo di Taranto, francamente mi sembra un anticipare, un qualche cosa che nessuno vuole e che tutti vogliamo scongiurare in una sequenza temporale che trovo francamente. Per cui finisco il ragionamento. Se tutto questo nella visione dei commissari è perché si vuol far capire quanto è un tema enorme Ilva e quanto non è possibile arrivare a una sentenza della Cassazione che blocchi davvero tutto e far capire, utilizzando anche uno strumento sostanzialmente visivo di pressione, utilizzando anche Genova, francamente andiamo.
1: Siamo in chiusura e devo fare una cosa prima di chiudere, tanto questo è un argomento che domani vedremo di riprendere, anzi sicuramente riprenderemo sperando che ci sia la buona notizia.
3: Io, se posso dire, questo ci tengo a dirlo, io sono andata in piazza, siamo vicini ai lavoratori. Sono tanti i fattori su questa partita, non è che c'è da dire il governo non ha dato risposta, una partita che arriva da sostanzialmente 10-15 anni, è una partita complessissima. Io mi auguro, ma sono certa, che il governo saprà dare una risposta quantomeno in questo momento, in questo frangente, nell'urgenza, alla partita del freddo e di Genova. Dopodiché quella più ampia, che riguarda anche Taranto, deve mettere in fila la sentenza della magistratura, le offerte che arriveranno al bando di gara e mettere insieme quelle estere, se ci saranno, con una cordata italiana quando farà un'offerta compiuta. Ci sono tanti tasselli da mettere insieme, quello che però noi ci aspettiamo più nell'immediato è quello di Genova, che forse, se si riescono a prendere degli ordini e a portare dei coils, paradossalmente anche quello più semplice,
1: assolutamente,
3: basta sbloccarlo.
1: Vi faccio vedere in chiusura 4 carte, eccole qua, velocemente, voi non sapete neppure le regole perché non ve l'ho neanche detto prima di entrare in diretta. Lili Lauro, le faccio scegliere una carta, il colore
4: blu.
1: Il blu nasconde questo, l'errore. Dovete rispondere, abbiamo pochi minuti, quindi rispondete molto velocemente. E ora c'è la domanda, la vediamo. Cara Lauro, indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria negli ultimi tempi.
4: Ma così d'amblè?
1: Così d'amblè, se no.
2: Beh, quindi?
1: Quindi?
4: Sinceramente.
1: Vabbè, può anche non aver fatto errore.
4: Sicuramente qualcosa ci sarà, ma così evidente da venirmi in mente una scelta politica sbagliata, per me non c'è stato. È stato condiviso tante cose.
1: Luca Pastorino,
4: scusatemi,
1: le faccio...
4: non, mi

0: piace questo gioco, è interessante, ma
1: va bene, ma magari quando arriverà a casa magari...
0: ho sbagliato carta.
1: E vabbè, Pastorino, le faccio scegliere una carta
2: rossa,
1: se la giocava con D'Angelo, la promessa, e arriva anche la domanda: qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno? Secondo quello che si respira un po' nel partito, secondo quello che è il suo così sentiment, per esempio,
2: una cosa,
1: l'ultima volta per esempio c'era Vittoria Canessa che ha detto la casa, non ho parlato col partito, però io posso promettere che il comune farà qualcosa per il problema casa, per esempio. Comunque quello che potrebbe essere.
0: Ha aumentato le tasse a quelli di
2: però scusa, adesso te lo dico io l'errore del tuo partito. Vabbè, comunque, beh, questi sono più temi da consiglio comunale, questo può essere un tema, guardandolo dal mio punto di vista, comunque diciamo.
1: Se vuole rispondere da sindaco di Bogliasco è più facile.
2: Di Bogliasco non si può, perché Bogliasco è un altro comune diverso e quindi non posso.
1: La domanda
2: però dal sindaco per Genova c'è scritto.
1: Va bene, però potevo farla per... Vabbè, come vuole.
2: No, comunque voglio dire, cioè, abbiamo toccato il tema della riforma dei porti. Io credo che l'impegno del partito su questo tema, che è un tema importantissimo per Genova, ecco, sia diciamo una questione centrale nell'agenda politica, non solo di chi fa il parlamentare, ma anche della politica locale.
1: Ilaria Cavo, rimangono due carte, la verde e oro.
3: Oro, giallo.
1: L'avversario, chissà che domanda nasconderà questa carta, indica una proposta dell'altra parte che saresti disposta a votare.
0: La Francesca Ghio a questo punto, Ilaria.
3: No, vabbè. Una proposta che hanno già fatto...
2: più di vita.
0: Un avversario.
1: Beh, questo silenzio per l'auditel è straordinario.
3: Non me ne vengono tante proposte.
4: Il salario minimo in Parlamento.
3: Sì, sicuramente.
1: L'auditel sta schizzando.
3: I presidi,
1: l'editore domani sarà contentissimo
3: dei
1: dati alti con questo
3: silenzio. I presidi fissi nel centro storico, visto che noi li abbiamo
1: però
3: chiesti.
1: È una proposta vostra.
3: E certo, grazie, ma ce l'hanno sempre negata. Adesso lo vogliono
1: loro. Va bene.
3: Quindi io dico che lo voglio.
1: Gliela passiamo. L'ultima carta, quella verde, è per Simone D'Angelo. La priorità. E se avesse 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li mettereste?
0: In AMT.
4: Ma credo che
1: posso fare una piccola aiutino, possiamo anche spalmare due da 50 milioni, così è più facile.
4: No, ma
1: 50-50, dai.
4: No, credo che se avessimo 100 milioni da investire ci sarebbe da lavorare molto sulle politiche della casa per garantire l'accesso al diritto abitativo ai giovani e non solo ai giovani nella nostra città, e l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid viviamo nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.
1: Mancano 30 secondi alla chiusura. L'ultima volta che abbiamo fatto vedere questa carta ha scatenato un dibattito in studio, perché tutti volevano rispondere. Possiamo fare veramente 5 secondi a testa. Lili Lauro, se lei avesse 100 milioni per Genova, dove le butterebbe?
0: Sicuramente nelle politiche abitative e nella mobilità. E credo però che la Salis ha fatto un grande sbaglio, perché appena è stata eletta ha alzato l'aliquota dell'IMU da 7,8 a 10,6. Quindi questo, ossia, nessuno ne parla, però è comodo dire che bisogna parlare di politiche abitative. La prima cosa che ha fatto è alzare quello, quindi anche per gli affitti eccetera. Poveri ragazzi di oggi, perché bisogna veramente investire. Si dice che non si trovano case, ma lo credo, soprattutto alzato quegli affitti, quelle percentuali sugli affitti di case più semplici.
1: Chiarissimo,
0: magari.
1: Chiarissimo.
0: È chiarissimo, capito, 5 secondi, però è importante.
1: Pastorino,

0: è una cosa importantissima.
1: Pastorino, 100 milioni dove? A Vercelli per Bogliascovi.
2: Sì, anche in tranche da 25, cioè, senso, comunque io sulle politiche abitative intese per i giovani sicuramente
1: 90-10 per Bogliasco.
2: No, sociale, potremmo far arrivare il 17 fino a Bogliasco, questa è una proposta che faccio qua serenamente.
0: Mobilità.
2: Nella mobilità. Allora, io poi non voglio entrare in polemica con Lilli, però insomma, dire, quello era il tempo in cui comunque si è trovati davanti un bilancio che aveva più di un problema.
0: No,
2: e quindi
0: no,
2: e dopodiché quella misura è stata ritirata.
0: Ma
2: è stata ritirata, ci credono ancora. Andiamo avanti.
3: 100 milioni? Ma anch'io sulle politiche abitative sicuramente, anche creando probabilmente un fondo di garanzia per chi non riesce e che deve avere, diciamo, una garanzia per o l'accensione dei mutui o per a garanzia anche dei canoni, e anche però, anzi principalmente, tenterei di fare un fondo per garantire una sorta di, tra virgolette, stipendio, comunque contributo ai caregiver, perché io riteniamo che i caregiver siano uno dei pilastri della nostra società, delle famiglie, però non avendo un riconoscimento né contributivo né di sostegno hanno difficoltà.
1: Molto,
3: penso che,
1: molto di sinistra stasera,
3: penso
1: lei,
3: che
1: va d'accordo con Francesca Ghio.
0: No, un tema che in ragione anche che Totti ha affrontato,
1: una cavo stasera poi inedita,
4: il terrore di Vannata.
3: Io sono
0: il caregiver è un tema delle politiche tottiane e anche di Bucci,
1: cioè, partite con la bicicola,
3: il caregiver è un tema sociale
0: molto importante,
3: anzi se un errore è stato fatto è stato non affrontarlo abbastanza sociale, e allora che lo facciamo in maniera molto seria.
2: Bene.
1: La notizia, la prima di una Ilaria Cavo moderatamente di sinistra, compagna Cavo,
3: di una Ilaria Cavo
1: la seconda
3: moderata
1: notizia,
3: di centrodestra,
1: la seconda
3: ma
1: notizia
3: moderata.
1: E la faccio diventare protagonista della trasmissione, non ha litigato, anzi complimenti con Francesca Ghio, e non ha litigato con Simone D'Angelo,
2: esatto.
1: E questa è l'altra grande notizia di questa serata,
2: ma perché era il suo compleanno ieri, adesso lo possiamo dire.
1: Le facciamo allora gli auguri, anche se poi è in ritardo, però sono tre notizie in una, che insomma quei tempi che corrono per il nostro lavoro sono tanti.
3: Non so se vuol dire che è andata bene o vuol dire che sto perdendo dei conti.
1: Una volta si chiamavo Cavo ed Angelo, Cavo ed Angelo, perché era una sicurezza per fare esplodere le trasmissioni, quindi per farle vivere un po' e quindi essere belle frizzantine, quindi niente, annullata la coppia Cavo d'Angelo. Si scherza un po'.
2: Tocca a lui.
1: Proviamo la prossima volta con Laura d'Angelo.
3: Ma se vuoi, direttore, la prossima volta veniamo carichi. È che poi non ci ascoltano.
1: Va bene, grazie per essere stati con noi anche
3: grazie,
1: questa sera.
3: Grazie.
1: Il programma politico torna fra 7 giorni.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe, due sentimenti contrastanti qui a Genova, in casa rossoblù si cancella la parola crisi, il sorriso sulle labbra dopo il successo contro la Viola e vede la squadra di De Rossi finalmente vince dopo 11 partite. Andrea Rivellini, buongiorno.
1: Buongiorno, un weekend sontuoso in casa rossoblù, due magie di Osmagic che con la sua bacchetta magica in primo luogo segna un gol bellissimo. E poi dà una palla al bacio, un cioccolatino a Junior Messias che fa il 2-0. Ma il primo tempo poteva finire 4-0 e nessuno avrebbe detto nulla.
0: E invece, disfatta, tracollo, umiliati, vergogna. Ciao Marco, benvenuto.
2: Buongiorno. Io prima di salire faccio sempre un posto, oggi ho detto più che salire, dovrò arrampicarmi. Ma non sugli specchi però, non mi arrampico sugli specchi perché tutto quello... E poi ne parleremo, che è accaduto ad Avellino, poi più o meno a blocchi, a spizzichi e a bocconi lo avevamo
1: secondo me
2: fatti
1: gli
2: affari tuoi, goditi il weekend.
1: No, perché ti volevo dire
2: goditi
1: una cosa,
2: il weekend.
1: Ad Avellino hanno sentito la nostra trasmissione e hanno applicato il principio della minimazione.
2: Ah, ecco, te ne sei accorto.
1: Vedi?
2: Ecco, no.
1: Vedi?
2: Ecco.

0: io vi dico che Avellino erano molto preoccupati, perché io ho parlato con la televisione di Avellino, con la radio di Avellino, erano molto preoccupati. Poi vedendo lo sviluppo della partita ho detto, ma possibile? È ancora possibile questa situazione, che dopo mezz'ora hai chiuso la partita, sei in difficoltà sempre, con una dirigenza là a Singapore, vedere il Gran Premio, vedere il Gran Premio,
1: e tu lo sai, ecco, a vedere ecco, il Gran Premio, oh, mentre i tifosi
0: a vedere
1: erano,
0: il Gran Premio,
1: a vedere il Gran Premio era,
0: lasciando una squadra così,
1: allora, a vedere il Gran Premio, Ferrari,
2: bella, no, questa Ferrari qua, no, è di livello,
1: questa non è né pizza né, quella, pizza,
2: questa,
1: né fichi,
2: questa la potrei portare,
1: no,
2: a Pietrino, poi
1: no, questa, no, no. ti faccio dono, però comunque insomma a vedere, ma io
0: incapace di finiti, no, la Federal Club, giustamente incapace, giustamente
1: guardavo cosa c'è dentro il motore, il motore della Sandoro non c'è niente, qua dentro invece c'è un motore,
0: lasciando solo la squadra, no, quindi no, no, il povero Corradi, ma là, no, solo in balia degli eventi,
1: ecco, vabbè,
0: è povero, è povero, a questo punto il povero Corradi
1: sale, è una statua di sale. Statua di sale.
0: Statua di sale. Invece si è agitato e tanto. De Rossi ha cambiato tanto, ha chiesto in settimana: puliamo la testa, mandiamo via i cattivi pensieri, ricominciamo. C'è una canzone famosa: ricominciamo.
2: Chiusiamo.
1: Se vuole cantare.
2: No, no. Il nostro novello Adriano Pappalardo. Voglio dire, ma chiusiamo sulle scelte di Daniele De Rossi, che ha avuto il coraggio e anche la lungimiranza di inserire tre giocatori che hanno effettivamente fatto la differenza, e insieme a Osmaic, di cui abbiamo già parlato. Il primo, a mio avviso, è il regista. Abbiamo trovato un regista, questo è importante, perché Traoré, messo in cabina di regia, finalmente ha dato un po' di fossero al centrocampo. E poi voglio dire, il grande faraone Stefan El-Shaarawy, finché il fisico l'ha retto, quindi un'oretta abbondante, ha fatto la fascia in maniera intelligente e con grande classe, dimostrando di avere ancora i numeri del grande campione. Ma una menzione particolare deve essere fatta per Junior Messias, che dietro la punta ha raccordato il centrocampo con l'attacco e ha anche realizzato. Cosa vogliamo di più?
0: Assolutamente. Allora vado subito sui messaggi, scusa, perché mi continuano,
1: no,
0: a scrivere. Allora,
1: a
0: domanda, me lo dice Luca, perché Galoppa, Damanti eccetera, la prima esperienza rendono, e qui la prima esperienza non rendono mai,
1: ma perché c'è chi il problema è questo,
2: è la Macaia,
1: la Macaia potrebbe anche essere, ma il problema non è la prima,
0: no,
1: volta,
0: no, vi faccio dire,
1: la prima volta va bene, che rimane,
0: ecco,
1: va male,
0: per me è interessante,
1: perché contano i soggetti, gli individui,
0: certo,
1: per fortuna,
0: certo,
1: a questo mondo, per fortuna, non è che siamo tutti uguali, ecco,
2: a uno non vale uno, nel
1: no, uno non vale,
0: lui mi dà però, no, una risposta, no? Mi,
1: sì,
0: dice, forse perché agli altri non vengono imposte le scelte di campo?
1: Ma io non entro, no, scusa, allora io non entro nelle dinamiche delle altre società,
0: insomma,
1: non
0: ragazzi,
1: penso,
0: parliamoci chiaro.
1: No, no, io che sono un severo censore della società Sampdoria, non penso.
2: Novello Catone.
1: Novello Catone, sì. E non penso che dalle altre parti siano tutte rose e fiori, perché le ingerenze, tra virgolette, che io dico fino a un certo punto anche legittime, il mio pensiero è noto. L'azienda per la quale lavori è giusta. Poi il problema è, tanto se hai la schiena dritta, ma questo capita in ogni lavoro, se fai il direttore da qualche parte, se ti arrivano addosso, se hai la schiena dritta vai, se sei intelligente riesci a capire quali possono essere le dinamiche, cose del genere.
0: Ho capito,
1: questa è la società, ma ragazzi,
0: ho capito,
1: allora, scusa,
0: però,
1: adesso vado a recuperare una roba che mi ha mandato mio amico, vado velocissimo,
0: vai,
1: mio amico Davide Consoli,
0: così recupero anche i messaggi,
1: così perlomeno si vede che non è farina del mio sacco. 130 partite, 41 vinte, pareggiate 38, perse 51, 9 allenatori cambiati,
0: bravo,
1: in casa hai fatto 26 vittorie su 62 partite, cioè, c'è un problema,
0: forse,
1: so,
0: c'è un problema.
1: Un problema,
0: forse c'è un problema,
1: non lo so, il problema è societario, però poi se vogliamo analizzare la partita Avellino, sì, è societario, poi, però voglio dire, quando tu, e ne dico solo una, io nella storia della Sampdoria, penso nella storia del calcio, non penso un calciatore sia coinvolto in maniera negativa come Gartman nelle quattro reti subite in maniera colpevolissima, non mi è mai capitato, neppure il peggiore nella peggiore delle giornate che può capitare.
0: Allora vado invece con Riccardo La Sesti, Andrea,
2: Riccardo,
0: perché mi dice Genoa negativa.

0: attività sparita, punti esclamativi, ottimi nuovi, ma anche i soliti avevano due marce in più, fuori Baldanzi, puntini puntini, che in campo ne ha sempre per tutti, c'entra qualcosa, punto di domanda.
1: Allora, certamente la sosta è stata molto bella, ricca, e noi con grande velocità cerchiamo di toccare tutti i punti. Intanto, voglio dire, questa pausa è stata molto importante, perché chiaramente ha cementato il gruppo, chiaramente ha dato la possibilità a Daniele De Rossi di resettare la testa, come ha detto anche in conferenza stampa, ha dato anche la possibilità di far salire la condizione atletica dei giocatori e a mio avviso i tre giocatori che ho citato prima hanno dato la svolta, perché hanno consentito di mettere meglio anche i vari interpreti. Il fatto che non sia stato schierato Baldanzi è un motivo di riflessione, perché è un investimento importante dalla società, ma evidentemente in questo momento
0: questo mi piace.
1: È stato ritenuto più importante, al di là dell'investimento, l'economia e il livello di gioco.
0: Allora, nonna Luci,
1: è stato lasciato un po' a casa.
0: Genuanissima mi dice: finalmente si commenta una vittoria. Grazie,
1: nonna Luci.
2: Passato
1: un weekend eccezionale, voglio dire, perché era tanto, veramente tanto, ce l'ha ricordato prima Graziano, che non si vinceva. Ma questa vittoria è una vittoria.
2: Tutto lo ricordi anche per un altro motivo, che dici che è stato sontuoso. Solo per le vostre vittorie.
1: È una vittoria che chiaramente allontana la crisi e rimette
0: non si parla più di crisi, cioè
1: esatto.
0: Adesso andare a Roma e toccare tutto quello che dovete toccare,
1: non è l'ultima spiaggia. Questo è l'atteggiamento importante. E voglio dire, deve essere dato merito a Daniele De Rossi, che ha tenuto la barra dritta in un momento in cui il mare era agitatissimo, perché come lui ha sottolineato in conferenza stampa, tutti lo volevano.
0: Buongiorno, sono Giovanni. Penso che questa squadra blucerchiata e questa società blucerchiata non meritano più un pubblico allo stadio. Bisogna disertare le prossime partite, far capire che lo schifo, e leggo lo schifo, non ci interessa più, basta.
2: Allora, tanto per iniziare, io toglierei, come dire, l'aggettivo blucerchiato sia dalla squadra che dalla società.
0: È noto come la pensino molti.
2: Cioè, nel senso, la Sampdoria è una cosa, questa squadra che è un portato della società, io addirittura, cioè, tu lo sai che il nostro esimio portiere, di cui non pronuncio nemmeno il nome, e Rivenini dice perché non te lo ricordi, quindi se vuoi le pastiglie per la memoria, no, è il nostro esimio portiere dei portieri del 8-9 ultimi portieri, è quello che ha il differenziale peggiore tra tiri presi parate. Ghidotti
0: non para.
2: Aveva il miglior differenziale, non para.
0: Quindi questo gioca coi piedi.
2: Poi lasciami dire un'altra cosa e mi ricollego alla, no, adesso poi noi quando dobbiamo, come dire, menarcelo lo facciamo, però l'osservazione su El Shaarawy, che onora nella Sampdoria un giocatore similare, è Insigne ad Avellino ha fatto tutto questo, cioè io temo che poi questo qua, che iniziava già a girare giustamente per il campo guardando un po' così,
0: li ha guardati veramente, li ha guardati quando passavano
2: allora
0: questo
2: io dico
0: pallone...
2: una cosa forte, mi assumo la responsabilità. Nella Serie B in questo momento nemmeno il Palermo ha un giocatore più forte di Insigne, però
1: predica nel deserto,
2: ma si dovrebbe chiamare Berto Insigne.
0: Che ho visto anche Palermo e Empoli, 28 tiri in porta, due pali, 4 a 2 risultato finale.
2: No, però io dico individualmente,
1: Insigne è un'operazione, giocatori,
2: come dire, di un passato importante,
0: esatto,
2: che comunque si mette a disposizione per la loro squadra.
0: Allora,
2: in questo caso è stato utilizzato e Insigne viene buttato
0: prima di andare in pubblicità. La società sceglie allenatori che si mettono sull'attenti per far giocare chi vogliono loro, tipo il portiere, e non me lo scrive neanche.
2: No, ma ormai non
0: è Gartenmann,
2: ma
0: Vincenzo,
2: ma ho capito, ma io non, allora io non voglio se dire cose che non so. Io immaginerei sempre che nell'ambito di una costruzione aziendale dove si rapporta l'allenatore, il direttore sportivo, la società, si parli, e non si può sempre, come in qualsiasi azienda, fare tutto quello che si vuole.
0: Possiamo dirlo, allenatore, sbagliate con la vostra testa.
2: Nemmeno, nemmeno che tu ti faccia, a questo punto immagino, ma non voglio mancare davvero di rispetto.
0: No.
2: Non sarà così, ma allora...

0: sei condizionato, cioè ti autocondizioni, non te lo devono nemmeno dire. E l'autocensura, per chi ha fatto un lavoro come mio per anni, è la miglior forma di stop.
1: E dopo questa autocensura il momento, dai, è propizio per chiamare la reclama.
0: Nonna Luci l'hai salutata.

0: Andrea, senti questo messaggio qua,
1: sento,
0: di Marco.
1: Sento.
0: Vedo uscire del fumo da sotto la sedia del signor Benvenuto. Ma... è l'effetto delle quattro pere di Avellino oppure di Osmagic?
1: È vero. Devo dire che effettivamente ho notato anch'io un po' di fumo. Un po' di fumo usciva, però pensavo che fossero degli effetti speciali.
2: No, è fumus persecuzione.
0: Chissà se esce del fumo anche sotto la sedia, la poltrona, quella di pelle di Alessandro Leonetti. Ciao Ale!
3: Ciao, come state?
0: Bene, tu come stai?
1: Tu benissimo.
2: Come stai te?
3: Ormai, come ho detto in passato, io ormai non mi faccio più aspettative, quindi anche ad Avellino... Non avevo grossi dubbi sul fatto che non saremmo usciti vittoriosi, anche perché dopo 3 anni consecutivi che perdevamo la prima partita dopo la sosta della nazionale, vista la situazione attuale non pensavo che avremmo fatto meglio. Però secondo me il problema non è che la Sampdoria vince raramente, ecco,
1: ma ti vedo un po' giù a abbacchiato, anche i capelli si sono un po' scesi. Cosa è successo?
2: Vai a dire di capelli, cosa parli? Lascialo finire.
1: Ma io sono invidioso della sua chioma. Sono invidioso della sua chioma, ma la vedo un po' pendente.
2: Sentire. Guarda, oggi poi è partito. Sai, ha fatto un buon weekend. È andato a cavnottare. Ha fatto tutto.
3: Ma no, dicevo che il problema qui non è tanto che la Sampdoria non vince mai, poi potremmo andare a cercare il solito responsabile, che è l'allenatore, che obiettivamente ha poca esperienza, che il portiere Gartman non sembrano due calciatori da calcio professionistico, che dopo 3 settimane di preparazione, perché di fatto hanno fatto la sorta di preparazione, eravamo sempre secondi su tutte le palle, l'Avellino correva al doppio di noi. Qui però secondo me il problema è a monte. Voglio dire, chi prende le decisioni, ma dov'era? Erano i primi di Formula 1. Ora, per carità,
0: te lo facciamo vedere subito dov'era, Ale. Te lo facciamo vedere, guarda.
2: A Singapore erano. Lì, al Gran Premio, ma è possibile, dai.
3: 10.300 chilometri, guardami la distanza, da Genova. Ora, io voglio dire, era già successo ad esempio quando la famosa partita di Castellammare avevamo perso ed eravamo per poco, per fortuna,
0: sì, è vero,
3: che nessuno ci aveva mai messo la faccia. E di nuovo io credo che qua il problema principale sia un problema di responsabilità, chi ci mette la faccia, ma soprattutto un problema di leadership. Quando parlo di leadership intendo dire qualcuno che si assuma realmente la responsabilità quando le cose vanno male.
0: È Freiberg, no? Non è lui,
2: è
0: Fredberg, ragazzi.
2: Come sappiamo bene, uno che vada la sera prima della partita in albergo e parli 3 minuti, ecco, banalmente si fa così nel calcio. Una volta arriva il presidente o chi per esso, l'amministratore delegato, il CEO, com'è, e parla alla squadra per 3 minuti, e in quei 3 minuti tu stai zitto e stai a sentire, perché questo ti... Questi è meglio che non parlino, a dire la verità, me ne rendo conto, però in un calcio distopico dovrebbe essere così. Distopico.
1: Ah, ok, grazie di questa perla. Grazie di questa perla.
3: Qui il problema è chi ha scelto l'allenatore per l'ennesima volta, chi ha scelto i giocatori, chi credeva che questo...
0: Vabbè, Ale, però io non posso sentire queste cose qua. Sono 3 anni che sento queste cose. Chi ha scelto l'allenatore, chi ha scelto i portieri, chi ha scelto gli attaccanti, chi ha scelto i giocatori.
1: Posso fare un intervento a gamba tesa in questo De Profundis generale?

0: Ale, però secondo me ci vuole un po' più di equilibrio, perché la volta scorsa quando avete vinto spezzando le reni a Catanzaro, eravate euforici.
1: Ma io ti voglio euforici. Bene,
0: guardavate che con tre punti sareste stati nei playoff. Adesso andate a perdere ad Avellino, che tuttavia,
2: ma come hai perso?
0: Ho capito, però ci puoi perdere ad Avellino.
2: Sì, ma non così.
1: Vabbè,
0: tanto guarda, bene o male perdi sempre, voglio dire, alla fine vai, tu sei il catone, ma se tu vai ad Avellino, che mi sembra che sia primo in classifica,
2: giù di lì, è come perdi Andrea, dai,
1: tu non ti occupi delle classifiche degli altri,
0: io mi occupo della classifica di Serie A, è la tanto vituperata Lazio, contro la quale abbiamo perso, è prima in classifica insieme all'Inter, quindi voglio dire, è tutto relativo, quindi non abbattetevi,
3: come diceva
0: cugini,
3: Einstein.
0: Non abbattetevi, cugini.
2: Vabbè, però è il modo con cui ti hai perso, è il modo che offende una città di tradizione, di storia.
0: Questa offende il modo, è una citazione.
2: Ale, mi sbaglio, è il modo che offende questa sconfitta, non la sconfitta in per se stessa.
4: Ma sì, poi voglio dire, se andiamo nel particolare, è chiaro che noi vorremmo avere un allenatore che trasmetta qualcosa, no? Che trasmetta un po' di grinta, che abbia un'idea di gioco, cosa che purtroppo non abbiamo ancora visto.
1: Ha difeso 4-1 facendo entrare Ferrari, cioè va bene che speravo che magari di aumentare la corsa, ma la Ferrari non è che poi insomma, ma
4: io per esempio
1: ha difeso il 4-1.
4: Non mi ero assolutamente esaltato dopo la partita di Catanzaro, perché comunque alla fine anche loro potevano avere l'occasione per pareggiare e abbiamo segnato, diciamo, su un lancio lungo che andava a scavalcare il centrocampo. Peraltro abbiamo fatto lo stesso gol anche, o perlomeno simile, sul lancio lungo del portiere anche ad Avellino, quindi evidentemente c'è un problema anche proprio di organizzazione di gioco.
1: No, forse magari se giocassimo
4: lento,
1: così semplice sempre forse sarebbe meglio, cioè nel senso
4: più col pallone lungo probabilmente, però
1: palla avanti e pedalare, si diceva una volta.
0: Esatto, quindi la Sampdoria è come Sampdoria, se fosse un po' una Francesca dell'inferno di Dante.
1: È un scivolo a rimirare le stelle.
2: Ragazzi, smettetela oggi. Mi chiedono un parere sull'episodio del secondo gol annullato alla Fiorentina, quello diciamo così di Fagioli, quello della punizione.
1: Capita Fagioli.
2: In quel caso c'è stato il fallo, la punizione è stata battuta più avanti, dopodiché la ripresa del gioco deve essere fischiata dal direttore di gara. Quindi non parliamo di gol annullato, semplicemente di una punizione battuta velocemente in modo assolutamente irregolare, tanto per essere così. Perfetto. Qua mi dicono, Ale, ma ci sono, tu che sei sempre tutto, ci sono acquirenti per questa società? Se si volesse vendere, ecco, tu mi hai detto una volta, c'è un patto tra Manfredi e Tei che dice che proprio poi bisogna vendere, ci sono acquirenti per vendere questa società? Perché non ne possiamo più, perché non se ne può più.
4: Il problema non è se ci sono o meno gli acquirenti, che secondo me potrebbero anche esserci, il problema è se dall'altra parte c'è qualcuno che ha intenzione di cedere, e non mi sembra che ci sia questo interesse, perché evidentemente so che qualche soggetto ha provato ad affacciarsi alla porta di Mister Tei, ma questa porta è rimasta chiusa, quindi evidentemente
1: c'è qualcuno interessato. Chi detiene la Sampdoria poi non la vuole mai vendere, cioè Ferrero non la voleva vendere. Ora io francamente non,
2: quell'altra l'ha blindata,
1: perché è così, cos'è questa carta moschicida da parte dei proprietari per la società? Perché Ferrero, per una serie di motivi, sappiamo perché non voleva vendere. Questi perché non vorrebbero vendere? Cioè non ne hanno abbastanza? Perché?
4: Evidentemente fanno questi, voglio dire, sono abituati a lavorare e giocare in borsa, no? E quindi evidentemente loro aspettano il momento in cui la curva comincia ad alzarsi.
1: Questi non sono del mestiere nemmeno nel loro. Cosa devo dire? Perché la Sampdoria ha un bene, se vogliamo raggiungere ragionare, vabbè, ma Marco, in termini che non ci piacciono. Un bene che si deprezza ogni giorno.

0: giorno, sempre di più. Poi esce fuori quello che dice: facciamo fallire, così la prendo, come si dice a Genova, con quattro castagne. Allora un altro discorso. Ma se loro pensano
1: senza
0: di poter creare, non lo so, delle plusvalenze da una società che, per l'amor di Dio, veramente rischia nuovamente.
1: Dai, su,
0: dai.
2: Beh, intanto ora in questo momento stanno gestendo con le banche la questione del pagamento del debito bancario, che nel momento in cui la proprietà è cambiata al 100% con l'acquisto delle quote di Manfredi, avrebbero dovuto subito pagare da contratto.
1: Vabbè, diciamo, ma sono tutte cose che non fregano, non fregano un tubo ai tifosi, ragazzi, queste qua non fregano un tubo. Queste devono fare la squadra e basta, non fregano un tubo a queste cose qua. È 4 anni che la Samp è lì, è 4 anni che soffrono i tifosi, 4 anni che ci sono 20.000 abbonati. E se non sei in grado di mantenere una squadra di grandi tradizioni o non sei capace, te ne devi andare. Quali sono gli altri? Te ne devi andare. Sbaglio?
0: No, no, ma poi tu, dico, dire, puoi fare anche
1: via,
0: benino
1: basta,
0: tante cose.
1: Basta.
0: Io non dico che tu, capisco, possa portare in Serie B giocatori di un certo livello, ma puoi portare dei giocatori che non siano delle ciofe, che come un Gartman, come il nostro portiere, come i due rapper che vedo per il campo vagare per il campo.
1: Chi sono i rapper?
0: Sono Makumbu e Makulu, cioè
3: Makumbu.
0: Cioè, ma voglio dire, ma come ti viene, ma come ti viene in mente di prendere
3: un giocatore che si chiama Makumbu?
0: Ma no, ma lascia il nome in nome, però voglio dire, però.
3: Okay.
0: Ma così, ma Gartman, ma come fa a venirti in mente? Sembrava mia nonna sulla fascia. Gli ha preso, che era Russo, mi pare, no?
1: Sì,
0: gli ha preso 4 metri su 3. 4 metri su 3.
3: Vabbè,
0: ma
3: dai, su.
0: Nemmeno se c'era Rivellini. Nemmeno se c'era Rivellini sulla
3: fascia. Tu guardi il domani con questo occhio velato di pessimismo. Ma invece tu devi pensare che peggio di così.
0: Ma ti ci mando, se non la finisci oggi. Ti ci mando.
3: Non si può che risalire, perché dai un colpo sul fondo e vai
0: no,
3: su.
0: No, questa è una favola di Humphrey Bogart. Solo chi tocca il fondo. No, ti dico di più, no. E questo l'avevamo già fatto e abusata. Se tocchi il fondo, nel caso della Sampdoria, puoi iniziare a scavare.
1: No, dai, su, non dire
0: no,
1: così.
0: No, no, è così,
1: dire
0: mi spiace dirlo.
1: Secondo
0: però
1: me vi rilanciate.
0: Sì,
1: sì. Dai, fatemi salutare Ale, che deve andare a lavorare, Ale. Dai,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Lui.
1: Ate,
3: sorridi, Ale,
1: sorridi.
3: Sorridi, c'è di peggio. Fai un sorriso.
0: Ma guarda com'è contento, lui si diverte.
2: Non è che voi siete messi così bene.
3: Adesso non iniziare subito a cercare nella dialettica sempre a chi è più nero tra il corvo e il merlo. Guarda un po' a casa tua.
1: Allora, tu prima di andare in pubblicità, ciao Ale, ci sentiamo presto, buon lavoro.
2: Ciao. Allora, ciao, grazie a voi.
1: Basta criticare De Rossi, che tanti volevano esonerare,
3: esatto.
1: E basta criticare il portiere Leali. È in panchina il Verona, quindi se avessimo avuto la squadra al completo, prima saremmo al posto del Cagliari. Semplicemente la firma Patrizia Dalla Foce.
3: Patrizia,
1: non di nulla,
3: ne parliamo dopo.
1: Ne parliamo dopo, andiamo in reclamo ora.

0: Allora, fatemi leggere qualche messaggio.
1: Scusa, ma dobbiamo dare la risposta a Patrizia.
0: Ah, hai ragione.
1: Patrizia, noi le critiche sono sempre costruttive. Quando dicevamo a Daniele De Rossi di mettere un regista, alla fine ci ha ascoltato, hai visto? Comunque, al di là delle battute, bisogna ricordare che Daniele De Rossi è stato difeso in maniera molto forte all'interno della società, del perimetro, l'amministratore delegato, il direttore generale, che sono stati tra i primi a essere abbracciati, si sono abbracciati negli spogliatoi, per rientrare negli spogliatoi, sono quelli che sono stati più vicini a Daniele De Rossi. Daniele De Rossi l'ha
0: agitato,
1: detto.
0: Il tunnel si chiama, è agitato.
1: La cosa importante da sottolineare è la vicinanza dell'area tecnica e dell'area manageriale alla società.
0: Sono Dondo da Rapallo. Nel tunnel ti puoi permettere tutto.
2: Dondo
0: da Rapallo.
2: Dondo.
0: E adesso, punto di domanda.

0: Andà. Tutti sul carro dei vincenti e spariti tutti i pessimisti cosmici, sempre fiducia, forza Genova!
1: Guarda, i pessimisti cosmici ci sono e ci saranno sempre. Quando le cose vanno bene sono un po' più quieti e in silenzio, ma sono sempre

0: Io
1: no, no, nel il nostro contesto limitato a questa trasmissione.
0: No, sì, vabbè, cioè, beh, quello,
1: oggettività.
0: Però, i tifosi, però capisco che, come dire, sono certo sull'otto volante. Cioè,
1: vabbè, ci sta.
0: Questo
1: ci sta.
0: È giusto che sia così.
1: Ci sta, ci
2: assolutamente. E adesso mi dice Luigi Sandoriano, Luigi, con l'Arezzo non mi vengono a dire un punto, un punticino. Cioè, bisogna vincere.
0: Allora io guarda, non so cosa dire. Ecco. Cioè, nel senso che allora,
1: detto da te,
0: no, non so cosa dire
1: te.
0: Perché io lo capisco, devi vincere, ma a questo punto io, come dire, prendere, cioè, la squadra vista in campo con la, cioè, tu devi essere sempre, come dire, aderente a ciò che vedi. La squadra vista contro l'Avellino, lo dico come provocazione, ma anche un po'
1: mettiamo a verbale che Marco avete fatto perdere le parole anche a Marco Benvenuto,
0: allora,
1: quindi cercate di riprendervi.
0: L'Arezzo, mi sto cercando di riprendere. L'Arezzo comunque è una squadra che sta esprimendo un buon calcio in questo campionato. Quindi
2: l'ho vista, è una buona squadra.
0: Questa mania di dire siamo la Sampdoria.
2: Ho capito, ragazzi. Allora, cosa dobbiamo dire? Allora,
0: vincere,
2: con l'Arezzo perdiamo, con Sudio perdiamo, con l'Ascoli
0: allora,
2: perdiamo.
0: Che ti dica, dobbiamo vincere.
2: Oh.
0: Allora, sai cosa? Oltre a questo, dobbiamo vincere. Facciamo giocare la primavera perché tanti ragazzi corrono.
2: No.
0: Perché anche qui perché sono quei
1: difficili.
0: Sono quei luoghi comuni nel calcio. Facciamo giocare, dacci un calcio, buttala via, fai giocare i ragazzi che corrono.
1: Secondo me dobbiamo tornare al principio della minimazione.
2: Ma ti sei bravo tu,
0: Lombardo al posto di Corrado.
2: Perché guarda Piero che mi dice da Pegli. Finalmente l'avvocato si sta riprendendo e dal viso violaceo delle scorse ora è un bel rosa, però vorrei ricordargli che è la prima vittoria dopo la 6 giornate, non la vittoria in Champions.
1: Però comunque è una vittoria molto importante, è una vittoria che non solo viene contro una squadra sulla carta molto più forte, ma in un momento molto delicato, perché dopo 3 settimane dove i giocatori dovrebbero allenarsi e andare il doppio, noi, i nostri sono andati il doppio, e i vostri?
2: Questo non posso leggerlo, perché altrimenti devo cambiare la parola. Buongiorno, per il Genoa è solo questione di fortuna.
1: Fortuna, l'hai visto, amico che ci segui da casa, hai visto il primo tempo del Genoa? Secondo te è fortuna quella? Non penso proprio, anzi secondo me il primo tempo avrebbe dovuto finire 4-0, perché ci sono state 4 nitide occasioni da gol e purtroppo un po' di sfortuna e l'abilità del portiere della Fiorentina ha negato un vantaggio più congruo.
2: Preso la squadra per fare i soldi.
0: No,
2: questo qua non lo so io,
0: non
2: ragazzi.
0: Queste dinamiche, queste,
2: io li leggo, però, ragazzi, non è che possiamo dire
0: pensiero,
2: queste robe qua.
0: No,
2: bisogna documentarle, bisogna certificarle, bisogna portarle in qualche modo.
1: Si chiama tecnicamente illazione.
2: Illazione.
0: È una cosa che non voglio dire. Poi, giustamente, ognuno si può formare la propria opinione. Le opinioni dovrebbero essere, però, sempre, come dire, confortate da qualche fatto, da qualche
1: comprovate.
0: Maestro in qualità di principe del foro.
2: Buonanotte, presidente.
0: Non riesci a starci dietro.
2: Io non ci riesco a stare dietro.
0: Sinceramente,
2: sono ancora fermo ai 13:19.
0: Oggi battiamo un record dei messaggi.
2: Ragazzi, la società, la fiducia. Allora, domanda per Andrea: secondo voi, Baldanzi ha fatto giocare come ha giocato Messia? Potrebbe dare dei frutti?
1: Certamente il ruolo di Baldanzi è molto vicino al ruolo in cui ha giocato Junior Messias. In questo momento Junior Messias dà maggiore garanzia al mister, che lo ha schierato dal primo momento, e non dimentichiamo che ha fatto una sostituzione facendo entrare un ragazzo molto interessante, Vaife, 18 anni, ha dimostrato di avere non solo un fulgido futuro,
2: un po' più calmo,
1: di grande sostanza.
2: Ecco, invece qui mi dice, per esempio, Andrea mi dice assolutamente, Genoa sembrava avere una marcia in più, noi dalla Sampdoria, da Avellino, ci siamo completamente addormentati, dipende dal viaggio, dalla partita che doveva cominciare dopo. Da cosa dipende? Non credo proprio, ragazzi.
0: Quando sento queste al netto di situazioni